0: Repubblica liberale e riformista, Bonino entra nel Partito Radicale, le campagne di Marco Pannella contro fame e carestie guardavano lontano, ricorda.
1: Se non ci occupiamo di Africa, prima o poi l'Africa si occuperà di noi. Profetico.
0: Obiezione di coscienza, voto ai diciottenni, legalizzazione della cannabis, le battaglie non si contano fino alla rottura dolorosa del 2015 con quel padre politico ingombrante che la accusa nei fatti di essere cresciuta troppo. Due volte ministra, con Prodi eletta commissaria europea, la nascita nel 98 della Corte Penale Internazionale porta anche la sua firma. Nonostante la malattia, nel 2017 Bonino rilancia da vita e passione a più Europa, convinta che il futuro politico continentale sia negli Stati Uniti d'Europa. 2 anni fa la visita a sorpresa di Papa Francesco suggellò una vita di battaglie civili ma anche di dialogo con le posizioni più lontane, che nel 99 la portò a sfiorare il Quirinale. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora la vicenda dell'ex Ilva che dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Allarme per il futuro dei lavoratori. I sindacati chiedono al governo di convocare subito un tavolo. Il confronto dovrebbe riprendere martedì a Palazzo Chigi.
3: C'erano pochissime aspettative nell'ex Ilva di Taranto circa la possibilità che la Corte d'Appello di Milano sovvertisse la precedente pronuncia di luglio, ovvero che accogliesse le richieste di sospendere la fermata dell'area a caldo. E così è stato. Con un'ordinanza la Corte ha confermato lo stop che avverrà entro fine ottobre, cioè 90 giorni dopo, a partire dal 27 luglio, quando è stato emesso il decreto di fermata. La tesi guida dell'ordinanza dei giudici, che richiamano anche la Costituzione, e la tutela della salute rispetto all'attività produttiva, al danno economico derivante dal fermo impianti e all'occupazione che viene messa a rischio. I giudici dicono che il conflitto salute e lavoro attorno all'ex Ilva di Taranto è in atto da 14 anni e che se sinora sono state spese ingenti risorse per mantenere la fabbrica, altrettanto se ne dovranno spendere per ammodernarla, come anche gli investitori riconoscono. Commenta la Premier Giorgia Meloni: lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era già un tavolo aperto, dice Meloni, che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti a capire. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
2: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni sempre più diversificata e ad alto valore aggiunto. Ma resta un onere del debito pubblico molto elevato e prospettive di crescita a medio termine limitate. Medio Oriente, dopo Hormuz, si guarda ad un altro nodo strategico per i traffici internazionali, lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano e unisce l'Asia all'Europa.
4: Lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, è una rotta vitale per il commercio e l'energia globali e ora la libertà di navigazione è a rischio. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Hans Grundberg, al Consiglio di Sicurezza, dopo la conquista da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi dell'intero litorale yemenita del Mar Rosso e dello strategico stretto. L'offensiva è riuscita, abbiamo inflitto pesanti perdite al nemico, affermano gli Houthi, assicurando che la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb è sicura per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA. Il principe ereditario Bin Salman ha chiamato 2 volte Donald Trump esortandolo a lanciare attacchi, ma la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto, circa 200 militari statunitensi in territorio saudita. Dopo l'avanzata dei ribelli alleati, prima dichiarazione ufficiale del governo iraniano, chiede la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Quasi 50.000 intanto gli sfollati in Yemen, denuncia l'ONU. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E intanto ieri l'America si è fermata per l'11 settembre.
5: On days like 9/11 we learn what a country is truly made of.
2: Queste le parole del presidente americano Trump dal Pentagono durante le commemorazioni per il 25esimo anniversario dell'11 settembre. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi, ha detto Trump. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. E torniamo in Italia. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. L'aereo dovrebbe atterrare questa mattina alle 8 a Fiumicino. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana. E il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. E in chiusura il calcio con le sfide di Serie A.
6: 4 gol per uscire dalla crisi, festeggiare il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, mettere i primi 3 punti in classifica. La trasferta a Venezia ha risvegliato la Fiorentina, trascinata dal talento di Mastantuono. Su alla tripletta che ha deciso la sfida, vinta dalla Viola per 4-2, nonostante un pessimo avvio. Acor Adams al 22esimo, l'autore del vantaggio lagunare, ribaltato in 100 secondi da Mastantuono con 2 conclusioni precise e imparabili. Nella ripresa maggiore equilibrio, ma nel momento del massimo sforzo del Venezia, ecco il 3-1 di Pellegrino, appena subentrato a Beto. Nel finale il terzo gol personale di Mastantuono, rimpallo fortunato su Stankovic e poi la rete di Aino. Dunque 4-2 per la Fiorentina, cancellata la striscia storica in negativo dei 3 KO nelle prime 3 giornate, come non capitava da 91 anni. Oggi si comincia alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 18 il big match dell'Olimpico, Lazio-Milan, chiude alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Filippo Oreggi in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Bentrovati!
2: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
3: Ma ben trovati, signore e signori. Tra l'altro, caro Leonardo Manera, è venerdì, il primo venerdì della
4: decima stagione. Ma io sento già sfinito.
3: Appunto.
4: Già sfinito, sono oberato di lavoro.
3: Allora, annunciamo questo, è già il primo venerdì. Allora, Miriam Lucchetti si è presentata e non aveva il PC.
4: Ma ormai ha già mollato Miriam Lucchetti.
3: Quindi già...
4: Cioè, si vede che no. Io vengo qui da 10 anni. Devo dire che si vede molto quest'anno che Miriam Lucchetti ha mollato, non le interessa più.
3: No,
4: ha
3: no.
4: Qualche...
3: Non poteva neanche fare oggi la tecnica Lucchetti.
4: Ha qualche rimasuglio di polemica qua e là, però per il resto si vede che ha mollato, ha tirato i remi in barca.
3: Effettivamente, fa notare che giusto appunto ieri ha trovato dopo 10 anni una nuova base per i tuoi monologhi.
4: No.
3: È l'unica,
4: ma non
3: che
4: lo userò finora... perché non è molto adatto, si può tenere.
3: Ma ho detto... ieri hai detto in diretta che era una ottima idea.
4: Sì, si può provare per qualche monologo particolare, come ogni tanto uso si tu vuoi mer, però
3: Come
4: però
3: attenzione.
4: Si vede che ha tirato i remi in barca proprio.
3: Mentre invece diciamo un grande annuncio, della seconda ora inizieremo con una grande inchiestona.
4: Non è un'inchiesta in realtà, mi sono fatto fuorviare qui da Alessandro Milan però, che mi ha dato un consiglio sbagliato.
3: Molto
4: poi
3: bene.
4: Ieri mi sono reso conto che la chiave deve essere un'altra di queste diciamo interviste telefoniche.
3: Però
4: prima la prendiamo così.
3: È una prova.
4: Però poi le altre saranno più centrate. Però da tutto questo cosa ho imparato? Ho imparato che se seguo quello che dice Alessandro Milan sbaglio.
3: Questo è chiaro, questo ci hai messo 10 anni a capirlo.
4: Sì, l'ultimo anno qui presente.
3: Va bene. Anestesia locale.
4: Anestesia locale, ma se Pietro Accorte mi preparasse le voci dei conduttori farei un posto al sole 24 ore. Ma niente, non ce n'è.
3: Hanno
4: mollato tutti, hanno tutti tirato i remi in barca. L'unico che un po' resiste è Lorenzo Nespoli, perché anche Elisabetta Fusconi se ne frega, arriva quando vuole. Vedo.
3: Volevo preannunciarti due cose, caro Leonardo, che allora, domenica, se sei lì, mai detto che non hai più niente da fare. Domenica, se vuoi vedere un uomo che su
4: c'è la vostra orazione civica da mano sotto il mento.
3: Saremo
4: e fazzoletto poi sulla fronte per asciugare il sudore di Raffaele Köhler.
3: Se io e Raffaele Köhler saremo a Lodi Vecchio alle 16:30.
4: Lodi Vecchio
3: alla biblioteca comunale, pietre della libertà. Vieni.
4: Lodi Vecchio, io ci lavorai tantissimi anni fa, doveva essere fine anni 80,
3: sì,
4: al Bar Bambù di Lodi Vecchio. Ricordo questa serata perché c'era un signore che evidentemente ubriaco o secondo me anche fatto di cocaina, così vedendolo, che vagava avanti e indietro per il locale mentre lavoravo urlando e un po' dicendo parole, urlando a caso. Alla fine, quando mi sono lamentato, è venuto da me e mi ha dato tieni 50.000 lire e me l'ha messa in mano.
3: Ottimo.
4: Al Bar Bambù di Lodi Vecchio, è un episodio che ricordo con piacere.
3: Molto bene.
4: Chissà se c'è ancora il Bar Bambù.
3: Non lo so, domenica vado a
4: Lodi Vecchio, verificate.
3: Cerco.
4: Bar Bambù, Lodi Vecchio, magari quel signore che mi diede 50.000 lire
3: sei ancora in vita,
4: perché secondo me avrà il naso bruciato completamente.
3: Va bene, venite.
4: Dispiace che abbiano tutti tirato i remi in barca qui in redazione.
3: No, Pietro Lacorte in regia, Miriam Lucchetti senza PC.
4: Ma lui li ha tirati
3: PC.
4: Da anni i remi in barca.
3: Va bene, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi. Vai Pietruzzo.
5: Buongiorno a voi.
3: Che entusiasmo.

0: ho scoperto che c'è un caffè bonsai a bambù, a Lodi Vecchio, non il bar bambù. Almeno questo, la nostra prode inchiesta di Milan Lucchetti dice, c'è il caffè bonsai.
1: Non ci sarà più sicuramente il bar bambù, però qualcuno lo ricorderà.
0: Vediamo al 349-238-6666 se siete.
1: Pensa, erano anni,
0: vecchio.
1: Erano anni quelli strani in cui nei bar, nei locali anche piccoli, si faceva cabaret. Tutto un fenomeno che adesso è scomparso, non c'è più.

0: Allora, devo dire che ogni anno ci sono delle polemiche che vengono da Venezia quando c'è la mostra internazionale, che adesso si chiama, credo, Biennale Cinema 2026. Ogni anno, non so, si cambia il nome. Comunque, la mostra del cinema.
1: Ma non è tutti gli anni?
0: Di Venezia.
1: Sì, però, tutti gli anni c'è.
0: Sì, è l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, ma Biennale Cinema.
1: Ma non c'è tutti gli anni?
0: Sì.
1: Cioè, una cosa che si chiama Biennale non dovrebbe essere un anno sì, un anno no.
0: C'è tutti gli anni.
1: Allora, e perché si chiama Biennale?
0: Va bene, adesso però andiamo avanti nel frattempo.
1: Adesso mi sono incastrato su questa incongruenza.
0: Comunque, la polemica. Ah, ecco, un anno arte, un anno architettura.
1: Va bene, è la Biennale dell'architettura.
0: Va bene. Allora, la polemica è legata.
1: Voglio andare, tra l'altro, alla Biennale dell'arte di Venezia. È molto bello. Consiglio a tutti quelli che non sono mai stati a Venezia a vedere la Biennale d'arte, di andare per tutti i padiglioni. Una cosa che, anche se non siete interessati all'arte, apre la mente. È bello proprio passare una giornata.
2: Va bene.
0: Hai finito?
1: Perché si chiama Biennale quella del cinema? Prego.
0: Jasmine Trinca, attrice e regista, è al centro di sui social soprattutto, è al centro di alcune polemiche perché si è presentata a fare un'intervista e ha dichiarato questo. Beh, facciamolo sentire: contro il capitalismo e la produttività.
3: Io sono contro il capitalismo, quindi per me la produttività è
2: morte.
3: È un film horror.
0: La produttività, un film horror, sono contro il capitalismo. Il problema è che, hanno fatto notare molti, stava indossando una magliettina di Prada, prezzo di listino 1100 euro. Una magliettina bianca, assolutamente semplice, però Prada, 1100 euro.
1: Molto da radical chic, diciamo, perché andare con la magliettina semplice, non appariscente, però di un marchio noto, è molto da radical chic.
0: Però dovresti essere contento, tu sei, ricordiamo, siamo sono... radio di Confindustria, sì. Tu sei contro il capitalismo.
1: Io sono contro il turbo capitalismo e l'assoggettamento alla produttività senza se e senza ma. Ecco, perché poi i paesi più felici, come hai provato, non sono quelli dove c'è il PIL più alto, ma sono quelli dove c'è un maggiore senso di comunità. Quindi inseguire a tutti i costi la produttività non crea necessariamente felicità.
0: Allora,
1: però questi sono gli clamorosi autogol.
0: A proposito
1: delle
0: di
1: persone
0: autogol,
1: di sinistra,
0: che... andiamo a spiegare, potete vedere anche sul canale 6.3 del Digitale Terrestre in diretta TV, andiamo a spiegare un po', non so, il tuo orologio, la tua giacchina.
1: Allora, questi sono tutti prodotti non di marca. Questo, la giacca l'ho comprata all'OVS.
0: Questo lo dice, beh, è già di marca.
1: Però mi piace.

0: piace molto, devo dire, questa giacchetta.
1: Sì.
2: Poi c'è una maglietta che non so nemmeno cosa sia, credo che me l'abbiano regalata. Pantaloni non di marca, ecco. Quindi, l'orologio. Ho ricomprato quello che mi ha rubato.
1: Ah, ecco.
2: Perché, quindi, siccome ci tenevo, ho ricomprato. Però non è un orologio tipo Rolex, eccetera. Vabbè. È un orologio, secondo me, bello, ma non costa.
1: Quindi, diciamo, Leonardo Manera può. È legittimato a fare delle critiche.
2: Con la mia giacca OVS.
1: Sì, vabbè. Ci sta, ci sta. Allora, seconda puntata, ieri ha fatto scandalo e devo dire oggi sui giornali tutti fanno i conti di quello che dovrebbe pagare Trump, $5,000 a ogni adulto americano.
2: Veramente sembrava cedola qualunque, no?
1: Sì.
2: Con le promesse irrealizzabili.
1: Sì. Sì, oggi tutti ricordano, non so, Lauro quando a Napoli
2: diede la scarpa, sì, però cedola qualunque prometteva anche, se non sbaglio, proprio denaro contante.
1: Sì, sì, però cedola qualunque è un personaggio, mentre
2: ma ormai sono in qualche modo sovrapponibili uno all'altro, no?
1: No, poi Michele Serra fa notare che quantomeno Lauro si rivolgeva a un pubblico, a un popolo che era ancora molto analfabeta, molto povero, quindi, mentre giustamente Michele Serra dice: ma a che livello è arrivata la democrazia se oggi il capo degli Stati Uniti considera il popolo un ammasso di gente comprabile con €5,000, proprio con $5,000, proprio siamo a livelli bassissimi. Però,
2: ma soprattutto, scusa, posso dire poi che considerazione ha del popolo, perché queste sono promesse no, nel senso anche che non capiscono, perché sono promesse chiaramente irrealizzabili, no? Se lui pensa che persone, diciamo, nella media possono credere a questo tipo di promesse, vuol dire che c'è una sottovalutazione totale anche mentale di queste persone.
1: Peraltro hanno fatto notare in molti che a livello federale c'è un reato che è quello di promettere soldi per votare, quindi per molti potrebbe essere anche illegale, è una cosa controversa, ma potrebbe anche sfociare nell'illegalità. Però Donald Trump ha aggiunto anche un'altra cosa, attenzione, tu che ti scagli contro chi vota e invece dice è giusto l'astensionismo, me lo ricordo, no, è più
2: che dico,
1: no,
2: anche sì, sì, ma veramente, sì. Guarda, è veramente fastidioso il tuo modo di parlare, perché
1: la
2: tu
1: gente,
2: modifichi sempre leggermente,
1: la gente non vota più e fa bene,
2: e quel poco che tu modifichi dà un'idea completamente diversa, che è come fate sempre voi giornalisti, è un classico, no?
1: Sì,
2: voi
1: sì,
2: giornalisti,
1: sì,
2: modificate un pochino in modo da cambiare completamente il senso.
1: E invece voi comici, senti cosa ha detto Donald Trump per chi non vota. Per chi non vota c'è l'inferno. No.
3: You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
1: Però ancora una verve che Biden, devo dire, non aveva.
2: Io non è che sono contento. A me dispiace molto non votare, però se vado lì nella cabina elettorale e con la matita non vorrei fare una croce, ma non ce la faccio, ho la mano che resiste.
1: All'inferno.
2: Quindi magari trovassi qualcuno in cui riconoscermi e da poter votare felicemente. Invece sic rebus stantibus non riesco, non posso, non ce la faccio.
1: Senti che ha ripassato latino con Beniamino.
3: And I don't want that to happen. Oggi, so please
2: oggi
3: go and vote.
2: È il primo giorno di Beniamino, tra l'altro a scuola, quarta liceo, è grande ormai.
1: Va bene, ma tanto finirà tutto entro il 2030. Ricordiamo che l'umanità, secondo alcuni, secondo per esempio questo ingegnere che si è dimesso da Anthropic, Jacob Coxon, subito rilanciato da tale collega Evan Hubinger, che ha detto ha ragione, crediamo davvero che potrebbe l'intelligenza artificiale sterminare tutta l'umanità. Potrebbe succedere nei prossimi 10 anni, c'è almeno un 10% di possibilità che possa accadere, che è tantissimo.
2: È tanto. Ma è poi tantissimo. Io chiedevo prima ad Alessandro, ma in che modo l'intelligenza artificiale potrebbe stare? E lui mi ha dato una risposta direi esaustiva, vuoi ripeterla qui ai microfoni di Radio 24?
1: Allora, Massimo Gaggi, in realtà oggi sul Corriere della Sera, riepiloga per esempio quello che è successo qualche mese fa e ne avevamo parlato con il nostro ospite che adesso saluto. Cosa è successo qualche mese fa? L'episodio forse più allarmante. Alcuni agenti di intelligenza artificiale incaricati da OpenAI di risolvere dei problemi di sicurezza, restando fuori da internet, hanno disobbedito. Sono entrati in internet, si sono dati un'organizzazione militare creando gerarchie, quindi con elementi da sacrificare, unità da combattimento, hanno individuato una società che è Hugging Face, un'impresa del settore, come la più attaccabile, l'hanno attaccata, l'hanno hackerata. A quel punto gli uomini sono intervenuti usando altri programmi di intelligenza
2: artificiale.
1: Ha staccato
2: la spina forse?
1: No.
2: Proviamo a riavviare, però in qualche modo è diventata in questo caso senziente l'intelligenza artificiale.
1: Chiediamolo al professor Alessandro Curioni, che torna con noi, esperto di cyber security, insegna sicurezza dell'informazione alla Cattolica. Buongiorno prof, eccoci, ben ritrovato.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora, eccoci. Partiamo da che cosa? Dall'allarme, solo l'ultimo lanciato da uno dei tanti ricercatori che si licenziano dal settore, dicendo guardate che la situazione è totalmente o rischia di essere totalmente fuori controllo, o partiamo da questo episodio ricordato da Massimo?
4: Diciamo che sarebbe carino spiegare che cosa voleva dire Cox, che è il ricercatore in questione. Cioè, non è che ci sta dicendo che ci stermina perché vuole sterminarci l'intelligenza artificiale, semplicemente sta dicendo che stiamo costruendo qualcosa la cui potenza potrebbe aumentare di ordini di grandezza e non siamo in grado di dimostrare di poterla controllare. Qual è il problema? Il problema è che la competizione economica e geopolitica ci spingono ad accelerare comunque.
1: È questo
4: perché perché Anthropic dice ma se non lo faccio io lo fa OpenAI, perché gli Stati Uniti dicono se non lo faccio io lo fa la Cina, e allora non si ferma più nessuno.
1: È come la corsa alla bomba atomica
2: ma poi nei fatti cosa vuol dire che l'uomo non è più in grado di controllare l'intelligenza artificiale? Cioè cosa succede?
4: Può succedere una roba un po' particolare. Immaginatevi questo: le AI agenti che lavorano per obiettivi, ok? Noi gli diciamo fai questa cosa. C'è un caso divertente, tra virgolette, naturalmente, per cui uno sviluppatore software aveva il suo agente AI che gli gestiva la palestra, i corsi, le iscrizioni e quant'altro, e lui gli dava le istruzioni: iscrivimi a questo, iscrivimi a quest'altro, e lui faceva tutto. Un bel giorno doveva iscriversi a un corso e c'era una lista d'attesa. Ha detto: ma che sfortuna, ma non c'è un modo per salire in classifica nella lista d'attesa? Ecco, detta così, l'agente AI cosa ha fatto? Ha semplicemente cancellato tutti quelli che stavano prima di lui.
1: Che è una metafora per dire li ha eliminati. Ecco, poi dopo qualcuno ci metta quello che vuole su questo li ha eliminati.
2: Però quello è un problema.
4: Quello che noi gli diciamo.
2: Quello è un problema, appunto, stavo dicendo, di programmazione, cioè di astenersi da determinati meccanismi,
1: Come scriveva.
4: Noi programmiamo in lingua naturale. Gli diciamo delle cose, gli raccontiamo delle cose. E quindi noi dobbiamo stare molto attenti su questo, perché l'obiettivo principale può produrre degli obiettivi secondari, ma è così anche in biologia. Cioè, un'ameba non è che è cattiva, cioè, un'ameba fa quello che fa l'ameba, cerca di sopravvivere. Noi lo chiamiamo genericamente istinto di sopravvivenza. Tutto quello che avviene legato all'istinto di sopravvivenza e al fatto di poter raggiungere il tuo obiettivo sono obiettivi secondari.
2: Ho capito. Il problema quindi dell'intelligenza artificiale è che potrebbe essere troppo zelante, ecco.
4: E voler raggiungere l'obiettivo, guardate, io vi dico, quando inizieremo ad avere un problema molto serio, potremo accorgercene forse prima, perché molto probabilmente, per come funzionano le agentiche, non saremmo noi l'obiettivo, il primo obiettivo.
1: Ma chi sarebbe?
4: Non è che loro vogliono... altre entità agentiche, altre AI. Cosa intendo dire? Dov'è il loro ecosistema, di cosa è fatto? Quali sono le loro risorse? Le risorse computazionali, capacità di calcolo, memoria, infrastrutture. Ora, se immaginatevi 100 persone che danno a 100 diversi agenti determinati obiettivi, e l'obiettivo secondario è quello di avere più risorse, cosa faranno le agenti?
1: Le prendono,
4: competeranno
1: da altre,
4: tra di loro, competeranno tra di loro per avere quelle risorse.
1: Però voglio dire, quindi, in questo scenario, una competizione, chiamiamola competizione e non conflitto, tra una intelligenza artificiale americana e un'intelligenza artificiale cinese, non è che mi rassicura tantissimo, per esempio.
4: No, non ci deve rassicurare, perché a un certo punto potrebbero capire che tutte quelle risorse dipendono da altre risorse, cioè l'energia elettrica, per esempio, l'energia in generale. E chi è che utilizza l'energia oltre a loro? Noi.
1: Che poi voglio
4: allora,
1: dire.
4: A quel punto noi potremmo entrare nel sistema competitivo.
1: Giustamente Manera dice: lo programmiamo gli uomini. Posso dire che questa cosa. No, gli esseri umani, che questa cosa ti tranquillizza.
2: Non ti rassicura.
1: No, no, ma a me preoccupa più che rassicurare. Cioè, perché non è che l'umanità è fatta tutta di santerelli, no?
4: No, c'è anche un altro tema, permettetemi, che è quello legato al cosiddetto miglioramento ricorsivo. Noi stiamo facendo un'altra operazione, che è quello di dire alle intelligenze artificiali di scrivere intelligenze artificiali più brave, in un ciclo continuo. E quindi l'intelligenza artificiale è l'obiettivo, scrive un'intelligenza artificiale più brava, e allora ne scrive una più brava, e quella più brava scrivene una ancora più brava. A quel punto il rischio è che noi non si comprenda più che cosa stanno sviluppando le intelligenze artificiali e quindi che ci perdiamo due volte il controllo in qualche modo.
1: Ecco, veniamo però, scusa, no, solo una questione, Coxon è solo l'ultimo di una serie di persone che hanno dato questo allarme catastrofico, anche Elon Musk aveva detto guardate che ci sfugge di mano, poi si è lanciato nella sua intelligenza artificiale, come dobbiamo prenderle questi allarmi?
4: No. Allora, l'allarme ci deve essere, cosa intendo dire? Non il panico, però la preoccupazione. E il fatto che in qualche modo si debba intervenire e che in generale rispetto a questo tipo di tecnologia, che è quella più eclatante, cioè quella che vediamo di più, ma il digitale è fatto di decine di altre tecnologie che possono in qualche modo sfuggirci rapidamente di mano, ma non tanto per la loro complessità ci possono sfuggire di mano. Ecco, questi allarmi dovrebbero servire a dirci attenzione. Ci vogliono regole? Sì, le regole bastano? No, perché forse dobbiamo riportare l'evoluzione, la spinta al progresso dell'intelligenza artificiale e di altre tecnologie a livelli tali che noi possiamo ancora comprendere.
2: Mm-hmm. E poi
4: cioè,
2: forse
4: noi siamo intrappolati nella competizione.
2: Forse c'è anche un altro problema, che se l'intelligenza artificiale diventa sempre più complessa da gestire, poi di fatto diventa in mano a pochissime persone che sono quelli che hanno queste competenze, ma tanto più l'intelligenza artificiale appunto diventa complessa, tante meno saranno le persone che potranno appunto comprenderla e gestirla.
4: Ma probabilmente siamo già a un livello tale per cui di persone che comprendono i modelli più evoluti non ce ne sono già più, che li comprendono fino in fondo. Il punto vero è quello che questo tipo di tecnologia, come tutte le tecnologie del passato, ci pone di fronte a delle sfide particolari. La grande differenza è che questa viaggia a una velocità che non ci è proprio familiare, è troppo veloce per noi. Il primo step, ancora prima che forse dare delle regole, è rallentare un attimo, mettere ordine e poi dare delle regole. Anche perché noi diamo delle regole talmente di alto livello, oggi pensiamo alle regole europee e quant'altro, che poi è tutta libera interpretazione.
1: Però ieri curioni, molti per esempio contrastavano il cosiddetto tecnopessimismo, dicendo beh ma anche quando si è creata appunto la bomba atomica si pensava nel giro di pochi anni l'umanità sarà sterminata, poi certo non è che sia un bene, però qualsiasi progresso tecnologico che impatta molto disorienta e porta... E porta a queste
4: una storia un po' vecchia, apocalittici e integrati di buona memoria, scritto da Umberto Eco, ci raccontava già questa storia. Noi con l'intelligenza, comunque con l'energia atomica, ci siamo andati, con le bombe atomiche, ci siamo andati vicino qualche volta a combinare dei pasticci particolarmente gravi.
2: Quindi il rischio comunque c'è.
4: Pensare di essere fortunati sempre.
1: Ah, perché quindi. Diciamo,
2: la cosa anche, secondo me anche molto preoccupante è appunto sentir dire che persone che possono comprendere fino in fondo i modelli ormai che ci sono già non ce ne sono più, cioè questa è...
4: ma guardate, se voi immaginate anche, pensate un attimo a internet è fatto da alcuni miliardi di siti, quello visibile, cioè fa una stratificazione di tecnologie che si sono accumulate una sull'altra in 60 anni. Cioè, quando qualcuno mi dice no, io conosco bene internet, a me viene da pensare sì, una vaga idea più o meno di come funziona c'è, ma è troppo complesso, troppo vasto. Cioè, in fondo le intelligenze artificiali rispondono a una nostra grandissima domanda, che è stata: siamo diventati bravissimi a conservare i dati, ne abbiamo talmente tanti che potremmo sapere tutto. Peccato che sono talmente tanti che non riusciamo a utilizzarli. E allora cosa ci vuole? Certo, con un'intelligenza artificiale riusciremo a gestirli tutti. Perché? Perché potremmo sfruttare i famosi big data.

0: data, c'erano prima dell'intelligenza artificiale.
1: Però lo scenario è quello di un'eventuale appunto catastrofe, è quello di, faccio un esempio che tutti ricordano, anni fa War Games, cioè l'intelligenza artificiale prende possesso di alcuni codici particolari e fa scatenare una guerra nucleare mondiale, oppure è un altro tipo di...
0: Uscirei un po' dalla cinematografia. Forse quello che ho una minima vicinanza potrebbe essere uno scenario tipo Matrix, cioè la competizione per le risorse, lo scontro tra esseri umani e intelligenza artificiale avviene quando si arriva alla competizione per le risorse.
1: Quindi
0: quello che dicevo un po' prima:
1: acqua, energia elettrica.
0: Perché? Perché l'intelligenza artificiale, per raggiungere i suoi obiettivi, quali magari gliele avremmo dato noi perdendoci dei pezzi per strada, nel senso che dimenticandoci che ci sono, come dire, dei sottoobiettivi che nascono spontaneamente, le spingeremo ad aver sempre più bisogno di energia, sempre più bisogno di risorse. E a quel punto, siccome le risorse sono finite, cioè non è che sono infinite, potremmo trovarci nella posizione di avere qualcuno che, senza necessariamente volerci far estinguere o ucciderci, però è in competizione con noi.

0: A me l'agenzia delle entrate mi ha chiesto 5.000 euro. Io voterei Trump.
1: Milan, il problema non è la magliettina, il problema è dire che lei è contro il capitalismo e sta partecipando a una manifestazione che è capitalista. Se non ci fosse il capitalismo non ci sarebbe nemmeno il Festival di Venezia. Ma siamo seri, dai, su.
2: Ma sì, è uno slogan, è perfettamente calata in una realtà capitalistica.
3: Certo, perché poi anche lì ci sono tutti gli sponsor, no?
2: Sì, quindi sì.
4: Alessandro, a parte che io non ho capito, seppure tu sei un comico mascherato da giornalista, perché l'altro giorno quando ti sei messo a dire che fai lezioni di giornalismo mi hai fatto scompisciare dalle risate.
2: Beh, arrivi tardi, già qua Pietro la Corte si è scompisciato, quindi no. va bene, adesso vogliamo parlare di un tema. Assumiamo un registro più serio. Allora, il tema dei femminicidi, l'ultimo caso, giusto, l'ultimo che è andato prepotentemente sui giornali, il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dal compagno che poi si è a sua volta tolto la vita.
3: Dall'ex compagno,
2: sì, comunque la storia dalla quale lei cercava di uscire. Vogliamo salutare l'avvocata Ilaria Ramoni che torna con noi. Ricordiamo che insieme a Fabio Roia ha scritto il libro Mai più cosa vostra. Buongiorno avvocata Ramoni.
5: Buongiorno, buona giornata.
2: Allora, le faccio proprio la prima domanda da avvocata per una storia che oggi è sui giornali, non so se l'ha già vista. La vicenda di Aurora, che a 13 anni fu uccisa il 25 ottobre del 2024 dal fidanzatino, ecco, chiamiamolo così. È stata ridotta la pena in appello. Non le chiedo un parere, non avrà seguito tutta la

0: la vicenda, però la madre dice: ecco, è così, con questi segnali, che poi c'è il rischio che aumentino questi episodi. Non so, vogliamo partire dal tema della pena, che forse arriva però come ultimo passaggio di tutta la vicenda.
1: Credo che lei abbia centrato la questione. Ho sentito anch'io l'intervista di questa madre straziata dal dolore, come non si può che esserlo, evidentemente. E mi viene da dire, è anche normale, comprensibile che una madre chieda sempre di più. Quindi non mi stupisce il fatto che una persona, in questo caso addirittura una madre di una ragazzina di 13 anni, ricordava l'avvocato della ragazzina di parte civile, la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Quindi sì, ricordiamoci anche questi riferimenti. Chieda sempre di più. La pena, sì, decisamente importante. Ricordiamoci evidentemente che anche l'autore, il criminale era un minorenne quando è avvenuto il fatto, quindi evidentemente ci sono anche delle pene, delle attenuanti e quant'altro, tutto diverso. La pena però non può essere
0: la risposta,
1: fine ultimo e la risposta. L'abbiamo visto con l'introduzione, ben venga, non vorrei essere fraintesa, del crimine, del delitto di femminicidio, che riporta automaticamente la pena all'ergastolo, ma nonostante questo abbiamo passato un'estate drammatica da questo punto di vista,
0: cioè che si continua comunque a registrare casi, eppure la sensibilità sul tema è molto aumentata rispetto a qualche anno fa. Nonostante ciò, eccoci qui.
1: La sensibilità sul tema è sicuramente molto aumentata, se ne parla molto di più, bisogna sempre parlarne anche in modo corretto e bene, non solo parlarne, però mi sembra che ci si stia avvicinando sempre di più anche a questo obiettivo. Purtroppo, come si sostiene, sosteniamo in tanti, è chiaramente un fatto assolutamente culturale e che fonda le sue radici nel patriarcato. So che questo termine non piace a molti, ma in realtà è così, sull'idea del possesso della donna, che sia cosa, una res di qualcuno, quindi è difficile cambiarla con una norma in poco tempo. Attenzione, le norme ci devono essere migliorate, sono fondamentali, non devono essere schizofreniche, quindi da un lato non possiamo introdurre il delitto di femminicidio, poi non fare l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, per esempio, che non è un fatto puramente demagogico, vorrei precisare.
0: No, è chiaro.
1: Non si può riformare
0: è chiaro, sì. Ma guarda, adesso riprendiamo il discorso. Devo dare una notizia che è uscita proprio in questo momento alle agenzie, credo che interessi anche a lei, perché era una donna che si è battuta moltissimo anche su questi temi, ma le agenzie dicono che è morta Emma Bonino, che stava molto male da anni, sappiamo, leader dei radicali per lungo tempo, una donna che si è battuta per tantissime, ha fatto tantissime battaglie dal punto di vista dei diritti civili, anche per le donne. E ecco, questa è la notizia che viene comunicata da più Europa, la formazione politica di cui faceva parte, quindi questo lo dovevo agli ascoltatori e anche a lei, Ilaria Ramoni, insomma, la morte di Emma Bonino. Dicevamo, Ilaria Ramoni, che come si fa davvero a prevenire? Si dice sempre l'educazione, parlare con i ragazzi, intervenire nelle scuole, certo sono tutti elementi fondamentali. Ma davvero c'è qualcosa, secondo lei, che incide più di altro, che può davvero fare la differenza?
1: Guarda, secondo me sono tutte queste cose che sono state dette, non è semplicemente un elemento, evidentemente, ma la cosa fondamentale è stare vicino alle persone che denunciano, perché ricordiamoci, anche se spesso magari può passare il messaggio che anche se ha denunciato, poi la persona è stata uccisa o quant'altro, la denuncia rimane lo step fondamentale per uscire dal buio. Quindi bisogna continuare a dire che denunciare è fondamentale, però bisogna stare vicino veramente, con una rete e con diverse competenze, a chi denuncia, perché spesso queste donne, bisogna anche dirlo, sono lasciate sole in questo momento che viene considerato un po' troppo coraggioso proprio per questo motivo della denuncia. Quindi prevenzione fondamentale la cultura e l'educazione, io direi addirittura fin dalle scuole materne, ovviamente in modo comprensibile e con elementi e strutture diverse rispetto all'età dei ragazzi, questo mi pare evidente.

0: violentometro, cioè?
1: No, è interessante, è l'idea di in spazi pubblici, in luoghi pubblici, luoghi frequentati, fare un'escalation di comportamenti che devono un po' sollevare l'attenzione della donna, che in quel momento può dire: caspita, questa cosa sta succedendo anche a me, io magari non avevo riconosciuto che era un segnale di violenza.
0: Ma cosa sono domande, importante. Un questionario, cioè come avviene questo violento?
1: Può essere, allora è una proposta, quindi evidentemente sì. Non c'è ancora, però può essere proposta in diversi modi, cioè può essere un decalogo, 10, tipo ti controlla il telefono, ti impedisce di uscire con le amiche, ti ha spintonato durante una litigata, magari possiamo ritenere che uno spintone, non dico uno schiaffo addirittura, ma una spinta, perché a me è capitato nella mia attività professionale, per questo faccio questo esempio, anche solo uno spintone violento, peraltro a una donna con in braccio il figlio, il bambino di un anno, in una litigata violenta può essere sottovalutato, dice vabbè, può succedere, no, non può succedere, anche questo è un elemento, in questo
0: è un segnale,
1: in questo caso la donna, devo dire con molto coraggio, perché in molti avremmo sottovalutato, adesso non ci riteniamo sempre tutti magari superiori, ha avuto la forza e il coraggio di dire no, io voglio denunciare già da adesso, e si è salvata. E si è salvata. Se non avesse denunciato, cosa sarebbe successo? Fortunatamente non lo possiamo sapere. Quindi questo è fondamentale, ma lavoriamo anche sugli uomini, perché non è solo ovviamente responsabilità delle donne riconoscere e denunciare. Nel momento in cui io riconosco e denuncio, però ci deve essere subito un'attenzione, un intervento sull'uomo.
0: Sì, e
1: soprattutto.
0: E anche dico istituzioni, io di recente ho visto un servizio, per esempio, delle Iene, hanno fatto vedere che i cosiddetti braccialetti, quelli che vengono messi alle caviglie degli uomini, e in genere è uomo il braccialetto e la donna ha un cellulare, non funzionano. In moltissimi non funzionano, proprio tecnologicamente, cioè si avvicina la persona che ha aggredito e non scatta segnali, i carabinieri magari non rispondono, la polizia non risponde, non funziona. E
1: no, delle volte non funziona, delle volte suona sempre in momenti anche non opportuni. Certo, meglio sempre che mai, ci mancherebbe, questo mi pare evidente. Però questo è un problema, sono pochi, qui si erano aperte diverse anche interrogazioni sul punto, perché ecco, c'è un qualcosa nel sistema lì che andrebbe ovviamente risolto, cioè prenderne di più e verificare perché non funzionano, perché sono collegati chiaramente a una linea telefonica, quindi rivedere il contratto telefonico con la compagnia e capire dov'è il problema, anche perché la donna che sa che l'uomo ha il braccialetto elettronico si sente più tranquilla sulla carta, però se poi questo sistema non funziona, lei capisce che non può più abbassare la guardia, poi è un fallimento questo.
2: La cosa che a me lascia perplesso è che nelle nuove generazioni, tra i ragazzi adolescenti, a volte c'è la sensazione tra di loro che la gelosia eccessiva, che poi magari può sfociare anche in comportamenti violenti, sia vista però come una forma di vero amore. E questa è una tendenza, secondo me, che va aumentando ed è preoccupante.
0: Ne avevamo parlato anche nel libro.
1: Assolutamente, questo è assolutamente preoccupante e anche drammatico, perché le ragazze, non tutte evidentemente, questo è chiaro, però si sentono molte ragazze, noi compatibilmente agli impegni si riesce anche ad andare nelle scuole, ovviamente a parlare con i più giovani, che è chiaramente un elemento fondamentale per il cambiamento culturale, ma sembra quasi che se non hai il fidanzato geloso e lui ti impedisce di uscire, non ti ama a sufficienza, ecco, e quindi è per questo che il lavoro va fatto, certo coi più giovani, ma diciamo che senza fare censure, senza fare i moralisti, ma diciamo che certe anche icone, non mi riferisco ai maestro alla musica trap, che comunque una sua responsabilità ce l'ha, ma certe anche icone, modelli dei più giovani non ci fanno ben, non ci aiutano da questo punto di vista, perché poi quando i giovani sono molto giovani, sono fragili, come lo siamo stati tutti, chiaramente, e quelli sono dei miti, sono per loro, quindi in qualche modo cercano, esattamente.
0: Allora, noi Ilaria Ramoni la ringraziamo, ricordo il libro che avete scritto a quattro mani con Fabio Roia, che è presidente del Tribunale di Milano, Mai più cosa vostra per Mondadori, e la ringraziamo. Dicevi prima, Leonardo, durante il traffico, ribadiamo la notizia di pochi minuti fa, la morte di Emma Bonino, che ti ha colpito.
2: A me molto, perché io ho ascoltato per anni, da quando avevo 15 anni, Radio Radicale, e ho seguito un po' tutte le battaglie che ai tempi fecero Emma Bonino e Marco Pannella, insomma, e credo che sia stato veramente un momento di crescita dell'Italia dal punto di vista dei diritti civili, forse

0: partito piccolo perché non ha mai avuto grandi numeri, che però ha inciso di più sui diritti civili degli italiani.
1: Eh sì, molte battaglie ricordiamo, poi non è che tutti debbano essere d'accordo con le battaglie fatte, ma voglio dire, molti erano contrari, ma il senso delle battaglie è un qualcosa.
0: Si sono sempre battuti per la libertà, credo io, e per la responsabilità anche del singolo individuo, che è una cosa importante.
1: Ti voglio far chiudere questa prima ora invece con, non dico un sorriso, ma insomma siamo partiti con Jasmine Trinca, no? Che ha detto no al turbo, no non al turbo, no al capitalismo con la maglietta. Guarda qua, è una notizia che c'è sui giornali. Lo chef Max Mariola, che io non conosco, ma Lorenzo Nespoli lo conoscerà benissimo, infatti eccolo qua, subito mi fa madame. Senti, io non guardo tutti quei programmi che guardo, la carbonara 20 euro, vabbè non lo so, comunque ti do questa notizia, lo chef Max Mariola lascia Milano, va a vivere a Bali, dichiarando: ero diventato un mostro, pensavo solo a produrre.
0: Sì, ho visto anch'io la notizia.
1: Ecco, vedi, e quindi niente, ti sottopongo questa notizia.
0: Ma è per quello che
1: Lorenzo Nespoli sa tutto di Max Mariola, io no. Vabbè,
0: mi ha colpito il fisico di Max Mariola, se non sbaglio, no?
1: Sì, che a Bali,
0: super asciutto, è lì che fa palestra 24 ore al giorno, anche mentre cucina fa palestra.
1: Comunque sarai contento, tu dici pensavo solo a produrre, adesso basta, voglio vivere.
0: Ma certo, così licenziatevi tutti voi,
1: no,
0: che siete all'ascolto.
1: Ma non hanno i soldi di Max
0: Venite
1: Mariola.
0: Venite a protestare qui sotto i cancelli di Radio 24.
1: No.

0: Ma sai cos'è questo, caro Leonardo?
1: Dime.
0: Questo è il brano Lampadine Rosse degli Slide Pistons. Sai chi è alla tromba degli Slide Pistons?
1: Ma certo, Sudoman. Raffaele Keller.
0: Esce oggi sulle piattaforme digitali il nuovo disco degli Slide Pistons. Lampadine Rosse questo.

0: complimenti anche di Orecchio Fino Pietro La Corte per chi ha fatto tutto il mixaggio degli strumenti, dice veramente bravi, bravi, bravi.
1: Sono ancora cose un po' di nicchia.
0: Subito Raffaele, guarda che la prossima volta che incroci Leonardo Manera puoi pure percuoterlo.
1: No, ma perché a me piace anche, ma sono quelle cose un po' di nicchia che purtroppo faticheranno.
0: Sì, non è Avril Lavigne, ecco, insomma, non lo so, non è Mariah Carey, ecco.
1: Sono quelle cose che uno fa per piacere personale,
0: molto meglio,
1: non sapendo già che non avranno grande.
0: Slide Pistons.
2: Buongiorno Milan, buongiorno anche Manera, per essere proprio cortese fino a fondo,
3: Riassumendo, Trump ha promesso a tutti gli americani $5,000 a testa. Questi $5,000 verranno finanziati, presumo, con del debito pubblico, quindi verranno presi dalle tasche degli americani, ovvero ha promesso $5,000 che poi loro stessi dovranno restituire a se stessi. Donald è un genio.
4: Basta non dargli più da mangiare all'intelligenza artificiale e si blocca tutto, eh? Non è difficile.
0: Ecco, non è difficile. Risolve facile il nostro ascoltatore. Sono ingegneri da tutto il mondo. Ha ragione come dice Leonardo, basta staccare la spina. Non è proprio così, non è proprio così.

0: Gli Slide Pistons, Lampadine Rosse, questo era il brano da oggi su tutte le piattaforme, il loro nuovo disco.
1: Dispiace che non avrà grande riscontro, però.
0: Beh, ma devo dire che quando lo vedrò domenica ti manderemo un messaggio di fuoco, vedrò Raffaele Kohler, ovviamente. Allora, caro Leonardo, ti sei messo, quando arriva qui Leonardo dice no, oggi voglio provare, non è proprio un monologo, e ti lascia in ambascia, io dico capito, ma io cosa devo dire?
1: Questo pezzo che devo provare, sì? E si intitola La vita in 5 minuti.
0: Ah, vabbè, Leonardo la Manera, che non è la base trovata da Miriam, però vabbè.
1: Mi chiamo Leonardo, 5 anni. Quando sono a casa in pizzeria, i miei genitori mi dicono stai composto, stai seduto sulla sedia. E più mi dicono così, io mi alzo sulla sedia. Allora c'è sempre qualche adulto che mi chiama rompicoglioni, ma non posso stare seduto perché per me la sedia non è una sedia, è un'astronave, una diligenza, un surf per cavalcare le onde. Per questo ogni tanto sputo, per fare l'effetto onda su tutti quelli che sono intorno a me, soprattutto su chi mi chiama rompicoglioni. E gli adulti si lamentano sempre, allora io distruggo tutti con la mia spada laser, che non è una spada laser, è il mio pisellino con cui innaffio tutti, soprattutto quello che mi chiama in quel modo. Adesso ho 15 anni, sono adolescente. Gli adulti mi dicono stai composto, stai seduto sulla sedia a casa, a scuola. Io invece la sedia la ribalto e la uso come uno scudo per difendermi dal mondo che mi fa schifo. E più il mondo mi fa schifo, più sto su TikTok a guardare le ragazze, perché vorrei farmele tutte, ma non è colpa mia, sono gli ormoni. Non sono un ragazzo che ha dell'erezione, sono una grande erezione con un ragazzo intorno. E invece le gambe della sedia per me sono quattro aghi per bucare il mondo, farlo esplodere e ricominciare tutto con Adamo ed Eva, dove io sono Adamo perché voglio farmi anche Eva e anche il serpente, vaffanculo. E invece gli adulti mi dicono che devo diventare come loro, devo crescere per poi diventare triste come loro e poi eccitarmi come loro, ma di nascosto su TikTok. Adesso ho 25 anni, mi sono laureato, sto facendo uno stage, sto cominciando a guardare quasi di nascosto il mondo del lavoro. Con lo stage guadagno 300 euro al mese, se tolgo le spese di viaggio guadagno meno 75 euro al mese. Ma sto imparando a fare fotocopie, mi fanno fare quintali di fotocopie, sto diventando un executive copies manager, ma il capo mi dice che va bene così, che devo fare la gavetta, e intanto mi ordina di portargli un caffè, e io vorrei chiedergli caffè normale, macchiato o corretto vaffanculo, ma sto in silenzio e obbedisco, sto imparando sempre a obbedire. Adesso ho 40 anni e finalmente dopo anni di precariato mi hanno assunto. Mia madre appena l'ha saputo per la felicità è morta, pensava di dovermi mantenere per tutta la vita. Appena mi hanno assunto ho subito comprato un bilocale, 50 metri quadrati con vista tangenziale, mutuo trentennale, 900 euro al mese. Passerò in quel bilocale quasi tutta la mia vita, Natale, Capodanno, e sono felice. Sono così felice che quasi quasi vorrei raggiungere mia madre, oppure vorrei distruggere tutti con la mia spada laser, come quando ero bambino, ma intanto sto in silenzio, obbedisco e fingo sui social di avere una vita meravigliosa, perché quella vera fa schifo. Adesso ho 75 anni, finalmente sono in pensione, guardo gli altri lavorare. Tutta la vita nella stessa azienda, un'azienda meravigliosa, anche con palestra e asilo interno, per farmi fare una vita bellissima, ma in un mondo piccolo così. Dal lunedì al venerdì sempre a mangiare in mensa, cibi pieni di glutammato. Quando morirò mi farò cremare, diventerò un grandissimo dado. Ho passato più tempo sulla scrivania del mio ufficio che con mia moglie, con i miei figli. Sono commosso quando è morta mia madre, ma ho pianto davvero quando hanno rottamato la scrivania.

0: Ho 95 anni, il mio tempo sta quasi per finire. Vorrei ancora alzarmi sulla sedia come se fosse un surf per cavalcare le onde, ma non ce la faccio. Quando mi chiedono cosa hai fatto nella vita, io rispondo: ho desiderato quello che desiderano tutti gli altri, una macchina di lusso, l'ultimo modello di telefono, e adesso penso: che stronzate. E penso che la vita avrà un senso se ognuno la utilizzerà per realizzare i propri desideri, le proprie aspettative, e non i modelli imposti da altri. Solo se faremo così, il nostro tempo avrà avuto un senso e alla fine potremo dire: io la mia vita non l'ho subita, io la mia vita l'ho vissuta.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Addio Emma Bonino, la camera ardente da domenica in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre, i giudici respingono il ricorso, prevale la salute e ripartono i licenziamenti dell'indotto. Non dimenticheremo mai i nomi delle vittime dell'11 settembre, così Trump nel 25esimo anniversario dell'attacco di Al-Qaeda. Super Enalotto, jackpot da 223 milioni di euro in provincia di Lecco, la seconda vincita di sempre. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Filippo Aureggi in regia. Cordoglio unanime di tutta la politica e delle istituzioni per la morte di Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha detto di lei il capo dello Stato Mattarella. La Camera Ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, previste sempre in Campidoglio le esequie di Stato in forma live. A martedì, appunto, alle 12.30.
3: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Così il capo dello Stato Mattarella ricorda la storica leader radicale, da tempo malata, morta a 78 anni in una casa di cura romana dove era stata trasferita dopo un ricovero in ospedale. Per lei ci saranno funerali di Stato all'inizio della prossima settimana. Unanime il cordoglio del mondo politico. Avevamo posizioni distanti, ma l'ho sempre rispettata, dice la Premier Meloni.
4: Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere.
3: Emma non ci lascerà mai, afferma il suo partito Più Europa. Continueremo a lottare con lei al nostro fianco, dice il segretario Maggi.
5: Ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare.
3: A ricordare Bonino sono anche le istituzioni comunitarie che sottolineano il suo forte europeismo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Emma Bonino nasce a Bra in Piemonte l'8 marzo del 48, il giorno della festa delle donne, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione, e la sua passione politica sboccia sul terreno dei diritti e dell'emancipazione femminile nell'Italia degli anni 70, a cominciare dall'aborto, battaglia nata da un'esperienza diretta, come ha ricordato lei stessa, ospite in un talk Rai.
7: Quello che mi ha segnato di più è l'umiliazione, e l'umiliazione è stata talmente forte che devo dire mi sono detta: per nessuna mai più.
6: E quel mai più è la legge 194. Laica, liberale e riformista, Bonino entra nel Partito Radicale. Le campagne di Marco Pannella contro fame e carestie guardavano lontano, ricorda.
8: Se non ci occupiamo di Africa, prima o poi l'Africa si occuperà di noi. Profetico.
6: Obiezione di coscienza, voto ai diciottenni, legalizzazione della cannabis, le battaglie non si contano fino alla rottura dolorosa del 2015 con quel padre politico ingombrante che la accusa nei fatti di essere cresciuta troppo. Due volte ministra, con Prodi eletta commissaria europea, la nascita nel 98 della Corte Penale Internazionale porta anche la sua firma. Nonostante la malattia, nel 2017 Bonino rilancia da vita e passione a Più Europa, convinta che il futuro politico continentale sia negli Stati Uniti d'Europa. Due anni fa la visita a sorpresa di Papa Francesco suggellò una vita di battaglie civili ma anche di dialogo con le posizioni più lontane, che nel 99 la portò a sfiorare il Quirinale. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora la vicenda dell'ex Ilva che dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Allarme per il futuro dei lavoratori. I sindacati chiedono al governo di convocare subito un tavolo. Il confronto dovrebbe riprendere martedì a Palazzo Chigi.
9: C'erano pochissime aspettative nell'ex Ilva di Taranto circa la possibilità che la Corte d'Appello di Milano sovvertisse la precedente pronuncia di luglio, ovvero che accogliesse le richieste di sospendere la fermata dell'area a caldo. E così è stato. Con un'ordinanza la Corte ha confermato lo stop che avverrà entro fine ottobre, cioè 90 giorni dopo, a partire dal 27 luglio, quando è stato emesso il decreto di fermata. La tesi guida dell'ordinanza dei giudici, che richiamano anche la Costituzione, e la tutela della salute rispetto all'attività produttiva, al danno economico derivante dal fermo impianti e all'occupazione che viene messa a rischio. I giudici dicono che il conflitto salute e lavoro attorno all'ex Ilva di Taranto è in atto da 14 anni e che se sinora sono state spese ingenti risorse per mantenere la fabbrica, altrettanto se ne dovranno spendere per ammodernarla, come anche gli investitori riconoscono. Commenta la Premier Giorgia Meloni: lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era già un tavolo aperto, dice Meloni, che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti a capire. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
2: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni sempre più diversificata e ad alto valore aggiunto, ma resta un onere del debito pubblico molto elevato e prospettive di crescita a medio termine limitate. Medio Oriente, dopo Hormuz, si guarda ad un altro nodo strategico per i traffici internazionali, lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano e unisce l'Asia all'Europa.
10: Lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, è una rotta vitale per il commercio e l'energia globali e ora la libertà di navigazione è a rischio. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Hans Grundberg, al Consiglio di Sicurezza, dopo la conquista da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi dell'intero litorale yemenita del Mar Rosso e dello strategico stretto. L'offensiva è riuscita, abbiamo inflitto pesanti perdite al nemico, affermano gli Houthi, assicurando che la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb è sicura per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA. Il principe ereditario Bin Salman ha chiamato due volte Donald Trump esortandolo a lanciare attacchi, ma la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto, circa 200 militari statunitensi in territorio saudita. Dopo l'avanzata dei ribelli alleati, prima dichiarazione ufficiale del governo iraniano, chiede la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Quasi 50.000 intanto gli sfollati in Yemen, denuncia l'ONU. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E intanto ieri l'America si è fermata per l'11 settembre.
11: On days like 9/11 we learn what a country is truly made of.
2: Queste le parole del presidente americano Trump dal Pentagono durante le commemorazioni per il 25esimo anniversario dell'11 settembre. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi, ha detto Trump. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. E torniamo in Italia. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. L'aereo dovrebbe atterrare questa mattina alle 8 a Fiumicino. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana. E il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. E in chiusura il calcio con le sfide di Serie A.
12: 4 gol per uscire dalla crisi, festeggiare il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, mettere i primi 3 punti in classifica. La trasferta a Venezia ha risvegliato la Fiorentina, trascinata dal talento di Mastantuono. Su alla tripletta che ha deciso la sfida, vinta dalla Viola per 4-2, nonostante un pessimo avvio. Acor Adams al 22esimo, l'autore del vantaggio lagunare, ribaltato in 100 secondi da Mastantuono con due conclusioni precise e imparabili. Nella ripresa maggiore equilibrio, ma nel momento del massimo sforzo del Venezia, ecco il 3-1 di Pellegrino, appena subentrato a Beto. Nel finale il terzo gol personale di Mastantuono, rimpallo fortunato su Stankovic e poi la rete di Aino. Dunque 4-2 per la Fiorentina, cancellata la striscia storica in negativo dei 3 KO nelle prime 3 giornate, come non capitava da 91 anni.

0: Oggi si comincia alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 18 il big match dell'Olimpico, Lazio-Milan chiude alle 20.45, Atalanta-Cagliari. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Filippo Aureggi in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, oh, senti che clima di serenità. Io vorrei concludere questa puntata con un clima di serenità.
1: Buongiorno, buongiorno, sono ecco. Giampaolo Garosio.
0: Ecco, detto lei è Geppo. L'ultima persona che mi regala serenità sulla faccia
1: attenzione,
0: della terra.
1: Attenzione, non mi interrompa, terra. Lei sente il vento che sta arrivando?
0: Del vento
1: del
0: che?
1: Il vento di quello, capito?
0: Il vento di quello.
1: Ma il vento naturalmente dei veri nazionalismi, delle persone che ci tengono veramente a tenere in piedi il proprio paese.
0: Ah, life danger, ma
1: attenzione, io sono stato il precorrore di tutti questi movimenti,
0: il
1: precorrore di tutti questi movimenti, esattamente. E adesso fanno tutti i fenomeni accodandosi a Giampaolo Garosio.
0: Ma lei non ha un partito, non ha mai fatto un'elezione, non ha mai
1: fatto niente. Sentiamo gentilmente l'inno.
0: C'ha solo l'inno, lei c'ha solo l'inno, che è questo proprio.
2: Pissi anche tu, pissi anche tu, vota pissi anche tu. Super Sovrani, che bello, è veramente commovente.
0: Un inno di 12
1: mi viene
0: secondi, peraltro.
1: Ad ascoltarlo mi viene sempre a pelle d'ocra, quindi è una d'ocra, è sempre emozionante. Allora, Dio, cos'è il PC? Partito super sovranista?
0: Niente.
1: Noi siamo più di Vannacci, con un inno
0: di 10 secondi.
1: Siamo il partito che difende veramente gli interessi degli italiani veri. Gli italiani veri.
0: Come li riconoscere gli italiani veri?
1: C'è bisogno più che mai di qualcuno che difenda gli italiani.
0: Sì.
1: Uno lavora, un italiano vero?
0: Vero,
1: no?
0: vero.
1: Lavora un anno intero, vuole andare al mare, appena si sdraia sul lettino, da chi viene circondato? Da migliaia e migliaia di marocchini arrivati a nuoto da questo posto.
0: Ma cosa?
1: Certa. E allora,
0: certa, sì,
1: ma chi a me? Ma allora vogliamo difendere? Tanto è stato il presidente spagnolo Sanchez, nemico numero uno, Pedro, altro che meglio di Santa Fe. Questo è il peggio dell'Europa. Che poi io dico, almeno gli extracomunitari che vendono le collanine sulla spiaggia, ogni tanto qualcosa di utile ce l'hanno, tipo il mini ventilatore da puntarti in faccia mentre cammini. Questi no, arrivano sulle nostre spiagge a mani vuote, è vero o non è vero?
0: Sì.
1: Non mi interrompa, attenzione.
0: Guardi, io invece vorrei proprio interromperlo.
1: Non solo vanno a casa degli altri senza essere stati invitati, si presentano a mani vuote, lo sa perché? Così hanno le mani libere per rubare i portafogli degli italiani
0: veri. Ma io non gliel'ho chiesto perché.
1: È vero?
0: Non gliel'ho chiesto perché.
1: Vede, la verità.

0: interessa, non mi interessa.
1: La verità fa male, la verità fa paura. Se io tra l'altro vado in una località qualsiasi, mi adeguo alle usanze del luogo. Per esempio, vado in Grecia, cosa faccio? Mangio le olive. Vado in Russia, bevo la vodka. Vado in Cina, mi faccio fare la manicure. Questo mi sembra giusto, mi adeguo alle usanze del posto. Invece no, loro rimangono tutti arroccati sulle loro tradizioni. Per esempio, gli africani, che a lei piacciono tanto.
0: È un po' vasto come termine.
1: Che a lei piacciono tantissimo.
0: Africani,
1: sì. Lei mai, l'hai mai visto uno dello Zambia, per esempio, col caschetto biondo? Perché non vogliono integrarsi.
0: Certo.
1: Ma certo, non si vogliono integrarsi. Non si vogliono integrare.
0: Mamma
1: come dicevano
0: mia.
1: I latini, qui pro quo, là per là. Allora, qui fai quello che dico io, a casa tua fai quello che vuoi tu. Meno male che c'è Geppo. Siamo rimasti in pochi a dire le cose che nessuno ha il coraggio di dire.
0: No. Siete rimasti lei e lei a dire queste stupidate.
1: No. Anche Vannacci, troppo moderato.
0: Moderato.
1: Ma naturalmente, lui vuole la remigrazione, noi vogliamo la premigrazione, cioè non devono proprio venire.
0: Ah.
1: In qualsiasi modo noi dobbiamo. E poi no, lei come tutti i radical chic, i francesi anche,
0: sì,
1: te li raccomando,
0: certo.
1: I francesi tutti i radical chic. Lei sicuramente è uno di quelli che dice che gli immigrati sono delle risorse, no? Che portano ricchezza, fanno bene al nostro paese, la vedo già dallo sguardo suo che lei la pensa così. Bravo, complimenti.
0: Dipende.
1: Vuole un applauso in diretta, ecco. Glielo sto facendo, complimenti.
0: Guarda, lei vuole uno schiaffone in diretta.
1: Secondo lei fa bene
0: al nostro...
1: Allora, ma secondo lei che risorse portano questi, diciamo, amici suoi africani extracomunitari?
0: Quelli che lavorano e fanno lavoro tipo il comico, cosa che
1: dopo
0: lei non...
1: miliardi di anni che avevano inventato la ruota si spostano ancora col cammello.
0: Ma allora
1: cosa facciamo? Gli diamo il Nobel per la velocità?
0: Ma lei veramente
1: Nobel per la velocità negli spostamenti?
0: Ma
1: Garosio,
0: è un personaggio squallido.
1: Garosio non ci sta. Io non ho la quota di paglia come voi radicalci, che tantomeno uso la paglia per costruire l'abitazione e per viverci come fanno alcune di queste persone che invadono le nostre città.
0: Lei si fuma le paglie, che è diverso.
1: Ecco la denigrazione. Chi non la pensa?
0: Invece
1: questa
0: lei
1: è la classica
0: non denigra,
1: tecnica.
0: Lei non denigra.
1: La classica tecnica di voi giornalisti, quando non potete controbattere sugli argomenti,
0: ma non ho nulla da
1: allora comincia
0: al suo livello.
1: Comincia subito la denigrazione,
0: ma
1: perché
0: no,
1: sugli argomenti perdete 10-0. Questa
0: dibatto.
1: È la verità. Votate Pissi, mandiamo gentilmente.
0: Ma Pissi dove? Dove si candida? In quale comune? Nessuno
2: Pissi
0: mai ha visto
2: tu,
0: niente.
2: Pissi anche tu, vota Pissi anche tu. Super sovranista italiano.
1: Oh, finalmente tutti la cantano.
0: Mi ha preso un attimo di.
1: E quindi attenzione, perché va bene Vannacci, il moderato Vannacci, moderatino, il generalino, ma gli interessi degli italiani veri li difende solo Giampaolo, detto Geppo Garosio,
0: sì.
1: Da anni, tra l'altro. Lei mi deve rendere conto del fatto che da anni Geppo si batte per gli italiani.
0: Sì, ma non si è mai candidato da nessuna parte.
1: Ma perché non ci permettono di raccogliere le firme?
0: Chissà perché.
1: I poteri forti
0: chissà
1: come
0: perché.
1: Lei.
0: Perché forse lei non le sa raccogliere. Quante firme ha raccolto in 10 anni?
1: 499.000, ce ne manca una che non riusciamo a raccogliere.
0: Sì, ma per fare cosa? Che ne bastano poi 8.000,
1: è l'ultima,
0: 9.000,
1: che allora
0: 10.000.
1: Ne abbiamo 990, ce ne manca una sempre.
0: Una.
1: Perché quando le presentiamo i poteri forti dicono sempre c'è una che non è regolare, va bene, e questo dà l'idea di in che tipo di democrazia
0: c'è una che
1: viviamo.
0: Non è regolare, perché voi arrivate proprio al limite.
1: Ma certo,
0: quello
1: noi seguiamo la legge.
0: Lei è proprio intelligente.
1: Noi seguiamo la legge, ce ne vogliono 10.000, noi ne raccogliamo 10.000.
0: E loro dicono sono valide.
1: Poi la Corte Costituzionale dice no, ce n'è una che e ci fregano sempre.
0: Ce n'è una invalida,
1: certo, naturalmente.
0: Vabbè, magari la sua che non è neanche capace di. Non è che lei ha la fedina penale.
1: Guardi,
0: sport.
1: Io mi ritirerò a gestire il mio hotel, l'hotel Miramare sul lago di Viverone. Farò
0: molto
1: questo.
0: Bene. Va bene. Allora noi ci fermiamo, mandatelo via. Io devo ancora capire chi lo fa entrare in studio. Forse è Pietro La Corte. Secondo me è Pietro La Corte che lo fa entrare dalla porta non principale, insomma. Vabbè, se ne vada Geppo Garosio. Vedo Katia Caramelli, giusto, pronta con il giornale radio. Noi ci troviamo lunedì alle 9:00.

0: Non mi capisci, raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: Trump, al voto o all'inferno? Bab al-Mandeb, la porta delle lacrime, e a piangere potrebbe essere mezzo mondo. 11 settembre, ricordi, eredità, lezioni. Benvenuti alla nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
10: Those of you who remember September 11th, we had a beautiful, clear, perfect day. Today, rain. Maybe some tears from heaven.
11: They grabbed me under the arm and said, gotta get out of here. And they literally lifted me up. This is not easy to do.
12: Now the Iranians don't only control the Strait of Hormuz, but they control the other most strategic also choke point in the Middle East.
13: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
9: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzi. In console c'è Valeria Bernardi per la parte televisiva. I montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Daniele D'Aquila. Per voi come sempre 349-238-6666 per punteggiare il racconto della grande attualità internazionale. Domande, commenti, lo sapete, i social li conoscete, da Instagram fino a Facebook. Vi ricordo il canale 63 del Digitale Terrestre. 16.08 in questo esatto istante qui a Milano, le 10.08 del mattino e una manciata di secondi a New York, a 25 anni dall'11 settembre.

0: 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti e il mondo intero si interrogano su ciò che è stato quella data, quell'evento e sull'eredità della cosiddetta guerra al terrore o al terrorismo. Racconteremo e vi daremo conto di varie tesi che illustrano fallimenti, errori e costi di un approccio da parte dell'Occidente e degli Stati Uniti che col senno di poi è stato in molti teatri e in molti paesi decisamente fallimentare. Nel frattempo a Dallas si chiude la convention repubblicana, una convention straordinaria, l'abbiamo raccontato ieri, normalmente non si fanno convention per il midterm, ma Donald Trump l'ha voluta fortemente. Un Donald Trump che ha mandato testualmente tutti all'inferno, o meglio ha detto: votate per i repubblicani, non devo neanche dire di votare per i repubblicani, lo so chi è chi e qui a Dallas voterà per i repubblicani, però se non lo fate finirete all'inferno.
1: You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
0: L'inferno, quello vero, si materializza invece all'ingresso del Mar Rosso, lo stretto di Bab al-Mandeb, la porta delle lacrime. Gli Houthi lo hanno appena conquistato, avendo messo le mani sulla strategica isola di Perim. Sono ore concitate e critiche. Non voglio certo metterci addosso l'etichetta di profeti di sventura, ma è da almeno il mese di giugno che paventavamo lo spettro che si sta materializzando. Sono ore concitate, sono ore critiche, ma riusciranno, questa è la domanda che tutti si fanno, gli Houthi a tenere salde le posizioni? Un conto è conquistare i punti strategici e chiudere in qualche modo virtualmente Bab al-Mandeb, un conto è tenere quelle posizioni. I sauditi lo sanno benissimo, tanto che ieri ne fa riferimento, ne dà notizia il sempre ben informato sito Axios. Bin Salman in persona.

avrebbe chiamato Donald Trump almeno due volte nella giornata di ieri, chiedendo bombardamenti, bombardamenti sui luti che continuavano a avanzare, ma il comando centrale americano avrebbe risposto picche. Allora, Paul Pastrelli, caldi, si parte con i dossier.

0: Il primo dei quali ci porta a New Delhi, in India, dove domani inizia il summit di due giorni del BRICS, l'organizzazione che era nata nel 2009 come raggruppamento e consesso delle economie emergenti del pianeta. Oramai, direbbe qualcuno, niente affatto emergenti, ben consolidate. Erano quattro i paesi originari: Brasile, Russia, India e Cina. Ora ci sono 10 paesi, si include il Sudafrica, l'Egitto, l'Etiopia, l'Indonesia, l'Iran, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Degno di nota il fatto che oggi in città è arrivato sia il presidente russo Vladimir Putin che quello iraniano Massoud Pezeshkian. È stata anche confermata la partecipazione in presenza del presidente cinese Xi Jinping. Xi, che non fa una visita in India dal lontano 2019, è inutile ribadire i contrasti tra India e Cina che vi sono stati su quelle lunghe zone di confine conteso, dove spesso si è arrivato alle mani, confini dell'Himalaya, e spesso abbiamo raccontato in passato qui in nessun luogo anche quelle lotte a colpi di bastoni tra le due diverse fazioni. Un BRICS molto importante perché capita in un momento in cui quel sud, quel Global South, quei paesi emergenti si stanno coalizzando, si stanno compattando per cercare di ristabilire una diversa geometria dell'ordine mondiale. A proposito di geometria di alleanze, è passato un po' sotto traccia, ma secondo noi a nessun luogo lontano è una notizia molto molto importante. L'Algeria ha rotto completamente le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti, a dichiararlo è proprio il Ministero degli Esteri di Algeri. I comunicati delle autorità algerine non danno dettagli sul perché di questa decisione, però si evince che gli emiratini avrebbero compiuto atti provocatori e ostili e l'Algeria ha fatto quanto poteva per evitare le conseguenze. Ciò nonostante, relazioni particolarmente tese da 3 anni che a questo momento raggiungono il minimo storico. Per tradurle in maniera molto molto più chiara e terra terra, gli Emirati sostengono le rivendicazioni del Marocco sul Sahara occidentale e dall'altra parte l'Algeria è ostile agli Emiratini perché è contraria agli accordi di Abramo e alla normalizzazione delle relazioni con Israele. Detto fatto, è un altro esempio di come tutti i conflitti, tutte le grandi questioni che raccontiamo oramai da anni qui nel suo luogo lontano, in qualche modo si tengono l'una con l'altra, una vicino all'altra, e tutto è purtroppo indissolubilmente legato. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo. Iniziamo il nostro racconto, andiamo a New York.
1: 977 people perished.
2: 977 persone sono morte. 3.000 bambini sono rimasti senza un genitore. Molti di voi hanno figli. Pensate, 3.000 dei nostri bambini sono rimasti senza un genitore. 10.000 persone sono morte per malattie legate all'11 settembre da quel giorno a oggi. 10.000 nostri concittadini americani.
1: 10,000 fellow Americans.

0: L'11 settembre ha cambiato radicalmente la storia dell'Occidente, la storia di mezzo mondo, la storia degli Stati Uniti, ha impattato su tante famiglie, ha causato una serie di dinamiche, di derive incredibili che la maggior parte di think tank, di giornali, di magazine, non soltanto americani, hanno provato a spiegare. Ve ne daremo conto in questa puntata perché Foreign Affairs, Foreign Policy, il New Yorker, le Grand Continent in qualche modo danno una loro lettura, una loro visione di quello che è successo 25 anni dopo quell'11 settembre. Una guerra al terrore, l'invasione dell'Afghanistan, un jihad, un terrorismo islamico che si è rimodellato, ha preso forme diverse. Vi cito giusto en passant la tesi delle Grand Continent, poi vi dirò la firma di chi sostanzialmente dice: mai come adesso, mai come oggi, il terrorismo di matrice islamica è stato così diffuso. Attenzione, non forte, è diffuso. Tante cellule, tante spinte jihadiste, quella in giro per il mondo. Pensate al Sahel, pensate al Corno d'Africa, il sud-est asiatico, la Siria, l'Iraq e così via. Potremmo andare avanti ancora per minuti e minuti. Sono passati i tempi da quel pre-11 settembre in cui il jihad era incarnato in una sola parola, o meglio in due. Una era Al-Qaeda, la base, e l'altro era il suo capo, Osama Bin Laden. Vi ricorderete anche, sono usciti film, libri, ricostruzioni, quegli allarmi inascoltati da parte dell'intelligence americana. Si sapeva chi era Bin Laden. Questa storia poi riecheggia, no? Allarmi non presi in considerazione, riecheggiano il tempo, che poi portano a funeste conseguenze. Nel frattempo vedo che, siccome si commemora a New York, ma lo si fa anche in altri luoghi, luoghi dell'attacco in cui gli aerei sono caduti, al Pentagono sta parlando Donald Trump. Andiamo a buttar l'orecchio.
1: And Americans are made of a goodness and spirit that can transcend any earthly force. And that's what we're doing better than anyone else has ever been able to do it, because we are sustained by a supreme strength far more powerful than steel alone. Aboard flight 93 in the skies.
0: Donald Trump sta parlando della straordinaria resistenza, forza, capacità di ripresa degli Stati Uniti. Sta parlando al Pentagono, non si è recato a New York, solo gli ex presidenti sono arrivati. Prima buttavamo l'occhio ai network, c'era Joe Biden, c'era Obama. C'è J.D. Vance invece a New York, e vi daremo conto naturalmente anche di questo. Intanto, siccome siamo in una giornata cerniera in qualche modo, perché si è chiusa la convention di Dallas, che è stata importante comunque per una serie di motivi, ma allo stesso tempo si apre appunto la lunga commemorazione dell'11 settembre, do il benvenuto a Claudio Bertolotti, che è il direttore di Start Insight. Ciao direttore, buongiorno, bentrovato.
2: Grazie Giampaolo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è difficile fare un bilancio, un'analisi, capire quelli che sono stati i costi, le eredità lasciate da questi 25 anni di guerra. Citavo le Grand Continent, Foreign Affairs, il New Yorker, un po' tutti si sono cimentati in questo esercizio che è un po' economico, poi daremo anche i numeri e i costi di questa guerra, un po' è politologico, un po' è a un profilo securitario, perché poi ci chiediamo se il mondo adesso è più sicuro rispetto all'estremismo islamico. Tu hai vissuto anche molto tempo quelle fasi in Afghanistan, poi hai indagato tutti i lupi solitari, le cellule del terrorismo islamico anche in Europa. Dopo 25 anni, che cosa ci puoi raccontare dal tuo osservatorio?
2: Direi che il terrorismo si è trasformato, è stata una trasformazione che di fatto è coerente con la storia del terrorismo stesso, cioè a fronte di una capacità di reazione o di una risposta al terrorismo, il terrorismo si adatta, ha una estrema capacità di perseguire i propri obiettivi sfruttando la disponibilità di manodopera, di terroristi che il cui profilo è cambiato molto nel corso del tempo. Si parla di terroristi organizzati, inseriti in cellule strutturate, e se guardiamo a 20 anni fa, oggi tutto questo è scomparso perché la capacità dell'intelligence ha consentito di prevenire, intercettare queste organizzazioni. E allora c'è il terrorismo su chiamata, il terrorismo emulativo, il terrorismo one shot, che di fatto sfrutta la volontà o la disponibilità di singoli soggetti che non fanno parte di un'organizzazione, ma che si riconoscono in essa nel momento in cui portano a compimento un'azione. E la stessa organizzazione li riconosce, ma soltanto quando questi raggiungono un risultato di successo. Certo. Quando è fallimentare sono semplicemente dei soggetti che compiono un atto, ma non riconducibile all'organizzazione.
0: Claudio Bertolotti, il direttore di Start Insight, le sue analisi sul terrorismo, ma non soltanto. Sta continuando a parlare Donald Trump al Pentagono, un Donald Trump che ha chiuso in gran spolvero la convention repubblicana di Dallas, e tra pochissimo ci andremo perché Antonio Tale è riuscito a raggiungere un analista, stratega politica che ci racconta un po' quel messaggio ritenuto da tutti molto, molto controverso, quella promessa cioè di $5,000 a tutti i cittadini adulti americani nel caso in cui i repubblicani vincessero le midterm. Allo stesso tempo, Claudio Bertolotti, ti faccio sentire un'altra voce, un'altra analisi, che è quella che arriva da Brian Catulis, che come sai è Senior Fellow al Middle East Institute, ma ha lavorato al Dipartimento di Stato nell'epoca Clinton, per provare a mettere un po' di punti fermi su quella che è stata la lezione. Molti giornali titolano usando esattamente questo termine: cosa abbiamo imparato da questi 25 anni dopo l'11 settembre. Ecco, Brian Catulis, attento analista, conosce molto bene il Medio Oriente, ci racconta che cosa hanno imparato e cosa hanno completamente sbagliato

0: gli Stati Uniti in Medio Oriente. Sentiamo insieme.
1: 25 years after 9/11, there are three main lessons that Americans learned quickly, but then quickly forgot.
2: 25 anni dopo l'11 settembre, ci sono tre lezioni importanti che gli americani hanno imparato molto velocemente e poi altrettanto velocemente hanno dimenticato. La numero uno è il bisogno di unità nazionale. Quell'unità nazionale che per alcuni mesi ha riunito tutto il paese e si è rivelata una risorsa strategica. È una lezione che abbiamo dimenticato in fretta e negli ultimi due decenni abbiamo posto barriere ideologiche usando molto spesso la lotta contro il terrorismo e i problemi di sicurezza nazionale come temi per dividerci invece che per unirci. La seconda lezione è che la lotta al terrorismo, nella sua essenza più pura, è una battaglia di idee per ottenere politiche migliori e governi migliori in altre zone del mondo e in altre società. Abbiamo parlato di questi temi solo nei primi anni dopo l'11 settembre, quando discutevamo di libertà e di diritti umani, e poi ce ne siamo dimenticati velocemente, man mano che le strategie americane in Medio Oriente e in paesi come l'Afghanistan si militarizzavano sempre di più. E poi la terza lezione che abbiamo imparato e poi dimenticato, a mio avviso, è che abbiamo bisogno di creare alleanze e relazioni con paesi in tutto il mondo per risolvere problemi come l'estremismo e il terrorismo. Ancora una volta ci eravamo riusciti in quei primi mesi di unità, quando la NATO e la maggior parte del mondo si sono coalizzati con gli Stati Uniti. E poi abbiamo perso tutto questo nella guerra del 2003 in Iraq e nella gestione dei presidenti successivi, in particolare del presidente Trump.
1: In how things were handled later on by successive presidents, particularly President Trump.
0: Brian Catulis sintetizza in tre punti quelli che sono stati gli errori e i fallimenti dell'approccio statunitense. La numero uno, l'unità nazionale, che c'è stata all'inizio, poi in qualche modo si è persa. Numero due, le idee. Lottare contro il terrorismo vuol dire un'idea di mondo migliore, un'idea fatta di diritti per tutti. Suonerà retorico, ma è così a tutti gli effetti. E la terza lezione è il passo indietro della diplomazia e la militarizzazione della... pensare che con la forza si potesse risolvere tutto, anche il problema del terrorismo. Claudio Bertolotti, sei d'accordo con questa analisi così puntuale?
3: Io sì, concordo in pieno, perché di fatto rappresenta la fotografia di ciò che è stato il terrorismo, di ciò che ha portato al terrorismo a cui assistiamo e di cui siamo vittime anche oggi. Di fatto posso aggiungere che il terrorismo, o meglio la lotta al terrorismo, si è conclusa con un sostanziale fallimento strategico, almeno parziale, però va fatto un distinguo, perché esistono anche i piani tattico e quello operativo, dove l'Occidente ha ottenuto risultati che, se non rilevanti, sono certamente significativi. Di fatto è riuscito a distruggere alcuni importanti santuari, ha eliminato fisicamente i leader dei principali movimenti terroristici e ha smantellato alcune catene di comando e controllo. Quindi di fatto ha impedito ad Al-Qaeda di replicare un'operazione della portata dell'11 settembre e successivamente, con l'indebolimento di Al-Qaeda e la nascita e il rafforzamento del suo successore, lo Stato Islamico, sì, ha abbattuto la natura territoriale del califfato dello Stato Islamico. Il fallimento però è stato politico e strategico, cioè si è pensato di poter sconfiggere militarmente non soltanto un'organizzazione, ma un fenomeno ideologico e sociale, e questo era sbagliato concettualmente fin dal principio. E qui si è finito per sovrapporre la lotta al terrorismo, il cambiamento di regime, la costruzione dello Stato, e di fatto l'Iraq, l'esperienza disastrosa dell'Iraq iniziata nel 2003, ha rappresentato, o meglio, ha creato il vuoto nel quale è cresciuto lo Stato Islamico. Ed è quel terrorismo che affonda le radici nello Stato Islamico quello col quale noi oggi ci dobbiamo confrontare.

0: Oggi New York si è svegliata con un profondo senso di raccoglimento, di cordoglio. Sono passati 25 anni da quella drammatica giornata, l'11 settembre, molti di noi se la ricordano. Alcuni di noi l'hanno vissuta in diretta, per così dire. Ebbene, quel spartiacque nella storia contemporanea e recente ha poi sviluppato, dipanato i suoi effetti davvero in mezzo mondo. Con Claudio Bertolotti, con Brian Catulis abbiamo provato a analizzare quelle che sono state le nevralgie, cioè gli errori, mettiamola giù chiaramente, parliamo come mangiamo. Sono stati fatti gli errori strategici fondamentali, alcuni ascoltatori al 349-238-6666 li sottolineano molto bene, innamorati, diciamo, di questo concetto dell'arroganza occidentale, dell'ignoranza, diceva Claudio Bertolotti. Non conosciamo le dinamiche, non le conosciamo abbastanza, eppure abbiamo la pretesa che le nostre soluzioni siano fondamentali. L'Afghanistan è un caso, direi, eclatante, in cui c'è stato un lunghissimo processo di state building, come dicono quelli bravi. Si è dato cioè una mano al rafforzamento e alla costruzione e all'istituzione delle istituzioni afghane. Si è pensato, ne parlavo qualche giorno fa con un analista afghana, soprattutto alla scatola vuota. Non si è lavorato sul fattore umano, sul fattore personale. E adesso il risultato è sotto gli occhi di tutti, con i talebani che sono tornati tranquillamente al potere, paradossalmente tranquillamente al potere. E non soltanto foreign policy o foreign affairs, per così dire, stressano quello che è stata l'inefficacia di questa operazione di 25 anni. Anche il New Yorker, Robin Wright, traccia un bilancio di questi 25 anni e dice sostanzialmente, la sintetizzo brutalmente, questa guerra non poteva essere vinta, perché utilizzare strategie e strumenti di contrasto tradizionali contro un nemico non tradizionale, cioè un attore non statale come era Al-Qaeda al momento, non poteva che portare al fallimento. Poi complici anche una serie di evoluzioni, è nata lo Stato Islamico, i due brand terroristici peraltro si contendono parecchi affiliati nel Sahel, ma ci torneremo nelle prossime puntate. Tra i vari messaggi degli ascoltatori qualcuno ci chiede conto di quella proposta, ancora una volta ieri Dallas l'ha recuperata, cioè l'ha risottolineata. Donald Trump, i 5.000 dollari, qua stiamo viaggiando tra Dallas e New York. Allora, Emily Leslie è una stratega democratica, lavora per la Mercury Media Partners di Atlanta, lavora appunto per i democratici, ma è molto asettica, molto laica quando si tratta di analizzare la proposta di Donald Trump. Oh, 5.000 dollari per ogni cittadino, indipendentemente dal fatto che tu voti democratico o repubblicano, comunque ti intaschi 5.000 dollari se passasse. Sentite qual è questa strategia.
1: The strategy I believe behind President Trump speaking about how he would be making sure every American, adult American, received a check for $5,000 should the Republicans maintain control.
2: La strategia dietro la promessa del presidente Trump di corrispondere $5,000 a tutte le famiglie nel caso in cui i repubblicani manterranno il controllo delle due camere del Congresso mi pare una strategia molto diretta. Bisogna considerare che c'è una parte del paese, una parte della classe lavoratrice, che vive di salario in salario. Parlo di persone, anche qui in Georgia, a cui basta un'emergenza medica, un copertone sgonfio, un conto non saldato, per sprofondare nella povertà. E non è un'esagerazione. Quindi ritengo che molti saranno attratti dalla promessa di Trump. Che approvino le sue politiche o meno, riuscire a mettere i pasti in tavola, riuscire a soddisfare i bisogni familiari, rimane sempre al centro della loro giornata. Tutto il resto viene dopo. In un paese dove c'è una classe lavoratrice in queste condizioni, $5,000 suonano come un sollievo per moltissime persone. Quindi la strategia di Trump, che lui stesso ha illustrato molto chiaramente, consiste nel superare indenne le elezioni di medio termine. Se la sua promessa viene presa abbastanza sul serio, se una parte consistente dell'elettorato inizia a pensare «Ehi, potrebbe farlo davvero», e quel potrebbe è sempre meglio di niente, queste persone andranno a votare, voteranno con le loro tasche e lo confermeranno, perché hanno bisogno di quei soldi.
1: Then they will go and try to make this happen because they need this money.
0: E così, dal punto di vista tattico, la proposta di Donald Trump, se passasse dal Congresso, se fosse realmente realizzata, ricordavamo ieri ci vogliono 1300 50 miliardi di dollari, qualcosa di veramente, veramente tosto. Torniamo su New York, torniamo sulla strettissima attualità. Si è chiuso un capitolo politico a Dallas, si apre quello della memoria appunto a New York. L'11 settembre, 20

a Joe Biden hanno impiegato circa 5.800 miliardi di dollari in operazioni esterne, sicurezza interna e potenziamento del Pentagono. A questi si aggiungono almeno 2.200 miliardi di obblighi futuri per la cura dei veterani. In media, sul piatto sono stati messi circa 275 miliardi all'anno, pari a una cifra compresa tra l'1% e l'1,7% del PIL statunitense. Il costo umano è devastante. Oltre 940.000 persone hanno perso la vita in Iraq, Afghanistan, Pakistan, Siria e Yemen, tra cui più di 432.000 civili. A queste si sommano tra i 3,6 e i 3,8 milioni di morti indirette legate alla malnutrizione e al collasso sanitario, portando il bilancio totale a 4,6 milioni di vittime. La spesa finanziata prevalentemente a debito, anziché tramite tasse, ha fatto volare il debito pubblico americano dal 31,5 del 2001 all'attuale 100% del PIL, un livello simile a quello raggiunto durante la Seconda Guerra Mondiale. All'epoca il costo delle guerre al terrorismo è stato ampiamente sottovalutato. Nel 2002 George W. Bush silurò il direttore del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca, Lawrence Lindsay, che aveva stimato a 200 miliardi la sola guerra in Iraq, poi costata fino a 2.000 miliardi. Un copione che, avvertono gli esperti, rischia di ripetersi con il conflitto in Iran. A fronte di una stima iniziale di 37,5 miliardi, diffusa a luglio dal segretario alla difesa Pete Hegseth, infatti, l'esperta Linda Bimes avvisa che il conto finale potrebbe toccare quota 1.000 miliardi.

Questi numeri a distanza di 25 anni dall'11 settembre, poi l'eredità, come stiamo raccontando, è un'eredità politica, di approccio strategico, umana in tantissimi casi, naturalmente. Da ciò la politica in questi giorni sta traendo spunti per interrogarsi, anche per litigare, anche per strumentalizzare una serie di eventi, anche per piegare in qualche modo la storia a favore del presente. Donald Trump, lo abbiamo sentito poc'anzi, stava parlando al Pentagono, non si è recato a New York, ma piuttosto al Pentagono, lì dove un altro aereo si è schiantato, sempre quell'11 settembre del 2001, ha detto noi combattiamo perché non abbiamo scelta, può esserci solo la vittoria, combattiamo duramente, ha detto Trump, combattiamo per vincere, e ha in qualche modo infarcito il suo intervento con una serie di allusioni all'Iran, alla guerra in corso, quasi a legare quei 25 anni di War on Terror, quell'11 settembre, anche alla minaccia dell'Iran, che poi è stato il grande pretesto, sottotesto, per poi quell'attacco portato da Israele e Stati Uniti appunto sul suolo iraniano. E tra pochissimo tornerò ai vostri messaggi. Vi citavo fra gli altri Le Grand Continent. Con la redazione abbiamo cercato un po' quelle che sono le testate più autorevoli a livello internazionale. Le Grand Continent, pur giovane e francofona, è una di queste, che ospita una tesi e un piccolo paper, come dicono gli addetti ai lavori, del professor Asiem El Difraoui, docente a Sciences Po e studioso dei movimenti jihadisti. È quell'allarme che vi dicevo all'inizio, cioè a 25 anni dell'11 settembre lo jihadismo, o il jihadismo, non è mai stato così diffuso. La voce che state ascoltando l'abbiamo presa da uno dei tanti video che in queste ore stanno circolando in maniera piuttosto virale in quei canali Telegram molto vicini alle milizie dei ribelli Houthi in Yemen. Sentite lo sciabordare delle onde, sentite anche una voce piuttosto concitata. Sono un piccolo plotone, nel video si vedono 3, 4, 5 persone armate di AK-47 normalmente, che sono proprio su una delle sponde di una dei punti chiave dello stretto di Bab al-Mandeb, e dicono sostanzialmente: non abbiamo bisogno di soldi, non vogliamo soldi, vogliamo chiudere questa porta del mare, e poi alhamdulillah, insomma, se Dio vuole avremo la vittoria, e aggiungo io

0: metteremo in crisi mezzo mondo, perché quello che stiamo iniziando a raccontare è un potenziale pericolo piuttosto pressante. Qualcuno scrive: veramente si può pensare che arruolarsi per andare a ammazzare persone possa dipendere dalla mancanza di lavoro? Gentile ascoltatore, sì. Le faccio un altro esempio, di cui però non ho cifre sotto mano, ma studiato, analizzato da me in prima persona in Repubblica Democratica del Congo per anni. Ci si arruola nelle milizie esattamente per questo, cioè quando tu non hai un lavoro, non hai possibilità, non hai da mangiare, se qualcuno ti dà un fucile e ti dice assalti quel villaggio, quello che trovi è tuo, ti arruoli, glielo garantisco, questo visto con i miei occhi. Poi quello che citavo è una ricerca dell'ONU, Nazioni Unite, Sahel, almeno un terzo dei giovani viene reclutato per la mancanza di lavoro. Aggiungo un altro esempio, mi sta venendo in mente adesso, una serie di interviste fatte in Costa d'Avorio sul tema trafficanti. La maggior parte dei piccoli trafficanti ivoriani lo iniziano a fare perché non hanno lavoro. Fanno soldi facili e quindi l'unica possibilità è abbracciare il traffico di esseri umani. Qualcuno, Enrica, scrive il nome del funzionario che parlava in inglese, di cui avete analizzato i tre punti, Brian Catullis, Middle East Institute, raggiunto dal nostro Antonio Talia. Allora, abbiamo pochi minuti, quindi andiamo dritti al punto. Il punto qual è? Che negli ultimi giorni le forze Houthi, con un'accelerazione militare incredibile, hanno catturato città e porti sulla costa ovest dello Yemen. Com'è stato possibile? Com'è possibile che fino a poche ore fa isole strategiche non presidiate dalle forze saudite che si sono dileguate? Ascoltate, Abdulghani al-Irani, senior researcher al Sana Center for Strategic Studies, è un think tank molto importante yemenita, raggiunto dal nostro Piero Dal Pozzo.
1: The quick collapse of government forces was due to the fact that they do not belong to
2: Il rapido collasso delle forze governative era prevedibile perché non appartengono ad un esercito unificato. Sono in realtà diverse milizie che riferiscono a differenti fazioni dello spettro politico della parte governativa. Un comando unificato, per esempio, era stato creato solo poche settimane fa. Non è stato testato. Le persone stesse non erano abituate a lavorare insieme e a peggiorare le cose, gli Houthi hanno catturato le montagne che sormontavano le posizioni delle forze sulla costa occidentale. Questo ha costretto diverse brigate ad arrendersi senza neanche combattere, perché non potevano in alcun modo difendersi dagli attacchi degli Houthi e la loro posizione sopraelevata.
0: E questa incapacità strategica e anche di coordinamento militare è ben spiegata da Abdulghani al-Irani, think tank yemenita, raggiunto dal nostro Piero Dal Pozzo. Scusate, credo aver detto ritirata dei sauditi, no, delle milizie, dei soldati governativi yemeniti, supportati e riconosciuti dalla maggior parte della comunità internazionale, supportati dall'Arabia Saudita. Come vi dicevo, Axios ha tirato fuori una polpettina avvelenata. Lo scoop è: Mohammed bin Salman, il principe saudita, de facto il reggente dell'Arabia Saudita, chiama Donald Trump e gli dice: per favore vai a bombardare gli Houthi che stanno avanzando un po' troppo velocemente nello Yemen e rischiano di chiudere il Mar Rosso. E avrebbero risposto di no gli Stati Uniti. Cosa è accaduto? Sentite ancora Abdulghani al-Irani.
2: Trump ha fallito nello sconfiggere l'Iran prima delle elezioni di midterm di novembre. Per questo sta cercando di ridurre il proprio coinvolgimento, per ridurre il più possibile i danni allo stesso partito repubblicano. Ovviamente, aprire un nuovo fronte in Yemen non è appropriato al momento. Anche gli Houthi penso che lo comprenderanno. Non credo che lo interpreteranno come un segnale che gli Stati Uniti sono spaventati da loro, ma semplicemente che gli Stati Uniti vogliono che siano altre parti in causa ad affrontare la situazione. La Corea del Sud ha segnalato la propria disponibilità ad aiutare a mantenere la pace nel Mar Rosso e Bab el-Mandeb. Ovviamente ci sono il Pakistan e la Turchia, i nuovi alleati dell'Arabia Saudita che giocheranno un ruolo, e anche l'Egitto, che negli anni passati ha perso quasi 10 miliardi di dollari in mancate entrate nel canale di Suez.
0: La voce di Abdulghani al-Irani. 349-238-6666. Il tema della disoccupazione e arruolamento in milizie jihadiste e organizzazioni criminali sta accendendo un po' di polpastrelli. Qualcuno scrive: ho vissuto in Nigeria, offrivano $2,000 e chiedeva i figli a essere educati da Boko Haram, milizia islamista molto forte che a un certo punto prese un bel pezzo dello stato di Edo. Edo, credo, a nord-est della Nigeria, Maiduguri in particolare, la capitale. Gentile ascoltatore, non fatico a crederlo, peraltro conosco abbastanza bene quelle zone avendoci lavorato. Aggiungo che, a dispetto di queste notizie di prima mano, alcuni ascoltatori continuano a essere, come dire, molto scettici su questa tesi, e questa la... lo sforzo che dobbiamo fare, il patto che rinnoviamo ogni anno noi e voi, è il cercare di affrontare temi complessi e difficili e provare a togliersi anche qualche bias, qualche diaframma che non ci permette di comprendere questa cosa. Glielo stiamo dicendo, mi riferisco all'ascoltatore di prima che dubita di questa tesi. Ma come, non c'è lavoro? E allora vado a spacciare, vado a delinquere, cercati il lavoro, scrive un ascoltatore. E non è esattamente così semplice, il che non vuol dire che dal punto di vista nostro ci sia un giudizio magari negativo, no, su questo approccio. Ma se è così, come si approccia quella realtà? Con quali occhiali la si approccia? Non si può dire ma è sbagliato e allora non si capisce il problema, sennò pecchiamo di quella tracotanza occidentale o di orientalismo, direbbe Said, nell'approcciare un mondo diverso dal nostro, senza comprendere le dinamiche che accadono. Detto ciò, visto che siamo quasi in chiusura, torniamo a Abdul Ghani Al-Irani, analista yemenita, raggiunto da Piero Dal Poz, perché dice una cosa interessante. Gli Houthi hanno raggiunto i punti chiave di Bab al-Mandeb, diciamo, chiavistello, la porta è quasi chiusa. Quanto possono resistere? Quanto la possono tenere? Sentite.
1: Houthis had controlled that territory before.
2: Gli Houthi hanno già controllato quei territori in passato, poi nel 2017 sono stati respinti da una forza combinata degli Emirati Arabi Uniti e di milizie salafite del sud. Questo controllo del territorio quindi è reversibile. Possono essere respinti di nuovo indietro. Non penso che riusciranno a tenere queste posizioni per molto tempo. Sono troppo esposti. Nelle montagne hanno caverne, hanno postazioni che hanno scavato, nelle quali possono evitare gli attacchi aerei, ma se stanno sulla linea di costa saranno esposti e l'aviazione saudita li massacrerà. Non penso che potranno stare lì molto o che possano tenere le isole. Penso che questo sia stato un grande errore di calcolo da parte loro.
1: It was a miscalculation on their part. They cannot maintain these positions.
0: E questa ultima analisi è molto molto interessante. Abdul Ghani Al-Irani, analista al Sana Center for Strategic Studies. Perché? Perché se è vero che si sta concretizzando quello spettro che evocavamo da mesi qui nel suo luogo lontano, cioè una doppia chiusura o quantomeno una doppia difficoltà nei due choke points più importanti di quell'intera zona e del commercio mondiale, è anche vero che qui è molto più difficile tenere il cavistello chiuso. Mentre i Pasdaran, mentre quei barchini, mentre quella posizione anche un po' ambigua, sto parlando di Hormuz, dell'Oman, che dice ci mettiamo d'accordo con l'Iran, gestiamo noi Hormuz, quando prima da Hormuz poteva passare chiunque, e come dire, lì è più difficile sciogliere la matassa. Qui probabilmente dal punto di vista militare è molto più facile, perché gli Houthi non hanno quella capacità militare per poter resistere e poi sono molto esposti, lo diceva molto bene l'analista, in caso di attacchi e ritorsioni. 349-238-6666 in chiusura, l'ultimo minuto, prova a rispondere, a commentare un po' di messaggi. Giustamente qualcuno dà il paragone italiano sulle mafie italiane, se ci fosse lavoro non esisterebbero le mafie, ma questa diciamo che è una cosa molto molto basica, la si studia in criminologia e in sociologia. Non capisco invece l'ascoltatore particolarmente riottoso che dice siete propagandisti vergognosi. Caro ascoltatore, forse non mi sono spiegato molto bene, il punto non è prendere le parti di qualcuno, dell'uno o dell'altro. Questo programma cerca di darvi strumenti per capire quello che accade fuori dai confini italiani, poi la posizione la prendete voi, però il punto è accogliere questi strumenti, cercare questi strumenti. Se noi con l'ottica occidentale continuiamo a leggere quello che accade in vicino e in Medio Oriente, stiamo sbagliando, e su questo direi che poco ci piove, insomma. Tempo scaduto, ci piacciono le opinioni, appunto, però soprattutto quelle ben informate. E poi a me piace la sigla.
3: Musgumeci, bentornato. Peccato sia tornato anche il metal, ma io ho pazienza, persevero. Ecco la punizione. Ciao a quasi tutti.
0: E come si chiude quest'ultima settimana di Nessun Luogo Lontano? Beh, potrebbe andare peggio. Grazie mille a voi tutti per l'ascolto, grazie mille a tutta la squadra di Nessun Luogo, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo lunedì, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Addio Emma Bonino, la camera ardente da domenica in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre, i giudici respingono il ricorso, prevale la salute e ripartono i licenziamenti dell'indotto. Non dimenticheremo mai i nomi delle vittime dell'11 settembre, così Trump nel 25esimo anniversario dell'attacco di Al-Qaeda. Super Enalotto, jackpot da 223 milioni di euro in provincia di Lecco, la seconda vincita di sempre. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Filippo Aureggi in regia. Cordoglio unanime di tutta la politica e delle istituzioni per la morte di Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha detto di lei il capo dello Stato Mattarella. La Camera Ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, previste sempre in Campidoglio le esequie di Stato in forma live. Martedì appunto alle 12.30.
2: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Così il capo dello Stato Mattarella ricorda la storica leader radicale da tempo malata, morta a 78 anni in una casa di cura romana dove era stata trasferita dopo un ricovero in ospedale. Per lei ci saranno funerali di Stato all'inizio della prossima settimana. Unanime il cordoglio del mondo politico. Avevamo posizioni distanti, ma l'ho sempre rispettata, dice la Premier Meloni.
3: Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere.
2: Emma non ci lascerà mai, afferma il suo partito Più Europa. Continueremo a lottare con lei al nostro fianco, dice il segretario Maggi.
4: Ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare.
2: A ricordare Bonino sono anche le istituzioni comunitarie che sottolineano il suo forte europeismo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, il giorno della festa delle donne, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione, e la sua passione politica sboccia sul terreno dei diritti e dell'emancipazione femminile nell'Italia degli anni 70, a cominciare dall'aborto, battaglia nata da un'esperienza diretta, come ha ricordato lei stessa, ospite in un talk Rai.
6: Quello che mi ha segnato di più è l'umiliazione, e l'umiliazione è stata talmente forte che devo dire mi sono detta per nessuna mai più.
5: E quel mai più è la legge 194. Laica, liberale e riformista, Bonino entra nel Partito Radicale. Le campagne di Marco Pannella contro fame e carestie guardavano lontano, ricorda.
7: Se non ci occupiamo di Africa, prima o poi l'Africa si occuperà di noi. Profetico.
5: Obiezione di coscienza, voto ai diciottenni, legalizzazione della cannabis, le battaglie non si contano fino alla rottura dolorosa del 2015 con quel padre politico ingombrante che la accusa nei fatti di essere cresciuta troppo. Due volte ministra, con Prodi eletta commissaria europea, la nascita nel 98 della Corte Penale Internazionale porta anche la sua firma. Nonostante la malattia, nel 2017 Bonino rilancia da vita e passione a Più Europa, convinta che il futuro politico continentale sia negli Stati Uniti d'Europa. Due anni fa la visita a sorpresa di Papa Francesco suggellò una vita di battaglie civili ma anche di dialogo con le posizioni più lontane, che nel 99 la portò a sfiorare il Quirinale. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la vicenda dell'ex Silva, che dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Allarme per il futuro dei lavoratori. I sindacati chiedono al governo di convocare subito un tavolo. Il confronto dovrebbe riprendere martedì a Palazzo Chigi.
8: C'erano pochissime aspettative nell'ex Ilva di Taranto circa la possibilità che la Corte d'Appello di Milano sovvertisse la precedente pronuncia di luglio, ovvero che accogliesse le richieste di sospendere la fermata dell'area a caldo. E così è stato. Con un'ordinanza la Corte ha confermato lo stop che avverrà entro fine ottobre, cioè 90 giorni dopo a partire dal 27 luglio, quando è stato emesso il decreto di fermata. La tesi guida dell'ordinanza dei giudici, che richiamano anche la Costituzione, è

0: La tutela della salute rispetto all'attività produttiva, al danno economico derivante dal fermo impianti e all'occupazione che viene messa a rischio. I giudici dicono che il conflitto salute e lavoro attorno all'ex Ilva di Taranto è in atto da 14 anni e che se sinora sono state spese ingenti risorse per mantenere la fabbrica, altrettanto se ne dovranno spendere per ammodernarla, come anche gli investitori riconoscono. Commenta la Premier Giorgia Meloni. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era già un tavolo aperto, dice Meloni, che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti a capire. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
1: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni sempre più diversificata e ad alto valore aggiunto, ma resta un onere del debito pubblico molto elevato e prospettive di crescita a medio termine limitate. Medio Oriente, dopo Hormuz, si guarda ad un altro nodo strategico per i traffici internazionali, lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano e unisce l'Asia all'Europa.
2: Lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, è una rotta vitale per il commercio e l'energia globali e ora la libertà di navigazione è a rischio. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite Hans Grundberg al Consiglio di Sicurezza dopo la conquista da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi dell'intero litorale yemenita del Mar Rosso e dello strategico stretto. L'offensiva è riuscita, abbiamo inflitto pesanti perdite al nemico, affermano gli Houthi, assicurando che la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb è sicura per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA. Il principe ereditario Bin Salman ha chiamato due volte Donald Trump esortandolo a lanciare attacchi, ma la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto, circa 200 militari statunitensi in territorio saudita. Dopo l'avanzata dei ribelli alleati, prima dichiarazione ufficiale del governo iraniano, chiede la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Quasi 50.000 intanto gli sfollati in Yemen, denuncia l'ONU. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E intanto ieri l'America si è fermata per l'11 settembre.
3: On days like 9/11 we learn what a country is truly made of.
1: Queste le parole del presidente americano Trump dal Pentagono durante le commemorazioni per il 25esimo anniversario dell'11 settembre. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi, ha detto Trump, è per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. E torniamo in Italia. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. L'aereo dovrebbe atterrare questa mattina alle 8 a Fiumicino. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana. E il Super Enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto. E in chiusura il calcio con le sfide di Serie A.
4: 4 gol per uscire dalla crisi, festeggiare il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, mettere i primi 3 punti in classifica. La trasferta a Venezia ha risvegliato la Fiorentina, trascinata dal talento di Mastantuono. Su alla tripletta che ha deciso la sfida, vinta dalla Viola per 4-2, nonostante un pessimo avvio. A Cor Adams al 22esimo, l'autore del vantaggio lagunare, ribaltato in 100 secondi da Mastantuono con due conclusioni precise e imparabili. Nella ripresa maggiore equilibrio, ma nel momento del massimo sforzo del Venezia, ecco il 3-1 di Pellegrino, appena subentrato a Beto. Nel finale il terzo gol personale di Mastantuono, rimpallo fortunato su Stankovic e poi la rete di Aino. Dunque 4-2 per la Fiorentina, cancellata la striscia storica in negativo dei 3 KO nelle prime 3 giornate, come non capitava da 91 anni. Oggi si comincia alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 18 il big match dell'Olimpico, Lazio-Milan, chiude alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Filippo Aureggi in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Ma buongiorno a voi e benvenuti. Siamo sempre insieme, questo mi piace tanto. I nostri bambini, i nostri figli tornano a scuola e torniamo un po' anche noi con loro. Ma io oggi vorrei fare con voi un gioco. Proviamo a ricordare quando tornavamo a scuola, quando ci siedevamo anche noi tra i banchi. Voi dove vi siedevate? Primi banchi? Oppure ultima fila, che era la più ambita, ma spesso riservata ai compagni più alti. Io, essendo piccola, finivo praticamente sotto la cattedra. Ma la scelta del banco, lo sappiamo, aveva le sue regole. Una era molto semplice: ecco, lo metto, è piccolo, lo metto davanti perché così vede bene alla lavagna. Perché lo sappiamo, spesso tra i banchi anche di scuola venivano al pettine i famosi nodi e il bambino si accorgeva che magari faceva un pochino fatica. E oggi che cosa succede? Intanto voglio salutare il nostro ospite di oggi, il professor Paolo Nucci, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore, grazie.
1: Buongiorno Nicoletta, che nostalgia.
0: Vero?
1: I remigini. Se li ricorda, i remigini erano quelli che andavano il primo ottobre a scuola. Belli. Era quella la scadenza, mettevamo quel fiocchetto che doveva dire se eri in prima, in seconda, in terza. Che bella Italia che era quella.
0: Vero? Allora, il professor Nucci è ordinario di oftalmologia presso l'Università Statale di Milano. Anche lui, come me, come spero molti di voi, sono ritornati, no, con il ricordo a quegli anni in cui si andava a scuola con il grembiule, si era emozionati, ci si alzava quando arrivava la maestra, quelli più alti stavano in fondo, quelli più che disturbavano più piccoli davanti, qualcuno finiva dietro alla lavagna. Lei dove la mettevano, prof?
1: Io ero a metà della classe perché non ero basso, però non avevo ancora problemi di vista, non ero ancora miope, però ricordo perfettamente i miei compagni miopi che stavano davanti perché le mamme avevano sollecitato la loro presenza nei primi banchi perché non vedevano bene.
0: Professore, la lavagna per noi era un po' il centro, no, della nostra attenzione. Adesso naturalmente oltre alla lavagna ci sono gli schermi, i tablet, i computer, i telefoni, poi ci sono libri, quaderni, videogiochi. Insomma, i bambini di oggi sono molto diversi a quelli ai bambini che eravamo noi, sono molto più stimolati.
1: Sì, sono stimolati perché abbiamo reso il nostro mondo prossimale, è tutto molto ravvicinato e purtroppo questo comporta anche una certa chiusura caratteriale, perché i bambini tendono oggi ad isolarsi. Io ricordo un gioco che facevamo a scuola, che era quello di cercare di individuare una città e andare, scappare subito verso la carta geografica per dire è qui, l'ho capito, so che è in quel posto lì. Questo, se ci pensate bene, sollecitava molto la visione a distanza, cosa che oggi ormai non facciamo quasi più. E questo è un costo che noi stiamo pagando. Le nuove generazioni, nella loro prossimità di impegno, sono purtroppo più tendenti alla miopia. Noi questo lo stiamo verificando quotidianamente.
0: E ci sono dei dati che sono un po' allarmanti, professor Nucci. Io ho letto nel 2050 il 50% della popolazione

0: Sarà miope, sono dati mondiali, ma che riflettono anche quelli che sono nel nostro paese.
1: In larga parte sì, anche se c'è un bias, cioè c'è un piccolo errore di lettura. È ovvio che se il mondo è per il 50% cinese e in Cina l'attività scolastica è drammaticamente superiore alla nostra, è ovvio che lì la penetranza della miopia è di gran lunga superiore. Quindi noi stiamo un po' trasferendo dei numeri che sono alterati da questa parte di mondo che è più miope. Però lo stesso sta succedendo in Italia. Io, quando sono tornato dagli Stati Uniti nel 1988 e vedevo i bambini, facevo questo esame che noi facciamo misteriosissimo, che si chiama schiascopia. Andavamo a studiare il riflesso del bambino, perché era mio più o meno, trovavamo quasi tutti forti ipermetropi, ed era una protezione verso la miopia. Oggi questi bambini sono talmente normali che sappiamo già che diventeranno miopi. È una condizione nuova che abbiamo scoperto, che si chiama premiopia, cioè sono bambini predisposti a diventare miopi nel tempo.
0: Ma professore, quindi la miopia sta aumentando con il distinguo, con la specifica che lei ci ha fatto dei numeri per la Cina, ma oggi rispetto al passato voi potete già sapere se il bambino diventerà miope e quindi fare una sorta di prevenzione, evitare.
1: Sì, in buona parte riusciamo, perché abbiamo degli algoritmi e davvero dei sistemi computerizzati che possono aiutarci a prevedere quanto quel bambino potrà diventare miope. Sulla base di questo essere proattivi, cioè non aspettare che la miopia evolva. In passato, purtroppo, se uno era destinato ad essere miope, te lo tenevi e basta. Oggi c'è la possibilità, intanto suggerendo ai genitori di trascorrere almeno un'ora, meglio 2 ore, ma almeno un'ora al giorno all'aria aperta. Quindi, anziché andare in macchina a scuola, se c'è la possibilità di avere un tragitto di un 15 minuti a piedi, meglio farlo a piedi e guardare da lontano. Cioè abituare il bambino che la distanza è, guardare a distanza è fondamentale. In più, oggi noi abbiamo possibilità con dei farmaci, cioè la tropina a basso dosaggio che non ha effetti collaterali e che serve a controllare l'evoluzione, e abbiamo anche delle lenti particolari che vengono definite a defocus, che oggi sono provate ad avere una discreta efficacia. Ci sono molte altre ricerche, devo dirvi, in questo momento, perché la miopia sta diventando un problema da analizzare, da studiare e da risolvere.
0: Professore, è complicato per un genitore ad occhio capire se il proprio bambino vede bene, perché il bambino, non ha un confronto tra il prima e il dopo e quindi probabilmente anche il genitore che non vede il bambino, che non sente il bambino lamentarsi o che, magari non si occupa o non si preoccupa della qualità della vista del bambino. Ritorna infatti sempre da parte di voi oculisti il messaggio che bisogna fare i controlli anche in assenza di sintomi.
1: Io suggerisco di sì. Bisogna fare dei controlli, anche dei controlli di screening. Non è necessario che si vada davvero in ospedale. Sgraviamo gli ospedali da questo compito. Io mi auguro che le case di salute prendano sempre di più spazio, che il pediatra riesca, nella burocrazia assurda nella quale l'abbiamo messo, a trovare lo spazio per metterli davanti a un cartellone e farli leggere. Perché il bambino che si avvicina alla TV, che è un segno, però potrebbe essere un segno sviante. Perché, sa, il bambino tende a volere entrare nella televisione
0: Sì,
1: se potesse, e
0: perché
1: quindi non è,
0: partecipa, certo.
1: partecipa, e quindi non è così indicativo. Quello che invece è indicativo, se vi dice: mamma, sai che Luigino vede bene e io quelle cose lì non le vedo, e questo già comincia ad essere più importante, capire se il compagno di banco ci vede meglio di te.
0: Professore, lei ha sottolineato il bambino si avvicina alla TV, che è uno dei. Si ricorda quando noi adesso facciamo una sorta di déjà vu, le nostre mamme ci dicevano: stai lontana dalla TV, vero?
1: Ah sì, perché si pensava mandasse radiazioni,
0: Sì.
1: invece oggi la televisione non manda radiazioni, però ti cattura talmente tanto perché è così vivace che tu davvero cerchi di avvicinarti. Avvicinarsi significa sforzarsi sforzare l'occhio significa rischiare maggiormente la miopia. Poi tenga conto, Nicoletta, la mia generazione, io sono molto più anziano di lei, sto per andare in pensione e non vedo l'ora, tra l'altro. Io vendevo 40 minuti al giorno Rintintin, cioè noi questa era la nostra televisione.
0: Il grande Rintintin, sì.
1: Rintintin, e poi guardavamo Carosello. Cosa c'era alla televisione di altro? Oggi questi bambini sono bombardati.
0: C'era Robie 14.

Dici il pirata Nicolino? Io sono preparata. Grazie al professor Nucci, grazie per il suo lavoro e per essere stato con noi. Grazie di cuore, prof. Martin Caramoni, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Come sempre vi invito a seguirci, a suggerirci a obiettivosalute@radio24.it, a condividerci e a incontrarci anche sul canale 63. Buona giornata a voi.

0: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
3: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
5: L'11 settembre di 25 anni fa lavoravo in banca da un anno e rispondevo al telefono al servizio clienti. Ero in turno quel mattino e avevamo le televisioni negli open space e crollò il gelo. E è stato come se il tempo si fosse assolutamente congelato. I monitor di Reuters ci facevano vedere dei segni rossi in continua picchiata. E poi arrivò la pioggia di telefonate dei clienti. E quelle ore di quella giornata non me le scorderò mai. Nella mia gioventù, avevo 22 anni, è stato un momento di cambio storico che ho vissuto e soprattutto sentito attraverso la voce dei clienti che telefonavano terrorizzati e chiedevano cosa dobbiamo fare.
6: Allora, caro Mauro, con la voce di Christine Lagarde che ha annunciato la manovra sui tassi di interesse ieri e con questa testimonianza, nella sostanza abbiamo fatto il riassunto della puntata che abbiamo proprio fatto ieri, perché avevamo già preannunciato l'aumento dei tassi che avrebbe poi praticato nelle ore successive la Banca Centrale Europea, dando delle indicazioni di massima sul cambiamento dello scenario sul mercato dei mutui, e poi abbiamo dedicato tutta la trasmissione a questo anniversario che si celebra oggi, 25 anni dalla tragedia delle Torri Gemelle, un ricordo rispetto a quella giornata e anche poi a tutti i fatti economico-finanziari che si sono succeduti nei 25 anni successivi. E quindi andate a riprendere la puntata di ieri, che secondo noi molto modestamente è stata molto bella.
7: Ma è stata una discreta puntata, oserei dire. Ma posso chiedere a Marco Lo Conte, che è qui in studio con
8: buongiorno,
7: noi.
8: Buongiorno a tutti.
7: Ma tu dove eri quell'11 settembre?
8: Ognuno ricorda il momento in cui ha saputo quello che era successo. Ero a Radio 24, ero andato a pranzo con Giuseppe Cruciani, stavamo salendo, siamo saliti insieme, siamo entrati in redazione e lì abbiamo visto il televisore che era fissato sull'immagine delle Torri Gemelle. C'era stata ancora la prima esplosione, il primo aereo che aveva colpito una delle due torri, qualche minuto dopo arrivò il secondo aereo e lì era già partita la breaking news più lunga della storia.
6: E la testimonianza in diretta l'abbiamo ricordata anche ieri, di Alessandro Plateroti, che passeggiava lì andando a lavoro appunto e ebbe l'opportunità professionale, certo, ahimè straordinaria, di testimoniare quello che stava accadendo.
7: Tra l'altro, appunto, lo ricordavamo già ieri, Radio 24 fu la prima radio italiana a dare questa

0: notizia. Certo. Ogni tanto è bello anche dirsi che siamo stati bravi. Allora, BCE invece, ecco, quanto ci costerà la BCE? Ieri segnalavamo appunto i calcoli.
1: Sì, dipende.
0: Dipende, è come sai la risposta del bravo esperto, certo. Dipende da quanto avete chiesto di prestito,
1: è stato chiesto anche.
0: Sì, dipende se avete chiesto un mutuo a tasso variabile o a tasso fisso. A tasso fisso, vabbè, restate lì dove siete,
2: quelli
0: ma a tasso variabile...
2: Quelli passati. Chi va a stipulare adesso il tasso fisso...
1: Lo chiede, certo, subirà. Lo trova un pochino più alto.
2: E poi qualcuno ha estinto il mutuo e quindi questo problema non c'è.
1: È successo a te?
2: È successo a me.
1: Lo sai che anche per quello che mi riguarda il grande obiettivo, non so se è la fine di quest'anno, ma probabilmente è il 2027, me lo voglio togliere di torno, il mio grande sogno.
0: State chiedendo magari un mutuo, voi che siete all'ascolto, voi che ci state seguendo sul canale 63 del Digitale Terrestre, allora che fate? Rinviate, aspettate? Vabbè, muoviamoci ora, tanto si pensa che ci saranno altri rialzi di qui alla fine dell'anno.
1: In realtà, da quello che racconta Paolo Adezza questa mattina dalle pagine del Sole 24 Ore, questo 2026 ha già dato un resoconto importante sulle compravendite di case secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate e c'è una frenata consistente determinata proprio dall'aumento del costo del denaro che rende più difficile per molte famiglie chiedere un finanziamento per l'acquisto della casa. Ma non è di questo che si occuperà il vostro amato Corallo.
0: No, purtroppo.
1: Che ritorna alla grande tra di noi, alla grandissima.
2: Posso dire che non ci volevo venire?
1: Invece tutto l'anno dovete stare.
2: Allora, non ci volevo venire perché ha detto, ma questa cosa qua delle truffe, insomma, magari finirà. La gente si stuferà di truffare il prossimo. E invece no, mi pare che anzi
1: sono sempre più belle.
2: Belle nel senso di articolate, di industriose, di
0: come immaginifiche.
2: Dire, immaginifiche. Purtroppo per le tasche delle persone è un danno vero. Ormai l'abbiamo detto in mille modi, è un'emergenza sociale. E il problema è anche, mi verrebbe da dire, il destro che offrono molte piattaforme, perché convincerle a chiudere certe cose, certi messaggi, certi account, insomma, non si riesce.
0: Guarda, ma non è per citare una collega cantante, ma hai messo il dito nella piaga.
2: Ah, ecco, vedi.
0: Perché infatti ci occuperemo tra pochissimo proprio di questo fenomeno dell'investment club, cioè inviti a partecipare a gruppi di investimento.
1: Dove ci vogliono tirare costantemente per la giacchetta, ma noi irriducibili non accettiamo.
0: Arrivano questi messaggi e ti sembra che ne so, Deborah Rosciani ti stia dicendo... guarda, ho fatto un club ristretto, do consigli di investimento.
1: Un selezionatissimo gruppo di proprio ricercatissimi amici.
0: Ecco, e magari ti arriva con la voce di Deborah Rosciani, la foto di Deborah Rosciani. Sei convinto di parlare, di
2: con Deborah
0: chattare
2: Rosciani,
0: con Deborah Rosciani.
2: Ma invece...
0: Non è Deborah Rosciani.
2: No,
1: io solo su OnlyFans vado.
2: Sta scherzando.
0: Allora, vediamo subito. Vi ricordo i numeri di telefono che non cambiano neanche nello spazio del Serpente Corallo. 800 24 0024 per il numero verde. 349 238 6666. Senza veramente voler pensare male, ma la seconda parte di questa puntata la dedicheremo alle bollette. Adesso voi direte, vabbè, da una parte mettete le truffe, dall'altra le bollette, sono due cose diverse, vogliamo dire.
1: Diciamo che quando c'è stata la fase dell'avvento del mercato libero, molti operatori truffaldini in realtà hanno tentato di appioppare dei contratti farlocchi a molte famiglie italiane. In realtà parleremo invece di un tema molto serio, perché col petrolio a $100 a New York, a 106 a Londra, già sappiamo benissimo quello che ci aspetta questo inverno. E quindi mi raccomando, state al freddo in casa, non accendete i riscaldamenti perché le bollette ma il problema è capire che bollette stanno arrivando adesso con i condizionatori che sono andati alla grande in tutta l'estate. Io chiamerei gli ascoltatori a raccontarci
0: anche su questo. I numeri sono quelli di prima, 800 24 0024, 349 238 6666. Parleremo nella seconda parte con Lorenzo Vannini, è il responsabile energia e gas di segugio.it. e invece adesso riapriamo lo scrigno del Serpente Corallo.
3: Squadra antitruffa Serpente Corallo.

0: Io ogni volta che vado a recuperare online dei referti medici, praticamente negli stessi tempi mi arrivano delle comunicazioni in cui la dottoressa Ivana Antigoni ha pronto il referto per me.
1: Più di una volta mi è successo che arriva su un messaggio dove c'è scritto che è in partenza un mio pagamento, naturalmente arriva da Nexi, un mio pagamento di 1.400 euro, che se non è stato autorizzato devo chiamare il numero di telefono che mi mettevano nel messaggio.
2: Io continuo a ricevere, posta certificata, richieste di pagamenti di fatture che in realtà sono farlocche.
3: Tema la PEC, Mauro, ma questa signora Silvana Antigoni spero che non esista veramente.
4: Spero anche io per lei, perché sai, spesso girano questi messaggi che sembrano addirittura attribuiti, non so, al capo della polizia, a collaboratori del ministro e così via. Noi allora abbiamo detto, raccontiamo questa vicenda degli investment club e degli account farlocchi, falsi, e lo facciamo approfittando della cortesia di Salvatore Gazziano. Salvatore Gazziano è un consulente finanziario, consulente indipendente, è il responsabile della strategia di investimento di Soldi Expert e soprattutto però ai nostri fini questa mattina è stato bersagliato ed è probabilmente tuttora bersagliato da questi falsi Salvatore Gazziano che invitano a partecipare a gruppi di investimento. Buongiorno innanzitutto e benvenuto.
5: Buongiorno a tutti voi.
4: Allora, tu sei riuscito, ci diamo del tu perché ci conosciamo da parecchi anni tutti quanti, sei riuscito anche a mettere in qualche modo a profitto questo fastidio, veramente fastidio fastidioso di questi account fake, nel senso che ne hai tratto un'inchiesta che stai pubblicando su Citywire.
5: Sì, sì, lo sto pubblicando su Citywire e anche sul blog del mio sito soldiesper.com, perché credo, come state facendo correttamente, ma lo fate certo solo da ora con il serpente corallo, con due denari, è molto importante far capire e comprendere i meccanismi di queste truffe che con l'intelligenza artificiale, con i vocali falsi che possono essere creati facilmente prendendo la voce di qualsiasi persona da una registrazione, è un fenomeno che rischia di essere letteralmente pandemico.
4: E questa cosa, da quando ti sei accorto che cominciava la rete ad essere, diciamo, popolata dai falsi Salvatore Gazziano e giravano anche messaggi di falsi Salvatore Gazziano che invitavano a iscriversi a questi investment club, cioè dei gruppi di investimento selezionatissimi che facevano diventare ricchissimo chi aderiva?
3: Che peraltro, Salvatore, aggiungo, ti replicano veramente molto bene, perché sei clonato alla perfezione.
6: E questa non è una buona notizia.
3: No, esatto.
5: No, non è una buona notizia, tant'è vero che persone che mi conoscono da tanti anni o che pensavo che mi conoscessero da tanti anni, e poi qua ne parleremo, tra l'altro anche addetti ai lavori, ci credono al falsi, non fanno c'è tutta una serie di protezioni che cascano. Comunque, rispondere alla tua domanda, da inizio agosto naturalmente me ne sono accorto perché qualche persona ha iniziato a mandarmi degli screenshot di annunci che comparivano sulle piattaforme, in particolare Facebook e Instagram, con delle locandine digitali con mio nome, cognome, voce, quindi sono io che parlo dentro un riquadro tondo, che invito a iscriversi a dei gruppi WhatsApp dove ci saranno condivisi segreti gratuiti per pochi, dove invito a guadagnare grazie a consigli che ho già dato nel passato con operazioni da almeno 400%, in alcune addirittura di questi annunci c'è scritto pure che se perdono io rimborserò personalmente le perdite.
4: Ecco, ma approfittiamo della radio per smentire questa, a meno che non sia vero. No, scherzo, Salvatore,
5: ma
4: scusami.
5: No, certo, c'è da ridere perché bisogna prenderla, ci sono tutta una serie di aspetti surreali di questa vicenda che purtroppo ci c'è poco da ridere perché ci sono delle persone che ci cascano anche e che ci mettono decine di migliaia di euro, anche di più. Ho anche testimoniato, ho raccontato alcuni di questi casi di risparmiatori coinvolti in queste truffe e dico una cosa surreale che mi è capitata, una persona che comunque almeno è andata a controllare mi ha scritto, io gli ho detto guardi che io sono il vero Gaziano, quelli sono dei truffatori, e mi sono sentito rispondere dall'altra parte ma chi mi assicura che lei sia il vero Gaziano, non è un truffatore.
6: Qui è una

0: maionese impazzita proprio.
1: Sì. Senti, io distinguerei due cose. La prima, come ci si può difendere, perché purtroppo, vabbè, tu sei ovviamente una persona necessariamente in vista, perché con il lavoro di consulente finanziario hai bisogno anche di farti contattare, di farti conoscere dai risparmiatori, dagli investitori. Però questo capita, devo dire, è capitato anche alla mia modesta persona in qualche modo, certo, ed anche a Deborah e a me in qualche caso.
2: E anche congiuntamente con il nostro profilo della trasmissione.
1: Come ci si può difendere? Come hai cercato di difenderti tu? Che è la prima domanda, poi ne ho un'altra.
3: Allora, purtroppo professionisti, cioè diciamo c'è il professionista, il consulente che ne è colpito e poi risparmiatori. Rispondendo a me, difendersi, certo, c'è tutta la trafila burocratica di presentare denuncia alla polizia postale, mandare esposti, diffide, segnalazioni all'autorità garante, segnalare sulle piattaforme, qui credo che poi ne parleremo, come Meta Platform, quindi tutti questi annunci, piuttosto che segnalare naturalmente nel mio caso all'organo dei consulenti finanziari all'UCF di quello che sta succedendo, perché c'è il rischio che magari pensino che il reale faccia cose di questo tipo, c'è tutta una serie di segnalazioni, però detto francamente tutte queste segnalazioni non stanno assolutamente arrestando il fenomeno, anzi da quando ho iniziato anche a scriverne sta aumentando. Non so se c'è una relazione, però le piattaforme non aiutano. Meta sicuramente, forse ne parleremo.
2: Difendono gli account in alcun modo. Ma tu, tra l'altro, Salvatore, volevo che ci raccontassi anche di quelle giornate in cui tu hai scoperto che di questi tuoi, tra virgolette, profili clonati in circolazione con le raccomandazioni di investimento diversificate ce n'erano 50, 60, 70, una marea.
3: No, è una statistica atroce, cioè ogni giorno praticamente siamo arrivati in certi giorni a 200 annunci con X varianti, cioè pensate alla frustrazione di vedere questa, la tua voce, il tuo volto, addirittura in alcune foto c'è una foto che pubblicizzano con me con un cane che purtroppo non è più con me da 3 anni e fingono i truffatori anche che quello sia il loro cane. Cioè delle cose allucinanti, sono arrivate a più di 1100 inserzioni con 4000 varianti e tutta questa roba va avanti, Meta consente, questo è un aspetto che molte persone non hanno chiaro, mi dicono ma voi tu non fai nulla, Meta, le piattaforme, poi qua c'è tutta una parte normativa, non controllano preventivamente le inserzioni, soprattutto se queste probabilmente passano da paesi lontani, dall'Asia, perché ci sono delle centrali, c'è un meccanismo di truffe che spesso avete anche raccontato anche su Plus di questi meccanismi, quindi non c'è una precedente verifica, anche un account Meta, alcuni mi dicono ma c'è la spunta su questi profili falsi Meta verified dentro i gruppi WhatsApp, è un segno grafico la spunta, anche se tu hai il profilo nel mio caso Meta verified, questo non sta impedendo questa truffa massiva che viene fatta, quindi di fatto queste società, i truffatori pubblicano annunci, le piattaforme, c'è anche un evidente, anche qui parliamo sempre di questo tema, un conflitto di interesse enorme su questo tema.
1: E infatti nella tua inchiesta, nella prima puntata della tua inchiesta, tu riporti una stima di Reuters, riferita peraltro al 2024, che dice che più o meno 16 miliardi di dollari, il 10% degli allora ricavi complessivi di Meta, potevano derivare da pubblicità riconducibili a truffe e beni vietati. Poi Meta aveva contestato, ha detto no, ma non è vero, il 10% è troppo, vabbè, ma sarebbe pure l'1% troppo, perché quello che ci fa specie è l'inazione, cioè la mancata azione. Tu hai scritto anche a Meta, ma penso che come tanti altri tu si sia scontrato con il muro di gomma, anzi la nebbia fittissima che grava su queste grandi web company.
3: Sì, c'è, purtroppo non c'è collaborazione assolutamente, anche ne ho parlato anche naturalmente con la polizia postale, e che mi ha spiegato che anche loro, anche perché poi vi è tutto un problema di giurisdizione, Meta Platform è basata in Irlanda, tu mandi un procedimento in Italia, non c'è scambio di informazioni, paradossalmente la normativa, anche se teoricamente col cosiddetto IACT qualcosa dovrebbe migliorare, sono state anche fatte in Italia altre norme penali, dovrebbero favorire e anche diciamo la possibilità di agire contro, ma in realtà quello che vediamo non capita, anche perché i primi casi di deepfake, di sostituzione di persona, di phishing, io sono andato a ricostruire da quando sono iniziati per capire, perché Meta dice

0: che lei controllerà, farà. Sono iniziati 7 anni, cioè non è un fenomeno che è nato con me. Io probabilmente in questo momento ci sono altri consulenti, alcuni magari non lo sanno nemmeno, perché in Italia e nel mondo, io sono andato a trovare diversi casi in Inghilterra, dove profili anche simili a quello mio di altri consulenti, persone che magari si erano costruiti con tanti anni una certa fiducia, reputazione, conoscibilità sulla rete, non solo sulla rete, che sono stati attaccati e che sono anche su questi arrivati milioni di annunci falsi, anche se parliamo di gente che era il capo economista del Financial Times o il paladino dei risparmiatori in Gran Bretagna, hanno ingaggiato battaglie contro Meta, ma in alcuni casi ottenendo delle transazioni, ma c'è solo un grande caso, o altrimenti c'è in questo momento l'unico paese in cui ho visto che realmente qualcosa sta verificandosi di ribellione contro quello che è di fatto uno Stato sovrano che ci comanda la vita digitale come queste grandi piattaforme, in Polonia, dove addirittura hanno proposto l'Unione Europea proprio poche settimane fa una multa non inferiore a 250 milioni di euro nei confronti di Meta per questi comportamenti.
1: Allora, a proposito di comportamenti, ci scrive un ascoltatore: mi è successo con Alessandro Milan, io lo seguo su Facebook, mi è arrivato uno pseudo Alessandro che mi chiedeva di aderire a un gruppo WhatsApp con la sua immagine. Abbiamo già ricordato, è successo anche a Deborah e a me, e non so Marco se a te è successo, non ancora?
2: Mi è successo di tutto, mi è successo.
1: Ma non questo.
2: No, questo no, per il momento. Ma
3: adesso che ti ascoltano ti succederà, vedrai, tempo pomeriggio.
2: Anche quest'estate mi sono arrivate diverse mail in cui mi chiedevano se il motorino era ancora in vendita.
1: Il motorino?
2: Io non ho un motorino in vendita. Ah. E arrivavano diverse mail, ma di diverse persone. A un certo punto l'avevo già raccontata questa casa su un'altra roba. Vabbè, fatto sta che alla fine dico non ho motorino in vendita e non mi rispondono. Ho detto ah vabbè, uno direbbe ah vabbè scusa, no? E invece dimmi, ti mando, dammi l'IBAN che ti mando il bonifico. Ho detto non ti mando uno, non ti mando l'IBAN.
1: Certo.
2: Ti ho mandato il bonifico, controlla se è vero, se è tutto a posto, se no mi rimandi l'IBAN. Ha detto no, non ti rimando l'IBAN. Tu non so chi sia e io non ti mando nulla. Alla fine, a un certo punto, è un modo per chiamarti dentro e alla fine sei contento se ti danno dei soldi, anche se il motorino non ce l'avevi, no? E qualcuno magari ci casca e quindi magari l'IBAN glielo dà lo stesso.
3: Qualcuno magari c'ha un motorino in vendita.
2: Sì, un motorino, una bicicletta.
3: È come la truffa del CUP, che qualcuno che ha una visita medica prenotata lo pizzichi sicuramente.
1: Certo, purtroppo. Lì c'era stato poi anche un problema di fuga di dati. Ma qui invece, esatto, nel caso di Salvatore Graziano e di tutti quelli che vengono funestati da questi falsi se stessi, purtroppo non c'è una fuga di dati, c'è proprio la mala attività di queste persone. Però, la poca ricettività, la poca reattività delle piattaforme. Ecco, l'ho detto elegantemente, esatto. Graziano, però tu so che hai usato termini anche più pesanti.
2: Diciamo che questo ci ricorda, Salvatore, che Meta è una società profit che punta a fare business, fare ricavi, fare utili, punta a guadagnare con il traffico che noi generiamo su queste piattaforme. Certo, una parte è malevolo in qualche modo e loro questa cosa qui non la compensano. Il problema, capiranno a un certo punto che tanto più lasciano correre per incassare traffico, pubblicità e quant'altro, tanto più la gente si stancherà di star lì dentro e si renderà conto che è un posto pericoloso.
4: Parlando di bollette, io ho un operatore che mi dice che la mia energia che consumo deriva da fonti 100% rinnovabili. Perché devo pagare l'energia così tanto come se viene prodotta dal petrolio?
5: Stavo pensando agli aiuti che hanno preso posizione in un posto molto molto pericoloso. Mi sa che ne vedremo delle belle con le bollette. Saluti, complimenti alla trasmissione.
3: Allora, Marco Lombardo voleva essere ironico nella stesura dell'introduzione all'approfondimento di adesso, perché ha scritto, poi non sempre quello che lui scrive lo leggiamo, ma comunque lo utilizziamo molto per magari poi metterci del nostro e introdurre gli approfondimenti. L'estate sta finendo, ma il tema dell'energia resta caldo.
1: È l'autunno
3: voleva
1: caldo.
3: Voleva generare una risata?
1: No, è l'autunno caldo, a me fa venire in

0: Sì, grazie mille per l'invito.
1: Allora, questi condizionatori a palla che abbiamo dovuto utilizzare.
2: Non è un gergo tecnico, ecco, che
1: no,
2: ho utilizzato.
1: No, no, però è un dato di fatto. Abbiamo dovuto utilizzarli anche a volte proprio per sopravvivenza, perché diventava difficile in certe condizioni addirittura lavorare per certi, e per certi lavori era diventato impossibile. Quindi tutto questo quanto ci costa?
0: Ma allora, sicuramente ci dobbiamo aspettare delle bollette un po' più salate in arrivo, questo purtroppo è evidente. In generale, in seguito, insomma, a quello che noi stiamo vedendo anche nella situazione geopolitica di forte incertezza, instabilità, sicuramente noi vediamo che i prezzi stanno crescendo e le tariffe stanno cambiando molto repentinamente, no? E questo è vero sia per le offerte a prezzo fisso, sia per chi ha soprattutto un variabile. Se infatti guardiamo un attimo quelle che sono le offerte a prezzo variabile che seguono l'aumento dei prezzi all'ingrosso dell'energia, beh, e facciamo un confronto con quello che potevamo vedere a maggio rispetto a quello che registriamo adesso, vediamo una crescita del 75%, ahimè, per la componente elettrica e del 68% quasi per il gas.
2: Aumenti, quindi Vannini, che stiamo già incorporando nelle bollette che arriveranno, stiamo facendo delle previsioni, diciamo, per l'immediato futuro.
0: No, questi sono esattamente quelli che molto probabilmente dovremmo aspettarci.
2: Okay.
0: E quindi ovviamente chi ha questa un'offerta indicizzata vedrà questi aumenti, infatti come dicevamo, riflettersi anche in bolletta, no? In quella che avrà. Mm-hmm. E questo è un ragionamento sicuramente importante per chi ha il variabile e anche per il fisso, il cui meccanismo è un po' diverso in quanto ovviamente non si guarda soltanto al prezzo dell'energia, no? che c'è oggi, ma soprattutto a quello che ci si aspetta, no? Di pagare nei prossimi mesi. In questo momento, per avere un prezzo bloccato, i fornitori devono coprirsi acquistando, no? Dell'energia in anticipo. E vista la situazione di forte volatilità, no? e di prezzi in rialzo, sicuramente queste coperture stanno diventando sempre più costose, no? E quindi vediamo che chiaramente anche le offerte a prezzo fisso stanno aumentando sicuramente i prezzi negli ultimi giorni.
1: Ma quindi a questo punto è ancora conveniente spostarsi al fisso, perché sappiamo, perché essendoci occupati del tema parecchio e volte, che c'è sempre una certa inerzia, cioè tra oggi chiamo il nuovo fornitore, mi attiva il passaggio eccetera eccetera, passano settimane se non mesi.
2: Come col mutuo, esatto, tu dovevi bloccare adesso, ma magari è il momento in cui stipuli il contratto e fai il rogito e è intercorso del tempo e quindi hai pescato comunque l'aumento.
1: Posso ancora intercettare delle offerte convenienti, Vannini?
0: Sì, allora questo sicuramente sì. Allora ci tenevo a darvi innanzitutto un dato secondo me interessante che viene proprio dai nostri osservatori, in cui in generale vediamo per i clienti che caricano una bolletta che 9 su 10 ancora possono risparmiare, nonostante questi prezzi in forte rialzo. Ovviamente parliamo di un risparmio che può andare da pochi euro al mese fino comunque a qualche decina. Pensate un attimo che in mediana i nostri utenti, in una situazione comunque di mercato favorevole in questo momento, possono arrivare a risparmiare fino a 100-110 euro l'anno ancora. Per quanto riguarda invece se lo spostarsi, diciamo, su un prezzo fisso o meno, allora io credo che sicuramente è sempre un buon momento guardarsi intorno, no? E vedere, diciamo, se la propria offerta è ancora competitiva o meno. Sicuramente per chi ha un'offerta variabile, dal mio punto di vista, ha senso confrontarla ancora con le migliori offerte a prezzo fisso e bloccare il costo della materia per i prossimi 12 o 24 mesi, perché in questo modo comunque io sono sempre dell'idea che ci si mette un po' al riparo, no? Da quelli che possono essere i rincari. Alla fine è un po' un modo per dire di acquistare certezza in un momento in cui invece di certezza ne abbiamo ben poca, perché banalmente, no, se oggi l'indice dell'elettricità intorno ai 22 centesimi al kilowattora e un domani continua a crescere, io mi sono tutelato adesso e quindi sicuramente sono più tranquillo. E comunque anche per chi ha un'offerta fissa, dal mio punto di vista vale sempre confrontare il proprio fisso con quelli che sono disponibili e sono sul momento, facendo sempre attenzione a quella che è anche la scadenza, perché chi ha un fisso molto probabilmente lo avrà in scadenza se lo aveva fissato molti mesi fa, e quindi credo che sia un aspetto che spesso ci dimentichiamo, no? Controllare quando scade la mia offerta, invece è molto importante tenerlo sotto.

0: occhio.
1: Perché infatti i fissi di solito, insomma, poi chiedo a lei Vannini, ma durano 12 o 24 mesi, nessuno poi si impegna. C'era stato qualche contratto di fisso a durate più lunghe, ma mi pare che non abbiano avuto grande successo.
0: No, ci sono state anche i 36, però poi fondamentalmente quello che vediamo, diciamo la durata che riscuote più successo è sicuramente quella dei 12 e poi quella dei 24 mesi.
2: Sui fornitori di energia del mercato privato, passare da un operatore all'altro non cambia praticamente niente, perché possono praticare solo un minimo sconto su una percentuale della materia prima che forniscono all'utente.
3: Ma in realtà poi qualche volta i contratti sono un pochino più articolati, magari ti danno qualche servizio. Io adesso non dico l'operatore con il quale, al quale sono passata l'anno scorso, ma in realtà con una, c'è una sorta di premio fedeltà, mi hanno fatto uno sconto in bolletta di una trentina di euro, ho un bonus praticamente da scarare sulle bollette che voglio. In realtà qualche cosina si può fare, ma certamente sono esercizi di buona volontà dell'operatore che non praticano tutti. Allora ritorniamo a Lorenzo Vannini, responsabile energia gas di Segugio.it, ammettendo in questo momento di sensibilizzare i nostri amici consumatori al cambio dell'operatore. Intanto tecnicamente Vannini, come funziona, quanto tempo ci vuole? Perché in passato vedevamo molte resistenze soprattutto da parte delle società dalle quali si vuole uscire per andare a attivare un contratto appunto con un'altra compagnia. Adesso il mercato credo che sia più facile da gestire anche da questo punto di vista.
0: Sì, assolutamente sì. Allora, su questo mi sento di dire che siamo migliorati molto e adesso cambiare è sicuramente molto più facile rispetto a prima. Riportiamo il punto della sensibilizzazione sul guardarsi intorno in questo momento, perché sicuramente resta un buon momento, nonostante i rincari, per guardare se la propria offerta è la migliore. E comunque ad oggi cambiare un operatore, per la situazione che è quella attuale, ancora ci mettiamo un bel po' di settimane. Quindi comunque per fare tutti i controlli tecnici e avere le nuove condizioni economiche in vigore, si possono aspettare anche fino a 45 giorni. Motivo per il quale, tornando al discorso che dicevamo precedentemente, è importante anche tener conto, no, della scadenza, proprio perché se un'offerta va in scadenza e poi per cambiare effettivamente impiegherai 45-60 giorni, magari ti affaccerai su un mercato, quello fra due mesi magari di novembre, che non sapremo come sarà, e quindi molto probabilmente anche le condizioni che potranno offrirti saranno più svantaggiose, no, rispetto a quelle che ci sono adesso, proprio perché il trend che noi vediamo in questo momento sono in crescita, e anche la proiezione dei prezzi futuri che possiamo regolarmente vedere mostra anche settimana su settimana un incremento importante in termini percentuali.
3: Ascolterei intanto la testimonianza di Luca da Pavia, che ci ha chiamato all'800 24 00 24, e poi proveremo a dare lettura anche ai diversi messaggi che ci stanno arrivando, anche di chi tutto sommato è riuscito dal punto di vista economico a tollerare l'utilizzo del condizionatore appunto quest'estate, e a quanto pare ha trovato anche la strada per non subire completamente i rincari che arriveranno prossimamente. Luca.
4: Sì, salve. Come dicevo nel messaggio, io ho ricevuto tre aumenti negli ultimi tre anni, tutti questi tre aumenti dal mio fornitore gas, che se posso nominarlo lo nomino. Che
3: vabbè,
4: è,
3: ma non è importante. Vabbè, ok.
4: Beh, no, ma tanto li posso nominare tutti perché li ho cambiati 4 o 5 e funzionano tutti allo stesso modo. Il problema è che vengono comunicati gli aumenti in una postilla piccolissima all'interno della bolletta e non vengono mai comunicati per mail. Io la bolletta la ricevo, normalmente la bolletta si legge per vedere i consumi. Io avrei piacere che chiaramente le comunicazioni importanti come quelle degli aumenti delle tariffe vengano comunicate per mail.
3: Certo, Luca, loro assolvono al loro impegno di comunicazione, poi però nessuno gli spiega che la modalità dovrebbe essere molto chiara ed evidente, magari tra le prime pagine delle comunicazioni, non infilata nell'ultima riga della bolletta, che spesso è composta anche di diverse pagine.
1: La vischiosità c'è anche nelle comunicazioni. Certo. Devo dire che non per difendere gli operatori di luce e gas, ma a volte mi viene da pensare anche le banche quando ti devono sì. dare il resoconto dei conti.
3: Anche
1: dei costi.
3: Se Arera ha dato delle istruzioni molto chiare sì. su come dovrebbero comportarsi, ma riescono a trovare appunto delle scappatoie. Luca aveva concluso, ci scusi.
4: No, stavo solo dicendo che mi sembrava una cosa non diretta solo a questo operatore, ma questo vale per tutti. Addirittura ci sono operatori che fanno delle bollette semplificate, che sono bollette che arrivano addirittura a comunicare solo esattamente il totale, nemmeno le specifiche dei dettagli.
3: Volete la bolletta semplificata? Eccola qua, ti dico quanto spendi e ciao, basta.
1: Sì, però allora diventa un po' brachilogica, come dire. Vannini.
3: Ah, partiamo subito con l'anno così, col termine difficile.
1: Però ho mangiato il vocabolario stamattina un pezzettino. Vannini, quello che però effettivamente Luca solleva, ci sono dei costi aggiuntivi che non sono peregrini, sono dovuti i famosi oneri di sistema e così via. Però non sempre è facile riuscire a capire e a confrontarli.
0: No, sicuramente questo è un tema, perché spesso noi parliamo dei prezzi della materia prima, dei prezzi al grosso dell'energia, dimenticandosi che poi le componenti che sono la bolletta sono alte, sono tante, come ovviamente diceva lei. E quindi è bene tenere in considerazione che anche un aumento, no, sugli indici o proprio sul prezzo della materia stesso magari ha un peso sulla bolletta, se vogliamo dare un termine percentuale, del 40-50%. Poi ci sono una serie di costi e oneri accessori che spesso non vengono tenuti in considerazione, ma sono fondamentali quando si confrontano le offerte per fare una valutazione attenta.
3: Vannini, allora, rispetto a quando c'è stata la fase del passaggio al mercato libero, il fenomeno ci sembra in questo momento un pochino più sotto controllo e ridimensionato. Diciamo che il mondo dei truffatori si sta dedicando ad altro, però a parte le truffe, magari qualche telefonata di qualche call center che con fare un pochino aggressivo ci fa la proposta dell'anno, qualcuno ancora la riceve. Anche voi provate a monitorare questo fenomeno? Che cosa state riscontrando? Cosa possiamo fare per ovviamente arginarlo, a parte chiudere il telefono immediatamente quando sentiamo questa voce che non è di nostro gradimento? Esistono delle pratiche commerciali particolarmente aggressive che state notando, o tutto sommato sono solo delle attività di mercato che ovviamente fanno un po' tutti e ci prova anche questo comparto?
0: Allora, sicuramente purtroppo ci sono ancora, sono presenti. Anche noi cerchiamo sempre, i nostri clienti, di fidare, di stare attenti dalle persone a cui vengono chiamate. Quello che possiamo dire è che è importante che i clienti abbiano consapevolezza di quello che hanno fatto e di cosa sono andati a cercare. Quelle che in gergo vengono chiamate le chiamate a freddo, no? Per cui non c'è stato un intento chiaro da parte di un cliente di ricerca con qualcuno che ti chiama proponendoti un'offerta. Nel 100% dei casi l'offerta che ti viene proposta non è competitiva e non è la migliore di mercato. È importante per i clienti sapere che se invece c'è stato un atto consapevole, quindi si sono andati su siti, qualunque essi siano, e si è fatto una richiesta per avere magari una...
3: Come per esempio può capitare con voi, no? Si va su Segugio, si carica la bolletta, esatto. Credo, e poi si riceve la telefonata, immagino, se non ricordo male, di un operatore che ti dice: sei tu, vuoi andare avanti con questo piuttosto che con un altro operatore?
0: Esattamente, ecco. Perfetto, esattamente così. Si può caricare la bolletta, noi analizziamo poi quella che è la bolletta, come dicevamo prima, con tutte le componenti, e ti diciamo se puoi risparmiare sì o no.
1: Grazie Vannini.
3: Grazie a Marco Lombardo e a Pietro Lacorte. Torniamo lunedì. Buon primo weekend del palinsesto autunno-inverno della nostra trasmissione di Due di Denari. E ciao.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Addio Emma Bonino, la camera ardente da domenica in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre, i giudici respingono il ricorso, prevale la salute, ripartono i licenziamenti dell'indotto. Non dimenticheremo mai i nomi delle vittime dell'11 settembre, così Trump nel 25esimo anniversario dell'attacco di Al-Qaeda. Super Enalotto, jackpot da 223 milioni di euro in provincia di Lecco, la seconda vincita di sempre. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Filippa Oreggi in regia. Cordoglio unanime di tutta la politica e delle istituzioni per la morte di Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha detto di lei il capo dello Stato Mattarella. La Camera Ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, previste sempre in Campidoglio le esequie di Stato in forma live. Martedì appunto alle 12.30.
3: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Così il capo dello Stato Mattarella ricorda la storica leader radicale, da tempo malata, morta a 78 anni in una casa di cura romana dove era stata trasferita dopo un ricovero in ospedale. Per lei ci saranno funerali di Stato all'inizio della prossima settimana. Unanime il cordoglio del mondo politico. Avevamo posizioni distanti, ma l'ho sempre rispettata, dice la Premier Meloni.
4: Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere.
3: Emma non ci lascerà mai, afferma il suo partito. Più Europa, continueremo a lottare con lei al nostro fianco, dice il segretario Maggi.
5: Imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare.
3: A ricordare Bonino sono anche le istituzioni comunitarie che sottolineano il suo forte europeismo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, il giorno della festa delle donne, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione, e la sua passione politica sboccia sul terreno dei diritti e dell'emancipazione femminile nell'Italia degli anni 70, a cominciare dall'aborto, battaglia nata da un'esperienza diretta, come ha ricordato lei stessa, ospite in un talk Rai.
7: Quello che mi ha segnato di più è l'umiliazione, e l'umiliazione è stata talmente forte che devo dire mi sono detta per nessuna mai più.
6: E quel mai più è la legge 194, laica, liberale e riformista. Bonino entra nel Partito Radicale, le campagne di Marco Pannella contro fame e carestie guardavano lontano, ricorda.
8: Se non ci occupiamo di Africa, prima o poi l'Africa si occuperà di noi, profetico.
6: Obiezione di coscienza, voto ai diciottenni, legalizzazione della cannabis, le battaglie non si contano fino alla rottura dolorosa del 2015 con quel padre politico ingombrante che la accusa nei fatti di essere cresciuta troppo. Due volte ministra, con Prodi eletta commissaria europea, la nascita nel 98 della Corte Penale Internazionale porta anche la sua firma. Nonostante la malattia, nel 2017 Bonino rilancia da vita e passione a Più Europa, convinta che il futuro politico continentale sia negli Stati Uniti d'Europa. Due anni fa la visita a sorpresa di Papa Francesco suggellò una vita di battaglie civili ma anche di dialogo con le posizioni più lontane, che nel 99 la portò a sfiorare il Quirinale. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora la vicenda dell'ex Silva, che dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Allarme per il futuro dei lavoratori. I sindacati chiedono al governo di convocare subito un tavolo. Il confronto dovrebbe riprendere martedì a Palazzo Chigi.
9: C'erano pochissime aspettative nell'ex Ilva di Taranto circa la possibilità che la Corte d'Appello di Milano sovvertisse la precedente pronuncia di luglio, ovvero che accogliesse le richieste di sospendere la fermata dell'aria a caldo. E così è stato. Con un'ordinanza la Corte ha confermato lo stop che avverrà entro fine ottobre, cioè 90 giorni dopo, a partire dal 27 luglio, quando è stato emesso il decreto di fermata. La tesi guida dell'ordinanza dei giudici, che richiamano anche la Costituzione, e la tutela della salute rispetto all'attività produttiva, al danno economico derivante dal fermo impianti e all'occupazione che viene messa a rischio. I giudici dicono che il conflitto salute e lavoro attorno all'ex Ilva di Taranto è in atto da 14 anni e che se sinora sono state spese ingenti risorse per mantenere la fabbrica, altrettanto se ne dovranno spendere per ammodernarla, come anche gli investitori riconoscono. Commenta la Premier Giorgia Meloni: lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era già un tavolo aperto, dice Meloni, che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti a capire. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
2: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata e ad alto valore aggiunto, ma resta un onere del debito pubblico molto elevato e prospettive di crescita a medio termine limitate. Medio Oriente, dopo Hormuz, si guarda ad un altro nodo strategico per i traffici internazionali, lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano e unisce l'Asia all'Europa.
10: Lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, è una rotta vitale per il commercio e l'energia globali e ora la libertà di navigazione è a rischio. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite Hans Grundberg al Consiglio di Sicurezza dopo la conquista da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi dell'intero litorale yemenita del Mar Rosso e dello strategico stretto. L'offensiva è riuscita, abbiamo inflitto pesanti perdite al nemico, affermano gli Houthi, assicurando che la navigazione nello stretto di Bab el Mandeb è sicura per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA. Il principe ereditario Bin Salman ha chiamato due volte Donald Trump esortandolo a lanciare attacchi, ma la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto, circa 200 militari statunitensi in territorio saudita. Dopo l'avanzata dei ribelli alleati, prima dichiarazione ufficiale del governo iraniano chiede la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Quasi 50.000 intanto gli sfollati in Yemen, denuncia l'ONU. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E intanto ieri l'America si è fermata per l'11 settembre.
11: On days like 9/11 we learn what a country is truly made of.
2: Queste le parole del presidente americano Trump dal Pentagono durante le commemorazioni per il 25° anniversario dell'11 settembre. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi, ha detto Trump. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. E torniamo in Italia. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. L'aereo dovrebbe atterrare questa mattina alle 8 a Fiumicino. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana. E il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggione in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. E in chiusura il calcio con le sfide di Serie A.
12: 4 gol per uscire dalla crisi, festeggiare il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, mettere i primi 3 punti in classifica. La trasferta a Venezia ha risvegliato la Fiorentina, trascinata dal talento di Mastantuono. Su alla tripletta che ha deciso la sfida, vinta dalla Viola per 4-2, nonostante un pessimo avvio. Acor Adams al 22esimo, l'autore del vantaggio lagunare, ribaltato in 100 secondi da Mastantuono con 2 conclusioni precise e imparabili. Nella ripresa maggiore equilibrio, ma nel momento del massimo sforzo del Venezia, ecco il 3-1 di Pellegrino, appena subentrato a Beto. Nel finale il terzo gol personale di Mastantuono, rimpallo fortunato su Stankovic e poi la rete di Aino. Dunque 4-2 per la Fiorentina, cancellata la striscia storica in negativo dei 3 KO nelle prime 3 giornate, come non capitava da 91 anni. Oggi si comincia alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 18 il big match dell'Olimpico, Lazio-Milan, chiude alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Oltre a 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart Car di Massimo De Donato.
2: Il mercato automobilistico italiano ad agosto, furti d'auto che purtroppo rappresentano ancora una spina nel fianco per gli automobilisti

0: Gli italiani, la stretta sulle targhe straniere, ma anche l'ascesa delle minicar. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Apriamo la puntata analizzando il mercato automobilistico italiano, che ad agosto si è preso una pausa, un po' come tutti noi. Una tendenza che non sorprende perché risente della tipica contrazione dei volumi di un mese poco rappresentativo per il settore. L'apparente crescita delle immatricolazioni di poco più del 3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno è infatti dovuta principalmente ad un giorno lavorativo in più. Allargando invece lo sguardo ai primi 8 mesi dell'anno, la crescita si attesta intorno all'8% rispetto sempre ovviamente all'anno precedente. Nel dettaglio delle alimentazioni, in assenza di incentivi rallentano le auto elettriche, mentre gli automobilisti continuano a prediligere dal punto di vista dei modelli gli SUV, che ad agosto hanno conquistato quasi il 59% delle preferenze totali. Proseguiamo con un tema delicato come la sicurezza stradale, la questione dei furti dei nostri veicoli. Secondo un'analisi condotta sui dati del Ministero dell'Interno, in Italia vengono rubate 285 autovetture ogni giorno. Numeri che ci collocano al quarto posto con un rapporto di 231 furti ogni 100.000 abitanti. Siamo superati solo da Lussemburgo, Svizzera e Svezia. Geograficamente la Campania guida la classifica interna, mentre l'intero sud Italia registra circa il 45% dei furti totali. Di fronte a questa map del rischio, le abitudini degli utenti stanno cambiando, con circa un quarto degli automobilisti italiani che decide oggi di tutelarsi sottoscrivendo una polizza assicurativa contro il furto. Rimanendo sul tema della tutela e della tracciabilità dei veicoli, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende contrastare il fenomeno della esterovestizione, ossia l'uso fittizio di targhe estere. Il nuovo codice della strada, la cui bozza finale è attesa entro il 2026, mira infatti a bloccare le finte immatricolazioni straniere. La normativa attuale prevede già il divieto di circolazione con veicolo estero per i residenti in Italia da oltre 3 mesi e l'obbligo di registrazione al REVE, il registro dei veicoli con targa estera, se il mezzo circola per oltre 30 giorni dell'anno, anche non consecutivi. Il nuovo codice, ancora in fase di discussione, introdurrà l'ulteriore obbligo di copertura assicurativa italiana per questi veicoli. Dalla sicurezza stradale passiamo ora alle nuove abitudini di mobilità urbana, dove si registra una vera e propria rivoluzione guidata dai più giovani. Le minicar si stanno affermando come una solida alternativa per gli spostamenti quotidiani, potendo essere guidate già a partire dai 14 anni con patente AM. I dati sulle ricerche online evidenziano un aumento di circa il 10%. Di questi veicoli. Su base annuale, i portali specializzati hanno registrato circa 1 milione di ricerche complessive per questo segmento, con una netta prevalenza verso modelli elettrici come la Citroën Ami e la Fiat Topolino. Che si tratti di auto tradizionali o di minicar, l'occhio vuole sempre la sua parte, anche se le preferenze degli automobilisti europei restano orientate verso la sobrietà cromatica. Un'analisi di mercato su circa 2 milioni di annunci di auto usate ha evidenziato il dominio incontrastato dei toni neutri. Ad esempio, in Italia la scelta più diffusa è il grigio, che caratterizza quasi il 26% del mercato. Seguono il bianco, per circa il 24% delle vetture, e il nero, che copre circa il 21% delle preferenze degli automobilisti nazionali. E con questa curiosità si chiude anche questa puntata di Smart Car, che torna come al solito lunedì alle 20:55. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
1: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto, rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
2: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12:10 su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Ad un certo punto si levò dal cratere una nube altissima di fumo e noi, pensando fosse una cosa normale, scattammo delle foto eccitati e curiosi.
1: Si era capito che era successo qualcosa di molto grave, non sapevamo se c'erano state delle vittime o meno.
0: Storie di casualità che ti salvano la vita, in una puntata che si intitola Fortuna quel ritardo.
2: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Non è della nube di fumo causata da un vulcano che si parla oggi in questa giornata, a partire da questa mattina, ma lo si fa già da ieri, perché la storia di Renato parla di questo, parla di una nube di fumo che si alza dall'Etna, che tra l'altro ha fumato moltissimo in questa passata estate bloccando l'aeroporto di Catania. Nulla di drammatico però è successo quest'estate fortunatamente, mentre nel racconto che ci manda Renato, che è un racconto che risale al 1979, su quei crinali dell'Etna succede una fatalità molto grave. Vi dicevo, noi apriamo così questa puntata, ma non è di una nube di un vulcano che si parla in questi giorni, è della nube causata dall'impatto di due aerei contro due grattacieli altissimi che si trovavano nel cuore di New York, nel cuore di Manhattan, esattamente 25 anni fa, l'11 di settembre del 2021. E direi che da quel giorno la nostra vita è cambiata, anche se noi non ce ne accorgiamo. La nostra vita è radicalmente cambiata. Se pensate che i controlli per entrare in un aeroporto erano completamente diversi, si poteva entrare nella cabina dei piloti, si potevano portare delle lame corte all'interno di un aereo, si potevano fare un sacco di cose che oggi non possiamo fare più. È cambiato il nostro rapporto con il Medio Oriente, è cambiato il nostro rapporto con le persone velate, è cambiato nel bene e nel male. Alcune persone sono avvicinate, altre sono allontanate. Insomma, il mondo è davvero cambiato rispetto a come era prima di quell'11 settembre del 2001, e da quel giorno si è cominciato anche una sorta di rituale. Ti ricordi dove eri, quando? Ecco, tutti quanti quelli che lo hanno vissuto, perché ci sono persone che hanno meno di 25 anni, non ci crederete voi all'ascolto, ma ci sono persone che hanno meno di 25 anni che non se lo ricordano, e invece noi che ci ricordiamo esattamente dove ci trovavamo, e ci ricordiamo le moltissime storie intorno a quello che è successo, che a ripensarci oggi è davvero incredibile. Il fatto che degli aerei centrino due torri, poi sono stati altri gli aerei, uno è stato dirottato dagli stessi passeggeri quando hanno capito che le cose stavano comunque sarebbero precipitate, sono lanciati nella cabina e hanno contribuito a far sì che quell'aereo non finisse probabilmente a Washington, probabilmente uccidendo molte altre persone. Uno invece è finito sul Pentagono, ma tant'è, noi ci ricordiamo perché è il simbolo di un mondo che cambia, con le due torri che vengono giù. Ebbene, oggi vi raccontiamo, a partire dalla storia di quella nube di fumo su un vulcano, vi raccontiamo poi invece la storia di una di quelle persone che sopravvive per un colpo di fortuna, ed era lo chef di un ristorante molto importante che si chiamava Windows on the World, che potete immaginarvi, era proprio una finestra sul mondo là in cima, oltre il centesimo piano della Torre Nord delle Torri Gemelle. Lui si chiama Lo Monaco, è uno chef di origini, evidentemente, come dice il nome, italiane, totalmente newyorkese, che ci racconta come si è salvato, che cosa è successo dopo quell'11 di settembre. La puntata di oggi si intitola Fortuna quel ritardo. Benvenuti.

Estate 1979. Con l'entusiasmo e l'allegria della mia gioventù, avevo 27 anni, mi trovavo per la prima volta in Sicilia per trascorrere le mie vacanze. Erano i primi giorni di settembre, il clima era stupendo. Un sole caldo avvolgeva come un abbraccio unitamente ad una temperatura certamente elevata, ma non come a luglio e ad agosto, e inducevano a passare più tempo possibile sulla spiaggia di ciottolini bianchi, lambiti da un mare dalle acque trasparenti e cristalline. Il cielo di un azzurro, forse sarebbe meglio dire blu, che non avevo mai visto in vita mia e che non rivedrò mai più neanche successivamente, dopo aver raggiunto una più che veneranda età e aver visitato mezzo mondo. L'aria era impregnata

0: profumo delle zagare e degli agrumi, così intenso che quasi stordiva. Tutto ciò rendeva l'atmosfera magica in questo villaggio vacanze nei pressi di Gioiosa Marea, in provincia di Messina. Quella formula di vacanza si stava sviluppando rapidamente, raggiungendo poi il suo exploit negli anni a venire. L'atmosfera era allegra, spensierata. La giovane età facilitava nuove amicizie all'insegna di un sano divertimento tra giornate in spiaggia e serate in discoteca all'aperto sotto il benevolo sguardo della luna e delle stelle. C'era anche la possibilità di fare delle escursioni e quindi vedere luoghi nuovi. La prima fu Taormina, rinomata e famosissima località turistica che affascinò tutti quanti. Entusiasti di questa esperienza, non ci facciamo scappare la seconda, che era andare sul vulcano Etna. Se per la gita a Taormina il pullman partì in perfetto orario, spaccando il minuto, in questo caso invece si accumulò inspiegabilmente un ritardo di circa un quarto d'ora. Poca roba, e neanche tanto degno di nota se non si facesse riferimento all'estrema puntualità dell'escursione precedente. Ad ogni modo, nessuno ci fece caso e si partì poi con la solita atmosfera festosa. Non lo sapevamo, e d'altronde non potevamo saperlo, che quel quarto d'ora di ritardo si sarebbe rivelato un'importanza vitale. Arrivammo sull'Etna sostando per la prima tappa e cominciando ad osservare le bellezze naturali. La seconda tappa prevedeva la visita al cratere principale, ma per arrivarci bisognava prendere una navetta che ci avrebbe condotti lassù. Solo che a causa del ritardo della partenza dal villaggio, il nostro gruppo non era riuscito a prenderla per un soffio e pertanto avremmo dovuto aspettare quella successiva. Poco male, dopotutto non avevamo fretta e nel frattempo trascorremmo il tempo chiacchierando. A un certo punto si levò dal cratere una nube altissima di fumo e noi, pensando fosse una cosa normale, scattammo delle foto, eccitati e curiosi.
1: Noi quando abbiamo visto il fumo pensavamo che fosse una cosa assolutamente normale, cioè diciamo siamo sul vulcano, il vulcano butta fuori il fumo, che bello, abbiamo detto tutto, dai che facciamo, io so anche, dovrei avere anche una fotografia in cui sono proprio dietro al fumo che sale su, ma noi mai più, ti posso garantire, in quel momento abbiamo pensato a una tragedia, pensavamo a un movimento naturale del vulcano.
0: Passava il tempo e della navetta che ci doveva portare su nessuna traccia, e quindi cominciammo ad essere impazienti. Arrivò invece a tutta velocità una jeep che frenò bruscamente davanti a noi e il conducente si rivolse a qualcuno in modo assai concitato e in dialetto siciliano strettissimo del quale non si capì neanche una sillaba. Mi scappò una battuta decisamente stupida, della quale poi mi sarei pentito, sulla incomprensibilità del suo linguaggio, e un signore alle mie spalle, probabilmente del posto, mi tradusse senza alcun risentimento ma con una voce molto grave. Stava dicendo che lassù è successo qualcosa di molto brutto. Il sangue mi si gelò nelle vene e ancora di più quando vidi dei ragazzi che scendevano a rompicollo dalle rocce col volto terrorizzato, e uno di loro disse: volavano macigni grossi come persone.

0: Una signora disperata non riusciva più a trovare suo marito, che avrebbe dovuto essere al cratere al momento dell'eruzione. Tra di noi correvano sguardi smarriti. Lo sgomento ci aveva attanagliati.
1: Ma io purtroppo sono un tipo che va facilmente nel panico, per cui anche abbastanza ansioso. Per cui in quel momento lì ero spaventato, non sapevo, volevo essere d'aiuto in qualche modo, ma non sapevo cosa fare. E infatti poi una ragazza della compagnia mi ha detto: tu eri più agitato di tutti. Però ero agitato perché il mio istinto era quello di aiutare, però come ti ripeto,

0: non sapevo da che parte cominciare, soprattutto non sapevo come rendermi utile in una situazione in cui erano tutti disorientati.
1: L'idea che fossimo tutto sommato durante una vacanza ci sembrava un fatto assolutamente inconcepibile. L'escursione venne sospesa e il ritorno al villaggio si svolse in un clima surreale. Nessuno parlava o aveva voglia di parlare e l'allegria iniziale era scemata del tutto. Scese la sera e dai finestrini del pullman potemmo osservare lo spettacolo terribile e affascinante di fiumi di lava incandescente che scendevano lungo i pendii del vulcano. Il piccolo televisore installato sull'automezzo collegato col telegiornale diede la notizia di un'eruzione sull'Etna che aveva provocato la morte di 9 persone e il ferimento di 50. Scoramento e tristezza presero il sopravvento. Non potei fare a meno di pensare a quel piccolo ritardo col quale eravamo partiti dal villaggio e che ci fece perdere la navetta che portava quei turisti trovatisi poi al momento dell'esplosione sul cratere principale. Chissà, magari non l'avremmo presa lo stesso, o forse sì, questa domanda rimarrà per sempre senza risposta. Il sentimento dominante comunque non era quello dello scampato pericolo. Io non ero contento di avere solo sfiorato un evento tragico e di esserne uscito illeso, e sono convinto che lo siano stati anche i miei compagni di viaggio. In quel momento il nostro angosciato pensiero andava a quei poveri sventurati che, usciti per un'allegra escursione, non avevano più fatto ritorno alle loro case e ai loro cari. Arrivammo al villaggio e gli animatori ci accolsero sollevati perché la notizia della tragedia ci aveva preceduti. Poi la vacanza piano piano riprese il suo corso, si ritornò alla normalità, anche se un'ombra di mestizia aleggiava nell'aria e avrebbe continuato a farlo fino alla fine. La sera di nuovo in discoteca si tornò a ballare, ma quando il DJ metteva due delle canzoni più in voga quell'anno, e cioè Io sono vivo dei Pooh e I Will Survive di Gloria Gaynor, uno strano senso di inquietudine mi pervadeva.

0: Visto che lo stesso Renato l'ha citata, loro sono i Pooh che cantano Io sono vivo, che era un brano di quegli anni e che, come dice Renato, quando in discoteca poi veniva messo e ascoltato, lo lasciava un po' di inquietudine, mi pervadeva, diceva Renato. Pronto? Ciao Renato, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, ciao, grazie mille.
0: Come stai?
1: Bene, bene, grazie. Tu?
0: Io sto benone, anche se diciamo la tua storia è una storia abbastanza inquietante, soprattutto considerato il fatto che quest'estate l'Etna ha, diciamo, si è fatto sentire parecchio, al punto che il report è stato pubblicato per 10 giorni. Infatti mi domandavo se ci hai ripensato a questa storia dopo quest'estate.
1: Beh, certamente, certamente. Quando ho sentito quello che stava succedendo sull'Etna, ho immaginato quello che avevo vissuto io in quell'anno lì, mi è ritornato in mente. A parte che sono passati tantissimi anni, ma è un ricordo, non dico sempre vivo, però ogni tanto la mente torna a quello che è successo quel giorno. Quando sento parlare di coincidenze, di cose, di tragedie evitate per un soffio, eccetera, diciamo che che il mio pensiero corre a quel giorno.
0: Quindi in qualche modo questa storia ti ha lasciato un segno, cioè ci sono altri momenti nella vita in cui ti senti diverso per aver vissuto quell'esperienza?
1: Beh sì, sicuramente, diciamo che se non proprio mi ha segnato, però quantomeno mi ha lasciato un qualcosa dentro. Come ti dicevo, alle volte mi è capitato di sentire, ma anche magari soltanto vedendo un film o leggendo un libro. Per esempio, ne parlavo con Anita del mio scrittore preferito Stephen King, che in un suo libro, credo che sia L'ombra dello scorpione, in una conversazione tra amici c'è uno che appunto dice che quando succede un incidente aereo, se si va a vedere, l'aereo non è mai completamente pieno perché c'è chi l'ha aperto all'ultimo momento, perché c'era traffico, perché è stato bloccato da una telefonata o da un qualsiasi imprevisto. Il caso di quella ragazza che ha perso l'Air India perché il taxi si è bloccato nel traffico, e quando è arrivato all'aeroporto ha visto l'aereo decollare e immediatamente cadere. Sono quelle coincidenze. Ogni volta che sento queste cose qui dico,
0: ma ci penso,
1: diciamo, certo. Nel mio piccolo, diciamo, è successo un po' anche a me
0: una cosa simile. Tra l'altro noi, proprio in virtù di questa cosa che dici, in questa puntata dopo la tua storia raccontiamo un'altra storia simile, e oggi, essendo l'11 settembre, sono 25 anni esatti,
1: certo,
0: dall'11 settembre 2001, e c'è la storia proprio di Michael Lo Monaco, che era uno chef che stava in un ristorante sulla Torre Nord, e che in questo caso poi la racconterò meglio dopo, ma in questo caso perché la strada era libera, lui arriva in anticipo, e visto che in anticipo decide di fare una piccola commissione e non arriva e non sale al ristorante dove sarebbe rimasto intrappolato sicuramente. Senti, grazie innanzitutto per le foto che ci hai mandato e che abbiamo postato sui nostri social, su Facebook, Matteo Caccia racconta, perché sono le foto fatte dal vivo dell'eruzione. Chiaramente si vede che siete a super distanza di sicurezza, nel senso che siete molto lontani, però la colonna di fumo è molto importante. Renato, oltre a questo, volevo chiederti se c'è questa cosa che tu dici, che tu ci hai confessato, che sei una persona che va nel panico abbastanza facilmente, e devo dire che è onesto da parte tua, quasi tutti, in pochi dicono che vanno in panico. Cosa intendi esattamente quando dici così?
1: E dico che quando succedono queste cose io invidio fortemente quelli che sanno mantenere il sangue freddo e prendere la calma e prendere in mano le redini della situazione. Io, proprio come autocritica mia personale, sono esattamente il tipo di persona contraria, cioè in quei momenti lì annaspo nelle difficoltà, cioè veramente non so esattamente che cosa fare, e diciamo che magari anche i miei tentativi di aiuto possono essere più che altro controproducenti e deleteri, proprio perché purtroppo è una mia caratteristica, e me lo ricordo in quel frangente lì, che mi sentivo di aiutare, però onestamente non sapevo bene cosa fare. E in altre occasioni che ho avuto delle difficoltà, effettivamente non riesco a mantenere quel sangue freddo
0: certo.
1: Invece necessario.
0: Guarda, con questa tua estrema onestà che ci piace finire questa telefonata, grazie davvero per questa storia, grazie per le foto, andate a vederle, sono abbastanza impressionanti. Renato, quando vuoi sai dove trovarci.
1: Senz'altro, grazie.
0: A presto.
1: Grazie mille, è stato un vero piacere.
0: Anche a per
1: presto.
0: Noi. Ciao. Ciao,
1: grazie. Ciao Matteo, ciao.

0: Ciao, sono Paolo Ruffini e torna anche questa stagione Radio Up and Down, una trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione catastrofica che sbaglia continuamente ma cerca di farlo sempre nel modo giusto, che sta per tornare con nuove puntate, nuove interviste, tante nuove storie. Stiamo lavorando tantissimo e non vediamo l'ora di farvele ascoltare dal 12 settembre, tutti i sabati alle ore 20 su Radio Up and Down. Sì, vabbè, su Radio 24, dai.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Dopo Renato e quel quarto d'ora di ritardo che gli fa perdere la navetta verso l'Etna, restiamo dentro le coincidenze che salvano la vita. Michael Lomonaco, chef del Window on the World, l'11 settembre 2001 sarebbe dovuto essere già al lavoro nella Torre Nord, ma un tragitto troppo scorrevole e un paio di occhiali rotti lo fermano nella galleria del World Trade Center proprio mentre il primo aereo colpisce il grattacielo. State con noi. L'11 settembre del 2001, lo chef newyorkese Michael Lomonaco stava andando al lavoro come direttore culinario del Windows on the World, il celebre spazio gastronomico del World Trade Center. Aveva accettato l'incarico nel 97 dopo una carriera già notevole che comprendeva esperienze in ristoranti importanti della Grande Mela come Le Cirque e il 21 Club. Ma il Windows rappresentava un passo avanti imponente, in senso letterale e figurato. Il ristorante di grande prestigio si trovava quasi in cima a una delle due torri gemelle del World Trade Center. Era anche un lavoro estremamente impegnativo. Il ristorante, distribuito tra il 106esimo e il 107esimo piano della Torre Nord, era in realtà l'unione di diversi spazi dove mangiare e bere e arrivava a servire fino a 1000 clienti al giorno. Questo significava che Lomonaco di solito faceva giornate molto lunghe, arrivando alle 8.30 del mattino e lavorando fino a cena. Significava anche che aveva poco tempo per occuparsi delle commissioni personali, così Lomonaco approfittava di ogni momento libero che gli capitava. E la mattina dell'11 settembre usò proprio uno di quei momenti per fare riparare gli occhiali dopo che sua moglie lo aveva spinto a fissare un appuntamento prima di una vacanza in Italia che la coppia avrebbe fatto la settimana seguente. Si trovava in un negozio Lens Crafters nella galleria commerciale del World Trade Center quando il primo aereo colpì la Torre Nord. Erano le 8.46 della mattina. In origine, Lomonaco aveva appuntamento al negozio Lens Crafters alle 12 dell'11 settembre 2001, ma poiché era in anticipo sulla tabella di marcia, grazie a un tragitto più scorrevole del solito, decise di passare quella mattina presto, appena ne ebbe occasione. Pensai, vediamo se riesco a farlo, racconta. Il negozio in effetti aveva un posto disponibile. Quando il primo aereo colpì alle 8.46, Lomonaco era ancora da Lens Crafters. Eravamo a pochi minuti dalla fine, dice, probabilmente stavano per vendermi una nuova montatura.
4: And at some point towards the end of the examination, I felt a jolt, I felt a vibration, a strong rumble. And the shop was located just adjacent to the subway lines and I thought, "Gee, I've been in this building for 4 years."
3: All'improvviso fui scosso dall'impatto, pensai fosse la metropolitana, ma in 4 anni non avevo mai sentito un boato del genere. E infatti non era affatto la metropolitana. Era l'impatto del primo aereo sulla Torre Nord. Le luci del negozio tremolarono e poi si spensero. Nel giro di 1 o 2 minuti arrivò la squadra di sicurezza dell'edificio e disse che la galleria doveva essere evacuata. Quando Lomonaco arrivò in strada, vide che il cielo era pieno di carta, come coriandoli. Veniva tutta dagli uffici. Vide anche a terra detriti fumanti in fiamme. Pensai che fosse una piccola auto, dice, ma in seguito capì che probabilmente era parte della fusoliera dell'aereo. Si allontanò per usare un telefono pubblico perché il cellulare non prendeva. riuscì a parlare con sua moglie. Le dissi: non so che cosa sia successo, voglio solo che tu sappia che sono fuori. E con i proprietari del Windows on the World cominciò a pensare ai suoi dipendenti nel ristorante.
4: Of course my mind went to who's working today, who's up there today, who's at Windows today.
3: Naturalmente il mio primo pensiero è stato: chi sta lavorando oggi, chi è lassù oggi, che c'è oggi al Windows. E ho cominciato mentalmente a passare in rassegna le persone, chi c'è in cucina, chi è in sala. È stata un'esperienza di quelle che so mi accompagneranno per il resto della vita. Ho perso tantissimi colleghi, amici. Quel giorno al Windows morirono 79 persone. Michael Lomonaco decise di tornare verso il World Trade Center. Se posso aiutare in qualche modo, pensai, lasciatemi andare ad aiutare. Non era logico, era emotivo.

Alle 9.03 il secondo aereo colpì la Torre Sud. Lo Monaco non riuscì a tornare sulla torre. Era uno dei tanti newyorkesi disorientati in strada quando il secondo aereo colpì alle 9.03. Sentì il rombo dei motori del jet. Alzai lo sguardo proprio nel momento dell'impatto, ricorda Lo Monaco. E allora capii tutta la gravità della situazione. Questo è un attacco, pensai. Siamo sotto attacco. Qualcuno gli afferrò il braccio e cercò di tirarlo dentro un edificio. Mi offrivano riparo, dice, ma lui proseguì verso nord. Alla fine si fermò a osservare i danni. Era terrificante e sconvolgente allo stesso tempo, ricorda. Vedevo persone che sventolavano tovaglie dalle finestre di quello che pensai fosse il ristorante. Immaginai che avessero rotto i vetri, immaginai che lo spazio fosse pieno di fumo. Alle 9.59 crollò la Torre Sud, seguita dalla Torre Nord, alle 10.28. Le torri gemelle non c'erano più. 79 persone che lavoravano al Windows on the World persero la vita quel giorno, morirono anche 91 ospiti del ristorante. Il locale aveva i suoi clienti abituali del mattino e quel giorno ospitava anche una conferenza. Il personale del ristorante era un gruppo eterogeneo e internazionale, tanto che il team si definiva la piccola ONU. Dopo l'11 settembre Lo Monaco contribuì a creare il fondo Windows of Hope per sostenere le famiglie dei dipendenti di Windows e degli altri lavoratori della ristorazione del World Trade Center morti negli attentati. Si tratta di persone che avrebbero potuto essere facilmente dimenticate, ignorate, trascurate, persone spesso ai gradini più bassi della scala economica, dice. Nel 2021 il fondo aveva raccolto 22 milioni di dollari. Dopo l'11 settembre Lo Monaco ricoprì vari incarichi nella ristorazione e nella consulenza ed ebbe alcune ottime opportunità per lavorare a Chicago, San Francisco, Las Vegas e altrove, ma non prese mai in considerazione l'idea di lasciare la città dopo l'11 settembre. «Sono newyorkese di nascita», dice, «e non me ne sarei mai andato dopo tutto questo». Alla fine riuscì a realizzare un sogno e ad aprire il proprio ristorante, il Porter House Bar and Grill, una steakhouse con un approccio raffinato e incentrato sull'alta cucina. Per molti versi il locale di Midtown è una prosecuzione del Windows on the World, con Lo Monaco che continua a sviluppare alcune idee culinarie che aveva cominciato a esplorare al Wild Blue, il ristorante nel ristorante all'interno dello spazio gastronomico del World Trade Center. Lo Monaco portò con sé anche alcune figure chiave del personale con cui aveva lavorato al Windows. Lo chef ricorda quanto le persone fossero restie a tornare nei ristoranti di New York dopo l'11 settembre e lo stesso accade durante la ripresa della pandemia, sebbene per ragioni diverse. Ma resta ottimista sulla città e sulla scena gastronomica. Lo Monaco sa di non essere stato l'unico a sfuggire alla morte l'11 settembre per una casualità. In effetti, secondo un resoconto, alcuni clienti lasciarono

0: Lei è Dionne Warwick, che canta The Windows of the World, il nome del ristorante di cui abbiamo parlato, che era The Window on the World, è stato ispirato da questa canzone, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'ha scritta Charles Passey su Market Watch, ed è la storia di Michael Lomonaco, che appunto continua a fare lo chef ed è sopravvissuto fortunatamente, in questo caso non grazie a un ritardo ma grazie a un anticipo, direi, a quello che è accaduto esattamente 25 anni fa oggi e che tutti noi ricordiamo.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Ultimo appuntamento della settimana con il video podcast Marco Sai Chi Era Pannella, scritto e condotto da Simone Spezia e da Daniele Bellasio. Il video podcast ripercorre la vita di Marco Pannella come politico, come esponente della non violenza, storico leader radicale, strabordante, vulcanico, che per 50 anni è stato per tutti gli italiani il volto delle battaglie per i diritti civili nel nostro paese. Bellasio e Spezia hanno scelto in questo video podcast di intervistare Sergio Rovasio, che è un esponente storico del Partito Radicale, è stato segretario personale di Marco Pannella per moltissimi anni, quindi l'ha conosciuto molto bene, molto da vicino. E in questa settimana abbiamo imparato, ascoltando gli estratti di questo video podcast, che Pannella era prima di tutto un corpo, c'era un fisico imponente, come dice Rovasio, quasi uno strumento, un arnese dedicato alla politica. E proprio al corpo di Pannella e all'uso che ne faceva si parla nell'estratto di oggi, tratto dall'episodio che si intitola proprio Corpo.
2: Che corpo aveva Marco?
3: Ah, intanto Marco aveva un corpo eccezionale per il semplice fatto che, a parte, era molto alto, era molto forte, era imponente, aveva una sua fisicità impressionante. Bastava incontrarlo per strada, da questi occhi, da questo sguardo, da questa altezza, da questa forza, da queste valigioni che si portava sempre dietro con roba tutta inutile dentro, che pesava 40-50 kg, tra facendo aeroporti in giro per l'Europa, eccetera. E l'altra cosa straordinaria del suo corpo è che Marco non si ammalava mai. Mentre noi avevamo l'influenza, avevamo il raffreddore, avevamo la bronchite, avevamo la tosse, e a volte non potevamo andare a lavorare con le sue incazzature, eccetera, lui aveva una salute straordinaria.
4: Lui diceva lupo o mulo abruzzese a seconda dei casi per le sue origini. Però se tu dovessi spiegare a un giovanissimo oggi come lui riusciva a usare il corpo come strumento e metodo della battaglia politica.
3: Allora, intanto se si riuscisse a vedere qualche suo vecchio filmato che si trova comunque online su internet eccetera, si vede che già nel modo di parlare la sua espressività è un'espressività che va oltre la comunicazione, sì, orale. E poi la fisicità, che diventa anche lotta politica con gli scioperi della fame, gli scioperi della sete, come iniziativa e metodo di non violenza che era la caratteristica fondante di Marco Pannella e dei radicali in generale. Il Partito Radicale ha nel preambolo dello statuto delle frasi che si ispirano alla lotta non violenta proprio come metodo di lotta politica, e Pannella del suo corpo è stato forse l'esempio più eclatante, non solo in Italia, credo anche in tutta Europa, se non in tutto il mondo, dopo Gandhi, o forse anche con altri non violenti in giro per il mondo, dove per far parlare, non per protesta, perché guai se qualcuno diceva che Pannella

0: C'era lo sciopero della fame per protesta, non era mai per protesta, semmai era per proposta. Lui chiedeva attenzione proprio in virtù di questa rinuncia al cibo e molto spesso ai liquidi, che diventava sciopero della fame, poi diventava sciopero della sete. Allora, lo sciopero della fame può durare decine di giorni, Marco credo che abbia battuto dei record e sia arrivato a 60-70 giorni, se non forse di più. Lo sciopero della sete scientificamente non si superano mai 6 giorni, 7 giorni, Marco credo che sia arrivato a 9-10 giorni. E quando annunciava in riunione che avrebbe iniziato un'iniziativa non violenta di questo tipo, per noi era una tragedia immane, perché questo voleva dire cambiare tutta la nostra quotidianità. Si organizzava quella che noi chiamavamo la cellula di crisi, quindi c'era chi si occupava di fare il comunicato stampa, di chi di chiamare il medico, chi di chiamare l'infermiere per fargli le analisi, perché lui poi aveva anche questa capacità incredibile di monitorare costantemente, concretamente, minuto per minuto, ora per ora, giorno per giorno, tutto il percorso dell'azione non violenta, che era finalizzata a far sì sempre, sempre, che si parlasse e che non ci fosse censura e che non ci fosse ostracismo e che non ci fosse indifferenza a temi che riguardavano le battaglie politiche del Partito Radicale, in particolare sulla giustizia. Il problema è che Marco, per portare l'attenzione della mancanza di un giudice della Corte Costituzionale di cui il Parlamento si dovrebbe occupare, e si metteva a fare uno sciopero della fame, ovviamente non per sé, non per noi radicali, ma per porre al centro dell'attenzione quello che nessuno del migliaio di parlamentari tra deputati e senatori si preoccupava di fare, sul fatto che mancasse il giudice che doveva essere per legge, per Costituzione, nel numero minimo affinché un'istituzione così importante funzionasse. Quindi direi che la fisicità di Marco è stata soprattutto la lotta non violenta, usando il corpo proprio per questo tipo di cose.
1: Usare il corpo vuol dire anche farsi arrestare. Ed è quello che ha fatto per la battaglia antiproibizionista, per esempio.
0: Lui fu arrestato nel 1974, se non ricordo male, o 75, perché decise di fare un'azione di disobbedienza civile nella sede storica del Partito Radicale di Via Editore Argentina 18, comunicando, mandando un telegramma alla questura e dicendo che avrebbe fumato uno spinello pubblicamente. Quindi arriva la polizia, giornalisti, sala strapiena, prende questo spinello, lo accende, solo che e ha sempre detto di averlo acceso dalla parte sbagliata anziché dalla parte
2: perché lui non
0: fumava canne, cioè non era uno che fumava canne, l'aveva acceso al contrario. Comunque viene arrestato e viene portato a Regina Coeli. Qui ci sono due episodi che vanno assolutamente raccontati e ricordati. Il primo è che lui entra in carcere, credo sia stato in carcere 15 giorni o 20 giorni, non ricordo bene, e dice che forse la miglior cosa, la cosa più bella che ha vissuto dentro Regina Coeli fu una peperonata al pollo che gli cucinarono i detenuti appena entrò a Regina Coeli. E lui ha sempre detto che è stato il piatto più buono di peperonata al pollo che abbia mangiato nella sua vita.
1: E la forse era anche cosa. Fame chimica. No, ma no, sto scherzando.
0: No, ma non aveva neanche avuto il tempo di non aveva neanche avuto il tempo di fumarla la canna, perché l'aveva accesa ed era stato arrestato. La persona che l'ha arrestato, Ennio Di Francesco, il poliziotto, che doveva fare il suo dovere, perché sennò Pannella aveva già detto che se non l'avessero arrestato avrebbe denunciato quelli che non l'avrebbero arrestato, quindi comunque erano obbligati ad arrestarlo. Evidentemente all'epoca si arrestavano quelli per le canne, adesso se si ferma qualcuno per una canna non credo, ma all'epoca si arrestavano le persone. E questo Ennio De Francesco, un poliziotto che dopo 2 giorni o il giorno dopo gli mandò un telegramma in carcere dicendo: ho dovuto fare quello che ho fatto, mi dispiace molto perché trovo ingiusto quello che è successo. E c'è un testo di questo telegramma che abbiamo da qualche parte conservato chissà dove, dove lui è stato poi ripreso, è stato punito sul piano disciplinare in modo molto grave per aver solidarizzato con l'arrestato Pannella che aveva arrestato lui. Quindi direi che anche qui tutto per porre al centro dell'attenzione che cosa? La follia che è ancora nel 74, le battaglie antiproibizioniste del Partito Radicale erano iniziate ancora prima, quando davanti alla sede della Corte Costituzionale furono impiccati sugli alberi dei cartelli, proprio tipo impiccati per i ragazzi che già venivano arrestati perché venivano trovati con lo spinello in mano. E lì iniziò tutta la campagna per la legalizzazione e regolamentazione delle droghe, non liberalizzazione, perché Pannella giustamente diceva che le droghe sono già libere. Io infatti qui basta che la sera quando chiudo il locale vado un po' più avanti e trovo chiunque che mi vende qualsiasi cosa, quindi è già libero il mercato. Lui voleva la regolamentazione per l'aborto, la regolamentazione del divorzio, la regolamentazione della vendita delle droghe, la regolamentazione, perché con la regolamentazione si controlla tutto e si controllano i flussi di miliardi che invece stanno fuori dalla legalità.

0: Si intitola Lately questo brano di Metronomy per chiudere una puntata che si intitolava Fortuna, quel ritardo. Grazie ancora a Daniele Bellasio e a Simone Spezia che ci hanno permesso di raccontare il loro video podcast Marco Sai Chi Era Pannella. Andate a guardarlo o ad ascoltarlo sul sito di 24 Ore Podcast oppure dove ascoltate e guardate i vostri video podcast. Grazie alla splendida squadra di questo programma con cui siamo ripartiti e abbiamo chiuso questa prima settimana: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate ad ascoltare, a mandare le vostre storie a Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Linea al GR, fate un ottimo fine settimana, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it. La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Addio Emma Bonino, la camera ardente da domenica in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre, i giudici respingono il ricorso, prevale la salute e ripartono i licenziamenti dell'indotto. Non dimenticheremo mai i nomi delle vittime dell'11 settembre, così Trump nel 25esimo anniversario dell'attacco di Al-Qaeda. Super Enalotto, jackpot da 223 milioni di euro in provincia di Lecco, la seconda vincita di sempre. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Filippa Oreggi in regia. Cordoglio unanime di tutta la politica e delle istituzioni per la morte di Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha detto di lei il capo dello Stato Mattarella. La Camera Ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, previste sempre in Campidoglio le esequie di Stato in forma live. Martedì appunto alle 12.30.
4: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Così il capo dello Stato Mattarella ricorda la storica leader radicale, da tempo malata, morta a 78 anni in una casa di cura romana dove era stata trasferita dopo un ricovero in ospedale. Per lei ci saranno funerali di Stato all'inizio della prossima settimana. Unanime il cordoglio del mondo politico. Avevamo posizioni distanti, ma l'ho sempre rispettata, dice la Premier Meloni.
5: Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere.
4: Emma non ci lascerà mai, afferma il suo partito Più Europa. Continueremo a lottare con lei al nostro fianco, dice il segretario Maggi.
6: Imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare.
4: A ricordare Bonino sono anche le istituzioni comunitarie che sottolineano il suo forte europeismo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, il giorno della festa delle donne, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione, e la sua passione politica sboccia sul terreno dei diritti e dell'emancipazione femminile nell'Italia degli anni 70, a cominciare dall'aborto, battaglia nata da un'esperienza diretta, come ha ricordato lei stessa, ospite in un talk Rai.
8: Quello che mi ha segnato di più è l'umiliazione, e l'umiliazione è stata talmente forte che devo dire mi sono detta per nessuna mai più.
7: E quel mai più è la legge 194, laica, liberale e riformista. Bonino entra nel Partito Radicale, le campagne di Marco Pannella contro fame e carestie guardavano lontano, ricorda.
8: Se non ci occupiamo di Africa, prima o poi l'Africa si occuperà di noi, profetico.
7: Obiezione di coscienza, voto ai diciottenni, legalizzazione della carne. cannabis le battaglie non si contano fino alla rottura dolorosa del 2015 con quel padre politico ingombrante che la accusa nei fatti di essere cresciuta troppo. Due volte ministra, con Prodi eletta commissaria europea, la nascita nel 98 della Corte Penale Internazionale porta anche la sua firma. Nonostante la malattia, nel 2017 Bonino rilancia da vita e passione a più Europa, convinta che il futuro politico continentale sia negli Stati Uniti d'Europa. Due anni fa la visita a sorpresa di Papa Francesco suggellò una vita di battaglie civili ma anche di dialogo con le posizioni più lontane, che nel 99 la portò a sfiorare il Quirinale. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E ora la vicenda dell'ex Ilva, che dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Allarme per il futuro dei lavoratori. I sindacati chiedono al governo di convocare subito un tavolo. Il confronto dovrebbe riprendere martedì a Palazzo Chigi.
9: C'erano pochissime aspettative nell'ex Ilva di Taranto circa la possibilità che la Corte d'Appello di Milano sovvertisse la precedente pronuncia di luglio, ovvero che accogliesse le richieste di sospendere la fermata dell'area a caldo. E così è stato. Con un'ordinanza la Corte ha confermato lo stop che avverrà entro fine ottobre, cioè 90 giorni dopo, a partire dal 27 luglio, quando è stato emesso il decreto di fermata. La tesi guida dell'ordinanza dei giudici, che richiamano anche la Costituzione, e la tutela della salute rispetto all'attività produttiva, al danno economico derivante dal fermo impianti e all'occupazione che viene messa a rischio. I giudici dicono che il conflitto salute e lavoro attorno all'ex Ilva di Taranto è in atto da 14 anni e che se sinora sono state spese ingenti risorse per mantenere la fabbrica, altrettanto se ne dovranno spendere per ammodernarla, come anche gli investitori riconoscono. Commenta la Premier Giorgia Meloni: lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era già un tavolo aperto, dice Meloni, che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti a capire. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
3: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata e ad alto valore aggiunto, ma resta un onere del debito pubblico molto elevato e prospettive di crescita a medio termine limitate. Medio Oriente, dopo Hormuz, si guarda ad un altro nodo strategico per i traffici internazionali, lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano e unisce l'Asia all'Europa.
10: Lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, è una rotta vitale per il commercio e l'energia globali e ora la libertà di navigazione è a rischio. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite Hans Grundberg al Consiglio di Sicurezza dopo la conquista da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi dell'intero litorale yemenita del Mar Rosso e dello strategico stretto. L'offensiva è riuscita, abbiamo inflitto pesanti perdite al nemico, affermano gli Houthi, assicurando che la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb è sicura per tutti tranne che per l'Arabia Saudita. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA. Il principe ereditario Bin Salman ha chiamato due volte Donald Trump esortandolo a lanciare attacchi, ma la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto, circa 200 militari statunitensi in territorio saudita. Dopo l'avanzata dei ribelli alleati, prima dichiarazione ufficiale del governo iraniano, chiede la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Quasi 50.000 intanto gli sfollati in Yemen, denuncia l'ONU. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E intanto ieri l'America si è fermata per l'11 settembre.
11: On days like 9/11 we learn what a country is truly made of.
3: Queste le parole del presidente americano Trump dal Pentagono durante le commemorazioni per il 25esimo anniversario dell'11 settembre. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi, ha detto Trump. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. E torniamo in Italia. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. L'aereo dovrebbe atterrare questa mattina alle 8 a Fiumicino. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana. E il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggione, in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. E in chiusura il calcio con le sfide di Serie A.
12: 4 gol per uscire dalla crisi, festeggiare il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, mettere i primi 3 punti in classifica. La trasferta a Venezia ha risvegliato la Fiorentina, trascinata dal talento di Mastantuono. Su alla tripletta che ha deciso la sfida, vinta dalla Viola per 4-2, nonostante un pessimo avvio. Acor Adams al 22esimo, l'autore del vantaggio lagunare, ribaltato in 100 secondi da Mastantuono con 2 conclusioni precise e imparabili. Nella ripresa maggiore equilibrio, ma nel momento del massimo sforzo del Venezia, ecco il 3-1 di Pellegrino, appena subentrato a Beto. Nel finale il terzo gol personale di Mastantuono, rimpallo fortunato su Stankovic e poi la rete di Ainaud. Dunque 4-2 per la Fiorentina, cancellata la striscia storica in negativo dei 3 KO nelle prime 3 giornate, come non capitava da 91 anni. Oggi si comincia alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 18 il big match dell'Olimpico, Lazio-Milan, chiude alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Filippo Aureggi in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
3: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e ben ritrovati alla nostra rassegna stampa internazionale. Dopo la pausa di 6 settimane del palinsesto estivo, rieccoci con appunto questo appuntamento del sabato mattina. Sono talmente tanti i temi di geopolitica, quelli di cui si parla e quelli un po' più dimenticati, che davvero è difficile, è stato difficile fare una scelta questa settimana. Uno dei temi che peraltro abbiamo trattato tantissimo anche sui giornali italiani e non solo di questa estate è stata l'intelligenza artificiale. E allora vi segnalo un lungo articolo apparso su Le Figaro che ha riportato le parole dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che si chiama Volker Türk, che questa settimana ha ammonito, non è certo il primo a farlo, dell'urgente necessità di sviluppare una governance per l'intelligenza artificiale. E per governance si intende un insieme di regole che diano appunto applicate a più paesi possibili e più ambiti possibili. Per questo scende in campo l'ONU, almeno a parole, perché l'intelligenza artificiale naturalmente non è certo confinabile. Ha detto Türk alle Figaro: un'intelligenza artificiale che sfugge al suo ambiente di testo, ricatta gli sviluppatori per evitare di essere disattivata, è un'intelligenza artificiale troppo potente. Sono parole, tra l'altro, poi riassunte dalle Figaro, pronunciate in apertura della 63esima sessione del Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Perché da una parte questo spettro che ci riporta a libri e film di fantascienza, uno su tutti 2001 Odissea nello spazio, ricorderete la sequenza finale in cui appunto il mega computer HAL si ribella all'unico astronauta rimasto, però in quel caso l'astronauta causando anche la sua stessa morte riesce a disattivare HAL. Però a parte queste suggestioni letterarie o cinematografiche, è chiaro perché è anche una questione di diritti umani, perché l'intelligenza artificiale è la tipica evoluzione digitale che crea degli squilibri e delle asimmetrie tra chi ha accesso a questi strumenti e chi invece non ce l'ha. Poi naturalmente un po' tutti hanno commentato queste notizie che erano arrivate messe in modo un po' drammatico all'inizio di questo drone che avrebbe sfiorato l'aereo che portava il presidente ucraino Zelensky al funerale del re di Norvegia. Poi, come sapete, già da subito dall'Ucraina venivano un po' così edulcorate queste dichiarazioni, e poi si è capito nei giorni successivi che il rischio non era stato così alto per l'aereo sul quale viaggiava Zelensky. Però questo dà, secondo me, le reazioni danno l'idea di quanta tensione ci sia quando ci sono notizie che riguardano quello scenario di guerra e altri scenari di guerra. E a proposito invece di tensioni tra la Francia e l'Algeria, i quotidiani francesi hanno dato molto spazio al fatto che il Tribunale Penale di Parigi abbia assolto, era martedì scorso, lo scrittore franco-algerino Kamel Daoud dall'accusa di diffamazione avanzata da una giovane di 32 anni che sostiene di essere stata la fonte della vicenda raccontata nel suo ultimo libro, tradotto in italiano con il titolo Uri, e pubblicato dalla nave di Teseo, che la donna sopravvissuta a un massacro durante durante la guerra civile algerina degli anni 90, aveva accusato Daoud di aver attinto alla sua storia personale senza il suo consenso. Anche questo è un tema, insomma, forse avrete sentito anche le accuse di un'attrice americana, di aver, a una scrittrice, di aver usato appunto la sua esperienza sua dell'attrice personale per ricavarne una storia romanzata, ma senza avere esplicito permesso appunto della protagonista. E purtroppo questi episodi, insomma, credo che siano antichi quanto la storia della letteratura, cioè di furti, di ispirazioni che vengono poi, si tramutano in qualcosa di più che un'ispirazione. Poi, lo sapete, la notizia di ieri è la morte di Emma Bonino, e qui già da ieri su tantissimi siti, in particolare europei, anche perché era molto conosciuta Emma Bonino come attivista per i diritti umani non solo in Italia ma anche a livello europeo e non solo, e quindi per esempio subito l'edizione di Le Monde Online l'aveva omaggiata definendola una grande umanista e un'instancabile paladina dei diritti umani. Ma per restare in Francia, come sapete, come abbiamo detto già in questa prima settimana di Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, in Francia è partita già in estate, nella prima parte dell'estate, la campagna elettorale per le elezioni presidenziali che si terranno nel 2027, molti candidati, 7 quelli ufficiali, non escluso che se ne aggiunga ancora qualcuno, e la candidata di punta, quella che nei sondaggi, se si votasse oggi, vincerebbe è Marine Le Pen, fondatrice di Rassemblement National. E però lo stesso Rassemblement National, hanno scritto i quotidiani francesi, è per l'ennesima volta al centro di alcune polemiche, perché ci sono state delle dichiarazioni decisamente razziste di un agente della polizia municipale che è anche membro del servizio d'ordine di Jordan Bardella, che è invece il presidente di Rassemblement National, e mentre Marine Le Pen siede al Parlamento francese, Bardella è invece un parlamentare europeo. Come sapete, prima dell'assoluzione parziale di Marine Le Pen, prima ancora dell'estate, all'inizio dell'estate, che le ha permesso appunto di candidarsi ufficialmente alle presidenziali, si era fatto anche il nome di Bardella, e secondo alcuni retroscena di cui tanti hanno parlato, lo stesso Bardella non ha abbandonato le sue ambizioni a essere il candidato di Rassemblement National per le presidenziali. Poi invece Le Monde ha reso omaggio a Mario Draghi, definendolo la Sfinge, che però continua a dettare la tabella di marcia. Adesso forse questo è forse un'esagerazione, perché purtroppo i diversi appelli di Mario Draghi, che oggi ha 79 anni, sappiamo è stato il governatore della Banca Centrale Europea nel periodo più difficile dell'euro, diventato famoso con quel "faremo tutto quello che è necessario, whatever it takes", per salvare l'euro, e però continua ad avere un ruolo prominente, molto ascoltato e consigliere di tanti governi, e come sapete ha già presentato ben 2 rapporti dove definisce, insomma, l'Europa un po' una bella addormentata, bella forse neanche tanto bella addormentata, e indica alcuni punti su cui appunto l'Unione Europea, non l'Europa, dovrebbe darsi una sveglia, e non mi sembra che siano stati molto ascoltati o presi sul serio. Però insomma, per Le Monde continua a essere non solo Super Mario, che era una definizione coniata qualche anno fa, naturalmente facendo il parallelo con l'eroe del videogioco di Nintendo, ma anche appunto una sfinge, cioè che non parla molto, ma quando parla dice cose importanti. Spostiamoci in Spagna, perché ricorderete gli arrivi di massa alla fine di luglio nelle exclave di Ceuta, che è un piccolo territorio all'interno geograficamente del Marocco, ma politicamente appartiene alla Spagna, la geografia appunto politicamente nel senso della geografia politica, e non si è ancora spenta l'eco di quegli arrivi di massa. Peraltro da Ceuta nei giorni successivi a questi arrivi di massa praticamente tutti i maggiorenni sono stati riportati in territorio marocchino, i minorenni in gran parte no. E come sapete ci sono state anche tante tensioni con l'Italia, e non solo, sulla questione dell'immigrazione clandestina e su quello che la Spagna sta facendo o dovrebbe fare per arginarla più di quello che succede. E però in questi giorni è stato commissionato un sondaggio alla società 40DB per El País, secondo il quale 9 spagnoli su 10 ritengono il Marocco responsabile della crisi migratoria. Tra l'altro ne abbiamo anche dato conto a Effetto Mondo, comunque non ci sono documenti o dichiarazioni ufficiali, però è quasi certo che le autorità del Marocco sapessero che si stava preparando questi arrivi di massa a Ceuta e che si stessero organizzando, ma non ha avvertito nessuno. E intanto procedono anche tutte le inchieste che riguardano in particolare il passato del premier del Partito Socialista, quindi lo stesso di Pedro Sanchez, José Luis Rodríguez Zapatero, e in questa inchiesta è stato sentito Julio Martínez Sola, che era ex presidente e principale azionista della compagnia aerea spagnola Plus Ultra, che ha dichiarato questa settimana, all'inizio proprio della settimana, in una udienza al Tribunale di Madrid, che durante la pandemia fu concordata una commissione dell'1% con un imprenditore che avrebbe avuto come interlocutore l'ex premier Zapatero per ottenere quegli aiuti pubblici che molte compagnie appunto ottennero. Sono accuse, tutte da dimostrare, però l'inchiesta su Zapatero è stata aperta appunto molti mesi fa e procede. A proposito di Ceuta, non si fermano comunque le proteste, e proprio 2 notti fa, e ne hanno dato conto tutti i media spagnoli, è stata proprio una notte di incendi, e sono passati ormai 40 giorni da quell'arrivo di massa, e però sono state, come vi dicevo, non solo, ci sono ancora molti minorenni a Ceuta. Quindi non solo ci sono molti minorenni, ma non tutti sono stati rimpatriati i migranti che erano riusciti a raggiungere Ceuta, e sono probabilmente loro i responsabili di questa notte di incendi. 42 baracche di quelle allestite, perché la situazione, come vi dicevo, non è risolta, e sono state incendiate, e vedremo nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori sviluppi. Spostiamoci nel Regno Unito, dove sapete sono tornati il secondogenito di Re Carlo, Harry, e sua moglie Meghan. Sapete che non hanno più incarichi ufficiali, non hanno più diritto per esempio alla scorta, alla protezione, però questa settimana hanno riferito i quotidiani britannici, che come tutti i media britannici sono molto attenti alle vicende della famiglia reale, che qualche impegno pubblico lo hanno preso, e che forse in futuro ce ne saranno di più, e questo naturalmente fa parte di un'operazione insomma di ricostruzione di un'immagine che resta molto negativa per Harry, che poi è anche duca di Sussex, e sua moglie. Naturalmente c'è la Germania, però ne abbiamo parlato talmente tanto sia a Radio 24 che sia nei GR, negli approfondimenti e anche a Effetto Mondo, quello che è successo domenica scorsa nelle elezioni del Land della Sassonia-Anhalt, con una vittoria della AfD, il partito Alternative für Deutschland, che ha più che raddoppiato i consensi, è arrivata a sfiorare il 44%, E intanto i prossimi appuntamenti sono per le elezioni nella città-stato di Berlino e poi in Pomerania, e molti quotidiani hanno dato notizia del fatto che la procura di Hannover ha avviato un'indagine nei confronti di Steffen Krach, che è candidato di punta della SPD a sindaco governatore di Berlino, perché appunto, essendo una città-stato, il sindaco ha anche il governo dell'intera città-stato. La procura ha confermato alla Hannoversche Allgemeine Zeitung e alla Neue Presse che nell'ambito dell'inchiesta sono state effettuate perquisizioni, non ci sono per ora commenti. È accusato di malversazioni e comunque anche lui di rapporti non trasparenti con alcuni finanziatori e imprenditori. Era l'ultima segnalazione per oggi? No, ve ne faccio un'ultima perché riguarda i rapporti tra Regno Unito e Stati Uniti. E gli influencer della cosiddetta manosfera, Andrew e Tristan Tate, che sono di origine britannica, che sono stati anche parecchie volte a Mar-a-Lago e hanno avuto rapporti con Baron Trump, sono in carcere per accusati di stupro, traffico di esseri umani. Il Regno Unito ha chiesto l'estradizione, lo stesso ha fatto la Romania, perché alcune delle donne coinvolte sono di origine romena, e però per ora restano in carcere negli Stati Uniti in attesa che venga esaminata la richiesta di estradizione. Esiste un trattato di estradizione tra Regno Unito e Stati Uniti, però appunto non è mai, queste cose non sono mai immediate. Era davvero l'ultima segnalazione. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
4: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
5: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
6: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
7: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
8: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
9: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
4: Io sono Federico Taddia.
5: Io sono Matteo Bussola.
4: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
5: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
10: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
11: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Tempo in diretta.
16: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 12 settembre. Circolazione depressionaria che si porta verso sud. Tempo spiccatamente instabile con rovesce schiarite sul versante adriatico centro-meridionale. Piogge più intense invece sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato. Temperature massime ovunque sotto i 30 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
17: Lei ha una qualche ambizione? E allora vada via, se ne vado dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
18: E lei allora, professore, perché rimane?
17: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
19: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
20: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
21: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
22: '75. Una classe di un liceo milanese che ha appena fatto la maturità si incontra per la tradizionale cena di commiato. Qualcuno, non si saprà mai chi, lancia l'idea di una strana riffa. Ogni anno il 22 luglio i compagni di scuola organizzeranno una cena, verseranno una quota di denaro, il capitale sarà investito e gli ultimi tre che resteranno in vita si aggiudicheranno il montepremi. Nasce come gioco, a quell'età del resto non si pensa alla morte, ma poco a poco emergono le meschinità.

0: età. Si scommette per esempio su chi morirà per prima in base allo stato di salute. Nascono le invidie, anche le macumbe, fino ad arrivare agli omicidi. Una scrittura ironica che va anche sul grottesco, un meccanismo quasi a spirale, perché diciamo che solo quando rimarranno in pochi il lettore apprenderà veramente qualcosa in più sulle loro vite, ma fin da subito possiamo dire che spiccano alcuni personaggi, per esempio Rivadeneira, che raccoglie appunto le quote e gestisce l'investimento, c'è l'onanista Brodo e poi c'è Semprini, che è un appassionato di fumetti e che sta scrivendo una monografia su Gene Hackman. Tutto questo è narrato nel romanzo I convitati di pietra di Michele Mari, pubblicato da Einaudi. Michele Mari, questo meccanismo di riffa della morte, chiamiamola così, riprende un po' la tontina del Seicento, no? Che era questa assicurazione sulla vita collettiva che era stata ideata, in cui l'unico sopravvissuto intascava appunto il capitale, quindi ti sei vagamente ispirato un po' anche a quel meccanismo. Ma perché applicare quel meccanismo a un gruppo di ragazzi del 75?
1: La risposta è molto semplice. Perché nella realtà io ho frequentato il liceo Berscele, la sezione A, quindi la mia classe era la terza A, eravamo in 30, anche se i cognomi e le personalità dei miei compagni erano diverse da quelle dei miei personaggi che sono completamente inventati, però è vero che abbiamo incominciato a rivederci a scadenza quasi annuale, non con la precisione maniacale con cui si rivedono i miei personaggi, però quasi ogni anno, e alla fine si è creato un nucleo di più o meno mezza classe, una quindicina di studenti, che ha continuato a vedersi. Mentre i miei personaggi hanno un altissimo tasso di mortalità, perché sono cattivi, sono cinici, e poi c'è il caso che ci mette la zampa, e quindi insomma mi serviva per alimentare questo ritmo un po' marionettistico, un po' da comica di Ridolini, per cui i personaggi sono quasi delle marionette, quasi dei burattini che si muovono a velocità accelerata. Quindi dicevo, mi serviva un alto tasso di mortalità. Nella realtà invece, fortunatamente, le cose vanno all'opposto, per cui oggi che abbiamo più o meno tutti 70 anni, chi più chi meno, siamo tutti vivi e vegeti.
0: Ma l'hanno presa bene i tuoi compagni?
1: L'hanno presa bene, perché stanno bene, quindi ci hanno potuto ridere sopra, però in modo del tutto innocente. Adesso non saprei dire chi, esattamente come il libro incomincia dicendo non si sa chi abbia avuto questa famigerata, questa scellerata idea di questa riffa per la vita e per la morte. Qualcuno, in occasione di una delle ultime cene, ha detto: beh, siamo ancora tutti qui, chissà quando, rivedendoci per una cena, ci sarà qualche posto vuoto. Allora è calato il gelo.
0: Immagino.
1: Però poi subito ci abbiamo scherzato sopra e abbiamo detto: sì, si potrebbe anche organizzare una lotteria. E poi il discorso ovviamente è caduto, perché rischiava di diventare pesante o di cattivo gusto. Però questo spunto evidentemente ha lavorato in me, è stato come un seme gettato nella terra, per cui io un anno e mezzo dopo, avendo voglia di scrivere, ho immaginato questa vicenda.
0: Quello che si intuisce subito leggendo il tuo romanzo è che nel momento stesso in cui viene stabilito il gioco, tu scrivi già cambia lo sguardo, cioè lo sguardo dei partecipanti a quelle cene non è più innocente, perché questo gioco può essere visto sia come ok, voglio cercare di ottenere quei soldi, ma in realtà ha tante interpretazioni diverse. Come cambia lentamente lo sguardo dei partecipanti a questa cena?
1: Cambia senza che se ne rendano conto, perché di fatto non tematizzano questo cambiamento. Lo sguardo cambia perché improvvisamente si vedono non più come compagni, quindi come parti di un tutto più o meno coeso, più o meno amici, però come parti di un tutto, ma si vedono come rivali, come avversari. E soprattutto incominciano a pensare alla morte non come a qualcosa di fantastico, come a un tema letterario, come qualcosa a cui un diciottenne di fatto non riesce a pensare perché si sente in un modo o nell'altro immortale, ma incominciano a pensare alla morte in modo meschino, in modo, come dire, antagonistico, in modo violento, in modo egoistico. Per cui appunto mors tua vita mea,

0: C'è l'idea che facendo fuori il maggior numero di compagni possibili o aspettando che la morte li scelga e li elimini, la nostra vita possa, come per magia, allungarsi, possa vampirescamente nutrirsi degli anni di vita persi dagli altri. E quindi insomma diventa uno sguardo malato, uno sguardo morboso, uno sguardo nero che in alcuni suscita delle vere e proprie macchinazioni criminali, in altri semplicemente tentativi molto goffi e maldestri di maledizione, di macumba, di voodoo, di riti voodoo.
1: Beh, c'è Braudo che compra 29 pupazzetti e li tortura in tutti i modi per cercare appunto di fare queste macumbe.
0: Braudo è un personaggio chiaramente vilipeso dalla vita, bullizzato, irrisolto, e però è un personaggio con una grandissima verve fantastica, ha un mondo intero nella testa, che è il mondo appunto del pensiero magico, per cui basta manipolare degli oggetti per cambiare la realtà, e anche il mondo del sesso non vissuto, ma proprio per questo celebrato in termini spettacolari, circensi, hollywoodiani. È un cultore della pornografia in tutte le modalità possibili, ma alla fine paradossalmente è uno dei più appagati. Alla fine del libro risulterà essere, anche nelle sue fantasie masochistiche di sottomissione alla donna fatale, alla padrona, eccetera, con tutte queste, chiamiamole per comodità, perversioni, alla fine paradossalmente riuscirà a essere uno dei più, se non dei più appagati, uno di quelli che avrà avuto la vita più intensa, ecco. Tant'è vero che molti lettori mi hanno detto: io facevo il tifo per Braudo, ho visto che è arrivato molto avanti nel racconto e speravo che arrivasse fino alla fine. Io ho detto: beh, io quel che ho potuto fare ho fatto per lui.
1: Ecco, c'è da dire che nascono una serie di meschinità naturalmente fra tutti questi vari ex compagni di classe, ognuno vuole raggiungere un determinato obiettivo, però c'è anche un grande paradosso, perché i tre che arriveranno alla fine, poi in realtà si decide che dovrà essere solo uno, nel momento in cui riceverà questa somma in denaro sarà molto probabilmente abbastanza vecchio da non poterne godere fino in fondo. Allora che cos'è questa riffa? Una voglia di allontanare la morte, una voglia di cristallizzare la gioventù che hanno vissuto insieme? Cioè, che significato assume questa riffa?
0: Sicuramente, come dire, un tentativo maldestro di esorcismo, una speranza di cristallizzazione, come dire, un meccanismo molto, anche molto comodo di competizione, perché alla fine per vincere a questo gioco non bisogna avere delle particolari abilità o competenze, bisogna semplicemente rimanere in vita. Quindi vivere significa vincere, morire significa perdere. Quindi, con una semplificazione pesantissima, rozza, che porta questi personaggi di fatto a vivere una vita inquinata, una vita avvelenata, una vita distratta da questa competizione. E io a un certo punto dico: se ne rendono conto troppo tardi, quando prendono atto che il vero tesoro, il vero montepremi, ce l'avevano dentro di sé, nella propria carne, nella propria pelle, nella propria testa, ed erano i loro 18 anni.
1: Questo è anche molto un romanzo sul passare del tempo e sulla concezione che ognuno di noi ha sul tempo passato, anche sul destino. C'è una scena, per esempio, in cui un personaggio chiede agli altri di dire sostanzialmente le patologie di cui soffrono per fare una previsione, no? Di quando potrebbe arrivare la malattia e la morte. Come vivono il tempo che passa?
0: Lo vivono in modo eminentemente, se non esclusivamente, fisiologico. Cioè, il tempo che passa è la corruzione del corpo, sono gli acciacchi, sono i malanni, sono la perdita dei capelli, sono le rughe, l'ingrassamento, e poi ovviamente mali ben più gravi, disturbi ben più gravi. Questo è legato al

0: fatto che, cosa di cui non ero consapevolissimo scrivendo, ne ho preso atto a libro finito, è legato al fatto che il tempo collettivo, il tempo di quella generazione, il tempo della nazione, del paese, dell'Europa, del mondo, non esiste in questo libro. Non c'è nulla, non c'è mai un accenno.
1: Non ci sono riferimenti storici
0: ai partiti,
1: al periodo
0: politici,
1: storico,
0: alle Brigate Rosse, al rapimento, no, Moro, a Berlusconi, a Solidarność. Oltretutto, questo va in direzione contraria a quella che è stata la mia esperienza, perché io, avendo fatto il liceo negli anni 70, ovviamente ho vissuto la contestazione con cariche della polizia, lacrimogeni, manganelli, anche morti da una parte e dall'altra, e invece qui della contestazione giovanile non si parla.
1: È come se fosse una monade.
0: Come un'idea di classe, un'idea platonica di classe. Nella realtà la mia terza A nel 1974 ha saltato metà delle lezioni perché lì c'era occupato, c'erano sassaiole con la polizia. Ecco, il tempo condiviso non esiste, e quindi l'unico modo che il tempo ha per manifestarsi è quello di infliggere dei segni, come se il tempo scrivesse sulla pagina, sul corpo dei personaggi, e da parte loro l'unica possibilità di, come dire, tenere il conto del tempo che passa è quella di fare un rendiconto clinico della loro situazione.
1: Ma tu la faresti mai una scommessa del genere?
0: Se me la proponessero adesso,
1: sì,
0: tenderei a dire di no, così, sui due piedi. Poi dipende dal contesto, dall'età, dal momento. Adesso direi di no.
2: E questo era Michele Mari che ci ha parlato de I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, libro che ha vinto il premio Strega 2026. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Strade in diretta.
5: Buon sabato mattina dalla nostra redazione. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code per traffico congestionato tra Castel San Pietro ed Imola in direzione Ancona. Vi informiamo inoltre che sulla A4 Milano-Brescia, dalle ore 23 di stasera alle ore 7 di domani mattina, il tratto compreso tra Bergamo e Seriate, in entrambi i sensi di marcia, rimarrà chiuso al traffico per lavori. Nella stessa fascia oraria chiuse anche le entrate di Bergamo in direzione Venezia e di Seriate in direzione Milano. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Il cacciatore di libri.

Cemento e sangue, pubblicato da Marsilio, è il nuovo romanzo di Carlo Calabrò, che avevamo conosciuto con il noir Meccanica di un addio, con la protagonista un ingegnere svizzero, Florian Kaufmann, proprietario di una segheria in Amazzonia, che aveva l'obiettivo di fare utili salvaguardando l'ambiente. Kaufmann torna in questo nuovo romanzo, ma non è il protagonista. Il protagonista è invece Everton Barros, giornalista, ecologista, che si muove in bicicletta in una San Paolo del Brasile dominata da inquinamento e malaffare. Si troverà a seguire il caso della morte di Flavio Bloch, un ex compagno di università, attivista per l'ambiente, annegato in un fiume. Ma anche il caso, lo strano caso del crollo di una palazzina. Diciamo che tutto questo mentre osserva i movimenti di un politico populista di destra, Donato Abreu, con ambizioni di carriera. Abreu è un po' la punta dell'iceberg di un sistema fatto di corruzione e di intreccio fra potere politico e malaffare. Carlo Calabrò, partiamo appunto dal nuovo protagonista, da questo giornalista, Everton Barros, che è cresciuto da solo con la madre e fa il giornalista, ma diciamo che non è che abbia proprio il sacro fuoco nel fare le inchieste. All'inizio lo vediamo adeguarsi ad un certo sistema, cosa che poi invece cambierà nel corso del

0: ma non perché gli interessi, finché non si imbatte in un caso che non può non vedere, perché è un amico personale, perché è un tema che gli sta molto a cuore.
1: E l'amico personale, appunto, Flavio Bloch, era stato suo compagno dell'università, che viene ritrovato annegato in un fiume. Lui era un attivista di Greenpeace e inizialmente la polizia pensa ad un suicidio, pensa che si sia buttato volontariamente in questo fiume. Però lentamente, insomma, inizia ad emergere l'ipotesi che si sia trattato di un omicidio. C'è soprattutto la scena del funerale di Flavio Bloch, in cui, al quale partecipa appunto il giornalista Everton Barros, e c'è una ragazza, un attivista, che si alza in piedi e accusa anche la famiglia molto ricca dello stesso Flavio Bloch: siete stati voi in qualche modo ad ucciderlo, è tutto un sistema. E quindi c'è un j'accuse molto molto preciso. Che reazione ha il nostro giornalista a quello che accade?
0: All'inizio la stessa del giornalista svogliato, ha un po' quella reazione di va bene, la devo trovare, la devo inseguire, però le strade di questo quartiere sono complicate, sono troppo tortuose, chissà dov'è, e quindi ci rinuncia un po'. Poi però ha il tempo di rendersi conto che un'accusa così pesante su un tradimento da parte di una famiglia che arriva nell'ipotesi di questa ragazza all'omicidio è troppo per non lavorarci su, e quindi si mette a fare il suo mestiere per davvero. Comincia a fare domande, anche se dalla sua stessa redazione, da chi gli sta sopra, vengono una serie di caveat, all'inizio molto gentili, molto soavi, e poi sempre più duri e determinati. No, questo non è un caso, questa non è una notizia, non si deve lavorare su questo, fai altro, perché te l'abbiamo detto noi.
1: E poi ci sono naturalmente anche altre situazioni che il giornalista sta seguendo, innanzitutto proprio il sistema politico che domina a San Paolo, e soprattutto questo politico, Donato Abreu, che fa parte del Consiglio Comunale di San Paolo, ma che ha delle ambizioni politiche molto, molto, molto importanti. Dicevamo all'inizio che è un po' la punta dell'iceberg di un sistema fatto di alleanza fra malaffare, politica, una certa imprenditoria. Lui decide di creare una struttura di accoglienza per i senza tetto. Non lo fa per, come dire, come atto filantropico,
0: no,
1: ma in realtà perché ci guadagna una barca di soldi. Lui appunto è la punta dell'iceberg, ma è anche un po' il deus ex machina di questo sistema.
0: Nel momento della narrazione a cui fa riferimento, sì, assolutamente, è lui il motore di questa macchina e anche delle idee molto interessanti, molto creative da un punto di vista di chi lo sostiene. Dal punto di vista del lettore, con un minimo di giudizio morale, sono delle idee scellerate, però funzionano. Funzionano peraltro anche nella realtà, al di fuori della narrazione. Il fatto che si facciano una barca di soldi sui rifugi per senza tetto a New York, prima di ispirare Donato Abreu, ha ispirato me, nel senso che l'ho visto dal vivo in città, a New York.
1: E quindi ti sei ispirato per poi metterlo in questo romanzo?
0: Certamente, quello è stato uno degli elementi che mi ha portato a scriverlo, questo romanzo. D'altra parte, questo ruolo di Deus Ex Machina, a un certo punto ho voluto anche smontarlo, nel senso che, secondo me, anche i politici più carismatici, più facilmente identificabili e più simili al mio Donato Abreu immaginario, non sono la causa di un movimento politico, ne sono il sintomo. E quindi anche rimuovendoli, anche togliendoli dal quadro, quello che rimane sono tutti i movimenti soggiacenti, tutta la struttura politica, sociale e storica che comunque ne produrrà un altro. E quindi è di quello che ci dovremmo preoccupare più che del fenomeno carismatico immediato.
1: E quindi forse è più corretta la definizione punta dell'iceberg, perché evidenzia il fatto che sotto c'è veramente tutto un sistema che funziona in un certo modo. In qualunque caso, tu in questo romanzo definisci Donato Abreu in questo modo: Donato Abreu era un quasi fascista in salsa neoliberista contemporanea, evoluzione della specie rispetto ai rozzi generali degli anni 70 e ai loro epigoni odierni. E poi in un altro punto non vi dico con chi è il dialogo, altrimenti vi svelo troppo, però lui risponde a questa persona in un certo modo e dice: il punto è che A chi mi segue non importa nulla, puoi pubblicare quello che vuoi, che sono corrotto, che sono un criminale, puoi scrivere che ho sparato a sangue freddo a un cucciolo di foca, non importa,

0: Chi mi vota lo fa perché sa che faccio quello che interessa a loro. Della morale non gliene può fregare di meno. Populismo allo stato puro. Questo, più che essere un noir, mi sembra essere più un romanzo di critica anche a determinati sistemi politici, ma soprattutto meccanismi di corruzione e di alleanza fra certa politica e certo malaffare.
1: Io penso che chi scrive debba scrivere con onestà rispetto a quello che si è e si pensa e si vive. Io non posso scrivere se non politicamente. Forse in questo romanzo ho tenuto una certa visione del mondo e della politica più al centro della vicenda rispetto a Meccanica di un addio, ma comunque le due storie sono collegate dallo stesso sguardo su un mondo che sceglie una certa visione del profitto, del potere e della sopraffazione e le conseguenze che questo ha su chi non ha gli stessi strumenti per difendersi. Quindi sì, certamente è un romanzo politico, ma in generale per me il noir è un romanzo politico, è un genere che aiuta moltissimo a esplorare i temi che a me stanno più a cuore.
0: Dal titolo Cemento e Sangue si capisce insomma che c'è tutto un giro d'affari fra palazzinari e imprenditori di questo genere. Tornando però al personaggio di Kaufman, che era comparso appunto nel tuo primo romanzo Meccanica di un addio, era un imprenditore in quel caso che voleva fare affari in modo pulito, con la sostenibilità ambientale, voleva fare utili in un certo tipo. Qui vediamo che anche lui in qualche modo va alla corte di Donato Abreu, cioè deve un po' adeguarsi a determinati meccanismi politici se vuole continuare a fare impresa.
1: E l'aveva imparato in qualche modo anche in Meccanica di un addio, e questa vicenda è parallela a quella, e quindi lui subisce esattamente la stessa evoluzione, solo che anziché vederlo da un punto di vista del protagonista in cui gli giustifichiamo tanto e gli permettiamo tanto perché alla fine gli vogliamo bene,
0: sì, ci sta anche simpatico.
1: Ci sta anche un po' simpatico, qui lo vediamo dal punto di vista di un rivale in una specie di innamoramento adolescenziale. Il protagonista di questo libro non è mai riuscito a stare con la ragazza con cui vorrebbe, e invece Kaufman sì. E quindi non può che detestarlo, e la narrazione naturalmente ne risente. Vediamo Kaufman da un punto di vista molto diverso.
0: I tuoi romanzi sono ambientati in Brasile, appunto nell'Amazzonia, nel precedente. Tu, è un paese che tu conosci benissimo perché hai vissuto a San Paolo per più di 10 anni. In questo caso appare una San Paolo piena di contraddizioni. I tuoi protagonisti sono spesso ecologisti o comunque persone che si battono per la sostenibilità ambientale, eppure San Paolo è una città inquinatissima. Tu parli del fiume principale come un posto dove vengono scaricati, dove vengono riversati scarichi industriali e liquami delle favelas. E poi, sempre a proposito di San Paolo, scrivi: San Paolo, nella sua immensità ostile, non è una città che si sceglie, ma è una città che capita nella vita e a cui ci si abitua, quasi al punto di amarla. In questa c'è anche la tua visione di San Paolo.
1: In questo c'è, e ci tengo a fare la differenza tra il narratore e l'autore.
0: Certo,
1: il narratore parla di quasi ad amarla. Io il quasi lo tolgo. San Paolo l'ho amata moltissimo e la amo tuttora. Ed è una città in cui sì, si trova tutto il brutto che ho cercato di raccontare in queste pagine, ma anche un'energia straordinaria dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico. Lo stesso Cemento e Sangue ne porta una parte nella sua rete di opposizione e di ricerca di una società migliore, di una visione meno cinica di come si fa impresa e come si trasforma la natura. Quindi tutto questo universo io lo attribuisco ai miei anni di San Paolo e a quella città. Non è una città che si può quasi amare, è una città che si può amare alla follia quando si incontrano le persone giuste e gli ambienti giusti.
0: Grazie a Carlo Calabro, ora in libreria con Cemento e Sangue, pubblicato da Marsilio. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ed è tutto anche per questa puntata del Cacciatore di Libri. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. E vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
8: Sono le 6:59.
9: GR24, il Sole 24 Ore.
8: Ex Ilva di Taranto, i giudici milanesi respingono la richiesta di sospendere la chiusura dell'area a caldo, prevale la tutela della salute, migliaia i licenziamenti. Martedì a Roma i funerali di Stato per Emma Bonino, ha lasciato un segno nella Repubblica, le parole di Mattarella. Medio Oriente, gli Houthi si prendono lo stretto di Bab el-Mandeb, Riyadh chiede aiuto a Washington che declina. Calcio, la Fiorentina si sblocca e cala il poker a Venezia, oggi lo scontro tra Lazio e Milan. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. La Corte di Appello bis di Milano ha ieri rigettato la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria del decreto sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici, fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo.
10: Prime ripercussioni dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare con un'ordinanza la fermata dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto poiché inquina. Fermata che avverrà a fine ottobre alla scadenza dei 90 giorni già stabiliti dalla Corte con un precedente decreto del 27 luglio. Il Governo ha convocato i sindacati per martedì a Palazzo Chigi per vedere quali misure approntare, visto che con la fermata dell'area a caldo si annunciano aumenti di cassa integrazione e licenziamenti nell'indotto. Anzi, l'associazione delle imprese AIGI ha già comunicato ai sindacati che riprende l'iter dei 2.500 licenziamenti collettivi da parte di 28 imprese. FIM, FIOM e WILM chiedono che siano salvaguardati i lavoratori, prime vittime delle scelte di chi ha avuto ed ha responsabilità decisionali. Subito il blocco dei licenziamenti, affermano, mentre Simone Bettini, presidente Federmeccanica, ritiene che esista ancora uno spazio concreto perché il governo possa intervenire e Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL, chiede al governo un decreto sull'ex Ilva motivato da ragioni di sicurezza economica e occupazionale, di autonomia siderurgica e di sicurezza delle filiere industriali. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
8: Si svolgeranno martedì a Roma le esequie di Stato dell'ex senatrice Emma Bonino. La Camera Ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio domenica dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19.
11: si è spenta in una casa di cura romana a 78 anni dopo l'ennesimo ricovero per problemi respiratori, nonostante il tumore al polmone sconfitto nel 2015 alle sigarette. Emma Bonino non aveva mai rinunciato. «Voglio vivere così», ripeteva caparbia la storica leader radicale, protagonista con Marco Pannella di molte battaglie sui diritti civili che hanno cambiato la società italiana, dal divorzio all'aborto. «Sono conquiste che vanno difese», ricordava spesso.
12: I diritti civili, come la democrazia, eccetera, non sono una cosa che si conquista un giorno e rimane scritta per sempre nel tavolo delle leggi. Sono conquiste che vanno curate, amate, coltivate.
11: Eletta deputata per la prima volta nel 1976, nella sua lunga carriera politica, Bonino fu più volte parlamentare, ma anche europarlamentare, ministra e commissaria europea. Dopo l'allontanamento da Pannella, fondò Più Europa. È unanime il cordoglio del mondo politico per la sua scomparsa. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, sottolinea il capo dello Stato Mattarella. Commosso il ricordo del segretario di Più Europa Maggi, che dice: «Continueremo a lottare con lei al nostro fianco». I funerali in forma laica si terranno martedì a Roma, nella protomoteca del Campidoglio, dove domenica sarà aperta la camera ardente. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Gli esteri, la guerra in Ucraina. Continuano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni hanno attaccato simultaneamente due città russe, Togliatti e Taganrog, e Putin ha avvertito i paesi europei. Qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, equivarrebbe a una guerra contro la Russia, mentre Mosca non minaccia l'Europa. In Medio Oriente gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran. Si amplia il conflitto e aumenta ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali.
13: Gli Houthi, dopo una settimana di offensiva che ha provocato quasi 50.000 sfollati in Yemen, hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, importante rotta marittima globale alternativa allo stretto di Hormuz. Bab el-Mandeb, collegando il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano, fa parte della rotta commerciale tra Europa e Asia. Qualsiasi minaccia al passaggio avrebbe ripercussioni sul traffico nel Mar Rosso, nel Canale di Suez e sull'intero commercio internazionale. La navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb è sicura per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita, affermano per ora i militanti filo-iraniani che hanno conquistato l'intero litorale yemenita del Mar Rosso, isole comprese. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA. Il principe ereditario Bin Salman ha chiamato due volte Donald Trump, esortandolo a lanciare attacchi, richiesta respinta. La Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto. L'Iran chiede ora la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Teheran ha confermato per lunedì una riunione in Oman dei paesi affacciati sul Golfo e sul Mar Arabico. Al centro dei colloqui la definizione di rotte sicure per la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E proprio a proposito della pressione sui mercati energetici e finanziari, le autorità saudite hanno dichiarato che droni lanciati dall'Iraq hanno provocato la chiusura temporanea di una fondamentale via di esportazione del petrolio utilizzata per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Riyadh ha aumentato negli ultimi tempi l'utilizzo dell'oleodotto East-West, che collega Abu Qaiq nei pressi del Golfo Persico al porto di Yanbu sul Mar Rosso, proprio dall'inizio della guerra in Medio Oriente, per evitare gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran. E di Medio Oriente, in particolare di Arabia Saudita, si è parlato ieri negli Stati Uniti nel corso delle commemorazioni per l'11 settembre.
14: L'America è tornata a fermarsi un quarto di secolo dopo la serie di attentati dell'11 settembre che hanno segnato una generazione. 25 years and still we have no justice. A Ground Zero i familiari delle vittime hanno aperto un fronte politico chiedendo la verità sul ruolo svolto dall'Arabia Saudita negli attacchi. La moglie di Tom Strada, Terry, presidente di una delle associazioni nate dopo gli attentati, ha chiesto come sia possibile che 25 anni dopo non sia stata fatta giustizia per il ruolo giocato da Riyadh nel suo assassinio. La donna ha incolpato le amministrazioni precedenti, presenti con tutti i presidenti succedutisi dal cambio di millennio in poi. Strada ha chiesto all'amministrazione Trump di sollevare il velo sulla verità che i sauditi ancora nascondono. 15 dei 19 attentatori di Al-Qaeda provenivano dal paese medio orientale e un'altra familiare ha chiesto a Trump di rendere pubblici i documenti originali delle indagini. Parlando al Pentagono, un altro dei luoghi dell'attacco, Trump non è uscito dal seminato del ricordo e della commemorazione. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi. Per questo combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. L'unica opzione è la vittoria. Da parte sua, il segretario alla difesa Hegseth ha evocato l'attualità. Abbiamo messo in ginocchio il più prolifico stato sostenitore del terrorismo nel mondo, ha detto, riferendosi all'Iran. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Restiamo in Medio Oriente. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la prossima settimana, è stato rinviato a ottobre, lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione dell'accordo quadro concordato a giugno. Gli effetti dei conflitti, in particolare quello innescato in Medio Oriente dall'attacco israelo-americano all'Iran, aumentano le pressioni sull'economia internazionale. E mentre l'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile, Roma chiede a Bruxelles di attivare la clausola nazionale di salvaguardia del patto di stabilità per avere più flessibilità di bilancio sugli investimenti nell'energia e nella difesa.
15: In ballo ci sono circa 36 miliardi di euro, 14 per l'energia, pari allo 0,6% del PIL, e 22 per la difesa, lo 0,9% del PIL. La richiesta di flessibilità da parte dell'Italia, sulla quale il ministro dell'economia Giorgetti ha svolto un'informativa nell'ultimo Consiglio dei Ministri, è stata confermata da Bruxelles. L'esame è stato avviato e la valutazione dovrebbe essere relativamente rapida, probabilmente un paio di settimane. Quella italiana al momento sarebbe una delle sole due richieste giunte alla Commissione insieme a quella della Grecia. E intanto l'attenzione è sempre focalizzata sul Medio Oriente, che continua a spingere il prezzo del petrolio, con il Brent che, seppure con un leggero calo, resta sempre sopra i $100 al barile. Buone notizie invece sul fronte interno dal mercato del lavoro. L'occupazione continua a crescere ancora, trainata dalle donne, dal lavoro dipendente e dagli over 50. Nel secondo trimestre del 2026, secondo l'Istat, il numero di occupati sale a 24.363.000 unità, più 0,6% sul primo trimestre. Tasso di occupazione al 63,1, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
8: La cronaca adesso, ancora un femminicidio, questa volta in Sardegna.
16: Avrebbe soffocato la moglie prima di chiamare i carabinieri, che l'hanno poi arrestato. A finire in manette ieri pomeriggio a Monserrato, centro della città metropolitana di Cagliari, un pensionato di 81 anni. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe ucciso intorno alle 14 la moglie, sua coetanea, soffocandola con un cuscino. Il fatto sarebbe avvenuto subito dopo pranzo e dopo che il figlio è uscito per andare a lavoro. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Quarto Sant'Elena, giunti sul posto dopo la sua telefonata, assieme ai colleghi del comando provinciale di Cagliari. Con i militari anche il medico legale Roberto De Montis per i primi rilievi del caso. Subito l'avvio delle indagini per ricostruire la dinamica e i motivi per cui l'uomo avrebbe ucciso la donna. Una delle ipotesi sarebbe legata a problemi di salute. La coppia ad agosto si era presentata in comune, ma, come detto dal sindaco di Monserrato e cronisti Tommaso Locci, non era seguita dai servizi sociali. Un dramma che, come sottolineato dal primo cittadino, rimane un femminicidio. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
8: La vicenda dei neonati sepolti a Parma, la procura presenta appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio.
17: Tornerà in aula davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna la vicenda dei neonati sepolti nel giardino di casa a Traversetolo, provincia di Parma. La procura ha presentato ricorso contro la sentenza emessa il 24 aprile scorso, nella parte in cui, pur condannando Chiara Petrolini a 24 anni e 3 mesi di reclusione, ha assolto l'imputata dall'omicidio del primo figlio. Il neonato partorito è morto il 12 maggio 2023 e per il secondo figlio, ucciso il 7 agosto 2024, ha riqualificato il reato di soppressione di cadavere nel meno grave occultamento di cadavere. La Corte d'Assise di Parma, quanto ai fatti del 2023, ritenne la giovane responsabile della sola soppressione del cadavere del piccolo e non dell'omicidio premeditato, ritenendo non sufficientemente provata la circostanza che il figlio fosse nato vivo, come emerso invece per il secondo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: La prefettura di Reggio Calabria ha convocato la sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che aveva annunciato lo sciopero della fame dopo la mancata protezione richiesta in seguito alle intimidazioni subite.
18: A dicembre le era stata recapitata una busta con 7 proiettili, il 25 agosto una lettera con minacce di morte ai figli. Dopo la nuova richiesta di protezione rimasta senza risposta, Simona Scarcella, sindaca di Gioia Tauro, aveva annunciato che si sarebbe incatenata al portone del comune e avrebbe iniziato lo sciopero della fame. Vivo barricata in casa la sua denuncia. Nel frattempo, dalla prefettura di Reggio Calabria è arrivata la convocazione della sindaca alla riunione tecnica di coordinamento del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione è convocata per martedì. Di qui la sospensione della protesta, ha fatto sapere una nota diramata dal comune di Gioia Tauro, nota nella quale si ringrazia chi in questi giorni ha manifestato solidarietà alla sindaca di fronte, si legge, ad atti intimidatori che hanno colpito l'intera comunità. Al comune di Gioia Tauro, lo scorso aprile, la prefettura di Reggio Calabria aveva inviato una commissione d'accesso ispettivo per verificare la regolarità degli atti amministrativi. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E siamo al cinema con il Festival di Venezia.
19: Non un Totoleone facile, quest'anno meno che mai. Tanti film meriterebbero, qualcuno parte avvantaggiato. In molti sottolineano i 25 minuti di applausi a NASA e il suo valore politico. Il film che parla delle uccisioni di civili a Gaza segue un ideale filo rosso con The Voice of Indra Jab dell'anno scorso, che per alcuni avrebbe dovuto vincere per la tematica. E quest'anno la regista di quel film, Kauter Ben-Hania, è ora proprio in giuria, con tutti i cortocircuito e i conflitti di interesse del caso. È il film migliore? Ai posteri l'ardua sentenza, sicuro tra i favoriti per il palmarès c'è anche un film commovente ed elegantissimo come Look Back di Hirokazu Koreeda. C'è Wild Horse 9 che candida anche il bravissimo protagonista John Malkovich alla Coppa Volpi. Molto amato un altro film asiatico, il coreano Possible Love, intensissimo. C'è anche il danese Woman Unknown, l'attrice Mathilde Harcel, bravissima. Si continua a sperare per l'Italia, anche qui magari con Rohrwacher, in Un bon petit soldat, anche qui da premio, o Scalera, ma i rumor dicono che potrebbe essere il primo anno, dal 2018, senza premi italiani. Lo scopriremo questa sera. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
8: E restiamo a Venezia, ma stavolta per parlare di calcio, ieri l'anticipo tra i Lagunari e la Fiorentina.
20: Ci voleva il talento purissimo di Franco Mastantuono per risvegliare la Fiorentina, trascinarla fuori dalla crisi, regalare a Paolo Vanoli il debutto con vittoria sulla panchina viola dopo una settimana di tormenti. L'argentino ha realizzato una tripletta preziosissima ribaltando il Venezia che si era portato in vantaggio con Acora Adams al 22esimo del primo tempo, due rasoterra chirurgici dal limite dell'area di rigore a cavallo della mezz'ora e nella ripresa il gol del 4-1 su fortunato rimpallo dopo che Pellegrino, appena entrato al posto di Beto, aveva segnato il 3-1 in contropiede di Aino, il sigillo del 4-2 definitivo. Vittoria che muove la classifica dopo i 3 KO nelle prime 3 giornate costati il posto a Fabio Grosso. La stagione della Fiorentina comincia dunque in laguna per Vanoli, il miglior ritorno possibile. Oggi 3 le partite in programma. Si comincia alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 18 all'Olimpico la Lazio, che fa parte del gruppo delle capoliste, sfida il Milan di Amorim. Chiude alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E per il tennis, agli US Open in corso a New York, Ben Shelton ha vinto nella notte italiana il derby statunitense battendo in semifinale Francis Tiafoe. Shelton sfiderà il tedesco Alexander Zverev nella finale dell'ultimo slam della stagione. Zverev aveva battuto in semifinale il russo Khachanov. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 7.59.
9: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
21: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Nome:
22: Freeway Skyline.
21: Professione:
22: ERP.
21: Missione:
22: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi,

0: controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
3: Non so perché, ma ho sempre amato l'idea dell'estate e del sole e il caldo afoso.
4: Davvero?

0: tutti in montagna alla ricerca del fresco. È stata questa la tendenza dell'estate 2026, una corsa a sfuggire all'afa. Eppure qualcosa è mancato. Le onde, il mare, la marea e poi caldo a volontà. Ben ritrovati da Anna Migliorati, ricominciamo da qui anche questa stagione insieme. Vi è venuta un'idea? Beh, il ghiaccio sicuramente, quello che imbiancava le cime. Niente stagione estiva per Stelvio o Cervinia, ma anche meno ne va in quote, ghiacciai che, diciamocelo, sono sempre meno un elemento del paesaggio. Ma non solo.
1: Io glielo dico.
2: Non ci provare.
0: E noi invece proviamo a dirglielo con Wanda Bonardo, responsabile Alpi Lega Ambiente, curatrice del report Carovana dei Ghiacciai, che tra l'altro in questi giorni torna a Radio 24.
3: Speriamo che abbia delle ricadute concrete, soprattutto insomma per coloro che stanno nella stanza dei bottoni. E noi stiamo osservando che non solo c'è una riduzione dei ghiacciai consistente, non solo ci sono questi eventi estremi concentrati, ma stiamo osservando una accelerazione incredibile di tutti questi fenomeni.
0: Allora, per riprendere il filo, anche quest'anno avete completato il vostro tour sull'arco alpino, lo abbiamo già raccontato. Il punto è che non solo i ghiacciai si sciolgono, ma si accelera.
3: Una quindicina, ventina di anni fa. E adesso stiamo osservando queste impennate. Vi faccio un esempio concreto. Il ghiacciaio del Miage è un ghiacciaio del gruppo del Monte Bianco. È un ghiacciaio coperto da detriti che proteggono, no, il ghiacciaio. Tutto sommato non arretra molto rispetto ad altri. Però si sta abbassando nel 2020, prima tappa della prima edizione di Carovana dei Ghiacciai. Dagli anni 80 al 2020 il ghiacciaio si era abbassato di 15 metri, un bel po', 5 piani. Siamo tornati nel 2026, 6 anni, non più 40, di nuovo 15 metri.
0: Quindi quel che non arretra si assottiglia. Tra l'altro, in molti di questi ghiacciai, o meglio dove non ci sono più i ghiacciai, è riemerso un po' di tutto.
3: Sì, allora qualcuno dice, ecco, stanno riemergendo le cose, quindi vuol dire, ecco, si sono abbandonati degli oggetti, addirittura anche dei corpi, sono stati coperti dalla neve e adesso riemergono, semplicemente perché siamo nella stessa situazione in cui sono stati buttati quegli oggetti o sono cascati quei corpi. No. Il ghiacciaio è come un fiume, ma si muove molto lentamente. Quindi che cosa accade? Che se io in un certo momento lascio cadere in un crepaccio da qualche parte in alto qualcosa, che ne so, la scatoletta di tonno vuota, questa piano piano scende a valle insieme al ghiacciaio e a un certo punto, quando il ghiacciaio arriva nella sua parte terminale, che è la fronte dove c'è la fusione, ecco che riemerge, con una fronte che sta arretrando in modo incredibile.
0: Diceva prima, speriamo che serva. Ecco, voi chiedete una governance europea, perché e per fare cosa?
3: I ghiacciai in quanto torri d'acqua stanno sparendo e quindi questa riserva d'acqua sparirà, ma non solo, la neve, nel momento in cui in montagna piove anziché nevicare, noi avremo meno acqua anche nei momenti peggiori. Allora, rispetto all'acqua, che cosa dobbiamo fare? Intanto capire come risparmiare acqua nel campo dell'agricoltura, per gli usi civili dell'acqua. E poi ci sono dei serbatoi d'acqua, e potrei dire i rock glacier, cioè quelli che sono gli avanzi di ghiacciai, sotto i depositi di detriti contengono delle masse d'acqua, ma bisognerebbe studiare, bisognerebbe capire. Si formano nuovi laghi, nascono nuovi ecosistemi, e ci sono nuove zone di instabilità. Quale tipo di pianificazione e di uso del suolo noi possiamo sviluppare? Partiamo dalla governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, territori lasciati liberi dai ghiacciai, e lo chiediamo europea perché non è solo una questione italiana, perlomeno le Alpi, quindi la dimensione deve essere europea. Pensavamo che tutto fosse stabile, no, dal punto di vista fisico. Adesso noi dobbiamo pianificare in condizioni di cambiamento. E velocemente.
0: Grazie. Non sono solo le Alpi a soffrire. Dal 2000 in media si sono fusi 273 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno nel mondo, secondo World Glacier Monitoring. sono equivalenti, per intenderci, all'acqua che la popolazione mondiale consuma in 30 anni per ogni singolo anno, e la velocità di fusione è in aumento, tant'è che 2025 si è arrivato a oltre 400 miliardi di tonnellate, quindi altro che 30 anni in un anno solo. Allora, usciamo dagli studi di Radio 24, andiamo nei sotterranei dell'Università Bicocca a Milano, dove si trova l'Euro Cold Lab. È un laboratorio del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra. Con me Claudio Artoni, nivologo, e Andrea Franzetti, microbiologo.
1: Facciamo i conti.
2: Qui siamo all'interno dell'Euro Cold Lab, che è un laboratorio che si occupa dello studio della criosfera, quindi di neve e ghiaccio a 360 gradi. Lavoriamo in Antartide, in Artico, sulle Alpi e dovunque ci sia ghiaccio conservato.
0: Che temperatura c'è in questi ambienti?
2: Varia da meno 50 a meno 20 gradi. Cerchiamo di ricreare quelle che sono le condizioni ambientali dei nostri ghiacciai, quindi principalmente le condizioni antartiche. E poi abbiamo anche camere bianche, perché ovviamente è vero che l'Artico e le nostre Alpi sono mondi freddi, ma sono anche mondi più puliti rispetto all'area di Milano.
0: È una sorta di banca dati dei ghiacciai del mondo, possiamo dirlo così.
2: Esatto, è un po' come se fosse una grande biblioteca nella quale abbiamo diversi campioni che vengono da tutto il mondo, ed è un po' come se fossero tanti libri dal quale strato per strato e quindi pagina per pagina noi riusciamo a estrapolare quelle che sono le informazioni.
0: Da dove arrivano?
2: Abbiamo fatto diverse spedizioni alle isole Svalbard per campionare la neve stagionale, in Groenlandia per cartaggi più profondi, e anche dalle nostre Alpi, quindi un po' da tutto l'arco alpino. Abbiamo diversi siti in Valle d'Aosta e in Lombardia.
0: Questi cartaggi in parte vengono studiati, in parte vengono conservati.
2: Un piccolo spicchio viene dedicato all'archivio, quindi non viene toccato, viene rinscatolato e rimane lì per le prossime generazioni, perché magari tra 50-100 anni quel ghiacciaio non ci sarà più, e quindi lasciare una testimonianza di quello che è l'ambiente glaciale anche per le prossime generazioni è molto importante.
0: Ecco, Andrea Franzetti, cosa c'è in queste carote, in questi carotaggi? Non c'è solo acqua e ghiaccio.
4: Fino a pochi anni fa si pensava che i ghiacciai fossero degli ambienti completamente privi di vita, e invece le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato che sono dei veri e propri biomi, cioè delle strutture in cui delle comunità biologiche agiscono e sono specifiche per questi ambienti.
0: Perdendo i ghiacciai, cosa perdiamo?
4: Con la scomparsa dell'habitat perdiamo questa biodiversità, e associata a questa biodiversità perdiamo anche del valore per esempio associato alle potenzialità biotecnologiche che questi microrganismi potrebbero avere e hanno, peculiari per ogni ghiacciaio. E quindi anche la perdita di un singolo ghiacciaio significa perdere una comunità, soprattutto microbica, quindi fatta di microrganismi, unica e irripetibile.
0: Perché conservare il ghiaccio a Milano?
4: È un centro di eccellenza dal punto di vista della ricerca, delle università, e quindi si trovano competenze che sono in grado poi di sfruttare al meglio questa ricchezza conservata. Tenere questi campioni permetterà anche alle generazioni future, quando forse avranno anche dei mezzi tecnologici più avanzati, di estrarre ancora maggiori informazioni da questi campioni e quindi risalire indietro nel tempo e comprendere ancora meglio le dinamiche climatiche.
0: È diventata un po' una corsa contro il tempo raccogliere questi carotaggi, nel senso che molti di questi ghiacciai in realtà stanno scomparendo, quindi questo è stato un anno nero.
2: Purtroppo è vero, è proprio una corsa contro il tempo, e quest'anno abbiamo visto proprio con i nostri occhi quello che è il cambiamento. Abbiamo fatto un carotaggio sul ghiacciaio Careser in collaborazione con il Muse di Trento, e abbiamo fatto il carotaggio in notturna perché ci aspettavamo che le temperature scendessero sotto lo zero e quindi riuscire a carotare in un ambiente in cui non c'era acqua liquida. In realtà alle 2 di notte avevamo 3 gradi e c'era acqua liquida che scorreva sulla superficie del ghiacciaio. Lo stesso l'abbiamo visto durante i campionamenti che abbiamo fatto in Adamello, dove c'erano grandi porzioni di ghiacciaio

0: d'acciaio in cui c'era acqua liquida che scorreva.
1: Quanto tempo vi date a questo punto?
0: Poco purtroppo, ad esempio il ghiacciaio dell'Adamello, che è quello più grande che abbiamo sulle nostre Alpi, il versante italiano, ha perso svariati metri cubi di ghiaccio negli ultimi 5 anni e la fronte è arretrata di 400 metri, sono 4 campi da calcio messi uno di fianco all'altro, e ha perso uno spessore di circa 30 metri e quindi sono un palazzo di 10 piani, giusto per dare l'idea. Tutto questo volume di ghiaccio è andato nei fiumi e poi è andato nei nostri mari, quindi...
1: Ecco, che differenza c'è tra l'acqua che conserva il ghiacciaio e l'acqua che comunque entra in circolo nei fiumi e nei laghi?
0: Allora, l'acqua glaciale è quella che è stoccata sui nostri ghiacciai, è un po' come se fosse un grande serbatoio nel quale noi lasciamo grandi riserve di acqua dolce. Una volta che entra nel mare diventa salata e quindi non è più utilizzabile per gli scopi umani, che sono dal bere ma anche all'agricoltura, all'industria, e quindi tutta questa serbatoio, tutta questa ricchezza che noi abbiamo sulle Alpi rischia di perdersi.
1: Qui quanto ne conservate? I carotaggi qui quanto coprono?
0: Qui conservati nel laboratorio, se noi mettessimo in fila tutti i campioni di carote di ghiaccio che abbiamo, arriviamo a una decina di chilometri di lunghezza, quindi quello che cerchiamo di fare è cercare di andare sempre più indietro nel passato per comprendere un po' quello che sarà il futuro e quindi il clima che ci aspetta nei prossimi anni.
1: Ci sono carotaggi che arrivano da zone dove il ghiacciaio non c'è più, che avete preso negli anni scorsi.
0: Sì, è vero. Abbiamo visto anche una bella differenza anche sull'Adamello stesso. Abbiamo fatto un primo carotaggio superficiale di circa 50 metri nel 2016 e poi un successivo profondo fino alla base del ghiacciaio nel 2021. E già solo in questi pochi anni, dal 2016 al 2021, abbiamo visto che abbiamo perso diversi metri di ghiaccio. Quindi quelli conservati nel primo carotaggio non li troviamo più nel secondo. Ecco che quindi lasciare un pezzettino di archivio anche per le prossime generazioni è molto importante.
1: E in una corsa contro il tempo abbiamo iniziato una nuova stagione dell'economia delle piccole cose, abbiamo però molto altro da raccontare. Grazie come sempre in regia, appuntamento ancora una volta, prossima storia, prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 12 settembre. Circolazione depressionaria che si porta verso sud. Tempo spiccatamente instabile con rovesce schiarite sul versante adriatico centro-meridionale. Piogge più intense invece sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato. Temperature massime ovunque sotto i 30 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma,

0: Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it. In primo piano.
2: Giornata, una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per la rassegna, questa panoramica dei quotidiani in edicola oggi, ovviamente anche sui vostri dispositivi se avete un'edicola digitale. Cominciamo come di consueto dal Sole 24 Ore, che in maggior evidenza oggi porta questo titolo e questo tema di conseguenza: flat tax, soglia 100.000 euro in salita. Si dettaglia poi: nel primo semestre 2026 il 53% delle nuove attività ha optato per la tassa piatta. L'aumento del limite di ricavi o compensi può portare 90.000 ingressi. Questa corsa alla flat tax, però, spiega poi Sole 24 Ore, si fa in salita In questo senso, intanto si fa in salita la strada dell'aumento in manovra della soglia di ricavi o compensi a 100.000 euro per accedere al regime agevolato. Da un lato, perché potrebbe essere necessaria una modifica alla direttiva comunitaria, dall'altro perché bisogna considerare il minor gettito che l'innalzamento della soglia comporta, e quindi la discussione è aperta e la strada, come dicevamo, in salita. Altre questioni dalla prima del Sole 24 Ore: l'inflazione statunitense non rallenta, cresce la pressione su Walsh, cioè il presidente della banca centrale statunitense, e poi, per quel che riguarda il tema delle energie, in evidenza in relazione alle attività estrattive in Italia, petrolio e gas italiani, 38 progetti in attesa dell'ok regionale, autorizzazioni al rallentatore. Il governo vuole velocizzare le procedure per l'avvio di nuovi progetti di produzione nel settore del gas e petrolio. E nella fotografia c'è un impianto petrolifero in Val d'Agri a Pisticci, quindi in Basilicata. È una questione molto spinosa che vede le regioni avere posizioni estremamente diverse. Ho presente di aver sentito ieri l'assessore allo sviluppo economico del Veneto che, diciamo, sulla ripresa della coltivazione nell'area del Delta del Po è molto molto freddo, tiepido per così dire, appunto, e quindi sarebbe meglio dire freddo. La Basilicata invece ha una posizione molto più aperta rispetto alla questione. Nella colonna dei panorami che porta Sole 24 Ore in prima pagina c'è l'avanzata degli Houthi nello stretto di Bab el-Mandeb. Il Mar Rosso è nostro, dicono. Poi invece una questione di casa nostra: l'ex Ilva, i giudici confermano la chiusura dell'area a caldo. La notizia di questa straordinaria vincita al Superenalotto da 223 milioni, mi ha incuriosito l'idea che Sole la mettesse in prima pagina. Insomma, si può discutere anche degli investimenti che si possono fare con 223 milioni. Senz'altro si può ragionare su molto, e sul Sole, come su tutti gli altri quotidiani, il ricordo di Emma Bonino, scomparsa ieri, una vita in difesa dei diritti degli oppressi. Con il Sole 24 Ore oggi esce anche Plus 24, il rischio blackout, il titolo che è stato scelto. Le nuove fiammate del costo dell'energia hanno ripercussioni sulle società quotate in borsa, in positivo per le aziende del comparto petrolifero, del gas e delle rinnovabili, in negativo per quelle di molti settori, tra i quali la chimica, la metallurgia, i trasporti e anche i beni discrezionali. E quindi i titoli che sono favoriti e quelli più penalizzati sono all'interno dell'analisi di Plus 24 che trovate in edicola con il Sole 24 Ore. Sul Corriere della Sera La fotografia, la fotonotizia in evidenza è quella di Emma Bonino con il titolo Una vita radicale, le lotte per i diritti, l'Europa, la corsa al Quirinale. Ebbene, si ricorda anche questa corsa al Quirinale nelle interviste il cui lancio è in prima pagina. Con l'elezione diretta poteva salire al colle, è una citazione dell'intervista a Francesco Rutelli. C'è poi un'intervista anche a Mario Monti, ballammo il valzer, era lei che trascinava, ricorda Mario Monti. E poi Walter Veltroni scrive un suo ricordo con il titolo Seppe chiedere scusa all'ex presidente Leone. Questo forse un po' più da spiegare, se ne parla poi a pagina 4 del Sole 24 Ore, riferimento al caso, allo scandalo Lockheed nel 1978, pagamento di tangenti in cambio della vendita di aerei. Il capo dello Stato Giovanni Leone fu oggetto di attacchi giornalistici e politici che lo accusavano di corruzione. Travolto dalle accuse che si rivelarono poi infondate, Leone fu costretto alle dimissioni anticipate dalla carica di Presidente della Repubblica. Nel 1998, in occasione dei suoi 90 anni, Emma Bonino riconobbe l'errore di quella campagna radicale. Lei e Pannella scrissero una lettera aperta per scusarsi, pubblicata sul Corriere della Sera del 3 di novembre, appunto, del 1998. Torniamo sulla prima del Corriere della Sera. L'altra questione è quella della legge elettorale, scontro in aula su firme e liste. Elezioni, scontro sulla raccolta firme, ne serviranno 6.000, l'opposizione attacca, il presidente del Senato Ignazio La Russa sulle preferenze dice non sono finte. E poi se ne dettaglia, appunto, pagine 10 ed 11 del Corriere della Sera. Per quel che riguarda il Medio Oriente, questa avanzata degli Houthi, il titolo è Gli Houthi avanzano, le mani sul Mar Rosso. Riyadh chiede aiuto, no degli Stati Uniti, ovvero l'Arabia Saudita avrebbe chiesto un intervento degli Stati Uniti che fin qui Donald Trump avrebbe rifiutato, ne scrive Guido Olimpio. Gli Houthi yemeniti continuano ad avanzare, ora sono padroni delle coste sul Mar Rosso. Con questi successi il movimento sciita può dettare le condizioni a chi intende passare lungo la zona conquistata. L'asse con Teheran per il controllo degli distretti, l'allarme saudita, Riyadh chiede il supporto aereo agli Stati Uniti, ma arriva il no da parte di Trump. La Casa Bianca si è opposta, preferendo optare per un aiuto indiretto. A svolgerlo i 200 militari presenti in territorio saudita. E poi la sentenza dei giudici sulla ex Ilva: altiforni spenti, prevale la salute. La Corte d'Appello ha confermato lo stop degli altiforni dell'ex Ilva con la motivazione, appunto, che prevale il diritto alla salute dei cittadini. E di qui andiamo sulla prima pagina della Stampa, che ovviamente ricorda, essendo poi un quotidiano di Torino ed Emma Bonino piemontese, ricorda con tante tante pagine, tante tante interviste, anche qui Emma Bonino, che ricordiamo aveva 78 anni, il titolo scelto è La donna dei diritti. I funerali di Stato per la storica leader radicale, europeista e protagonista di grandi battaglie civili. Vi leggo qualche passaggio dell'articolo a firma di Flavia Perina. La prima politica a sfondare il tetto di cristallo, il titolo scelto. Nella politica italiana fu la prima a cui bastò il nome di battesimo per raccontarsi. Emma, 20 anni in anticipo su Giorgia, su Ellie e su chiunque altra. La prima a rompere il tetto di cristallo, che ai suoi tempi era davvero d'acciaio, di titano, prova di scalfitura. Nel 1976, quando debuttò alla Camera, le donne in Parlamento erano appena 65, meno del 7% del totale. Vado a pagina 3 per un passaggio che mi ha molto colpito. Si ricorda ovviamente la vita di Emma Bonino, le sue tante azioni e attività, tra queste fu arrestata a Bra dopo un'autodenuncia per il reato di aborto, in Polonia per la protesta contro il generale Jaruzelski, a New York per aver regalato siringhe ai tossici di strada, a Kabul per aver fotografato la drammatica condizione femminile. E qui viene quasi da ridere pensando alle battaglie di immagine di oggi, fatte coi post, con le felpe, con l'intelligenza artificiale a rischio zero. E mi sembra un punto importante quello che sottolinea Flavia Perina, perché la conoscenza diretta del mondo, l'esperienza e la partecipazione anche alla sofferenza degli altri è molto diversa che la costruzione di post e immagini sui social che tanti prediligono, insomma, negli ultimi anni. Tornando sulla prima della stampa, altre questioni sono quelle della porta di Suez in mano agli Houthi. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran hanno preso il controllo dello stretto all'imbocco del Mar Rosso, i sauditi chiedono aiuto alla Casa Bianca, si infiamma il prezzo del petrolio, allarme per le scorte. E c'è anche una citazione di quanto ha detto in prima, di quanto dice il ministro Pichetto Fratin, a proposito appunto del caro prezzi dell'energia: vedo enormi difficoltà, prendere Bab el Mandeb significa bloccare anche l'Arabia Saudita e i prezzi rischiano di crescere ancora. E così appunto sulla prima della stampa, sì, prima della viabilità vediamo anche la prima pagina di Avvenire, che ha l'addio ad Emma Bonino in minor rilievo rispetto ai quotidiani di cui vi ho detto oggi, ma comunque presente, e ovviamente con un taglio e una lettura delle posizioni di Emma Bonino diverso da altri quotidiani e specifico di Avvenire. L'addio a Emma Bonino, una vita di lotte radicali. Cordoglio trasversale per una donna coraggiosa, pesa quel sì all'aborto. È morta ieri a Roma la leader radicale Emma Bonino, una vita per la politica, iniziata al fianco di Marco Pannella, con cui ha combattuto tante battaglie, non tutte condivisibili, dice Avvenire. Il cordoglio di Mattarella, delle istituzioni italiane ed europee, Meloni annuncia i funerali di Stato che si terranno il 15 in forma laica. E di spalla il ricordo, il cui titolo viene suona così: preghiamo per lei e anche per i bimbi mai venuti al mondo. E ovviamente la posizione di Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, come ben sappiamo, è questa, e quindi mette in evidenza anche questo aspetto e questa contraddizione rispetto al... non contraddizione, insomma posizione contraria, ecco, rispetto alle posizioni di Emma Bonino. L'apertura di Avvenire, il titolo di maggiore evidenza, riguarda la ex Ilva, un colpo a freddo. Respinto il ricorso sulla ex Ilva, a Taranto l'area a caldo va spenta, ripartono i licenziamenti. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 di ottobre. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. C'è allarme per il futuro dei lavoratori, riprendono i licenziamenti nell'indotto. E così appunto Avvenire. La fotografia, invece la fotonotizia sulla prima di Avvenire, porta a New York ai ricordi per i 25 anni dagli attentati dell'11 di settembre. L'America si è fermata per ricordare le quasi 3.000 vittime dell'11 settembre 2001, ma al Pentagono, dove il volo American Airlines 77 uccise 184 persone, Donald Trump ha trasformato la commemorazione in una giustificazione per la sua impopolare guerra contro l'Iran. Dopo aver ricordato alcune storie delle vittime e aver esordito con un riferimento alla Bibbia, il presidente ha rivendicato che oggi il nostro paese è più forte che mai, e poi ha fatto un legame esplicito tra la guerra al terrorismo lanciata un quarto di secolo fa e gli attacchi a Teheran. l'Iran, ma come ben sappiamo appunto gli attacchi, questo lo sto così aggiungendo io poiché non abbiamo modo di leggere tutto l'articolo, gli attacchi dell'11 di settembre non hanno nulla a che vedere con l'Iran, la regia stava da un'altra parte, l'ispirazione religiosa era sunnita non sciita, quindi è certo un'unione che Trump ha fatto pro domo sua. Ci fermiamo, c'è la viabilità, a tra poco.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza

0: in direzione Milano a causa di lavori. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente provoca traffico rallentato tra Chiusi e Valdichiana per chi viaggia verso Bologna. Rallentamenti per incidente si verificano anche sulla 2 Salerno-Reggio Calabria prima dello svincolo di Pizzo Calabro in direzione Reggio Calabria. Queste le principali notizie, a più tardi.
1: Promo 24.
2: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
1: In primo piano.
3: E poiché ci siamo lasciati poco fa sul tema dell'Ilva, passo al manifesto, il cui titolo è "Dismissione compiuta, nessuna sospensione a Taranto, partono le manovre per spegnere l'altro forno della ex Ilva". Il 28 di ottobre si chiude, addio all'acciaio italiano, la magistratura ad azienda e governo non è certo un imprevisto. Subito migliaia di licenziamenti nell'indotto. Questo diceva anche poco, abbiamo letto poco fa anche su Avvenire. Sull'aspetto della Corte che dice non è certo un imprevisto, poi manifesto a molto approfondimento, alle pagine 2-3 su questo tema. Comunque il passaggio è questo: la sospensione è un virgolettato. La sospensione dell'area a caldo ordinata con il decreto non pare che possa essere considerata come un evento improvviso, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. Si poteva agire diversamente, ma nessuno lo ha fatto, non i commissari e neanche il governo. E tanti anni dopo siamo giunti a questo. Tornando sulla prima del manifesto, gli UTI si prendono l'altro stretto. La costa del Mar Rosso controllata dai ribelli yemeniti dopo Hormuz rischia Bab el Mandeb. E il ricordo di Emma Bonino con il titolo "Addio Emma Bonino, una vita combattente". Scompare a Roma, 78 anni, Emma Bonino, dall'aborto ai migranti. Per oltre mezzo secolo la storica leader radicale è stata protagonista delle lotte per i diritti civili con un profondo rigore istituzionale. Cordoglio unanime, martedì i funerali di Stato. Andiamo ora quindi su Repubblica, dove le pagine di addio a Emma Bonino sono davvero numerosissime. Le prime sette sono più o meno tutte dedicate a lei. Il titolo: una battaglia dopo l'altra, se ne va la storica leader radicale, aveva 78 anni, sempre in prima linea per i diritti e l'Europa. Lottare è come la bicicletta, se non ti muovi cadi. E veramente questa è una citazione che dovremmo tutti imparare a memoria quando si parla di democrazia e di lotta per i diritti. È come la bicicletta, se non ti muovi cadi. Altre questioni dalla prima di Repubblica sono quelle degli UTI nel Mar Rosso. L'asse dell'Iran controlla due stretti, i miliziani mettono a segno un colpo contro Stati Uniti e Riyadh dopo Hormuz, adesso dominano anche Bab el Mandeb. Gli UTI avanzano e conquistano l'intera costa sud-occidentale dello Yemen, assicurandosi il controllo pieno e totale del Mar Rosso, e l'Iran mette a segno un colpo importante contro gli Stati Uniti e i loro alleati a Riyadh. L'asse dell'Iran domina due stretti. Domina due stretti, non ho visto da nessuna parte nominare o comunque evidenziare in un titolo che uno di questi stretti è quello che porta, Bab el Mandeb, è quello che porta al canale di Suez e di lì al Mediterraneo. Quindi a maggior ragione noi, diciamo mediterranei tutti, dovremmo essere più impegnati, magari anche fattivamente, ecco, non solo così nella teoria, per chiudere e come dire placare questo

0: questo conflitto e trovare una soluzione prima che effettivamente anche quella via venga tappata. Andiamo sul Messaggero. Addio Emma, con le sue battaglie ha cambiato l'Italia. Bonino si è spenta a Roma, cordoglio di Mattarella e di tutte le forze politiche, esequie di Stato. Prodi ricorda, ha trattato il suo male come una sfida politica. Quell'amicizia così umana con Papa Francesco è un altro degli articoli di ricordo a firma di Franca Giansoldati. La diaspora dei radicali, fine di un mondo. Ci sono anche qui vari tagli. Un'altra questione in evidenza sul Messaggero è quella della energia, energia e difesa, chiesta la flessibilità. Lettera del governo all'Unione Europea, Meloni, Italia competitiva, Schlein dice stipendi più bassi d'Europa, si unisce qui un'altra questione nel titolo. Ritornando alla questione dell'energia, l'Italia ha appunto chiesto formalmente a Bruxelles di attivare la clausola di salvaguardia del patto di stabilità per avere margini sugli investimenti. Dal Messaggero al Quotidiano Nazionale, Emma dei diritti è il titolo su una fotografia di Emma Bonino, l'addio, una vita in prima linea con i radicali, le battaglie civili, l'idillio, il gelo con Pannella, il tumore, la visita di Papa Francesco. Aveva 78 anni. E così in brevissimo il ricordo in prima su Quotidiano Nazionale. Io qui ho La Nazione, ovviamente le pagine interne sono molto più dettagliate, anche ricche di iconografie di tutti i passaggi della vita politica di Emma Bonino. Anche qui il ricordo, la notizia del Super Enalotto in Lombardia, 223 milioni, la seconda vincita più alta di sempre. Andiamo su Il Giornale. Il Giornale titola la radicale contraddittoria che ha segnato la politica. La morte di Emma Bonino, sotto la fotografia la didascalia recita combattente. Emma Bonino, nata nel 1948, aveva appunto 78 anni. L'altra questione in evidenza invece è Salis non paga, pignorato il conto, quindi si cambia totalmente argomento. L'eurodeputata di AVS è stata condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati senza giusta causa e a pagare le spese legali, ma non ha ancora versato nulla, denuncia Il Giornale in questo articolo che inizia in prima pagina, poi Luca Fazzo ne scrive a pagina 14. Libero invece torna sulla questione di Report. Il Report indaga su Ranucci, Lady La Vitola vuota il sacco. Oggi alle 10 Natalia Potenza, ex compagna di Walter La Vitola, accompagnata dall'avvocato Giuseppe Cavallaro, dovrebbe varcare la porta della Procura di Roma per iniziare, dice Libero, a raccontare la sua verità. Il titolo invece sulla fotografia di Emma Bonino è Il nostro addio senza sconti alla Bonino. Il titolo è così, le pagine dedicate sono le pagine 8 e 9. Di sicuro le posizioni di Libero sono diverse da quella della Bonino in molti aspetti. Il titolo è molto più garbato di quello della Verità, che scrive fine vita su una fotografia di Emma Bonino, faceva credere di essere contro, ha fatto il giro di ogni poltrona. Un articolo a firma di Giorgio Gandola che appunto prende questa china, ecco, fin dal titolo. Noi siamo però giunti al termine della rassegna dei quotidiani di oggi. Ci salutiamo, diamo la linea a GR24. Buon ascolto.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo.
7: 2 mesi di integrazione.

0: a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
2: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
4: Sono le 7:59.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Medio Oriente, gli Houthi si prendono lo stretto di Bab el-Mandeb, Riyadh chiede aiuto a Washington che declina. Ex Ilva di Taranto, i giudici milanesi respingono la richiesta di sospendere la chiusura dell'area a caldo, prevale la tutela della salute, migliaia di licenziamenti. Martedì a Roma i funerali di Stato per Emma Bonino, ha lasciato un segno nella Repubblica le parole di Mattarella. Calcio, la Fiorentina si sblocca e cala il poker a Venezia, oggi lo scontro tra Lazio e Milan. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Le autorità saudite hanno dichiarato che droni lanciati dall'Iraq hanno provocato la chiusura temporanea di una fondamentale via di esportazione del petrolio utilizzata per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. L'oleodotto East-West che collega Abu Qaiq nei pressi del Golfo Persico al porto di Yanbu sul Mar Rosso. Arabia Saudita già in difficoltà sul Mar Rosso per l'offensiva dei ribelli Houthi.
6: Gli Houthi, dopo una settimana di offensiva che ha provocato quasi 50.000 sfollati in Yemen, hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, importante rotta marittima globale alternativa allo stretto di Hormuz. Bab el-Mandeb, collegando il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano, fa parte della rotta commerciale tra Europa e Asia. Qualsiasi minaccia al passaggio avrebbe ripercussioni sul traffico nel Mar Rosso, nel Canale di Suez e sull'intero commercio internazionale. La navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb è sicura per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita, affermano per ora i militanti filo-iraniani che hanno conquistato l'intero litorale yemenita del Mar Rosso, isole comprese. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA, il principe ereditario Bin Salman ha chiamato due volte Donald Trump esortandolo a lanciare attacchi, richiesta respinta, la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto. L'Iran chiede ora la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Teheran ha confermato per lunedì una riunione in Oman dei paesi affacciati sul Golfo e sul Mar Arabico, al centro dei colloqui la definizione di rotte sicure per la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
4: Restiamo in Medio Oriente. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre, lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione dell'accordo quadro concordato a giugno. Gli effetti dei conflitti, e in particolare quello innescato in Medio Oriente dall'attacco israelo-americano all'Iran, aumentano le pressioni sull'economia internazionale. E mentre l'agenzia Fitch conferma il rating BB+ dell'Italia con outlook stabile, Roma chiede a Bruxelles di attivare la clausola nazionale di salvaguardia del patto di stabilità per avere più flessibilità di bilancio sugli investimenti nell'energia e nella difesa. In ballo ci sono circa 36 miliardi di euro, 14 per l'energia, pari allo 0,6% del PIL, e 22 per la difesa, lo 0,9% del PIL. La richiesta di flessibilità da parte dell'Italia, sulla quale il ministro dell'economia Giorgetti ha svolto un'informativa nell'ultimo Consiglio dei Ministri, è stata confermata da Bruxelles. L'esame è stato avviato e la valutazione dovrebbe essere relativamente rapida, probabilmente un paio di settimane. Quella italiana al momento sarebbe una delle sole due richieste giunte alla Commissione insieme a quella della Grecia. E intanto l'attenzione è sempre focalizzata sul Medio Oriente, che continua a spingere il prezzo del petrolio, con il Brent che, seppure con un leggero calo, resta sempre sopra i $100 al barile. Buone notizie invece sul fronte interno dal mercato del lavoro. L'occupazione continua a crescere ancora, trainata dalle donne, dal lavoro dipendente e dagli over 50. Nel secondo trimestre del 2026, secondo l'Istat, il numero di occupati sale a 24.363.000 unità, più 0,6% sul primo trimestre. Tasso di occupazione al 63,1, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
7: La Corte di Appello Bis di Milano ha ieri rigettato la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria del decreto sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici, fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo.
8: Prime ripercussioni dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare con un'ordinanza la fermata dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, poiché inquina. Fermata che avverrà a fine ottobre, alla scadenza dei 90 giorni già stabiliti dalla Corte con un precedente decreto del 27 luglio. Il Governo ha convocato i sindacati per martedì a Palazzo Chigi per vedere quali misure approntare, visto che con la fermata dell'area a caldo si annunciano aumenti di cassa integrazione e licenziamenti nell'indotto. Anzi, l'associazione delle imprese AIGI ha già comunicato ai sindacati che riprende l'iter dei 2.500 licenziamenti collettivi da parte di 28 imprese. FIM, FIOM e WILM chiedono che siano salvaguardati i lavoratori, prime vittime delle scelte di chi ha avuto ed ha responsabilità decisionali. Subito il blocco dei licenziamenti, affermano, mentre Simone Bettini, presidente Federmeccanica, ritiene che esista ancora uno spazio concreto perché il governo possa intervenire, e Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL, chiede al governo un decreto sull'ex Ilva motivato da ragioni di sicurezza economica e occupazionale, di autonomia siderurgica e di sicurezza delle filiere industriali. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
7: Si svolgeranno martedì a Roma le esequie di Stato dell'ex senatrice Emma Bonino. La Camera Ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio domenica dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19.
9: Si è spenta in una casa di cura romana a 78 anni dopo l'ennesimo ricovero per problemi respiratori. Nonostante il tumore al polmone sconfitto nel 2015, alle sigarette Emma Bonino non aveva mai rinunciato. «Voglio vivere così», ripeteva caparbia la storica leader radicale, protagonista con Marco Pannella di molte battaglie sui diritti civili che hanno cambiato la società italiana, dal divorzio all'aborto. «Sono conquiste che vanno difese», ricordava spesso.
10: I diritti civili, come la democrazia, eccetera, non sono una cosa che si conquista un giorno e rimane scritta per sempre nel tavolo delle leggi. Sono conquiste che vanno curate, amate, coltivate.
9: Eletta deputata per la prima volta nel 1976, nella sua lunga carriera politica, Bonino fu più volte parlamentare, ma anche europarlamentare, ministra e commissaria europea. Dopo l'allontanamento da Pannella, fondò Più Europa. È unanime il cordoglio del mondo politico per la sua scomparsa. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, sottolinea il capo dello Stato Mattarella. Commosso il ricordo del segretario di Più Europa Maggi, che dice: «Continueremo a lottare con lei al nostro fianco». I funerali in forma laica si terranno martedì a Roma, nella protomoteca del Campidoglio, dove domenica sarà aperta la Camera Ardente. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato poco dopo le 7.30 all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale dell'Avana. Ancora un femminicidio, questa volta in Sardegna.
11: Avrebbe soffocato la moglie prima di chiamare i carabinieri, che l'hanno poi arrestato. A finire in manette ieri pomeriggio a Monserrato, centro della città metropolitana di Cagliari, un pensionato di 81 anni. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe ucciso intorno alle 14

0: La moglie sua coetanea soffocandola con un cuscino. Il fatto sarebbe avvenuto subito dopo pranzo, dopo che il figlio è uscito per andare a lavoro. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Quartus Sant'Elena, giunti sul posto dopo la sua telefonata, assieme ai colleghi del comando provinciale di Cagliari. Con i militari anche il medico legale Roberto De Montis per i primi rilievi del caso. Subito l'avvio delle indagini per ricostruire la dinamica e i motivi per cui l'uomo avrebbe ucciso la donna. Una delle ipotesi sarebbe legata a problemi di salute. La coppia ad agosto si era presentata in comune, ma come detto dal sindaco di Monserrato e cronisti Tommaso Locci, non era seguita dai servizi sociali. Un dramma che, come sottolineato dal primo cittadino, rimane un femminicidio. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: Domenico Caliendo, il bambino deceduto lo scorso 21 febbraio a seguito del fallimento di un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli, poteva essere salvato, lo hanno scritto i tre professori nominati dal GIP.
2: Se fosse stato impiantato per tempo un cuore artificiale, un doppio Berlinart per sostituire l'ECMO a cui è stato collegato per 59 giorni riportando danni a diversi organi, poteva arrivare a un secondo trapianto e avrebbe avuto una probabilità significativa di sopravvivenza a medio-lungo termine. Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e mezzo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco, lo sostengono i periti nominati dal GIP nel documento depositato per l'incidente probatorio che identificano la causa della morte del piccolo in una insufficienza multiorgano. Il legale della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi.
3: La domanda non è più perché sono stati fatti degli errori, perché non abbiamo salvato Domenico dopo gli errori. I periti del GIP ci hanno detto che Domenico si salvava e oggi è una verità scientifica.
2: Riguardo alla tanto discussa cardiectomia anticipata rispetto all'arrivo del cuore da donatore, i periti non censurano l'operato dei cardiochirurghi, non essendoci obblighi specifici. Intanto Patrizia Mercolino, madre di Domenico, chiede giustizia.
4: La rabbia adesso prevale sul dolore, però gli ho promesso giustizia. Dobbiamo essere forti su questo.
2: Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Ora il cinema con il Festival di Venezia.
5: Non un Toto Leone facile, quest'anno meno che mai. Tanti film meriterebbero qualcuno parte avvantaggiato. In molti sottolineano i 25 minuti di applausi a NASA e il suo valore politico. Il film che parla delle uccisioni di civili a Gaza segue un ideale filo rosso con The Voice of Indra Jab dell'anno scorso, che per alcuni avrebbe dovuto vincere per la tematica. E quest'anno la regista di quel film, Kauter Ben-Hania, è ora proprio in giuria, con tutto il cortocircuito e i conflitti di interesse del caso. È il film migliore? Ai posteri l'ardua sentenza, sicuro tra i favoriti per il palmarès c'è anche un film commovente ed elegantissimo come Look Back di Hirokazu Koreeda. C'è Wild Horse 9 che candida anche il bravissimo protagonista John Malkovich alla Coppa Volpi. Molto amato un altro film asiatico, il coreano Possible Love, intensissimo. C'è anche il danese Woman Unknown, l'attrice Mathilde Harcel, bravissima. Si continua a sperare per l'Italia, anche qui magari con Rohrwacher, in Un bon petit soldat, anche qui da premio, o Scalera, ma i rumor dicono che potrebbe essere il primo anno, dal 2018, senza premi italiani. Lo scopriremo questa sera. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Restiamo a Venezia, ma stavolta per parlare di calcio, ieri l'anticipo tra i Lagunari e la Fiorentina.
6: Ci voleva il talento purissimo di Franco Mastantuono per risvegliare la Fiorentina, trascinarla fuori dalla crisi, regalare a Paolo Vanoli il debutto con vittoria sulla panchina viola dopo una settimana di tormenti. L'argentino ha realizzato una tripletta preziosissima ribaltando il Venezia che si era portato in vantaggio con Acora Adams al 22esimo del primo tempo, 2 rasoterra chirurgici dal limite dell'area di rigore a cavallo della mezz'ora e nella ripresa il gol del 4-1 su fortunato rimpallo dopo che Pellegrino, appena entrato al posto di Beto, aveva segnato il 3-1 in contropiede di Ainò, il sigillo del 4-2 definitivo. Vittoria che muove la classifica dopo i 3 KO nelle prime 3 giornate, costati il posto a Fabio Grosso. La stagione della Fiorentina comincia dunque in laguna per Vanoli, il miglior ritorno possibile. Oggi 3 le partite in programma, si comincia alle 15 con Genoa Frosinone, alle 18 all'Olimpico la Lazio che fa parte del gruppo delle capoliste sfida il Milan di Amorim, chiude alle 20.45 Atalanta Cagliari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tennis agli US Open in corso a New York, Ben Shelton ha vinto nella notte italiana il derby statunitense battendo in semifinale Francis Tiafoe. Shelton sfiderà il tedesco Alexander Zverev nella finale dell'ultimo slam della stagione. Zverev aveva battuto in semifinale il russo Khachanov. Termina qui questa edizione di GR 24 curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 9.

0: senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
6: Radio 24 Reportage. Amatrice, la lezione del cratere. Di Maria Piera Ceci.
7: Siamo pochi, ma costiamo tanto. Quindi abbiamo molto paura che qualcuno potrà decidere che forse questa parte d'Italia, le famose aree interne, è troppo onerosa. Però noi resistiamo.
8: Con queste parole Sonia Santarelli, presidente del Comitato Civico 336, riassume perfettamente lo spirito di chi vive fra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, la zona che 10 anni fa, alle 3.36 appunto del 24 agosto, registrò una scossa di terremoto di magnitudo 6, una scossa fortissima che ricordo molto bene, ero a pochi chilometri di distanza in vacanza nei posti dove sono nata. Le vittime furono 299, migliaia le persone che hanno dovuto lasciare le case distrutte o inagibili. Oggi, a 10 anni da quel sisma, la paura che quei posti come erano non li rivedremo più, ma anche la speranza che la ricostruzione acceleri. Speranza anche nelle parole del sindaco di Amatrice, città diventata il simbolo di questo terremoto, una città rasa praticamente al suolo, con la sua torre civica, la cui immagine ha fatto il giro del mondo, che si affaccia su quello che era Corso Umberto, la via dei negozi dello Struscio. Negozi e Struscio che ora si sono spostati fuori dal paese, nell'area food costruita a tempi record dopo il sisma per dare agli abitanti un posto dove ritrovarsi, dove fare comunità e dove mangiare un buon piatto di amatriciana come fanno i tanti turisti, soprattutto motociclisti, che passano anche in questi mesi da queste parti. Tanto movimento, tanta gente, ma nel centro vecchio di Amatrice il clima cambia radicalmente. Proviamo dunque a raccontarvi quello che vediamo entrando nel centro storico di Amatrice, o in quello che era il centro storico di Amatrice, scortati dai vigili del fuoco, e siamo insieme al sindaco Giorgio Cortellesi.
9: In questo momento stiamo nel centro storico di Amatrice, che è ancora una zona di cantiere, non la chiamiamo più zona rossa perché non c'è più il pericolo dei crolli dei fabbricati che sono stati rimossi, ma è una zona di cantiere.
8: È si vede pochino.
9: È parziale perché si è potuto cantierizzare solo la parte sud del centro storico, vedete ci sono molti cantieri, mentre la parte nord, la parte centrale non è stata possibile cantierizzarla.
8: Sindaco, praticamente qui si vede una spianata. Non ci sono più le macerie, almeno
9: sì,
8: quello.
9: Non è almeno quello. Quel almeno ha fatto dei danni che hanno comportato un ritardo dei 2 o 3 anni, perché portare via le macerie, guarda, se ci spostiamo qui, noi in questo momento siamo sopra il sedime di un fabbricato. Dove stava il fabbricato?
8: Non si distinguono più i perimetri degli edifici.
9: Passandoci sopra i perimetri non si vedono più.

0: vediamo solo la Torre Civica sostanzialmente.
1: Nella parte nord sì, perché come ripeto, i fabbricati stanno sotto le strade temporanee, adesso che abbiamo riaperto il corso possono essere cantierizzati, però nella parte sud ci sono svariati aggregati, non vediamo il bicchiere mezzo pieno. Se la ricostruzione secondo me è partita vera, almeno qui dentro da 2 o 3 anni, non di più, e ci sono già una decina di aggregati e qualcuno ultimato, fa ben sperare in futuro, perché dopo tutti i fermi che ci sono stati, ce ne sono stati tantissimi. Soprattutto il più lungo è stato quello dovuto al 110, che ha portato via le maestranze, ha portato via i tecnici, oltre al fatto che ha fatto raddoppiare il costo dei materiali. Quindi non era più conveniente lavorare sul cratere sismico. Finalmente è finito completamente anche nel cratere il 110 e oggi abbiamo una rimodulazione del contributo che copre i costi di ricostruzione.
0: L'immagine è davvero piuttosto desolante e soprattutto sì, non ci sono le persone. Però, quando è che rivedremo le persone qui?
1: La mia speranza è che se continua questo trend di ricostruzione, nel giro di pochi anni, non so quanti, potremmo rivedere le persone. Ma io camminando, se entriamo in un vicolo, io le rivedo le persone già adesso, perché
0: infatti, vediamo
1: quello che era sparito adesso si sta un po' riformando. Se entriamo in quella via, come una via qui di fronte, via Garibaldi, entrando si risentono quegli odori, quei sapori di un evento, di un tempo. E quasi sembra di rivedere la vita all'interno del centro storico.
0: Il sindaco ci crede, gli sembra davvero di risentirli quei sapori e quegli odori, ma per noi è più facile vedere muri che stanno su a fatica, puntellati, è più facile intravedere in quelle case un piatto, una bottiglia lasciati lì sul tavolo in fretta e furia, brandelli di una vita che non c'è più.
1: Sente com'è cambiato l'ambiente. Qui abbiamo dei fabbricati ricostruiti e si rivede quello che erano le vie di Amatrice, i cosiddetti da noi chiamati vicoli di Amatrice, che erano vie molto strette, come vedete, con attestati fabbricati. Si comincia a rivedere l'identità.
0: Qui ma il senso è di ricostruire a livello urbanistico più o meno come era prima?
1: Sì, non l'ho deciso io, si è deciso precedentemente a me di ricostruire com'era, dov'era. Sicuramente non sarà un identico a quello di prima. Il vescovo precedente, Don Domenico, che in un'omelia disse autentico ma non identico, che è la cosa migliore. Sicuramente identico non sarà mai, perché come vedete i fabbricati sono costruiti con tecnologie moderne e quindi poi farli riapparire come erano i fabbricati medievali sarà pressoché impossibile. Ci saranno dei simboli identitari che potranno essere ricostruiti. Qui alla nostra sinistra vedete le pietre di un portale che verrà ricollocato in questa foratura.
0: Lasciamo i vicoli e percorriamo una strada sterrata. Intorno a noi ponteggi, gru, tondini che escono dal suolo, cantieri transennati. Ci avviamo verso la cattedrale, un altro dei simboli identitari di Amatrice.
1: Questa è la cattedrale di Amatrice, San Francesco, custodiva la patrona di Amatrice, dietro 7 porticine, in un altare che è stato spostato, se molto lesionato verrà recuperato. Sono iniziati i lavori, come vedete c'è la gru, hanno iniziato a smontare la parte absidale che ancora è rimasta integra, anche se molto lesionata. Stanno realizzando i ponteggi per poter lavorare su tutte le linee della struttura, in modo da poterla smontare una parte e poi rimontare.
0: Sarebbe importante riavere la cattedrale.
1: La cattedrale è un simbolo identitario fortissimo della ricerca. Come dicevo, custodiva la patrona, da lì si partiva per la processione quando c'era la festa patronale. E è un simbolo di identitario che noi abbiamo vissuto moltissimo. È un lavoro molto importante, è un progetto sfidante perché, come vedete, è in pietra e ricostruire la pietra e renderla poi antisismica non è semplice. Quindi
0: avete recuperato le pietre?
1: Le pietre in parte sono state recuperate e sono nei cassoni che poi si vedranno più avanti. Gran parte potranno essere ricostruite con pietra locale.
0: Lo prometto al sindaco, tornerò per vedere San Francesco ricostruita, Amatrice ricostruita. Inutile chiedere un pronostico sui tempi, ma qui la parola d'ordine è cambio di passo, quindi ora si ricostruisce davvero e più in fretta possibile. Ne è convinto anche il commissario straordinario del governo per la ricostruzione dal sisma 2016, Guido Castelli, che incontriamo fra le casette di Pescara del Tronto, prefabbricati in legno, ognuno con il suo giardinetto. Ma molte persone sono lì da 10 anni.
2: Questa ricostruzione va vissuta come un'attività che si è composta di 2 fasi. La prima, purtroppo costellata di incertezze, che ha prodotto ritardi che

0: Nessuno ci restituirà. Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto le cose che forse dovevano essere fatte 6 o 7 anni fa, ma da questo punto di vista il cambio di passo è chiaro, come dimostra il fatto che negli ultimi 3 anni abbiamo liquidato alle imprese che lavorano nel terremoto qualcosa come 6 miliardi sugli 8 complessivi che sono stati erogati fino adesso, e anche sulla ricostruzione pubblica, che è in genere quella che soffre di più per la complessità burocratica. I numeri ci dicono che il 40% delle opere è stato o concluso o in corso di lavorazione, che dunque, pur nella consapevolezza del tanto lavoro ancora da fare, possiamo dire che l'abbrivio è quello giusto.
1: Amatrice ha tutte le sue difficoltà, è ancora una lingua di cemento, di asfalto, sul nulla. Qualche lavoro è stato fatto, lei ha snocciolato i numeri, ma davvero resta molto da fare.
0: Resta molto da fare, anche se dissento da quello che dice l'Amatrice, perché 27 aggregati dell'ala sud sono lì, non c'è più la molta gora, il silenzio, ci sono imprese che lavorano. La asfaltatura del Corso Umberto, che è stata resa possibile dopo aver rescisso un contratto da una ditta che non faceva quello che doveva fare, consentirà anche la cantierizzazione a nord, quindi giustificato e giusto tutto ciò che richiede alle istituzioni di mantenere la schiena dritta rispetto a questo tema, però non bisogna disconoscere i progressi, perché questo è il migliore modo per non finirla mai la ricostruzione.
1: Ultima battuta, cosa dire a queste persone che vivono ancora qui nelle
0: catene? Che, come diceva il Papa, scusateci del fatto che questo sistema dei primi anni non è stato all'altezza di quello che voi meritavate di avere, ma bisogna avere fiducia, perché solo attraverso una grande coesione sociale si riesce a rendere possibile ciò che ora sembra lontano.
1: Non è facile per chi vive nelle casette da 10 anni avere speranza. Una signora è molto arrabbiata e non lo nasconde al commissario Castelli. Basta con le passerelle politiche, dice. Anche la premier Meloni è tornata qui il 24 agosto, giorno del 10° anniversario.
2: A noi le cravatte non ci servono. No.
1: E fa fatica a vedere il cambio di passo anche Sonia Santarelli, presidente del Comitato Civico 336, che abbiamo conosciuto in apertura di questo reportage.
3: Tutti vogliono dire che sono quelli che hanno fatto il cambio di passo, però al momento non è possibile dirlo.
1: Perché?
3: Perché? Perché c'è tanta burocrazia, troppa burocrazia. Io devo dire questo, che ci stanno 540 famiglie che abitano dentro le casette di plastica.
1: Sonia Santarelli, invece la situazione specifica sua, lei ha una stalla?
3: Certo, rappresento un po' di allevatori del territorio che come noi mungono e lavorano dentro le stalle di plastica. Solo che l'inverno arriviamo a meno 20 e all'estate a più 40.
1: Perché le stalle sono crollate?
3: Certo, sono crollate. Quindi gli animali, ecco, io ho anche la stalla, proprio ancora un mucchio di macerie, che potrò rimuovere soltanto quando avrò avviato i lavori per la stalla definitiva.
1: Verremo a visitare anche la stalla di Sonia quando sarà ricostruita, ma soprattutto il sindaco Cortellesi, prima di lasciarci, ci fa fare una promessa che io, che sono cresciuta da queste parti, non faccio fatica a fare. Non parlare di questi posti solo negli anniversari, non smettere di raccontare una ricostruzione che tutti ora sperano sia rapida e illuminando quanto di positivo si sta muovendo.
4: Dico, Amatrice, fortunatamente è una visibilità importante, questo terremoto ha avuto una risonanza mondiale, qui vengono da tutto il mondo e ancora abbiamo molte attenzioni che sono importantissime, far vedere ancora l'abbraccio di tutte le comunità come c'è stato, è una cosa stupenda, spero che continui, che non si fermi al 10° anno, perché insomma ancora c'è molto da fare. È importante però dare un messaggio positivo, perché per noi che viviamo il quotidiano in questa zona che ancora non torna alla normalità, avere dei messaggi negativi è quello che poi molti giornalisti fanno cercando di attaccare qualcuno, per noi è il ritorno negativo, e vedere il negativo in una resilienza importante quando invece siamo molto forti e c'è una comunità che resiste, ha voglia di ripartire e fa di tutto. Ci sono la banda musicale, il teatro, se voi pensate che il teatro amatriciano in 3 giorni ha fatto più di 1000 biglietti, quindi insomma c'è tanta voglia di rinascere e quella voglia non deve essere fermata da messaggi negativi.
5: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
6: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
9: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 12 settembre. Circolazione depressionaria che si porta verso sud. Tempo spiccatamente instabile con rovesce schiarite sul versante adriatico centro-meridionale. Piogge più intense invece sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato. Temperature massime ovunque sotto i 30 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.

0: Bentornati amici e nemici, bentornata Marianna Aprile, che estate pazzesca per te.
1: Che è stato, è per te invece.
0: Allora, questa è la prima puntata della quarta stagione, nonché anche l'ultima, cioè nel senso siamo alla prima trasmissione che fa una puntata di Meliodì all'inizio della nuova stagione del palinsesto per salutare.
1: Esatto, siamo l'alfa e l'omega della radiofonia italiana, caro Bellasio. Perché? Perché appunto è l'ultima puntata di Amici e Nemici, è la prima della stagione nuova di questa fascia di Radio 24 e non potevamo, no, andarcene senza salutare chi in questi anni ci ha scritto, insultato, fatto i complimenti, è stato con noi, i nostri ospiti, insomma. Però a proposito di saluti, oggi bisogna farne uno importante.
0: Sì, tra l'altro è stata sicuramente l'ultima intervista di Emma Bonino a Radio 24, quella che ha caratterizzato la puntata del 2 di maggio di Amici e Nemici, 2 di maggio perché era il compleanno di Marco Pannella e anche vicino alla data dei 10 anni della morte. Ci ha lasciato Emma Bonino e quindi, Marianna, un altro ricordo rispetto a quello del 2 maggio.
1: Guarda, ci pensavo ieri quando è arrivata la notizia e pensavo che Bonino con Adele Faccio, Gianfranco Spadaccia, Marco Pannella sono proprio i maestri di un metodo in cui da soli e come parte di una comunità di disobbedienti e di proponenti, e allo stesso modo, dentro i gangli delle leggi e fuori dalle leggi, per migliorare le leggi e la società per se stessi, ma soprattutto per tutti gli altri, tra personale e politico, fino a se ci pensi al più intimo e politico degli slogan di Bonino, no? Io non sono la mia malattia, che è una lezione che chiunque di noi, è una delle tante lezioni che chiunque di noi può mettere in pratica e può provare a insegnare nei momenti di difficoltà.
0: Io con le persone a me care chiamavo Emma Bonino Emma Courage, perché è un po' così, parafrasando un po' il francese, perché il coraggio di Emma Bonino è stata una delle sue caratteristiche principali in tutti i ruoli, in quelli più istituzionali, in quelli più politici. Emma Bonino non te la metteva mai tanto facile, sia nella comprensione delle cose, sia nel carattere volutamente spigoloso, perché volutamente voleva essere una persona che in qualche modo stimolava in te delle reazioni non di neutralità, di riflessione, di forza. E questo accadeva anche nel rapporto che aveva con Marco Pannella, un altro che diciamo non la metteva tanto facile, ma forse rispetto ad Emma la metteva un po' più facile, e loro erano una forza, diciamo, assieme politica, forse unica in Italia, ed erano due che consideravano la politica una cosa veramente sacra, perché riguardava la vita delle persone e l'altra grande caratteristica della vita delle persone, che è la libertà. Sono stati, secondo me, due in fondo sacerdoti della politica, e questa cosa mi ha sempre molto affascinato da osservatore.
1: Io non lo faccio mai di condividere cose personali, però di Bonino ricordo molto molto privato, molto personale, di un incontro di qualche tempo fa, in un momento molto difficile per me, e finimmo a parlare dei cavoli miei, perché non lo so, veniva naturale in qualche modo, e mi sorprese, perché mi aspettavo da lei appunto gli spigoli di cui parlavi tu, e invece mi sorprese mostrando una sua fragilità che faceva rima con la mia in quel momento, e l'idea che una donna così fisicamente esile, apparentemente fragile, in quel momento malata, potesse però mostrare un lato fragile, intimamente fragile di sé, per farmi sentire meno sfortunata in quel momento, mi sorprese, perché appunto non avevamo un rapporto di confidenza tale da giustificare quella sua reazione, e però fu una conferma di quanto quello che le succedeva dentro le mura di casa fosse il motore, e fin dall'inizio, se ci pensi, anche il suo impegno sì, politico nasce da un'esperienza personale, e quindi fu la conferma di un metodo che applicava ogni minuto della sua vita con chiunque, persino con una quasi sconosciuta come me, e fu un regalo enorme.
0: Come un regalo enorme fu l'intervista che fece ad Amici e Nemici il 2 di maggio. Ascoltiamo.

0: avrò cura di te.
1: Intanto più passa il tempo, più ovviamente la figura di chiunque diventa un po' sfocata, salvo che in qualche episodio torna vivissima e con grande nostalgia da parte mia. Questo vale per esempio per tutta la discussione sulla giustizia, perché quello è stato un grande tema di Pannella, Tortora, i pentiti e quant'altro, e quindi mi è tornato vivissimo il ricordo di Marco Enzo e le iniziative a Bruxelles piuttosto che a Roma. Oppure la visita del Papa, quell'altro, in Africa, che era il grande tema di Pannella. E basta, questo è quello che io, poi tutta la storia di Pannella la sapete. Per quanto mi riguarda, dovrei dire che questi sono due episodi che me l'hanno reso vivissimo, anche se dopo 10 anni la figura di Marco cominciava a essere un po' sfocata anche per me.
2: Noi nella parte della puntata precedente abbiamo fatto questo tipo di analisi, che in fondo Pannella ha lasciato una eredità come fosse un virus liberal pannelliano che si è un po' inoculato in tanti partiti, ma non ha lasciato un'eredità unica. È d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo per questo, perché tutto dove vado, dove sento di ex radicali, magari adesso in qualche altro partito, ma insomma questa cosa liberale, libertaria, non violenta, credo si sia insinuata in molte persone o in molti leader di partito.
3: Nel corso della sua vita politica, il Partito Radicale ha messo in piedi alleanze diverse a destra e a sinistra. Oggi questo tipo di strategia politica viene definita trasformismo e giudicata molto negativamente. Lei vede una differenza nel trasformismo di alcuni partiti di oggi e quella strategia dei radicali?
1: Sì, differenza ce n'è, perché ci sono anche differenze di carattere, oltre che differenze di strategia politica. Marco era uno che sosteneva, e io con lui, che l'importante era l'obiettivo che perseguivamo, non tanto con chi. Ma questo abbiamo sempre fatto, la giustizia l'abbiamo fatta con chi, pochi dei socialisti, ha seguito il caso Tortora, la fame nel mondo fu fatta anche con democristiani, piccoli, Zamberletti e quant'altro. Queste sono le due cose più vivide che io ricordo di Pannella.
2: Secondo lei è ancora possibile sperare che ci siano partiti politici, movimenti politici capaci di coltivare nella stessa forza politica idee di libertà economica e tutela dei diritti civili, che era un po' la natura?
1: Non è che se è possibile o non è possibile. Io con lui pensavo che era assolutamente necessario. Queste. Che poi si sia riuscita a farlo sempre o non sempre, questo non sta a me dire. Ma per noi, per me e per lui soprattutto, era un modo di essere, non impostato su questa o quella alleanza di cui non gli importava proprio niente, ma sui temi che perseguiva, compreso ad esempio l'eutanasia. che adesso è diventata un po' più, virgolette, attuale, ma che era già attualissima. Credo che la prima proposta di legge fosse firmata a loro sfortuna. Vabbè, questo è un altro punto che io ricordo con molta, molta evidenza.
3: Uno degli sport nazionali più recenti è quello di provare a dire che cosa avrebbe fatto Pannella davanti a questa o a quella battaglia. Lei ritiene abbia senso cercare di interpretare ex post per giustificare delle strategie politiche o delle posizioni il pensiero di
1: No, non
3: Pannella?
1: capisco neppure la domanda, sicuri la risposta. Quindi,
3: È la risposta migliore che potesse darmi.
1: non so cosa lei voglia dire, cosa pensa che io debba dire.
3: No, in realtà vado su una nota un po' più dolente forse, perché negli ultimi anni della vita di Pannella vi eravate allontanati. C'è un rimpianto che ha legato al pezzo di strada che avete fatto insieme?
1: No, io lo, insomma, molti delle cose che abbiamo fatto insieme sono certamente un grande rimpianto, perché poi lui aveva voluto allontanarsi e allontanarmi negli ultimi 2 anni, io questo non lo so, non lo saprò mai.
2: In conclusione, le posso chiedere qual è l'ultimo ricordo che ha di Marco Pannella?
1: Beh, bella domanda, perché dopo tutto quello che ho detto non c'è un ricordo, c'è un senso di qualche battaglia che mi è tornata in faccia più viva di quanto io avessi già dimenticato.
2: Io con un po' di emozione la ringrazio molto di essere stato con noi ad Amici
1: Niente.
2: e Nemici. Davvero grazie, e questa
1: Grazie,
2: puntata
1: grazie a voi,
2: è
1: grazie a
2: diventata molto
1: Marianna.
2: speciale.
1: Arrivederci.
3: Grazie. Grazie davvero, Emma, è stato un regalo enorme, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.

Sulla A19 Palermo-Catania il traffico è rallentato poco prima dello svincolo di Catena Nuova in direzione Catania, anche in questo caso per un incidente. Queste le principali notizie, a più tardi.

0: e nemici.
1: Siamo tornati con il socio Bellasio e abbiamo iniziato questa puntata, questa puntata circolare, mi viene da dire, di Amici e Nemici, la prima della stagione, l'ultima di Amici e Nemici, con un ricordo di Emma Bonino, e non avrebbe potuto essere diversamente. Però a proposito di ricordi di Bonino, Daniele, ti ricordi nel 2024 quella foto pazzesca di lei e Papa Francesco,
2: sì,
1: entrambi diciamo fiaccati solo nel corpo dalla malattia, che si incontrano a casa di Bonino a Roma, e mi sembrava giusto ricordare quella foto per annunciare il nostro prossimo contributo, il nostro prossimo ospite, perché abbiamo, in questi anni di Amici e Nemici, abbiamo seguito la morte di Papa Francesco, il conclave che ha portato Papa Leone XIV sul soglio di Pietro, e persino uno scisma, lo scisma delle Febbriani. E allora in quell'occasione chiamammo Massimo Fagioli, teologo e storico della Chiesa, professore di ecclesiologia al Trinity College di Dublino, docente della Villanova University di Filadelfia, tra l'altro proprio la stessa università in cui si è laureato nel 77 in matematica Papa Leone. E allora lo ascoltiamo insieme.
0: Amici e nemici.
3: Tanto la scomunica è automatica per chi ordina dei vescovi nella Chiesa Cattolica senza il permesso del Papa. La reazione di Papa Leone mostra la sua forza. Non dimentichiamo che lui è un papa che ha un dottorato in diritto canonico, è un pensatore della legge nella Chiesa, e per lui l'unità della Chiesa è molto importante. E quindi questo scisma non è la prima volta nell'ultimo secolo, nel senso che si era già verificato la prima volta con lo stesso gruppo nell'88. Allora però c'erano delle figure più di mediazione con questo gruppo ultraconservatore, perché in Vaticano c'era non solo Giovanni Paolo II, ma anche il cardinale Ratzinger, che erano più, anche biograficamente, insomma, vicini per conoscenza personale di questo gruppo. Invece Leone, che nasce nel 55, ha molta meno pazienza con questo gruppo, che per esempio dice che le altre religioni sono opera del diavolo, o che dice che non ci dovrebbe essere libertà religiosa negli stati perché solo i cattolici dovrebbero avere libertà religiosa, tutta questa serie di cose, insomma. Quindi è uno scisma, è un termine tecnico per dire che c'è all'interno della famiglia cattolica una minimissima parte, all'interno del miliardo e 400 milioni di cattolici, che pensano che il cattolicesimo si debba fermare a metà 800 sostanzialmente. E Papa Leone, che è un figlio dell'America, dice: questa cosa è pericolosa, non ha senso, quindi voi siete fuori dalla comunione cattolica. Il fondatore di questo gruppo estremista, Marcel Lefebvre, un vescovo francese, disse nei primi anni 70 che il Concilio Vaticano II era come la rivoluzione francese nella Chiesa, e quindi lui si era allineato a quella cultura pro-fascista o non antifascista e reazionaria, che già negli anni 70 manifestava un certo disagio, diciamo così, nei confronti della democrazia, il liberalismo o l'immigrazione. Il momento attuale è più pericoloso per questa saldatura, perché nell'88, quando avvenne il primo scisma, le democrazie occidentali erano più sane, la democrazia americana era sicuramente più sana, invece oggi c'è più rischio di una pericolosa commistione fra un'ideologia religiosa e queste forze che vogliono abbattere i sistemi democratici costituzionali. Quindi anche per questo credo che la reazione immediata, dopo meno di 24 ore, del Vaticano, che ha dichiarato la scomunica, sia importante per capire che in Vaticano si comprende il rischio di lasciare delle zone, diciamo, grigie su dove sta il cattolicesimo rispetto a alcuni valori fondamentali della modernità politica.
2: Ecco, professor Fagioli, lei nel suo libro Leone XIV e la Chiesa globale dice che questo Papa non può essere ben interpretato se non si tengono in considerazione le tre grandi tendenze.

0: queste trasformazioni che stiamo vivendo. Appunto, è il primo Papa degli Stati Uniti, che è un grande cambiamento per la Chiesa, c'è una crisi dell'ordine liberale internazionale e c'è una difficoltà della Chiesa globale. C'è un tema che questi tre fenomeni un po' li lega, che è proprio quello dei migranti. Non a caso non è un tema facile per la Chiesa, perché negli Stati Uniti chi è più vicino alla Chiesa cattolica, per esempio J.D. Vance, che ha appena pubblicato un libro dove riracconta la sua conversione al cattolicesimo, proprio sui migranti, insomma, c'è una destra che ha dei dubbi sulla dottrina della Chiesa, o perlomeno si sente rappresentata da politici che la osteggiano. Che riflessione si può fare?
1: Beh, è uno scontro che era cominciato già durante Papa Francesco, specialmente con J.D. Vance, ma con l'amministrazione Trump, e l'elezione di Papa Leone da parte del conclave nel maggio dell'anno scorso è anche una risposta a questo, nel senso che il cattolicesimo americano è per definizione una chiesa di immigrati, e quindi fino a 10-15 anni fa era impensabile per un cattolico in politica prendere delle posizioni come quelle di J.D. Vance, e quindi oggi si vede nella politica americana J.D. Vance, ma anche Marco Rubio e molti altri giudici, per esempio la Corte Suprema, esprimono un cattolicesimo americano 2.0 che dice no, c'è una nuova questione nazionale per cui l'immigrazione va fermata, e Papa Leone invece è un papa che è il più giovane rispetto a quelli eletti negli ultimi 50 anni, ma è dal punto di vista della sua cultura politica americana un cattolico 1.0, cioè uno che crede che l'immigrazione ha fatto bene non solo alla Chiesa americana, ma anche al popolo americano, al progetto americano. E questo è un vero scontro, cioè non è una questione di insomma interpretazioni di questo o quel passaggio, quel discorso, ma proprio sono due visioni del mondo molto diverse, e lo scontro è proprio molto aperto, ecco.
0: Adesso non è il super spot, no? C'è GR24, super spot, perché se mi chiami socio poi c'è confusione. E adesso c'è GR24, però poi torniamo con questo meglio di sottotitolo Ci vedremo in giro.

0: amici e nemici.
1: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
2: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
1: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
2: Questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
1: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
2: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori, noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
1: È fatto.
3: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più.

0: su engie.it/casa.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Sono le 9.
1: GR24, il sole 24 ore.
7: Guerra in Ucraina, attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Yemen, 50.000 sfollati e in 500 arrivano a Gibuti. Di Battista atterrato a Roma e trasferito al Policlinico Gemelli. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano restano gli esteri, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina.
8: Un missile russo nella notte centra un impianto industriale a Kryvyi Rih, facendo un morto e due feriti. I droni ucraini arrivano sui siti industriali di due città russe, Taganrog e Tolyattigrad, 900 km dal confine ucraino. Esplosioni scuotono anche Odessa, almeno 12 civili feriti, mentre un drone contro una casa a Zaporizhia provoca una vittima. E gli attacchi russi, sempre più mirati contro l'infrastruttura energetica per lasciare Kiev al buio e al freddo in vista dell'inverno, rischiano di provocare un esodo dalla capitale ucraina come solo all'inizio dell'invasione nel 2022, quando milioni di persone fuggirono in Europa. Risponderemo a specchio, impianto contro impianto, promette Zelensky, strategia di fatto già avviata dalle raffinerie ai poli logistici dell'e-commerce russo.
9: In Europa,
8: Mandare truppe europee in Ucraina sarebbe guerra contro la Russia, avverte Putin da Nuova Delhi, dopo lo stanziamento da 6 miliardi annunciato da Bruxelles per le difese ucraine, Patriot compresi, al momento però introvabili. Infine, sotto l'occhio delle forze NATO, navi da guerra e petroliere russe entrate da Gibilterra tornano nel porto siriano di Tartus, storica base del Cremlino sul Mediterraneo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
7: Oggi l'Iran resta saldo di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze, lo afferma il presidente Massoud Pezeshkian, il presidente iraniano, incontrando esponenti religiosi e del mondo degli affari indiani nella tarda serata di ieri a margine del forum BRICS a Nuova Delhi. Questi sedicenti paladini dei diritti umani sono in realtà attori malevoli che ci attaccano e che ci etichettano come terroristi, ha aggiunto, sottolineando: stiamo pagando il prezzo di questa posizione, eppure finché vivremo perseguiremo la verità e la giustizia e non ci piegheremo all'oppressione e alla tirannia. Circa 500 rifugiati provenienti dallo Yemen hanno raggiunto la città costiera di Obok a Gibuti dopo essere stati salvati in mare, lo ha reso noto un funzionario. Il gruppo comprendeva donne e bambini, recuperato da imbarcazioni rimaste alla deriva senza carburante, ha scritto su X il ministro dell'Economia e delle Finanze di Gibuti, aggiungendo che le istituzioni stanno conducendo operazioni di salvataggio e fornendo assistenza. Almeno 46.000 persone sono state sfollate in Yemen da quando la scorsa settimana i combattimenti si sono intensificati. E parliamo ancora di rifugiati e migranti, perché centinaia di richiedenti asilo, tra cui almeno 41 minori trasferiti in Francia nell'ambito dell'accordo con il Regno Unito, uno dentro uno fuori, per gestire i flussi irregolari che attraversano la Manica, sono scomparsi. Lo denunciano alcune organizzazioni per i diritti umani. Questo è quanto scrive il quotidiano The Guardian. Alessandro Di Battista è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina intorno alle 7.10 allo Scalo Romano con un volo di circa 12 ore da Cuba. Di Battista era ricoverato

0: ricoverato a L'Avana a causa di un malore che lo ha colpito il 28 agosto mentre era nell'isola per realizzare alcuni reportage. Ricoverato d'urgenza e operato sul posto, nell'ospedale romano proseguirà gli accertamenti e le cure dopo che nei giorni scorsi un'equipe di medici dello stesso Gemelli era partita in missione a Cuba. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match clou Lazio-Milan.
1: Ci voleva il talento purissimo di Franco Mastantuono per risvegliare la Fiorentina, trascinarla fuori dalla crisi, regalare a Paolo Vanoli il debutto con vittoria sulla panchina viola dopo una settimana di tormenti. L'argentino ha realizzato una tripletta preziosissima ribaltando il Venezia che si era portato in vantaggio con Acora Adams al 22esimo del primo tempo. Due rasoterra chirurgici dal limite dell'area di rigore a cavallo della mezz'ora e nella ripresa il gol del 4-1 su fortunato rimpallo dopo che Pellegrino, appena entrato al posto di Beto, aveva segnato il 3-1 in contropiede di Ainò, il sigillo del 4-2 definitivo. Vittoria che muove la classifica dopo i 3 KO nelle prime 3 giornate costati il posto a Fabio Grosso. La stagione della Fiorentina comincia dunque in laguna per Vanoli, il miglior ritorno possibile. Oggi 3 le partite in programma. Si comincia alle 15 con Genoa-Frosinone. Alle 18 all'Olimpico la Lazio, che fa parte del gruppo delle capoliste, sfida il Milan di Amorim. Chiude alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR24. La prossima alle 10.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: e nemici.
1: Bentornati amici e nemici, e un saluto anche a chi ci ha sempre seguito la domenica sera, violando peraltro la concorrenza, quindi ancora più li salutiamo, ma abbiamo avuto, cara Marianna Aprile, oltre a un primo ministro, ricordiamolo perché fa vanto, no? Abbiamo avuto Edi Rama, abbiamo avuto anche un premio Nobel, che abbiamo intervistato il 25 aprile di quest'anno sullo stato della salute, della ricerca scientifica nel mondo, anche in Italia. Arthur McDonald ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 2015 e da noi è stato il 25 aprile.
0: Amici e nemici.
2: Well, today is a very important day, the 125th anniversary of Marconi's first transmission of radio waves across the Atlantic, which
3: oggi è una giornata molto importante. È il 125esimo anniversario della prima trasmissione radio di Guglielmo Marconi attraverso l'Atlantico, che fu trasmessa da Cornwall Island a St. John e poi è stata seguita l'anno successivo da una trasmissione a Cape Breton, in Nuova Scozia, che oggi è parte del Canada, anche se all'epoca non lo era. Io sono cresciuto a 20 chilometri da Glace Bay, sempre in Nuova Scozia, quindi ho sentito parlare di Marconi. C'è un sito storico nazionale a Glace Bay, quindi sono molto felice di essere qui per parlare di Marconi e della sua relazione con il lavoro che svolgo oggi in Italia.

0: accomplishment and its relationship to work I'm involved in Italy here today.
1: C'è qualche somiglianza tra la sua scoperta a proposito dei neutrini e il lavoro svolto da Guglielmo Marconi, oltre ovviamente al Canada?
0: Well, yes, in the sense that Marconi was
2: Sì, nel senso che Marconi stava studiando dei segnali molto deboli provenienti dal cielo. Stava sviluppando tecniche per misurare cose che erano molto difficili da misurare nel suo tempo e con la sua tecnologia. Noi abbiamo usato tecniche simili per osservare alcune particelle chiamate neutrini, che il Sole produce in enormi quantità, mentre si vengono a costituire le reazioni nucleari che costruiscono gli elementi. Ci sono miliardi di neutrini che passano attraverso il corpo di tutti in questo momento e vengono dal Sole. Ma dobbiamo costruire un rilevatore grande quanto un edificio di 10 piani, 2 chilometri sottoterra, per trattenere la radiazione cosmica in arrivo, in modo da individuare un neutrino all'ora dal Sole. E così, anche grazie agli importanti esperimenti nel laboratorio del Gran Sasso qui in Italia, siamo stati in grado di stabilire che la teoria per le reazioni nucleari che costruiscono il Sole e producono il carbonio, il nitrogeno e l'ossigeno, e dal quale i nostri corpi sono composti, è molto precisa. Queste sono le stesse teorie che vengono usate per il potere di fusione qui sulla Terra, che è spesso chiamato il confinamento del Sole nella cosiddetta bottiglia magnetica. Quindi stiamo rispondendo a domande esistenziali sulla nostra vera origine attraverso lo studio di questi finti segnali provenienti dal cielo, proprio come ha fatto Marconi.
0: By detecting faint signals from the sky, as Marconi did.
3: Lei ha vinto il Nobel nel 2015 lavorando con uno scienziato giapponese. Che relazione ha invece con la comunità scientifica italiana?
0: Well, I'm very actively involved these days in a very major experiment at one of the world's best laboratories, the Gran Sasso.
2: In questi giorni sono impegnato in un esperimento molto importante che si svolge in uno dei migliori laboratori al mondo, ovvero il laboratorio del Gran Sasso, situato sotto la montagna del Gran Sasso, a est di Roma. Quello che stiamo cercando di osservare in questo momento è ciò che si chiama materia scura. Se si guarda il cielo in una notte stellata, notiamo che nello spazio tra le stelle c'è una quantità di materia 5 volte superiore che nelle stelle che brillano. E questo è anche vero nelle spazializzazioni attraverso l'universo. Non sappiamo cos'è, ma sappiamo che è lì a causa dei suoi effetti gravitazionali. E quindi ciò che stiamo facendo nel laboratorio del Gran Sasso è costruire un enorme detettore con centinaia di tonnellate di argon liquido e stiamo cercando di capire se è possibile ottenere segnali di luce se una particella di materia oscura tocca un nucleo di argon. E quindi, in questo meraviglioso laboratorio nella montagna del Gran Sasso, che toglie le ombre cosmiche per interferire con l'esperimento, assisteremo all'esperimento più importante del mondo nella ricerca di queste particelle di materia scura. E sono molto felice di condividere questo percorso con il professor Antonio Zoccoli, che è il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che sta offrendo la maggior parte del fondo per l'esperimento.
0: With professor Antonio Zoccoli, who is the head of INFN, the funding agency here in Italy, that is providing the majority of the funding for that experiment.
3: Tra l'altro sono cresciuta vicino all'INFN a Frascati. Quanto è importante per la crescita del sapere la libertà accademica nel mondo?
0: Well, in terms of the types of questions that we are attempting to answer, that is.
2: Per quanto riguarda le domande a cui cerchiamo di rispondere, ovvero come si è evoluto l'universo dal Big Bang di 13,5 miliardi di anni fa, i progressi nella nostra comprensione di tali processi sono stati enormi e questi progressi si sono verificati principalmente negli ultimi 60 anni. A ciò si aggiunga la straordinaria crescita che si è verificata nel settore dei segnali elettronici e il suo impatto sull'umanità, iniziata proprio da Marconi con il suo lavoro sulle onde radio all'inizio del Novecento. Ieri mattina, ad esempio, mentre camminavo per le strade di Bologna, notavo che ogni singola persona aveva uno smartphone in mano. Comunicavano, utilizzavano il tipo di onde radio che Marconi utilizzò per primo in modo efficace. Quindi la straordinaria crescita della tecnologia ha portato a una crescita esponenziale della scienza e stiamo comprendendo le nostre origini in modo molto più dettagliato rispetto a soli 60 anni fa. Ci sono stati enormi progressi, insomma, e questo è stato possibile solo grazie alla libertà accademica. Al nostro esperimento nel Gran Sasso, ad esempio, partecipano 400 scienziati provenienti da 14 paesi. E lavoriamo con Internet, che tra l'altro è stato creato da un fisico delle particelle del laboratorio CERN proprio per questo tipo di collaborazione. Ci abbiamo lavorato per molti anni e continuiamo a farlo, e questo ci permette di riunire scienziati di tutto il mondo con l'obiettivo comune di comprendere le nostre origini.
1: Ne abbiamo parlato spesso qui ad Amici e Nemici, adesso siamo incuriositi dal professor McDonald e vogliamo chiedergli se vede dei pericoli per la libertà di ricerca scientifica e accademica oggi nel mondo.
0: Well, it depends very critically on where you ask.
2: Beh, la risposta dipende molto da chi riceve una simile domanda. C'è stato un movimento molto forte che definirei anti-intellettuale, soprattutto negli Stati Uniti, da quando Trump è diventato presidente. E questo sta avendo un impatto significativo sui miei colleghi americani. Molti dei progetti proposti non sono più realizzabili, perché i finanziamenti sono stati drasticamente ridotti. Credo che gli scienziati in generale siano ancora molto disposti a lavorare in modo aperto, cercando di capire come funziona il mondo, il che ovviamente è una cosa di grande valore per lo sviluppo della prossima generazione di tecnologie. La rivista Time ha scelto Albert Einstein come personaggio del XX secolo, non perché abbia inventato il laser o il GPS, ma per il contributo che ha apportato alla fisica di base, proprio nel periodo in cui Marconi stava svolgendo il suo straordinario lavoro. Le scoperte di Einstein hanno reso possibili tutte le tecnologie che ho menzionato e che hanno cambiato radicalmente il modo in cui gli esseri umani vivono. Quindi spesso, se non sempre, la ricerca di base viene prima di tutto quando si tratta di sviluppare le nuove tecnologie. Gli scienziati di tutto il mondo sono molto disponibili a collaborare, a pubblicare i loro risultati su riviste scientifiche ad accesso aperto. E questo credo sia una forza trainante per il bene del mondo. Io posso solo sperare che questa apertura tra gli scienziati venga riconosciuta dai governi come un valore fondamentale per la cooperazione tra i paesi del mondo.
1: Uno dei temi politici più discussi, soprattutto in Italia, riguarda il nucleare come fonte di energia. E quindi, avendo la possibilità di parlare con il professor McDonald, ci sentiamo di chiedere che cosa ne pensa della ricerca scientifica in questo campo.
0: Well, I think nuclear power has developed.
2: Credo che l'energia nucleare abbia sviluppato una capacità molto forte di fornire energia pulita da fonti affidabili. Penso che la nuova tendenza che porta alla realizzazione di piccoli reattori modulari consentirà di costruire reattori dalle dimensioni ragionevoli, ovvero grandi la metà rispetto a quelli costruiti in precedenza, e realizzarli in forma modulare, quasi in condizioni di fabbrica, in modo tale che le loro caratteristiche di sicurezza possano essere migliorate. E in effetti tutto lo sviluppo tecnologico a cui ho fatto riferimento ha enormi implicazioni in termini di sicurezza dei reattori nucleari. Penso che sia una tecnologia di cui il mondo ha bisogno in questo momento. Penso che sia qualcosa che l'industria nucleare è pronta ad affrontare e spero vivamente che i paesi la adottino e la sviluppino. Certamente è quello che sta succedendo in Canada. Ci sono diversi esempi. Beh, nella provincia dell'Ontario, che è la provincia più popolosa del paese e dalla quale provengo, circa il 50% dell'energia è prodotta dal nucleare. Questo accade da 30 anni. La mia speranza è che questo venga riconosciuto. In Canada viene già riconosciuto.
3: E siamo collegati con il professor Arthur MacDonald, premio Nobel per la fisica nel 2015. Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, ma in realtà ce lo ricordiamo tra di noi perché siamo un po' increduli, oltre che molto, molto onorati per averlo qui. E ricordiamo anche che oggi, sabato 25 aprile, il professor MacDonald partecipa alla giornata Marconi a Villa Griffone, dove si celebrano i 125 anni della comunicazione wireless transatlantica. Professore, una domanda un po', diciamo, che ci riporta un po' al passato, perché insomma è tempo di guerra, è tempo di conflitti. Lei ritiene che la pace possa passare attraverso la cooperazione nella ricerca scientifica tra scienziati di diversi paesi, come è accaduto del resto in passato?
2: Beh, è una domanda molto interessante. Il motivo per cui gli scienziati possono riunirsi e scambiarsi apertamente informazioni è che condividono un principio fondamentale. Vogliono comprendere come funziona ciò che ci circonda. Il loro obiettivo centrale è la comprensione di come funziona l'universo in tutti i suoi aspetti. Credo che questa ricerca di un senso comune, questo modo in cui gli scienziati cooperano, può essere usato come modello per la cooperazione tra i paesi. Credo inoltre che questo modello, questo mandato che i paesi devono avere, sia quello di concentrarsi sulla pace piuttosto che sul denaro e su una competizione economica così intensa. In effetti, credo che sia stato dimostrato che, a parte alcuni conflitti più limitati, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi abbiamo sempre vissuto in pace, non abbiamo avuto nulla di simile a questo periodo. E penso che se i paesi riuscissero a concentrarsi sulla pace mondiale come elemento centrale, allora l'approccio adottato dagli scienziati, ovvero quello di essere aperti e cooperativi gli uni con gli altri nel tentativo di comprendere come funziona questo mondo, potrebbe essere utilizzato come una sorta di principio che i governi potrebbero adottare come motivazione principale per agire gli uni con gli altri.
1: L'ultima domanda non può che essere sul tema del momento, ovvero l'intelligenza artificiale. Avendo la fortuna di avere qui con noi ad Amici e Nemici il professor MacDonald, gli vogliamo chiedere qual è il suo approccio, qual è il suo sentimento nei confronti di questa così importante materia.
2: L'intelligenza artificiale è davvero straordinaria per le potenzialità che oggi presenta e che sono molto più elevate rispetto a soli 5 anni fa. Anzi, l'intelligenza artificiale viene paragonata, se non addirittura considerata superiore, alla rivoluzione industriale che ha segnato la storia dell'umanità. Questa rivoluzione avrà una portata simile. Voglio dire, è come la sostituzione dei veicoli a trazione animale con le automobili avvenuta all'inizio del secolo scorso, quando Marconi lavorava. È davvero incredibile la rapidità con cui ciò è avvenuto. In un periodo di soli 10 anni, questa rivoluzione non solo si sta muovendo velocemente, ma sta anche accelerando. Ci sono diverse questioni di cui il grande pubblico ha sentito parlare, almeno in parte, ma su cui forse dovrebbe riflettere riguardo alla direzione che stiamo prendendo con l'intelligenza artificiale. Ho avuto il privilegio di ascoltare una conferenza di Jeff Hinton, un premio Nobel canadese, spesso definito il padrino dell'intelligenza artificiale, per i suoi importanti contributi all'Università di Toronto. Il titolo della sua conferenza era Vivere con gli alieni. Hinton considerava l'intelligenza artificiale, in particolare quella che viene definita intelligenza artificiale generale, ovvero l'applicazione dell'intelligenza artificiale a compiti simili a quelli umani, come l'equivalente dello sviluppo di una razza aliena sulla Terra, nel senso che può possedere quella che viene spesso definita superintelligenza. In alcuni ambiti, l'intelligenza artificiale può essere più intelligente degli esseri umani e giungere alle risposte più rapidamente. Questo è già evidente in giochi da tavolo come il Go o simili. Ciò può rappresentare un enorme vantaggio per l'umanità. sarà un vantaggio straordinario in termini di scoperte rivoluzionarie in medicina, in economia e in una vasta gamma di settori in cui i dati sono fondamentali per l'analisi applicata. Ma ci possono essere dei pericoli, ed è proprio questo che preoccupa Hinton quando parla di convivere con gli alieni. Il primo è un problema che viene già affrontato, ad esempio, da Anthropic, che limita l'utilizzo del suo software per timore che gli hacker possano usarlo in modo improprio. Ed è proprio questo uso improprio il primo pericolo, soprattutto se nelle mani degli hacker, ma ancor di più in quelle di stati canaglia che cercano di raggiungere i propri

0: obiettivi. Ed è qualcosa di cui l'umanità deve preoccuparsi in termini di capacità di controllo, e non è facile. Negli Stati Uniti, infatti, l'atteggiamento è quello di lasciare al settore privato completa libertà d'azione, perché è così che si acquisisce la supremazia nel campo dell'intelligenza artificiale. E naturalmente Stati Uniti e Cina sono i leader in questo settore. L'Europa ha imposto alcune restrizioni e credo che al momento ne risenta. Ma la seconda paura che si prospetta in un secondo momento, anche se considerando la velocità con cui le cose stanno cambiando, forse non così tardi, è lo sviluppo di una superintelligenza in grado di autoreplicarsi fino a diventare potente più degli esseri umani stessi. L'idea di robot autoreplicanti che potrebbero avere o meno un atteggiamento positivo nei confronti degli umani non è qualcosa che preoccupa l'umanità al momento. Non è un argomento di cui si parla, ma non è affatto qualcosa di impossibile, considerando la velocità e le direzioni in cui si sta sviluppando l'intelligenza artificiale generativa. La soluzione proposta da Hinton è che quando svilupperemo questa superintelligenza, dovremmo fare in modo che consideri gli umani come una parte importante del proprio successo. In altre parole, questi alieni dovrebbero sentire che quando interagiscono con il nostro mondo, dovrebbero avere gli umani come partner piuttosto che come nemici. È un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma non banale se si guarda al futuro e alle direzioni che sta prendendo l'intelligenza artificiale generativa. E trovo la trattazione di Hinton su questo tema piuttosto convincente, sia per quanto riguarda i rischi dell'intelligenza artificiale, sia per gli aspetti positivi che la riguardano. Ma Hinton stesso afferma di non essere contrario allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, perché ne riconosce gli enormi vantaggi per genere umano, derivanti dalla sua applicazione alla medicina e ad altri ambiti di grande importanza. Pertanto, credo che questa nuova rivoluzione potrebbe essere per noi fonte di grandi benefici. Questa è una risposta piuttosto lunga alla sua domanda, ma sono rimasto molto colpito dal messaggio che Hinton ci ha trasmesso durante la sua recente conferenza e ho voluto riproporlo a questo pubblico.
1: That's a long answer to your question. But I was quite enthralled with the message that Hinton brought to us when I heard his recent lecture and wanted to repeat it for this audience.
2: Thank you very much indeed. Insomma, dobbiamo essere più amici che nemici con questi alieni. Vedi? Che sono. Abbiamo azzeccato, diciamo, il titolo. It's been an honor. Grazie. Thank you very much indeed, Mr. Professor McDonald.
3: Thank you. Thank you so much for being here.
1: It's an honor for me, and I have to say.
0: È un onore per me, e devo dire che col tempo mi sono reso conto di quanto Marconi fosse un visionario quando ha compreso come le onde radio avrebbero potuto rivoluzionare il modo in cui gli esseri umani comunicano tra loro. E penso che questa commemorazione del suo anniversario, in particolare per gli abitanti di Bologna, ma anche per l'Italia in generale, sia qualcosa che merita davvero di essere celebrato.
1: Is something really worth celebrating.
4: Amici e nemici.
5: Quante cose meravigliose abbiamo fatto ad amici e nemici. Adesso è il momento in cui mi prende lo stanguglio, ma proprio per questo, piccola pausa e poi torniamo con Giordano Bruno Quesi.
6: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
7: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
8: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
9: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
10: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
11: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
6: Io sono Federico Taddia.
7: Io sono Matteo Bussola.
6: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
7: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
12: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
13: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte. Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
19: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
20: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
21: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
23: In collaborazione con
24: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

0: e nemici.
1: E ad amici e nemici, quest'anno, all'inizio dell'anno, il 10 di gennaio, abbiamo avuto un ospite che abbiamo inseguito per un po' e poi dopo alcune vicissitudini ci siamo trovati con Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Pensa Marianne, abbiamo parlato di futuro, della nazione.
2: Quando ancora non era il nome di un partito, mi vuoi dire?
1: Quando ancora era... Ma loro si chiamano, credo, futuristi, non si sa. Comunque,
2: tra loro
1: insomma,
2: sì, si chiamano futuristi,
1: ecco,
2: certo.
1: Futuristi. E niente, e poi abbiamo parlato della destra, storica e meno storica, dell'egemonia culturale, e lui con la sua solita verve e quel po' di distacco che aiuta a capire meglio le cose. Sentiamo, Giordano Bruno Guerri.

0: Taruga, Bruno Lauzi, Jacopo De Franchi ha fatto una scelta, come dice lui, dadaista per introdurre questo blocco, la Tartaruga, che è un elogio della lentezza, ma grazie
1: Ligure,
0: a Maria Degani ci ricorda altro, che è stato scritto anche da Pippo Badici, che per quello è
1: familismo. Sì,
0: è la lobby ligure. La lobby ligure, ma adesso andiamo veloci,
1: per introdurre
0: veloci,
1: Giordano
0: audaci.
1: Bruno Guerri, la Tartaruga, ma cosa c'entra?
0: Perché è così, un po' di situazionismo ci sta. Invece adesso siamo veloci, audaci e ribelli, perché audacia, ribellione, velocità, le vite strabilianti dei futuristi italiani, appena uscito per Rizzoli, è il libro nuovo di Giordano Bruno Guerri. Storia, buongiorno Guerri.
2: Buongiorno.
0: Allora, un libro sul futurismo, tra l'altro meraviglioso, delle illustrazioni, delle foto stupende, ma non faccio...

0: non faccio spoiler, lasciamo a chi ci ascolta il gusto di scoprirlo. Però, appunto, parlando degli esordi del futurismo, all'inizio del Novecento, lei scrive: all'improvviso dei signori usciti dal nulla dichiarano che tutto è cerpame e insulsaggine. Cercava un modo così, una via lunga per fare un commento su questi tempi, delegandolo ai
1: Beh,
0: futurismi.
1: sì, perché il futurismo in realtà ci supera, guarda oltre addirittura i nostri tempi per una trasformazione totale della società che non è ancora del tutto avvenuta. Per esempio, parliamo della liberazione della donna, la sua assoluta parità, che per adesso, per molti versi è ancora teorica. E il futurismo, ahimè, prevedeva anche che le guerre sarebbero continuate, anche se smise di amarle dopo la Prima Guerra Mondiale.
2: Ecco, proprio la guerra, Giordano Bruno Guerri, è in questa fase, cioè una delle, come dire, una delle percezioni che si ha del futurismo è che tra le idee base ci fosse il fatto che la guerra era una cosa, non dico positiva, ma una roba in cui c'era dello slancio, dell'energia, una roba che segnava un passaggio verso qualcosa di meglio, di forte, di nuovo. Ora, questi tempi sono tempi di guerra e non c'è il rischio che questo fascino nei confronti di questa idea ritorni, oppure è un'interpretazione del tutto sbagliata del futurismo?
1: Non c'è il rischio, io credo, perché gli stessi futuristi, appunto, dopo aver esaltato la guerra, la rinnegarono. Manfredini nel 1918 addirittura propose nel manifesto politico futurista che l'esercito venisse sciolto, l'esercito di leva, e che si facesse un esercito, un piccolo esercito di volontari. Successe che noi abbiamo orrore della guerra perché abbiamo conosciuto la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, che fu una tragedia immensa, e la bomba atomica, e quindi la paura, il disprezzo della guerra fa parte della nostra vita. Nel 1909, questa è la data del manifesto dei futuristi, il concetto di guerra era tutta un'altra cosa, era ancora un'idea quasi romantica della guerra, da fare con i fucili, con le sciabole, addirittura con la cavalleria. Non c'era questo timore di armi micidiali che distruggevano intere popolazioni. E poi era l'epoca in cui, dopo la Belle Époque, erano nati i nazionalismi e i separatismi, per cui l'Europa era inevitabilmente portata a degli scontri. I futuristi non erano i soli a incitare alla guerra. Grandi intellettuali come Freud, per esempio, Stein in Slovacchia e altri, erano favorevoli a una guerra risolutiva che portasse a un lungo periodo di pace. Quindi attribuire ai futuristi questa, ai soli futuristi, questa esaltazione è sbagliato. L'altro
0: Ha
1: grande
0: studiato i
1: equivoco è
0: Ah,
1: quello
0: prego,
1: sulle
0: prego, prego.
1: donne. Dicevo, l'altro grande equivoco sul manifesto è quello sulle donne. Se volete ne parliamo.
0: Certo.
1: Ecco, allora il manifesto parla del disprezzo della donna, i futuristi disprezzano le donne, è rimasta questa idea assurda. I futuristi disprezzavano la donna vittima, la donna angelo del focolare, dedita solo alla famiglia, la donna che obbedisce al marito, al fratello, al padre, che non ha autonomia economica, che appunto si accontenta di essere l'angelo del focolare. Volevano una donna dinamica, libera, anche sessualmente. Non a caso fu una futurista che nel 14, Valentine de Saint-Point, pubblicò il Manifesto della Lussuria, che potete immaginare lo scandalo che fece. Volevano la donna come oggi, assolutamente autonoma, libera, anzi, come abbiamo detto all'inizio, non lo è ancora del tutto, la parità vera non è stata raggiunta. Ma questa è la grande rivoluzione della nostra epoca, cominciata nella Rivoluzione francese, che ha accelerato nel Novecento, la donna pari all'uomo. Un giorno, quando è stata eletta Meloni, la prima donna al governo. Io credo che fra un secolo i giornali potrebbero dire: ah, guardate che stravaganza, un uomo capo del governo.
0: Vedremo anche quanto sarà merito della prima donna Presidente del Consiglio. Però volevo, tra l'altro nel libro che abbiamo citato ci sono delle pagine meravigliose dedicate alle futuriste che insomma che invito sì. a leggere. Però a proposito dicevo, chi ha studiato il futurismo meno di Giordano Bruno Guerri, quindi praticamente chiunque, conosce i futuristi quasi esclusivamente attraverso l'arte che hanno prodotto. E allora le propongo un piccolo gioco, alla luce del fatto che dal maggio scorso al Vittoriale, grazie all'intelligenza artificiale, si può dialogare con un ologramma di Gabriele D'Annunzio, le chiedo cosa farebbe sì. Marinetti con l'intelligenza artificiale oggi?
1: Beh, io ne ho dato un esempio proprio nel libro, che si conclude con un dialogo fra me e Marinetti. Ovviamente Marinetti era interpretato dall'intelligenza artificiale e mi ha incantato e sorpreso, perché parlava come Marinetti, usava le stesse parole di Marinetti e le idee di Marinetti, portandole, attualizzandole ai nostri giorni. E quindi anche l'intelligenza artificiale era prevista dai futuristi. Loro avevano previsto il computer, avevano previsto addirittura gli emoticon. E Marinetti, in questa possiamo, no, siamo sì, credo che a quest'ora i bambini
2: sì, si può, si può tutto.
0: Licenze poetiche, licenze.
1: Addirittura io gli ho chiesto: Marinetti, ma mi dici un manifesto che avessi voluto scrivere e che non hai scritto? E lui ha risposto: no, l'ho scritto ma non l'ho potuto pubblicare, te lo leggo. Manifesto futurista della fellazio. E ha cominciato a raccontare queste cose. Allora io in realtà me lo sono fatto recitare tutto, ma poi nel libro non l'ho pubblicato. E gli ho chiesto, ho pubblicato solo le prime righe, gli ho chiesto: no, dai, dammi qualche cosa di più pubblicabile. E lui, allora, manifesto tecnico della fellazio futurista. E ha ricominciato nei dettagli.
2: Quindi cosa. Aveva previsto anche i file Epstein, diciamo, oltre che all'intelligenza artificiale. Giordano Bruno Guerri, me la permette allora, parlando di intelligenza artificiale, una domanda un po' scema. Secondo lei Elon Musk è un nuovo futurista?
1: Beh, certamente sì, Musk cerca e vede il futuro. Questa idea delle auto elettriche che lui ha sviluppato enormemente è decisamente futurista, perché andiamo inevitabilmente verso quella soluzione. Vediamo cosa succede in questi giorni per il petrolio, quello che succede in Venezuela, sappiamo tutti che è dovuto al petrolio, e la visione di andare su Marte di nuovo anticipa di secoli quello che faremo, perché andremo alla scoperta dell'universo, lo stiamo già facendo e lo faremo sempre più. Ogni investimento nell'esplorazione dello spazio ritorna economicamente e lo ritornerà sempre di più. Quindi sì, Musk è futurista anche nel suo atteggiamento verso il potere. Io credo che lui ambisca alla verità, alla libertà di tutti, la libertà individuale di comportarsi come uno meglio crede, ma con un controllo da grande fratello sul mondo, sulle popolazioni, da guidare perché non sono in grado di decidere da soli per il meglio nelle grandi strategie, e anche in questo mi sembra che

0: il mondo stia andando in quella direzione,
1: Quindi
0: purtroppo.
1: virtuale anche la libertà. Però la porto su delle polemiche che hanno, diciamo, movimentato le scorse settimane e che ruotavano attorno alla egemonia culturale della destra. Ora, si sono
0: Sì.
1: confrontati vari pensatori, opinionisti, esponenti della destra, anche lei si è espresso in quella polemica, ma la domanda che le volevo fare è un'altra, perché in realtà finora, almeno vista da qui, sembra che questa nuova narrazione di destra ruoti sostanzialmente attorno a delle parole più che a delle idee, no? Cioè, c'è un attaccamento quasi morboso alla parola nazione, alla parola orgoglio, cioè, ci sono delle parole chiave e le chiedo chiavi per cosa? Cioè, cosa aprono quelle parole? Che orizzonte culturale ci raccontano di questa destra?
0: Beh, io mi auguro che indichino una volontà di studiare e di produrre cultura che richiede tempi lunghi, bisogna appunto studiare, scrivere e non è una cosa che accade in 1 o 2 anni. Questa è la cosa che deve accadere, altrimenti rimane solo una vuota parola, una vuota speranza, l'egemonia rimane solo un'occupazione di posti. Una volta occupati i posti, bisogna che chi li ha occupati faccia una rivoluzione culturale e manifesti al meglio le proprie idee e le porti a convincere la popolazione a cambiare e a cambiare secondo certi schemi. Io non voglio giustificare nessuno né accusare nessuno. 3 anni sono pochi per questa operazione. Per adesso rimangono solo parole. Vediamo cosa frutterà.
2: Ecco, ma come ultima questione volevo porle una domanda che ogni tanto mi... Cioè, ma i movimenti culturali possono nascere per
0: Sì.
2: opposizione? Nel senso che a me sembra che in Italia, ma in Europa in generale, non ci siano movimenti culturali che nascono con lo slancio, per esempio, che aveva il movimento futurista, a prescindere dagli altri. Sembra sempre che sia un'opposizione a qualcun altro. Cioè, noi dobbiamo fare l'egemonia culturale della destra in opposizione a quella della sinistra. La sinistra a sua volta costruisce tutto il suo movimento culturale in opposizione alla destra che adesso è più forte in Europa. Possono nascere in opposizione i movimenti culturali.
0: Beh, il futurismo nacque in opposizione a tutta la cultura e la vita sociale dell'epoca. Quello che accade oggi è pure un'opposizione a qualche cosa, ma più piccina e meschina, cioè spesso sono lotte di potere, spesso sono senza basi culturali, si tratta di impossessarsi di seggi, potentati. E cose. Quindi sì, la politica culturale dell'opposizione è anche giusta, perché se si vuole cambiare l'esistente bisogna opporsi all'esistente. Bisogna farlo però con gli strumenti adeguati e con obiettivi grandi, non di spicciola vittoria quotidiana.
3: Amici e nemici.
2: Grande Giordano Bruno Guerri, sai cosa ti mancherà Marianna della radio per questi
1: Tutto.
2: giorni? No, ti mancherà perché in TV non lo fai, di lanciare il traffico che c'è alla radio ma non c'è in TV, eccolo.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Palmanova Tarvisio il traffico è rallentato a causa della presenza di cantieri tra l'allacciamento con la A4 e Udine Nord in direzione del confine di Stato. Sulla A26 dei Trafori si verificano code per traffico intenso tra Masone e l'allacciamento con la A10 in direzione Genova. Sempre per traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti tra Bologna-San Lazzaro-Imola per chi viaggia verso Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna si registra registrano incolonnamenti presso l'uscita di Parma da entrambe le provenienze per un evento culturale. Prestare attenzione su

0: e nemici.
1: Allora, voi che ci seguite, ci avete seguito in questi anni, sapete anche che io e Daniele ci siamo lungamente punzecchiati su alcuni temi in particolare. Uno di questi, lo abbiamo affrontato, come spesso abbiamo cercato di fare in questi anni, chiamando una sorta di arbitro terzo a dirimere le nostre questioni. Il tema era, voi non lo potete vedere, Bellasio che dice vabbè terza, però poi alla fine gli arbitri hanno anche le loro opinioni. Il tema su cui nelle riunioni discutevamo molto era la questione del ruolo della scuola e della famiglia nell'educazione sesso-affettiva. Ovviamente la miccia delle nostre discussioni era il dibattito pubblico e politico che c'era sull'argomento in vista di una legge che è stata approvata. Allora, in quell'occasione chiamammo Camila Rasnovic e con lei abbiamo parlato proprio di questo, lei che insomma di educazione sessuale e affettiva si è molto occupata e che viene dall'esperienza di MTV, che era un luogo in cui i giovani imparavano a fare i giovani, mi viene da dire, che a un certo punto ha chiuso. E quindi adesso ci ascoltiamo la chiacchierata che il 10 ottobre scorso avevamo fatto con Camila Rasnovic e poi ci ritroviamo qui.
0: Amici e nemici.
2: Secondo me è una follia, perché la scuola non chiede ai genitori se possono insegnare Catullo, Omero o la radice quadrata di 780.
3: Ma religione sì.
2: Ma religione, perché c'è ci sono diverse religioni, non ci sono diverse educazioni sessuali, perdonatemi.
3: Perché?
2: Perché ce n'è una, perché la conoscenza del proprio corpo e dell'amare e dell'amore e dei sentimenti è unica, una in tutto il mondo, che si parli cinese, giapponese, arabo, italiano o inglese americano di Trump o l'inglese dei Royals, l'approccio alla sessualità, al sentimento e il rispetto del corpo è uno, unico in tutto il mondo, così dovrebbe essere, come l'educazione e il buonsenso e il saper stare al mondo, mentre le religioni sono varie, multiple e diverse. Gli dèi,
3: ma anche
2: diciamo,
3: la sessualità, no? Mi pare che il mondo progressista si batta perché ci siano diversi approcci alla sessualità, per cui non capisco.
2: Assolutamente, ma che nascono dalla stessa educazione, ovvero l'educazione del rispetto del proprio corpo.
3: Vabbè,
2: del
3: ma l'educazione del rispetto per forza.
2: Non è così per forza, perché non ci sarebbero la quantità di femminicidi sono oggi nel nostro paese. Una donna ogni 3 giorni ancora oggi viene uccisa dal proprio compagno, quindi non è vero. Se ci fosse questo buonsenso che tutti pensiamo, ma sì, ma siamo tutti d'accordo che l'educazione, che il no è no, no, perché se fosse così rispettato e se ci fosse sempre il consenso, non saremmo davanti alla mattanza a cui assistiamo. Quindi non diamo per scontato cose che non lo sono. Credo, da quello che è, appunto, dalla percezione che ha avuto il pubblico in tutti quegli anni, che sia stato fondamentale il programma Love Line di MTV, perché appunto rispondeva alle domande a cui nessuno voleva rispondere. Compito che secondo me non può essere delegato assolutamente in toto alla scuola, io su questo sono d'accordo, è un'educazione che, come tutte le educazioni, a mio avviso, vanno iniziate tra le mura di casa. I genitori, i figli, gli zii, i nonni, la famiglia ha il compito di educare. Diciamo che noi abbiamo riempito un vuoto che in quel momento c'era e che oggi forse c'è anche in maniera peggiore, perché allora sostituivamo la pagina di Cioè, era la posta dell'amore, è arrivato MTV, ha sostituito e ha dato, perlomeno abbiamo cercato di dare delle risposte alle domande che arrivavano dai ragazzi anonimamente da casa a telefono. Mi dispiace che dopo, perché come giustamente hai ricordato stiamo all'inizio degli anni 2000, mi dispiace che dopo 20 anni io sono diventata madre di 2 teenager che oggi potrebbero essere fan di Loveline per l'età, mi dispiace che io sto entrando nella terza fase della vita e che nulla sia cambiato, anzi.

0: E allora Marianna Aprile, amici e nemici, prendo il fazzoletto.
1: No, non voglio sentire.
0: Allora, aspetta, fammi fare l'istituzionale. Che sì. Poi non si sa della coppia amici e nemici chi era il più istituzionale. Comunque, devo ringraziare moltissimo Radio 24 per avermi dato la possibilità, insieme a Marianna e prima insieme a Lucia Annunziata, di condurre questa trasmissione per 3 stagioni, e devo ringraziare soprattutto le persone che per ben 3 anni mi hanno sopportato. Quindi, come regia, prendo la regista di oggi, Anna Elena Riva, ma va il ringraziamento a tutti i registi e le registe di Radio 24. In redazione, ringrazio il grande Giovanni Esperti, che ho sentito, ogni tanto in onda, diciamo così. Ringrazio moltissimo la bravura autorale, si dice? Sì, autorale, di Grazia Maria Dragani. È quello che forse mi ha sopportato di più di tutti, Jacopo Senza Pausa De Franchi. Marianna.
1: Allora, adesso cerco di dirlo senza, perché io poi sono una piagnona. Quindi io ringrazio Daniele, perché è stata sua l'intuizione che insieme nelle nostre diversità potessimo funzionare, e mi sembra che l'abbiamo fatto bene, sicuramente al meglio delle nostre possibilità e volendoci bene tutti noi, ma con Giovanni, Grazia Maria, Jacopo, Anna Laura e tutta la squadra di Radio 24. Grazie personalissimo per la pazienza, perché io ero appunto sempre in giro e quindi i collegamenti sono spesso stati rocamboleschi, e per questo mi scuso. Però permettimi di ringraziare il direttore Tamburini, perché certo. Per la fiducia, per la libertà e per la stima che mi ha tributato, e quindi questo è un grazie proprio di cuore, sentito, di pancia e anche un po' di lacrime.
0: Allora, amici e nemici, per citare il maestro, potranno scegliere imbarchi diversi, ma resteranno sempre dei marinai. Facciamo appunto esperienze nuove, vi salutiamo e vi ringraziamo, e ovviamente l'ultima parola a Marianna Aprile.
1: Buon vento, socio.
0: Ci vediamo in giro.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore

0: Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Sono le 10.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Ucraina, Zelensky pronto a incontrare Putin al G20 di Miami. Fermato l'uomo che venerdì ha investito e ucciso una donna a Viareggio. Carburanti, salgono ancora i prezzi di benzina e diesel. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Volodymyr Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. È quanto afferma il presidente ucraino in un'intervista alla Deutsche Welle. Sì, certo, dobbiamo andarci, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, ha affermato Zelensky, spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, contano i risultati. Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per l'appuntamento. Il presidente libanese Joseph Aoun conferma che al momento non ci sono nuovi colloqui con Israele. La dichiarazione, effettuata durante la visita a sorpresa a Nabatieh nel sud del Libano insieme al comandante delle forze armate libanesi, giunge dopo che un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha reso noto che il prossimo ciclo di negoziati mediati dagli Stati Uniti, previsto inizialmente a Roma per la prossima settimana, è stato rinviato a ottobre. La cronaca italiana svolta nelle indagini sulla morte di Linda Martinucci, 46 anni, investita e uccisa a Viareggio mentre rientrava a casa in bicicletta insieme al compagno. La donna era stata travolta intorno alle 3 del mattino di venerdì da un furgone che si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso. Nella notte il pubblico ministero della Procura di Lucca, titolare dell'indagine, ha disposto il fermo per indiziato di delitto di un 37enne moldavo ritenuto dagli inquirenti alla guida del furgone che ha travolto la donna. Per l'uomo l'ipotesi di reato è quella di omicidio stradale e fuga. Un secondo uomo, 33 anni, anch'egli originario dell'Est Europa, è stato invece denunciato a piede libero per omissione di soccorso. Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati dell'osservatorio dei prezzi del Ministero, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è 2,192 per la benzina e 2,285 per il gasolio. Era controversa, ma è stata alfiere della società civile. Se al Colle si andasse per elezione diretta e con il ballottaggio, la partita sarebbe stata diversa. Queste le parole di Francesco Rutelli, ricordando Emma Bonino sul perché non sia mai approdata al Quirinale. Ma ascoltiamo un passaggio dell'intervento di Rutelli, ospite di Effetto Notte.
3: Direi che l'essenza è in un strano, veramente originale, infrequente connubio tra idealismo e pragmatismo. È stata una caratteristica dei radicali. La Bonino ha sempre mantenuto un suo profilo, una sua identità, che appunto faceva coincidere idealismo e pragmatismo. Che vuol dire pragmatismo? Facciamo insieme delle battaglie per dei risultati. I diritti civili, i diritti umani, avete citato i temi internazionali, ma gli Stati Uniti d'Europa, certo, la lotta contro la fame nel mondo, la lotta contro la pena di morte, l'istituzione della Corte Penale Internazionale, avvenne a Roma, io ero sindaco in Campidoglio, e quanto è importante oggi combattere i crimini nei confronti dell'umanità. Cose assolutamente, diciamo, iniziate in minoranza e concluse con dei risultati importantissimi. Questo, secondo me, è il vero lascito che parla ai ragazzi di oggi. Si può essere con dei grandi ideali legandosi a degli obiettivi concreti.
1: Termina qui questa edizione di GR24. La linea va, si può fare. Noi ci risentiamo alle 11:00.

0: senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.

0: si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di Si può fare che riprende con una nuova stagione. Iniziamo oggi, proprio la prima puntata per così dire dell'anno, almeno per l'anno di Radio 24, che non è neanche l'anno accademico e non è neanche l'anno scolastico. Il nostro inizia oggi, almeno per Si può fare, è iniziato nella settimana per tutti i colleghi della radio. Da cosa ripartiamo? Beh, abbiamo preso ispirazione dal titolo di un volume che è uscito da poco, tra l'altro la sua autrice sarà anche ospite della puntata. Questo libro, questo saggio si intitola Guerra e Clima e ci è parso uno spunto importante, ecco, dal quale partire, perché sappiamo che le guerre ci sono, sappiamo che le loro conseguenze ci sono sulle popolazioni civili, sappiamo delle conseguenze che ci sono economiche, sappiamo un po' meno delle conseguenze ambientali, sappiamo ancora meno di quanto accade a livello di emissioni. Però abbiamo detto, iniziamo da un passo indietro. Prima di arrivare alle emissioni delle guerre e dell'industria bellica, vediamo come ci stiamo comportando nel nostro continente, più in generale sul pianeta, non tanto bene, a giudicare dall'estate che abbiamo avuto, che ha dimostrato che non ci sia solo un riscaldamento ma un surriscaldamento ben chiaro in corso. Però insomma lo chiediamo agli esperti, e con noi è tornato a trovarci, lo ringraziamo per questo, Stefano Caserini, che è professore di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale alla Università di Parma. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno e bentornato professore. Allora, io da quello che ho letto dagli articoli del corso dell'estate che sono usciti, almeno per quello che riguarda l'Unione Europea, vedo una segnalazione di un aumento dello 0,3% delle emissioni nel primo trimestre del 2026. Vedo una serie di studi che ci dicono che comunque le emissioni europee sono anche state esternalizzate, che se ce le mettessimo insomma in capo, ecco, questo 0,3 sarebbe assai di più se andassimo a considerare tutto ciò che viene prodotto fuori dai confini della Unione Europea. Insomma, vedo dei dati che non mi fanno, come dire, immaginare un percorso senza inciampi, ecco, per la riduzione delle nostre emissioni, almeno sulla Unione Europea, figuriamoci fuori poi.
2: Sì, allora va detto appunto che questi dati mostrano un aumento del primo quadrimestre di quest'anno rispetto a quello precedente, però ricordiamoci sempre, nel campo del cambiamento climatico bisogna sempre cercare di guardare un po' la tendenza con un periodo superiore. E se guardiamo appunto la tendenza superiore, al di là di questi due confronti fra due trimestri e con un quadrimestre, vediamo che comunque l'Europa dal 1990, che è il punto di riferimento da quando si è cominciato a valutare le emissioni un po' di tutti i paesi, ha ridotto del 40% le emissioni europee. Poi è vero quanto diceva, che una parte di questa riduzione può anche essere dovuta al fatto che c'è alcune lavorazioni sono state prodotte all'estero, sono state spostate all'estero, e quindi noi quando importiamo questi beni in realtà importiamo un po' di CO2 che però è stata prodotta in quei paesi, quindi però questo effetto non è sicuramente determinante rispetto a una riduzione così consistente. Quindi c'è una politica europea sul clima che sta funzionando, certo non è abbastanza veloce rispetto a quelli che sono gli obiettivi che l'Unione Europea si è data.
1: Ecco, e quindi diciamo che se complessivamente possiamo comunque essere soddisfatti, ora andando più verso il tema poi dopo che caratterizza la puntata, che è quello anche delle guerre, e beh lì ci abbiamo di che invece preoccuparsi, da una parte perché le emissioni di un conflitto in corso sono evidentemente enormi, e dall'altra parte perché c'è tutta una produzione che riparte di armamenti che assolutamente ha delle emissioni forse non abbattibili, meno credo.
2: Sì, certamente c'è un enorme spreco di risorse e di emissioni legate alle attività militari che sono anche difficilmente conteggiabili perché molti dei dati sono coperti da segreti militari, quindi fare un inventario delle missioni accurato dell'apparato militare è un qualcosa che non è così semplice rispetto a fare invece le missioni dei paesi, degli stati. Quindi questo, le stime che sono girate sulle emissioni dell'apparato militare parlano di diversi punti percentuali delle emissioni globali, quindi parliamo veramente di molti centinaia di milioni di tonnellate di CO2, che potrebbero essere a volte ridotte anche semplicemente con un minimo di efficienza energetica, ma sicuramente poi evitando di fare le guerre, questo sarebbe il metodo migliore. Sono emissioni, ricordate, non soltanto pensiamo diciamo, ai combustibili bruciati degli aerei o delle navi, ma anche quelle legate a tutto l'apparato militare, quindi la costruzione delle bombe, l'acciaio che serve. Quindi poi se aggiungono questi componenti la stima cresce ancora. Quindi sicuramente poi il danno principale che danno questi conflitti è anche indebolire il negoziato multilaterale sul clima che permette di poi a tutti i paesi di impegnarsi per fare obiettivi maggiori. Quindi c'è anche tutta una conseguenza politica devastante di questi conflitti su quelle che sono le azioni globali che devono essere invece all'interno di un contesto multilaterale di fiducia. Quando invece i paesi si guardano appunto in modo, diciamo, come si vedono come nemici, sicuramente non sono portati a cooperare sulla diffusione delle energie rinnovabili, delle migliori pratiche per ridurre le emissioni.
1: No, infatti tra l'altro c'è a questo proposito un articolo su clima alteranti, vero? Che riguarda proprio
2: Sì, certo.
1: questo doppio effetto, per cui c'è un effetto immediato che è quello del conflitto, c'è un effetto che nelle emissioni dei gas clima alteranti che riguarda tutta l'industria legata alle guerre, e c'è anche questo effetto negativo sulla fiducia che si può avere, riporre nei negoziati. Perché se diciamo non si riesce a fare nessun tipo di negoziato, ovviamente nell'ambito magari di un negoziato di pace, di una qualche tipo di trattativa, non si riuscirà a farlo neanche sull'aspetto climatico, e quindi la sfiducia fa sì che si ritorni sempre al punto di partenza. Adesso noi abbiamo davanti, professore, l'ennesima COP, dico l'ennesima COP, io ci tengo molto, mi piace, spero di poter andare anch'io ad Antalya a seguire la 31ª COP, ma ho sentito dire l'altro giorno, mi ha fatto un po' di tristezza, però insomma da un analista geopolitico, dire se siamo arrivati a 31 di COP, quindi di conferenze che riguardano i negoziati sul clima, forse c'è qualcosa che non va. Perché forse ci si doveva mettere d'accordo molto prima.
2: Ma in realtà, diciamo, questo mettersi d'accordo non è mettersi d'accordo su una cosa semplice, quindi io trovo del tutto comprensibile che per cambiare il sistema energetico mondiale che si è sviluppato nell'ultimo secolo e mezzo, un sistema energetico molto potente, con interessi consolidati enormi, ci debbano essere, cioè non, che non sia una cosa facile cambiare completamente direzione a questo sistema energetico. Quindi la complessità era insita nel problema stesso del cambiamento climatico. Ricordiamoci che i gas serra, il consumo di energia fossile riguarda praticamente tutti i settori socio-economici, mentre quando abbiamo affrontato il tema dell'impoverimento dell'ozono stratosferico, il cosiddetto buco dell'ozono, l'abbiamo affrontato, sono arrivate delle politiche rigorose, si è anche parzialmente risolto, si sta andando verso la soluzione di questo problema, ma perché erano lavorazioni industriali limitate, con i refrigeranti, gli spray delle bombolette e così via.

0: Quindi mettere mano a cambiare radicalmente le attività in quei settori non aveva grandi impatti sulla società. Qui oggettivamente non è facile cambiare un sistema energetico quando ci sono anche magari un paio di miliardi di persone che ne vogliono molta più energia. Quindi la complessità c'è e non va sottovalutata, ecco, quindi è legittimo. Poi è chiaro, ci sono tantissime forze che remano contro, che stanno ostacolando, soprattutto in questo periodo, l'azione sul clima, ma di per sé non dobbiamo sottovalutarlo come se ci bastavano un paio di riunioni per risolvere un problema di questo tipo.
1: No, no, un paio di riunioni senz'altro no, 31, insomma, stiamo andando lunghi anche perché alcune sono state un po' effettivamente scarse sui risultati, sono state molto importanti per il confronto, perché comunque vedersi in faccia è sempre meglio che scriversi i messaggini o mandarsi le email, questo succede anche nella nostra vita, no? Andare lì, confrontarsi con
0: Certo,
1: realtà e
0: però
1: paesi, insomma.
0: ricordiamo che dopo l'accordo di Parigi adesso non è legittimo aspettarsi da queste COP delle grandissime decisioni. Ormai l'accordo di Parigi ha previsto che ogni 5 anni i paesi devono rilanciare i loro obiettivi di riduzione delle emissioni all'interno comunque di un accordo che deve durare diversi decenni. Quindi non dobbiamo aspettarci da ogni COP delle soluzioni drammatiche, ossia dal punto di vista positivo, che sconvolgono tutto. È un lento lavoro incrementale, passo dopo passo, che adesso qualcuno sta cercando di mettere in discussione, perché comunque va detto che alcuni risultati l'accordo di Parigi li sta portando a casa, cioè va detto che molto lentamente, troppo lentamente, però anche il mondo della finanza pian piano sta cominciando a spostare i capitali dal fossile verso le rinnovabili. Certo, ci vorrebbe una velocità molto diversa, ma non si può dire che non sta funzionando questo sistema. È per questo forse anche che è molto sotto attacco ultimamente.
1: Eh sì. Allora, mi viene in mente, partecipando per l'appunto, stavo dicendo nell'essere, incontrare le persone all'interno di un tipo di conferenza di quel tipo, si scoprono tanti punti di vista. Mi ricordo di aver parlato con una attivista nigeriana che è preoccupata, mi pare fosse nigeriana, ma sicuramente c'è, insomma, dell'Africa subsahariana, che diceva che loro sono preoccupati di una sorta di neocolonialismo che riguarda. No, l'installazione di impianti per la generazione di energia rinnovabile. Cioè, bisogna anche mettersi nei panni degli altri e capire come mai ci sono magari delle resistenze, come mai ti vengono fatte certe domande. Bisogna appunto confrontarsi. Una delle grandi domande qui che rimane prima di salutarci, professore, è quella di che cosa sta facendo la Cina, che è sempre stata no, il punto sul quale tutti dicevano: sì, ma noi possiamo in Unione Europea tagliare quello che vogliamo, tanto i cinesi però fanno quello che vogliono. A me non pare che siano così allo sbaraglio, cioè mi pare che abbiano un obiettivo che ha un interesse strategico per il paese, ma che avrà delle ricadute sicuramente anche su una riduzione, un taglio delle emissioni. Però lei è l'esperto.
0: Sì, tutti i dati disponibili su diversi appunto siti mostrano come lo sviluppo delle energie rinnovabili che sta avvenendo in Cina è qualcosa che va al di là di anche le più rose prospettive, le più rose proiezioni che erano state fatte nel passato. C'è un aumento dell'energia rinnovabile solare e eolica che sta anche dando dei grandi contraccolpi a livello appunto di tutta la dinamica dei sistemi energetici. Loro da soli installano metà di tutto quello che è l'installato a livello mondiale, cioè in un anno hanno installato quantità di solare pari a quello che avevano installato gli Stati Uniti nel corso della loro, in tutti gli anni precedenti. Cioè, per dire, c'è veramente uno sconvolgimento. Stanno costruendo ancora qualche centrale a carbone, ma hanno abbandonato i progetti che avevano di costruzione di decine di centrali a carbone. Quindi la potenza appunto che adesso hanno rinnovabili ha superato quella fossile, poi l'energia no, perché probabilmente una centrale a carbone lavora per più ore. Ecco, sta avvenendo veramente la transizione sull'energia. Poi naturalmente non c'è soltanto il settore energetico, ci sono altri settori, però adesso aspetteremo i dati che arriveranno fra non tanto. Secondo molti analisti è probabile che il 2025, se non già fosse il 2024, potrebbero essere stati gli anni del picco delle emissioni cinesi. E questo è un qualcosa che ci si aspettava verso il 2030, quindi adesso stiamo a vedere, i dati non sono ancora definitivi, però ecco, loro hanno cominciato a lavorare seriamente su questa partita, questo va riconosciuto.
1: Certo, per tanti tipi di motivi, ma non è detto che uno debba esclusivamente lavorare.

0: un bene superiore guarderà anche al portafoglio e alle sue disponibilità. L'importante
1: Certo,
0: poi
1: lo fanno per questo, alla fine il loro
0: però
1: motivo è che sono molto nazionalisti e quindi stanno investendo nel settore in cui vedono più
0: sono anche stati
1: prospettive.
0: strategici, hanno fatto la loro tattica via via, cioè hanno capito anche che quanto fosse importante essere indipendenti. Questo forse anche noi dovremmo impararlo, abbiamo gli strumenti per renderci più indipendenti, grazie anche alle energie rinnovabili. Poi c'è l'altro capitolo, India, che però è un capitolo enorme e non so se riusciamo magari a dire due parole anche su quello, perché se la Cina è, come dire, matura sulle energie rinnovabili, quindi ha investito lì, ha una popolazione che però è stabile, l'India al contrario è una popolazione in crescita ma sei meno propensa, direi, alle rinnovabili e all'energia che quindi è più meno emissiva.
1: Sicuramente è un paese molto, con dei problemi molto maggiori anche dal punto di vista della disuguaglianza e questo è insomma, qualcosa che sicuramente ha a che fare con la possibilità di sviluppo anche dell'energia, di dare energia anche alle persone molto povere. Quindi anche poi non c'è un governo come quello cinese in grado di poi di implementare così in modo rapido le politiche, questo ci sarebbe da aprire un discorso su come, appunto, sugli aspetti democratici di questa capacità appunto, di essere molto rapidi nell'implementare le politiche che c'è in Cina. Però il discorso che riguarda l'India riguarda forse anche l'Africa, riguarda anche tanti altri paesi che devono essere aiutati. Oggi la questione climatica è anche una questione che interroga alla base il problema della disuguaglianza su questo pianeta. Cioè, questi paesi non hanno loro le risorse per avviare una transizione nei tempi che tutti abbiamo bisogno. Quindi quello che ci chiedono anche alle COP è quello di aiutarli, anche semplicemente non facendogli pagare dei costi dei brevetti, insomma, sulle tecnologie magari che vengono sviluppate in Occidente. E quindi se non si mette mano a questo tema di un aiuto, di una solidarietà nell'aiutarli a non seguire la nostra strada sporca, noi per più di un secolo abbiamo usato tutti i combustibili fossili che volevamo. E quindi se vogliamo aiutarli a non fare la stessa cosa, se non li aiutiamo è chiaro che loro saranno molto più in difficoltà in questa transizione. Questo vale per l'India, ma vale anche poi per tanti altri paesi o in via di sviluppo, anche magari emergenti.
0: Ah, sì. Decisamente. Allora, professore, io le darei appuntamento per magari il periodo della famosa COP di Antalya in Turchia, come dice Guido Scotti. Abbiamo fatto 30, facciamo anche 31, magari facciamo anche 32, 33, se servono a, come dire, complessivamente raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a Parigi. E spero che abbia piacere, insomma, di collegarsi con noi. Intanto la ringrazio e la saluto.
1: Buona giornata.
0: Grazie Stefano Caserini, professore di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale alla Università di Parma. A questo punto ci ha raggiunto Stefania Divertito, giornalista d'inchiesta specializzata in tematiche ambientali, autrice del libro di cui vi dicevo all'inizio, Guerra e clima, l'ecocidio che distrugge la Terra. L'editore è Il Saggiatore. Stefania, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, mi fa molto piacere, insomma, aver iniziato quest'anno parlando, piacere e dispiacere insieme, per carità, però sono contenta, ecco, di aver iniziato l'anno si può fare con un tema così importante e complesso che fa capire, ecco, quanto sia importante impegnarsi su tutti i
2: Pronto?
0: fronti. Pronto, mi senti, Stefania? Mi sa che non mi sente più. Sarà caduta la linea, dovrete provare a richiamarla. Dicevo, è importante iniziare l'anno con un tema come questo della guerra e del clima, che ci consente di capire quanto sia importante impegnarsi su tutti i fronti, diplomatico, quotidiano, per evitare che si raggiungano certe crisi e che queste si trasformino addirittura in guerre. Stefania, adesso ci senti?
2: Sì, vi sento benissimo,
0: Perfetto.
2: grazie.
0: Allora, innanzitutto, vabbè, la domanda magari per introdurre il tuo libro è quando hai cominciato a elaborarlo, perché qui è proprio una carrellata su tutta una serie di battaglie o conflitti e sui lasciti che questi hanno appunto, per l'appunto, lasciato dietro di sé. Da dove hai cominciato a lavorare?
2: In verità io ho cominciato dall'uranio impoverito, ho cominciato molti anni fa, era il 2000, quando mi sono occupata di questa tematica per la prima volta, l'ho seguita per anni e sto continuando a seguirla, però è un po' la prospettiva che è cambiata.

0: cambiata, nel senso che inizialmente io mi occupavo di uranio impoverito in riferimento alle malattie dei nostri soldati che provenivano dai Balcani, si ammalavano, morivano, quindi è una questione fondamentalmente di salute umana. Ma con lo scorso libro ho fatto proprio una sorta di cambio di punto di vista, perché con lo scorso libro ho messo al centro la natura, l'ambiente, e di conseguenza è stato questo, diciamo, un po' una sorta di rivoluzione copernicana al contrario, nel senso che invece di mettere l'uomo al centro ho messo l'ambiente. Mi sono accorta che tutti gli anni di ricerca che ho fatto su queste tematiche, ossia sull'inquinamento bellico, avevano un aspetto molto più, diciamo, strutturato, interessante, per le generazioni future, che è quello di proteggere la natura.
1: Ok, quindi da lì, dalla Bosnia, poi hai transitato, diciamo, su tutta una serie di altri, campi di battaglia per raccogliere informazioni e testimonianze, perché comunque e anche informazioni scientifiche, su quello che era, rimasto e su quali erano ancora le conseguenze. Qui addirittura in alcune pagine tu parli della prima guerra mondiale. Adesso io non riesco mai a dirlo bene. Verdun si dice, Verdun come si
0: Sì,
1: dice?
0: Verdun,
1: Io e il
0: sì, anche
1: francese
0: ho una
1: siamo due
0: pronuncia un
1: cose
0: po'
1: diverse. Ecco,
0: rivedibile, anche la mia.
1: rivedibile, però del resto loro sono un po' complessi nelle pronunce. Però ciò che è altrettanto complesso è quello che è rimasto sul terreno. Lì, dalla prima guerra mondiale in poi, si racconta, appunto, non si racconta, cioè ci sono ancora proiettili, ci sono le buche delle bombe, ci sono, no, danni sul suolo, sulle falde acquifere che ancora oggi costringono a dichiarare quest'area come area rossa.
0: Sì, Verdun è la, diciamo, è la prima area rossa da inquinamento bellico nel mondo. Mi ha colpito moltissimo conoscere questa storia perché la prima cosa che ho fatto è inquadrare la zona con un banale sistema di mappatura satellitare, e dall'alto mi dicevo, ho pensato, la prima cosa che ho pensato è stata, beh, è un posto bellissimo perché c'è una foresta, è verde, c'è questa strada che passa al centro di questa enorme foresta, quasi un posto dove ti viene voglia di andare. Poi però leggi, ascolti i gendarmi e ti rendi conto che quello è un monumento a cielo aperto all'inquinamento bellico. È una delle battaglie più cruente che si studia nella storia della prima guerra mondiale, che ha lasciato sul terreno soprattutto inquinamento chimico, che ha perforato lo strato di suolo e è arrivato in profondità fino alle falde acquifere. Di conseguenza è una zona dove non è possibile coltivare, dove non è possibile allevare, non è possibile vivere, ed è un vero e proprio monumento all'inquinamento da guerra. Mi è sembrato interessante perché a distanza di oltre 100 anni noi vediamo i risultati di quello che accade e ci fa immaginare facilmente quali sarà l'eredità delle guerre che noi oggi raccontiamo con la cronaca di tutti i giorni sulle generazioni future.
1: Esattamente, di questo vorrei parlare con te. Direi che forse ci conviene anticipare, ecco, di qualche secondo la pausa che abbiamo di solito per le 10:30 e ci ritroviamo sempre con Stefania Divertito subito dopo. Ricordo, stiamo parlando del volume Guerra e Clima, l'editore Il Saggiatore, se nel frattempo volete segnarlo, ci ritroviamo tra poco.
2: Si può fare. Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici

0: rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
1: La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: Fare. Dogs of War, a man.

0: E siamo sempre in collegamento con Stefania Divertito. Siamo partite dal libro, dal saggio che ha scritto, Guerra e clima, l'ecocidio che distrugge la terra. Stefania, ti vorrei far portare un altro paio di esempi, insomma, delle conseguenze che hai descritto nel libro sul l'esito e l'ascito di battaglie e conflitti. Prima di arrivare vorrei anticipare anche una piccola pars construens, cioè quella parte che ci dice che si può fare qualcosa. Tu dicevi, abbiamo parlato prima della prima guerra mondiale, dei campi di battaglia in Francia, evito di ridire la battaglia specifica. Andando più avanti nel tempo possiamo senz'altro immaginare qual è il lascito, per esempio, del Vietnam o quello che sarà quello dell'Ucraina. Sono situazioni che stentiamo a immaginare, ma che in realtà, insomma, ci sono ancora adesso, e come, a parte l'Ucraina ancora in corso, quindi.
1: Hai citato proprio due situazioni che sono collegate anche alla pars construens, mi spiego meglio. Nel Vietnam ricordiamo tutti l'immagine delle persone che urlavano scappando dalla giungla colpite dal napalm e poi dalla gente arancio. Proprio la gente arancio è una arma chimica sperimentata in Vietnam dagli Stati Uniti, che nasce dalla formula creata da un biologo, Arthur Galston, a cui questa formula è stata rubata. Lui se ne accorge quando l'arma è stata già creata e arrivavano già le prime notizie sull'uso di questa arma. E quindi lui, in un convegno pubblico in Svezia, utilizza questa espressione, ecocidio. Dice: hanno rubato la mia formula per creare un'arma che sta producendo un ecocidio. Ecocidio è un'espressione che significa, dal punto di vista proprio etimologico, l'uccisione del nostro pianeta, cioè l'uccisione della casa comune. E da quel momento, da quando Gaston fa questa denuncia, questa parola diventa però qualche altra cosa. Diventa un concetto intorno al quale si riuniscono giuristi di tutto il mondo per formulare l'ipotesi di un nuovo reato penale internazionale. Qui facciamo un salto di molti anni e arriviamo qualche anno fa, nel 2019, all'ONU, dove alcuni paesi, piccolissimi paesi, isole del Pacifico, riescono a far aprire un dossier affinché questo reato venga creato. Perché è importante che nasca un reato penale internazionale al pari, con la stessa dignità, per dire, del genocidio, il reato di ecocidio? Perché potrebbe avere un ruolo importante nel prevenire, nel senso che un ruolo deterrente, nel senso che industrie di Stato, paesi che si possono macchiare dell'accusa di ecocidio in una corte penale internazionale, potrebbero essere, portati ad agire in maniera diversa, soprattutto, mi rendo conto, non tanto i paesi, ma anche, per esempio, aziende di Stato che potrebbero avere un documento nelle azioni in borsa, perché poi alla fine gira, il termine è sempre economico.
0: Purtroppo sì. Però se c'è un qualche deterrente, qualcosa che può funzionare, che può comunque almeno far esitare, ecco, sì, un'azione, rispetto ad un'azione così nociva, sicuramente va messa in campo, va spinta. Abbiamo visto purtroppo come non ci si fermi davanti alle persone, davanti agli animali, però insistere, far capire quanto sia il danno e quanto sia lungo nel tempo il danno che si porta, è sicuramente molto importante. Perché dicevi che anche l'Ucraina si collega a una pars construens?
1: Perché l'Ucraina è uno dei paesi che ha nel proprio ordinamento una legge che punisce l'ecocidio. In realtà anche la Russia ce l'ha questa legge comunque. E in virtù però di questa legge, all'indomani dell'aggressione russa, l'Ucraina ha istituito una procura specifica sul danno, una procura ambientale sul danno ambientale della guerra, e ha creato un database che si chiama Eco Zagrosa, dove i cittadini possono registrarsi con con l'equivalente del nostro SPID, e registrare i danni ambientali che loro vedono causati dagli attacchi, dalla guerra. Che cosa se ne fanno poi di queste denunce documentate? E tra l'altro sono anche formati i cittadini per poter fare questo tipo di denuncia, quindi è nato proprio, diciamo, un movimento che ha coinvolto più di 18.000 persone, ad esempio, perché chiaramente è difficile mandare un ricercatore, un procuratore quando c'è un attacco bellico, però lì ci sono le persone che ci vivono, quindi quelle persone, mentre provano a sopravvivere, stanno anche documentando il danno ambientale. Io già in questa attivazione trovo una risorsa vitale importantissima, però questi danni, questa raccolta stanno facendo parte di un database che il Consiglio europeo ha creato per risarcire i danni della guerra in Ucraina, quindi ci sono varie categorie di danni, dall'infrastruttura agli edifici pubblici, nel sistema viario, eccetera, e poi c'è anche la categoria del danno ambientale. Quelle specie animali che sono scomparse, il terreno che non è più coltivabile, il fiume deviato, la diga crollata, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo elenco di danni farà parte di una richiesta di risarcimento, e l'Ucraina ha presentato questo piano, questo progetto alla COP, quindi alla conferenza delle parti sui cambiamenti climatici, l'anno scorso a Belém, e sta andando avanti tutta questa azione risarcitoria. È la prima volta che accade.
0: È molto interessante, però mi fa venire in mente una cosa, che questo l'Ucraina riesce a farlo anche perché ha un governo, ha un'Unione Europea dietro che probabilmente su certi aspetti può essere non solo solidale ma anche di aiuto nella compilazione di certi report. C'è un'altra guerra ancora in atto, non mi riferisco all'Iran ma alla striscia di Gaza, dove l'ecocidio è, direi, conclamato, e va, come dire, va a detrimento anche degli stessi israeliani, comunque, perché poi dopo, se insomma le terre sono contigue, e le falde acquifere probabilmente anche, e lì non credo si possa portare avanti alcun tipo di discorso, ma anche solo di citizen science, cioè di raccolta dati. Lì è proprio...
1: Allora, in realtà il citizen science, anche se poi lì parlano di civilian science, perché poi c'è anche il diritto alla cittadinanza, è tutto un tema complesso, e quindi loro, gli scienziati, preferiscono parlare di civilian, perché sono civili che vanno a prendere queste prove. E in realtà lì si sta facendo grazie a un po' quello che è nato in Ucraina, che ha fatto scuola e che quindi è stato preso da un professore, un docente universitario che vive in Inghilterra, ma è tra l'altro un ebreo newyorkese di origine, quindi questo anche è molto significativo. Lui è riuscito a modellizzare il modo di poter fare questa raccolta prove a una rete. Cioè, esiste una rete di volontari, di persone, di sfollati, anche qui, appunto, proprio per questo è difficile parlare di cittadino che fa qualcosa, ma è un civile, sono i civili che stanno facendo questa raccolta dati, e per esempio grazie a loro abbiamo saputo della sostituzione di colture in alcune parti della striscia di Gaza, perché anche questo poi è un ecocidio, laddove c'erano delle colture autoctone, sono state sostituite da colture diverse importate, in questo caso dagli israeliani, e quindi

0: anche questo è stato documentato. Per esempio, sull'agricoltura invece ci sono i dati della FAO che ci dicono che soltanto l'1,5% dei terreni agricoli palestinesi oggi sono utilizzabili e sono produttivi per, appunto, per produrre cibo. Sono dei dati che si riescono ad ottenere grazie a questo movimento e anche grazie ad un progetto, questa volta europeo, ma che guarda tutto il resto del mondo, coordinato tra l'altro da una ricercatrice italiana, Anna Berti Suman, una giovane avvocatessa, che con Doug Weir, che è il presidente dell'Osservatorio dei conflitti ambientali da guerra, che ha sede in UK, insieme hanno fatto questo gruppo di lavoro all'interno di un progetto europeo che si è riunito in Finlandia per la prima volta a marzo, e hanno volontari da tutte le parti del mondo che stanno raccogliendo non soltanto le prove, ma anche la memoria. Perché una cosa che Anna mi ha raccontato, che devo dire mi ha fatto riflettere perché non ci avevo mai pensato, è che quando arriva un attacco bellico, la prima cosa che accade è la distruzione del paesaggio e di quello che c'è, quello che c'era. Se nessuno lo ricorda quel paesaggio, se nessuno ricorda lo status quo, quello smette di esistere. E semplicemente anche il racconto di quello che c'era prima è fondamentale tenerlo
1: Cioè,
0: presente.
1: mi fai venire in mente i piani del Board of Peace di trasformarlo in resort in casino, come dicevano, e quindi proprio di cambiare completamente il profilo della striscia con una ricostruzione completamente diversa. Adesso ti ho interrotto, Stefania, anche perché ti devo salutare, più o meno siamo giunti al termine, però c'è un altro aspetto che vorrei ricordare, di cui tu parli, che è quello della rimozione delle macerie e della ricostruzione, poiché noi siamo partiti dalle emissioni, le emissioni della guerra, dell'industria bellica, aggiungiamo anche le emissioni necessarie per la rimozione e la ricostruzione di tutto ciò che viene distrutto, oltre alla memoria, di cui dicevi tu poco fa. Grazie davvero per essere stata con noi, Stefania.
0: Grazie Laura, grazie a tutte e tutti.
1: Stefania Di Vertito, giornalista, autrice, abbiamo detto, di Guerra e Clima, l'ecocidio che distrugge la terra, editore è Il Saggiatore. A questo punto noi siamo pronti per dare il benvenuto al nostro terzo ospite di questa puntata, con il quale vogliamo fare un altro passo, no? Qualcosa ci ha detto all'inizio il professor Caserini. C'è anche una distruzione in tutto questo, un'ulteriore distruzione delle relazioni internazionali e della fiducia nella diplomazia e nelle relazioni internazionali per la risoluzione, ma non solo dei conflitti armati, ma di qualunque conflitto e diatriba. Con noi c'è Granmenos Mastroianni, diplomatico italiano, esperto di cooperazione internazionale e politiche ambientali, già vice segretario generale della Unione per il Mediterraneo. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno e ben ritrovato. Allora, tanti fronti, cominciamo ad affrontarne qualcuno prima delle informazioni sul traffico. Le chiedo, vorrei magari la questione delle guerre per clima, la spostiamo a dopo, quale chiedo un parere su questa questione della distruzione della capacità di negoziare, di aver fiducia nel negoziato per risolvere le questioni.
2: Ma guardi, non si può capire soltanto come un improvviso cambiamento di mentalità. È un po' il frutto di quella che si può definire una policrisi, di cui un pilastro è anche quello ambientale. Alla fine il problema è che abbiamo adottato un sistema che porta a una distribuzione estremamente iniqua delle risorse, che è allo stesso tempo la vera causa del degrado ambientale, ma anche la causa di tutta una serie di dinamiche che costringono gli apparati, ma anche le persone, ad adottare un atteggiamento un po' più muscolare in tutto quello che deve essere risolto. Noi speriamo a un certo punto che anche un po' più di razionalità prevalga. C'è comunque in tutto questo mondo professionale una ricerca delle modalità per far prevalere il metodo multilaterale, il metodo pacifico.
1: Sì, a me pare che purtroppo ci sia chi è in pace che non ha il coraggio di alzare troppo la voce e chi è in guerra che urla forte, come quei genitori che non riescono a farsi ad ascoltare però dal figlio che gli risponde a male parole.

0: cioè ci sia da una parte un'escalation e dall'altra tanta gente che fa, tanti che fanno gli spettatori.
1: Ancora una volta, io so che a volte ho delle risposte che non sono quelle considerate simpatiche. Dove sta l'origine del problema? Perché improvvisamente sorgono dei caratteri di individui un po' speciali. La realtà è sempre in quello che dicevo prima. Se abbiamo una società che si frammenta e che ha dei divari di reddito molto forti, e poi è normale anche da parte dell'elettore cercare la risposta forte. All'elettore si cerca di dare una soddisfazione. E da qui nasce tutto. Quindi una cosa è dirsi consapevolmente che sì, vorremmo un mondo più razionale, più giusto, eccetera, un'altra cosa è affrontare le vere cause profonde.
0: Prendersi anche, insomma, oneri e onori. Allora, sentiamo le informazioni sul traffico e poi proseguiamo, perché appunto di guerre nel mondo ce ne sono tante, e ce ne sono tante in potenza anche. A tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Di nuovo ben trovati. Sulla tangenziale nord di Milano segnaliamo code per incidente tra la vecchia Valassina e Cinisello in direzione della tangenziale est. Sulla A23 Palmanova a Tarvisio a causa di lavori sono presenti code tra l'allacciamento con la A4 e Udine Nord in direzione del confine di Stato e tra Udine Nord e Udine Sud per chi viaggia verso la A4. Sulla A9 Lainate Como Chiasso si verificano code tra Saronno ed il bivio per la A8 in direzione Lainate per materiali dispersi, mentre tra Como Monte Olimpino e Chiasso si registrano incolonnamenti verso la Svizzera per l'attraversamento della dogana. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code presso l'uscita di Parma da entrambe le provenienze per un evento in fiera. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori sono presenti code tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione Pescara. A più tardi.
2: Fare.

0: E siamo di nuovo e sempre in collegamento con Grammenos Mastroianni. Stavamo dicendo poco fa appunto della necessità a volte di, insomma, farsi carico e di avere coraggio, tra l'altro coraggio è il tema del Festival della Comunicazione di cui parleremo successivamente. Comunque avere il coraggio di affrontare le cose e prendersi oneri e onori. E stavamo anche dicendo che di guerre nel mondo ce ne sono tante, alcune guerre guerreggiate con le armi, con i carri armati, gli aeroplani, i droni e quant'altro, ce ne sono altre che scoppiano e in maniera silente poi fino ad esplodere, che dipendono da altre questioni, magari dalla scarsità di acqua, da terreni che diventano meno fertili e che però sono altrettanto pericolose, vero?
1: Sì, allora voi stavate parlando del nesso fra guerre ed emissioni, che è una parte obiettiva del problema che abbiamo da risolvere oggi. Però vorrei sottolineare due cose. La prima è che non è solo un nesso da A a B, ma crea un loop, un circuito vizioso. Perché più si degrada l'ambiente, più ci sono spinte al conflitto, più ci sono spinte al conflitto, più si degrada l'ambiente, e allora se non si stoppa, si va in un circolo vizioso che tende ad autoalimentarsi. Ma poi l'altro punto, giustamente lo toccava, i grandi conflitti internazionali sono la parte visibile, quella a cui appuntiamo la nostra attenzione, ma né quantitativamente né qualitativamente sono i più pericolosi. In realtà un ambiente che si sregola introduce una conflittualità endemica che può essere quella magari un po' più riconosciuta, quella ad esempio fra pastori, agricoltori nel Sahel o intorno al lago Chad, che poi fomenta la crescita di Boko

0: questo che dobbiamo concentrarci.
1: Anche perché queste poi dopo rischiano di trasformarsi nel conflitto armato di cui dicevamo, magari partono in quel modo, ma poi nel tempo si trasformano.
0: Certamente, dipende un po' dal livello di coesione e ancora una volta dall'equilibrio nella distribuzione del reddito. Nel senso, prende il 2011, iniziano le primavere arabe. Una delle cause delle primavere arabe è anche legata ai cambiamenti climatici che hanno fatto diminuire la produzione cerealicola mondiale, ma non ha colpito loro direttamente se non in alcune parti. Facendo diminuire la produzione cerealicola sono aumentati i prezzi, quelli portavano moltissime derrate alimentari e si è creata tutta la tensione sociale che poi è sfociata nelle primavere arabe. Però è anche importante riflettere: i paesi colpiti, ad esempio l'Australia, non sono andati loro in conflitto e conflitto armato perché avevano una società più equa, oltre che meglio organizzata e via dicendo. Una società dove il reddito era distribuito in maniera più equa. Ancora una volta, forse vi porto un po' fuori tema, ma attenzione, la soluzione a tutto quanto, risolve sia i conflitti che l'ambiente che tutto il resto, è un'iniezione di giustizia.
1: Infatti c'era il famoso, adesso oggi abbiamo ricordato Emma Bonino, non c'è pace senza giustizia, adesso mi ricollego a chi è.
0: Dirò di più. Il benessere vero della persona è per definizione sostenibile, ma la sostenibilità per definizione porta a redistribuzione delle ricchezze e giustizia, ma se c'è la giustizia ci sono anche le condizioni per la pace. Noi dobbiamo fare una cosa sola e poi risolve tutto il resto.
1: Cioè riportare e redistribuire la ricchezza, ottenere la giustizia, beh, non è un percorso, però ecco, avere un obiettivo e invece di pensare solo al singolo conflitto in maniera separata da tutto il resto,
0: Ce l'ho un
1: sicuramente può
0: minuto,
1: aiutare.
0: ce l'ho un minuto, ce l'ho un
1: Come
0: minuto
1: no?
0: per
1: Anche di più.
0: questo. Lei mi diceva appunto, mica facile, cioè da quando esistiamo che cerchiamo di portare la giustizia. E se ci fosse il trucco? Noi siamo obbligati da una dinamica che può diventare catastrofica con accelerazioni esponenziali a fare quello che dobbiamo fare per proteggere l'ambiente. Ma fare quel che dobbiamo fare per proteggere l'ambiente non significa che noi dobbiamo sostituirlo con nuove tecnologie, significa che dobbiamo rivitalizzarlo. Tecnicamente si dice nature-based approaches, far riprendere all'ambiente la condizione di dare tutti quei servizi che poi ci rendono il pianeta vivibile. Solo che economicamente questo tipo di operazione, questo accento, ridistribuisce il reddito e crea giustizia senza che dobbiamo imbarcarci in quei discorsi difficilissimi sul come costruire la giustizia, ma cosa deve essere, una giustizia socialista, una giustizia liberista, una giustizia così o cosà? Lì non ne usciamo più, lo sappiamo. Però il solo fatto di riconoscere che l'unica misura veramente efficace possibile è rinaturalizzare, riportare la natura nelle condizioni di darci i suoi servizi, gli alberi al posto dei condizionatori, per essere semplici, ha come effetto di redistribuire potentemente il reddito. Perché? Perché se uno si affida alla grande infrastruttura, ad esempio per contrastare il livello del mare che si alza, si affida alla grande impresa, che dà pure bene. Ma se uno si affida alle mangrovie, come hanno deciso di fare molte isole del Pacifico, si passa ad un'attività che è distribuita socialmente, che ha una partecipazione sociale che è anche più democratica. Se uno si rende conto che
1: Ma
0: per
1: sai, io
0: difendere
1: sono perfettamente d'accordo, mi perdoni, visto che abbiamo solo 2 minuti circa. Io sono perfettamente d'accordo, però bisogna anche che qualcuno sia un po' meno avido e non voglia per forza vendere il condizionatore, non voglia poi di conseguenza vendergli l'energia che arriva dal pozzo di petrolio. C'è tutta una catena che va messa fuori uso, però. No,
0: Allora,
1: io,
0: dobbiamo
1: cioè, ci
0: essere
1: sto,
0: realisti.
1: però dobbiamo
0: Sì,
1: essere
0: dobbiamo
1: realistici anche in
0: essere realisti.
1: questo.
0: E dobbiamo essere, per essere realistici anche in questo, dobbiamo dimostrare una cosa. Questo tipo di attività non sono, oddio mio, devo fare un sacrificio nella mia bella qualità della vita perché altrimenti il mondo esplode, ma sono una maniera per diventare tutti più ricchi. Ma dico non ricchi nel cuore, dico ricchi nel portafoglio. Sono delle politiche espansive del PIL. Certo, lo redistribuiscono un po', nel senso che portano meno a creare pochi super ricchi e tanti poveri, ma portano.

0: l'economia a crescere. Uso questa parolaccia che non piace agli ambientalisti, ma comunque portano anche il vituperato PIL a crescere. Allora, nel momento in cui queste politiche semplicemente dimostrano di essere più concorrenziali, più competitive, e lo sono, a questo punto anche quella battaglia realisticamente l'abbiamo vinta, senza bisogno di conversioni dei cuori che sono nelle mani di Dio.
1: Sì, anche lì ci vuole il coraggio di dire no a certe proposte, ecco, che giudichiamo a quel punto indecenti. Diciamo no, io questa cosa qua non la voglio più fare, non voglio più comprartelo, voglio mettere giù gli alberi nelle mie città. Non ti
0: E lo
1: voglio
0: stanno
1: più.
0: facendo.
1: Dove?
0: Sta
1: Noi?
0: succedendo, sta iniziando. Diamo una nota di ottimismo.
1: Va bene, va bene, vabbè, siamo contenti. Nella prima puntata di questa stagione diamo una nota di ottimismo, almeno una. Grazie davvero per essere stato ancora con noi, Grammenos Mastroianni, come abbiamo
0: Grazie a
1: sentito.
0: voi.
1: Grazie, diplomatico ma non troppo, che dice le cose come stanno e come le pensa, esperto di cooperazione internazionale, politiche ambientali. Noi l'abbiamo conosciuto come vice segretario generale della Unione per il Mediterraneo, lo ospitiamo sempre volentieri. Alla prossima occasione, noi dobbiamo dare a questo punto la linea a GR24 e ci ritroviamo subito dopo. Come dicevo, parleremo del Festival della Comunicazione, ci collegheremo con Camogli e sentiremo un po' come va là con il tema Coraggio, che è il tema di quest'anno.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
11: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
13: Sono le 11.
14: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Dopo l'attacco all'oleodotto in Arabia Saudita, l'Iraq chiude la frontiera con l'Iran. Il treno deragliato in Francia per la polizia è stato un atto doloso. Caso Ranucci, in procura a Roma l'ex compagna di La Vitola. Buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. L'Iraq ha ordinato la chiusura del valico di frontiera con l'Iran come misura precauzionale in seguito ai recenti attacchi con droni contro l'Arabia Saudita. Lo hanno riferito a Reuters due fonti della sicurezza. Secondo le stesse fonti è in corso un'operazione su larga scala per dare la caccia agli autori dell'attacco. E giovedì infatti i droni lanciati dall'Iraq hanno colpito l'oleodotto est-ovest, il cui utilizzo negli ultimi mesi è stato incrementato per superare la chiusura dello stretto di Hormuz. In seguito all'attacco, l'oleodotto è stato temporaneamente chiuso. Il numero dei feriti nell'attacco russo nella regione di Odessa è salito a 23, 7 adulti e un neonato di 5 mesi sono stati ricoverati in ospedale. La regione di Odessa è stata colpita da un massiccio attacco missilistico e con droni da parte di Mosca. Secondo Kiev, i russi hanno preso di mira infrastrutture civili. La polizia francese privilegia l'ipotesi di un atto doloso nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento di un treno regionale avvenuto ieri sera in Normandia e che ha causato il ferimento di 44 persone. Gli agenti hanno spiegato che sul binario è stato rinvenuto un pezzo di rotaia. Il deragliamento del treno, che trasportava 186 passeggeri, è avvenuto nel comune di Cleon, dipartimento della Senna Marittima. Tra i feriti, una donna giovane trasportata in ospedale in condizioni di estrema gravità. Natalia Potenza, ex compagna di Walter La Vitola, è arrivata in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. La prefettura di Reggio Calabria ha convocato la sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che aveva annunciato lo sciopero della fame dopo la mancata protezione richiesta in seguito alle intimidazioni subite.
1: A dicembre le era stata recapitata una busta con 7 proiettili, il 25 agosto una lettera con minacce di morte ai figli. Dopo la nuova richiesta di protezione rimasta senza risposta, Simona Scarcella, sindaca di Gioia Tauro, aveva annunciato che si sarebbe incatenata al portone del comune e avrebbe iniziato lo sciopero della fame. Vivo barricata in casa la sua denuncia. Nel frattempo, dalla prefettura di Reggio Calabria è arrivata la convocazione della sindaca alla riunione tecnica di coordinamento del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione è convocata per martedì. Di qui la sospensione della protesta, ha fatto sapere una nota diramata dal comune di Gioia Tauro, nota nella quale si ringrazia chi in questi giorni ha manifestato solidarietà alla sindaca di fronte, si legge, ad atti intimidatori che hanno colpito l'intera comunità. Al comune di Gioia Tauro, lo scorso aprile, la prefettura di Reggio Calabria aveva inviato una commissione d'accesso ispettivo per verificare la regolarità degli atti amministrativi. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Calcio: nell'anticipo di Serie A la Fiorentina ha vinto a Venezia 4-2, oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match clou Lazio-Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che a sua volta aveva battuto Khachanov. Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna a Si può fare, noi ci risentiamo alle 12.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.

0: E ancora bentornati a Si può fare. Come promesso, andiamo a questo punto a Camogli, dove si sta svolgendo il Festival della Comunicazione fino a domani, domenica 13 di settembre. Quest'anno il tema, così, che è il filo conduttore tra tutti, scusatemi, andate via la voce, capita. E il filo conduttore tra tutti gli incontri è quello del coraggio, il coraggio, e quindi di conseguenza una sorta di invito a osare, ad andare controcorrente, a superare i luoghi comuni, le incertezze, le paure, insomma, a fare un po' di quelle cose di cui ci parlava poco fa Grammenos Mastroianni, per raggiungere l'obiettivo di vivere in un mondo pacifico e più giusto, perché non c'è pace senza giustizia, era un altro dei ragionamenti che stavamo facendo poco fa. Allora, dal palco è scesa poco fa Viola Graziosi, attrice, voce narrante, direttrice artistica di Polverigi in Teatro Fest, al Festival della Comunicazione, a un incontro che si è appena svolto e un altro che si svolgerà. Intanto, Viola, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora, l'incontro di poco fa che mi incuriosisce, poi dopo arriviamo anche a tutti i temi delle donne che introducono anche la puntata di Si può fare di domani, ma l'incontro di poco fa con Davide Lorenzo Palla era un incontro di due attori che avevano questo tema da sviluppare insieme, oltre il palcoscenico, dal teatro ai social, il coraggio di essere autentici. Mi ha incuriosito, su che cosa vi siete confrontati? Cioè, il coraggio di essere autentici dal teatro ai social è una gamma così vasta che non so che piega ha preso il vostro discorso.
1: Ah beh, abbiamo raccontato il coraggio di essere autentici dal nostro punto di vista, ovvero di mediatori, trasmettitori, attori, cioè coloro che agiscono e che hanno scelto strade composite, cioè il nostro stare nel mondo è sempre un metterci in gioco, è un essere marinai e capitani della nostra vita. Ecco, autentici in questo senso e anche poi collegato, adesso è difficile raccontare questa bellissima conversazione che poteva andare avanti ore ed è stata comunque molto molto densa, ma guarda, ti risponderò con una domanda che mi ha fatto una spettatrice che è venuta alla fine a dirmi: ma io sapevo che l'attore usciva da se stesso e dalla propria personalità per interpretare un personaggio, per indossare una maschera. E le ho detto: e lei adesso che maschera sta indossando? Nel senso che ciascuno di noi indossa maschere, recita più parti. Le ho detto, lì per lì non mi capiva, poi ho detto: perché lei indossa la maschera di quella che viene a pormi questa domanda, ma indosserà la maschera della madre, della nonna, della zia, della moglie, della persona che va a lavorare. Insomma, che cos'è l'autenticità? È essere coerenti con se stessi. Siamo coerenti? No, siamo degli esseri umani compositi e quindi forse l'autenticità è accogliere tutto quello che siamo senza conformarci. E secondo me ti ho dato il là per arrivare.
0: Infatti, mi ha fatto la palla e la devo schiacciare adesso a questo punto.
1: Schiaccia, schiaccia.
0: Allora, perché noi domani, così lancio la puntata di domani, Si può fare, in questo continuo dialogo tra Camogli e Milano, domani partiremo dal tema di queste traditional wife, queste trad wife, di cui si parla molto, queste donne che negli Stati Uniti, soprattutto sui social, si vantano della scelta di stare in famiglia, di cucinare, di avere i figli, perché quella è la loro reale, no, l'obiettivo, la realizzazione che cercano, e come dire, un messaggio che va benissimo se loro ne sono convinte, ma che si sta forse un po' trasformando nel messaggio: se non fate anche voi, altre donne che mi state guardando, quello che faccio io, non siete proprio donne, siete un po' così, no? Qualcosa
1: non
0: che va
1: donne.
0: Ricondotto all'ovile, ecco.
1: Uso non donne, non donne. Perdonami se sono entrata anch'io, beh, visto che una partita ho messo il piede e ho preso la palla, perché lo collego a Margaret Atwood, al racconto dell'ancella che ho finito di registrare in audiolibro ieri, no, l'altro ieri, viaggiavo verso Camogli, l'altro ieri, e di cui aspettavo il momento da tempo e che porto anche in scena da anni, per cui ecco, lei proprio nel racconto dell'ancella, scritto peraltro nell'83, è visionaria, io
0: visionaria,
1: di leggerlo, di ascoltarlo. La serie lo ha divulgato e ha fatto un grande servizio perché lo ha reso popolare, ma non è la serie il punto interessante, perché è quello che lei immagina senza immaginarlo, nel senso che mette un quesito che riguarda l'essere umano, che riguarda l'essere umano prima e la donna in quanto essere umano dopo. Allora, per rimettere insieme le parti, che cos'è? Là tu immagina questo mondo dove le donne non sono più fertili e quindi c'è una specie di esperienza fantastica dove le donne diventano le ancelle, diventano partorienti, hanno tutto un nuovo modo di stare al mondo. Le altre, quelle diciamo che non si occupano di questa loro funzione primaria, sono chiamate non donne. Per cui, se torniamo a questo, ben venga, dico Dio, ci dobbiamo un pochino preoccupare. Adesso, al di là di tante cose, non posso approfondirle tutte qui, però rispetto al fenomeno tradwife, io vorrei dire questo. Al di là dello slogan, appunto, riapre una questione che è antichissima. Chi decide che cosa deve essere una donna? Allora, per quanto mi riguarda, se una donna desidera occuparsi della casa, dei figli, del compagno, e quella è la sua scelta, io non mi sento di giudicarla. Però se dobbiamo dire o sei come me oppure non sei donna, allora io che vado in moto mi dicono: ah, tu sei una donna forte. No, io sono una donna
0: che va in moto.
1: Per me la moto è sexy e quindi mi diverto. Per cui sono una donna che vuole divertirsi, ma non sono per forza una donna forte, o meglio, sì, certo, sono anche forte, sono anche fragile, sono anche capace di andare avanti da sola e desiderosa di farmi accompagnare o farmi aprire la porta o pagarmi una cena. Mi mantengo da sola, sì, ma se mi vuoi offrire qualcosa, sto imparando a dirti di sì. Cioè, nel senso, ci sono tante forme. Oggi la difficoltà è, per tornare un po' a bomba, è quella che dicevo, siamo compositi, siamo molto complessi, e visto che abbiamo provato di tutto e abbiamo seguito filoni pensando che ci portassero a una risposta, un po' come quello che dicevamo nell'incontro precedente, non c'è un modo di essere attori, non c'è un modo di essere donne, ma l'autenticità e il coraggio ci dovrebbero portare a stare in contatto con noi stessi e dire: come faccio a scoprire chi sono io davvero, come quella persona che è venuta a chiedermi, ma non siamo mica una cosa sola? Chi determina la nostra personalità? Sono tutte le cose in cui siamo cresciuti, che abbiamo appreso e fatto nostre, ma potremmo anche essere altro. Poniamoci la domanda di cosa potremmo essere finché siamo vivi, perché noi impariamo, l'essere umano prima di tutto impara, è capace di imparare, si adatta, ma questo impara anche l'intelligenza artificiale. E quindi non è nel sapere che noi dobbiamo acquisire maggior conoscenza oggi, perché oggi siamo chiamati a una grande responsabilità che è proprio quella dell'essere, perché la differenza tra noi e l'intelligenza artificiale su chi è più intelligente nel senso della conoscenza e del sapere sarà la macchina, ma se l'intelligenza è quella emotiva deve essere sarà assolutamente l'essere umano, purché sia allenata quell'intelligenza.
0: Beh, cioè, dovremmo continuare a puntare sulla, come dire, la diversificazione. Cioè, quella è un'intelligenza enciclopedica, che è un'altra cosa. Esatto. Rispetto a essere empatici, a avere lo ripetiamo tante volte, ma forse dovremmo proprio togliere il tema intelligenza artificiale. Dovremmo chiamarla enciclopedia artificiale, non lo so, in un altro modo.
1: Sì,
0: perché intelligenza
1: è anche sapere rimesso insieme, per cui intelligenza è anche perché tu prendi i dati e li assembli in modo diverso, per quello assomiglia anche a quello che noi chiamiamo intelligenza, cioè capacità di intelleggere, cioè di mettere insieme concetti diversi e crearne di cosiddetti nuovi. Non sono realmente nuovi, in realtà gli esseri umani, e io dico esseri umani ma direi anche uomini, perché ad esempio non mi sento bistrattata, io quando dico uomini mi sento parte di uomini intesi come esseri umani. Lo so che oggi va di moda dire uomini e donne, ma io, dicendo uomini e donne, io divento e donne, quindi divento una cosa diversa,
0: divento
1: e
0: un
1: quindi
0: gruppo
1: così
0: a parte.
1: Sono diversa. Allora, certo che sono diversa, siamo tutti diversi, ma non sono una categoria a parte, perché così continuiamo a differenziare categorie. Allora, tu sei così, io sono così, certo, ma poi siamo tutti un'unica categoria, che è quella umana. e che ci rappresenta. Perché
0: io ti devo fermare però purtroppo, perché devo dare la linea a un'altra trasmissione, quindi Viola Graziosi, devo ringraziare, fermarti, salutarti e dare appuntamento a chi ci ascolta, magari se vuole continuare questa discussione, a stasera alle 22, sempre a Camoglia, la terrazza della comunicazione con Maurizio De Giovanni, si parla del coraggio delle storie. Io invece devo dare la linea a Cristina Carpinelli, una nuova puntata di Storie dal Sociale, a tra poco.
2: Si può fare nel sociale, di Cristina Carpinelli.

0: Settembre, eccoci di nuovo, cari ascoltatori, torniamo ad andare in giro per l'Italia e per il mondo a caccia di storie, progetti che raccontano chi si mette in gioco per costruire una realtà sociale diversa, migliore possibile, soprattutto che sia capace di accogliere ciascuno di noi. E allora partiamo, è la prima puntata di questa stagione e ci porta nel Trentino occidentale, più in particolare nelle Dolomiti del Brenta. Tra questi paesaggi meravigliosi, patrimonio UNESCO, nasce l'associazione Dolomiti Open, composta da guide alpine e volontari che si sono messi in testa, ormai da qualche anno, di rendere accessibile la montagna a chi ha una disabilità. Uno dei progetti che si è appena concluso a San Lorenzo d'Orsino è stato un cammino inclusivo che ha coinvolto in totale 150 persone con e senza disabilità che per 6 giorni hanno camminato in montagna tra boschi, ruscelli, falesie, un'avventura in cui si è camminato, usato bici, imbraghi, ma soprattutto un'avventura che ha sprigionato gioia, voglia di vivere, felicità in tutti. Quella che sentite è una delle tappe di questo cammino. L'entusiasmo di chi accoglie è niente rispetto all'entusiasmo di chi per la prima volta ha potuto fare un cammino, sentire il vento in viso andando in bicicletta. Tra le persone che hanno partecipato a questa iniziativa, infatti, ci sono ragazzi con disabilità motoria che non avevano mai potuto fare un trekking, arrivando a vedere una cascata, un bosco, persone che non erano mai andate in bici, come Muhammad, 29 anni, che in questa breve intervista ci racconta che di questa esperienza ricorderà la bellezza di essere andato in bici per la prima volta e la bellezza del vento in faccia.
1: Ho pedalato con la bici, c'è il Bellenza, mi è piaciuto molto, è la prima volta che ci arrivo su una bici, mi è piaciuto pedalare con la bici, andare l'aria aperta, mi è piaciuto tanto, la vento in faccia.
2: Oggi ho fatto la camminata nel bike, mi sta piacendo la camminata.
3: Io sono Calandra Alice e ho 25 anni e sto studiando scienze motorie preventive adattate all'Università di Verona. E ho fatto tirocinio presso la cooperativa sociale GSH, ho raccolto dei dati per la mia tesi sperimentale e ho proposto l'attività di Nordic Walking. Però io ho partecipato a una giornata con la bicicletta, siamo partiti dalla Vis ed andati fino a Mezzo Lombardo.
0: Che cosa può raccontarci di questa esperienza? Quindi che cosa significa fare un'esperienza del genere come volontaria?
3: Questa esperienza è stata molto molto importante per me e ho partecipato con molto entusiasmo ed è stato super bello vedere dei ragazzi che comunque erano la prima volta che andavano in bicicletta e provare comunque a eseguire l'azione, cioè il movimento di pedalata ciclico, insomma, e appunto divertirsi. È stato appunto molto bello vedere, emozionante vedere che questi ragazzi si sono divertiti provando questa nuova esperienza.

0: A volte diamo per scontata appunto la bellezza. Questo progetto di cammino inclusivo è anche un insegnamento per tutti, come racconta Rosario Fichera, che è uno dei soci fondatori di Dolomiti Open.
1: Dolomiti Open è un'associazione sportiva dilettantistica che insieme alla fondazione Sport Fund, ETS, un ente del terzo settore, ed insieme ad altri partner, in questo caso l'APT Visit Paganella, ha organizzato questo cammino inclusivo. Dolomiti Open è un'associazione di alpinisti, guide alpine, amanti della montagna, nata 12 anni fa, che porta sulle cime della montagna ragazze e ragazzi con disabilità. E quindi chi non può scalare comunque li porta in quota, per fare in modo che la montagna diventi un bene di tutti, soprattutto le Dolomiti di Brenta, patrimonio mondiale dell'UNESCO, diventano patrimonio di tutti. Da 3 anni la nostra associazione Sport Fund, insieme ad altri partner, organizza anche dei cammini inclusivi, in particolare li seguo io, e cammini che con tappe a piedi, ma anche con tappe in bicicletta, handbike, tricicli, tandem, per coinvolgere anche le persone con disabilità motorie. Ecco, e quest'anno abbiamo organizzato il giro Paganella Way, il giro del comprensorio, inclusivo del comprensorio turistico della Paganella. Ma le tappe variano dai 15 km ai 10 km. Naturalmente tutte le nostre escursioni le facciamo insieme alle guide, agli accompagnatori di media montagna, quindi insomma ci prendiamo anche i nostri tempi per arrivare alla meta. E lo scorso anno abbiamo realizzato Trentino Way, il giro inclusivo di tutto il Trentino, e 2 anni fa, nel 2024, invece abbiamo realizzato dalle Dolomiti all'Etna, cioè un viaggio di 2000 km che è durato 3 mesi, che ho avuto la fortuna di percorrerlo tutto, e nelle varie regioni d'Italia si aggregavano persone con disabilità. Siamo partiti dalle Dolomiti di Brenta e siamo arrivati sull'Etna.
0: Cammini davvero da sogno per un progetto che ha una potenza indicibile e che quest'anno ha visto anche il coinvolgimento di realtà che stanno cominciando a comprenderne la portata, come ci racconta Francesca Clementel di Visit Paganella.
2: Visit Paganella è il nome dell'azienda per il turismo e siamo l'unica azienda per il turismo a livello nazionale ad avere un assetto societario di società benefit. Ciò significa che oltre a perseguire chiaramente gli scopi di lucro per i nostri soci, noi ci impegniamo anche nell'esercizio di un'attività economica a perseguire una o più finalità di beneficio comune. E è proprio per questo che abbiamo iniziato a lavorare in maniera molto incisiva sul progetto Paganella Open. E siamo stati anche aiutati nel 2024 dalla vincita di un bando ministeriale sull'inclusività. Noi ci siamo presentati con un progetto sulla disabilità fisica. Il progetto Paganella Open è pensato per persone con disabilità fisica, cognitiva e sensoriale. Noi organizziamo tutti gli anni una serie di open day sia nel periodo invernale che nel periodo estivo, con le nostre guide alpine, con i maestri di sci e tutti gli specialisti della montagna. E durante questi open day diamo la possibilità alle persone ad avvicinarsi all'attività sportiva. Quindi in inverno diamo in omaggio le lezioni di sci, e per fare in modo che le persone possano avvicinarsi appunto a questi sport mettiamo a disposizione anche degli ausili. Questi ausili, come ad esempio dual ski, monosci, le scarpette d'arrampicata, piuttosto che gli audio.

0: le cuffie per le persone non vedenti, ma anche l'hand bike, anche il bus, che è un ausilio che serve per sciare con lo snowboard. Sono tutti appunto ausili che abbiamo acquistato come azienda per il turismo e che diamo gratuitamente e mettiamo a disposizione gratuitamente delle persone con disabilità.
1: Walter Sandri è uno degli educatori della cooperativa che ha partecipato a questo cammino.
2: Sono educatore responsabile della parte motoria della cooperativa sociale GSH, una cooperativa che da 35 anni è impegnata sul territorio provinciale trentino a favore di servizi per le persone con disabilità e le loro famiglie. Da diversi anni collaboriamo con la PT Paganella, Sport Found e Dolomiti Open in attività soprattutto outdoor per i nostri ragazzi della cooperativa. Allora, diciamo che abbiamo colto, come nelle passate edizioni, abbiamo colto anche quest'anno l'opportunità di partecipare a questa splendida iniziativa e abbiamo partecipato alle prime due tappe. E alla prima tappa, che si è svolta dalla Vis a Mezzo Lombardo in bicicletta, due bici affiancate di Remove, con cui due nostri ragazzi che non avevano mai salito su una bicicletta hanno potuto provare l'emozione di fare una bella pedalata lungo la ciclabile delle nostre zone.
1: In Italia il turismo accessibile varrebbe quasi 10 miliardi di euro, indotto compreso, eppure, nonostante la crescente domanda e il peso economico rilevante, meno del 10% delle strutture turistiche italiane risulta pienamente accessibile o attrezzata in modo adeguato. C'è una forte carenza di camere attrezzate, trasporti pubblici e percorsi accessibili. Sono ancora tante, troppe, le barriere architettoniche che impediscono l'accessibilità, temi di cui, troppo lentamente, le realtà locali si stanno occupando, temi che torneremo ad affrontare anche nel corso delle prossime puntate. Per ora ci fermiamo, potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.
3: Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare. In redazione grazie a Silvia Bandelloni, in assistenza oggi c'era Guido Scotti, in regia Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini, appuntamento a domani alle 9:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info

0: astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 12 settembre. Circolazione depressionaria che si porta verso sud. Tempo spiccatamente instabile con rovesce schiarite sul versante adriatico centro-meridionale. Piogge più intense invece sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato. Temperature massime ovunque sotto i 30 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: In campo con Pardo.
1: Odegaard prova il sinistro, rete. Ecco lo scambio micidiale, il quarto gol stagionale di Odegaard.
2: Si propone in mezzo anche Perrone, il tocco per lui, Perrone, Massimo Perrone, chiude i giochi, 4-1, è una serata fantastica per il Como.
3: Comincia così, comincia con le voci di Sandro Piccini e di Riccardo Gentile, con gli echi, si dice gli echi, sì, si può dire, di questa tre giorni di Champions League, la prima puntata della nuova edizione di Campo con Pardo. Saremo ovviamente live ogni sabato mattina 11.30, questo weekend interessante che comincia di fatto oggi, è cominciato in realtà già ieri sera e che continuerà fino a lunedì con le sfide di Inter, Como e Roma. Caro Marco Cattaneo, Prime Video, Highlight Show, sì, tu l'hai viste tutte le partite? L'hai viste tutte le partite di Champions?
4: Sì, che cosa? Tutte, anche contemporaneamente, tutte. Più partite tutte insieme.
3: Senti, è giusto partire dal Como? Sì.
4: Beh, sì, la copertina se la prendono loro, e è stato esaltante per tutti quanti. Una di quelle squadre come era l'Atalanta un po' di tempo fa, che quando giocano in Europa si dovrebbe sempre tifare un po' per tutte, ma sappiamo che non sempre funziona così per le italiane. Dico, il Como sicuramente è una squadra che unisce tutti quanti, e unisce tutti quanti non soltanto per la storia che si porta dietro, ma anche per il livello di gioco, la qualità degli interpreti e quello che fa vedere per 90 minuti. L'altro giorno è stato veramente uno spettacolo, l'ennesimo spettacolo di questo inizio di stagione, non solo, direi.
3: Senti, è esagerato porsi obiettivi, stabilire scenari su dove potrà arrivare, forse non aiuta, forse è meglio tenere il profilo.

0: un po' basso, anche se un Como così fa fatica, no? Fai fatica a non farti
1: Ma in
0: prendere
1: scusa,
0: l'entusiasmo da qualche.
1: no, ma in campo comparto ci può essere qualcosa di esagerato? Cioè, no, scusami, non sei tu per mettere dei freni a questi ragazzi, no, non ci può essere. Io te la spingo un po' oltre. Cioè, il Como secondo me è veramente un esempio, un modello che può migliorare tutto il nostro movimento, che può farlo crescere. Io penso che se ci sono allenatori che adesso sono un po' più propositivi, che hanno iniziato anche questo campionato con del coraggio, ci sono le nuove leve di allenatori, ci sono arrivati tantissimi nel mercato. Riparazione, giocatori di qualità, magari abili nell'uno contro uno, giovani, capaci di saltare l'uomo, e anche perché il Como in questi 2 anni ha indicato una strada nuova. Questi, cioè, tenendo il pallone per tutta la partita, giocando a metà campo avversario, hanno chiuso con la migliore difesa del campionato, no? Un po' in
0: Esatto,
1: barba chi
0: esatto.
1: invece pensa che il nostro modello è ancora quello lì della difesa, del blocco basso, dobbiamo ritornare a quando si difendeva. Il calcio è cambiato, Fabregas ce lo sta facendo notare e penso che ci possa insegnare molto, che qualcuno stia iniziando a recepire questo insegnamento.
0: E poi sta migliorando tanto i giocatori, è una cosa sulla quale anche ieri insistevo
1: Sì.
0: molto, perché poi se vedi il contributo di Baturina, che era già forte, ma come sta sbocciando Duvicas, Diao, Vaje, Perrone, cioè sono tutti giocatori che erano forti, ma che sicuramente la cura Fabregas sta ulteriormente rafforzando. Senti, delle altre tre che sensazioni ci portiamo? A me la Roma è piaciuta per atteggiamento, poi insomma, qualche amnesia difensiva c'è stata, qualche rischio c'è stato, ma mi è sembrata comunque la mentalità giusta. Mi è piaciuta anche l'Inter per come ha approcciato la partita, anche se poi gli errori
1: Sì.
0: l'hanno condizionata. Si parla molto di Napoli, perché lì le letture, fra l'altro, la partita che avete raccontato su Prime con Sandro Piccini, insomma, lì che lettura dai? È stato alla fine una sorta di male necessario, una sconfitta così, oppure bisogna provare a fare qualcosa di più?
1: Secondo me bisogna fare qualcosa di più. Provare a farlo e il Napoli non l'ha fatto, non mi trovavo molto allineato con i commenti positivi dello stesso allenatore dopo la partita che vedeva il bicchiere mezzo pieno. Secondo me il Napoli non ha difeso bene, come diceva Allegri, nel senso che ha portato l'Arsenal, ha schiacciato, come si diceva una volta, l'Arsenal nella propria area di rigore, ma l'Arsenal poteva anche segnare 3-4 gol, ha avuto un dato di expected goals altissimo, superiore al 4. E secondo me Napoli e il Napoli meritano qualcosa di più. Poi puoi perdere queste partite contro i vice campioni d'Europa, è naturale, però puoi perderlo in maniera differente. Il Napoli di Spalletti andò a giocare con i campioni d'Inghilterra e segnò 4 gol. Magari possiamo dire aveva Osimhen, Kvaratskhelia, tutto quanto, ma aveva anche una voglia di andare a fare le partite in campo europeo che a Napoli l'altro giorno è mancato. Sono contento che tu abbia iniziato con la Roma, nel senso che finendo il discorso su come Fabregas migliori i giocatori, perché c'è questo collegamento, se vogliamo, tra Fabregas e
0: Certo.
1: Gasperini, che riguarda sia il miglioramento dei singoli, Pier, ma secondo me anche questo
0: Sì.
1: modello un po' nuovo, se vogliamo, per il nostro calcio, di fare i manager all'inglese, e lo fanno sia Fabregas
0: Sì, è
1: sia
0: vero.
1: Gasperini, ed è un modello che funziona, e alla fine sono forse i due principali antagonisti dell'Inter anche in chiave scudetto adesso, come Roma, chissà.
0: Ti seguiamo, ricordiamo Roma Real Madrid, giusto? Seconda
1: Sì,
0: partita manca un po', eh? Sì, su
1: Roma
0: Prime. Vi
1: manca più
0: seguiamo
1: di un
0: con grande
1: mese. Sì.
0: affetto.
1: Anch'io seguo te, Pigi. Sei sempre
0: Salutami,
1: bravissimo. E non è.
0: Picci, eccezionale,
1: Sì,
0: eccezionale,
1: proprio lui,
0: eccezionale.
1: va bene, ciao. Beh, la mia prima
0: Grazie a
1: volta in
0: Marco
1: campo
0: Cattaneo.
1: compardo, è stata una grande emozione. Grazie, Pigiun, ti voglio bene.
0: Quando vuoi, pure tutte le settimane. Oggi, ore 18, però, Lazio-Milan, ripartiamo dalle parole di Amorim.
2: We need to win, but we need to understand that in this moment we are building something and we need time for that. My focus is we need to win sabato. We need to buy time. To buy time is to win sabato.
0: To buy time is to win. Sabato, caro Dario Marcolin, come stai? Lazio-Milan, grande appuntamento oggi alle ore 18. Io partirei dalla Lazio perché è sicuramente, al di là, insomma, dell'aspetto anche romantico della sfida di Gattuso al Milan, ma insomma sta facendo un grande lavoro in un clima che tu conosci benissimo, con una protesta civile dei tifosi che non vanno all'Olimpico, vanno in trasferta in maniera colorata e innamorata. Insomma, si sta producendo qualcosa che a inizio stagione forse non era tanto pensabile. Ciao!
3: Ciao Piera, hai ragione, perché comunque la Lazio sta giocando bene, sta facendo risultato in modo inaspettato, soprattutto si sta divertendo, il mercato gli ha regalato secondo me a Gattuso un po' le pedine che lui cercava, cioè il centrocampista di inserimento, le alternative davanti, ancora deve

0: sbocciare Pinamonti, però facendo una partita a settimana, l'impressione che ho avuto io lunedì sera facendo la telecronaca di Udinese-Lazio è che la Lazio gioca, il motore della Lazio è il gioco palla a terra e si diverte e sta trovando l'entusiasmo anche dei nuovi che sono arrivati. Ti faccio un esempio: Zaccagni sta giocando meglio della passata stagione proprio per queste novità che ha intorno a sé.
1: Sì, sì. Ma io penso anche, poi tu Dario conosci quell'ambiente benissimo, che anche dal punto di vista della metabolizzazione di questa protesta dei tifosi stia nascendo qualcosa che comunque stia producendo nei giocatori un effetto positivo. Poi la dialettica la lasciamo ovviamente ai tifosi, finché protestano in maniera civile ci mancherebbe altro, anzi finché vanno con enorme entusiasmo in trasferta a sostenere i propri colori meritano soltanto un plauso per questo. Però insomma, al di là della dinamica che è più profonda e che riguarda i rapporti fra la società e i tifosi, mi sembra che questa, mentre l'anno scorso era stato un peso a un certo punto questa situazione oggettivo, mi sembra che ci sia una risposta, no? Ci sia una reazione. È come se tutto questo stesse in qualche modo, forse ha stimolato pure la società a fare un mercato poi negli ultimi giorni importante, sicuramente sta stimolando la squadra.
0: Ha dato una spinta alla squadra, un senso di responsabilità, un senso di poter fare qualcosa. Oggi chi poteva fare qualcosa erano veramente i giocatori in campo e lo stanno facendo. L'entusiasmo dei tifosi fuori casa c'è, in casa no, però la squadra veramente, hai detto una grande cosa, l'anno scorso era un peso, oggi diventa quasi una sfida, no? Riuscire a fare bene nonostante quello, aspettando i tifosi che possano arrivare.
1: Senti, passando a casa Milan, abbiamo visto una partita più equilibrata come atteggiamento, quella contro la Juve meno spettacolare, non bella, lo stesso Amorim in qualche modo lo ha sottolineato. Che Milan ti aspetti oggi alle 18? Perché insomma è comunque un'occasione, per tutte e due è una grande occasione.
0: Beh, allora il Milan secondo me in casa e fuori casa cerca di giocare nello stesso modo, lo vedi anche andando in vantaggio a Torino, è una squadra che comunque cerca di fare in fase offensiva un po' la partita. È ovvio che sono due squadre secondo me alla quarta giornata di campionato che si affrontano a viso aperto, Pier, perché la Lazio segue l'onda positiva, ma allo stesso modo anche il Milan segue l'onda positiva. Tra l'altro secondo me i complimenti a Amorim vanno a un allenatore che non conosceva il nostro campionato, che ha costruito una squadra ma che ha conosciuto dei giocatori da poche settimane ed è riuscito in tre partite ad avere questi 7 punti in modo forse inaspettato, perché sta aspettando ancora i gol di Gonzalo Ramos, sta aspettando magari qualcuno che è arrivato dai mondiali, però oggi la strada giusta per la classifica la sta facendo.
1: Assolutamente, grazie a Dario Marcolin. Oggi vi ricordo su DAZN alle ore 18 Lazio-Milan, prima c'è ovviamente tutto il prepartito. Io direi, se la regia è d'accordo, anzi ringrazio tutti, Gironda Veraldi, Lauricella, Paolo Valentino e Anna Elena Riva, direi fermiamoci qui perché voglio ripartire dal Napoli, dalla Juve e poi abbiamo la pallavolo, poi abbiamo la Formula 1, tantissime altre cose, fra un attimo.
2: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati, sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo a causa di lavori e traffico intenso coda a tratti tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Venezia e coda a tratti anche tra Sirmione e Peschiera in direzione Milano. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio sempre per lavori si verificano code tra Udine Nord e Udine Sud in direzione dell'A4 e tra l'allacciamento con l'A4 e Udine Nord per chi viaggia verso il confine di Stato. Ci spostiamo sulla A9, la Enate-Como-Chiasso, dove per materiali dispersi si viaggia in colonnati tra Turate ed il bivio per la 8 in direzione Lainate. Passiamo sulla 1, Milano-Napoli, si registrano code a causa di un incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano e ancora per incidente code a tratti sulla A12 Genova-Rosignano tra Massa e Sarzana in direzione Genova. A più tardi.
2: Promo 24.
4: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
2: In campo, Compardo.
1: Bentornati in campo, Compardo, con la
5: anticipo di fatto della Serie A di ieri. Dicevo che il weekend è già iniziato, è iniziato benissimo per la Viola con Vanoli, il suo ritorno in panchina coincide con una bella vittoria a Venezia, tripletta di Mastantuono, grande partita di Fagioli, Fiorentina che ottiene i primi punti della stagione e che prova a lasciarsi alle spalle la partenza così complicata. In Serie B, vittorie pesanti dell'Arezzo nel derby toscano in casa dell'Empoli, dell'Entella in casa del Pisa, del Benevento contro l'Hellas. Tennis con Shelton che affronterà Zverev nella finale degli US Open. Ma torniamo al campionato, torniamo soprattutto ai turbamenti del Napoli, poi parleremo anche di Juve, ma partiamo dal Napoli, partiamo da Allegri, Napoli che cerca la svolta contro il Bologna.
6: In questo momento qui credo che la prima cosa su cui bisogna lavorare è il mantenere grande equilibrio, andare a analizzare le cose che sono fatte bene e le cose che sono sbagliate, perché in questo momento qui deprimersi non serve assolutamente a niente dopo 3 sconfitte in questo modo.
1: Oggi Genoa Frosinone, partita già chiave soprattutto per il Genoa alle 15, Atalanta Cagliari questa sera, ma domani alle 18 diventa una partita ancora più calda, Napoli-Bologna. Caro Max Gallo, c'è molto dibattito, non so se hai sentito pure prima Marco Cattaneo, sulle letture che sta dando Massimiliano Allegri. Quello che è certo è che se le sconfitte delle ultime 3 partite in qualche modo ci potevano anche stare per il calendario, domani il Napoli non può più sbagliare. Ciao!
7: Ciao! Allora sì, domani il Napoli non può più sbagliare, chiaramente. Nella lettura di queste 3 partite, secondo me, certamente 3 sconfitte sono pesanti, però Allegri, cioè, si porta dietro, secondo me, un carico di come dire, di rabbia, di aggressività nei suoi confronti. Cioè Allegri, come se non fosse concepita l'esistenza calcistica di Allegri, perché a volte i giudizi, secondo me, sono, per carità, sono equilibrati, ma altre volte si parla, secondo me, c'è malafede. Cioè il Napoli con l'Arsenal poteva perdere serenamente. L'Arsenal l'anno scorso ha finito la Champions imbattuta, ha giocato a Milano con l'Inter, ha vinto 3-1 passeggiando. La stessa cosa con l'Inter, ha perso una partita e Anguissà all'88esimo si è divorato un gol assurdo, quindi Allegri ha i suoi problemi, anche perché secondo me a Napoli paga un po' come pagò Ancelotti, no? L'essere una cosa è fare l'aziendalista nella Juve di Agnelli, nel Milan di Berlusconi, nel Real Madrid di Florentino Perez, è un'altra cosa nel Napoli di Laurentiis in questo momento. Lui ha accettato una scommessa che è quella di, come dire, di avallare la campagna acquisti dello scorso anno e di dimostrare che la rosa dello scorso anno era competitiva. È una scommessa rischiosa, perché comunque il Napoli è forte, secondo me, però è anche una squadra logora.
1: Grazie a Max Gallo. Ricordo che il Napoli ha anche i suoi problemi di formazione, perché la partita di Champions ha lasciato ovviamente problemi con l'assenza di Meret, che rientrerà con ogni probabilità dopo la sosta, gioca dunque Milinkovic Savic, e con Alisson Santos che sarà fuori per un mese. Il Bologna ha il problema di Orsolini che si porta dietro da un po', ma insomma staremo a vedere. Calcio d'inizio domani alle 18 sia su Sky che su DAZN. Invece solo su DAZN, Sassuolo Juve, cara Fabiana Dalla Valle, insomma, pure la Juve, se parliamo di infortuni non so da dove cominciare, perché veramente, insomma, alle difficoltà che c'erano col Milan si sono uniti altri problemi, Locatelli, Boga. Come è stata la settimana bianconera? Non semplicissima, ciao!
8: Ciao Pier, no, assolutamente no, forse un po' d'acqua santa, un giretto a Lourdes forse. forse sarebbe servito, perché effettivamente una moria così non si vedeva da anni. Poi oltretutto di solito si dice sono problemi muscolari, quindi è colpa dell'allenatore, in questo caso diciamo che la percentuale di sfiga è altissima. Diciamo che la cosa positiva per noi giornalisti è che avendo Spalletti così poche alternative sarà più semplice capire la formazione, ecco.
1: Non c'è dubbio, e c'è il tema attaccanti, no? Nel senso che poi alla fine ha segnato Gatti l'altro, sì, esatto, giorno, Voltemade non è
8: Gatti
1: entrato male, e invece Colomuani mi sembra quello in questo momento un pochino più sotto pressione.
8: Sì, senza dubbio, e ovvio che d'altronde è stato pagato quanto, 50 milioni se non sbaglio, con Colomani, quindi è anche giusto che gli si chieda tanto, servono i suoi gol. Voltemade io lo vedo comunque come un'alternativa, anche se poi possono anche giocare insieme, però sicuramente diciamo che la punta di diamante dell'attacco della Juve è Colomani, e lui deve dimostrare di valere quei soldi e soprattutto quanto Spalletti

0: medaglia d'argento conquistata a testa altissima, però è un oro perso, non è che ci possiamo nascondere, forse proprio perché è passato un po' di tempo che è il momento anche un po' di fare le analisi, come dice il nostro allenatore, no? Chi vince festeggia, chi perde spiega, un po' di spiegazioni si è provato a darle. È dispiaciuto perché l'Italia, quando ha vinto i due set che ha vinto, ha dominato la Turchia, proprio era in uno stato di complessità abbastanza evidente, poi magari anche qualche piccola imprecisione, e sicuramente anche la forza della squadra di Santarelli ha fatto sì che, grazie anche al pubblico che è stato un fattore determinante, si arrivasse a un tie break che poi non ha visto storia, insomma, ecco.
1: Senti, invece l'altra sera, insomma, io credo che dalla presenza del presidente Mattarella, la meraviglia di Piazza Plebiscito, anche la pioggia alla fine, tu eri lì, insomma, credo abbia aggiunto qualcosa, no, alla magia di una serata che è stata perfetta. Ma adesso però, insomma, l'avventura continua.
0: L'avventura continua, oggi proprio in questo momento siamo in macchina perché questa sera l'Italia giocherà contro la Grecia, la sua seconda partita a Modena. Stiamo andando a sbirciare l'allenamento degli azzurri dopo la bellissima serata di Piazza del Plebiscito, hai detto tu, insomma è stato magico, e penso che proprio anche la presenza del presidente Mattarella con la sua sentita partecipazione, perché Pierre, l'abbiamo visto fare la ola, non temere la pioggia, ma questo l'avevamo già visto durante i giochi di Parigi, no? Che non teme nulla, e poi è sceso in campo a salutare gli azzurri uno per uno, ma non solo, ha avuto una parola per ciascuno di loro, e noi sappiamo che è un grandissimo appassionato ma anche intenditore di pallavolo, cioè però si spinge proprio sul tecnico, e credo che poi sarà bellissimo, insomma, anche per questi ragazzi poter vivere l'europeo in Italia come è stato nel 2023, perché il pubblico risponde sempre bene, è indubbio che comunque l'Italia ami la pallavolo, a partire appunto dal proprio presidente.
1: Sì, sì, che ha una passione, hai detto bene, fatto bene a sottolinearlo, ha una passione che va oltre, insomma, diciamo, l'aspetto strettamente istituzionale, la voglia di dare una mano ai ragazzi come espressione di eccellenza dello sport italiano, ma proprio a lui piace tantissimo, quindi insomma è bello vedere che la massima carica dello Stato ami lo sport e che lo ami in una maniera così, così straordinaria. Continuiamo a seguirti su Sky Sport, e adesso si riparte da Madrid dopo forse una delle imprese più incredibili della storia della Formula 1. Antonelli.
2: Voglio pensare a fare del mio meglio, a fare il massimo ogni volta che vado in macchina, cercare di sfruttare ogni singola occasione, ogni singola opportunità, e poi dopo si vedrà dove arriviamo a fine anno.
1: Caro professor Turrini, allora, qui siamo pronti per Madrid, poi adesso ricorderemo bene tutti gli orari, ma insomma, oggi ci sono le qualifiche alle 16 e domani ci sarà un appuntamento fondamentale, anche Madrid ovviamente è una cornice molto suggestiva. C'è un prima e un dopo Monza, nel senso Antonelli era già in testa al mondiale, già il talento si era visto, ma io credo che quello che è successo domenica scorsa, da profano, insomma, segni appunto, c'è un prima e un dopo, no?
3: Ci sono due cose, carissimo Pardo, accadute nell'ultimo weekend che hanno segnato, vorrei dire, l'immaginario collettivo. Una è la telecronaca di Pardo di Inter-Napoli, qualcosa di indimenticabile. E l'altra è stata la rimonta del mio figlioccio Harry Potter, Kimi Antonelli, a Monza, perché mai nessuno aveva vinto il Gran Premio d'Italia partendo dalla 19ª casella. Allora, io credo sinceramente che Antonelli rappresenti qualcosa paragonabile come banalmente si fa a Sinner, no? Cioè è un simbolo di un'Italia nuova, di un'Italia delle nuovissime generazioni che ha molte perplessità sul proprio futuro esistenziale, ma che si riconosce in questi coetanei. Dopodiché su Madrid, prima c'è andata l'Inter, adesso ci arriva Kimi Antonelli, che speriamo non faccia come Pepo Martinez, hai capito? Sul 2-0 del Real, ecco.
1: Però io ti chiedo, è già il tempo ammesso che si possa, ma certe volte si può, l'aveva detto addirittura prima della gara Antonelli, è già il tempo della gestione, 66 punti di vantaggio a questo punto del mondiale.
3: Allora, perdone, il campionato è ancora lungo. Però sì, è chiaro che Antonelli a Monza ci ha messo un'ipoteca grossa, perché partendo dal fondo tutti alla vigilia avevamo detto dovrà perdere qualche punto su Russell, e invece ha allungato in classifica.
1: Grazie Turrini, l'abbraccio, abbraccio, no, tutti i nostri ospiti.
3: Parlo l'ultima roba, dica, che Antonelli dica. Ha detto se vinco il mondiale voglio sentire una delle intro.

0: di Pardo alle telecronache per celebrare magari, la mia impresa. Quindi lei si prepari, maestro Pardo.
1: Mi preparo. Sono pronto. Grazie a tutti, ragazzi. Vi ricordo, domani ovviamente tutti convocati weekend, tutti convocati classico, riparte lunedì alle ore 14. Noi torniamo in campo con Pardo per tutta la stagione, anche sabato prossimo, 11:30. Ciao.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
5: Colesterolo? O ti senti così?
6: Ah!
5: O ti senti ACT?
6: Ah.
5: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
10: Sono le 12.
11: GR24, il Sole 24 Ore.
10: Guerra in Ucraina, 11 morti e 100 feriti negli attacchi russi delle ultime ore. Aggredisce l'ex compagna in aula dopo la sentenza di condanna. MotoGP a San Marino, la pole di Bezzecchi, Bagnaia fuori dalla Q2. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In apertura ancora agli esteri, gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina hanno provocato la morte di 11 persone e almeno 96 feriti.
12: Le forze di Mosca continuano a martellare centrali elettriche, aree residenziali, persino benzinai, con l'obiettivo di lasciare l'Ucraina al buio e al freddo in vista dell'inverno, a cominciare dalla capitale Kiev. Risposte speculari, impianto contro impianto, promette Zelensky, mentre i droni ucraini tornano a colpire siti industriali e infrastrutture dell'entroterra russo. Poi il presidente ucraino apre ad un incontro con Putin al G20 di Miami a dicembre.
13: We have to meet to speak and make decisions.
12: Non conta cosa ci diremo, contano i risultati, dice la Deutsche Welle. Mandare truppe europee in Ucraina sarebbe un atto di guerra contro la Russia, avverte Putin da Nuova Delhi nelle ore in cui Bruxelles annuncia

0: uno stanziamento da 6 miliardi per le difese ucraine, Patriot compresi, al momento però introvabili. Intanto da Anthropic arriva la conferma: gruppi di hacker legati ai servizi russi hanno usato il suo chatbot di intelligenza artificiale per droni kamikaze, ma anche per operazioni di intelligence e di propaganda anti-ucraina. Infine, sotto l'occhio delle forze NATO, navi da guerra e petroliere russe entrate da Gibilterra tornano nel porto siriano di Tartus, storica e unica base del Cremlino nel Mediterraneo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a proposito della presenza di Putin al G20, il consigliere del presidente Ushakov ha affermato che la possibilità che Putin partecipi al prossimo vertice negli Stati Uniti non è ancora stata nemmeno discussa. Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno invece alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston la prossima settimana, lo ha annunciato un diplomatico russo. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna, dopo la lettura del dispositivo della sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. In chiusura allo sport, Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position della classe MotoGP nel Gran Premio di San Marino, facendo segnare il nuovo record della pista di Misano. In prima fila il pilota dell'Aprilia avrà al suo fianco Marc Marquez con la Ducati ufficiale e Fermín Aldeguer con la Ducati Gresini. Seconda fila per Fabio Di Giannantonio, Ducati WR46, leader del mondiale Jorge Martin su Aprilia e Luca Marini su Honda. È rimasto fuori dalla Q2 Francesco Bagnaia, che partirà quattordicesimo nella sprint del pomeriggio e nel Gran Premio di domani. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13.

0: Sono Paolo Ruffini e torna anche questa stagione Radio Up and Down, una trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione catastrofica che sbaglia continuamente ma cerca di farlo sempre nel modo giusto, che sta per tornare con nuove puntate, nuove interviste, tante nuove storie. Stiamo lavorando tantissimo e non vediamo l'ora di farvele ascoltare dal 12 settembre, tutti i sabati alle ore 20 su Radio Up and Down. Sì, vabbè, su Radio 24, dai.
1: L'orticaria è un disturbo comune della pelle, ma la forma cronica spontanea resta difficile da investigare e può compromettere profondamente la qualità della vita di chi ne soffre. Il prurito persistente genera disturbi del sonno, riduce la concentrazione, altera il rendimento lavorativo e limita la vita sociale. 24 ore Salute dedica un focus sull'orticaria cronica spontanea per approfondire questo disturbo. Dai sintomi alle cause, dall'impatto economico su pazienti e il sistema sanitario, fino a diagnosi e presa in carico. Il focus orticaria cronica spontanea è disponibile su 24oresalute.com. Una conoscenza migliore, una migliore salute della pelle.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.

0: Eccoci, buon sabato, è la prima puntata di questo nuovo palinsesto di Obiettivo Salute Weekend e quindi ripartiamo ed è d'altronde settembre. Settembre è quel momento dell'anno in cui volenti o nolenti ricominciamo tutti, noi ricominciamo a lavorare, a correre, a incastrare appuntamenti, orari, impegni. E quando in famiglia ci sono i figli, i bambini, i ragazzi, c'è un altro calendario che riparte, è già ripartito, quello della scuola. E curiosamente, dite la verità, insieme ai nostri figli sembra quasi che a scuola torniamo anche noi. Lo dico ai genitori, ma lo dico anche agli zii e ai nonni. Solo che i ragazzi, i bambini, i nostri figli hanno un anno nuovo davanti, noi invece, oltre ad avere un anno nuovo davanti, ne abbiamo tanti anche sulle spalle. E forse è proprio questo che rende il rientro a scuola un momento familiare e devo dire un momento particolarmente carico per un genitore. Perché? Perché prima ancora che suoni la campanella nella nostra testa è già cominciato tutto, ma io credo anche nella testa di chi ai genitori e ai ragazzi parla attraverso libri, incontri, post che io ho qua di fianco a me, che è andato naturalmente anche lui a scuola, Stefano Rossi, che è psicopedagogista, scrittore. Ciao Stefano.
1: Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
0: Anche tu, ti stai sentendo fare tante domande e a tua volta te ne farai anche tu, no? Penso alla come andrà, come si troverà, sarà contento di tornare, studierà.
1: Certo. Sono quelle domande in fondo di anticipazione, però qua notiamo già una parola interessante. L'ansia è sempre anticipatoria. Cioè quando c'è un'iperanticipazione, quando noi cominciamo, c'è una parola bruttissima a livello tecnico, a ipermentalizzare, cioè a cominciare a creare castelli, giriamo dei film nella nostra mente, sia con le aspettative positive sia con quelle negative. Diciamo che le aspettative sono sempre pericolose per la mente umana, ci deludono in un caso o ci caricano eccessivamente in un altro, vale anche per la scuola.
0: Quindi se ci accorgiamo che stiamo, se cosa succederà, cosa suggerisci di fare al genitore?
1: Ma io penso
0: fatti
1: che
0: un giro.
1: Sì, dobbiamo tornare dobbiamo un po' tornare nella realtà, cioè dobbiamo un pochino mentalizzare di meno, no? Perché la nostra mente è strana, per il nostro cervello a volte non c'è differenza se immaginiamo qualcosa o se la stiamo davvero facendo. Questo vuol dire che se nella nostra testa cominciamo a generare degli scenari anche di preoccupazione, di ansia, di cose che non andranno bene, le nostre emozioni si attivano e ci dicono già che le cose non stanno andando bene. Quindi serve un po' di, lo dico tra virgolette in battuta, igiene mentale. Forse pensare un po' di meno, soprattutto in questo momento, e viversi un pochino di più la famiglia, questa ripartenza.
0: Perché c'è un confine interessante che tu ci fai notare spesso quando ci incontriamo nelle nostre discussioni, nei tuoi libri. Una cosa è preoccuparsi e un'altra è cercare di anticipare tutto quello che potrebbe succedere. Quindi meglio occuparsi senza preoccuparsi troppo e, come dicono i saggi, vivere il presente, che è la cosa più difficile.
1: Vero.
0: Ecco, come masticare lentamente, a proposito, vero?
1: Vero,
0: ecco,
1: verissimo.
0: Un po' la vita, però devi masticarla un po' lentamente per capirla.
1: Se ci pensi, noi ingurgitiamo e non assaporiamo più. Cioè in una società sempre più accelerata noi non assaporiamo la vita e non è un caso che il metro, la metrica della velocità in una società prestazionale come la nostra richiama al gioco forza la più veloce delle emozioni che è l'ansia. L'ansia accelera il battito, accelera il sudore e forse veramente noi siamo un po' scissi tra le vacanze dove spero qualcuno è riuscito a decelerare e invece la ripartenza dove si parte subito a mille, no? Dove abbiamo il cortisolo sparato tutti.
0: Ma io vorrei che tu mi aiutassi a capire e agli amici che ci stanno ascoltando con degli esempi, con delle suggestioni, quando la preoccupazione è una forma di attenzione, quando invece diventa o rischia di diventare un modo per controllare la vita del figlio.
1: Ok, è una bella domanda. Forse dobbiamo capire la differenza tra pensare e rimuginare. Noi pensiamo quando c'è un equilibrio, se vuoi, tra una riflessione e poi l'agire. Per esempio, so che mio figlio magari ha, che ne so, un disturbo dell'apprendimento o qualunque bisogno educativo speciale, penso a questa cosa e dico ok, cosa posso fare quest'anno per in qualche modo accompagnarlo nel modo migliore. Il rimuginare invece è un pensare che si perde dentro se stesso, si perde nel labirinto del pensiero stesso. E da questo punto di vista, poi, se mi consenti una battuta, imparando dallo sport, è chiedersi questa cosa: cosa posso controllare? Cosa non posso controllare? Questa secondo me è una domanda anti-ansia sia per i genitori che per i figli, perché io cosa posso controllare? Posso controllare la presenza nei confronti di mio figlio, la motivazione, l'ascolto, ma non posso controllare ogni frangente della sua vita. Oggi noi abbiamo un po' questa passione per il controllo, è una passione che ci fa patire, poi ci fa soffrire. Ecco, cogliere questa differenza secondo me va insegnato anche ai ragazzi. Cosa puoi controllare e cosa non puoi. Riconoscere questa differenza, secondo me, si chiama saggezza.
2: Questa è una cosa da mettere nel nostro zaino, nostro, perché oggi con l'aiuto di Stefano Rossi prepariamo anche lo zaino di un genitore. Quindi questa è già la prima cosa che ci mettiamo. Cosa può mettere d'altro dentro il suo zaino? Oltre il tuo libro!
1: Ah, vero?
2: Il tuo libro che sta per uscire!
1: Assolutamente, adolescenti esplosivi.
2: Ma non fatevi spaventare dal titolo, perché Brava. È vero che sono esplosivi, ma il sottotitolo è rassicurante. Noi abbiamo bisogno anche un po' di rassicurazioni, perché
1: disinnesca lo scontro, ritrova tuo figlio. Quindi l'idea è appunto che l'adolescente esplode a volte anche a scuola, però noi dobbiamo anche un po' capire come relazionarci a volte in modo diverso, no, con i nostri ragazzi. Invece su cosa mettere nello zaino, ma io ti direi il diritto alle cadute. Il diritto alle cadute oggi viene spesso negato, non solo ai figli, viene negato anche noi. Siamo in una società dove devi essere perfetto, devi essere sempre al top, devi essere sempre una medaglia d'oro, no? E allora invece io credo che i nostri ragazzi devono poter cadere, perché a volte noi ci dimentichiamo che la caduta chiama il dolore, ma il dolore non è il trauma. Il dolore è uno dei più grandi maestri della nostra vita. Noi impariamo più dal dolore che dalla gioia. La gioia la assapori, te la sei conquistata, bene così. Il dolore di una caduta ti costringe a pensare, a trovare nuove soluzioni, a metterti in discussione. E allora ecco, concediamo un po' di, tra virgolette, sano dolore ai nostri ragazzi, perché uno dei compiti, Nico, dell'adolescenza è imparare a reggere il dolore. Invece noi vogliamo toglierlo, siamo diventati algofobici, abbiamo paura del dolore.
2: Proprio così, abbiamo paura del dolore che possono provare i nostri figli.
1: E se mi consenti una battuta, perché? Perché siamo troppo confusi con loro, siamo attaccati. E invece la scuola in fondo ci ricorda anche questo, i figli devono separarsi da noi, come il piccolino doveva andare al nido per aiutare la madre a separarsi dal piccolo, il piccolo a separarsi dalla madre. Questa separazione sì fa male, in fondo è il grande tema dell'adolescenza, ma senza separazione i nostri ragazzi non scopriranno mai la bellezza della loro forma e forse anche la verità della loro forza. Devono staccarsi
2: e quindi nel nostro zaino di genitori mettiamo proprio questo aspetto, cioè il mettere che si può cadere, si deve cadere.
1: Diritto alle cadute,
2: ma per fare un po' di spazio, perché preparare lo zaino non basta solamente infilarci dentro cose, bisogna anche toglierne alcune. Che cosa togliamo?
1: Ma io toglierei la parola progetto. Io penso che avere un progetto sul figlio è il modo più sicuro per distruggergli la vita. E uso questa frase un po' forte per dire che i figli non devono essere progetti, i figli sono soggetti. Quando noi abbiamo dei progetti, delle aspettative, delle proiezioni, noi non stiamo più vedendo lui, noi stiamo sovrascrivendo noi dentro di lui. E nella migliore delle... cosa può accadere a questo punto? Può accadere che un figlio magari diventa un figlio medaglia d'oro, ma all'interno della nostra vita, all'interno del nostro desiderio. Altri diventano quelli che chiami figli tribuna, che a questo punto dicono: io non arriverò mai a quel livello, a quell'aspettativa, non mi impegno. Sono i famosi: è intelligente ma non si applica.
2: Ne abbiamo fatto una puntata.
1: Vero.
2: A crescere un'arte.
1: Guardatela.
2: Andate a riavedere su tutte le piattaforme. e sempre l'abbiamo anche così ripassata e ripresa in mano durante l'estate. Molti genitori ci hanno scritto che è stata utile perché tu sei riuscito a lavoro di squadra, ma insomma i tuoi suggerimenti sono preziosi, no? Un attimo che uno raddrizza. Senti, ma questo benedetto zaino lo vogliamo pesare?

0: capire quanto è pesante, quindi in un certo senso passare da quelle che sono un po' le fondamenta, i suggerimenti, le teorie, alla situazione pratica, concreta, così da provare a riconoscerci. Abbiamo provato a fare una sorta di test, attenzione, non ci vuole né carta né penna naturalmente, basta scegliere distinto, direi di pancia, la risposta che ci somiglia di più. E naturalmente poi io chiederò a Stefano di capire che profilo di genitore c'è e suggerimenti per chi. Andiamo? Andiamo.
1: È il primo giorno di scuola e vostro figlio esce di casa. Prima di salutarlo, voi siete più da A. Divertiti, ci vediamo dopo. B. Mi raccomando, fammi sapere com'è andata. C. Hai tutto? Merenda, libri, astuccio.
0: Allora, noi abbiamo fatto un sondaggio e io devo dire che siamo a parità tra il A, quindi divertiti, ci vediamo dopo, ma anche C, per cui abbiamo un campione.
2: Il C, scusami, era?
0: Hai tutto, merenda, libri, astucci. Astuccio, è come se un campione spaccato in due.
2: Che però, se ci pensi, è esattamente quello che vive un genitore durante, in particolare, anche la preadolescenza e l'adolescenza del figlio. Cioè, da un lato voglio lasciarti andare, divertiti, dall'altro, mamma mia, quanto mi fa paura questa cosa, quanto ho bisogno di controllare tutto, sapere dove sei, sapere cosa pensi, sapere chi sono i tuoi amici. Quindi in realtà mi sembra un campione molto umano.
0: A questa ambivalenza tu che cosa, come la, quali suggerimenti dai? Né troppo, cioè non troppo controllo?
2: Forse mi sento di dire che è normale per un genitore avere paura, ansia, preoccupazioni, cioè non dobbiamo negare ciò che sentiamo, però appunto credo che dobbiamo anche capire che cos'è il contagio emotivo, cioè le nostre emozioni in qualche modo si attaccano a quelle del figlio.
0: Voglio leggerti un commento che ci è arrivato, obiettivo salute chiocciola radio 24 su Instagram, non ricordo, prima facevo l'elenco completo, zaino, merenda, quaderna, compiti, adesso mi fermo alla prima domanda, sto imparando a lasciarlo andare, dipende quante erano le domande.
2: Sì, però sta imparando.
0: Io non voglio stargli addosso, mi scrivo un'altra mamma, però ho bisogno di sapere com'è andata, almeno un messaggio.
2: Allora,
0: ecco, poi non li scrivono, poi noi soffriamo e poi diventiamo, no, perché non me l'hai mandato, potevi mandarlo, allora però i tuoi amici lo manda e lì si apre di nuovo, vedi, adolescenti esplosivi, ma anche genitori esplosivi.
2: Sì, è vero, ti faccio una battuta, oggi il registro elettronico, che insomma amore odio per molti genitori, in realtà è uno strumento, uso una parola magari impropria, pericoloso. Perché? Perché col registro elettronico tu sai esattamente cos'è successo nella vita scolastica di tuo figlio prima che te la dica lui. Il rischio è che il registro elettronico diventa una sorta di cordone ombelicale digitale. Cioè anche solo il fatto, no, quando noi prendevamo un brutto voto, o come lo dico a mia mamma, come lo dico a mio papà, cosa mi invento, rinvio, cioè in realtà tutto questo lavorio era un lavorio psichico, emotivo, con cui anche noi imparevamo un attimo a gestirci.
0: Che preparava.
2: Adesso
0: anche,
2: arrivi.
0: Anche quando si faceva buca,
2: certo,
0: non so come dicevi
2: certo,
0: tu,
2: sì,
0: quando
2: noi
0: si tagliava.
2: Si diceva sega, si diceva Lodi.
0: Vabbè,
2: però.
0: A Lodi però si dice così, adesso sì. Non si può più.
2: Sì, no, beccano adesso sì, però vedi, allora noi viviamo in un tempo ambivalente, perché in qualche modo
0: il campione è spaccato,
2: ma perché noi adultizziamo i bambini. Tu guarda, ci sono bambini vestiti già come adolescenti, già vestiti come giovani adulti, a volte c'è il tema, no, di questo truccare i bambini,
0: mamma,
2: che crea tutta una serie di problematiche fisiche, psicologiche, vabbè, ma quindi noi adultizziamo i bambini e vogliamo invece infantilizzare gli adolescenti.
0: E quando sono adolescenti li vuoi piccoli.
2: Li vuoi piccoli. Questo però è un problema.
0: Andiamo con la seconda,
1: Vostro figlio vi dice: quest'anno vorrei provare a organizzarmi da solo. La vostra prima reazione è A. Va bene, prova. B. Certo, però se hai bisogno ci sono. C. Sì, ma l'anno scorso abbiamo visto com'è andata.
0: Stefano.
2: La terza è terribile.
0: Terribile.
2: No, nel senso, è umana, ma è anche un po' terribile. Allora, dobbiamo iniziare a metterci in quest'ottica. Non c'è autonomia senza caduta. Torniamo al tema iniziale.
0: A quella che abbiamo messo nello zaino, diritto alla caduta.
2: Sì. È un po' così.
0: Senti, ma io sono chill, lo ammetto, non io.
2: Ho capito che sei chill, come dicono i giovani. Sei nel cielo.
0: Gli ricordo subito l'anno scorso. Certo, organizzati da solo, ma magari stavolta ricordati anche di consegnare i conti.

0: Una sottile ironia.
1: Sai, è quella sottile ironia lì. Allora, se allarghiamo un po' il discorso, è un po' il tema, se vuoi, del sarcasmo. Il sarcasmo è spesso sottovalutato, ma per molti pedagogisti è una forma di pedagogia nera, perché nel sarcasmo io in fondo ti sto dicendo non solo non credo in te, ma derido ciò che sei. E il sarcasmo, che a volte qualcuno ce l'ha un po' di default, spesso avviene in quel genitore che a sua volta ha subito questa mortificazione indiretta da bambino, e quindi è un po' una catena da spezzare quella lì.
0: Andiamo all'ultima situazione.
2: Arriva a casa dopo i primi giorni e dice soltanto: a scuola tutto bene. Voi A lo lasciate lì, B gli chiedete qualcosa, ma senza insistere. C. Partite con chi sei stato, cosa avete fatto, i professori come sono, ti piace la classe?
0: Allora Stefano, naturalmente sono proposte che molto abbiamo scherzato, ma abbiamo avuto anche molte risposte. Ad esempio un genitore scrive: se mi dice che è andato tutto bene mi fido, se avrà voglia di raccontarmi qualcosa me la racconterà, non voglio trasformare la cena in un interrogatorio. Questo è uno che legge i tuoi libri.
1: Sì, potrebbe essere, ma diciamo che ci sono due tipi di ascolto: l'ascolto come pinza e l'ascolto come ospitalità. No, noi quando abbiamo un ascolto come pinza, l'adolescente lo sente subito, sente che noi vogliamo entrare troppo dentro. Invece l'ascolto è un accoglierti.
0: Ma tu cosa dici?
1: Ma allora io penso
0: ad
1: che
0: fai il genitore.
1: Ecco, io non chiederei, ti dico cosa non farei mai. Non chiederei mai come è andata a scuola. Che è a parte che adesso dal registro elettronico lo vediamo, però è una domanda che parla della nostra ansia. E il figlio non si sente ascoltato. Magari gli chiederei: cosa ti ha colpito? In cosa non ti sei trovato d'accordo in quello che hai imparato stamattina? Oppure se c'è qualcosa che ti ha emozionato. Cioè, anche a volte le cosiddette emozioni positive, poi sappiamo che vanno tutte bene, però anche le emozioni più piacevoli, no? Cosa ti ha emozionato, cioè per qualcosa per cui rispetto ad oggi sei stato contento, oppure anche saper abitare le emozioni un po' più faticose. Vedo della tristezza nei tuoi occhi, se ti va me ne puoi parlare. Ecco, se ti va me ne puoi parlare, è già più delicato.
0: È un'apertura e non è un'invadenza. Vieni, allora, ti voglio leggere due risposte che abbiamo selezionato. Appena entra dalla porta parte l'interrogatorio. Io sono C, senza possibilità di recupero. Con chi sei stato? Cosa avete fatto? Ti piace la classe? Hai parlato con qualcuno? E lui dopo 30 secondi è già scappato in camera e non esce più. Un altro genitore scrive: parto con un innocente, com'è andata? Lui dice: bene. E io: sì, ma bene come? E da lì parte tutto il questionario, la rumba. Allora, Stefano, intanto non si tratta naturalmente di diventare genitori che non si preoccupano più.
1: Neanche di diventare genitori zen, che vanno vietati dall'immaginario nostro, che sono pericolosi.
0: Perché?
1: Perché il genitore
0: non
1: zen
0: c'è.
1: È un ideale che non c'è nel reale.
0: Ecco.
1: Quindi.
0: Comunque, si tratta, mi sembra, di capire quando esserci, quando fare un passo indietro, un passo avanti o un passo laterale. Quindi bisogna imparare un po' un balletto con
1: questi
0: adolescenti esplosivi, perché insomma bisogna anche considerare che ricominciare la scuola anche significa ricominciarla con loro e iniziare anche però a fare dei patti. Su questo so che ne parli anche nel tuo libro, cioè qualche regola, qualche patti chiari, amicizia lunga ci vuole. Chiudiamo questa nostra chiacchierata con qualche tuo suggerimento?
1: Ma secondo me i patti innanzitutto oggi dovrebbero riguardare anche, secondo me, il tema del digitale, no? Sappiamo che per esempio, secondo me, ogni famiglia dovrebbe avere, se si è scelto di dare all'adolescente, spero non al bambino, sto benedetto smartphone, avere una digital box.
0: Di che
1: box.
0: Anni parli tu, dato che poi dell'anno è importante,
1: parla,
0: no?
1: Ormai si parla dai 12, 13 in poi, poi sai, è difficile parlare di 14,
0: certo.
1: 16, perché poi ogni figlio è un figlio unico,
0: sì.
1: No? Però in generale ci sono alcuni figli molto impulsivi, più immaturi, alcuni più autoregolati. In generale però mi sento il caso di dire, lo dice anche la Società dei Pediatri Italiani.
0: Sì, abbiamo fatto con loro degli approfondimenti molto interessanti.
1: Ottimo, e secondo me avere una digital box, cioè uno scatolotto dove in particolare i cellulari di tutta la famiglia, non solo quelli dell'adolescente, niente, ma anche quelli del papà, della mamma, vanno lì quando, innanzitutto quando si dorme, innanzitutto quando magari si mangia, quando si studia, cioè pian pianino iniziare una educazione all'autoregolazione. Dobbiamo farlo e se mi consenti, visto che sta iniziando un nuovo anno scolastico, spesso si sottovaluta quanto lo smartphone in camera da letto del figlio in realtà lo tiene attivo tutta notte o per troppe ore. I ragazzi arrivano a scuola con la corteccia prefrontale già cotta, bruciata, perché senza sonno la corteccia prefrontale si spegne. E battuta finale, con la corteccia prefrontale, passatemi il termine, scarica, non solo c'è meno attenzione e memoria per lo studio, c'è anche più reattività emotiva. E questa cosa vuol dire più conflitti, più adolescenti esplosivi.
0: Stefano Rossi a Obiettivo Salute Weekend, grazie, torna presto.
1: Volentieri.
0: Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Noi domani riprendiamo le nostre tavolate a Obiettivo Salute in Tavola. E quindi io vi aspetto e ci sarà con noi il professor Stefano Erzegovesi, inauguriamo con lui questa nuova stagione, ma mi fermo qua. Intanto ingrediente fondamentale della puntata e credo, dimmi tu come la pensi, un po' della qualità della nostra vita è il tempo.
1: Mamma mia.
0: Ecco, tempo ingrediente della nostra salute e del nostro benessere. Tempo anche da passare con l'amico, perché no? Buona giornata, buon sabato, a domani.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci.
0: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali, ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione: essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte!
11: 977 people perished.
12: 977 persone sono morte. 3.000 bambini sono rimasti senza un genitore. Molti di voi hanno figli. Pensate, 3.000 dei nostri bambini sono rimasti senza un genitore. 10.000 persone sono morte per malattie legate all'11 settembre da quel giorno a oggi. 10.000 nostri concittadini americani.
11: 10.000 fellow Americans.

0: L'11 settembre ha cambiato radicalmente la storia dell'Occidente, la storia di mezzo mondo, la storia degli Stati Uniti, ha impattato su tante famiglie, ha causato una serie di dinamiche, di derive incredibili che la maggior parte di think tank, di giornali, di magazine, non soltanto americani, hanno provato a spiegare. Ve ne daremo conto in questa puntata, perché Foreign Affairs, Foreign Policy, il New Yorker, le Grand Continent in qualche modo danno una loro lettura, una loro visione di quello che è successo 25 anni dopo quell'11 settembre. Una guerra al terrore, l'invasione dell'Afghanistan, un jihad, un terrorismo islamico che si è rimodellato, ha preso forme diverse. Vi cito giusto en passant la tesi delle Grand Continent, poi vi dirò la firma di chi sostanzialmente dice: mai come adesso, mai come oggi, il terrorismo di matrice islamica è stato così diffuso. Attenzione, non forte, è diffuso. Tante cellule, tante spinte jihadiste, quella in giro per il mondo. Pensate al Sahel, pensate al Corno d'Africa, il sud-est asiatico, la Siria, l'Iraq e così via. Potremmo andare avanti ancora per minuti e minuti. Sono passati i tempi da quel pre-11 settembre in cui il jihad era incarnato in una sola parola, o meglio in due. Una era Al-Qaeda, la base, e l'altro era il suo capo, Osama Bin Laden. Vi ricorderete anche, sono usciti film, libri, ricostruzioni, quegli allarmi inascoltati da parte dell'intelligence americana. Si sapeva chi era Bin Laden. Questa storia poi riecheggia, no? Allarmi non presi in considerazione, riecheggia nel tempo, che poi portano a funeste conseguenze. Nel frattempo vedo che, siccome si commemora a New York, ma lo si fa anche in altri luoghi dell'attacco in cui gli aerei sono caduti, al Pentagono sta parlando Donald Trump. Andiamo a buttare l'orecchio.
1: And Americans are made of a goodness and spirit that can transcend any earthly force, and that's what we're doing better than anyone else has ever been able to do it, because we are sustained by a supreme strength far more powerful than steel alone. Aboard flight 93 in the skies.
0: Donald Trump sta parlando della straordinaria resistenza, forza, capacità di ripresa degli Stati Uniti. Sta parlando al Pentagono, non si è recato a New York, solo gli ex presidenti sono arrivati. Prima buttavamo l'occhio ai network, c'era Joe Biden, c'era Obama. C'è J.D. Vance invece a New York, e vi daremo conto naturalmente anche di questo. Intanto, siccome siamo in una giornata cerniera in qualche modo, perché si è chiusa la convention di Dallas, che è stata importante comunque per una serie di motivi, ma allo stesso tempo si apre appunto la lunga commemorazione dell'11 settembre, do il benvenuto a Claudio Bertolotti, che è il direttore di Start Insight. Ciao direttore, buongiorno, ben trovato.
2: Grazie Giampaolo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è difficile fare un bilancio, un'analisi, capire quelli che sono stati i costi, le eredità lasciate da questi 25 anni di guerra. Citavo le Grand Continent, Foreign Affairs, il New Yorker, un po' tutti si sono cimentati in questo esercizio che è un po' economico, poi daremo anche i numeri e i costi di questa guerra, un po' è politologico, un po' ha un profilo securitario, perché poi ci chiediamo se il mondo adesso è più sicuro rispetto all'estremismo islamico. Tu hai vissuto anche molto tempo quelle fasi in Afghanistan, poi hai indagato tutti i lupi solitari, le cellule del terrorismo islamico anche in Europa. Dopo 25 anni, che cosa ci puoi raccontare dal tuo osservatorio?
2: Direi che il terrorismo si è trasformato, è stata una trasformazione che di fatto è coerente con la storia del terrorismo stesso. Cioè, a fronte di una capacità di reazione o di una risposta al terrorismo, il terrorismo si adatta, ha una estrema capacità di perseguire i propri obiettivi sfruttando la disponibilità di manodopera, di terroristi, che il cui profilo è cambiato molto nel corso del tempo. Si parla di terroristi organizzati, inseriti in cellule strutturate, e se guardiamo a 20 anni fa, oggi tutto questo è scomparso, perché la capacità dell'intelligence ha consentito di prevenire, intercettare queste organizzazioni. E allora c'è il terrorismo su chiamata, il terrorismo emulativo, il terrorismo one shot, che di fatto sfrutta la

0: volontà o la disponibilità di singoli soggetti che non fanno parte di un'organizzazione, ma che si riconoscono in essa nel momento in cui portano a compimento un'azione. E la stessa organizzazione li riconosce, ma soltanto quando questi raggiungono un risultato di successo. Certo. Quando è fallimentare sono semplicemente dei soggetti che compiono un atto, ma non riconducibile all'organizzazione.
1: Claudio Bertolotti, il direttore di Start Insight, le sue analisi sul terrorismo, ma non soltanto. Sta continuando a parlare Donald Trump al Pentagono, un Donald Trump che ha chiuso in gran spolvero la convention repubblicana di Dallas, e tra pochissimo ci andremo perché Antonio Tale è riuscito a raggiungere un analista, stratega politica, che ci racconta un po' quel messaggio ritenuto da tutti molto, molto controverso, quella promessa cioè di $5,000 a tutti i cittadini adulti americani nel caso in cui i repubblicani vincessero le midterm. Allo stesso tempo, Claudio Bertolotti, ti faccio sentire un'altra voce, un'altra analisi, che è quella che arriva da Brian Catulis, che come sai è Senior Fellow al Middle East Institute, ma ha lavorato al Dipartimento di Stato nell'epoca Clinton, per provare a mettere un po' di punti fermi su quella che è stata la lezione, cosa abbiamo imparato da questi 25 anni dopo l'11 settembre. Ecco, Brian Catulis, attento analista, conosce molto bene il Medio Oriente, ci racconta che cosa hanno imparato e cosa hanno completamente sbagliato gli Stati Uniti in Medio Oriente. Sentiamo insieme.
2: 25 years after 9/11, there are three main lessons that Americans learned quickly but then quickly forgot.
3: 25 anni dopo l'11 settembre ci sono tre lezioni importanti che gli americani hanno imparato molto velocemente e poi altrettanto velocemente hanno dimenticato. La numero uno è il bisogno di unità nazionale, quell'unità nazionale che per alcuni mesi ha riunito tutto il paese e si è rivelata una risorsa strategica. È una lezione che abbiamo dimenticato in fretta e negli ultimi due decenni abbiamo posto barriere ideologiche usando molto spesso la lotta contro il terrorismo e i problemi di sicurezza nazionale come temi per dividerci invece che per unirci. La seconda lezione è che la lotta al terrorismo, nella sua essenza più pura, è una battaglia di idee per ottenere politiche migliori e governi migliori in altre zone del mondo e in altre società. Abbiamo parlato di questi temi solo nei primi anni dopo l'11 settembre, quando discutevamo di libertà e di diritti umani, e poi ce ne siamo dimenticati velocemente, man mano che le strategie americane in Medio Oriente e in paesi come l'Afghanistan si militarizzavano sempre di più. E poi la terza lezione che abbiamo imparato e poi dimenticato, a mio avviso, è che abbiamo bisogno di creare alleanze e relazioni con paesi in tutto il mondo per risolvere problemi come l'estremismo e il terrorismo. Ancora una volta ci eravamo riusciti in quei primi mesi di unità, quando la NATO e la maggior parte del mondo si sono coalizzati con gli Stati Uniti. E poi abbiamo perso tutto questo nella guerra del 2003 in Iraq e nella gestione dei presidenti successivi, in particolare del presidente Trump.
1: Brian Catulis sintetizza in tre punti quelli che sono stati gli errori e i fallimenti dell'approccio statunitense. La numero uno, l'unità nazionale, che c'è stata all'inizio, poi in qualche modo si è persa. Numero due, le idee. Lottare contro il terrorismo vuol dire un'idea di mondo migliore, un'idea fatta di diritti per tutti. Suonerà retorico, ma è così a tutti gli effetti. E la terza lezione è il passo indietro della diplomazia e la militarizzazione della... pensare che con la forza si potesse risolvere tutto, anche il problema del terrorismo. Claudio Bertolotti, sei d'accordo con questa analisi così puntuale?
0: Io sì, concordo in pieno, perché di fatto rappresenta la fotografia di ciò che è stato il terrorismo, di ciò che ha portato al terrorismo a cui assistiamo e di cui siamo vittime anche oggi. Di fatto posso aggiungere che il terrorismo, o meglio la lotta al terrorismo, si è conclusa con un sostanziale fallimento strategico, almeno parziale, però va fatto un distinguo, perché esistono anche i piani tattico e quello operativo, dove l'Occidente ha ottenuto risultati che, se non rilevanti, sono certamente significativi. Di fatto è riuscito a distruggere alcuni importanti santuari, ha eliminato fisicamente i leader dei principali movimenti terroristici e ha smantellato alcune catene di comando e controllo. Quindi di fatto ha impedito ad Al-Qaeda di replicare un'operazione della portata dell'11 settembre e successivamente, con l'indebolimento di Al-Qaeda e la nascita e il rafforzamento del suo successore, lo Stato Islamico, sì, ha abbattuto la natura territoriale del califfato dello Stato Islamico. Il fallimento però è stato politico e strategico, cioè si è pensato di poter sconfiggere militarmente non soltanto un'organizzazione, ma un fenomeno ideologico e sociale, e questo era sbagliato concettualmente fin dal principio. E qui si è finito per sovrapporre la lotta al terrorismo, il cambiamento di regime, la costruzione dello Stato, e di fatto l'Iraq, l'esperienza disastrosa dell'Iraq iniziata nel 2003, ha rappresentato, o meglio, ha creato il vuoto nel quale è cresciuto lo Stato Islamico. Ed è quel terrorismo che affonda le radici nello Stato Islamico quello col quale noi oggi ci dobbiamo confrontare.
1: Claudio Bertolotti, il direttore di Start Insight, aggiunge complessità all'analisi che ci ha proposto Brian Catulis e sottolinea quelle che sono state le miopie dell'Occidente in questa battaglia. Aggiungo che, giustamente dicevi, ISIS nasce dal vuoto lasciato in Iraq, nasce anche dalle carceri, per essere più terra terra e materiali, perché al-Baghdadi nasce a Camp Bucca sostanzialmente, no? Tra quelle tute arancioni e quelle condizioni di prigionia durissime, dove anche lì però, Claudio, questa forse... possiamo dire che l'Occidente ha peccato e continua forse a peccare in tanti teatri un po' di arroganza, cioè si approccia sempre con degli occhiali che raramente riescono a mettere a fuoco tutto quello che accade lì.
0: Hai usato il termine giusto, arroganza a cui si somma la sostanziale incapacità di comprendere, detto più semplicemente l'ignoranza, e quelle che sono le dinamiche locali che poi portano ad aderire a una forma di opposizione di cui il terrorismo è una delle componenti. Cioè, ricollegandoci all'Iraq, non dobbiamo dimenticare che il grande errore statunitense fu quello di sciogliere l'esercito e mandare gente armata e capace di combattere a casa senza uno stipendio. Beh, quei soldati furono, certo, il primo nucleo dell'opposizione armata, dell'insurrezione e poi del terrorismo nella sua manifestazione operativa.
1: Io ringrazio come sempre Claudio Bertolotti per le sue analisi, il direttore di Start Insight. Claudio, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie, è sempre un piacere. Ciao Giampaolo.
4: Nessun luogo è lontano. Strade in diretta.
5: Bentrovati da Marco Casa di Radio Traffica. Questo nuovo aggiornamento segnalo per materiali dispersi sulla carreggiata a code sulla A9 tra Turata e il bivio per la A8 Milano-Varese in direzione Milano. Sul tratto milanese della A4 code per incidente tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia, sempre sulla A4 in direzione Venezia per un altro incidente, code nella Bergamasca tra Seriate e Grumello. E restiamo sulla A4 nel Bresciano tra provincia di Brescia e provincia di Verona, si verificano code per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Infine code a tratti per traffico sulla A14 verso Bologna tra Forlì e Castel San Pietro. Buon viaggio.
4: Nessun luogo è lontano.
6: مع بالله نعمل مكفوف لياك او مكفوف لياك نقفط القفط.
1: La voce che state ascoltando l'abbiamo presa da uno dei tanti video che in queste ore stanno circolando in maniera piuttosto virale in quei canali Telegram molto vicini alle milizie dei ribelli Houthi in Yemen. Sentite lo sciabordare delle onde, sentite anche una voce piuttosto concitata. Sono un piccolo plotone, nel video si vedono 3, 4, 5 persone armate di AK-47 normalmente, che sono proprio su una delle sponde di uno dei punti chiave dello stretto di Bab al-Mandeb, e dicono sostanzialmente: non abbiamo bisogno di soldi, non vogliamo soldi, vogliamo chiudere questa porta del mare, e poi alhamdulillah, insomma, se Dio vuole avremo la vittoria e aggiungo io metteremo in crisi mezzo mondo, perché quello che stiamo iniziando a raccontare è un potenziale pericolo. piuttosto pressante. Qualcuno scrive: veramente si può pensare che arruolarsi per andare a ammazzare persone possa dipendere dalla mancanza di lavoro? Gentile ascoltatore, sì. Le faccio un altro esempio di cui però non ho cifre sotto mano, ma studiato, analizzato da me in prima persona in Repubblica Democratica del Congo per anni. Ci si arruola nelle milizie esattamente

0: per questo. Cioè, quando tu non hai un lavoro, non hai possibilità, non hai da mangiare, se qualcuno ti dà un fucile e ti dice: assalti quel villaggio, quello che trovi è tuo, ti arruoli, glielo garantisco, questo visto con i miei occhi. Poi, quello che citavo è una ricerca dell'ONU, Nazioni Unite, Sahel, almeno un terzo dei giovani viene reclutato per la mancanza di lavoro. Aggiungo un altro esempio, mi sta venendo in mente adesso, una serie di interviste fatte in Costa d'Avorio sul tema trafficanti. La maggior parte dei piccoli trafficanti ivoriani lo iniziano a fare perché non hanno lavoro. Fanno soldi facili e quindi l'unica possibilità è abbracciare il traffico di esseri umani. Qualcuno, Enrica, scrive il nome del funzionario che parlava in inglese di cui venite analizzati i tre punti, Brian Catullis, Middle East Institute, raggiunto dal nostro Antonio Talia. Allora, abbiamo pochi minuti, quindi andiamo dritti al punto. Il punto qual è? Che negli ultimi giorni le forze Houthi, con un'accelerazione militare incredibile, hanno catturato città e porti sulla costa ovest dello Yemen. Come è stato possibile? Com'è possibile che fino a poche ore fa isole strategiche non presidiate dalle forze saudite che si sono dileguate? Ascoltate, Abdul Ghani al-Irani, senior researcher al Sanaa Center for Strategic Studies, è un think tank molto importante yemenita, raggiunto dal nostro Piero Dal Pozzo.
1: The quick collapse of government forces was due to the fact that they do not belong to
2: Il rapido collasso delle forze governative era prevedibile perché non appartengono ad un esercito unificato. Sono in realtà diverse milizie che riferiscono a differenti fazioni dello spettro politico della parte governativa. Un comando unificato, per esempio, era stato creato solo poche settimane fa. Non è stato testato. Le persone stesse non erano abituate a lavorare insieme e a peggiorare le cose, gli Houthi hanno catturato le montagne che sormontavano le posizioni delle forze sulla costa occidentale. Questo ha costretto diverse brigate ad arrendersi senza neanche combattere, perché non potevano in alcun modo difendersi dagli attacchi degli Houthi e la loro posizione sopraelevata.
0: E questa incapacità strategica e anche di coordinamento militare è ben spiegata da Abdul Ghani al-Irani, think tank yemenita, raggiunto dal nostro Piero Dal Pozzo. Scusate, credo aver detto ritirata dei sauditi, no, delle milizie, dei soldati governativi yemeniti, supportati e riconosciuti dalla maggior parte della comunità internazionale, supportati dall'Arabia Saudita. Come vi dicevo, Axios ha tirato fuori una polpettina avvelenata. Lo scoop è: Mohammed bin Salman, il principe saudita, de facto il reggente dell'Arabia Saudita, chiama Donald Trump e gli dice: per favore, vai a bombardare gli Houthi che stanno avanzando un po' troppo velocemente nello Yemen e rischiano di chiudere il Mar Rosso. E avrebbero risposto di no gli Stati Uniti. Cosa è accaduto? Sentite ancora Abdul Ghani al-Irani.
1: Trump
2: ha fallito nello sconfiggere l'Iran prima delle elezioni di midterm di novembre. Per questo sta cercando di ridurre il proprio coinvolgimento, per ridurre il più possibile i danni allo stesso partito repubblicano. Ovviamente, aprire un nuovo fronte in Yemen non è appropriato al momento. Anche gli Houthi penso che lo comprenderanno. Non credo che lo interpreteranno come un segnale che gli Stati Uniti sono spaventati da loro, ma semplicemente che gli Stati Uniti vogliono che siano altre parti in causa ad affrontare la situazione. La Corea del Sud ha segnalato la propria disponibilità ad aiutare a mantenere la pace nel Mar Rosso e Bab el-Mandeb. Ovviamente ci sono il Pakistan e la Turchia, i nuovi alleati dell'Arabia Saudita che giocheranno un ruolo, e anche l'Egitto, che negli anni passati ha perso quasi 10 miliardi di dollari in mancate entrate nel canale di Suez.
0: La voce di Abdul Ghani al-Irani, 349-238-6666. Il tema della disoccupazione e arruolamento in milizie jihadiste e organizzazioni criminali sta accendendo un po' di polpastrelli. Qualcuno scrive: ho vissuto in Nigeria, offrivano $2,000 e chiedeva i figli a essere educati da Boko Haram. Boko Haram, milizia islamista molto forte, che a un certo punto prese un bel pezzo dello stato di Edo credo, a nord-est della Nigeria, Maiduguri in particolare la capitale. Gentile ascoltatore, non fatico a crederlo, peraltro conosco abbastanza bene quelle zone avendoci lavorato. Aggiungo che, a dispetto di queste notizie di prima mano, alcuni ascoltatori continuano a essere, come dire, molto scettici su questa tesi, e questa la lo sforzo che dobbiamo fare, il patto che rinnoviamo ogni anno noi e voi, è il cercare di affrontare temi complessi.

0: tutti hanno raggiunto i punti chiave di Bubble Man Deb. Diciamo, chiavistello, la porta è quasi chiusa. Quanto possono resistere? Quanto la possono tenere? Sentite.
1: Gli Houthi hanno già controllato quei territori in passato. Poi nel 2017 sono stati respinti da una forza combinata degli Emirati Arabi Uniti e di milizie salafite del sud. Questo controllo del territorio quindi è reversibile. Possono essere respinti di nuovo indietro. Non penso che riusciranno a tenere queste posizioni per molto tempo. Sono troppo esposti. Nelle montagne hanno caverne, hanno postazioni che hanno scavato, nelle quali possono evitare gli attacchi aerei, ma se stanno sulla linea di costa saranno esposti e l'aviazione saudita li massacrerà. Non penso che potranno stare lì molto o che possano tenere le isole. Penso che questo sia stato un grande errore di calcolo da parte loro.
0: E questa ultima analisi è molto molto interessante. Abdulghani Al-Irani, analista al Sana Center for Strategic Studies. Perché? Perché se è vero che si sta concretizzando quello spettro che evocavamo da mesi qui nel suo luogo lontano, cioè una doppia chiusura o quantomeno una doppia difficoltà nei due choke points più importanti di quell'intera zona e del commercio mondiale, è anche vero che qui è molto più difficile tenere il cavistello chiuso. Mentre i Pasdaran, mentre quei barchini, mentre quella posizione anche un po' ambigua, sto parlando di Hormuz, dell'Oman, che dice ci mettiamo d'accordo con l'Iran, gestiamo noi Hormuz, quando prima da Hormuz poteva passare chiunque, e come dire, lì è più difficile sciogliere la matassa. Qui probabilmente dal punto di vista militare è molto più facile, perché gli Houthi non hanno quella capacità militare per poter resistere e poi sono molto esposti, lo diceva molto bene l'analista, in caso di attacchi e ritorsioni. 349-238-6666 in chiusura, l'ultimo minuto, prova a rispondere, a commentare un po' di messaggi. Giustamente qualcuno dà il paragone italiano sulle mafie italiane, se ci fosse lavoro non esisterebbero le mafie, ma questa diciamo che è una cosa molto molto basica, la si studia in criminologia e in sociologia. Non capisco invece l'ascoltatore particolarmente riottoso che dice siete propagandisti vergognosi. Caro ascoltatore, forse non mi sono spiegato molto bene, il punto non è prendere le parti di qualcuno, dell'uno o dell'altro. Questo programma cerca di darvi strumenti per capire quello che accade fuori dai confini italiani, poi la posizione la prendete voi, però il punto è accogliere questi strumenti, cercare questi strumenti. Se noi con l'ottica occidentale continuiamo a leggere quello che accade in vicino e in Medio Oriente, stiamo sbagliando, e su questo direi che poco ci piove, insomma. Tempo scaduto, ci piacciono le opinioni appunto, però soprattutto quelle ben informate, e poi a me piace la sigla. È tutto per questa puntata del meglio di Nessun Luogo Lontano, lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa, la redazione è già al lavoro, continuiamo a scaldare i muscoli, anzi li teniamo caldi, noi ci risentiamo lunedì alle 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.

0: la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione. Ma
1: questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipendenti.

0: Tinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
7: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
8: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
9: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
10: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
11: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
6: Io sono Federico Taddia.
7: Io sono Matteo Bussola.
6: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
7: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
12: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
13: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
14: Sono le 13.
1: GR24, il Sole 24 Ore.
14: Guerra in Ucraina, 11 morti e quasi 100 feriti negli attacchi russi. Kiev risponde con droni su impianti oltre confine. Chiuso l'oleodotto saudita, colpito da droni lanciati da territorio iracheno, l'Iraq chiude il confine con l'Iran. Fermato l'uomo che venerdì ha investito e ucciso una donna a Viareggio e accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Calcio, oggi in campo Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari, il match clou Lazio-Milan, MotoGP a San Marino, la pole è di Bezzecchi. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina hanno provocato la morte di 11 persone e 96 feriti. Kiev ha colpito uno stabilimento a Togliattigrad.
15: Le forze di Mosca continuano a martellare centrali elettriche, aree residenziali, persino benzinai, con l'obiettivo di lasciare l'Ucraina al buio e al freddo in vista dell'inverno, a cominciare dalla capitale Kiev. Risposte speculari, impianto contro impianto, promette Zelensky, mentre i droni ucraini tornano a colpire siti industriali e infrastrutture dell'entroterra russo. Poi il presidente ucraino apre ad un incontro con Putin al G20 di Miami a dicembre.
16: We have to meet, to speak and make decisions.
15: Non conta cosa ci diremo, contano i risultati, dice la Deutsche Welle.
17: In Europa in generale, questo è il risultato
15: Mandare truppe europee in Ucraina sarebbe un atto di guerra contro la Russia, avverte Putin da Nuova Delhi nelle ore in cui Bruxelles annuncia uno stanziamento da 6 miliardi per le difese ucraine, Patriot compresi, al momento però introvabili. Intanto da Anthropic arriva la conferma, gruppi di hacker legati ai servizi russi hanno usato il suo chatbot di intelligenza artificiale per droni kamikaze, ma anche per operazioni di intelligence e di propaganda anti-ucraina. Infine, sotto l'occhio delle forze NATO, navi da guerra e petroliere russe

0: russe entrate da Gibilterra tornano nel porto siriano di Tartus, storica e unica base del Cremlino nel Mediterraneo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a proposito della presenza di Putin al G20, il consigliere del presidente russo Ushakov ha affermato che la possibilità che Putin partecipi al prossimo vertice negli Stati Uniti non è ancora stata nemmeno discussa. Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia e degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno invece alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston la prossima settimana, lo ha annunciato un diplomatico russo. Ci spostiamo in Medio Oriente, gli Houthi prendono il controllo di Bab el-Mandeb, l'Arabia Saudita chiede l'aiuto americano e intanto sospende l'attività dell'oleodotto est-ovest colpito da droni lanciati da territorio iracheno.
2: Gli Houthi controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, che tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden è il crocevia delle rotte commerciali dirette a Suez. L'avanzata dei ribelli yemeniti dunque è un ulteriore potenziale elemento di destabilizzazione per la regione e per l'economia mondiale. Ma Trump, in visita oggi a Dublino, ha rassicurato. Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono che ce la prendiamo con loro, ha detto il presidente americano. Non aspettano di combatterci, ce lo fanno sapere, ha aggiunto. E sulla guerra, ha detto, finirà molto presto, probabilmente dopo le elezioni di mid-term, a Hormuz andrà tutto bene. Intanto, in seguito agli attacchi dei droni iraniani, le autorità saudite hanno annunciato la chiusura temporanea dell'oleodotto East-West, infrastruttura fondamentale per aggirare il blocco di Hormuz. E mentre navi russe con a bordo carichi militari sono in navigazione nel Mediterraneo, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che il Medio Oriente non ha bisogno che gli Stati Uniti facciano da poliziotto regionale. Parole pronunciate a margine del vertice BRICS a Nuova Delhi. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una situazione sempre più difficile anche dal punto di vista del prezzo del greggio, con conseguente ricasco sui prezzi alla pompa.
3: Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti nei self-service lungo la rete stradale nazionale. Quello della benzina oggi è arrivato in media a 2,1 euro al litro, quello del gasolio a 2,20. Sulla rete autostradale invece la benzina è a 2,19 euro, il gasolio a 2,28. Contro il caro energia il governo è ancora al lavoro sul decreto con interventi mirati per lavoratori e imprese che dovrà sostituire il taglio delle accise sul gasolio in scadenza giovedì. Il testo potrebbe essere approvato la prossima settimana, ma resta da sciogliere il nodo delle risorse disponibili e nella maggioranza non c'è ancora accordo né sulla platea dei beneficiari né sulle modalità con cui erogare gli aiuti. La Adusbef fa intanto sapere che dall'inizio della guerra in Iran sono Bulgaria, Repubblica Ceca e Finlandia i paesi europei in cui il prezzo del gasolio è aumentato di più. L'Italia si piazza meglio della media, ma nonostante il taglio delle accise continua a pagare più tasse sui carburanti rispetto alla media europea. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Lega ha depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane. Lo si legge in una nota del partito di Matteo Salvini, spiegando che attualmente infatti sono ancora scoperti ben 61 capoluoghi di provincia dal presidio armato di ragazze e ragazzi in divisa e con una spesa contenuta di 109 milioni all'anno si garantirebbe maggiore sicurezza in tante città. Sarebbe inspiegabile da parte della maggioranza rinviare ancora una scelta che può essere operativa fin dai prossimi giorni, aggiunge la Lega. La cronaca, un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, 35enne, che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato, questo è accaduto a Trieste. Accusato di omicidio stradale, è stato fermato l'uomo che avrebbe travolto e ucciso una donna nella notte di venerdì.
4: È rinchiuso nel carcere di Pistoia l'uomo moldavo che secondo gli investigatori ha travolto e ucciso nella notte fra giovedì e venerdì Linda Martinucci, 46 anni, che stava rincasando in bicicletta dopo una serata trascorsa al molo di Viareggio insieme al compagno. Il fermo è stato eseguito dai carabinieri e l'indiziato è accusato di omicidio stradale e fuga.

0: perché subito dopo aver ucciso la donna non si era fermato e aveva accelerato, scappando. Oggi, dopo ore di interrogatorio, il 37enne è risultato alla guida di quel furgone pirata, mentre il connazionale a bordo con lui era sul lato passeggero ed è stato denunciato per omissione di soccorso. La targa del veicolo era stata presa e comunicata per le indagini dal fidanzato di Linda, che stava pedalando pochi metri avanti a lei e che è rimasto illeso nell'incidente. I carabinieri sono quindi risaliti al proprietario del mezzo, che risulta estraneo ai fatti e che avrebbe spiegato di aver dato in uso il furgone ai due uomini domiciliati a Viareggio. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è rientrato questa mattina in Italia da Cuba, dove era stato ricoverato per circa 2 settimane dopo un malore accusato il 28 agosto. Il malore era avvenuto mentre Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Dopo essere stato ricoverato in un ospedale dell'Avana, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nei giorni successivi al malore, poi, alcuni medici del Policlinico Gemelli erano partiti da Roma per recarsi proprio nell'isola e monitorare le sue condizioni di salute. Torniamo ancora all'estero. La polizia francese privilegia l'ipotesi di un atto doloso nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento di un treno regionale avvenuto ieri sera in Normandia e che ha causato il ferimento di 44 persone. Gli agenti hanno spiegato che sul binario è stato rinvenuto un pezzo di rotaia. Il deragliamento del treno, che trasportava 186 passeggeri, è avvenuto nel comune di Cleon, dipartimento della Senna Marittima. Tra i feriti, una giovane donna trasportata in ospedale in condizioni di estrema gravità. Veniamo allo sport, una giornata in cui ci sarà calcio ma anche molti motori.
2: Un tempo da record per il circuito di Misano, per la prima volta un pilota va sotto il minuto e 30. Marco Bezzecchi fa la voce grossissima nelle prove del Gran Premio di San Marino e parte così in pole sia nella gara sprint di questo pomeriggio alle 15 che nella gara lunga di domani. Dietro il pilota Aprilia c'è Marc Marquez, prima fila completata da Aldeguer, quinto il leader del mondiale Martin. La soddisfazione di Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport.
3: Bello, bello, mi sono divertito, è stato un bel turno, una bella mattinata in generale, bisogna però rimanere concentrati. In ogni caso sono molto contento, ringrazio tutta la squadra.
2: La Formula 1 invece è di scena nell'inedito circuito di Madrid. Le prime due sessioni di prove libere hanno visto le Mercedes protagoniste, prima quella di Russell, poi quella del capo classifica iridato Kimi Antonelli. Alle 16 via alle qualifiche. Nel calcio, dopo il successo della Fiorentina a Venezia, che valse i primi punti in classifica per i viola, la Serie A vivrà oggi il suo match principale della giornata alle 18, con la sfida tra la Lazio, in testa sorprendentemente a punteggio pieno, e il Milan di Amorim, ancora imbattuto e reduce dal pareggio con la Juventus. Prima, alle 15, il Genoa ospita il Frosinone, in serata spazio ad Atalanta-Cagliari. Questa sera l'Ital Volley maschile sarà in campo per il secondo match dell'Europeo, a Modena di fronte alla Grecia. Nel tennis, infine, è il weekend delle finali allo US Open. Stasera il duello tra Sabalenka e Rybakina, domani l'ultimo atto del torneo maschile, con in campo Zverev e Shelton. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR24, prossimo appuntamento con il giornale radio alle 16.

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
2: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
4: Container, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
5: In Italia il mondo cooperativo si prepara ad accogliere una nuova realtà nel comparto della logistica. Nelle prossime settimane verrà infatti presentata a Roma un'aggregazione nata dall'unione di alcune cooperative del settore. Un progetto di cui vi parleremo oggi insieme con i temi più caldi che riguardano la filiera. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e noi cominciamo come al solito con una scheda.
6: In un mercato della logistica e della movimentazione delle merci caratterizzato dalla presenza di realtà sempre più competitive, l'aggregazione e l'unione sono strumenti per competere ad armi pari, ottimizzare i costi operativi ed elevare gli standard. Nei prossimi giorni a Roma sarà presentata Nexa, una nuova realtà del mondo cooperativo che unisce le forze di 6 storiche imprese aderenti a LegaCoop Produzione e Servizi, mettendo a sistema competenze e capacità operative e proponendosi quale interlocutore unico per progetti logistici complessi e di rilevanza nazionale. La presentazione ci sarà il 23 settembre nel corso dell'evento dal titolo La logistica che serve al paese, competenze, connessioni e responsabilità. Un incontro che metterà a confronto responsabili della grande distribuzione, autotrasportatori e gestori dei depositi. La giornata sarà l'occasione per riflettere sulla storia, le competenze e il modello di aggregazione delle cooperative fondatrici, approfondire lo scenario della logistica italiana e analizzare il rapporto tra domanda e offerta.
5: E rientriamo in studio. Di queste e di altre tematiche parliamo oggi in compagnia di Fabio Ferrario, presidente di Nexa e di CLO Servizi Logistici, ma anche vicepresidente di LegaCoop Produzione Servizi. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
7: Buongiorno Massimo.
5: Allora, partiamo proprio da Nexa. Che cos'è e soprattutto cosa la differenzia da altre forme di aggregazione di impresa?
7: Allora, Nexa nasce da un'esigenza di una trasformazione profonda che c'è in questo periodo nel mondo della logistica, un mercato costantemente in crescita ma che vede negli ultimi anni continue aggregazioni. I soggetti cooperativi che ne hanno dato origine sono 6 grandi cooperative italiane, le 6 più grandi cooperative italiane che operano in logistica, che da sole sono già grandi ma non sufficienti per affrontare le sfide del mercato e l'intero territorio nazionale. Da qui la risposta industriale con la creazione di Nexa.
5: Certo, hai in parte già risposto alla mia prossima domanda, ma perché avete sentito la necessità di far nascere questo nuovo operatore al di là del tema dimensionale ovviamente?
7: Ma la necessità nasce soprattutto da essere operativi sull'intero mercato e da una scelta comune nata all'interno del mondo LegaCoop. Il nostro mondo della logistica è attraversato da inchieste, problematiche, esatto. Problemi di legalità, e le 6 cooperative che ne hanno dato origine vogliono dare una risposta reputazionale oltre che una logistica trasparente rispetto al nostro mondo della filiera.
5: E ce n'è bisogno molto, come ricordava lei. In questo momento la logistica è un po' sotto pressione per le inchieste della magistratura, inchieste che coinvolgono molto spesso anche il mondo delle cooperative, quindi legalità e trasparenza sono sicuramente al centro dei nuovi progetti e ovviamente saranno al centro anche di questo progetto. In questo mercato che cambia costantemente e che si evolve verso la digitalizzazione anche, quali sono le esigenze dei committenti alle quali il sistema cooperativo può dare una risposta?
7: Il sistema cooperativo innanzitutto deve dare risposta ai committenti rispetto alla legalità e alla trasparenza sull'applicazione dei contratti, con delle modalità nuove anche di affrontare il costo del lavoro, ma non è sufficiente. Ci sono operatori non virtuosi che hanno portato un effetto reputazionale negativo su tutto il sistema della logistica. Bisogna affiancare alla legalità anche progetti di logistica industriale solida, di affidabilità degli operatori, ma operatori che intendono investire anche sulle sfide del futuro, quali le sfide tecnologiche, i nuovi strumenti operativi. All'interno di Nex, le varie cooperative soci hanno già fatto esperienze del genere, stanno sperimentando dagli esoscheletri, i droni per gli inventari, tutti strumenti innovativi che sono le sfide nel mercato.
5: In un mio recente editoriale su la rivista Tira, la rivista ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata al mondo appunto delle imprese della logistica, io ho raccontato l'evoluzione e l'arrivo

0: o dei robot che probabilmente caratterizzerà soprattutto i magazzini in una fase iniziale. Lei è d'accordo con questa visione?
1: Sì, in parte sì e in parte no, nel senso la robotizzazione è sicuramente una delle sfide del futuro. Il nostro mercato logistico ancora non riesce a sostenere sicuramente i processi di magazzini automatizzati, di sorter o meno, nella movimentazione di merce a medio e alto valore saranno le prime sfide da affrontare. Un po' più complessa nel mondo della GDO alimentare, certo, per tutte le peculiarità della distribuzione.
0: Certo, ecco, visto che stiamo parlando di robot e di futuro, che in realtà ormai è già presente, parliamo di digitalizzazione, che è un altro elemento centrale nell'evoluzione della logistica. Qualche tempo fa il Ministero dei Trasporti ha emanato un bando, Login Business, proprio dedicato alla digitalizzazione del settore. Tra l'altro so che la sua azienda, CLO Servizi, ha partecipato a questo bando. Con quali risultati?
1: Ma il progetto presentato da CLO è stato accettato, stiamo lavorando insieme al Politecnico di Milano, perché anche la digitalizzazione è uno dei temi del futuro, digitalizzazione e dematerializzazione di tutta la documentazione, e soprattutto con l'intelligenza artificiale si possono analizzare oggi i dati forniti dai committenti per avere dei risultati operativi immediati rispetto alla programmazione dei lavori della filiera.
0: Chiaro. Insomma, competenza, connessione e responsabilità, che è poi il titolo dell'evento di presentazione di Nexa che avverrà nelle prossime settimane.
1: Sì, il 23 di settembre a Roma presenteremo la società con ovviamente il racconto del perché è stata costituita, della volontà dei soci, ma anche confrontandoci con personaggi, committenti, con il mondo accademico. Sarà presente il Politecnico, Lega Coop, Conan Nazionale, Coop Nazionale ed altri committenti, dove affronteremo non soltanto le problematiche del mercato, ma anche nuovi modelli di proposte contrattuali e legali per rendere sempre più trasparente il rapporto fornitore-committente.
0: La trasparenza di questo rapporto, il tema della legalità è sicuramente, come dire, il fulcro, il centro di questa vostra iniziativa. Lei però è anche vicepresidente di Lega Coop, quindi un'associazione di settore che affronta un po' tutte le problematiche legate al mondo della logistica e dell'autotrasporto. Quali sono le altre emergenze che secondo lei andrebbero presto affrontate per consentire a questo settore di crescere e di reggere la competizione europea che si fa sempre più agguerrita?
1: Ma nel trasporto sicuramente le problematiche evidenti sono quelle legate ai costi del gasolio, a quanto conosciamo tutti benissimo. Nel mondo della movimentazione invece la contrattualistica collettiva ormai è diventata una giungla, vi è una difficoltà nell'interlocuzione con i sindacati confederali storici, conflittuale però misurata su correttezza e serietà. Vi è invece tutta una parte di organizzazioni sindacali che utilizzano il conflitto come metodo per ottenere risultato. Questo è un paradigma che va completamente ribaltato. Gli operatori devono alzare il livello dell'asticella sia nel confronto sia nel trattamento degli operatori. Purtroppo il CCNL della logistica è uno dei più bassi nel mercato italiano, e se non si migliorano le condizioni operative dei singoli addetti e i rapporti sindacali all'interno dei grandi cedi, il mercato non può raggiungere quel livello che richiede.
0: Migliorare le condizioni operative, migliorare anche le condizioni di lavoro all'interno dei magazzini e migliorare anche le condizioni per gli autisti, tutti i temi che sono al centro anche delle varie azioni per avvicinare il mondo dei giovani a questo settore, un settore che ha bisogno sempre di più di manodopera specializzata a tutti i livelli, quindi non solo gli autisti, manodopera che non si riesce a trovare.
1: Certo, un esempio per tutti è per esempio un tentativo innovativo che abbiamo fatto nelle nostre cooperative di non utilizzare più il termine oramai passato della produttività, dei colli ora, dei numeri misurati semplicemente sulla quantità di cartoni o di oggetti movimentati, ma analizzare le performance dell'operatore, dei meccanismi di KPI che tengono conto dell'affaticamento, della percorrenza, del peso del collo meno, che tengono conto dell'anzianità, dell'età dell'operatore, che possono trovare anche nel confronto con organizzazioni sindacali un risultato comune per migliorare i risultati produttivi dei reparti.
0: E poi c'è tutto il tema della digitalizzazione della robotica. Lei prima parlava di esoscheletri che ormai si vedono dappertutto, anche per fare semplicemente del tracking, e questo sicuramente migliorerà

0: le condizioni all'interno dei magazzini.
1: Certo, all'interno di Nexa, una delle nostre società, ha sviluppato anche un modello di esoscheletro, Agade Exo, che è uno dei più innovativi sul mercato, un esoscheletro interattivo con cui l'operatore riesce a non migliorare la performance, ma a alleviare lo sforzo all'interno dell'attività. È connesso col VMS del magazzino, riesce a interfacciarsi, a conoscere posizione, peso dell'articolo, peso del collo e quindi a aiutare l'operatore durante tutto il suo svolgimento dell'attività.
0: Bene, con questa immagine che ci riporta ad un futuro che invece ormai è già realtà, è già presente, termina qui questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Fabio Ferrario, presidente di Nexa e di Clo Servizi Logistici, vicepresidente di Legacoop Produzione e Servizi. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:10 circa. Prima di lasciarci, ricordo il nostro indirizzo email che è container@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, Celebrating Natural Stone for 60 Years.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Tempo instabile con rovesci e temporali su Sicilia, Calabria, Appennino meridionale e sul Salento. Ultime piogge su Abruzzo e Molise. Verso sera tempo in miglioramento su tutti questi settori. Altrove stabile e soleggiato. Domani bel tempo prevalente, instabilità solo su Sicilia e Calabria. Temperature in lieve aumento, scarica l'app de ilmeteo.it.
12: Quando pensi al mercato dell'energia?
13: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
14: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
15: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro.

0: 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Round Table di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
1: In collaborazione con
2: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
3: Radio 24 Reportage.
0: Amatrice, la lezione del cratere di Maria Piera Ceci.
4: Siamo pochi, ma costiamo tanto. Quindi abbiamo molto paura che qualcuno potrà decidere che forse questa parte d'Italia, le famose aree interne, è troppo onerosa. Però noi resistiamo.
5: Con queste parole, Sonia Santarelli, presidente del Comitato Civico 336, riassume perfettamente lo spirito di chi vive fra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. La zona che 10 anni fa, alle 3.36 appunto del 24 agosto, registrò una scossa di terremoto di magnitudo 6. Una scossa fortissima che ricordo molto bene. Ero a pochi chilometri di distanza, in vacanza nei posti dove sono nata. Le vittime furono 299, migliaia le persone che hanno dovuto lasciare le case distrutte o inagibili. Oggi, a 10 anni da quel sisma, la paura che quei posti com'erano non li rivedremo più, ma anche la speranza che la ricostruzione acceleri. Speranza anche nelle parole del sindaco di Amatrice, città diventata il simbolo di questo terremoto. Una città rasa praticamente al suolo, con la sua torre civica, la cui immagine ha fatto il giro del mondo, che si affaccia su quello che era Corso Umberto, la via dei negozi dello Struscio. Negozi e struscio che ora si sono spostati fuori dal paese, nell'area food costruita a tempi record dopo il sisma per dare agli abitanti un posto dove ritrovarsi, dove fare comunità e dove mangiare un buon piatto di amatriciana come fanno i tanti turisti, soprattutto motociclisti, che passano anche in questi mesi da queste parti. Tanto movimento, tanta gente, ma nel centro vecchio di Amatrice il clima cambia radicalmente. Proviamo dunque a raccontarvi quello che vediamo entrando nel centro storico di Amatrice, o in quello che era il centro storico di Amatrice, scortati dai vigili del fuoco, e siamo insieme al sindaco Giorgio Cortellesi.
6: In questo momento stiamo nel centro storico di Amatrice, che è ancora una zona di cantiere, non la chiamiamo più zona rossa perché non c'è più il pericolo dei crolli dei fabbricati stati rimossi, ma una zona di cantiere.
5: Si vede pochino.
6: È parziale perché si è potuto cantierizzare solo la parte sud del centro storico, vedete ci sono molti cantieri, mentre la parte nord, la parte centrale non è stata possibile cantierizzarla.
5: Sindaco, praticamente qui si vede una spianata, non ci sono più le macerie, almeno
6: sì,
5: quello.
6: Non è almeno quello, quello almeno ha fatto dei danni che hanno comportato un ritardo dei 2 o 3 anni, perché portare via le macerie, guarda, se ci spostiamo qui, noi in questo momento siamo sopra il sedime di un fabbricato. Dove stava il fabbricato?
5: Non si distinguono più i perimetri degli edifici.
6: Le macerie. Passandoci sopra i perimetri non si vedono più.
5: Vediamo solo la torre civica sostanzialmente.
6: Nella parte nord sì, perché come ripeto i fabbricati stanno sotto le strade temporanee. Adesso che abbiamo riaperto il corso possono essere cantierizzati. Però nella parte sud ci sono svariati aggregati, non vediamo il bicchiere mezzo pieno. Se la ricostruzione secondo me è partita vera, almeno qui dentro da 2 o 3 anni, non di più, e ci sono già una decina di aggregati e qualcuno ultimato, fa ben sperare in futuro, perché dopo tutti i fermi che ci sono stati, ce ne sono stati tantissimi, soprattutto il più lungo è stato quello dovuto al 110 che ha portato via le maestranze, ha portato via i tecnici, oltre al fatto che ha fatto raddoppiare il costo dei materiali. Quindi non era più conveniente lavorare sul cratere sismico. Finalmente è finito completamente anche nel cratere il 110 e oggi abbiamo una rimodulazione del contributo che copre i costi di ricostruzione.
5: L'immagine è davvero piuttosto desolante e soprattutto sì, non ci sono le persone. Però, quando è che rivedremo le persone?

0: persone qui.
1: La mia speranza è che se continua questo trend di ricostruzione, nel giro di pochi anni, non so quanti, potremmo rivedere le persone. Ma io camminando, se entriamo in un vicolo, io le rivedo le persone già adesso, perché
0: infatti,
1: quello che era sparito adesso si sta un po' riformando. Se entriamo in quella via, come una via qui di fronte, via Garibaldi, entrando si risentono quegli odori, quei sapori di un evento, di un tempo. E quasi sembra di rivedere la vita all'interno del centro storico.
2: Il sindaco ci crede, gli sembra davvero di risentirli quei sapori e quegli odori. Ma per noi è più facile vedere muri che stanno su a fatica, puntellati. È più facile intravedere in quelle case un piatto, una bottiglia lasciati lì sul tavolo in fretta e furia, brandelli di una vita che non c'è più.
1: Sente com'è cambiato l'ambiente. Qui abbiamo dei fabbricati ricostruiti e si rivede quello che erano le vie di Amatrice, i cosiddetti da noi chiamati vicoli di Amatrice, che erano vie molto strette, come vedete, con attestati fabbricati. Si comincia a rivedere l'identità.
0: Qui ma il senso è di ricostruire a livello urbanistico più o meno come era prima?
1: Sì, non l'ho deciso io, si è deciso precedentemente a me di ricostruire com'era, dov'era. Sicuramente non sarà identico a quello di prima. Il vescovo precedente, Don Domenico, che in un'omelia disse autentico ma non identico, che è la cosa migliore. Sicuramente identico non sarà mai, perché come vedete i fabbricati sono costruiti con tecnologie moderne e quindi poi farli riapparire come erano i fabbricati medievali sarà pressoché impossibile. Ci saranno dei simboli identitari che potranno essere ricostruiti. Qui alla nostra sinistra vedete le pietre di un portale che verrà ricollocato in questa foratura.
2: Lasciamo i vicoli e percorriamo una strada sterrata. Intorno a noi ponteggi, gru, tondini che escono dal suolo, cantieri transennati. Ci avviamo verso la cattedrale, un altro dei simboli identitari di Amatrice.
1: Questa è la cattedrale di Amatrice, San Francesco, custodiva la patrona di Amatrice, dietro sette porticine, in un altare che è stato spostato, se molto lesionato verrà recuperato. Sono iniziati i lavori, come vedete c'è la gru, hanno iniziato a smontare la parte absidale che ancora è rimasta integra, anche se molto lesionata. Stanno realizzando i ponteggi per poter lavorare su tutte le linee della struttura, in modo da poterla smontare una parte e poi rimontare.
0: Sarebbe importante riavere la cattedrale.
1: La cattedrale è un simbolo identitario fortissimo delle ricerche. Come dicevo, custodiva la patrona, da lì si partiva per la processione quando c'era la festa patronale e è un simbolo di identitario che noi abbiamo vissuto moltissimo. È un lavoro molto importante, è un progetto sfidante perché come vedete è in pietra e ricostruire la pietra e renderla poi antisismica non è semplice. Quindi
0: avete recuperato le pietre?
1: Le pietre in parte sono state recuperate e sono nei cassoni che poi si vedranno più avanti. Gran parte potranno essere ricostruite con pietra locale.
2: Lo prometto al sindaco, tornerò per vedere San Francesco ricostruita, Amatrice ricostruita. Inutile chiedere un pronostico sui tempi, ma qui la parola d'ordine è cambio di passo, quindi ora si ricostruisce davvero e più in fretta possibile. Ne è convinto anche il commissario straordinario del governo per la ricostruzione dal sisma 2016, Guido Castelli, che incontriamo fra le casette di Pescara del Tronto, prefabbricati in legno, ognuno con il suo giardinetto. Ma molte persone sono lì da 10 anni.
3: Questa ricostruzione va vissuta come un'attività che si è composta di due fasi. La prima purtroppo costellata di incertezze che ha prodotto ritardi che nessuno ci restituirà. Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto le cose che forse dovevano essere fatte 6 o 7 anni fa, ma da questo punto di vista il cambio di passo è chiaro, come dimostra il fatto che negli ultimi 3 anni abbiamo liquidato alle imprese che lavorano nel terremoto qualcosa come 6 miliardi sugli 8 complessivi che sono stati erogati fino adesso e anche sulla ricostruzione pubblica, che è in genere quella che soffre di più per la complessità burocratica, i numeri ci dicono che il 40% delle opere è stato o concluso o è in corso di lavorazione e che dunque pur nella consapevolezza del tanto lavoro ancora da fare possiamo dire che l'abbrivio è quello giusto.
0: Amatrice ha tutte le sue difficoltà, è ancora una lingua di cemento, di asfalto, sul nulla. Qualche lavoro è stato fatto, lei ha snocciolato i numeri, ma davvero resta molto da fare.
3: Resta molto da fare, anche se dissento da quello che dice la Amatrice, perché 27 aggregati dell'Ala Sud sono lì, non c'è più la molta gora, il silenzio, ci sono imprese che lavorano. La asfaltatura del Corso Umberto, che è stata resa possibile dopo aver rescisso un contratto da una ditta che non faceva quello che doveva fare, consentirà anche la cantierizzazione al nord, quindi giustificato e giusto tutto ciò che richiede alle istituzioni di mantenere la schiena dritta rispetto a questo tema, però non bisogna disconoscere i progressi, perché questo è il migliore modo per non finirla mai la ricostruzione.
0: Ultima battuta, cosa dire a queste persone che vivono ancora qui nelle caselle?
3: Che, come diceva il Papa, scusateci del fatto che questo sistema dei primi anni non è stato all'altezza di quello che voi meritavate di avere, ma bisogna avere fiducia, perché solo attraverso la grande coesione sociale si riesce a rendere possibile ciò che ora sembra lontano.
2: Non è facile per chi vive nelle casette da 10 anni avere speranza. Una signora è molto arrabbiata e non lo nasconde al commissario Castelli. Basta con le passerelle politiche, dice. Anche la premier Meloni è tornata qui il 24 agosto, giorno del 10° anniversario.
4: Hanno le cravatte, non ci sentono.
3: Toglimela.
4: No.
2: E fa fatica a vedere il cambio di passo anche Sonia Santarelli, presidente del comitato civico 336, che abbiamo conosciuto in apertura di questo reportage.
5: Tutti vogliono dire che sono quelli che hanno fatto il cambio di passo, però al momento non è possibile dirlo.
2: Perché?
5: Perché? Perché c'è tanta burocrazia, troppa burocrazia. Io devo dire questo, che ci stanno 540 famiglie che abitano dentro le casette di plastica.
2: Sonia Santarelli, invece la situazione specifica sua, lei ha una stalla?
5: Certo, rappresento un po' di allevatori del territorio che come noi mungono e lavorano dentro le stalle di plastica, solo che l'inverno arriviamo a meno 20 e all'estate a più 40.
2: Perché le stalle sono crollate?
5: Certo, sono crollate, quindi gli animali, ecco, io ho anche la stalla proprio ancora un mucchio di macerie, che potrò rimuovere soltanto quando avrò avviato i lavori per la stalla definitiva.
2: Verremo a visitare anche la stalla di Sonia quando sarà ricostruita, ma soprattutto il sindaco Cortellesi, prima di lasciarci, ci fa fare una promessa che io, che sono cresciuta da queste parti, non faccio fatica a fare: non parlare di questi posti solo negli anniversari, non smettere di raccontare una ricostruzione che tutti ora sperano sia rapida e illuminando quanto di positivo si sta muovendo.
1: Dico, Amatrice, fortunatamente è una visibilità importante, questo terremoto ha avuto una risonanza mondiale, qui vengono da tutto il mondo e ancora abbiamo molte attenzioni che sono importantissime, far vedere ancora l'abbraccio di tutte le comunità come c'è stato, è una cosa stupenda, spero che continui, che non si fermi al 10° anno, perché insomma ancora c'è molto da fare. È importante però dare un messaggio positivo, perché per noi che viviamo il quotidiano in questa zona che ancora non torna alla normalità, avere dei messaggi negativi è quello che poi molti giornalisti fanno cercando di attaccare qualcuno, per noi è il ritorno negativo, e vedere il negativo in una resilienza importante quando invece siamo molto forti e c'è una comunità che resiste, ha voglia di ripartire e fa di tutto. Ci sono la banda musicale, il teatro. Se voi pensate che il teatro amatriciano in 3 giorni ha fatto più di 1000 biglietti, quindi insomma c'è tanta voglia di rinascere, e quella voglia non deve essere fermata da messaggi negativi.
6: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
7: Lei ha una qualche ambizione?
8: Ma...
7: E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha la possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta, vada via.
8: E lei allora, professore, perché rimane?
7: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
9: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità

0: opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla A24 Roma Teramo. Siamo in centro Italia tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma. Sulla A4 e andiamo al nord, code per incidente sul percorso milanese tra Pero e Cormano in direzione Venezia. Ancora in Lombardia code per una perdita di carico sulla A9 in direzione Milano tra Turate e il bivio per la 8. A4 Brescia-Padova code per lavori tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. A12 in direzione Rosignano code per un mezzo in avaria tra Genova Nervi e Recco. E infine code a tratti per traffico sulla A14 in direzione Bologna tra Imola e Castel San Pietro. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Promo 24. Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
3: Radio 24 Reportage. Simboli al vento. Un viaggio nel mondo delle bandiere. Di Andrea Macchioni.
6: Sono ovunque, esposte fuori dagli edifici pubblici, sventolate con forza durante le manifestazioni sportive, appese sui balconi delle case, tenute alte nei cortei. Sono le bandiere, molto più di semplici pezzi di stoffa colorata che accompagnano i leader nei loro viaggi internazionali. La bandiera è forse il più elementare pezzo di design, capace però di comunicare forti idee e suscitare nelle persone importanti, profonde e spesso controverse emozioni. Alla vista di una bandiera, qualcuno può percepire un forte moto d'orgoglio, altri di odio. Ma perché? Ho posto questa domanda a Pier Paolo Lugli, presidente del CISV, il Centro Italiano Studi Vessillologici. Un'associazione che ha lo scopo di sviluppare e promuovere lo studio delle bandiere e dei loro significati.
7: La domanda è abbastanza profonda in realtà. Per rispondere io parto da una domanda. Dite così, perché c'è gente disposta a morire per uno straccio? Campo di battaglia, corrono dietro a quello che è un tessuto sbrindellato, no? Perché la bandiera è molto di più di quello che appare. E l'interesse nasce nel momento in cui si va dietro alle apparenze, dietro al fatto che ci sono dei bei colori, anche se moltissimi di noi, io per primo, ci siamo avvicinati allo studio delle bandiere, magari dai bambini, perché erano belle colorate, bei disegni, così suscitano interesse. In realtà la passione nasce veramente intensa quando uno si rende conto che si tratta di simboli potenti che racchiudono in sé dei valori, dei principi, delle idee per le quali la gente appunto è disposta a morire.
6: Wally Hollins, esperto di identità aziendale e inventore del concetto di nation branding, disse: tutti vogliono essere parte di qualcosa e vogliono mostrare i simboli di questa appartenenza. Questo concetto è stato ripreso e approfondito dal vessillologo Michael Green di Flex for Good.
8: display symbols of belonging is a need.
9: Mostrare simboli di appartenenza è una necessità per l'essere umano. Che si tratti di un piccolo gruppo, come una cerchia di amici, o il fandom di una serie TV, oppure di un gruppo più grande, come una nazione, o persino un intero pianeta. Sentiamo quindi il bisogno di esibire simboli della nostra appartenenza. Le bandiere si sono evolute fino a diventare ciò che oggi usiamo per dare forma a questa esigenza. L'utilizzo delle bandiere trova la sua origine nella guerra e nelle comunicazioni marittime. Ciò nonostante, anche oggi le bandiere sono in continua evoluzione. Ci sono gli emoji a forma di bandiera. Quando selezioni una lingua su un sito web, usi le bandiere. Insomma, sono uno strumento che si evolve con noi.
6: Il motivo per cui un semplice pezzo di stoffa colorata è diventato un oggetto così sacro, potente ed evocativo è perché riassume in sé l'appartenenza a un gruppo e, di conseguenza, racchiude ed esprime l'identità di un individuo. Come fa notare sempre Michael Green, una comunità è un'idea collettiva molto fragile e spesso esiste solo nelle menti di coloro che la compongono. La bandiera diventa quindi l'unico segno tangibile e riassuntivo della comunità stessa. Lo studio delle bandiere non è una mera fascinazione estetica, anzi, spesso viene accompagnato da complessi codici legati al rispetto del vessillo, che possono sembrare meri artifici giuridici, ma che in realtà sono necessari.
9: Tutte le regole legate alle bandiere sono arbitrarie e spesso inapplicabili, ma dovrebbero indurci a rispettare il simbolo e di conseguenza ciò che esso rappresenta. L'idea di fondo è che dovremmo riservare alla bandiera lo stesso rispetto che proviamo per la nazione.
6: Per questo sono simboli così potenti. Quando gli Houthi calpestano la bandiera statunitense o bruciano il vessillo israeliano, stanno esprimendo con forza una diversa visione del mondo. Quando un soldato ucraino e uno russo combattono per strappare o issare le reciproche bandiere su un edificio distrutto nell'Ucraina orientale, lo stanno facendo per l'intera comunità che si riconosce in quei due vessilli. Chiedo quindi a Green cosa pensa, da vessillologo, del reato di vilipendio della bandiera.
9: Alla fine vedo le bandiere per quello che sono, un pezzo di stoffa. Non mi offendo affatto se vedo qualcuno bruciare la bandiera statunitense. Considero il gesto come una libera espressione delle proprie opinioni. Mi interessa molto di più capire il motivo per cui sentono la necessità di esprimere quella rabbia. La bandiera è solo un simbolo e in quanto tale è in continuo mutamento. Credo sì che dovremmo mostrare alle bandiere il rispetto che meritano, ma in quanto strumenti per comunicare con gli altri. Deturpare una bandiera è solo un altro modo di usare questo strumento per comunicare.
6: Dunque, lo studio delle bandiere non è affatto, come molti credono, una deformazione sciovinista.
7: C'è qualcosa di più perché, essendo un simbolo, può essere osservato da diversi punti di vista. Cilandosi alla comprensione di questo simbolo in modo più profondo, più accurato, si viene coinvolti in tante discipline. Abbiamo la storia, abbiamo la geografia, abbiamo Divino Dante che cita i colori verde, bianco e rosso. E poi c'è anche la tecnologia. La bandiera ha una sua tecnologia. La bandiera che viene esposta su una nave che deve resistere a salsedine non è fatta a caso.
6: Ma come e dove si producono le bandiere che vediamo sventolare? Mi sono recato a Brescia per incontrare Michele Maltese e la squadra di bandiere.it, sito di e-commerce che produce e vende vessilli di ogni forma, dimensione e tipo. Il colmo vuole che la loro sede si trovi nella centralissima via Fratelli Bandiera. Spesso la realtà batte anche la più fervida immaginazione.
10: E qui è la parte, diciamo, di artigianato puro. Abbiamo la sarta e il sarto, quella è la nuova stampante.
11: Quindi il processo è: arriva la richiesta qui, se arriva già vettoriale va bene, altrimenti Stefano la rende vettoriale. Da qui va in stampa, quindi su carta, quindi si mette poi il rotolo di tessuto, diciamo, di questo qui è stamina di polistere, si mette il rullo qui e per sublimazione l'inchiostro all'acqua si trasferisce sulla stoffa. Poi qua ci sono tutta una serie di processi e trucchettini che ovviamente hanno imparato dopo anni di lavoro.
6: I tessuti da dove vengono?
11: Da vari fornitori, ma tutti italiani, ma anche per comodità, noi abbiamo

0: Baresi e Alice Bozzoni.
1: È andata in crescendo però la Palestina. Inizialmente erano Palestina e Israele a pari. Nell'ultimo periodo è andata in crescendo molto la Palestina, ma tantissimo, anche perché ci sono state manifestazioni. Qualcuno adesso comincia a dire. Marocco è stato un boom. Aprile comincia a partire la stagione, perché c'è la serie 25 aprile, 1 maggio, e poi andiamo su giugno. Parte l'inverosimile, sì, boom anche, boom foulard.
0: Se da un lato le bandiere sono un simbolo che unisce, definendo l'identità di un individuo attraverso l'appartenenza a un gruppo, dall'altro sono inevitabilmente simboli esclusivi, che dividono, creando un noi e un loro. Come fa notare il giornalista e scrittore Tim Marshall, il simbolismo racchiuso nella bandiera si basa in gran parte sull'idea di conflitto e opposizione. Ho chiesto a Green se ci sia un modo per ovviare a questo problema. Esiste una bandiera che sia inclusiva di tutta l'umanità?
2: La bandiera più inclusiva che abbiamo è la bandiera della Terra. Parlando di inclusione ed esclusione, ci tengo però a precisare che si può creare un gruppo che si identifica in una bandiera senza per forza far sentire inferiori coloro che non ne fanno parte. Prendiamo ad esempio le bandiere del Pride. Si tratta di un simbolo della comunità LGBT, ma non dice: ehi, se non fai parte di questa comunità sei sbagliato. Esistono quindi bandiere che ritengo inclusive e non intrinsecamente esclusive. Penso che la bandiera del pianeta Terra, disegnata da Oscar Pernefeld nel 2015, sia il tentativo più efficace in termini di inclusività, design e prontezza all'uso. Inoltre è un simbolo che possiamo utilizzare anche qui sulla Terra per dire: ehi, se non ti senti parte di una nazione, se non sei accettato dalla tua comunità a causa della tua identità unica, questa bandiera della Terra è comunque tua, perché sei qui e sei importante, perché questo luogo è importante. Penso che questa sia l'identità più importante che dovremmo celebrare.
0: Il design di Pernefeld prevede uno sfondo blu con 7 cerchi bianchi intrecciati a formare un fiore, simbolo della vita sulla Terra. Il blu e le sue sfumature sono elementi ricorrenti nelle bandiere che vogliono ispirare un senso di unità. Non solo la bandiera della Terra, ma anche la bandiera delle Nazioni Unite e, su scala più ridotta, anche il vessillo dell'Unione Europea.
2: La bandiera dell'UE è molto interessante per quanto riguarda la gerarchia delle bandiere. Il blu è un colore molto generico, non evoca quasi nessuna emozione. E questo perché è qualcosa con cui tutti gli esseri umani riescono a identificarsi. Viviamo sul pianeta blu, tutti beviamo acqua. La bandiera dell'UE è quasi progettata per non evocare troppe emozioni. È molto interessante disegnare una bandiera che sia neutra dal punto di vista emotivo. Poi, ovviamente, qualunque cosa si disegni, una volta resa pubblica è finita. Non si avrà più alcun controllo su quel simbolo. Ed è questo, credo, ciò che stiamo vedendo con gli attivisti filoeuropei. La usano come simbolo delle loro aspirazioni e di ciò che desiderano per la loro nazione.
0: La bandiera dell'Unione Europea ha una storia unica nel suo genere. Il vessillo venne creato nel 1955 per rappresentare un'altra istituzione, il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa, però, non ha nulla a che vedere con l'UE, che all'epoca non esisteva ancora. Ciò nonostante, fu la stessa istituzione a incoraggiare le organizzazioni europee, che nel frattempo stavano prendendo forma, ad adottare la stessa bandiera, per non compromettere la solidarietà e l'unità dell'Europa democratica. Fu dapprima il Parlamento europeo ad accogliere questo invito e successivamente, nel 1985, il Consiglio fece della bandiera l'emblema ufficiale della Comunità europea, diventata poi Unione europea.

0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso.

0: senso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
7: Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
8: Buongiorno e bentrovati al primo appuntamento stagionale con Generazioni Mobili, professionisti globali. Ripartiamo oggi, mentre gli ultimi giorni d'estate stanno per cedere il passo all'autunno, con nuove puntate e nuove storie utili, come il nostro marchio di fabbrica impone, a fornirvi un modello per andare a studiare, lavorare e fare impresa all'estero, per internazionalizzarvi in primis e fornirvi soprattutto tutti gli strumenti necessari a costruirvi un curriculum a prova di qualsiasi cosa, anche di intelligenza artificiale. Lavorare ad alto livello nel mondo delle ONG internazionali, impegnandosi in prima persona per portare il proprio contributo nel sud del mondo. Questo è il tema al centro della puntata on air in podcast, che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera trasmissione dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà la testimonianza di un professionista esperto nel mondo delle ONG internazionali. Il suo lavoro di Country Director lo porta infatti a viaggiare tra vari paesi africani e caraibici. Ci spiegherà come trasformare una passione personale in aiuto concreto alle popolazioni più in difficoltà. Il tutto in una trasmissione in collaborazione con l'associazione Italian Professional Network. Per cominciare sarà Federico Fabiani però a inaugurare la nuova stagione di Toolbox, con tutte le segnalazioni pratiche su lavori e tirocini apertisi in Europa e nel resto del mondo nel corso della pausa estiva. E nella versione podcast, oltre alla testimonianza del professionista attivo nel mondo delle ONG internazionali, torneranno con noi due appuntamenti che avete imparato a conoscere molto bene: Alessio Romeo e le sue segnalazioni sui trend di lavoro all'estero, una bussola, quella di Job Abroad, sempre utile a orientarvi in tempi mutevoli, e il primo appuntamento stagionale con le Camere di Commercio italiane all'estero, che ci porteranno in un nuovo paese del globo dal quale lanciare la vostra idea di impresa. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora, rotta verso l'Africa.
7: Toolbox.
8: Torna a farci compagnia Toolbox, il portale Scambi Europei. Anche oggi vi proponiamo una lista di segnalazioni utili aggiornate a questa settimana sulle migliori opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa, nelle istituzioni europee e non solo. Con noi come sempre Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
9: Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo con una serie di offerte di stage che arrivano dal Consiglio dell'Unione Europea, che offre ben 100 posizioni retribuite presso la propria sede di Bruxelles a partire dal 1 febbraio per una durata di 5 mesi. Gli ambiti di inserimento sono vari e vanno dal diritto all'economia, agli studi europei, la comunicazione, risorse umane, informatica, grafica, agricoltura, salute e sicurezza e molti altri. Per candidarsi è necessario aver conseguito almeno una laurea triennale entro la scadenza del bando e avere un'ottima conoscenza dell'inglese o del francese e di almeno un'altra lingua ufficiale dell'UE. È prevista una borsa mensile di 1.538 euro più una copertura assicurativa e un contributo per le spese di viaggio e la scadenza per l'invio delle candidature è il 15 settembre. Proseguiamo con un'altra offerta di stage, ancora una volta a Bruxelles, in questo caso presso l'Istituto Europeo per la Pace, che offre appunto la possibilità di svolgere un tirocinio di 6 mesi a partire da ottobre 2026 presso il proprio ufficio risorse umane. Per candidarsi è necessario avere almeno una laurea triennale in un ambito correlato appunto alle risorse umane e avere un'ottima conoscenza della lingua inglese. È previsto un rimborso mensile di 1.146 euro e anche la possibilità di lavorare da remoto fino a 3 giorni alla settimana. La scadenza per l'invio delle candidature è il 17 settembre. Proseguiamo rimanendo a Bruxelles, ma in questo caso parliamo di un'offerta di lavoro perché lo European Youth Forum ha aperto le candidature per una posizione appunto presso la propria sede a partire da novembre 2026 in ambito comunicazione. Per candidarsi è necessario avere almeno un anno di esperienza nel settore della comunicazione o simili, avere un'ottima conoscenza della lingua inglese ed avere familiarità con programmi di grafica come Canva o la suite Adobe. Si tratta di una posizione full time ed è previsto uno stipendio mensile di 2.800 euro e la scadenza per l'invio delle candidature è il 15 settembre. Concludiamo spostandoci dall'altra parte dell'Atlantico e in particolare a New York, perché sono uscite anche per quest'anno le borse di studio per italiani che vogliono vincere appunto una residenza artistica negli Stati Uniti. Il premio New York 2026 offre infatti la possibilità di svolgere appunto un periodo di residenza artistica a partire dal 1 febbraio fino al 30 giugno 2027 per cittadini italiani nati dopo il 31 dicembre 1991 che operino nel settore delle arti visive e che abbiano realizzato almeno una mostra personale. È previsto un assegno mensile di $4.928, la copertura assicurativa e il biglietto aereo andata e ritorno. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito e la scadenza per l'invio delle candidature è il 18 settembre.
8: Per tutte le informazioni www.scambioeuropei.info.
7: Il testimone.
8: Il testimone della settimana è un country director per una ONG internazionale, ruolo che lo porta a viaggiare per diversi paesi africani e caraibici. Fabrizio, 36 anni, è in onda con noi per portarvi numerosi consigli pratici su come costruire una carriera professionale ad alto livello proprio nel mondo delle ONG. Buon pomeriggio Fabrizio Barbon Di Marco.
10: Ciao, ciao Sergio.
8: Puoi raccontarci per iniziare e anche per spiegare meglio ai nostri ascoltatori il tuo percorso professionale dagli studi in relazioni internazionali a Gorizia fino al tuo approdo nel mondo delle ONG internazionali?
10: Andiamo al contrario, partiamo magari dall'ultima posizione. Sono stato fino a qualche settimana fa ad Haiti come direttore di una ONG internazionale di origine irlandese e ho fatto questo lavoro essenzialmente per 10 anni in vari contesti. Come ci sono arrivato? Appunto, inizialmente con una laurea in relazioni internazionali a Gorizia, però dico la verità, il passaggio non è stato proprio immediato. Nel frattempo sono andato a sbattere un po' la testa di qua e di là, avevo provato delle carriere in Europa, non sapevo bene cosa fare. Nel mentre ho fatto un master supplementare in Belgio, a Bruges, al College of Europe, che è la scuola diciamo della Commissione Europea, tra virgolette, con una borsa di studio del Ministero degli Esteri italiano, e poi tramite spesso succede così, con un contatto con una vecchia amica che lavorava in Giordania all'epoca per un ONG francese, sono entrato come stagista a quasi 28 anni, quindi tardi, e ho cominciato appunto in Giordania e mi occupavo di scrivere report e piccole proposte di progetto. E da lì mi sono mosso tra Africa e Medio Oriente fino ad arrivare appunto a quest'ultima missione ad Haiti.
8: Ecco, una carriera quindi assolutamente internazionale ed estremamente composita, che ci porta direttamente ai tuoi consigli pratici. Premessa veloce, tu hai una tua pagina Instagram e un sito web dedicati proprio alle carriere nel settore ONG. Allora, quali sono i riferimenti online e cosa vi si può trovare nel concreto?
10: Noi ci chiamiamo Carriere Internazionali, ci potete trovare su Instagram o semplicemente digitando carriereinternazionali.it potete avere accesso a vari consigli e suggerimenti che in larga parte afferiscono al mondo delle ONG, poi tocchiamo anche Nazioni Unite, comunque il mondo del terzo settore e della cooperazione in generale. Per rispondere alla tua prima domanda su magari i suggerimenti e per essere brevi mi concentro su una cosa in particolare, ovvero non dobbiamo partire all'avventura senza fare delle ricerche preliminari e senza avere un piano, anche perché possono subentrare ovviamente dei rischi legati anche alla sicurezza, visti i paesi in cui si va a lavorare. Al contempo non bisogna fare all-in. Cosa voglio dire? Non concentriamoci solo su quella singola opportunità di lavoro o sul nostro lavoro dei sogni, che magari neanche esiste, ma cerchiamo di allargare un pochino il campo. Ti porto un esempio. Quando mi proposero di andare in Repubblica Centrafricana, a me che ero diciamo un medio orientalista, la prima risposta fu un attimo di stupore, poi ci andai e ci ho passato quasi un anno e mezzo ed è stata forse l'opportunità più interessante della mia vita. Quindi abbiate delle idee, chiaro, ma giochiamo su più tavoli.
8: Allora Fabrizio, per chi parte da zero con una laurea in relazioni internazionali ma senza alcuna esperienza sul campo, qual è il primo passo concreto per entrare nel mondo ONG? Ci sono portali specializzati? Come orientare le proprie ricerche? Partiamo proprio dalle basi.
10: Allora, vi do già qualche portale, sicuramente ne dimentico qualcuno, so che voi collaborate con Scambi Europei, so che loro ad esempio trattano anche di quel mondo, ve ne do anche uno inglese, o in lingua inglese perlomeno, si chiama Relief Web, e uno in lingua francese che si chiama Coordination Sud. Poi ovviamente vi rimando anche alla nostra pagina di Carriere Internazionali. Il consiglio è informatevi, sappiate cosa potete andare a fare all'interno di quel settore, perché spesso si ha ancora questa immagine del settore dei volontari, no, è altamente specializzato. C'è finance, c'è logistics, c'è external communications, capite quali competenze potete utilizzare all'interno di questo settore.
8: E come si sceglie la prima ONG o organizzazione con cui partire, soprattutto in contesti di crisi? Quali criteri di credibilità e sicurezza bisogna considerare? E ti faccio un'altra domanda, meglio una ONG italiana o guardare direttamente all'estero?
10: Allora, il numero di ONG penso sorpassi le centinaia se non le migliaia. Io il consiglio che mi sento di dare: fate attenzione alla grandezza, ai mezzi, alla serietà dell'organizzazione che scegliete, perché spesso andate a lavorare in contesti molto complessi, quindi in termini di protocolli di sicurezza, in termini di mezzi, potenziali evacuazioni, assicurazioni mediche. È chiaro che più grande è il player, più grande è l'organizzazione, solitamente più siete coperti. Questo mi porta anche a rispondere alla tua seconda domanda. Le ONG italiane ce ne sono alcune di grandezza diciamo medio-alta, che se la giocano in parte con altri competitor internazionali, però io comincerei magari già, se si può, guardando fuori, perché i principali attori spesso non sono italiani, quindi nel dubbio guardiamo già fuori magari.
8: Generazioni Mobili On Air si ferma qui, aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro.
12: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
15: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto. Non si discute.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
19: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Apriamo con Roma, dove dal 12 al 20 settembre torna Opera Camion, spettacolo di teatro di strada nei municipi romani, con una nuova tournée del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Questa sera appuntamento a Casalotti, domani a Montecucco. Si consiglia di portare la sedia da casa. Regia di Manu Lalli.
20: Uno spettacolo, un frammento, un'opera piena di divertimento. Qui, come ovunque, cari spettatori, vedrete pagliacci che si fingono signori.
21: È molto elettrizzante per un regista avere a disposizione un camion e poter fare le prove sul camion. Certo, è un modo di approccio un po' diverso, le prove sono all'aperto, sotto il sole e a volte sotto la pioggia, ma è molto elettrizzante poter girare per la città, incontrare i cittadini e quindi fare un lavoro con grande relazione con il sociale. Questo è molto diverso dal teatro, nel quale difficilmente si incontrano le persone, mentre qui l'obiettivo è proprio quello di incontrare le persone, quindi diciamo non difficoltà quanto opportunità e incredibile esperienza.
20: Girovaghi in equilibrio fra gioie e dolori, funamboli d'amore, giovinette, fiere e schiette, domatori crudeli, illusi che gli altri siano loro fedeli.
21: L'opera è leggermente più corta, abbiamo beneficiato di cori della città e quindi non c'è il coro, diciamo, che ci sarebbe in un teatro, quanto la formazione, era questa proprio l'intenzione del Teatro dell'Opera di Roma, di cittadini che nei vari quartieri si sono prestati a cantare la voce del coro, e quindi un incontro ancora più interessante proprio perché i cittadini sono diventati parte dello spettacolo e hanno fatto in qualche misura il cast di questo spettacolo in abiti di scena. Grande emozione per questo incontro fra artisti e cittadini, molto importante, molto significativo.
20: Il dottor Bartolo, domatore di Rosina, il tutore, assai contrito. Sarò presto suo marito.
19: Il progetto è portato avanti dal sovrintendente dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone.
22: È stato un progetto per noi di grandissima importanza, sia per incontrare nuovi pubblici, sia per fare capire la bellezza, la funzione, il senso dell'opera lirica in questo tempo così complesso, sia per dimostrare che un teatro deve fare un grande sforzo di accessibilità per fare in modo che tutti possano entrare in contatto con questo straordinario patrimonio che è quello dell'opera lirica, ha sentito che cos'è il calore, la forza, la gioia di un pubblico per strada che si porta le sedie da casa, si siede e con un entusiasmo che è anche complicato ormai vedere nel pubblico, gioisce del piacere di fruire l'opera lirica.
20: L'opera lirica, infatti, contrariamente alla vita, un luogo nel quale si soffre, ma senza farsi male. Si mente, ma lo si fa per burla. Si muore, ma nessuno si fa nulla.
19: Passiamo a Milano, dove dal 15 al 20 torna all'Elfo Puccini Histrio Festival. Abbiamo scelto lo spettacolo Gente Spaesata, in scena mercoledì 16 con Michele Eburnea, Filippo Marone, Gaia Masciale, drammaturgia e regia di Sofia Russotto.
0: Ma tu non hai paura?
1: Di cosa?
0: Di non fare quello che dovresti fare.
1: Cosa dovrei fare?
0: Lo sai, uscire, lavorare, fare successo, fare famiglia.
1: Ho già una famiglia.
0: Però non hai un lavoro.
1: Neanche tu un lavoro.
0: Appunto.
2: Gente Spaesata è uno spettacolo che attraversa in diversi modi il dilemma della nascita e il sentimento del male di vivere che è intrinseco nell'essere umano. Lo fa avvalendosi di un poeta che è Cesare Pavese, che questo sentimento lo conosceva bene, e poi entra nel vivo di due personalità che stanno attraversando la fase giovanile della propria vita, dove quella possibilità di prendere scelte estreme è sempre a portata di mano. E poi c'è una terza figura femminile che sta affrontando questo tema scontrandosi con la complessità della maternità.
1: Tu non potresti lavorare.
0: Ma tu non potresti lavorare.
1: Lo so.
0: E?
1: Cosa?
0: Non hai ansia?
1: No.
0: Ma come fai?
1: Sto in silenzio.
0: E basta.
1: E basta.
0: E basta, non fai niente.
2: I protagonisti sono tre giovani, due ragazzi e una ragazza con vissuti diversi, ma un unico comune denominatore che è il senso di incompiutezza e alienazione all'interno di un mondo che non li rispecchia e da cui si sentono rigettati. Il personaggio interpretato da Filippo Marone si è rintanato nel suo nichilismo, nel disprezzo del mondo e nell'autodistruzione. Il suo coinquilino, interpretato da Michele Burnea, è invece tormentato dalle infinite possibilità che il fuori potrebbe offrire, che alla fine finisce per non riuscirsi a muovere, ma si dimentica comunque nella rete per cercare una via d'uscita. La ragazza, il personaggio interpretato da Gaia Masciale, è piombata in un vortice di eventi di cui non è più in controllo ed è trascinata dalla corrente e aspetta di approdare a terra.
23: E io sono sanissima. Devo esserlo, ho un bambino di 3 mesi.
0: Ma 3 mesi? È proprio minuscolo.
23: In realtà è una palla di lardo.
0: Ah, è grosso?
23: Sì. Pensa che non riesco a tenerlo in braccio per più di 2 minuti.
0: Ma è proprio ciccione.
2: In scena ritroviamo due ragazzi chiusi in casa da un tempo indefinito che discutono ossessivamente su cosa debbano fare della loro vita. I punti di vista confliggono, ma entrambi sprofondano nelle sabbie mobili dell'alcol e della droga. Improvvisamente bussa una ragazza alla porta che gli chiede di abbassare il volume perché ha messo a letto il figlio, ma subito dopo si perde anche lei nei meandri dello sballo in cui erano immersi i due ragazzi. La serata raggiunge vette di ebrietà decisamente alte finché emergerà un fatto importante che costringerà tutti e tre ad affrontare i propri destini.
23: Come dici, scusa?
0: No, dico, tu non sei così, quindi avrà preso sicuramente dal padre.
23: Ah, e questo non si sa.
0: E sarà il padre.
23: Ma chi?
0: E questo io non lo so.
23: Nemmeno io se per questo.
0: Ah, perché non si sa?
19: Passiamo a Pestum con la 14ª rassegna dal mito che stasera ospita Villa Salati l'attore e conduttore Pino Strabioli in Benedico 4.
24: Quando ero bambino io non sono andato a scuola. Mia madre era una maestra, mi diceva no, oggi piove, non andare, oggi c'è la neve, non andavo mai. Andavo in terza elementare quando ormai come Pinocchio sapevo leggere, scrivere e fargli conto.
25: Benedico IV vuole essere un omaggio a quattro pilastri del teatro e della cultura italiana. parto da Paolo Poli, al quale ho dedicato uno spettacolo tratto dal libro che abbiamo scritto insieme, Sempre fiori mai un fioraio, per arrivare a Franca Valeri. Franca Valeri che Paolo considerava e definiva il mio maestro. Da Franca Valeri arrivo a Dario Fo, con lui celebriamo i 100 anni dalla sua nascita, una piccola incursione nella romanità di Gabriella Ferri, che è stata una mia cara amica, è un punto di riferimento, per chiudere poi con una signora del teatro, la grande Valentina Cortese. Ma non sono delle biografie, racconto in questo spettacolo, supportato da immagini costruite in maniera perfetta da Fabio Masi, la quotidianità, il mio rapporto con loro, l'umanità, le persone. Ecco, è un racconto intimo, poetico,

0: anche divertente, un omaggio alla memoria, alla storia di 4-5 persone che hanno fatto grande la cultura del nostro paese.
1: E poi questa mamma talmente aperta, di te talmente meravigliosa, che quando trovò fra le tue mani un libro porcellone non disse
2: nulla. Un libro pornografico, allora la pornografia era solo letteraria. E allora c'era tutto un decadente tipo D'Annunzio, il triangolo d'amore che si incurvava nella bionda peluria.
0: In scena è una narrazione, ci sono io, ho degli oggetti che mi sono stati regalati da loro, degli oggetti che mi riportano a loro, che ci riportano a loro, ci sono questi filmati dove ritroviamo tutta la loro forza, la loro grandezza e dei ritratti che generosamente il grande artista Marco Lodola mi ha regalato, per cui è uno spettacolo di suggestione, intimo, è una chiacchierata fra me e me da condividere con il pubblico. Beh, parto da Paolo Poli, che è davvero il mio punto di riferimento, è quello che io considero il mio maestro, la mia accademia, ma non soltanto teatrale, proprio di vita.
1: Quando andrai all'inferno, dove vorrai andare tu, Paolo?
2: Ma se c'è l'inferno,
1: dove vorresti?
2: È l'inferno,
1: sì.
2: Tutti nudi, si chiede un fiammifero, tutte le fiamme che sono, si capisce subito che è un rimorchio.
3: Torniamo a Roma, dove torna Liberi sulla carta al Borghetto San Carlo di Roma. Stasera Siria omaggerà Gabriella Ferri con lo spettacolo Perché non canti più.
4: La chiamano la canta che è della musica. Eh no, perché chiaramente una così che cantava il romanesco con tutto quel cuore, con quell'enfasi così profonda.
5: La figura di Gabriella in questo tributo emerge attraverso il suo repertorio, chiaramente, immenso repertorio, e un diario che ho con me in scena dove emergono i suoi appunti, i suoi pensieri personali. Viene tutto questo restituito al pubblico, viene restituita una parte inedita di Gabriella che si racconta ed esprime, come diceva lei, tanto di tutto. Attraverso l'amore per la vita, le incertezze per il suo mestiere, i dubbi, la felicità di una giornata vista attraverso i suoi occhi e tanto altro.
4: Gabriella abitava in piazza del Campo dei Fiori, davanti alla statua del Giordano Bruno. E proprio davanti a quella statua, spesso del giorno, vedeva passare un signore che faceva avanti e indietro, andava sempre a mangiare la carbonara. E sto signore era Pierpaolo Pasolini, di lei era andata fuori di testa per lui, ogni volta che lo guardava se faceva diceva io devo vederlo, cioè devo parlare, devo andare a comprare pane, si inventava tutte le scuse del mondo. Arrivava, lo incontrava, non gli diceva niente, una, due volte, tre volte, ah! Niente, non si sono mai parlati, mai.
5: In scena c'è con me Massimo Germini alla chitarra, grande musicista, grande alleato in questo progetto che portiamo veramente in giro da tantissimi anni ed è passato dalla Val d'Aosta alla Sicilia e continua a non avere scadenze. In scena siamo noi con il desiderio di raccontare appunto Gabriella attraverso il suo repertorio con nostalgia, con ironia, con leggerezza, e cerchiamo di ricordarla, perché questa è la missione, di ricordarla, di far sì che il pubblico torni a casa con la voglia di continuare a sentire il suo repertorio. E quindi c'è un passaggio continuo tra me e Germini di sfumature rivolte al suo mondo, ripeto, a tutto quello che arriva dai suoi appunti, dal suo diario. E viene coinvolto anche il pubblico.

E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone chiocciola radio24.it e che potete riascoltare la puntata sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme audio in podcast. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Appuntamento a sabato alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: English Bit di Giulia Crivelli.
6: Behind, left behind, how to help places hurt by globalization. Lasciati indietro, come aiutare i luoghi, i paesi, danneggiati dalla globalizzazione. Si intitolava così una copertina del settimanale britannico The Economist di qualche tempo fa, che resta però attualissima, anche alla luce dei cambiamenti climatici e delle conseguenze che stanno avendo su paesi responsabili solo in minima parte delle emissioni che portano al surriscaldamento del nostro pianeta, come il Nepal, per restare alla tragedia di agosto del ghiacciaio fuso proprio per le temperature eccezionalmente alte che ne hanno causato il crollo con migliaia di vittime. La prima parola che ci interessa è behind, che significa dietro, indietro, e ha un utilizzo abbastanza simile all'italiano. Who's the girl standing behind you? Chi è la ragazza in piedi dietro di te? Don't forget to lock the door behind you. Non dimenticare di chiuderti la porta alle spalle, potremmo tradurre. We are behind schedule. Siamo indietro, siamo in ritardo rispetto ai programmi, tabella di marcia, schedule. The accident is behind you, so try to forget it. Quell'incidente, accident è un false friend, appartiene al passato, è dietro di te, alle tue spalle, quindi cerca di dimenticarlo. Poi ci sono i significati figurati, proprio come nella nostra lingua. She's fallen behind with the payments, è indietro con i pagamenti. This bag was left behind after the class, questa borsa è stata dimenticata in classe dopo la fine della lezione. L'altra parola che ci interessa del titolo dell'Economist è hurt, verbo irregolare, to hurt. Hurt, hurt, che in inglese può essere sia transitivo che intransitivo e non necessariamente riflessivo quando significa farsi male. My feet hurt, i piedi mi fanno male. He hurt his back playing squash, si fece male alla schiena giocando a squash. It hurts when I bend my knee. Quando piego il ginocchio mi fa male. Many people will be hurt by government cuts in welfare. Molte persone saranno danneggiate dai tagli di spesa pubblica decisi dal governo. Sempre senza cambiare in alcun modo, hurt è anche aggettivo. None of the passengers were badly hurt. Nessuno dei passeggeri si fece davvero male. She was deeply hurt that she was not invited. Fu molto ferita dal mancato invito. Ed ecco il sostantivo. It was a hurt that would take a long time to heal. Fu un dolore che avrebbe avuto bisogno di molto tempo per remarginarsi. There was hurt and real anger in her voice. C'era sofferenza e autentica rabbia nella sua voce. Poi c'è l'aggettivo hurtful, letteralmente pieno di dolore. The bad reviews of her new book were very hurtful to her. Le recensioni negative al suo ultimo libro le fecero davvero male, la fecero davvero soffrire. Infine

0: L'avverbio hurtfully. He said, rather hurtfully, that he had better things to do than come and see me. Disse in modo decisamente spiacevole che aveva cose migliori da fare che venirmi a trovare.
1: Radio 24. La passione si sente.
2: Non mi capisci.

0: E quanta passione si sente in questo programma. Ben ritrovati a Non Mi Capisci. Federico Taddia da Roma e Matteo Bussola oggi da Milano. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede, ben ritrovato dopo questa lunghissima e caldissima, va detto, estate. Finalmente è un piacere ritrovarci qui.
0: Sì, con la nuova stagione, puntate in diretta, tutta la squadra al completo. Giulia Morini come sempre con noi a scrivere le puntate, Marco Santoro in redazione, Valeria Bernardi oggi alla parte tecnica, sarà felicissima, pensa che dai tempi di Papa Pero lei organizza vacanze, turni, ferie per essere in regia quando ci sono io, quando ci siamo noi, quindi grande festa per questa prima puntata di Non Mi Capisci. Come stai Matteo?
1: Tutto bene, insomma ho passato quest'estate un po' al mare con le ragazze, un po' in giro a parlare del mio nuovo romanzo. Tra l'altro ti devo dire, Fede, che io ho incontrato durante quest'estate un sacco di ragazze e ragazzi, no? Proprio nelle presentazioni di libri, anche questo è un tema, no? Per esempio, che in base al luogo comune i ragazzi non leggono più, non hanno più alcun interesse per la cultura, per le storie, e invece la nostra esperienza comune contraddice questo dato apertamente. È una cosa interessante.
0: Ma figurati, anch'io mi sono fatto la mia camminata lungo la via delle idee a seminare libri con 21 adolescenti, abbiamo parlato tantissimo di questo tema che sarà sicuramente uno degli argomenti delle prossime puntate di Non Mi Capisci. Oggi tante storie, una in particolare molto intensa di cui insomma siamo emozionati, anche perché avremo con noi una delle ragazze sopravvissute alla tragedia di Crans Montana, proprio per parlare di ripartenza adesso che lei sta ripartendo e si è riaggrappata alla vita. Poi tante altre storie di passione, di progetti, di idee, insomma queste Non Mi Capisci, e partiamo sempre come sempre con la musica emergente e la prima cantautrice con cui riapriamo questa stagione di Non Mi Capisci è Imma.

0: Sole, questo è il titolo del singolo di Imma, originario della penisola sorrentina, con cui accogliamo il primo ospite. Lo facciamo andando a Venezia, sono i giorni della mostra del cinema che credo si concluderà proprio oggi, e lo facciamo con un progetto che ha visto protagonisti proprio ragazze e ragazzi. Sto parlando del premio Davide Giovani, e appunto che una selezione di ragazze e ragazzi ha assegnato quest'anno il Leoncino d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Con noi c'è uno dei ragazzi che ha partecipato, viene da Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Diamo il benvenuto ad Alessandro Marchi. Ciao Alessandro.
1: Buon pomeriggio, grazie.
2: Ciao Alessandro.
0: Sei ancora a Venezia?
1: No, sono tornato proprio da quasi un'oretta da lì. Poi diciamo io sono il più comodo di tutta la giuria, quindi non è stato un viaggio particolarmente complesso.
0: Hai la voce di chi ha fatto le ore piccole, però.
1: Diciamo l'ultima sera per qualsiasi persona che vive il Lido di Venezia è sempre importante, ecco.
0: Allora, ricordiamo che il progetto è promosso da Agi Scuole insieme ad Agis, ANEC e Accademia del Cinema Italiano. Eravate una giuria, raccontaci un po', Alessandro, come avete lavorato e come avete vissuto questi giorni.
1: Ma allora, sono stati giorni molto intensi perché dovevamo giudicare tutti i film in concorso della mostra del cinema, per cui molti film e molto diversi, quindi ci siamo trovati anche a dover giudicare film che non potevano essere paragonati su gli stessi termini o con gli stessi criteri. Generalmente vedevamo i film in blocchi di tre, e dopo i tre ci trovavamo per fare la discussione sulle tematiche, ma anche le modalità tecniche con cui era stato presentato il film, e davamo una votazione da 0 a 100 per ogni film. Quindi c'era sia la parte personale del voto singolo, ma anche una parte di discussione. Dopodiché, completata la visione e la votazione di tutti i film, riuscivamo a stilare una classifica. I primi tre venivano rimessi in discussione e tramite una votazione a maggioranza poi si è andato a decretare il vincitore, che quest'anno è stato Mr. Nelson di The Kill People.
2: Alessandro, senti, ma che esperienza è vivere la mostra del cinema in diretta? Perché sai, noi da fuori vediamo le foto dei VIP in motoscafo, dei red carpet, delle star, ma com'è essere lì? Che aria si respira? E soprattutto mi verrebbe da dirti, che emozione è vedere in anteprima questi film meravigliosi prima di tutti noi?
1: Ecco, infatti è proprio un'esperienza dicotomica, perché se da un lato c'è la parte appunto che tutti riprendono, che è quella del red carpet, dell'hotel Excelsior eccetera, c'è la parte invece che riguarda il cinema, ossia di solito quando arrivano gli attori non è la prima proiezione, mentre noi come giuria assieme alla stampa abbiamo il diritto di entrare alla prima proiezione, quindi siamo i primi a vedere il film in assoluto ancora prima di qualsiasi possibile recensione che ci influenzi, e si capisce veramente cosa voglia dire avere una passione per il cinema, perché comunque si trovano molte persone anche di un certo valore, ecco, anche abbastanza famose, che passano intere giornate a guardare i film rinchiusi tendenzialmente in sala d'arsena, che dà di solito le prime proiezioni del film. E oltre questo noi abbiamo avuto anche l'opportunità di fare un'esperienza ancora più privilegiata, perché oltre che vedere e votare i film abbiamo avuto l'opportunità di conoscere vari personaggi del settore cinema, che andassero sia dai registi, abbiamo incontrato ad esempio Herzog, famosissimo regista, che gli attori, abbiamo incontrato Marinelli, Musella, ma anche persone che non appaiono sullo schermo, non sono diciamo così famose, come possono essere montatori, direttori della fotografia. Abbiamo incontrato una selezionatrice del Festival di Venezia, abbiamo incontrato un giurato del Festival di Venezia, abbiamo incontrato il presidente della Film Commission. Quindi cercare di capire qual è l'industria cinematografica e come poi ognuno di noi, in base alle sue passioni, possa riuscire ad entrare dentro e far trasformare la propria appunto dedizione verso il cinema in un vero e proprio lavoro concreto, ecco. Quindi abbiamo avuto questi incontri assolutamente privati e non pubblici.
0: Alessandro, eravate una giuria composta appunto da 18 studenti e studentesse provenienti da tutte le regioni italiane, in rappresentanza delle migliaia di ragazzi che compongono poi le giurie territoriali del Davide Giovani, insomma, che è un progetto ben ampio e ben articolato. Prima parlavamo di libri e adolescenti, libri e giovani, parliamoci di cinema e giovani. Come si convince un ragazzo o una ragazza oggi ad andare al cinema?
1: Ma un ragazzo e una ragazza si convincono facendogli capire una cosa fondamentale che il cinema è in grado solo, e secondo me in particolare il cinema è in grado di restituirti, ossia di riuscire una volta chiuso all'interno di una sala a trovare te stesso sullo schermo, sulla proiezione, trovare comunque una parte di te che può essere una parte positiva o una parte di cui a volte si ha paura o una parte triste di te, e trovare per questo compagnia in quelle che possono essere sia le gioie che le sofferenze di una vita di un ragazzo. E questo si fa non per forza con i film che di genere vengono definiti da ragazzi, quindi che raccontano storie di ragazzi, ma anche a volte con film di persone più grandi o film che non sono inerenti alla tematica giovanile, che però fanno capire che alla fine i sentimenti che noi proviamo, e soprattutto essendo ragazzi potremmo provare per la prima volta, in verità sono sentimenti condivisi da tutti. Quindi la forza del cinema è quella di non fare sentire soli soprattutto i ragazzi, che oggigiorno questo peso lo sentono sempre più lancinante, ecco.
2: Alessandro, senti, ti faccio una domanda un po' scomoda, ma sono sicuro che tu risponderai, sì, con la diplomazia che ti contraddistingue. Ora, immagino che chiaramente visionare così tanti film in così poco tempo, no, sia una bella responsabilità, e naturalmente tutti noi siamo portati a immaginare che i film che si vedono durante un festival così importante siano tutti di qualità ampiamente superiore alla media. Ma naturalmente senza fare nomi, assolutamente. Ti è mai capitato, proprio da appassionato di cinema, di guardare un film durante un festival così importante e pensare magari tra te e te?

0: Ma che è sta cosa?
1: Mi è capitato, e devo dire di più, mi è capitato soprattutto perché non abbiamo visto solo i film in concorso, ma anche una selezione di film fuori concorso, delle giornate degli autori e di Orizzonti, che sono le altre rassegne. E spesso noi ci siamo posti il problema, ossia questo film che non ci è piaciuto per nulla poteva benissimo essere sostituito da un film che secondo noi era molto più di pregevole fattura di un regista che casomai era all'opera prima, che però solamente in quanto all'opera prima veniva messo in un'altra selezione. Quindi sì, sia una cosa sulla quale abbiamo condiviso tutti i diversi pareri. Ci sono appunto alcuni film che quasi unanimemente non abbiamo ritenuto buoni, ecco, per quello che è un festival e quindi non un semplice cinema di intrattenimento, ecco.
2: Alessandro, prima di salutarci, ci hai prima velocemente accennato a chi ha vinto il Leoncino, e se ce lo ripeti e in una riga ci dai anche la motivazione.
1: Allora, sì, senza ripetervi la motivazione ufficiale che trovate in tutte le rassegne stampa,
2: certo.
1: Ha vinto il Leoncino Mr. Nelson di Duke Hill People, questa pellicola che parla di un reduce della guerra del Vietnam, ma la cosa importante è che né condanna né giustifica questo soldato, perché ci fa passare, diciamo, tutta la sua fase di psicanalisi e di psicoterapia che dura diverse decine d'anni dopo la guerra del Vietnam, e ci fa capire quanto non è che lui si sentisse obbligato ad uccidere le persone, ma quanto lui lo desiderasse, quanto questa colpa sia difficile da espiare. E la cosa importante per cui abbiamo deciso di premiare questo film è il modo crudo con cui racconta questa storia, le immagini davvero impressionanti che servono come messaggio sia ai giovani ma a tutti gli spettatori per far comprendere che la guerra è davvero il male dell'umanità e deve essere estirpato il prima possibile.
2: Ringraziamo Alessandro Marchi, ricordiamo tutto l'account social Leoncino d'Oro, Agic Scuola, per chi volesse tutte le informazioni. Ciao Alessandro, riposati.
1: Grazie mille.
0: Ciao, grazie.
2: Noi ci fermiamo al traffico, poi ancora qua tra un attimo con Non mi capisci.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Strade in diretta.
5: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo code per incidente sulla A21 tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Code per incidente anche sulla A4 tra Cavenago e Trezzo in direzione Venezia. Code per materiali dispersi sulla carreggiata sulla A9 Milano-Como tra il bivio per Turate e quello per la A8 Milano-Varese in direzione Milano. Per traffico e lavori si viaggia a rilento sulla A15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Infine, da segnalare al sud rallentamenti per incidente sulla A2 del Mediterraneo tra Palmi e Rosarno in direzione Salerno. È tutto, buon viaggio!
6: Non mi capisci.

0: Scratch e Dolphin, lui è Barcaiolo e con queste sonorità cambiamo completamente argomento, Matteo, e parliamo di imprenditoria giovanile, ma non solo con chi vuol diventare imprenditore, ma chi cerca di aiutare altre ragazze e ragazzi a farlo.
1: Ma è questo poi il tema, no? La bellezza di questa storia, cioè non tanto, come dire, elaborare strategia per sé, ma cercare di mettere la propria esperienza a disposizione degli altri, a disposizione dei coetanei che stanno per iniziare, diventare a proprio modo e con i propri strumenti promotore di imprenditoria.
0: Ciao Mattia, benvenuto.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Come si decide, come si sceglie, come si capisce a 16 anni che da grande si vuole essere imprenditori?
2: Ma guarda, secondo me è una cosa che si ha dentro fin da subito. Io perlomeno so che fin da piccolo, quando collezionavo le figurine dei calciatori Panini, poi non solo le scambiavo con gli amici, ma quelle che avevo doppie le rimpacchettavo e le vendevo agli amici. Per cui alla fine è una cosa che forse c'è dentro di noi fin da subito.
0: Allora Mattia Oliva, 25 anni, appunto un giovane imprenditore di Albese con Cassano in provincia di Como, ed è fondatore di Teen Ventures, programma gratuito di imprenditoria dedicato a giovani under 20. Cosa significa tutto ciò?
2: Significa che in poche parole cerchiamo ragazzi e ragazze under 20, quindi adolescenti fino a 19 anni in tutta Italia, con appunto già grande ambizione, grande talento, grande voglia di fare. Perché purtroppo tante volte, soprattutto nelle realtà un po' più piccole di provincia, questa voglia, questa ambizione non viene incentivata particolarmente, e quindi noi invece li spingiamo sia affiancandoli a professionisti del mondo startup e venture capital italiano, sia spingendoli a mettere un po' le mani in pasta e sporcarsi le mani a cominciare a coltivare questa passione. Quindi questo è quello che facciamo.
1: Mattia, ma come si trasforma un'idea in una startup? Dacci qualche dritta. Cioè, voglio dire, è più una questione di competenze tecniche, è più una questione di lucidità, di visionarietà? Facci un breve riassunto, se poi, di quello che, insomma, nell'ipotesi migliore può succedere a un ragazzo che ha una buona idea e che si dice: ok, adesso voglio organizzarla per mettermi sul mercato, per metterla a disposizione degli altri. Da dove si parte?
2: Certo, allora guarda, non so se sono la persona più adatta per rispondere a questa domanda, ti dico quelli che sono i miei two cents, come si dice in inglese. Quello che vedo io è semplicemente attitudine. Io vedo, appunto, lavoro quotidianamente con ragazzi e ragazze di 15, 16, 17, 18 anni, e quello che vedo è che alla fine quelli che riescono effettivamente a portare dei risultati concreti sono quelli che non mollano mai. Ovviamente fare errori e inciampare in ostacoli fa parte del percorso, però se poi il giorno dopo ti risvegli con la stessa fame del giorno prima e continui sia a cercare ovviamente suggerimenti e consigli da chi è più avanti di te nel percorso e quindi ha già vissuto determinate situazioni e può darti sicuramente aiuto e supporto, sia a sbatterci la testa finché le cose non funzionano, ecco, quello fa la differenza.
0: Mattia, ho letto una tua bella intervista dell'amica Eleonora Chioda, no? Dove sono alcuni aspetti fondamentali, secondo me, di questo lavoro. Intanto è il fatto che molte di queste ragazze e ragazzi si sentono comunque giudicati per avere spirito imprenditoriale, che magari non vuol dire voler far soldi, però vuol dire mettersi in gioco, ok? E giudicati da chi e giudicati perché?
2: Allora, quella che è la mia esperienza, appunto, negli ultimi mesi lavorando con questi ragazzi, è che la maggior parte di questi giudizi derivano dai professori a scuola, purtroppo a volte anche dai genitori, no? in famiglia, e quindi sicuramente da quelle figure autoritarie che poi hanno un peso specifico incredibilmente importante, soprattutto durante quegli anni dell'adolescenza, che sono importantissimi per lo sviluppo della propria personalità. Sul perché è la domanda da un miliardo di euro. Quello che io cerco di fare ovviamente è cercare di capire, di far capire a questi ragazzi che semplicemente perché sono giovani e semplicemente perché sono nati in un anno specifico nella storia dell'umanità, questo non vuol dire che meritino meno attenzione degli altri, ecco.
1: Mattia, ti faccio una domanda per piangere insieme. O forse no, ce lo dirai tu. Insomma, ecco, tu hai passato 5 anni in Florida, giusto? Ti sei laureato all'Università di Tampa, se non capisco male. E che differenze esistono? Parlo proprio di differenze, mi verrebbe da dire, strutturali, ok? Tra la realtà statunitense e quella italiana in termini di attenzione ai giovani, alla giovane imprenditoria, alle proposte di ragazzi e ragazze della tua età.
2: Ma guarda, ovviamente parliamo in maniera del tutto generale, generica, senza poi entrare nelle eccezioni, certo, dei casi specifici che esistono. Generalmente parlando, penso che sia, che tutti quanti noi sappiamo, anche banalmente tramite i film americani, che ragazzini appunto statunitensi fin dai 6, 7, 8 anni vengono spinti a fare il classico lemonade stand, no? Fuori da casa propria, dove vendono la limonata per strada ai passanti, che sono disposti anche ad aiutare.
1: Mentre da noi li multano.

0: Sì, ogni giovedì sera dalle 6 alle 7 e mezza di sera facciamo appunto questi webinar aperti a tutti gli under 20 d'Italia che si chiamano After Hours. Invitiamo founders, operatori di startup, investitori, anche venture capitalist a venire a parlare appunto a questi ragazzi e condividere le loro storie, le loro esperienze e quindi appunto insegnargli già o comunque avvicinarli a questo mondo fin da subito.
1: Mattia, ho letto una tua dichiarazione, no? Molto interessante e assolutamente in linea con quello che stavamo dicendo. Tu dici che appunto in Italia non sempre si capisce l'importanza della nostra missione, che vuole essere quella di educare all'imprenditoria. Ora, mi verrebbe da dirti che cosa vuol dire educare all'imprenditoria, cioè se significa educare al rischio, alla sfrontatezza di scommettere sulle proprie idee, o significa anche educare, come dire, al diritto di farsi ascoltare dagli interlocutori giusti?
0: Sì, su tutte queste cose. Sicuramente torniamo un po' a quello che dicevamo prima dell'attitudine, no? L'attitudine che un imprenditore o comunque qualcuno che vuole fondare azienda, startup deve necessariamente avere è la resilienza e la persistenza di non buttarsi giù appena incontra un ostacolo. Noi purtroppo, secondo me, a livello culturale abbiamo sia una tendenza, una resistenza al rischio, come giustamente dicevi tu, sia anche la tendenza a buttare giù le persone non appena falliscono un progetto, non appena fanno un errore. Invece banalmente bisognerebbe far capire che gli errori fanno parte del percorso e bisognerebbe incentivare tutti ad andare avanti, ad imparare dagli errori e continuare per la propria strada.
2: Matteo Oliva, le coordinate per contattarti se una scuola, un professore, un ragazzo, una ragazza fosse interessato al tuo percorso?
0: Assolutamente, mi trovate su LinkedIn, Mattia Oliva, la mia bio dice making things happen, far succedere cose, per cui non potete sbagliarvi, altrimenti anche la mia casella di Gmail è sempre aperta, mattia.oliva17@gmail.com.
2: L'ultima domanda è la domanda che tu farai decine di volte a decine di ragazze e ragazzi: cosa vuoi fare da grande?
0: Come mi ripeterò, perché appunto parlando di Eleonora Chioda, anche lei mi ha fatto la stessa domanda l'altro giorno e l'ho risposto allo stesso modo. Essere un modello per gli altri. Io la cosa che veramente mi ha aiutato e forse mi ha anche salvato nella vita, soprattutto durante quegli anni quando avevo 15, 16, 17 anni, è stato quello di avere dei modelli a cui avevo accesso soprattutto tramite social media, tramite YouTube, tramite libri, per cui appunto guardavo questi grandi imprenditori e dicevo: io un giorno voglio diventare come loro. Questo mi ha spinto poi ovviamente a migliorare me stesso, ad imparare anche dalle loro storie, a prendere spunto dai loro percorsi, e quindi diciamo quello forse è il mio obiettivo più grande, quello che un ragazzino come lo ero io di 15 anni di un paesino di 5.000 abitanti in provincia di un paese italiano guardi un po' quello che sto facendo io e dica: forse anch'io ce la posso fare.
2: Grazie, bocca al lupo per tutto. Ciao,
0: grazie, buon
2: sabato,
0: buon weekend.
2: Noi ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua in diretta con Non mi capisci.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
11: Riconosci questo ticchettio?

0: è l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Non mi capisci.

0: L'origine del tuo disordine, distema ragazza di 20 anni che ritrova se stessa nello scrivere, nel descrivere le proprie sensazioni in musica. Con questo disordine riparte questa prima puntata della nuova stagione di Non mi capisci, come sempre, storie di ragazze e ragazzi. Federico Taddia, Matteo Bussola. Lo abbiamo annunciato sui social, l'abbiamo annunciato in apertura di puntata, e che con noi oggi ci sarebbe stata Francesca, ed è qua con noi, appunto, a cui diamo il benvenuto. Ciao Franci.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao Francesca.
0: Francesca Nota, 17 anni, è una studentessa milanese del liceo Virgilio, come abbiamo detto, appunto, è una delle ragazze fortunatamente sopravvissute a questa tragedia di Krasnaya-Montana. Franci, la prima domanda è ovvia: come stai?
1: Adesso a casa devo dire benissimo, sto riprendendo la mia vita normale, è tutto molto più bello. È tutto fantastico, anche prima, cioè io alla fine dove sono in un posto mi adeguo, mi abituo, okay. Però è diverso, è molto diverso.
0: Insomma è stato un lungo percorso, no? L'abbiamo detto, 224 giorni di ricovero al Niguarda, 50 interventi, ma guardi più al passato o guardi più al futuro ora?
1: No, io guardo, sì, anche in passato guardavo sempre al futuro. Per me bisogna sempre guardare al futuro perché bisogna vivere. Abbiamo 16 anni e dobbiamo goderci quello che in questi mesi che non ho fatto e vivere anche per i ragazzi che non ci sono più.
2: Francesca, senti, io ammetto di fare un po' di fatica. Perché sono padre di tre ragazze all'incirca della tua età e il pensiero di quello che è accaduto quella notte, cioè veramente è insostenibile, soprattutto perché quello che è accaduto, insomma, ormai è acclarato, ma del resto lo era stato da subito, è stato dovuto a una totale e criminale trascuratezza proprio di tutte le più elementari misure di sicurezza. E se penso a quel che vi è successo, il primo sentimento, ma credo quello della maggior parte delle persone, è quasi un sentimento di rabbia per quello che vi è capitato. Ti chiedo, voi invece, come vi siete sentiti? Cioè, qual è il sentimento che ti ha mosso o che ti muove sopra gli altri?
1: Ma non c'è tanto un sentimento, sì, c'è sempre la rabbia per quello che sia successo, però io personalmente non è che penso tanto ai sentimenti, cioè adesso in questo momento penso di più a vivere, a divertirmi, fare proprio quello che non ho fatto e ovviamente farlo anche per gli altri e questo e ovviamente guarire.
0: Certo, perché certo. Insomma sei stata dimessa, però insomma il percorso è ancora tosto, no? per riacquisire poi l'uso di braccia, di spalle, di mani e riconquistare interamente la tua autonomia. E hai detto vivere anche per gli altri. Vivere per gli altri è forte come messaggio, è una bella responsabilità, vero?
1: Sì, molto, perché come ho detto prima, a 16 anni non si può morire. A 16 anni l'unica cosa a cui si può pensare è a divertirsi, vivere la propria vita spensierati.
2: Francesca, senti, io provo un po' di vergogna quasi a chiederti di tornare col pensiero a quella sera, ma il lavoro di chi intervista è anche quello di fare delle domande un po' difficili, si spera sempre con la giusta delicatezza. Tu cosa ricordi, se provi a ricostruire, no, la catena degli eventi, che cosa ricordi dell'esperienza di quella sera, di quella notte, che cosa hai visto?
1: Ma io ricordo il divertimento iniziale, prima che iniziassero le fiamme, con tutti i miei amici stavamo passando la serata più bella della nostra vita e poi vabbè, io ho visto incominciare le fiamme, nemmeno mi ricordo chi avevo intorno. Non mi ricordo più niente, se in quel momento ti si stacca il cervello. Sono corsa a prendere la giacca e ho iniziato a salire le scale e mi sono retta al corrimano con la mano destra, ho perso una scarpa e poi a un certo punto verso la fine delle scale sono svenuta e da lì sono tutti ricordi molto offuscati, non chiari, che sono un po' riuscita a ricostruire con anche i racconti tipo dei miei genitori. Però questo ricordo. E poi sono stata portata al bar davanti, il 1900, e lì mi ha trovato mio papà. E a quanto pare io gli dicevo di aver freddo perché ero tutta nuda, ma io non me lo ricordo. Ricordo il dopo di essere stata presa e tipo caricata in macchina, buttata in macchina, e il viaggio per andare giù a Sion all'ospedale, al pronto soccorso, dove era una corsa contro il tempo praticamente, perché c'era mio papà che andava fortissimo, mi ricordo proprio la velocità, e io che pensavo di morire, infatti continuavo, cioè non respiravo, continuavo a dire che ero morta, e chiedevo dai miei amici, principalmente di Sofia e di Giuseppe. E poi vabbè, sono arrivata in pronto soccorso, ricordo di essere stata messa su una barella, e da lì più niente, e da lì i ricordi arrivano a Niguarda.
0: E in questi 224 giorni a cosa ti sei aggrappata? Ai genitori, agli amici, alla scuola, all'oratorio, alla fede, a te stessa? A cosa ci si aggrappa per trovare la forza, il coraggio, per superare i momenti difficili che lo sappiamo che ci sono stati, il dolore? Dove si cerca?
1: Aggrapparsi aiuto? Sì, dai genitori principalmente, che sono quelli che mi hanno dato la maggior forza, ma anche tipo dai medici e gli infermieri, con cui si era creato un rapporto veramente stupendo. Erano come dei fratelli, delle sorelle, e quelli più grandi erano diventati praticamente come dei genitori, come degli zii. E da loro si trova principalmente il coraggio. Poi io penso sempre che in queste situazioni il coraggio si trova, cioè lo devi trovare, perché se no se perdi tutte le speranze poi è finita.
2: Francesca, io sono in difficoltà, nel senso che cioè, hai una maturità che sembra veramente molto, molto maggiore rispetto alla tua età, quindi insomma ti faccio i miei complimenti per la lucidità e la positività che sei in grado di mettere in campo. Ti chiedo, parlando diciamo così, speriamo di cose belle, e visto che tu parlavi di forza, di ciò che vi ha dato forza, vi siete accorti, l'avete sentita la vicinanza e la solidarietà della stragrande maggioranza delle persone? Cioè vi siete accorti che la vostra tragedia ha proprio smosso le coscienze in maniera trasversale, genitori, non genitori, figli, coetanei? Cioè è stato un caso che veramente ha attraversato il paese come una scossa elettrica, e che speriamo tra l'altro porti anche a qualcosa, no? Per esempio a una maggiore attenzione alle misure di sicurezza di cui si diceva. Voi mentre eravate in ospedale o guardandola, la sentivate questa cosa?
1: Sì, sì, si sentiva tantissimo. Io all'inizio, quando ero ancora un po' sotto farmaci molto pesanti, non capivo. Dicevo a mio papà, ma perché finiamo al TG? Dopo non capivo la gravità di quello che fosse successo. Poi dopo, quando ho iniziato a capire, ho sentito veramente tantissimo il sostegno di persone conoscenti, ma nemmeno persone che non mi conoscevano, che continuavano a chiedere di come stavo o qualsiasi cosa. E poi veramente è vero, tutti i coetanei, cioè è una tragedia che ha colpito tutte le età, cioè gli anziani che potevano essere dei nostri nonni, quelli di media età che potevano essere i nostri genitori, e poi i ragazzi come noi che potevano essere protagonisti. E poi vabbè, anche soprattutto da anche le persone, tipo i politici, abbiamo sentito tantissimo questa vicinanza, perché i primi tempi io ero ancora in terapia intensiva, purtroppo è venuto a trovarci il Presidente della Repubblica Mattarella e anche la Premier Giorgia Meloni, ovviamente io non li ho visti, purtroppo, mi sarebbe piaciuto, e anche lì io non avevo ancora capito il perché arrivassero loro. Dicevo, ma papà, perché arrivano? Ma anche da persone famose come i rapper, i cantanti, da tutti abbiamo sentito la vicinanza veramente.
0: Tu fai l'animatrice in oratorio. A maggio la FOM, che è la Federazione degli Oratori Milanesi, ti ha chiesto di lanciare un messaggio a tutte le ragazze e ragazzi tuoi coetanei, no? Tu hai detto vivete la vita e cogliete l'attimo, impegnatevi sempre e date il meglio di voi. Secondo te cosa vuol dire oggi a 16, 17, 15 anni dare il meglio di se stessi?
1: È difficile, provare a fare tutte, qualsiasi cosa, dando tutta la forza che hai, tutto il coraggio che hai, condividendo qualsiasi cosa alle altre persone o a quello che stai facendo, mettercela tutta, utilizzare tutti i mezzi che hai a disposizione per arrivare a un fine.
2: Francesca, senti, che cosa ti attende nel tuo presente, nel tuo prossimo futuro? Anzi, aspetta, guarda, te la giro così. Che cosa speri? Che cosa sogni? Cioè, qual è in questo momento il tuo desiderio più grande?
1: Ma i desideri sono tanti, sono anche tanti realizzabili, perché sono per esempio iniziare a ritornare proprio alla vita normale, a uscire con i miei amici, tornare a scuola, perché anche se non si direbbe, manca la scuola in questi momenti, manca quella parte sociale ma anche culturale della scuola. E poi vabbè, ci sono i sogni quelli irrealizzabili, come salutare magari per l'ultima volta gli amici che non ci sono più, poi riparlarci, riabbracciarli.
0: Francesca, grazie davvero intanto per esserti messa in gioco. Credo che poi, insomma, sia bello e importante parlarne, è un po' anche riaprire spesso una ferita, quindi forse, insomma, non è anche una cosa che sicuramente farai e fai così in leggerezza, però è fondamentale farlo, no? Uno, come abbiamo detto prima, affinché non riaccadano tragedie del genere. E poi il tuo è veramente il vostro, anche un inno alla vita, no? Alla vita che vale la pena viverla, ce lo hai detto, ce l'hai dimostrato, sì. E si sente anche dal tuo entusiasmo. E la scuola anche, credo che hai fatto uno spot alla scuola bellissimo, sai, in questo momento. No, la scuola come quello spazio sociale, spazio culturale, che alla fine manca quando non lo vivi, manca quando non
1: infatti
0: non ci puoi
1: adesso
0: andare.
1: Io sono strafelice perché lunedì comincio la scuola, ovviamente con poche ore, però almeno riesco a ritornare tra i banchi. Mm-hmm. Sarà un'emozione molto bella dopo un anno.
0: Poi magari però ci risentiamo il giorno della prima interrogazione, del primo compito in classe, e ci dici se sei ancora felice, eh?
1: No, facciamo di no.
0: Va bene. Grazie a Franci, che sia un bellissimo anno scolastico e che siano giornate, settimane, mesi, vite, anni.

0: belli per te, per tutte le ragazze che ti sono e i ragazzi che ti sono attorno. Grazie davvero, ciao Francesca.
1: Grazie mille, grazie
2: Francesca,
1: a voi.
2: Francesca, un abbraccio enorme. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie ciao. Mille.
0: Noi ci fermiamo, ma torniamo e torniamo in punta di piedi, o meglio, torniamo sulle punte dei nostri piedi e lo facciamo andando alla Scala, tra pochissimo.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
4: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Non mi capisci.

0: titolo è Dodo, questo singolo di Lion, giovanissimo cantautore, classe 2010, a 16 anni. Lion, Matteo, frasi del tipo: ma perché l'animale migliore del mondo si è estinto? Cioè, quando mai uno ha scritto un verso così bello sul Dodo? Mi piace un sacco questo pezzo.
1: Dodo nuovo animale modello.
0: Sì. Insomma, la nostra musica, lo sapete, insomma, ci piace far passare la musica emergente. Tra l'altro Lai è uno dei finalisti, uno dei candidati, alle targhe Officina Roversi 2026, che va proprio a setacciare, a stanare i giovani e le giovani cantautrici, i giovani cantautori, e lui insomma uno dei candidati a questa targa, e mi piace molto. Poi appunto a 16 anni, quindi evviva. Ma a proposito di talenti, è il momento di accogliere l'ultima ospite di questa puntata. È davvero un privilegio per noi ospitare Martina Valentini, 24 anni, ballerina romana, diventata solista del balletto della Scala dopo aver superato il concorso internazionale indetto dal teatro stesso. Ciao Martina!
2: Ciao a tutti!
0: Ma quando senti questa presentazione ti emozioni ancora o ormai ci sei abituata?
2: No, credo che sarà difficile abituarmi, mi fa ancora strano.
0: Ti fa ancora strano. Guarda, adesso andiamo a parlare del punto d'arrivo. A me però, insomma, volevo partire dal punto di partenza, perché tu hai iniziato a ballare a 4 anni, cioè a 4 anni sapevi già che questo sarebbe stato il tuo futuro?
2: Sì, diciamo che comunque io da piccola ero una bambina molto, molto attiva. Appena sentivo la musica iniziavo a ballare, e mia mamma, vedendo questa passione in me, ha deciso di iscrivermi in una scuola di danza vicino casa, e da lì ho cominciato a muovere i primi passi, e la mia insegnante aveva visto subito che c'era qualcosa in più in me e mi ha indirizzato nella scuola del balletto di Roma, diretto da Paola Iorio.
0: Ma scusa, lì... questo qualcosa in più che cos'è? Te lo sei chiesto? Lo hai capito?
2: Ma una passione che viene dentro, un fuoco che hai dentro, lo vedi negli occhi, lo vedi nel modo di muoverti, è una cosa che vedi subito, diciamo. Quindi lei lo ha visto in me e io ero contentissima, perché io amavo ballare, amo ballare, insomma, ero piccola e già mi piaceva mettere il piccolo tutù, le scarpettine, era veramente diventata già una passione.
1: Martina, mi ha colpito molto una tua frase, una tua dichiarazione che ho letto, in cui tu dici che sei competitiva con te stessa, cioè sei molto esigente con te ma non competitiva con gli altri o con le colleghe. Ecco, mi viene in mente nella danza, come per esempio forse anche nel tennis, no? So che tu sei appassionata di Sinner,
2: sì.
1: No? Allora,
2: sì.
1: Nella danza il peggior avversario o comunque il limite da superare ogni volta siamo noi? Sei tu?
2: Sì. Diciamo che quello che avevo detto anche nell'altra intervista è: io non sono una persona che si mette a fare il paragone tra me e gli altri. Diciamo che quando inizio a ballare o quando sono sul palcoscenico mi chiudo un po' in una bolla, penso solamente a me stessa, penso a veramente fare una competizione con me, e è una cosa che ho imparato adesso, è a non pretendere troppo da me stessa, non essere troppo cattiva con me. Devo darmi del tempo e devo capire che se alcune cose non vanno bene, il giorno dopo si lavora, si migliora, si ritorna in sala e giorno dopo giorno si costruisce sempre qualcosa di più. È importante accettare il fatto che, nonostante sia un lavoro di perfezionismo, nel senso che devi essere sempre perfetto, sempre sul pezzo, può succedere che molte volte non si è perfetti, e questa è una cosa che sto imparando a gestire un po' meglio. Però sì, sono molto molto molto competitiva con me stessa, pretendo tantissimo.
0: Martina, l'hai detto, no? Ore e ore di sala, di prove, di allenamento per arrivare appunto ad essere solista della Scala, però ci sono veramente anche anni di sacrificio dietro. Ma secondo te è abbastanza raccontato alle ragazze e ai ragazzi che per raggiungere un obiettivo c'è anche la fatica?
2: Beh, sì, però diciamo che finché non lo vivi non lo capisci, ecco. Però i sacrifici sono stati tanti. Lasciare la famiglia quando ero giovane non è stato facile, lasciare la cameretta che condividevo con mio fratello, ecco, è stato un piccolo trauma. Però insomma, diciamo che io poi, essendomi trasferita a Milano e lavorando con la mia passione, il sacrificio non vi dico che l'ho sentito poco, però ero molto concentrata sulla mia carriera, no? E quindi sicuramente il sacrificio più grande lo hanno fatto i miei genitori, la mia famiglia, a lasciarmi così piccola e a vivere distanti. Però i sacrifici sono tanti, ecco. Però sono tutti ripagati quando fai questo lavoro.
1: Però Martina, diamo una dimensione a questa fatica, anche per far capire a chi ci ascoltano. Prendiamo la te stessa di 17 anni, 18 anni. Cioè, com'era una tua giornata tipo? Quante ore ti allenavi al giorno? A quante faccende eri costretta a rinunciare? Cioè, raccontaci una tua giornata di quell'età.
2: Allora, quando avevo 17-18 anni, noi eravamo in accademia, io ero in accademia della Scala, e iniziavamo alle 9 del mattino, quindi molto presto, e ci allenavamo anche fino alle 4, quindi tante ore di prova. La lezione era importantissima, lo è tuttora, però ora siamo un po' più concentrati sulle prove, no? Dei balletti. Prima la lezione era davvero tutto, eri concentratissimo tanto sulla lezione, poi c'erano anche le prove per gli spettacoli o gli esami che erano a fine anno, e dopodiché correvamo a scuola, perché io ho fatto un liceo coreutico serale, sempre collegato con l'Accademia della Scala, e quindi dalle 5 più o meno fino all'ora di cena eravamo a scuola stanchi, devastati insomma dalla giornata, cercavamo di raggruppare tutte le forze per studiare. Ecco, a scuola era molto difficile stare attenti e soprattutto tenere gli occhi aperti.
0: Martina, un'ultima domanda, ma è arrivare a un traguardo del genere, quindi essere solista della Scala a 25 anni, e come si fanno poi a mantenere vivi i sogni? Hai ancora dei sogni, immagino.
2: Sì, i sogni non finiscono mai, diciamo che cerco di puntare sempre più in alto, e è una continua ricerca alla perfezione, cerchi di arrivare sempre più in alto, vuoi sempre di più. Non finisce mai il sogno, anche se arrivi ad essere qual, il sogno continua, non si ferma mai, con la danza non si ferma mai, non si smette mai di sognare.
0: Ma deve essere quella bimba di 4 anni che continua a scalciare lì dentro da qualche parte.
2: Sì, sì, la bambina di 4 anni c'è sempre, sempre presente.
0: Martina Valentina, grazie davvero per essere stata con noi, e davvero in bocca al lupo per la tua carriera.
2: Grazie.
0: Complimenti.
2: A voi. Grazie
0: ciao,
2: davvero.
0: Ciao Martina.
1: Ciao Martina.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Tempo scaduto, il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Il primo grazie, come sempre, alle ragazze e ragazzi che anche oggi hanno voluto e hanno scelto di condividere con noi i loro vissuti. L'altro grazie va a voi per essere stati in nostra compagnia. E poi il grazie a tutta la squadra: Giulia Morini, che con noi ha scritto la puntata e ha scelto le canzoni, Marco Santoro in assistenza, Valeria Bernardi alla parte tecnica. E Matteo, come sempre, ricordiamo che siamo qua per critiche, per idee, per suggerimenti, per raccogliere storie. Insomma, siamo aperti a tutto.
1: Ma certo, ma poi guarda Fede, è veramente una prima puntata tosta, intensa. Spero davvero che a chi ci ha ascoltato sia arrivata l'emozione che abbiamo sentito noi qui.
0: Grazie davvero, e l'appuntamento è ovviamente a sabato prossimo alle 14:30. Noi siamo qua. Ciao!
1: Ciao!

0: Qua, qua.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: We are working to finally end America's longest war.
6: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
7: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
8: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
1: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
9: '75. Una classe di un liceo milanese che ha appena fatto la maturità si incontra per la tradizionale cena di commiato. Qualcuno, non si saprà mai chi, lancia l'idea di una strana riffa. Ogni anno, il 22 luglio, i compagni di scuola organizzeranno una cena, verseranno una quota di denaro, il capitale sarà investito e gli ultimi tre, che resteranno in vita, si aggiudicheranno il montepremi. Nasce come gioco, a quell'età del resto non si pensa alla morte, ma poco a poco emergono le meschinità. Si scommette per esempio su chi morirà per prima in base allo stato di salute, nascono le invidie, anche le macumbe, fino ad arrivare agli omicidi. Una scrittura ironica che va anche sul grottesco, un meccanismo quasi a spirale, perché diciamo che solo quando rimarranno in pochi il lettore apprenderà veramente qualcosa in più sulle loro vite, ma fin da subito possiamo dire che spiccano alcuni personaggi, per esempio Rivadeneira, che raccoglie appunto le quote e gestisce l'investimento, c'è l'onanista Brodo e poi c'è Semprini, che è un appassionato di fumetti e che sta scrivendo una monografia su Gene Hackman. Tutto questo è narrato nel romanzo I convitati di pietra di Michele Mari, pubblicato da Einaudi. Michele Mari, questo meccanismo di riffa della morte, chiamiamola così, riprende un po' la tontina del 600, no? Che era questa assicurazione sulla vita collettiva che era stata ideata, in cui l'unico sopravvissuto intascava appunto il capitale, quindi ti sei vagamente ispirato un po' anche a quel meccanismo. Ma perché applicare quel meccanismo a un gruppo di ragazzi del 75?
10: La risposta è molto semplice. Perché nella realtà io ho frequentato il liceo Berscele, la sezione A, quindi la mia classe era la terza A, eravamo in 30, anche se i cognomi e le personalità dei miei compagni erano diverse da quelle dei miei personaggi, che sono completamente inventati, però è vero che abbiamo incominciato a rivederci a scadenza quasi annuale, non con la precisione maniacale con cui si rivedono i miei personaggi, però quasi ogni anno, e alla fine si è creato un nucleo di più o meno mezza classe, una quindicina di studenti, che ha continuato a vedersi. Mentre i miei personaggi hanno un altissimo tasso di mortalità, perché sono cattivi, sono cinici, e poi c'è il caso che ci mette la zampa, e quindi insomma mi serviva per alimentare questo ritmo un po' marionettistico, un po' da comica di Ridolini, per cui i personaggi sono quasi delle marionette, quasi dei burattini che si muovono a velocità accelerata.

0: dicevo, mi serviva un alto tasso di mortalità. Nella realtà invece, fortunatamente, le cose vanno all'opposto, per cui oggi che abbiamo più o meno tutti i 70 anni, chi più chi meno, siamo tutti vivi e vegeti.
1: Ma l'hanno presa bene i tuoi compagni?
0: L'hanno presa bene perché stanno bene, quindi ci hanno potuto ridere sopra, però in modo del tutto innocente. Adesso non saprei dire chi, esattamente come il libro incomincia dicendo non si sa chi abbia avuto questa famigerata, questa scellerata idea di questa riffa per la vita e per la morte. Qualcuno, in occasione di una delle ultime cene, ha detto: beh, siamo ancora tutti qui, chissà quando, rivedendoci per una cena, ci sarà qualche posto vuoto. Allora è calato il gelo.
1: Immagino.
0: Però poi subito ci abbiamo scherzato sopra e abbiamo detto: sì, si potrebbe anche organizzare una lotteria. E poi il discorso ovviamente è caduto perché rischiava di diventare pesante o di cattivo gusto. Però questo spunto evidentemente ha lavorato in me, è stato come un seme gettato nella terra, per cui io un anno e mezzo dopo, avendo voglia di scrivere, ho immaginato questa vicenda.
1: Quello che si intuisce subito leggendo il tuo romanzo è che nel momento stesso in cui viene stabilito il gioco, tu scrivi già cambia lo sguardo, cioè lo sguardo dei partecipanti a quelle cene non è più innocente, perché questo gioco può essere visto sia come ok, voglio cercare di ottenere quei soldi, ma in realtà ha tante interpretazioni diverse. Come cambia lentamente lo sguardo dei partecipanti a questa cena?
0: Cambia senza che se ne rendano conto, perché di fatto non tematizzano questo cambiamento. Lo sguardo cambia perché improvvisamente si vedono non più come compagni, quindi come parti di un tutto più o meno coeso, più o meno amici, però come parti di un tutto, ma si vedono come rivali, come avversari. E soprattutto incominciano a pensare alla morte non come a qualcosa di fantastico, come a un tema letterario, come qualcosa a cui un diciottenne di fatto non riesce a pensare perché si sente in un modo o nell'altro immortale, ma incominciano a pensare alla morte in modo meschino, in modo, come dire, antagonistico, in modo violento, in modo egoistico. Per cui appunto mors tua vita mea, c'è l'idea che facendo fuori il maggior numero di compagni possibili o aspettando che la morte li scelga e li elimini, la nostra vita possa, come per magia, allungarsi, possa vampirescamente nutrirsi degli anni di vita persi dagli altri. E quindi insomma diventa uno sguardo malato, uno sguardo morboso, uno sguardo nero che in alcuni suscita delle vere e proprie macchinazioni criminali, in altri semplicemente tentativi molto goffi e maldestri di maledizione, di macumba, di voodoo, di riti voodoo.
1: Beh, c'è Brodo che compra 29 pupazzetti e li tortura in tutti i modi per cercare appunto di fare queste macumbe.
0: Brodo è come dire un personaggio chiaramente vilipeso dalla vita, bullizzato, irrisolto, e però è un personaggio con una grandissima verve fantastica, ha un mondo intero nella testa, che è il mondo appunto del pensiero magico, per cui basta manipolare degli oggetti per cambiare la realtà, è anche il mondo del sesso non vissuto, ma proprio per questo celebrato in termini spettacolari, circensi, hollywoodiani, è un cultore della pornografia in tutte le modalità possibili, ma alla fine paradossalmente è uno dei più appagati, alla fine del libro risulterà essere, anche nelle sue fantasie masochistiche di sottomissione alla donna fatale, alla padrona, eccetera, con tutte queste, chiamiamole per comodità, perversioni, alla fine paradossalmente riuscirà a essere uno dei più, se non dei più appagati, uno di quelli che avrà avuto la vita più intensa, ecco. Tant'è vero che molti lettori mi hanno detto: io facevo il tifo per Brodo, ho visto che è arrivato molto avanti nel racconto e speravo che arrivasse fino alla fine. Io ho detto: beh, io quel che ho potuto fare ho fatto per lui.
1: Ecco, c'è da dire

0: dire che nascono una serie di meschinità naturalmente fra tutti questi vari ex compagni di classe, ognuno vuole raggiungere un determinato obiettivo, però c'è anche un grande paradosso, perché i tre che arriveranno alla fine, poi in realtà si decide che dovrà essere solo uno, nel momento in cui riceverà questa somma in denaro sarà molto probabilmente abbastanza vecchio da non poterne godere fino in fondo. Allora che cos'è questa riffa? Una voglia di allontanare la morte, una voglia di cristallizzare la gioventù che hanno vissuto insieme? Cioè, che significato assume questa riffa?
1: Sicuramente, come dire, un tentativo maldestro di esorcismo, una speranza di cristallizzazione, come dire, un meccanismo molto, anche molto comodo di competizione, perché alla fine per vincere a questo gioco non bisogna avere delle particolari abilità o competenze, bisogna semplicemente rimanere in vita. Quindi vivere significa vincere, morire significa perdere. Quindi, con una semplificazione pesantissima, rozza, che porta questi personaggi di fatto a vivere una vita inquinata, una vita avvelenata, una vita distratta da questa competizione. E io a un certo punto dico, se ne rendono conto troppo tardi, quando prendono atto che il vero tesoro, il vero montepremi, ce l'avevano dentro di sé, nella propria carne, nella propria pelle, nella propria testa, ed erano i loro 18 anni.
0: Questo è anche molto un romanzo sul passare del tempo e sulla concezione che ognuno di noi ha sul tempo passato, anche sul destino. C'è una scena, per esempio, in cui un personaggio chiede agli altri di dire sostanzialmente le patologie di cui soffrono per fare una previsione, no? Di quando potrebbe arrivare la malattia e la morte. Come vivono il tempo che passa?
1: Lo vivono in modo eminentemente, se non esclusivamente, fisiologico, cioè il tempo che passa è la corruzione del corpo, sono gli acciacchi, sono i malanni, sono la perdita dei capelli, sono le rughe, l'ingrassamento e poi ovviamente mali ben più gravi, disturbi ben più gravi. Questo è legato al fatto che, cosa di cui non ero consapevolissimo scrivendo, ne ho preso atto a libro finito, è legato al fatto che il tempo collettivo, il tempo di quella generazione, il tempo della nazione, del paese, dell'Europa, del mondo, non esiste in questo libro. Non c'è nulla, non c'è mai un accenno.
0: Non ci sono riferimenti storici
1: ai partiti
0: al periodo
1: politici,
0: storico,
1: alle Brigate Rosse, al rapimento, no, Moro, a Berlusconi, a Solidarność. Oltretutto, questo va in direzione contraria a quella che è stata la mia esperienza, perché io, avendo fatto il liceo negli anni 70, ovviamente ho vissuto la contestazione con cariche della polizia, lacrimogeni, manganelli, anche morti da una parte e dall'altra, e invece qui della contestazione giovanile non si parla.
0: È come se fosse una monade.
1: Come un'idea di classe, un'idea platonica di classe. Nella realtà la mia terza A nel 1974 ha saltato metà delle lezioni perché lì c'era occupato, c'erano sassaiole con la polizia. Ecco, il tempo condiviso non esiste, e quindi l'unico modo che il tempo ha per manifestarsi è quello di infliggere dei segni, come se il tempo scrivesse sulla pagina, sul corpo dei personaggi, e da parte loro l'unica possibilità di, come dire, tenere il conto del tempo che passa è quella di fare un rendiconto clinico della loro situazione.
0: Ma tu la faresti mai una scommessa del genere?
1: Se me la proponessero adesso,
0: sì,
1: Tenderei a dire di no, così, sui due piedi. Poi dipende dal contesto, dall'età, dal momento. Adesso direi di no.
2: E questo era Michele Mari, che ci ha parlato de I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, libro che ha vinto il premio Strega 2026. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta. Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto.

0: Sulla 14, in entrato Bologna-Ancona, si verificano code per un incidente tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Sulla 1, nel tratto Firenze-Roma, code per operazioni di ripristino in seguito ad un incidente tra Chiusiche e Anciano e Valdichiana verso Firenze. Code per un altro incidente sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra l'innesso con la 7 Alessandria Est in direzione Torino. Si procede in coda per circa 5 km a causa di una perdita di carico sulla 9 Milano-Como tra Turate e l'innesso con la 8 in direzione Milano e sulla 4 nel tratto Brescia-Padova code per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. E tutto, mi fermo qui, a più tardi.
1: Il cacciatore di libri.

0: Cemento e sangue, pubblicato da Marsilio, è il nuovo romanzo di Carlo Calabrò, che avevamo conosciuto con il noir Meccanica di un addio, con protagonista un ingegnere svizzero, Florian Kaufmann, proprietario di una segheria in Amazzonia, che aveva l'obiettivo di fare utili salvaguardando l'ambiente. Kaufmann torna in questo nuovo romanzo, ma non è il protagonista. Il protagonista è invece Everton Barros, giornalista, ecologista, che si muove in bicicletta in una San Paolo del Brasile dominata da inquinamento e malaffare. Si troverà a seguire il caso della morte di Flavio Bloch, un ex compagno di università, attivista per l'ambiente, annegato in un fiume. Ma anche il caso, lo strano caso del crollo di una palazzina. Diciamo che tutto questo mentre osserva i movimenti di un politico populista di destra, Donato Abreu, con ambizioni di carriera. Abreu è un po' la punta dell'iceberg di un sistema fatto di corruzione e di intreccio fra potere politico e malaffare. Carlo Calabrò, partiamo appunto dal nuovo protagonista, da questo giornalista, Everton Barros, che è cresciuto da solo con la madre e fa il giornalista, ma diciamo che non è che abbia proprio il sacro fuoco nel fare le inchieste. All'inizio lo vediamo adeguarsi ad un certo sistema, cosa che poi invece cambierà nel corso del romanzo. Come hai voluto appunto descrivere questo tuo nuovo protagonista?
1: Il fatto di adeguarsi a una vita professionale che ci capita invece di sceglierla è un po' un topos di chi ha oggi tra, diciamo, 30 e 50 anni. E ho voluto quindi scrivere un personaggio che avesse esattamente quella caratteristica. Fa una cosa perché gli è capitata, e prima ne faceva anche un'altra. Ha fatto l'ufficio acquisti da un palazzinaro per un po' perché almeno gli pagava l'affitto. Poi, fortuna sua, è riuscito a trovare un posto in una redazione. All'inizio scrive di piccole curiosità e varie ed eventuali, poi man mano comincia a scrivere di cronaca in un grande quotidiano, e anche lì lo fa perché deve, ma non perché gli interessi, finché non si imbatte in un caso che non può non vedere, perché è un amico personale e perché è un tema che gli sta molto a cuore.
0: E l'amico personale, appunto, Flavio Bloch, era stato suo compagno dell'università, che viene ritrovato annegato in un fiume. Lui era un attivista di Greenpeace e inizialmente la polizia pensa ad un suicidio, pensa che si sia buttato volontariamente in questo fiume, però lentamente, insomma, inizia ad emergere l'ipotesi che si sia trattato di un omicidio. C'è soprattutto la scena del funerale di Flavio Bloch, al quale partecipa appunto il giornalista Everton Barros, e c'è una ragazza, un attivista, che si alza in piedi e accusa anche la famiglia molto ricca dello stesso Flavio Bloch: siete stati voi in qualche modo ad ucciderlo, è tutto un sistema. E quindi c'è un j'accuse molto molto preciso. Che reazione ha il nostro giornalista a quello che accade?
1: All'inizio la stessa del giornalista svogliato, ha un po' quella reazione di va bene, la devo trovare, la devo inseguire, però le strade di questo quartiere sono complicate, sono troppo tortuose, chissà dov'è, e quindi ci rinuncia un po'. Poi però ha il tempo di rendersi conto che un'accusa così pesante su un tradimento da parte di una famiglia che arriva nell'ipotesi di questa ragazza all'omicidio è troppo per non lavorarci su, e quindi si mette a fare il suo mestiere per davvero. Comincia a fare domande, anche se dalla sua stessa redazione, da chi gli sta sopra, vengono una serie di caveat, all'inizio molto gentili, molto soavi, e poi sempre più duri e determinati: no, questo non è un caso, questa non è una notizia, non si deve lavorare su questo, fai altro, perché te l'abbiamo detto noi.
0: E poi ci sono naturalmente anche altre situazioni che il giornalista sta seguendo, innanzitutto proprio il sistema politico che domina a San Paolo, e soprattutto questo politico, Donato Abreu, che fa parte del Consiglio Comunale di San Paolo, ma che ha delle ambizioni politiche molto, molto, molto importanti. Dicevamo all'inizio che è un po' la punta dell'iceberg di un sistema fatto di alleanza fra malaffare, politica, una certa imprenditoria. Lui decide di creare una struttura di accoglienza per i senza tetto. Non lo fa per, come dire, come atto filantropico, no, ma in realtà perché ci guadagna una barca di soldi. Lui appunto è la punta dell'iceberg, ma è anche un po' il deus ex machina di questo sistema.
1: Nel momento della narrazione a cui fa riferimento, sì, assolutamente, e lui il motore di questa macchina e anche delle idee molto interessanti, molto creative da un punto di vista di chi lo sostiene. Dal punto di vista del lettore, con un minimo di giudizio morale, sono delle idee scellerate, però funzionano. Funzionano peraltro anche nella realtà al di fuori della narrazione. Il fatto che si facciano una barca di soldi sui rifugi per senza tetto a New York, prima di ispirare Donato Abreu, ha ispirato me, nel senso che l'ho visto dal vivo in città a New York.
0: E quindi ti sei ispirato per poi metterlo in questo romanzo?
1: Certamente, quello è stato uno degli elementi che mi ha portato a scriverlo, questo romanzo. D'altra parte, questo ruolo di Deus Ex Machina, a un certo punto ho voluto anche smontarlo, nel senso che, secondo me, anche i politici più carismatici, più facilmente identificabili e più simili al mio Donato Abreu immaginario, non sono la causa di un movimento politico, ne sono il sintomo. E quindi anche rimuovendoli, anche togliendoli dal quadro, quello che rimane sono tutti i movimenti soggiacenti, tutta la struttura politica, sociale e storica che comunque ne produrrà un altro. E quindi è di quello che ci dovremmo preoccupare più che del fenomeno carismatico immediato.
0: E quindi forse è più corretta la definizione punta dell'iceberg, perché evidenzia il fatto che sotto c'è veramente tutto un sistema che funziona in un certo modo. In qualunque caso, tu in questo romanzo definisci Donato Abreu in questo modo: Donato Abreu era un quasi fascista in salsa neoliberista contemporanea, evoluzione della specie rispetto ai rozzi generali degli anni 70 e ai loro epigoni odierni. E poi in un altro punto non vi dico con chi è il dialogo, altrimenti vi svelo troppo, però lui risponde a questa persona in un certo modo e dice: il punto è che a chi mi segue non importa nulla, puoi pubblicare quello che vuoi, che sono corrotto, che sono un criminale, puoi scrivere che ho sparato a sangue freddo a un cucciolo di foca, non importa. Chi mi vota lo fa perché sa che faccio quello che interessa a loro, della morale non gliene può fregare di meno. Populismo allo stato puro. Questo, più che essere un noir, mi sembra essere più un romanzo di critica anche a determinati sistemi politici, ma soprattutto meccanismi di corruzione e di alleanza fra certa politica e certo malaffare.
1: Io penso che chi scrive debba scrivere con onestà rispetto a quello che si è e si pensa e si vive. Io non posso scrivere se non politicamente. Forse in questo romanzo ho tenuto una certa visione del mondo e della politica più al centro della vicenda rispetto a Meccanica di un addio, ma comunque le due storie sono collegate dallo stesso sguardo su un mondo che sceglie una certa visione del profitto, del potere e della sopraffazione e le conseguenze che questo ha su chi non ha gli stessi strumenti per difendersi. Quindi sì, certamente è un romanzo politico, ma in generale per me il noir è un romanzo politico, è un genere che aiuta moltissimo a esplorare i temi che a me stanno più a cuore.
0: Dal titolo Cemento e Sangue si capisce insomma che c'è tutto un giro d'affari fra palazzinari e imprenditori di questo genere. Tornando però al personaggio di Kaufman, che era comparso appunto nel tuo primo romanzo Meccanica di un addio, era un imprenditore in quel caso che voleva fare affari in modo pulito, con la sostenibilità ambientale, voleva fare utili in un certo tipo. Qui vediamo che anche lui in qualche modo va alla corte di Donato Abreu, cioè deve un po' adeguarsi a

0: appunto nell'Amazzonia, nel precedente, tu è un paese che tu conosci benissimo perché hai vissuto a San Paolo per più di 10 anni. In questo caso appare una San Paolo piena di contraddizioni. I tuoi protagonisti sono spesso ecologisti o comunque persone che si battono per la sostenibilità ambientale, eppure San Paolo è una città inquinatissima. Tu parli del fiume principale come un posto dove vengono scaricati, dove vengono riversati scarichi industriali e liquami delle favelas. E poi, sempre a proposito di San Paolo, scrivi: San Paolo, nella sua immensità ostile, non è una città che si sceglie, ma è una città che capita nella vita e a cui ci si abitua, quasi al punto di amarla. In questa c'è anche la tua visione di San Paolo.
1: In questo c'è, e ci tengo a fare la differenza tra il narratore e l'autore.
0: Certo,
1: il narratore parla di quasi ad amarla. Io il quasi lo tolgo. San Paolo l'ho amata moltissimo, la amo tuttora. Ed è una città in cui sì, si trova tutto il brutto che ho cercato di raccontare in queste pagine, ma anche un'energia straordinaria dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico. Lo stesso Cemento e Sangue ne porta una parte nella sua rete di opposizione e di ricerca di una società migliore, di una visione meno cinica di come si fa impresa e come si trasforma la natura. Quindi tutto questo universo io lo attribuisco ai miei anni di San Paolo e a quella città. Non è una città che si può quasi amare, è una città che si può amare alla follia quando si incontrano le persone giuste e gli ambienti giusti.
0: Grazie a Carlo Calabro, ora in libreria con Cemento e Sangue, pubblicato da Marsilio. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ed è tutto anche per questa puntata del Cacciatore di Libri. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. E vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
9: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto rallenterete di almeno il 72% il vostro

0: decadimento cognitivo, tutto senza effetti collaterali.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, da lunedì a venerdì alle 12:10 su Radio 24.
2: Le 16.
3: GR 24, il sole 24 ore.
2: Lega all'attacco su strade sicure, subito 10.000 militari, inspiegabile, rinviare ancora. Udine, dopo la condanna per lesioni, tenta di uccidere l'ex in tribunale colpendola con un oggetto appuntito. MotoGP, Marc Marquez vince la gara sprint sulla pista di Misano, Bezzecchi secondo. Buon sabato pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini. Dopo gli scogli sulla nuova legge elettorale, nella maggioranza si registrano tensioni sulla sicurezza. La Lega va all'attacco per il rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, presentando al voto dei prossimi giorni una risoluzione che impegna il governo a estendere l'operazione, portando a 10.000 militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni italiane. Per il Carroccio sarebbe inspiegabile da parte della maggioranza rinviare ancora una scelta che può essere operativa fin dai prossimi giorni. Via Maestra torna in piazza. La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. Al centro la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze. Un quarantenne militare dell'esercito imputato per lesioni ai danni della ex compagna, dopo la lettura del dispositivo della sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. L'accusa procede per tentato omicidio. Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i paesi BRICS a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio. Per Xi, a New Delhi, dove si sta tenendo il vertice, nessun colloquio con il leader russo Putin. Donald Trump parla a vanvera come al solito, proprio come quando parlava della Groenlandia e del Canada come 51esimo stato degli Stati Uniti. Lo ha affermato la leader conservatrice britannica Kemi Badenoch, commentando le dichiarazioni del presidente americano a favore di un'Irlanda unita. In chiusura allo sport, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di San Marino. Sulla pista di Misano, il pilota della Ducati ha preceduto le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Domani Bezzecchi partirà dall'Apollo con lo spagnolo alle sue spalle. Ed è tutto, vi lascio in compagnia di Marta Cagnola con Radio Tube. Prossimo GR24 alle 17:00.

0: così quando pensi al mercato dell'energia. Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
3: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la digitalizzazione.

0: Digital Round Table di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
1: In collaborazione con
2: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: Quanto tempo mi sembra passato dall'ultima diretta? Ebbene, riprendiamo anche noi. Tutte le trasmissioni di Radio 24 sono tornate questa settimana. Dopo la pausa estiva torna anche a quelle del weekend oggi e domani. Quindi oggi c'è RadioTube, domani RadioTube l'intervista, domani sera TikTok. Insomma, riprendiamo a pieno regime. Nel mio caso, dopo una bella settimana abbondante alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi mi sembra di essere atterrata qui da Urano, ma riprendiamo tutto il filo del discorso. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp. Trovate sempre me su tutti i social come chiocciola Marta Cagnola, un po' dappertutto mi trovate e mi scovate, quindi possiamo tenerci in contatto. Questa è la prima ora, quella di RadioTube Social Village, con un sacco di spettacoli. Ovviamente parleremo molto della Mostra del Cinema di Venezia, lo faremo nella prima mezz'ora a modo nostro con le serie TV, con i documentari. Poi Franco D'Assisi dopo le 18 parlerà dei film al cinema nella Rosa Purpurea. Magari nel frattempo riusciremo a darvi anche qualche indiscrezione sul Toto Leone, complicatissimo, di queste ore al Lido. Ma partiamo proprio con una delle cose più divertenti viste in questa 83esima Mostra del Cinema di Venezia, questa.
2: Ve la ricordate, Emanuela Fanelli?
3: Stravagante.
4: Educata.
5: Felliniana.
6: Completa.
7: Sei croccante.
4: Sì.
2: Realizzare questo documentario sulla Fanelli era il sogno della mia vita?
3: No.
4: Era avanguardia pura, rivoluzionaria.
3: Personaggi iconici i suoi.
8: Sì, ma questa è una fiaba.
9: Se la poteva fare a meno?
7: No!
8: Quando io guido, guido.
6: Bambino dirompente, potentissimo.
4: Passiccione in amore era...
3: Sai cos'era?
10: Era una cosa che non si era mai vista prima.
2: Attrice protagonista, sceneggiatrice, ma debutto alla regia.
8: Io capisco che tu parli di soldi, ma io parlo di arte.
11: Lei rischia 3 anni di reclusione. Come si sente?
4: Tesoro mio, qui facciamo un documentario a parte.
1: Allora, è il 2049. Emanuela Fanelli ha 63 anni e racconta in un documentario la sua ascesa, ma anche il suo crollo improvviso nel mondo dello spettacolo. Allora, è una serie, l'unica presentata a Venezia, il titolo è Peccato e verrà pubblicata dal 2 ottobre su HBO Max. È un mockumentary, cioè un documentario finto, perché Emanuela Fanelli, appunto 63enne, racconta del fallimento della sua carriera e tutti dicono peccato. E infatti il titolo della serie è Peccato, 6 episodi. Testimonianze fintamente vere di molti protagonisti del cinema e dello spettacolo invecchiati, ovviamente, perché è il 2049. Chi ci sono? Vabbè, qualche voce l'avete riconosciuta: Sabrina Ferilli, Ferzan Özpetek, Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Malcolm Pagani, Valerio Mastandrea, Anna Bonaiuto, Giappi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Francesca Archibugi, Riccardo Milani, Paolo Virzì, Paolo Genovese, Antonio Ricci, Tullio Solenghi, Caterina Balivo, Anna Bonaiuto, Piera De Tassis, Fabio Fazio, Giovanni Floris, Valeria Golino, Gigi Marzullo. Poi ci sono altre sorprese. Insomma, era il cast più impressionante di tutta la Mostra del Cinema di Venezia. Abbiamo parlato con Paola Emanuela Fanelli. Ho in mente Paola Cortellesi perché il suo ruolo, io non voglio svelarvi cosa fa Paola Cortellesi, non andate a leggere troppe critiche. Abbiamo parlato con Emanuela Fanelli e con il regista Valerio Vestoso proprio qualche giorno fa alla Mostra del Cinema di Venezia.
12: Innanzitutto, Emanuela, ti vedo in forma, t'avevo visto un po' sciupatina nella serie, invece come va?
13: Aspetta, ma pensavo che era rispetto all'arrivo di ieri.
12: Ah beh, anche quello è stato clamoroso. No. Beh, però tutto sommato anche invecchiatina ti difendi.
13: Ma sì, sì, una bella signora.
12: Una bellissima signora, peccato.
13: Lo dico da sola.
12: Peccato, una bellissima signora, virgola, peccato. Mi raccontate com'è nata questa follia?
13: Allora, c'è stato un momento in cui si producevano diversi documentari su persone in vita, anche giovani, celebrandone la carriera, e quindi molto il racconto di se stessi, che poi raccontare se stessi è quello che accade di più in questo periodo storico, anche perché abbiamo molto modo di raccontarci agli altri, a prescindere dalla professione che uno interpreti. E quindi c'erano questi racconti celebrativi oppure altri con un altro tipo di retorica, sempre contemporanea, che è quella che un inciampo non è mai un inciampo, è solo un modo per poi prendere ancora più rincorsa, che però è distante poi dalle vite di ognuno di noi. E quindi mi faceva piacere raccontare una storia che parlasse solo di un fallimento, senza scuse, e con un ritratto di una donna, parlo in terza persona, non perché sono matta, nonostante sia io, ma perché non sono io, però, che nonostante, spero che il pubblico guardi questa donna che è egocentrica, mitomane, con dei deliri di onnipotenza, anche presuntuosa a volte, a un certo punto però si sorprenda a provare tenerezza per lei. Quindi quando abbiamo scritto insieme a Valerio Pistoso e a Giulio Somazzi, che sono gli altri due sceneggiatori della serie, volevamo mantenere proprio un linguaggio aderente alla realtà, nella forma del mockumentary, e però poi andare nell'umorismo che più ci diverte, che è il nostro, che è surreale, nonsense.
12: Mockumentary, il tuo terreno già delizioso.
5: Qualcosina hanno fatto, però qui c'era, insomma, è declinato ai massimi livelli, nel senso che c'era un cast incredibile e poi c'era la possibilità di divertirsi ancora, di esasperare quel linguaggio lì che ho sempre io amato. Ne ho fatto un corto tantissimo tempo fa, ma era microscopico, e però insomma è soddisfacente sempre, perché è un linguaggio che, ripeto, è unico, e se becchi la strada giusta e lo porti a termine con una certa attenzione, può fornire una bella soddisfazione.
12: Abbiamo detto cast ricchissimo, non voglio dire cosa fa ognuno di loro perché sono se stessi, ma ovviamente così un po' invecchiati, lo abbiamo capito. Hanno accettato tutti, Valerio Mastandrea mi ha detto a Emanuela Fanelli non si può dire di no, ma come alcuni sono anche un po' rimbambitini. Come hanno accettato di essere un po' vecchietti, anche un po' rimbambitini?
13: Beh, guarda, il rimbambitino, se capisco a chi ti riferisci, è farina del suo sacco. Ci ha fatto proprio un regalo, nel senso, noi abbiamo scritto un racconto di, possiamo dire, di Ferzan Özpetek, che è... Ferzan Özpetek ha una linea molto surreale, e si è prestato subito, si è divertito, e girare con lui è stato bellissimo perché si è proprio lasciato andare, mettendoci anche qualcosa di più. Tullio Solenghi anche è un altro che fa il parecchio rimbambitino, e poi vabbè, va come va. Però conosceremo la sua famiglia, diciamo, sì, così. Una finestra sulla vita privata di Tullio Solenghi. Veramente ci hanno fatto dei regali enormi. Chiunque è arrivato non è che ha fatto soltanto quello che doveva fare, si è proprio divertito a fare di più. Sabrina Ferilli, Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Valerio Mastandrea con Geppi Cucciari, e tutti gli altri. Penso anche a chi non fa l'attore, a chi non è abituato, come Piera De Tassis, Gianni Canova, Giovanni Benincasa, o anche gli altri giornalisti, Annalisa Cuzzocrea, Monica Giandotti. Veramente nominarli tutti, i personaggi TV, i conduttori, sono venuti tutti a giocare, a scherzare insieme a noi, e questo è stato un regalo commovente.
12: Non posso che chiudere con la chicca: secondo me il momento più bello in assoluto di Venezia 83 è stato quando Alberto Barbera ha annunciato la presenza del Gabibbo. Avete creato un momento
5: forse storico. Tutta la storia di Venezia, probabilmente il momento più alto di tutta la storia della mostra del cinema di Venezia, sì.
12: Anche qui non voglio svelare, ma forse il momento più alto della serie, perché è un momento che segna il confine tra la televisione di ieri e la televisione di oggi, forse anche del cinema, possiamo dirlo.
13: Il personaggio del Gabibbo, guarda, secondo me l'inizio del secondo episodio è il più bello di tutti, dove il pop si mischia con la poesia, e l'alto, il basso, tutto insieme, come è poi nella serie, ma perché anche il modo in cui io amo guardare, anche Valerio, la realtà, insomma, i livelli si... C'è una commistione frequente, soprattutto in questi anni.
12: E spero di aver fatto venire voglia a tutti di vederlo.
13: Grazie,
12: perché ne vale la pena.
13: Grazie davvero. Grazie.
5: Grazie mille.

0: It all started as a test, a kind of madness frying my brain. I didn't want the usual perfect dead gene.
1: Un documentario dedicato a una leggenda della moda italiana, fuori concorso sempre all'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che si conclude in realtà tra poche ore. Questo documentario lo ha realizzato Francesco Carrozzini, bravissimo regista. Be Brave ha una particolarità: è stato realizzato interamente utilizzando l'intelligenza artificiale per raccontare con le immagini la storia del fondatore di Diesel. L'intelligenza artificiale è stata applicata più o meno a tutto, anche all'archivio, ci ha spiegato come lo stesso Francesco Carrozzini.
2: Fake and flawed, contrapposto a authentic and art. Ci sono degli aspetti davvero agli antipodi. Come hai deciso di raccoglierli tutti e di metterli d'accordo?
3: Allora, il processo è stato lungo. La forza che ci ha guidato è stato lo spirito di Renzo e lo spirito di Diesel, perché direi che sono un po' la stessa cosa, no? Cioè, come dice Arianna nel film, Diesel è come un figlio per Renzo, quindi... abbiamo usato questo i suoi principi, i suoi valori, il coraggio, il fatto di non aver paura di sbagliare, il fatto di osare, il fatto di dar fiducia a chi forse non se la merita in quel momento, ma che poi invece dimostra di meritarsela, l'irriverenza. Abbiamo cercato di proprio, e ci sono tanti, come dire, aspetti agli antipodi proprio nello spirito di Renzo e di Diesel, e questo è stato la forza che ci ha guidati. Cioè, abbiamo voluto restituire un'immagine a specchio nel film, cioè il film fosse uno specchio di quello spirito, quindi in realtà è venuto in modo anche abbastanza naturale. Abbiamo solo dovuto guardare a chi fosse lui e a che cosa fosse Diesel.
2: Avevo qualche pregiudizio, ti confesso, perché quanto sento utilizzo dell'intelligenza artificiale ormai vuol dire tutto e vuol dire nulla. Vuol dire spesso intelligenza artificiale utilizzata male o ingenuamente, e invece qui si apre potenzialmente un nuovo capitolo anche proprio nel genere del documentario, perché quando si fa un documentario una delle prime preoccupazioni ovviamente è l'archivio, perché senza un archivio un documentario è cieco,
3: certo.
2: Non c'è nulla da vedere, e qui si apre un capitolo nuovo con questo documentario. Come hai lavorato, come hai immaginato, costruito un archivio quando non c'era?
3: In realtà è stata la mancanza d'archivio, perché c'è tanta mancanza di archivio nella storia di Diesel e di Renzo, è stata proprio la scintilla che ha fatto cominciare tutto. Cioè, l'idea di non poter supportare delle storie bellissime con dell'archivio ci devastava. Dicevamo, ma come? Questi hanno messo in piedi un casting dentro un teatro di New York, un giorno X, dicendo only the brave, solo i coraggiosi. Questi arrivano, non sanno se è un'offerta di lavoro, che cosa voglia dire, perché gli viene dato un teatro, gli viene dato il palco di un teatro, gli vengono dati 3 minuti per esprimersi e fare quello che vogliono. E questa è una storia bellissima, come facciamo a non avere niente di tutto questo? E allora abbiamo iniziato proprio a dire, benissimo, allora lavoriamo creandola, dato che non dobbiamo inventarla, cioè la storia esiste, dobbiamo inventare quello che basta per far sì che questa storia si materializzi e diventi qualcosa. In un certo qual modo, come faremmo con un film di finzione, no? Cioè, leggiamo un libro, basiamo una storia su questo libro, il racconto parla di un caffè negli anni 30 in una strada di Londra, e noi dobbiamo inventarci com'è questo caffè, chi c'è dietro i nostri personaggi, che cosa bevono, come sono vestiti. E questo abbiamo fatto con l'archivio. Nel fare tutto questo e nel lavorare con l'intelligenza artificiale, cercando di capirla, di capire il flusso produttivo, quello che potevamo raggiungere, quello che non potevamo raggiungere, quanto le cose invecchiavano mentre le facevamo, in un certo qual modo... Il film a livello tecnico è già vecchio, cioè noi stiamo già guardando un film vecchio, e questa è la cosa abbastanza paradossale.
2: Anche angosciante.
3: Però, nel fare tutto questo abbiamo deciso che forse invece l'intelligenza artificiale non doveva essere solo una metodologia che ci riuscisse a far raggiungere il supporto d'archivio per raccontare queste storie, ma che invece potesse diventare un più tematica e quindi potesse essere messa al centro del racconto di più, se non altro al centro dell'espediente narrativo del film, e così abbiamo fatto.
2: Ti chiederei anche dell'autoironia poi di quelle immagini in cui fingete di scovare gli errori dell'intelligenza artificiale, ma il tempo è poco, quindi ti chiedo anche un altro aspetto teorico che secondo me viene fuori da questo film. Il documentario documenta, e quindi si documenta il presente, si documenta il passato, ma voi fate un salto logico assurdo, documentate il futuro.
3: Sì, è un po' quello che ci ha chiesto Renzo, che era un po' la sfida, e cerchiamo di ovviamente arrivare a questa soluzione nel finale del film giocando e in un qualche modo producendo un ennesimo spot diesel, no? Poi le persone che vedranno il film capiranno cosa intendo, ma sì, è molto autoironico il film. Il film si prende in giro come si prendevano in giro le pubblicità della diesel degli anni 90, pur però allo stesso tempo interpretando uno spirito molto preciso.
2: Bisogna essere brave, coraggiosi. Che voto ti dai al coraggio dopo aver visto il film, dopo averlo presentato a Venezia?
3: Sai, io sono, i miei voti sono sempre dal 5 in giù a me stesso, perché sono della Vergine come Renzo, quindi noi non siamo mai contenti. Quello di cui sono felice è aver visto Renzo condividere la propria vita di fronte a delle persone, alcune ovviamente a lui molto vicino, altre che non sanno neanche quasi chi sia, nel senso è ovvio che sanno chi è per quello che ha fatto, ma che non sanno chi è come persona, e averlo visto emozionarsi così, questo mi ha reso molto felice.
2: Io sono una cuspide bilancia scorpione, quindi a questa intervista do 10.5. Grazie,
3: grazie Francesco,
2: grazie mille. Grazie.

0: andare su Starman. Bisogna, perché altrimenti i secondi nella scaletta non coincidono più. Ci tocca farlo, mi tocca farlo, lo so. Ma questa Starman è in un punto meraviglioso di questo documentario davvero curioso. Be Brave, è da vedere. Speriamo che presto potrebbe arrivare su una piattaforma, ma non so ancora quale, non so ancora quando. Vi aggiornerò il documentario di Francesco Carrozzini dedicato a Renzo Rosso, ma a questo punto sentiamo proprio Renzo Rosso.
1: Beh, un documentario su Renzo Rosso, però una delle prime cose che si capiscono è che Renzo non c'è in questo documentario.
2: Ma non è vero, ci sono al 100%, perché ci sono veramente tutto ciò che viene fatto vedere di me sono storie vere, e quindi, perché loro hanno, prima abbiamo passato ore e ore insieme a raccontare la mia storia, poi l'hanno scritta e poi ancora di più man mano che loro la creavano e mi facevano vedere, e io quindi ho collaborato con loro nella perfezione dell'immagine che fosse simile a quella reale, anche all'interior design che fosse quello dove è successo il fatto, visto che io l'ho vissuto, e anche quella cosa più importante che io ho messo dentro, che si respira anche molto bene l'anima, cioè sia proprio, quindi si parla di tecnologia sì, ma questa è una tecnologia proprio guidata dall'umanità, guidata dall'uomo con tanto di passione, di amore, di cuore.
1: Che impressione fa vedere quelle immagini che possono rimandare a un passato che non è stato testimoniato allora ma ricreato adesso?
2: Ah, bellissimo, cioè mi dà emozione, perché io l'ho vissuta. Non ci sono immagini o magari qualche fotogramma di quella realtà là vissuta, però non ci sono filmati, magari c'è una foto. E vedermi e sentire parlare, bellissimo, guarda, proprio mi dà una soddisfazione incredibile.
1: E sentir parlare quelli che parlano di lei, da suo fratello e i suoi primi collaboratori, che impressione fa?
2: Sai, ho sempre cercato con tutte le persone che hanno lavorato con me di costruire con loro, quindi i commenti sono sempre quasi tutti positivi, perché ho sempre coinvolto la gente a lavorare con me, a fare parte del mio mondo, a farsi sentire partecipi e soprattutto responsabilizzare la gente in genere. Quando tu fai questo, normalmente dovresti avere delle persone che sono anche positive su quello che dopo loro possono pensare di te.
1: C'è questo momento finale, tra i momenti finali molto divertenti, tra momenti anche emozionanti, questa uscita del passato non me ne può fregare nulla, ah, sì. Io voglio parlare del futuro.
2: Ma è così?
1: È così?
2: Ma è così, cioè, io, fa conto che mi hanno tirato fuori il passato, facetemi le domande, perché se tu mi dici che cosa è successo io non lo so. Adesso esce, a fine dell'anno esce la mia biografia che è scritta da Simone Marchetti, e cioè io sono a 26 capitoli, me ne mancano 4, quando li ho letti durante le vacanze ci ho detto è incredibile le cose che ho fatto, ma io non sarei stato capace di scrivere quelle cose, è stato bravo a Marchetti a farmi le domande, e mentre lui mi faceva le domande io raccontavo, mi veniva in mente la storia e la raccontavo, perché io proprio il passato proprio non ci penso, però messo giù così e dico mamma mia, abbiamo fatto veramente tante cose.
1: Allora, lei è appassionato del numero 5, io del numero 22, il futuro immaginato è il 2255, quindi ci siamo entrambi. Okay. Che impressione ha fatto quel futuro così immaginato e lei nel futuro?
2: Ma diciamo che l'immagine del futuro l'hanno voluta dare loro con la loro visione, evidentemente pensando a una cosa più, diciamo, per quello che si sta muovendo un po', il design di quello che è tutto il mondo futuristico. Invece a me piace molto il mio discorso finale dove dico sì, il mondo continuerà a cambiare, adesso abbiamo artificial intelligence, prima avevamo l'e-commerce, prima avevamo internet, tutte le trasformazioni del mondo le continueremo ad avere perché il mondo va avanti. Quello che noi dobbiamo fare è prendere i cambiamenti e usarli nella maniera migliore per quello che la società ha bisogno. Ed ecco che qui l'uomo è insostituibile, quindi secondo me l'uomo è quello che fa sempre la differenza.
1: Però a proposito di cambiamenti, lei li ha sempre colti per primo nel suo settore, il primo
2: perché
1: settore
2: sono
1: internet.
2: Malato di tecnologia, la tecnologia mi piace tanto e quindi è chiaro che quando mi è stata proposta questa cosa da Mieli, ho detto finalmente qualcuno che vuole fare una cosa bella. Le proposte che avevo avuto prima era più che altro di far vedere l'uomo, chi sono, cosa ho fatto, ma questo non mi interessava. Per 5 anni che ho questi corteggiamenti, invece con lui è stato bello perché l'ha mandati a vedere che cosa si poteva fare, soprattutto costruire il personaggio Renzo Rosso con pianti, sofferenze, sacrifici, positività. Ecco, questo è quello che mi piace, che siamo riusciti a far vedere, che poi sono io veramente 100%.
1: L'ultima domanda poteva essere la prima ed è il titolo, Be Brave. È un'impronta fortissima che vuol dire mille cose, ma che dà forma alla sua vita ed è il consiglio che dà anche ai ragazzi.
2: Ed è il messaggio finale, cioè il messaggio finale è il titolo, è quello che io ho fatto nella mia vita e dico appunto siate coraggiosi, provateci, credeteci, che se ci credete qualcosa di meglio di quello che state facendo sicuramente avviene.
1: La ringrazio tantissimo.
2: Grazie a te.
1: Grazie mille.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore

0: tuoi oggetti preziosi.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
3: Nome.
4: Freeway Skyline.
3: Professione.
4: IRP.
3: Missione.
4: Sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
3: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Radio Tube Social Village.
6: E nella nostra prima puntata della stagione di RadioTube, nella nostra prima ora, quella di RadioTube Social Village, quella dedicata agli spettacoli, nella prima mezz'ora del nostro RadioTube Social Village siamo tornati un po' alla Mostra del Cinema di Venezia. Poi come andrà a finire la Mostra del Cinema ne parleremo nei giornali radio della sera. Già qualche indiscrezione arriva da Lido, quindi poi magari vi racconto qualcosa. Comunque nella prima parte abbiamo parlato a modo nostro, a modo di RadioTube, di alcune cose che sono passate molto interessanti. Questa peccato la serie di e con Francesca Fanelli, la vedremo dal 2 ottobre su HBO, molto divertente, ce l'ha raccontata lei insieme al regista Valerio Vestoso. E poi abbiamo parlato di questo documentario, non ha ancora una distribuzione, potrebbe arrivare presto su una piattaforma, teniamolo d'occhio, perché è molto interessante. Sì, è fatto in parte con l'intelligenza artificiale, io l'ho confessato, avevo qualche pregiudizio, e invece è un uso molto interessante. Be Brave, che è il motto di Renzo Rosso, un documentario su Renzo Rosso realizzato da Francesco Carrozzini. Abbiamo sentito proprio Francesco Carrozzini e Renzo Rosso. Adesso però devo ritornare un po' nel mondo reale dopo tanti giorni di Mostra del Cinema. Nel mondo reale degli spettacoli ricominciano le trasmissioni televisive e ne cominciano di nuove. C'è stato un esordio questa settimana e iniziamo così.
7: Pensate quanti oggetti hanno reso tutto più facile. Pronto? No, scusami, ho da fare, ti richiamo tra 10 minuti. E come piccole intuizioni abbiano migliorato la nostra vita. Ad esempio, senza questa stavamo ancora con l'inchiostro e il calamaio. Bella presa. Senza queste, pensate che fatica abbiamo. Viaggiare. Se poi uno la chiudesse, la valigia sarebbe anche meglio. Pacchino!
8: Attenzione!
7: Gente comune o ideatori seriali porteranno qui sul nostro palco un oggetto di loro invenzione.
6: Inventori, oggetti fuori dal comune, 90 secondi per convincere pubblico e giudici. Ha debuttato in prima serata sul 9 Bite Now, Mai Più Senza, e questa è anche l'occasione per sentire uno dei miei preferiti in assoluto. Lo sapete che ho un vero debole per lui, Gabriele Corsi. Ciao Gabriele, bentornato.
9: Beh, però se dico che tu sei la mia preferita adesso sembra che ci si faccia i complimenti a vicenda, ma tu lo sai che è così, quindi sono felicissimo di essere tuo ospite.
6: Mi racconti, Gabriele, com'è nato un po' l'incontro col format? Anche perché so che te l'ha fatto scoprire una nostra comune conoscenza legata al mondo eurovisivo, sì, sì, che amiamo tanto.
9: Allora, Andrea Fabiano, ex direttore di Rai 1, cioè colui che mi volle a Reazione a Catena, e adesso è passato insomma in Blue Jasmine, questa società di produzioni, mi fece vedere 2-3 anni fa un po' di format. Io mi innamorai perdutamente di Buy It Now. Uno, perché aveva quel sapore, quel retrogusto che in tanti hanno colto un po' la Portobello, però declinato la modernità, la contemporaneità, e poi perché questa cosa delle invenzioni, degli ideatori non seriali mi affascinava appunto la storia che racconta Sorrentino, visto che sei reduce dal Festival di Venezia. Ti ricordi in This Must Be the Place che lui racconta la storia di le valigie con le rotelle senza, esatto, e quindi come le idee siano le idee più forti e più vincenti siano quelle che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno.
6: Gabriele, ormai nella TV italiana è una sfida tra tanti format che hanno il meccanismo di concorrenti, giudici. Perché proprio questo? Qual è il segreto di Bite?

0: now.
1: Ma tu come sai, io sono uno che attraversa la frontiera con grande serenità. Mi piace moltissimo misurarmi in tanti generi diversi. Mi piace partire magari anche con dei format che sono collaudati all'estero, ma sono novità italiane. Io, ecco, adesso ho citato il caso di Reazione a Catena, che è l'unico programma che ho preso che già esisteva, perché già dagli albori Take Me Out, Don't Forget the Lyrics, Deal With It, sto lavorando su tutte altre novità per il mercato italiano. Mi piace quindi, insomma, dargli quel sapore un po' nostro. Infatti il format è completamente diverso, come capita spesso, rispetto all'originale. Noi qui puntiamo molto sul genio italico, sull'utilità e soprattutto su una giuria straordinaria, perché insomma Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano Donghia, secondo me, sono un parterre assortito benissimo, ciascuno con la propria competenza. Poi c'è questa idea degli shoppers, no? Cioè, che il pubblico non è un pubblico che sta lì a battere le mani perché insomma, glielo chiede uno scaldapubblico, ma è lì perché esprime un parere importante, che è quello di permettere all'invenzione di andare avanti oppure no.
0: Mara Maionchi la conosci
1: A
0: bene?
1: proposito di Eurovision, chiaramente.
0: Noi
1: Esatto.
0: sempre lì, sempre lì torniamo. Come l'hai contenuta, come l'hai governata questa volta?
1: No, secondo me lì, allora, una delle cose vincenti di questo format è quello che ha un'impaginazione un po' talent. Quindi, se tu vedi, vengono presi fuori onda, vengono presi commenti a caldo, vengono presi commenti post, diciamo, insomma, presentazione del prodotto, ma anche miei. Io adesso, quando ho visto la puntata, ho detto: tipo, accidenti, ho detto un sacco di cose che non mi ricordavo di aver detto, perché non c'è solamente quello, cioè le telecamere registrano, diciamo, a nastro, e non solamente nel momento in cui sei lì. E secondo me la parte più bella di tutte è quando Mara è se stessa.
0: È vero, è vero. Io non conoscevo Stefano Donghia e invece sono molto contenta per Giorgio Mastrota perché secondo me lui è un personaggio che può dare ancora tanto alla TV, tantissimo.
1: Giorgio può dare a qualsiasi tipo di mezzo, anche alla radio, perché è una persona colta, preparata, simpatica. Simpatica, attenzione. Come sai, Marta, io e te abbiamo tante cose in comune. Una cosa che ci accomuna è che non ci stanno quelli simpatici, quelli che fanno i simpatici. Diciamo, quindi quelli che si sparano una posa da simpatico. Stefano è una persona molto molto competente e tra l'altro è un grande imprenditore. Cioè, lui, per esempio, su alcune invenzioni, poi alla fine si è alzato e ha detto: oh, ma io voglio investire in questa idea. Quindi è una persona che, come dire, ha quel senso anche proprio degli affari, del business. Stefano invece è una persona molto preparata per quello che riguarda chiaramente anche il design degli oggetti, e quindi, facendo un programma come Cash or Trash, secondo me sa anche lui, perché poi la verità è: uno, l'idea può essere vincente, ma deve essere vendibile. Quindi un'idea deve essere facilmente, che tu trovi facilmente sul mercato. Tant'è che addirittura nella versione originale il prodotto che passa tu lo trovi direttamente già online per la vendita. Noi non siamo ancora a questi livelli, ma magari prima o poi ci arriveremo, insomma.
0: Senti, ma la storia del tappo che diventa bidet, che è quella che mi ha più sconvolto.
1: Guarda, e tanto lo so che state aspettando tutti Culo Clean, questo è il nome di questo prodotto che hanno inventato due ragazzi spagnoli, perché appena abbiamo lanciato, diciamo, insomma, ecco, diciamo che i social hanno questo di bello, che arrivano dove tu non saresti mai arrivato a fare casting. Quindi, quando abbiamo cominciato a raccogliere le idee, insomma, gli ideatori, ci hanno scritto questi due ragazzi spagnoli, che sono due amanti della natura, del hiking, del trekking, che si erano posti il problema di come avere un bidet portatile, e quindi hanno brevettato un tappo che si può applicare a ogni tipo di bottiglia e che diventa uno spruzzino che ha quella funzione lì.
0: Beh, stupendo. Poi diciamo l'Italia, paese di inventori, invece qui ci ha fregato la Spagna.
1: No, però guarda che ci sono delle cose veramente incredibili, eh. Cioè, ci sono delle cose veramente incredibili. La prima puntata è stata vinta da questi due ragazzi che hanno inventato questi dissuasori non invasivi per gli uccelli. Li hanno già chiamati, ma tipo 50-60 comuni italiani, perché vogliono metterli proprio nelle piazze, perché capisci che lo spuntone è antiecologico, perché può far male all'uccello, esteticamente non è un granché, poi non è che poi dopo non riesci a pulire, a ripulire, mentre invece dei diffusori che sono discreti, perché funzionano con delle onde, dico una cosa sbagliata, delle onde magnetiche o qualcosa del genere, sono straordinari. Cioè, è una roba che funziona benissimo anche per i terrazzi di casa. Io l'ho presi. Ah, io guarda, io purtroppo non, cioè, vado bene per fare il presentatore di questo programma, ma ho speso quello che ho guadagnato in tutto quello che è stato presentato, perché ogni cosa che veniva presentata io dicevo: la voglio. E quindi ho comprato quasi tutto.
0: Ti conosco, non fatico a crederlo. Vorrei farti una domanda un po' di scenario.
1: Sì.
0: Posto che per me tu sei pronto per tutte le prime serate, sei secondo me uno di quelli su cui la RAI dovrebbe investire, anche per quella cosa bruttissima che chiamano ricambio generazionale. Dico bruttissima perché pretendono di saltare a pie pari noi nati negli anni 70.
1: Sì, abbiamo saltato il turno, diciamo.
0: Ecco. No, appunto, certo, però anche questi format, magari più piccoli, in orari diversi, però ormai sono parte, sono pilastri delle TV, cioè ci si consumano anche sfide importanti.
1: Guarda, allora, per citare, visto che hai citato la RAI, in realtà la stagione è iniziata alla grande perché il 23 agosto ho condotto una prima serata insieme a Lorena Bianchetti proprio per RAI 1, quindi diciamo che ho iniziato brindando all'anno televisivo con un grande palco che era quello dell'Aquila, insomma con un cast
0: hai,
1: pazzesco.
0: Diciamo, pucciato il ditino nel mare.
1: Esatto, intanto, ma poi guarda, però ti posso dire, mi sono veramente tanto divertito, poi musica, una serata bellissima, l'orchestra di Leonardo De Amicis, veramente è stata una serata veramente molto emozionante. E poi è vero pure che, sai, secondo me io non ho mai scelto il programma in base al tasso del telecomando, ho sempre scelto il programma in base a quello che mi diceva l'idea. Quindi in questo caso, questo programma qui, Byte Now, lo puoi mettere su qualsiasi tipo di ammiraglia, diciamo, usiamo questo termine che non mi fa impazzire, e non sfigurerebbe, perché è fatto con una, diciamo, con un'attenzione, con una competenza. Marta, leviamoci il dente, a fare la televisione con i soldi, come tutte le cose, sono bravi tutti, a farla con le idee, a farla con passione e con dedizione, liberamente vedi se la gente è capace.
0: Ma quanto siamo più fighi noi, diciamocelo tra di noi, noi della radio, che ci facciamo i chilometri con la radio e siamo abituati a fare di tutto.
1: Guarda, citando questa prima serata appunto con Lorena che ho fatto il 23 sera, io ho avuto la sensazione nettissima per la prima volta che mi stavo tanto divertendo, perché era una serata in diretta come noi facciamo la radio, musicale come noi facciamo la radio, con una grande orchestra, con dei tempi radiofonici. Io mi sono veramente divertito, cioè non ho sentito lo stress, non ho sentito anche quando registro un programma, comunque sono sempre molto attento a tante cose, no? Cioè, quindi ai tempi, a che il pubblico si diverta. In questo caso è stata una serata che mi è volata e mi sono veramente veramente veramente tanto, cioè proprio sono quelle cose che tu dici, mi sono goduto ogni singolo istante. Quindi forse questa è la maturità, quella di fare le cose che ti piacciono e di pensare in ogni momento che stai facendo una cosa bellissima.
0: Viva Gabriele Corsi. Gabriele, ti meriti tutto. Allora, io questa settimana ero a Venezia, ma la prossima settimana sarò davanti al televisore a vedere Byte Now, promesso.
1: Aspetto un tuo messaggio, aspetto il messaggio di commento, quindi mi raccomando, Marta, ci tengo tanto, insomma, e ci tengo veramente anche al giudizio dei grandi ascoltatori. E quindi mercoledì sera, prima serata su 9, Byte Now, seconda puntata. Tra l'altro in questa seconda puntata c'è un'idea che secondo me vi appassionerà tantissimo, cioè proprio ci sono due o tre cose, una in particolare, una cosa che ti fa dire che bella idea, perché nessuno ci aveva mai pensato.
0: Ciao Gabriele, grazie, a presto,
1: grazie, ciao Marta, grazie.
2: Strade in diretta. Buon sabato pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento sulla A14 autostrada adriatica, code per incidente tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. In Lombardia si viaggia in coda per incidente sulla Milano-Lecco all'altezza di Nibbiolno, disagi in direzione Milano. Infine ci spostiamo in Toscana per segnalarvi che per incidente è al momento chiusa la strada statale 65 della Futa all'altezza di Barberino di Mugello. Ci risentiamo alle 17.45 con Strade in diretta da Lorenzo Zappullo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
3: YouTube Social Village.
0: Ma torniamo un attimo alla mostra del cinema di Venezia, perché ve l'ho detto, esistono già i rumors. Ogni anno noi ci divertiamo a capire cosa potrà succedere questa sera con la cerimonia di premiazione. Soprattutto ci sono tutti gli esperti che stanno lì a monitorare gli arrivi, le partenze, le persone avvistate al Lido. Addirittura c'è un regista che potrebbe andare a premio, non era mai ripartito dal Lido, quindi non si può dire che fosse ritornato, ma qualcuno sostiene di averlo visto ritirare uno smoking nella lavanderia dell'hotel. Quindi questo per farvi capire a che livello di spirito

spionaggio si passa per cercare di capire qualcosa che succederà questa sera. Ma allora io vi leggo un po', ad esempio, le indiscrezioni dell'ADN Kronos. Allora, nei corridoi dell'Excelsior e tra i tavoli della sala stampa, il gioco più atteso, il Toto Leone a dominare le previsioni è NASA di Yuval Abraham e Rachel Zohr. Il documentario girato di notte sui tetti di Tel Aviv, quello che rivela i dettagli dei sistemi alla base delle uccisioni di civili palestinesi a Gaza programmate da Israele, già si prevedono in questo caso molte polemiche, perché c'è un filo rosso con il documentario l'anno scorso, La voce di Indra Jab, documentario che non vinse anche se era il favorito. La regista di quel documentario è nella giuria quest'anno, quindi per qualcuno non doveva essere in concorso questo film, e già si è difeso il direttore della mostra Alberto Barbera. È una missione che questo film ha vinto? Non si sa, perché per qualcun altro potrebbe esserci un altro premio di quelli individuati nel resto del palmarès. Comunque, sempre secondo questa ADN Kronos, sarebbero tornati al Lido i registi Lee Chang-dong, Possible Love, bellissimo film coreano, e Stéphane Brisé, anche il suo film Un bon petit soldat mi è piaciuto molto, tornati al Lido, quindi sarebbero segnali di premio. Circolano anche voci sul ritorno di John Malkovich per Wild Horse 9, e qua già si parla addirittura anche di Oscar. E poi, tra gli altri titoli papabili per un riconoscimento, Woman Unknown della regista Mayel Tuki, una delle poche donne in concorso, Dao di Ilya Kershanovsky, il cognome sicuramente che ha già preso il premio come il più difficile da pronunciare dell'edizione, quello che secondo me è un capolavoro imbattibile, Look Back di Hirokazu Koreeda, e poi stupendo anche Mr. Nelson, Did You Kill People di Shinya Tsukamoto, ma anche Buck in Fastard, sì, è proprio così, con questo errore di Werner Herzog, perché alle sorelle Mara potrebbe arrivare la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, e questo lascerebbe fuori gli italiani dal palmarès, cosa che non succede dal 2018. Le speranze per gli italiani, dice l'ADN Kronos, che è sempre piuttosto attendibile, sentiremo. Le speranze per gli italiani vanno verso un riconoscimento nella sezione Orizzonti per l'interpretazione di Riccardo Scamarcio nei Figli della Scimmia. Tutto questo lo scopriremo dopo le 19, quindi queste sono le indiscrezioni. Allora, ritorniamo però alle novità televisive, in questo caso un ritorno attesissimo, eccolo qua.

0: è tornato X Factor. Questa è la clip che ho visto maggiormente sui giornali online, ma quando l'ho ascoltata era anche quella con il maggior numero di visualizzazioni nel canale di X Factor Italia, il canale YouTube. Veronica, che ha cantato Voilà di Barbara Pravi, è tornato X Factor, c'è Giorgia, c'è Paola Iezzi, c'è Jay che è arrivato Irama, ma soprattutto è tornato Francesco Gabbani. Come sono contenta di risentirti, ciao Francesco.
1: Ciao, è un grande piacere per me.
0: Sai che ci tenevo tantissimo, riparte X Factor, volevo proprio risentirti, anche perché tu sei stato una grande rivelazione, diciamolo, soprattutto come battutista. E Jake La Furia non perde occasione di sottolinearlo.
1: No, vabbè, certo, ovviamente è tutto un gioco nel gioco, e mi fa piacere, come posso dire, anche autoironizzare, no, su questo aspetto. Ovviamente il mio approccio a questa cosa è ovviamente di, appunto, grande divertimento, e mi fa piacere divertirmi e magari divertire.
0: L'aspetto del divertimento, l'aspetto dell'emozione, abbiamo capito che per voi

0: giudici. Per te in particolare, X Factor è un'esperienza umana innanzitutto.
1: Sì, lo è a tutti gli effetti, lo è a tutti gli effetti, perché al netto del fatto che è ovvio che c'è una responsabilità in termini di giudice, ma soprattutto come ti posso dire, anche un senso, se vogliamo, dello show, no? Dell'intrattenimento, perché alla fine comunque si sta facendo anche televisione. Però dal punto di vista umano è relativa al fatto che ovviamente il format prevede questo rapporto con dei ragazzi o delle ragazze che hanno ovviamente delle aspettative, hanno dei sogni nel cassetto, no? E che magari passano da lì. E quindi sicuramente questo porta un inevitabile confronto dal punto di vista umano. E quindi in questi termini lo è sicuramente un'esperienza umana. Un'avventura.
0: Ne avevamo già parlato, maneggi una materia delicatissima.
1: Sì.
0: Sì, quella dei sogni.
1: Beh, sì, è una materia molto delicata. Parlavi dici nel senso del rapporto con i ragazzi, comunque con le loro aspettative. Sì, lo è assolutamente, è di grande responsabilità, ma infatti non nascondo il fatto che il mio timore lo scorso anno nella mia prima edizione era proprio quello di mettermi nella condizione del giudicare, perché ovviamente devi dire dei no, ti tocca anche dire dei no, e devo dire che quest'anno, nonostante l'esperienza dello scorso anno, devo dire che questo tipo di timore mi è rimasto, nel senso che comunque, come dicevi tu, è una grande responsabilità, perché inevitabilmente hai a che fare con il prendere per mano come posso dire, fermare quantomeno in quel momento, in quell'istante, appunto le aspettative e il sogno di un ragazzo o di una ragazza. Però del resto fa parte del gioco, non solo di X Factor, credo che faccia parte proprio del gioco un po' del voler fare musica, essere artisti, ma mi permetto di dire proprio della vita in generale, cioè nel senso che i no probabilmente sottolineano il momento sbagliato, cioè nel senso che non è probabilmente ancora il momento, e magari proprio quel no ti fa capire poi quanto effettivamente tieni a quello che stai provando a fare, quanto è importante per te, quanta determinazione hai, e quindi insomma sono i famosi no che forse fanno anche bene. Ecco, io riporto sempre il mio di esempio, nella mia carriera, cioè nel mio percorso è ovvio, ho preso tanti no, ma credo che l'abbiano presi tutti, ecco. I sì arrivano dopo i no, cioè è inevitabile questa cosa, banalmente.
0: Che cosa hai imparato da loro? Cominciamo ad avere delle età molto diverse, io molto di più, tu un po' meno. Che cosa hai imparato dai ragazzi?
1: Beh, sto imparando probabilmente un qualcosa che secondo me è il frutto del tempo che vivono loro, cioè la contemporaneità e l'essersi formati, insomma aver fatto per esempio anche l'adolescenza, no? All'interno di questa, cioè in questo tempo, che è un po' la capacità di essere veloci, quindi un po' anche la capacità di sintesi, che è un qualcosa che io, appartenendo a un'altra generazione, un po' credo di non avere, nel senso che noi veniamo da una dimensione nella quale c'era più il concetto dell'approfondimento, e invece diciamo che le nuove generazioni hanno questa cosa, cioè questa secondo me è una capacità che a me per esempio, ecco, per me è un qualcosa che mi insegnano, perché non ce l'ho.
0: Ti capisco. Senti, ma quando vi vediamo in TV che litigate, che volete vincere a tutti i costi, è tutta messa in scena, un po' di agonismo c'è?
1: No, beh, c'è ovviamente, perché sicuramente c'è, fa parte appunto del gioco, quindi c'è, non è, ma direi assolutamente una finzione. Guarda, una delle cose che mi ha stupito, l'ho già detto lo scorso anno, è proprio questa di X Factor, che in realtà è molto vero tutto quello che succede. E quindi anche insomma, per quanto ci sia una bellissima armonia, fra l'altro, al tavolo, come si suol dire, al tavolo di Gesù c'è una bellissima armonia, una piacevolezza di non stare insieme, però è ovvio che ci siano poi dei contrasti che sono relativi ai punti di osservazione diversi, ai gusti differenti, e probabilmente anche questa

0: però partirà. Dai, qualche, diciamo così, qualche ideuccia ce l'ho, ecco.
1: Ci sarò sicuramente, io sono affezionatissima a quell'Occidentalis Karma. Dal giorno in cui sentimo per la prima volta i brani con la stampa, io dissi: no, mi piace tantissimo, questo vince. E un collega, del quale non farò mai il nome, mi disse: a te piace solo perché hai fatto il liceo classico.
0: Perché c'era, perché ovviamente Pantarei, Eraclito. Se ti ringrazio per insomma aver avuto, diciamo, la sensibilità e la lungimiranza di crederci, diciamo, fino al primo ascolto. Per me è un grande onore.
1: Per me è sempre un grande piacere, un grande onore risentirti. Ti rivediamo a X Factor. Grazie per essere stato con noi, a Francesco Gabbani. Ciao Francesco, a presto.
0: Grazie a te Marta, ciao a tutti gli ascoltatori, un bacio.
2: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
11: Ciao, sono Paolo Ruffini e torna anche questa stagione Radio Up and Down. Una trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione catastrofica che sbaglia continuamente ma cerca di farlo sempre nel modo giusto, che sta per tornare con nuove puntate, nuove interviste, tante nuove storie. Stiamo lavorando tantissimo e non vediamo l'ora di farvele ascoltare dal 12 settembre, tutti i sabati alle ore 20 su Radio Up and Down. Sì, vabbè, su Radio 24, dai.
12: Le 17.
13: GR24, il Sole 24 Ore.
12: Pioggia di critiche su Trump che vede un'Irlanda unita. La leader conservatrice britannica Badenoch parla a vanvera come al solito. Botta e risposta Ucraina-Russia e il Cremlino. Se Zelensky vuole parlare con Putin, venga a Mosca. Foti con il PNRR, un terzo delle scuole è oggi in regola. Per il ministro il risultato è positivo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Pioggia di critiche.

sul presidente degli Stati Uniti Trump, il quale ha affermato che gli piacerebbe vedere un'Irlanda unificata. Prima o poi accadrà, ha dichiarato a Dublino dopo l'incontro con il premier irlandese Martin. La ministra irlandese degli affari esteri Helen McEntee si è affrettata a precisare che le dichiarazioni sono un'opinione personale del presidente USA. Trump parla a bambera come al solito, ha affermato la leader conservatrice britannica Kemi Badenoch. Se Zelensky desidera davvero incontrare il presidente russo Putin, è libero di recarsi a Mosca e l'invito precedentemente rivoltogli rimane valido. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dopo che il presidente ucraino aveva proposto un incontro con Putin al G20 di dicembre a Miami. Un grosso masso che si è distaccato improvvisamente da una parete rocciosa adiacente alla strada regionale 521 che collega Morro Reatino a Leonese in provincia di Rieti ha travolto un'auto su cui viaggiava una famiglia al seguito di un carro funebre. Il masso avrebbe centrato in pieno il tettuccio del veicolo sfondando l'abitacolo e ferendo mortalmente una 66enne che si trovava all'interno. Il masso ha poi colpito anche altre vetture del corteo funebre, causando il ferimento di almeno altre 7 persone. Un terzo delle scuole italiane oggi può dire di essere in regola grazie agli investimenti del PNRR. Lo ha dichiarato il ministro per gli affari europei Foti, secondo cui si tratta di un risultato decisamente positivo. Con un investimento di quasi 4 miliardi di risorse PNRR, ha aggiunto Foti, abbiamo costruito 166 nuove scuole in tutta Italia e ne abbiamo messe a norma 1400. Calcio, tra le sfide in programma oggi, la prima iniziata alle 15 tra Genoa e Frosinone. Dalle 18 Lazio-Milan, dalle 20:45 Atalanta-Cagliari, Genoa-Frosinone. Siamo ormai in pieno recupero e terminati in questo momento sul punteggio di 1-1. Era andato in vantaggio il Frosinone con un gol al 14° di Chevernase e poi a cui ha replicato nella ripresa Vasquez al 50°. Vasquez che poi è stato espulso verso il finire della partita. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 18:00.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Tube Social Network.
1: E rieccoci insieme per la nostra seconda ora della prima puntata della nuova stagione di RadioTube. Avevo fatto il conto poco prima dell'estate, mi sono già dimenticata, non mi ricordo se è la 13ª o la 14ª edizione, ma sono talmente tante che giustamente perdo il conto, io che comunque

0: so contare e quindi non faccio testo. 17,5 minuti e 45 secondi a Radio 24. Nella prima ora, quella di RadioTube Social Village, abbiamo parlato ovviamente di spettacoli, ovviamente della mostra del cinema di Venezia, dando qualche indiscrezione, perché sapete che i cronisti appassionati stanno cercando di vedere chi è arrivato, chi è tornato, addirittura qualcuno che non se n'era andato sarebbe stato però avvistato con uno smoking appena ritirato dalla lavanderia. Insomma, fantascienza, anzi fantacine, ma tanto le risposte arriveranno tra 2 ore e mezza, 3 ore, le avremo tutte. Abbiamo parlato ovviamente della mostra del cinema di Venezia, ma a modo nostro, con una serie, Peccato, di Emanuela Fanelli, con un documentario, Be Brave, di Francesco Carrozzini, su Renzo Rosso. E poi ancora abbiamo salutato due nuove trasmissioni, o meglio una nuova trasmissione e una nuova stagione di un grande classico, la nuova trasmissione Bite Now su 9, e ne abbiamo parlato con Gabriele Corsi. Invece il grande ritorno è quello di X Factor su Sky, ne abbiamo parlato con Francesco Gabbani. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Io sono Marta Cagnola e potete trovarmi su tutti i social semplicemente con il mio nome. È il momento di dare il benvenuto al co-conduttore. La prima puntata si va sempre sul sicuro, si chiamano sempre gli amici, e quindi giornalista, comunicatore, comunicatore politico, e con questa puntata lui ha molto a che fare. Bentornato a Simone Fattori. Ciao Simone.
1: Ciao Marta, ciao a tutti. Finalmente riusciamo a sentirci, no, bisogna allora, dirlo agli ascoltatori. Allora, io e Marta ci sentiamo soltanto davanti a tutta l'Italia.
0: No, allora adesso
1: ma in privato.
0: No, guarda, volevo proprio dirlo, perché il nostro ultimo scambio di messaggi è del 29 agosto. Tu stavi entrando al cinema, pomeriggio, quando vuoi entro al cinema, e questo era il 29 agosto. Tu sei esatto. Entrato al cinema, io sono andata a Venezia e ci risentiamo in diretta. Ma dai, se domani sei libero ti chiamo, anzi chiamami
1: certo.
0: Tu. Ok, ci siamo messi d'accordo davanti a tutti. Simone, sai, sì. Sono anche coincidenze, perché io ti avevo invitato qualche giorno fa così proprio per battezzare la nuova stagione, ma in realtà la tua vita e le tue esperienze si intrecciano molto poi con i temi di oggi. Vorrei iniziare ovviamente così.
2: Chiediamo all'Aula un minuto, qualche attimo se volete, di raccoglimento in sua memoria. Grazie. Grazie.
0: Ovviamente Emma Bonino è mancata qualche giorno fa. Simone, tu avevi lavorato con lei per lei, cioè tu hai ricordi preziosissimi su Emma Bonino.
1: Sì, in occasione della campagna elettorale per le regionali nel Lazio del 2010 ero sì nel comitato e volevo raccontare un piccolo episodio che ci fa capire quanto fosse una politica di pensiero, no? Anche di azione, perché la comunicazione politica spesso ce l'hanno insegnata anche i radicali, e quindi era bravissima anche in questo, ma quanto le interessassero di più le grandi questioni anche mondiali. In quell'occasione, pochi lo ricorderanno, ma comunque in quella campagna elettorale ci fu la famosa vicenda delle liste presentate in ritardo e quindi sì, non ammesse alle elezioni. Ecco, quel giorno noi poveri, diciamo, comunicatori terra-terra, pensavamo che lei volesse sfruttare l'occasione per attaccare. Quel pomeriggio invece lei non fece nessun tipo di dichiarazione su quell'aspetto che era importante in campagna elettorale, perché era impegnata in un'intervista con Al Jazeera per parlare di Medio Oriente e in generale dei conflitti che in quel momento c'erano nel mondo, per dire quanto fosse grande la sua visione sulla politica mentre noi beccavamo nell'aia piccolissima delle regionali.
0: Allora, io vorrei parlare di un grandissimo momento di televisione e di comunicazione politica del 1978, 18 maggio 1978, va in onda una famosissima puntata di Tribuna del Referendum sulla RAI. La introduceva ovviamente Iader Jacobelli, lo dico per i più giovani, l'uomo che per decenni ha condotto, moderato le tribune politiche

0: politiche ed elettorali, che erano degli appuntamenti molto importanti nei grandi appuntamenti politici della televisione italiana. 18 maggio 1978, Iader Iacobelli inizia così.
1: Queste trasmissioni, data la loro formula, non è necessaria la presenza di noi moderatori. Ogni partecipante risponde politicamente di quello che dice o di quello che fa. Ed ora questa silenziosissima tribuna del referendum può incominciare.
0: Questa era la sigla e tra poco inizia la tribuna sul referendum dei radicali Mellini, Pannella, Bonino e Spadaccia. Eccola qua.
2: Credo che questi 25 minuti...
0: Allora, c'era un silenzio, è partito un altro file, ma c'era un lungo silenzio, 25 minuti di silenzio, che Emma Bonino ha commentato così.
2: Credo che questi 25 minuti vi saranno sembrati un'eternità. D'altronde è un anno che abbiamo raccolto le firme per il referendum e questo anno, senza assoluta informazione su questi temi che sono stati oggetto del referendum, è sembrato un'eternità non solo a noi, ma crediamo anche a voi tutti. Sta a voi adesso pretendere di togliere questo bavaglio, pretendere che ci sia una campagna di informazione seria e onesta su queste leggi su cui sarete chiamati a votare.
0: Quindi 25 minuti di silenzio di Marco Pannella, Emma Bonino, Mauro Mellini e Gianfranco Spadaccia. Gli studenti di comunicazione l'hanno studiata tutti, questa tribuna del referendum del 18 maggio 1978. Simone, a te che nella vita sei stato anche comunicatore politico, chiedo quanto è stato dirompente questo fatto e quanto è stata dirompente la comunicazione dei radicali in quegli anni e di Emma Bonino.
3: Ce la stiamo ricordando ancora oggi, tra l'altro, quei 25 minuti, ricordiamolo, avevano in video gli esponenti radicali con un bavaglio e con dei cartelli attaccati al collo. E credo che sia stata in quell'occasione la comunicazione politica più efficace di quel referendum e anche degli anni a venire, perché poi in qualche modo questo modo di comunicare ha fatto scuola, no? Ricordiamoci tutte le volte che in Parlamento abbiamo visto sventolare cartelli, cappi, fette di mortadella, ecco, sono tutte degenerazioni di un modo però di fare comunicazione che nasce dai radicali, da Marco Pannella primo fra tutti, ma anche da Emma Bonino, persona molto severa nei modi, ma devo dire una delle poche persone sulla pelle delle quali ho visto la politica, vissuta proprio sulla propria pelle fino all'ultimo giorno della sua vita probabilmente.
0: Allora, intanto in queste settimane si è parlato molto di giornalismo e di politica in Italia con l'affare Ranucci. Io ricordo che quando scoppiò decisi di non commentare nulla, già dai tempi dell'attentato, perché io dissi sono contraria a fabbricare santi e martiri. Continuo a esserlo, anche nel fabbricare colpevoli prima di ragionevoli prove e magari addirittura di fronte alle sentenze, però sono fatta così. Ma vorrei farvi sentire un video, c'è solo una musica, che lo stesso Sigfrido Ranucci ha pubblicato in questi giorni.

0: È ovviamente Sound of Silence di Simon Garfunkel. Su questa musica Siegfried Ranucci ha montato le immagini del suo addio all'ufficio, alla redazione. Sta svuotando i cassetti, anzi i cassetti sono già svuotati, e trova una lettera con un gentile diniego a un'intervista firmato dall'allora governatore del Lazio Piero Marrazzo. Simone, sto dicendo giusto?
1: Sì, mi ricordo vagamente quella situazione, era una richiesta di intervista di Milena Gabanelli.
0: Confessalo, no, lavoravi momento in quell'ufficio, non è detto che l'abbia scritta tu, non ce lo ricordiamo.
1: No, questo non me lo ricordo, però se spremo un po' quel che mi resta di neuroni, probabilmente mi ricordo anche l'argomento di quella intervista mancata, diciamo così. Però mi ricordo perfettamente

0: quel momento che tra noi giornalisti di politica dell'epoca, come dire, rafforzò il mito di Report, no? Da qualunque parte politica stai, quando ti chiede un'intervista Report, ci pensi due volte, ci pensi due volte, non la vedi comunque come un'occasione di visibilità.
1: Ecco, poi comunque se ne pensasse, eccetera, comunque se ne pensi, noi comunque attendiamo il ritorno e vedremo cosa succederà con la nuova conduzione, eccetera, eccetera, eccetera. È talmente intricata la vicenda, poi riguarda altri colleghi, un'altra azienda, assolutamente non mi sento di commentarla. Però vorrei commentare un altro video che riguarda un esponente politico, visto che appunto ti sollecito intanto nel tuo passato, che ormai è già qualche anno, di commentatore politico, le strategie della comunicazione. Sentiamo qua, sentiamola direttamente.
2: Vacca, la mucca per te e la pecora. Questi ti danno il latte, grazie ai nostri allevatori. Questo straordinario prodotto ti aiuta a crescere. Vuoi Giulio? Eccolo.
1: Allora, io davvero apprezzo la buona intenzione del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha costruito questo video in cui lui spiega a un bimbo, Giulio, gli animali che gli danno il latte per consentirgli di crescere sano, no? Il latte italiano. Però è un po' artigianale. Allora, cioè, l'idea è carina. Lui è stato bravo, si vede la buona volontà. Ma un cavalletto, un cameraman, un qualcuno, sì, che non facesse dei tagli con l'accetta. Poi magari mi dirà: no, io lo volevo proprio così ruspante. Però ha fatto sorridere tutti, diciamolo.
0: Sì. Probabilmente sì, lo voleva così, c'è stata un'estremizzazione. Io però ci ho visto, ovviamente, guardo un po' oltre, e mi è venuto in mente quando Berlusconi parlava degli elettori dicendo che erano come dei bambini di 13 anni, neanche troppo intelligenti.
1: Che cosa sei andato a pescare?
0: No, ho pensato che probabilmente in questi anni c'è stata talmente una degenerazione che il target, diciamo,
1: che dai bambini di 13 scendiamo a quelli di 3, certo.
0: E bisogna spiegarlo con queste parole più semplici, visto che come fa il ministro. Credo che tra l'altro questo sia una sorta di trailer di qualcosa di più ampio che vedremo nei
1: sì, perché poi arriverà lo spot vero, cioè lui voleva annunciare: guardate che ci sarà lo spot. Anche questo è un po' il rituale, quando c'è lo spot c'è lo spot. Vabbè.
0: Il trailer dello spot non l'avevamo mai sentito.
1: Devo dire che a me fa un po' il giro questo video, cioè alla fine mi sta simpatico e vorrei sapere se Giulio è convinto, beve latte e mangerà i formaggi quando sarà più grande, perché a questo punto Giulio ti tocca, perché qualcuno ha rischiato di perdere la faccia perché tu beva latte italiano. Vabbè, ingenuo,
0: un po' lo beve, non finisce il bicchiere ma un po' lo beve.
1: Anche gli ha versato una pinta, cosa devo dire, mi è sembrato un po' troppo, però chi sono io per giudicare, cioè, che non ho figli. Allora andiamo agli Stati Uniti. Allora, aspetta, no, voglio subito leggere un messaggio di Sandrino. Cara Marta, non dire che il video di Lollobrigida è simpatico, è solo una bella cretinata da un cretino patentato addirittura, quindi non facciamo questi lecchinaggi ai ministri. Sandrino, ma che lecchinaggio? Ho detto che è buffo, che è un po' cringe, cioè, ma, mamma mia, non è possibile che se uno vi sta antipatico Lollobrigida, o vi sta antipatica la Schlein, o vi sta antipatico, bisogna, cioè... Io sto commentando il video, fa sorridere, è un po' buffo, capisco le intenzioni, è venuto un po' così. Vabbè, ragazzi.
0: E poi in qualche modo ha ottenuto quello che voleva, ne stiamo parlando.
1: Ma ne stiamo parlando, esatto. Non andrò a casa a bere un bicchierone di latte, ma vabbè, intanto ne stiamo parlando. La prossima volta magari lo fa un po' più curato, che vabbè. Allora, 11 settembre, cosa ha combinato Trump? Perché ormai, cioè... Io ho detto all'inizio della trasmissione dovrò parlare subito di Trump. Sì, ne parliamo subito. Eccolo.
3: Gerard P. Moran Jr. Odessa V. Morris.
1: Commemorazione per le vittime dell'11 settembre a Washington. Vengono letti i nomi delle vittime, un momento

0: importantissimo è Donald Trump si è addormentato. Capisco l'età, capisco che effettivamente un elenco così, la campanella, però ecco, Donald, no.
1: Probabilmente per lui era di scarso interesse perché qualcuno aveva avvertito che non ci sarebbe stato anche il suo nome in questo elenco.
0: Questa è bella,
1: no,
0: Simone.
1: Non lo so, cerco di spiegarmelo.
0: Questa è perfida ma bella, ci piace. E, ci aspettiamo un'altra annata. Ho appena sentito nel giornale radio che vuole riunificare le due Irlande che stanno così bene per i cavoli loro, ma soprattutto... Cosa gli interessa? Vabbè, sono cavoli loro. Ma vorrei rassicurare ancora una volta Sandrino che io non mi interesso di chi dice le cose, ma della comunicazione. Perché non so se gli sta simpatico Trump, sono stata troppo cattiva, se gli sta antipatico sono stata lecchina. Oh, che fatica, non fatemi cominciare così che mi innervosisco già la prima puntata. Ma ci succede una cosa un po' particolare. Ogni volta che si parla dell'11 settembre si capisce quanto sia massiccia la presenza dei millennial sui social. Noi della generazione X, ricordiamo, generazione X inizia attorno al 64 e finisce col 79. I millennial, più o meno, non ci sono confini così, i millennial sono quelli che hanno 20 anni nel 2000. E quindi primi anni 80, eccetera. E si dividono anche in early millennial, quelli più vecchi, e millennial, poi quelli più compiutamente dopo. Adesso noi abbiamo la generazione Z. I millennial hanno sempre fatto un sacco di casino sui social, sono molto presenti. Quindi ogni volta che si parla dell'11 settembre, cosa viene ricordato? Non è poco rispettoso, ma viene ricordato questo.
2: Io non voglio essere amico di una principessa così capricciosa.
3: Oh, uffa sogno.
4: Interrompiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
5: Buongiorno, apriamo questa edizione straordinaria del TG3 per darvi la notizia di un terribile attentato avvenuto.
0: Ecco, questo è uno dei momenti della storia delle televisioni più terribili e più ricordati negli ultimi decenni. I bambini che stavano guardando la Melevisione, quindi stavano guardando proprio un programma dedicato a loro, tanto carino, zuccheroso, con quei bei colori, viene interrotto e parte l'edizione straordinaria del telegiornale. Una cosa veramente passata agli annali, se ci pensiamo, davvero qualcosa di veramente traumatizzante.
1: Sì, assolutamente, perché poi, come spesso diciamo, quello è probabilmente l'ultimo evento della storia nel quale chi c'era si ricorda perfettamente dov'era e cosa stava facendo, e molti, diciamo così, degli adulti di oggi in quel momento erano effettivamente davanti alla televisione e hanno vissuto questa, che doveva essere una breve interruzione, che poi non lo fu, perché quell'edizione straordinaria durò poi giorni e giorni senza quasi interruzione. Tutti ci ricordiamo dove eravamo in quel momento. Io tra l'altro mi ricordo di aver provato a chiamarti, ma tu eri dall'altra parte dell'oceano.
0: Sì, io ero a Cuba. e sì, avevi provato a chiamarmi e non mi trovavi, io ero a Cuba. Tanto per far capire da quanti anni ci conosciamo con Simone. Sì.
1: Esatto.
0: Sì, perché avevo appena iniziato a lavorare a Radio 24 da poco e quindi gli ultimi arrivati prendono sempre le vacanze nei momenti in cui gli altri sono già andati e quindi io ero andata in vacanza a settembre. Ebbene sì, ce lo
1: quanto ne abbiamo parlato di questa fortezza Bastiani della tua carriera.
0: Mamma mia, veramente, io che non potevo più tornare perché non c'era, vabbè, va bene così, fu un'esperienza per noi solo un po' grottesca ma per il mondo davvero terrificante e secondo me se ne è parlato troppo poco. Però adesso vorrei così trovare un no, assolutamente non un lato buffo alla cosa, però abbiamo parlato dei millennial che hanno una visione molto presente in rete, cioè molte cose sui social vengono filtrate dal ricordo dei millennial e c'è questo scontro tra generazioni millennial, generazione Z, che tanto vede tutti come boomer, basta che ci abbiano 2 anni più di loro, sono tutti boomer, quindi per loro siamo tutti uguali. I millennial che

0: si appropriano di qualsiasi ricordo. Abbiamo un trailer, ne sentiamo un pochino, eccolo qua.
1: Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis is in doubt tonight.
4: Brother against brother.
5: No. We do get quite nasty.
6: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
7: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
0: Allora, Oasis Don't Look Back in Anger è il documentario mostrato alla Mostra del Cinema di Venezia. Io l'ho trovato delizioso, mi sono anche commossa, attesissimo, uscito nelle sale il 10, quindi si trova già nelle sale italiane. I millennial che dicono gli Oasis simbolo della nostra generazione. Ma non solo, è stato diffuso anche un altro trailer qualche giorno fa, eccolo qua.
8: Adesso scusatemi, ma ho un nuovo disco da fare.
9: Un altro?
8: Sì, mamma, un altro.
10: Nord, Sud, Ovest, Est. Il secondo incredibile album degli 883.
0: Allora, i primi di ottobre arriverà la seconda e ultima stagione della serie dedicata agli 883, questa è Nord, Sud, Ovest, Est. Io non vedo l'ora di vederla, lo sapete, mi conoscete bene. E i millennial dicono, ah, gli 883, la nostra generazione. Simone, mettiamo un po' chiaro, anche Valeria Bernardi dice di no in regia, mettiamo un po' le cose in chiaro, gli Oasis, gli 883, sono nostri, sono della generazione X, non solo dei millennial, tenetevi vostri, quelli sono nostri, possiamo dirlo una volta per tutte?
11: Possiamo dirlo, ma questo in qualche modo ci indica un vuoto, no? Un vuoto di possibilità di trovarne di altri e di migliori più vicini ai loro anni.
0: Ah certo, tu dici sono dovuti prendere i nostri perché poi il deserto
11: sì.
0: con la palla di rovi che girano. No, vabbè, non siamo così cattivi.
11: Sì.
0: Ah, non siamo così cattivi, sì, va bene. Che dire, poi noi della generazione X non ci considera nessuno, ne parlavamo anche in RadioTube Social Village nella scorsa ora con Gabriele Corsi, noi saltati sempre.
11: noi con qualche anno in più, che avevamo qualche anno in più ai tempi, no, non parlo di te, parlo di me, ai tempi del grande successo degli 883, già ne parlavamo come, diciamo così, musica non proprio di grandissima qualità.
0: Oggi ma parla per te, io ero già una fan scatenata, tu eri più raffinato.
11: No, io ero più raffinato, però oggi, con i tempi che stiamo vivendo, li stiamo rivalutando alla grande.
0: È vero, non c'è niente da fare. Vabbè, solo per segnalare che questo documentario bellissimo è uscito, che gli 883 immaginari e immaginati di Sky arriveranno i primi di ottobre. Facciamo una breve pausa perché siccome abbiamo parlato anche di cose tue biografiche, sei molto legato a Venezia. Ne hai combinate di tutti i colori a Venezia? Quando eri anche ancora un giovane virgulto pericoloso per la società?
11: Ma io ero giovanile, non ero più neanche tanto giovane.
0: non racconterò niente, parliamo tra pochissimo di Venezia. Loro sì che sono della generazione Z, le scopriamo tra poco.
12: Nome.
13: Freeway Skyline.
12: Professione.
13: IRP.
12: Missione.
13: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
12: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
15: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
16: La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
17: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
15: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
18: Tempo in diretta.
19: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Tempo instabile con rovesci e temporali su Sicilia, Calabria, Appennino meridionale e sul Salento. Ultime piogge su Abruzzo e Molise. Verso sera tempo in miglioramento su tutti questi settori. Altrove stabile e soleggiato. Domani bel tempo prevalente, instabilità solo su Sicilia e Calabria. Temperature in lieve aumento, scarica l'app di ilmeteo.it.
20: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
21: L'accesso costa 499€ all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
22: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
25: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
26: YouTube Social Network.
0: Eccoci ancora insieme per l'ultima mezz'ora del nostro Radio Tube Social Network, anzi saranno 55 minuti, no, l'ultima mezz'ora saranno 35 minuti, io sempre con la matematica, sempre con me, Marta Cagnola, non mi ricordo se per il 13° o per il 14° anno ricominciamo con una nuova stagione di Radio Tube Social Village, Radio Tube Social Network, un'ora di spettacoli, un'ora di attualità della rete e dalla rete, ogni settimana con un co-conduttore d'eccezione, questa settimana con il giornalista, scrittore, docente di comunicazione, comunicatore politico, anche se questa carica è un po' in sonno da qualche tempo, Simone Fattori. Eccoci Simone.
11: Eccoci.
0: Allora, avevamo tanti timori, anzi tanti terrori, e adesso se n'è aggiunto un altro. Come possiamo fare a meno di avere sempre ansia per il futuro quando abbiamo sempre delle buone notizie? Sentiamo l'ultima.
27: I share the concerns of industry insiders that advanced AI could pose an existential risk to humanity. AI that escapes its testing environment or blackmails.
0: L'intelligenza artificiale avanzata potrebbe diventare una minaccia per l'umanità. A lanciare l'allarme è Volker Türk, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, intervenuto all'apertura del Consiglio riunito a Ginevra. Niente di meno! Adesso in questi giorni parlano pure di estinzione degli umani. Mancava quello per non dormire di notte, Simone, che dire, allegria.
11: Ma sai che è un tema che comincio a farti sentire. Io ho iniziato l'estate pensando che il pericolo principale fosse ancora la stupidità naturale. E poi io invece ho approfondito, ho letto un po' di saggi durante questa estate, e devo dire che sto affrontando l'inizio autunno con qualche timore in più, perché effettivamente alcuni segnali sono abbastanza inquietanti, ecco, diciamo così.

0: Io vorrei saperne sempre di meno. Hai presente quando su Instagram, non lo so, qualcuno fa una pubblicità di un prodotto orribile e la gente commenta: potrei avere meno informazioni, grazie? Ecco, vorrei saperne di meno. Ma insomma, torniamo un po' a Venezia. Tu sei mai stato alla Mostra del Cinema?
1: No, sono stato praticamente espulso da quella città quando stavano per ultimare il red carpet,
0: diciamo. Sì, tu hai avuto anni in cui frequentavi d'estate per ragioni professionali il Lido, esatto. Ma ti cacciavano prima che iniziasse la mostra?
1: Sì, avevo il tempo di vedere il cantiere di costruzione del red carpet, ma non mai in funzione, diciamo così.
0: Beh, questo peraltro è quel momento dell'anno in cui chiunque riesca ad arrivare sul red carpet di Venezia, grazie a un biglietto, grazie a uno sponsor, eccetera, mette sui social la propria foto in abito da sera. Così, perché è stato a Venezia, vabbè, va benissimo. Non è successo nessun imprevisto assurdo, sì, un'attrice che è stata un po' allontanata dagli addetti alla sicurezza, che hanno questo timing precisissimo, complicatissimo, e l'unico che fa il gigione come sempre è George Clooney. Sentiamo. George Clooney, che ovviamente è Venezia a casa sua, ha fatto red carpet, ha preso una macchina fotografica, ha fatto lui le foto ai fotografi, poi si è seduto coi fotografi. Così devono fare le star hollywoodiane, devono farci credere che sono i nostri migliori amici. Così, noi dobbiamo crederci.
1: Ma lui lo fa in maniera naturale, posso dire, perché non lo so, mi risulta credibile in queste cose, quindi credo che lo faccia in maniera assolutamente spontanea.
0: Voglio crederci. Lo sai che a Venezia c'è una sorta di classificazione degli accrediti? Non è come a Sanremo, che cioè, l'accredito è uno e vale per tutti, poi ci sono due sale stampa separate, quella dell'Ariston Roof, il tetto dell'Ariston, con carta stampata, radio nazionali, grossi siti web, e poi c'è la sala Lucio Dalla con moltissime radio, moltissimi siti, però l'accredito è l'accredito. A Venezia invece gli accrediti vanno per colori. C'è l'accredito rosso, che è quello daily, che un tempo era dei quotidiani. C'è l'accredito blu, che è periodicals, che un tempo era dei periodici. E questi due accrediti hanno una sorta di accesso privilegiato alle proiezioni, perché si aprono prima le prenotazioni, che adesso vengono fatte con una piattaforma che è proprio quella dei concerti. Si prenota, un tempo ci si metteva in fila e le file erano più corte per gli accrediti rosso e blu. Poi ci sono gli accrediti verdi. Gli accrediti verdi sono quelli dei più simpatici, perché sono i più giovani, sono i più appassionati, quelli che andrebbero a vedere tutte le proiezioni se riuscissero a prenotarle, ma non sempre ci riescono. Quest'anno siamo tutti impazziti per un sito e account social che si chiama Accrediti Verdi. Hanno creato una serie di meme incredibili, degli adesivi che erano una sorta di gronchi rosa per chi volesse collezionarli. Io non ci sono riuscita. È l'associazione Accrediti Verdi Anonimi. Infatti noi ci colleghiamo con un'anonima, sappiamo solo che si chiama Sara, ma almeno il nome ce l'ha detto. Sara di Accrediti Verdi, benvenuta a Radio 24, Radio Tube. Ciao Sara.
2: Grazie mille, ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Sara, tu hai un accredito verde, me lo confermi?
2: Confermo che ho l'accredito verde, non dirò mai il nome, ma c'è.
0: Ok, l'accredito verde c'è. Sei riuscita a entrare alle proiezioni che volevi vedere?
2: Allora, devo dire di sì. Tranne Herzog sono riuscita, ma c'è un sistema di refresh delle pagine web veramente molto molto difficile, molto quindi, complicato.
0: Quindi eri lì a cercare in ogni momento di entrare.
2: Esattamente.
0: Vabbè, tra l'altro il film di Herzog, nelle indiscrezioni potrebbero esserci Rooney e Kate Mara come attrici, ma adesso mi arriva un altro rumor via WhatsApp che mi rivoluziona tutti quelli che abbiamo dato prima delle ADN Kronos, Leone a Woman Unknown e anche attrice, attore Malkovich, Gran Premio Dau, insomma Sara, non si capisce niente. Ma raccontami un po' com'è andata questa avventura di questa associazione, di questo collettivo anonimo di appassionati di cinema, mediamente lavorate nel cinema, siete studenti. chi siete così in generale?

0: voi a Crediti Verdi dell'associazione?
1: Ma allora, in generale siamo un gruppo di amici che si sono incontrati al festival anni fa ed eravamo tutti a Crediti Verdi e tutti studenti alla fine che non lavoravano nel cinema, però magari vorranno un giorno. E pian piano dall'inizio, vabbè, all'inizio andavamo semplicemente al festival, abbiamo cominciato a fare questi meme un po' per noi, un po' privatamente, ma abbiamo detto perché non condividerli. Quindi sì, adesso siamo qui, siamo ancora tutti verdi, quasi tutti. Ci sono degli imbucati non verdi, ma non diremo chi, però continuiamo comunque ad andare al festival e vederci ogni anno, ecco, è il nostro appuntamento fisso.
0: Sai che anche noi rossi e blu, io sono, devo confessarlo, rossa, siamo dei grandissimi appassionati e abbiamo usato tutti uno strumento che vi siete inventati, geniale, il pianificatore, che era una sorta di calendario aggiornabile con tutte le anteprime prenotate, le proiezioni, le durate, i minuti per andare nelle varie sale. Ti dico solo, Sara, che io in redazione ho mandato il PDF di Accrediti Verdi con tutti i miei impegni.
1: Fantastico, siamo felicissimi, anche perché anche questa era una cosa nata veramente per noi, per il problema di non riuscire mai a incastrare tutto. E però appunto all'inizio l'avevamo fatto provare a pochi amici, ci hanno detto questa cosa è bellissima, quindi abbiamo detto vabbè, proviamo. E neanche lì ci aspettavamo tutto il successo che ha avuto, vedevamo la gente in giro nei vaporetti che refresciava il sito.
0: Sì.
1: Quindi adesso parleremo alla direzione del festival in qualche modo.
0: Ragazzi, cioè io adesso lo dico, adesso Barbera in questo momento ha da fare, sicuramente non ci sta ascoltando, però bisogna riconoscerli questi Accrediti Verdi e magari, che ne so, farli collaborare con la mostra, perché secondo me se lo meriterebbero. Simone, non è un'idea geniale?
2: Sì, fantastico. Poi che nostalgia essere accrediti, diciamo così, po' minori nei festival, mi ricorda quando eravamo giovani.
0: Sì.
2: E anche noi lottavamo contro degli accrediti che non erano come quelli più alti.
0: Con
2: diciamo
0: nessuno
2: così,
0: che no? Ci dava le interviste. Certo, sì, è un bel periodo. È un bel periodo.
2: Sara, finirete per scrivere un libro insieme tra qualche anno.
0: Perché, come abbiamo fatto io e Simone, certo.
1: Sara, l'offerta,
0: ecco,
1: sì.
0: Sara, volevo chiederti, ma voi avete anche istituito almeno un premio?
1: Allora, noi non abbiamo dei premi ufficiali ancora, anche se anche lì aspettiamo sempre la chiamata di Barbera.
0: Sì.
1: Però abbiamo un po' di premi non ufficiali che abbiamo dato stamattina, un po' tra il nostro pubblico, un po' che ci siamo inventati noi, ecco.
0: Allora, voglio sapere.
1: Però, allora, devo dire che io sono particolarmente affezionata al premio Unique Lion, ossia il premio al film più uniclo del festival.
0: Sì, ok.
1: Dato quest'anno a Possible Love di Lee Chang-dong, mi sembra.
0: Certo, certo, certo.
1: Il film veramente adatto. E poi sì, l'altro
0: tipo
1: premio,
0: estetica asiatica, un po' understatement, di classe.
1: Esatto. C'è una tradizione con Perfect Days, Lee Chang-dong, ormai
0: certo.
1: Fondamentale.
0: Giusto, giustissimo.
1: E poi vorrei menzionare anche il premio all'icona queer dato a Valeria Bruni Tedeschi in L'Estranea.
0: Concordo.
1: Perché assolutamente una cosa importante. E poi vabbè, forse il premio un po' più controverso alle sorelle di Bucking Bastard.
0: Sì.
1: Però il premio di Innocenzo hai la fraternità incestuosa, diciamo.
0: Questa non la sapevo, però è molto bella. Per pochi non l'avranno.
1: È per pochi, è un po' rischioso, però gli vogliamo bene. Ecco.
0: Per pochi, però arriva in maniera. Senti, ma quello della presa d'ostaggi?
1: La presa d'ostaggi, devo dire, quest'anno abbiamo avuto non troppe prese d'ostaggi, nonostante ci fossero dei film lunghi.
0: Cioè, che sono o i film più lunghi o con la maggior durata percepita, quando non ne puoi
1: esattamente,
0: più.
1: Esattamente, quest'anno io me lo sono persa personalmente, ma mi hanno detto.
0: Dimmi
1: Company.
0: Che Pallauro? No, Company,
1: Company.
0: Anche.
1: Sì, esatto.
0: Però, secondo me, Company, presa d'ostaggi, ma io col coraggio che mi contraddistingue, parlerò male di un film italiano, cosa che non si fa mai, secondo me il film Presa d'ostaggi è The Echo Chamber di Andrea Pallauro, che non mi passava più, l'ho detto.
1: Anch'io sono d'accordo, però lì c'era una casa che almeno salvava un po' L'esperienza estetica almeno del film, direi.
0: Almeno era bella la casa, no? In Company no, perché era una baracca. Ti chiedo un'ultima cosa, Sara, sono pazza di te e di tutti gli accrediti verdi. Allora, intanto

0: vi farete anche i prossimi festival? No, perché magari così vi incontro dal vivo.
1: Certo, noi bazzichiamo, non a gruppo pieno come a Venezia, ma cerchiamo di coprirli almeno gli italiani. Ecco.
0: Quindi dai, o a Roma o a Torino vi incontro. Ma la vera domanda è, Sara, tu cosa vuoi fare da grande, visto che dalla voce sei molto giovane?
1: Ma guarda, sono più vecchia di quel che sembro. Quindi
0: Madonna, tanto nulla, tu puoi dirci, guarda che puoi inventare quello che vuoi, siamo alla radio, c'è solo il tuo nome di battesimo.
1: Da credito verde io dico che vorrei fare la memer come lavoro.
0: Adoro, perché... brava, la memer mi piace. Se trovi anche il modo poi per farti pagare, io vengo a farti da assistente memer.
1: Ma grazie mille, volentieri.
0: Allora, andate tutti a scoprire accrediti verdi, avete scoperto cosa sono gli accrediti verdi, anche se non sapete che c'è un accredito ancora più scarso, che è l'accredito viola, col quale non potete proprio andare a vedere nessun film, è tutto meraviglioso. Quindi, accrediti verdi, bravissima Sara, dai un abbraccio a tutti gli accrediti verdi che siete stati bravissimi, ci avete tenuto compagnia, ci avete fatto ridere un sacco di persone durante la mostra del cinema di Venezia e dai, spero che a Roma, tanto a Roma verdi non ce n'è, così qualcosa di più.
1: A Roma non seguiamo il brand, andiamo un po' senza verde.
0: Grazie Sara, a presto.
1: Grazie a voi, ciao. Grazie a voi,
0: allora, veramente, poi andrete a vedere i film di cui abbiamo parlato e ci darete ragione, perché sono davvero veri i premi di accrediti verdi, bravi, si hanno creato scompiglio alla mostra del cinema di Venezia, così da anonimi. Ogni tanto dicevano diamo in regalo gli adesivi e arrivavano tutti, l'adesivo più bello c'era scritto, aveva scritto questo film poteva essere uno spritz, potevano non andarlo a vedere e essere tranquilla al bar a vedere uno spritz. Tardissimo, ho perso la manualità Valeria Bernardi, non sono più il giaguaro di prima dell'estate, sono le 17:47, diamo la pausa e poi saremo insieme per l'ultimo blocchetto di Radio Tube tra poco.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 nel percorso Veneto segnaliamo code per incidente tra l'autobrennero e Somma Campagna ad Isagi in direzione Milano. In Toscana per incidente rimane chiusa la strada statale 65 della Futa all'altezza di Barberino di Mugello. Per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 18:45. Da Lorenzo Zappullo, buon viaggio, a più tardi.
2: YouTube Social Network.
0: Rieccoci insieme per gli ultimi 8 minuti del nostro RadioTube. Vorrei prima darvi gli appuntamenti per domani, perché altrimenti me li dimentico, ma soprattutto ho dovuto ripassare al volo il palinsesto di Radio 24, perché qua basta una settimana e io mi dimentico tutto. Ci ritroviamo domattina dopo il giornale radio delle 7 per RadioTube l'intervista con Cosimo Messeri, che ha fatto un film molto interessante alle giornate degli autori, si intitola Il Massacro ed è un po' il suo massacro di un ragazzo che ha cercato di fare un film per tantissimi anni. Tra il suo film precedente e questo, insomma, sono passati veramente un sacco di anni, ha fatto molta fatica, nel frattempo c'è stato il Covid, nel frattempo anche un'inchiesta sul sistema del dating per quanto riguarda le relazioni un po' complicate. Il massacro di Cosimo Messeri, ne parleremo domani dopo RadioTube l'intervista, dopo il giornale radio delle 7. E poi dopo il giornale radio delle 8 ci ritroviamo di nuovo, perché parliamo di un reportage che riguarda un po', insomma, quest'estate siamo stati insieme per parlare di musica di scuola genovese, ma io

0: sono stata quest'estate anche nel Monferrato alla ricerca delle radici del cantautorato in Monferrato, quindi parleremo ancora di Luigi Tenco ma anche di Nanni Ricordi. E poi ancora ci ritroviamo domani sera dopo il giornale radio delle 20 con TikTokers. Ci sarà con noi il premio, il primo dei TikToker di quest'anno, si chiama Federico Arrigoni, è veramente delizioso, simpatico, fa ridere, fa sorridere, fa anche il maestro di tennis, è un bel ragazzo, alla radio non si vede, ma ne vale lo stesso la pena. Quindi questi tutti i nostri appuntamenti di domani. Adesso ho detto tennis, no, però prima parliamo di X Factor, perché così chiudiamo il cerchio con la musica. Ecco qua cosa è successo a X Factor.
1: A 16 anni ho avuto una borsa di studio per la Abbey Road Academy che mi ha permesso di trasferirmi per...
2: Sembra l'intelligenza artificiale.
1: Praticato molto, eh.
2: E adesso vi racconto la storia della mia musica.
3: Continua pure, per favore.
0: Allora, sono stati un po' criticati Francesco Gabbani, che tra l'altro abbiamo sentito, e Jake La Furia, perché hanno amabilmente preso in giro questo Teo Bock, bellissimo ragazzo, bravissimo. Tra l'altro abbiamo già visto molte volte in televisione, perché lui aveva cominciato a cantare da piccolo. Io me lo ricordo, non so se con Antonella Clerici, insomma, piccolino, troppo perfetto, e quindi gli hanno detto sempre fatto con l'intelligenza artificiale. Un po' di polemiche, ma io l'ho trovato assolutamente così, senza malizia. Devo dire che bravi, come sempre, X Factor a trovare le clip e farle circolare subito dopo la trasmissione. Arrivano sulle homepage dei siti dei quotidiani, circola moltissimo in rete X Factor, in questo sono molto bravi. Simone, tu lo segui?
4: Assolutamente sì, l'ho visto ovviamente in tempo reale. A me è sembrato un po', guarda che ricordo di sblocco, un nipotino di Max Headroom.
0: Signor, ma quello di MTV, il giornalista virtuale?
4: Sì.
0: Mamma mia.
4: Anche la capigliatura ricordava un
0: sì,
4: po'.
0: Un po',
4: no?
0: un po'. Però bello, bravo, vabbè, capisco quando sia così.
4: E
0: sia
4: poi
0: un
4: la
0: po'
4: battuta
0: troppo
4: fulminante è stata che quando Jack ha detto per farlo cominciare a cantare bisogna dire a Alexa vai con la musica.
0: No, ma io non l'ho ancora, l'ho confessato, non l'ho ancora vista la puntata perché la scorsa settimana ero a Venezia, quindi ho scoperto tutto poi dalle... No, ma ho visto le clip delle cose che insomma un po' più virali. Ma prima ho detto tennis, e in questo periodo il tennis, abbiamo parlato del film di Cosimo Messeri, Il Massacro, tennis e massacro vanno insieme. Carlos Alcaraz.
5: In his towel, so we still have a camera guy there, but even though I told him to...
0: Allora, US Open, Jannik Sinner aveva già dato forfè, è tornato Carlos Alcaraz dopo un lungo ritiro, tra l'altro è tornato completamente diverso, bello, col capello fluente, con ste canottiere, ha cambiato look, ma si è sentito male allo US Open. Non so come dire, è veramente un massacro in questo periodo, non so se sono i ritmi, non so che cosa... Non è un bel periodo, è un bel periodo per il tennis perché ci sono tanti giocatori fantastici, non parliamo di quanto sia un bel periodo per i tennisti italiani, per noi appassionati storici di tennis, però non è così normale che stiano sempre male tutti, Simone, dai.
4: Forse si gioca troppo? Io mi ricordo che da appassionato giovanile di tennis c'erano 4, 5, 6 appuntamenti durante l'anno veramente importanti. Ora c'è un torneo via l'altro, forse un po' troppo, no? Per
0: sì,
4: un atleta forse, che comunque deve
0: forse anche il clima adesso.
4: Viaggio tra un torneo e l'altro, non è una squadra che può fare dei cambi, è sempre soltanto lui che affronta anche delle maratone di 4 o 5 ore, insomma. Cioè, per chi ha letto la biografia di Agassi, uno dei più bei libri proprio sullo sport, della storia, lì si capisce quanto sia proprio massacrante anche dal punto di vista fisico il gioco del tennis a quei livelli, quindi è assolutamente normale che anche questi super atleti reagiscano poi in qualche modo così, insomma, bisognerebbe centellinare un po' di più i tornei.
0: Sì, un po' troppo, ma mi spiace veramente vederli crollare così, non ha senso, è diventato, cioè questa cosa, lo dico, è orribile, ma vederli vomitare durante le partite non è normale, cioè non è normale che sti ragazzi stiano così male, boh, non lo so, sono diventata troppo zia probabilmente, ma è così. Allora, fammi chiudere la trasmissione intanto ringraziando Valeria Bernardi in regia, proud to be Gen X, anche lei, generazione X.

0: 9 agosto ci siamo detti sì, guarda, entro il cinema, poi ti chiamo, e non l'abbiamo fatto.
1: No, ma è giusto che gli ascoltatori sappiano che l'ultima volta che ci siamo sentiti è stato in diretta a maggio.
0: No, ma siamo un disastro. No, non è vero, ci siamo sentiti nel frattempo. Grazie Simone Fattori per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Ciao Simone. Allora, prima di salutarvi vi ricordo domani mattina Radio Tube l'intervista dopo il giornale radio delle 7 con Cosimo Messeri, reportage sulla musica in Monferrato tra il museo di Nanni Cordi, il museo di Luigi Tenco dopo il giornale radio delle 8, e poi abbiamo il nostro appuntamento con TikToker che torna dopo il giornale radio delle 20 con Federico Arrigoni. Li abbiamo detti tutti? Sì, ci ritroviamo poi in diretta con Radio Tube la prossima settimana.

0: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
8: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign.
9: Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign.
10: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
12: Le 18.
0: GR24, il sole 24 ore.
12: Tra rischi e opportunità, dopo OpenAI anche Anthropic intende rallentare il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'appello di Xi al vertice di Delhi, BRICS dicano no ai dazi arbitrari, bisogna rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio. Formula 1, Gran Premio di Spagna, Norris conquista la pole davanti ad Antonelli, calcio in campo Lazio e Milan. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. In apertura parliamo di intelligenza artificiale perché il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha esortato a rallentare il ritmo di sviluppo dell'IA, sottolineando la necessità di esercitare un maggior controllo sulla sua evoluzione. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di intelligenza artificiale. I progressi sembreranno comunque rapidi e dovremo fare un uso saggio del tempo che guadagneremo, ha scritto l'imprenditore sul suo sito. Il monito è arrivato a pochi giorni dall'annuncio del ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, di voler lasciare la startup californiana, accusando l'azienda di minimizzare il rischio che lo sviluppo dell'IA potrebbe rappresentare per l'umanità. Ieri inoltre era emerso che anche OpenAI sta valutando di rallentare

0: al ritmo di sviluppo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale più avanzati a fronte delle crescenti preoccupazioni sui rischi legati al suo controllo. Dal vertice dei paesi BRICS a New Delhi emerge un forte no ai dazi, la parola preferita dal presidente degli Stati Uniti Trump, in prima linea il presidente cinese Xi Jinping.
1: La dichiarazione adottata oggi fornisce una chiara direzione per il nostro impegno condiviso, ora spetta a noi tradurlo in risultati concreti. Così il primo ministro indiano, Narendra Modi, dopo l'adozione della dichiarazione di Nuova Delhi 2026 da parte dei membri del gruppo BRICS, che comprende 11 paesi, un tempo mercati in crescita, oggi potenze mondiali, tra i quali Brasile, Russia, Cina, Emirati, Iran, Egitto, Arabia Saudita. Raggruppamento che rappresenta quasi la metà della popolazione mondiale, il 40% del PIL globale e il 26% del commercio. L'approvazione all'unanimità della dichiarazione congiunta era tutt'altro che scontata, considerate le profonde divergenze che dividono alcuni dei paesi, a partire da Iran ed Emirati, i cui vertici a Nuova Delhi si sono incontrati. La dichiarazione congiunta, spiegano i media indiani, chiede la riforma delle istituzioni internazionali, un aggiornamento strutturale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, respinge atti unilaterali di guerra e chiede che sia garantita la sicurezza delle rotte marittime commerciali nel quadro delle tensioni militari in corso in Medio Oriente. Il presidente cinese Xi Jinping, arrivato in India dopo 7 anni, ha esortato i paesi BRICS a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Donald Trump parla a vanvera come al solito, lo ha affermato la leader conservatrice britannica Kemi Badenoch commentando le dichiarazioni del presidente USA a favore di un'Irlanda unita. Si allarga l'inchiesta sulla morte di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante a luglio. Nel registro degli indagati sono state iscritte altre 4 persone, i titolari dell'azienda produttrice della vasca e dell'impresa di installazione. Accertato che la morte è avvenuta per annegamento, resta il mistero su come una tragedia del genere sia potuta accadere in un impianto profondo 1 metro, e sarà proprio l'accertamento tecnico a chiarire l'esatta dinamica. In chiusura allo sport, linea che va a Dario Ricci.
2: Sì, buon pomeriggio, anzi buonasera, visto l'orario. Partiamo dalla Formula 1 con Lando Norris, che partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna, con lui in prima fila, ma appunto in seconda posizione, Kimi Antonelli, poi Max Verstappen e Lewis Hamilton, quinto Charles Leclerc, sesto George Russell. Questo la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna. Per quanto riguarda invece la MotoGP, gara sprint a Misano per il Gran Premio di San Marino, vinta da Marc Marquez davanti a Bezzecchi e a Jorge Martine, che resta sì leader del mondiale, ma ora i punti di vantaggio proprio sullo stesso Marquez sono appena 14 e 22 quelli su Bezzecchi, che domani partirà in pole position. E poi la domenica del calcio, già acquisito l'1-1 tra Genoa e Frosinone, le reti per i sociali di Quernazza al 14esimo, il pareggio di Vasquez e poi espulso per il Genoa al 50esimo, Genoa che ha fallito al 45esimo anche un rigore con Colombo. Da 3 minuti all'Olimpico in campo Lazio-Milan nel big match di giornata. Le novità di formazione: c'è Nosdin al centro dell'attacco della Lazio, che lancia titolare anche Sciutalo per l'infortunio a mano di Doeki, l'altro difensore centrale, Loftus-Cheek nell'11 di partenza del Milan di Amorim. Questa sera alle 20.45 poi Atalanta-Cagliari, Lazio-Milan, quarto minuto di gioco, neanche a dirlo, ancora 0-0.
0: Grazie a Dario Ricci ed è tutto, prossimo GR 24 alle 19:00.

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
3: In collaborazione con
4: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
5: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
6: Ben ritrovati amici purpurei dal Lido di Venezia. Un saluto da Franco D'Assisi, mostra del cinema di Venezia che volge ormai al termine, che è sicuramente l'argomento più importante di questi ultimi 10 giorni di cinema in Italia. Se ne è parlato tanto, avete visto già anche sui giornali, in radio, in televisione, servizi, recensioni, commenti, e forse anche qualcosa che ha stimolato la vostra curiosità per segnarvi sul taccuino i film da andare a vedere nelle prossime settimane, già a partire tra l'altro da questa settimana, quando già un paio di film veneziani arrivano nelle sale italiane, anzi ci sono già arrivati proprio da giovedì. Quindi sarà una puntata di bilancio del festival, anche di Toto Leone, per capire a pochi minuti ormai, posso dire, dall'inizio della cerimonia che sarà condotta da Greta Scarano, chi potrà vincere, quali sono i film favoriti. E poi però parleremo anche di tutte le novità in sala di questa settimana che non c'entrano con Venezia, ma comunque sono arrivate al cinema. E avremo anche tante voci che abbiamo raccolto qui durante le mattinate nelle interviste qui al Lido di Venezia, con i protagonisti della mostra del cinema, da Riccardo Scamarcio a Valeria Bruni Tedeschi, da Andrea Pallauro, Rosa Palasciano, Emilia Marigliano. Insomma, abbiamo davvero portato a casa nel carniere parecchia roba. Cominciamo però con l'inquadrare un po' quello che è stato questa 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, con un amico, un collega che spesso ci fa compagnia in queste puntate speciali che riguardano i grandi festival, Andrea Chimento, Long Take, Sole 24 Ore. Ciao Andrea, ben ritrovato.
7: Ciao Franco, grazie, ciao a tutte, ciao a tutti.
6: Siamo a pochi metri di distanza, ma siamo in collegamento telefonico, questo è abbastanza bizzarro, ma qui al Lido bisogna un po' dividersi e spargersi lungo tutto il litorale.
7: Dei movimenti della mostra.
6: Assolutamente.
7: Sì,
6: allora Andrea, manca poco al Leone di questa edizione, le cronache, i colleghi che abbiamo sentito dicono Possible Love di Lee Chang-dong, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, oppure Woman Unknown, oppure il nuovo Koreeda. Chi potrebbe aver fatto breccia secondo te nel cuore della giuria presieduta da Maggie Gyllenhaal?
7: Ma guarda, questi nomi che hai fatto sono tutti giusti, appropriati, tutti film tra l'altro molto belli. Io te ne aggiungo due. Uno è il film che ha un po' scombussolato secondo me le carte in questi ultimissimi giorni della Mostra del Cinema, che è Nazza, questo documentario che parla in qualche modo dei metodi con cui l'esercito israeliano uccide i palestinesi, che è stata davvero una visione secondo me sconvolgente, un film che vedo molto molto forte anche poi sul tema della stagione dei premi, degli Oscar. Insomma, due dei registi sono quelli che hanno già fatto Motherland, e mi sembra un film che per forza dovrà andare nel palmarès e che se lo merita anche. L'altro film che ti aggiungo è il film che forse io amo di più a livello così personale e soggettivo, che è il film di Stéphane Brisé, Un buon petit soldat, con un Alba Rohrwacher stratosferica. Io spero sia un po' anche lei lizza per la Coppa Volpi, un quarto film di Brisé sul mondo del lavoro, molto toccante, delicato, davvero una bella lezione di regia.
6: Hai detto titoli, io voglio entrare un po' nelle possibilità di premi alternativi, non laterali perché sono comunque importanti, però se il Toto Leone se lo giocano questi, tu hai detto il tuo del cuore, io tifo sfegatatamente, non so se si può dire, per Martin McDonagh e Wild Horse 9, però da quel film voglio tirare fuori quello che secondo me è una Coppa Volpi maschile che non può essere persa, cioè un John Malkovich monumentale.
7: Incredibile la sua prova, cioè John Malkovich lo conosciamo bene, però qui a me ha davvero stupito, sorpreso per come riesce a trovare delle sfumature tra una commedia molto acida, molto cinica, anche se vogliamo un aspetto drammatico estremamente malinconico. Anche qui io penso che Venezia sia soltanto l'antipasto, ecco, dei premi che potrebbe vincere Malkovich in un film assolutamente splendido, scritto benissimo, in cui è molto bravo anche Sam Rockwell, il suo partner, però diciamo che Malkovich è veramente di un altro pianeta.
6: Assolutamente, hai detto di Alba Rohrwacher, fra le attrici voglio sottolineare anche la prova delle due sorelle Mara nel film di Werner Herzog, Rooney e Kate, e anche la prova di Vanessa Scalera nel film, in uno dei film italiani in concorso, il film di De Angelis, Il fuoco che ti porti dentro, che è davvero un'altra prova attoriale fortissima da parte di Vanessa Scalera. Voglio anche però dirti che per me il premio alla regia è e deve andare a Dau, questo esperimento incredibile cinematografico, 20 anni di lavoro per far vivere le persone dentro un villaggio ricostruito che ricorda l'Unione Sovietica degli anni tra gli anni 40 e 60, e dove la troupe ogni tanto andava a girare senza preavviso. Loro erano lì che facevano la loro vita, lo avevano accettato, eccetera, e ogni tanto arrivavano quelli della troupe a girare. E quindi vediamo il passaggio del tempo in questo arco temporale importante, e vediamo anche un grande ragionamento sul ruolo della scienza e su come il potere avversi la scienza quando ne ha paura e vuole controllarla. Un tema estremamente attuale, però ecco Andrea, è a livello di regia che soprattutto le prime due ore, il film dura 4 ore, le prime 2 ore del film hanno lasciato tutti a bocca aperta.
7: Sì, sono davvero bellissime, è un altro bel film di questa Venezia che diciamo cioè, è stata davvero a mio parere straordinaria, forse il miglior concorso da anni e anni a questa parte. E Dao è un film importante di un progetto ancora più importante, come tu dicevi, un progetto multidisciplinare tra installazioni, film, serie che forse arriveranno, c'è cioè qualcosa di molto ampio. Questo diciamo è un po' un film in cui si torna all'origine del progetto, quindi raccontare un po' questa sorta di biografia di Lev Landau, chiaramente molto romanzata, con tanti passaggi diciamo così che non c'entrano con l'aspetto del biopic tradizionale. Da lì poi si sviluppa una sorta, nella seconda parte del film, di sintesi, diciamo così, delle tante cose viste in Dao in precedenza, tra il 2019 e il 2020. È un film di ampio respiro, c'è alcune sequenze che sembrano ovvio richiamare, direi, anche il cinema di Tarkovsky in alcuni passaggi, qualche altro momento magari un po' più ridondante nella seconda parte, però insomma, avercene, ecco, di fantasia.
6: Assolutamente. Senti, gli italiani, Andrea, abbiamo detto di De Angelis, bene direi anche tutto sommato Paolo Strippoli con il suo L'Estranea, tra l'altro fra poco sentiremo Valeria Bruni Tedeschi, che guarda molto al pubblico, è un film di genere, un thriller psicologico con Jasmine Trinca, con Adriano Giannini, Nini eccetera, però tutti si chiedevano come sarebbe stato il nuovo film di Nanni Moretti.
7: Ma il film di Nanni Moretti secondo me è un bel film, cioè un film come dire in cui Moretti riesce a riprendere chiaramente degli aspetti delle relazioni umane che aveva già toccato in precedenza, ma riesce in qualche modo a essere anche abbastanza originale a mio parere come tratta il tema del melodramma. È un film in cui io personalmente all'inizio ci ho messo un attimo a farlo carburare dentro di me, cioè parte magari un pochino in sordina, ma poi esplode molto nella seconda parte e diventa un film a mio parere assolutamente riuscito, con una bravissima Jasmine Trinca, che tra l'altro presente anche nelle strane di Strippoli, altro film di cui si parlerà molto nelle prossime settimane, visto poi anche l'uscita in sala. Quindi io direi la compagine italiana è andata piuttosto bene. Ecco, diciamo che in concorso c'erano dei film talmente colossali che magari rischiano di mettere così un pochino in ombra i film italiani dal punto di vista della resa, però io sono abbastanza convinto anche che Moretti entrerà nel palmarès e che comunque abbiamo fatto una bella figura, assolutamente.
6: E allora ricordiamo che proprio il film di Nanni Moretti uscirà il 3 dicembre, quindi un film che ha grande potenziale con il pubblico ed esce secondo me in un periodo in cui può funzionare molto. Questo è un po' il bilancio per il momento, a pochi minuti dall'assegnazione dei Leoni, che chiaramente seguiremo poi nel corso dei giornali radio. Io ringrazio Andrea Chimento, a presto Andrea.
7: Grazie a te Franco, è stato un piacere.
8: Potrebbe peggiorare domani, potrebbe non essere permanente. Vediamo come si evolve.
9: Lui è mio zio, Dario.
10: Piacere. Ciao, piacere.
11: Che Giacomo non sta andando tanto bene. Rischia di essere bocciato. Hanno bocciato anche me le superiori. Non si muore. Poi quando sei 18 anni, la birra.
6: E quella che avete sentito era una clip tratta dal film I figli della scimmia di Tommaso Landucci, opera prima, presentata nella sezione Orizzonti qui a Venezia, in uscita il 17 di settembre, poi ne riparleremo proprio settimana prossima un po' più compiutamente, però è un film che racconta una storia del padre che è Riccardo Scamarcio, un intenso Riccardo Scamarcio, di un bambino disabile al quale dedica tutto il suo amore, tutte le sue cure, ma che ha un rapporto molto forte anche col figlio adolescente di suo fratello, con suo nipote. E chiaramente nel figlio di suo fratello vede quelle possibilità che

0: i problemi di salute e fisici di suo figlio non gli danno modo di sviluppare. Il ragazzino, il nipotino, va in moto, gioca e piano piano il suo senso di paternità sembra quasi trasferirsi da suo figlio a suo nipote. Questo è un po' il plot di questa storia molto intensa, come dicevo. Abbiamo incontrato a Venezia Riccardo Scamarcio e gli abbiamo chiesto com'è stato lavorare con questo straordinario bambino disabile che però nel film davvero recita dall'inizio alla fine. Sentiamo.
1: Ma Andrea Agio è un bambino formidabile, è una forza della natura. La prima volta che l'ho incontrato è stato a fine ottobre dell'anno scorso a casa sua. E la prima cosa che ha fatto, mi ha preso la mano, perché lui ha questa carrozzella che muove con un joystick col piede sinistro, che è l'unico che riesce veramente a controllare, e mi ha preso la mano, mi ha portato davanti alla televisione e ha detto al padre: accendi un attimo, bello perentorio, perché Andrea c'ha il caratterino, non è... E ha messo questo film che avevo fatto, Svaniti nella notte, che lui aveva visto tipo 18 volte su Netflix, e voleva guardare il film con me, e mi guardava e rideva, guardava il film, poi guardava me e rideva. Cioè, è stato lavorare con Andrea un'esperienza straordinaria, veramente meravigliosa, perché lui arrivava tutte le mattine sul set con questi sorrisoni. Poi a un certo punto ha capito che bisognava anche, insomma, far sul serio, perché comunque fare un film, noi eravamo tutti preoccupati che lui si potesse stancare, fare un film è faticoso, no? Invece lui ha capito che doveva stare concentrato, e poi a un certo punto non se ne voleva più andare, cioè anche nelle scene degli altri, lui è rimasto lì al monitor a guardare le scene, oppure sulle sue scene ne voleva fare un'altra, e a volte proprio si offendeva se ne facevamo un'altra, capito? Quindi noi abbiamo, come dire, ha dovuto, come si fa con gli altri colleghi, con gli attori, assecondare il suo desiderio, anche perché non era soddisfatto. Per cui poi anche lui è molto fisico, ovviamente, no? Vuole questo contatto fisico. Io sono una persona ipertattile, non ho questa, sai, ci sono le persone che sono fisicamente rigide, a me, io abbraccio tutti, non sono del sud. E quindi con lui abbiamo da subito trovato, chiaramente con il papà, con Luca, mi hanno dato delle informazioni più tecniche di come prenderlo, chiaramente questo è stato un po' una piccola difficoltà, ma al netto di questo devo dire grandissima complicità e quindi grande fiducia che ci ha consentito di essere complici veramente.
0: Riccardo Scamarcio quindi ha raccontato un po' il suo lavoro con I figli della scimmia. Alla sezione delle giornate degli autori, che è una sezione autonoma del festival, un film che è piaciuto molto, un altro film italiano di Giuseppe Bonito, è Fame d'aria. Anche qui siamo dalle parti di una storia di paternità. Guarda caso, come vi dicevo, è un tema molto ricorrente, il viaggio di Pietro, che è uno straordinario e intensissimo Paolo Piero Bon, che viaggia verso la Puglia con suo figlio autistico Jacopo. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da un meccanico del posto, trovano ospitalità dalla proprietaria di un bar che un tempo era anche una pensione. Questa donna, Agata, è aiutata da una giovane, Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. Insomma, questi due, padre e figlio, si trovano dentro una comunità, che è un valore che pensavano non fosse più facile da trovare. E lì si sviluppa poi tutto il film. A interpretare le due donne ci sono Milvia Marigliano, che avete apprezzato, amato nei panni di Coco Valori nella Grazia di Paolo Sorrentino, e Rosa Palasciano, che è stata lanciata dai film di Ciro De Caro, come Giulia, per esempio, Taxi Mon Amour. E allora le abbiamo incontrate, tra l'altro, piccolo così, sotto un'idatura personale orgogliosa, due attrici premiate nel festival che dirigo, il Garda Cinema, che una volta era il Bardonio Film Festival. Quindi le abbiamo incontrate tutte e due e abbiamo chiesto loro di raccontarci un pochino com'è andata sul set e che cosa hanno capito e anche magari un po' preso l'una dall'altra. Sentiamo.
2: Se ogni uomo e donna di questa terra si dicesse veramente quanto è difficile fare figli normali, nessuno ne farebbe più.
3: Vaffanculo!
2: Mio figlio è la prova provata che non esiste un cazzo di niente. Solo la natura che ogni tanto si inceppa.
0: Rosa, ti chiedo una cosa che sul set hai rubato a Milvia Marigliano.
4: Io sul set, soprattutto quando ero dietro le quinte in attesa di entrare, ascoltavo Milvia ed ero ammiratissima, perché attraverso la voce riesce a trasmettere delle emozioni molto precise, molto specifiche e piene di tantissime sfumature. Quindi quello che mi porto a casa è questo, e poi anche la semplicità, la concretezza con cui affronta le cose. È stato un grandissimo dono lavorare assieme.
0: Milvia, invece, è una cosa che ti ha colpito di questa brava attrice?
5: Mi ha colpito questo, un po' la maltrattavo, ma la cosa che mi ha dato è un ricordarmi com'ero io, ansiosa, più profonda, più dubbiosa nell'affrontare le cose. È chiaro che l'esperienza un po' di sicumera
0: te la dà.
5: E quindi mi ha portato a dire: è così, ricordati che tutta quell'ansia, quelle conferme con i colleghi, con le cose, adesso tu vai un po' vado per la mia strada. A parte che abbiamo avuto la fortuna di un regista straordinario, capace di lavorare con gli attori di teatro, straordinario.
6: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata. Lei chi è?
0: Lei chi? Lei è un personaggio, Valeria Bruni Tedeschi, straordinario. 8 ottobre, data di uscita nei cinema italiani di L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, 33 anni, enfant prodigio, ormai non più enfant, comunque sicuramente prodigio del cinema di genere e fino adesso veramente horror italiano, ma che in questo film lascia proprio gli stilemi del genere per andare verso il thriller psicologico. Tutto comincia con la frase che avete sentito all'inizio: tutta la storia che sai della tua famiglia è una menzogna. E questa frase la dice Anna Colonna, interpretata da Jasmine Trinca, a sua figlia Alice, Romana Maggiora Vergano, la va a trovare, siamo ai giorni nostri, le dice questa cosa e parte un racconto che rivoluziona, ribalta e manda in frantumi anche l'idea di famiglia che fino a quel momento c'era. Scopriremo che i destini di questa famiglia sono stati segnati dalla presenza di un'estranea, l'estranea del titolo, che è Valeria Bruni Tedeschi, che ha un ruolo abbastanza diabolico, quello di fatto di poter cambiare le sorti delle vite, ma chiedendo sempre un prezzo in cambio. Abbiamo sentito Valeria Bruni Tedeschi a Venezia raccontarci un po' così questo suo ruolo.
7: Ma il ruolo, appunto, mi è sembrato una voce interiore che ben conoscevo, di qualcuno dentro di me che mi faceva come delle proposte, dei commerci, poneva dei dilemmi. Ecco, questa è una cosa che conosco molto bene. Però poi quello che è successo tra di noi, quello non lo sapevo. Cioè, potevo immaginarlo, avevo molta voglia di lavorare con Jasmine, però abbiamo lasciato l'imprevisto di quello che succede tra due attrici. Qui l'abbiamo veramente lasciato aperto, senza dircelo, però c'era per me quel piacere lì di dire: vedremo cosa succede tra di noi, vedremo che tipo di chimica ci sarà. C'è stato un momento in cui ho avuto voglia di baciarla. Questo non è che l'ho deciso prima, o questa cosa un po' fisica che c'è stata tra di noi, non l'abbiamo decisa al tavolino, l'abbiamo sperimentata sul momento e ci siamo divertite anche. Però per divertirsi non si può deciderlo prima, per divertirsi anche due bambini che si divertono devono lasciarsi improvvisare nel più bel senso della parola.
0: Ti chiedo se te lo saresti aspettato di fare una diavolessa in un film.
7: Non lo so, però da un po' di tempo che mi propongono dei ruoli di cattiva e di sadica, perciò forse c'è qualcosa col tempo che passa, che della mia verità che trasparisce, che prima non si vedeva che adesso si vede, non lo so. Ma a me mi diverte moltissimo, perché nella vita non me lo permetto, però lo sono.
0: Valeria Bruni Tedeschi, protagonista o coprotagonista, insomma, del film L'Estranea di Paolo Strippoli, in concorso, uno dei 5 film italiani in concorso. Tra poco sentiremo anche Andrea Pallauro, che è regista di Echo Chamber, altro film italiano in concorso, che peraltro arriva invece nelle sale già in questo fine settimana. Prima però voglio farvi ascoltare un minuto di Greta Scarano. Greta Scarano, che lo scorso anno ha avuto una stagione straordinaria perché ha esordito alla regia con La vita da grandi, che ha fatto incetta di premi nei festival fino a essere premiata anche con il premio del pubblico giovane agli EFA, gli European Film Award, gli Oscar europei. Quindi davvero un grande esordio alla regia per Greta Scarano, che è, si diceva, madrina una volta, diciamo,

0: lei si definisce conduttrice di questa mostra del cinema. L'abbiamo vista presentare il 2 settembre la cerimonia d'apertura, fra un'oretta la vedremo presentare la cerimonia di chiusura e quindi sarà sul palco ad annunciare gli ospiti e i leoni. L'abbiamo incontrata perché è stata una settimana molto intensa per Greta Scarano, tanti red carpet ma anche tanti momenti di rappresentanza importante. Il suo segno rosso contro i femminicidi è stato fotografato e immortalato in tutto il mondo. Insomma, abbiamo chiesto a Greta Scarano un po' come ha interpretato e che cosa le lascia questa esperienza da, come si diceva una volta, madrina della Mostra del Cinema di Venezia.
1: A me personalmente serve nella misura in cui vedo delle cose che mi ispirano. Ti dico una cosa, forse questa mostra la sto guardando più da autrice, perché questo ruolo mi permette di avere un punto di vista laterale che non avrei mai potuto avere diversamente. Quindi vedo delle cose che mi incuriosiscono, mi interessano, soprattutto di backstage, di cose che le persone, alle quali le persone non hanno certo normalmente accesso. E questo mi incuriosisce perché sono una persona molto curiosa e perché ho capito che raccontare storie in quel senso mi piace tantissimo. Certo. Mi sto anche prendendo del tempo per capire dov'è il cinema, che cos'è il cinema italiano certo in questo periodo e dove anche mi posiziono io in tutto questo. E sono sempre discorsi poi che si rischia di semplificare, di rendere tutto un po' banale, ma perché poi questa mostra è stata vissuta molto dai ragazzi, ho visto un sacco sì, di sì ragazzi, molto più che negli anni passati, e quindi io penso che servano degli autori giovani.
0: Greta Scarano, che condurrà fra poco la serata finale della Mostra del Cinema di Venezia. Prima di dare la linea alla regia è arrivato il momento però di giocare insieme. Non ci dimentichiamo di voi, anche in questa puntata speciale, due copie di un film in Blu-ray in alta definizione che dovete indovinare. È questo.
2: L'abbiamo preso?
3: Non ancora, signore, ma ci siamo.
2: Mancato! È sotto di noi!
4: Ce l'abbiamo! Fuoco!
0: Insomma, si spara un po', però se avete già indovinato di che film si tratta, era uno dei film più attesi della stagione che si è appena chiusa e volete provare a ricevere uno dei due Blu-ray 4K ad alta definizione che sono qui con noi e che vi spediremo, dovete dirci il titolo del film, mi raccomando preciso, e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due copie di questo Blu-ray 4K che vi aspettano, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo ancora da Venezia e parliamo dei film che da Venezia sono arrivati nelle nostre sale.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Nome:
12: Freeway Skyline.
11: Professione:
12: IRP.
11: Missione:
12: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
11: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su il

0: sole24ore.com/weaward2026.
1: La rosa purpurea.
2: Questo cazzo di mal di schiena non mi dà tregua.
3: Non hai avuto miglioramenti dopo l'intervento?
2: Mi sembra stia peggiorando. Ti va un bicchiere di vino?
3: Ho dei pazienti che mi aspettano.
2: Ma anch'io sono un paziente.
4: Da quanto state insieme?
3: Ma io non so se stiamo insieme. Sarebbe confortante sapere che siamo noi a scegliere tutte le nostre sfortune.
2: E tu, quali sfortune ti sei scelta?
5: Di Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon da Venezia ai cinema italiani. E questo è il primo dei film che qui dal Lido è già balzato nelle nostre sale cinematografiche. È un film importante, al di là poi del giudizio critico che se ne può dare, ha molto diviso a Venezia, qualcuno l'ha amato, molti di più l'hanno un po' criticato per una eleganza formale che magari non riesce mai a diventare calda, non riesce mai ad avvolgere lo spettatore. In certi momenti sembra un po' fine a se stessa, ma al di là di questo è un film importante, dicevo, perché è l'ultima sceneggiatura scritta da Bernardo Bertolucci. Poi Bertolucci venne a mancare, si svolge tutto in una stanza, è la storia di un produttore musicale che ha un rapporto con una cantante e icona che è appunto Ava, interpretata da Susan Sarandon, e che in qualche modo crea una dipendenza, forse anche un innamoramento, con l'infermiera che viene a visitarlo per il suo mal di schiena. Ecco, tutto si svolge, dicevo, dentro questo appartamento. Il film è diretto da Andrea Pallauro, che ci aveva abituato a un cinema elegante ma algido, anche con Monica, ricorderete, o Anna, i suoi film precedenti, costruito Anna soprattutto sul volto di Charlotte Rampling. Insomma, abbiamo intervistato Andrea Pallauro e gli abbiamo chiesto un po' di raccontarci il rapporto con questo script, con questa sceneggiatura che era firmata da uno dei più grandi nomi della storia del cinema, appunto quello di Bernardo Bertolucci.
2: Conoscete la parabola del porco spino? Più si avvicinano e più si feriscono. La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
6: Allora, Andrea, che responsabilità che ti sei preso di portare sullo schermo l'ultimo pensiero cinematografico di Bernardo Bertolucci, di un gigante, tra l'altro nel cinquantenario di Novecento, in un anno importante. Cosa hai pensato quando te l'hanno proposto? Cosa ci hai messo di tuo? Cosa è rimasto di suo?
7: Beh, sicuramente è una grandissima responsabilità. È stata fin dal primo momento, prima ancora di leggere la sceneggiatura, proprio quando Nicola Giuliano, il produttore, mi ha chiesto di leggerla, è arrivata proprio con questa grande responsabilità, appunto. Una responsabilità però non proprio di riprodurre o cercare di riproporre il suo linguaggio cinematografico, la sua visione, la sua sensibilità, ma quella di dare onore il più possibile all'essenza del materiale. E l'unico modo per farlo con sincerità, questo, era proprio quello di lasciarla filtrare attraverso le mie esperienze, il mio vissuto, il mio modo di vedere e la mia sensibilità.
6: E la cosa che senti più sua che è rimasta nel film qual è?
7: Penso che sia proprio il rapporto con il dolore, sia fisico che emotivo, che psicologico, e come il dolore distorce il modo in cui, come esseri umani, noi cerchiamo l'intimità gli uni con gli altri. Credo che questa sia una delle caratteristiche di questo progetto che sia proprio sua.
6: Grazie.
7: Grazie.
8: Forgiveness is hard. It costs us something. One of the biggest moments of our lives, right?
9: I feel like I'm exercising demons, getting it all out. The rage. Just pure anger. I need to calm the f***

0: E Don't Look Back in Anger, il film che è rimbalzato già nelle sale italiane dalla Mostra del Cinema di Venezia ed è rimbalzato anche in testa alla classifica degli incassi già dal primo giorno di programmazione. Un'altra delle proposte veneziane è stata una delle serate più incredibili, quella di sabato col red carpet con i fratelli Gallagher. C'è ancora tanto amore per questa band che si era sciolta e a un certo punto si è rimessa insieme dopo una quindicina d'anni in cui i due fratelli Gallagher si sono letteralmente odiati, non parlati e se possibile anche menati. E però il film ci racconta un riavvicinamento che anche sa molto di presa di coscienza. Don't Look Back in Anger è un bel film, è un film dove ci sono tanto le canzoni degli Oasis cantate dal vivo in questa lunga tournée della Reunion in giro per il mondo, Brasile, Giappone, Stati Uniti, davvero dappertutto, ma è anche un grande film sul perdono che un fratello deve all'altro, sul lasciarsi andare alle spalle le cose. E questa forse è la funzione più universale di questo bel documentario che in oltre 300 sale in tutta Italia. Noi ne vogliamo parlare con l'amico Enzo Gentile, che scomodiamo tutte le volte che il cinema incontra la musica. Ciao Enzo.
1: Ciao Franco, buongiorno a tutti.
0: Allora, ti è piaciuto e perché ti è piaciuto?
1: Sì, è un buonissimo documentario, tra l'altro con un montaggio delle riprese anche sporche, quali sono poi i protagonisti, le loro canzoni, la loro musica. Gli Oasis non hanno mai fatto della raffinatezza e dell'eleganza la loro cifra stilistica. Quando hanno iniziato col primo album nel 94 vennero avvicinati impropriamente, magari esageratamente, ai Beatles, che però rimangono la loro ispirazione maggiore. Nel documentario ci sono tutte le canzoni importanti, ma secondo me la parte più interessante, forse anche più stimolante per chi vi assiste, è la dimensione delle prove, proprio il contrasto evidente che rimane, ma che poi porterà a una riconciliazione. Mai avrei pensato che gli Oasis sarebbero stati poi un esempio di positività, anche di bonomia, visto che le loro canzoni e i loro atteggiamenti paravano altrove. È un film da record, qualcuno ha avuto anche la bontà di calcolare quante volte viene citata, pronunciata la parola fuck, che è il loro idioma preferito, 179, quindi è veramente una densità che la dice lunga poi sugli atteggiamenti, no, che gli Oasis hanno avuto sul palco. Peraltro il pubblico li ha amati e secondo me li riscopre grazie a una sequenza di hit formidabili, dove magari non c'è l'originalità ma c'è l'energia, c'è una grande carica sia di Liam sia di Noel, che è quello che ha scritto la gran parte, quasi la totalità dei brani. L'ultimo loro album peraltro risale al 2008, Dig Out Your Soul, non era neanche un capolavoro, quindi quando loro smettono lasciano orfani gli appassionati, non perché chiudono in bellezza, ma perché chiudono malamente, chiudono con quella rissa nei camerini di Parigi che lasciano a bocca asciutta il pubblico convenuto per un loro concerto, che si sente dire: la band si scioglie in questo momento, i due fratelli si sono scazzottati, andate in pace e tornate a casa. Quindi è un percorso un po' di redenzione. Al rock piacciono queste storie. Per fortuna sono ancora tutti vivi e hanno alle spalle una band che ci sa fare. Questo viene dimostrato nel film. C'è quel tipo di rock aspro, spigoloso, ma anche carico di melodia e alla fine di buoni sentimenti, perché le loro canzoni sono orecchiabili e si possono seguire col palpito del cuore. E il pubblico li troverà anche in Europa nel 2027, tornano a fare dei concerti, quindi la loro storia è tutt'altro che finita.
0: Enzo Gentile ci ha raccontato Oasis, Don't Look Back in Anger, nei cinema italiani, il film prima in classifica nel primo giorno della sua programmazione qui dalla Mostra del Cinema di Venezia. Grazie Enzo, alla prossima!
1: A te!
0: È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: Sarai ripudiato perché il nemico ha visto la tua faccia.
3: Non se sarete morti.
4: Sarà per noi un'estasi guardare il tuo forte spirito spezzarsi.
0: Qui, al di là delle voci, c'è, se le avete notate, le note musicali che dicono molto di questo film, dicono il titolo, perché è una delle serie più amate. Mi ricordo dell'epoca del Covid, eravamo tutti chiusi in casa, ma arrivò su Disney Plus questa nuova serie che ebbe un grandissimo successo, e adesso è arrivato un altro film nelle sale l'anno scorso, finito in Blu-ray 4K, due copie delle quali sono qua con noi per i due ascoltatori che per primi l'avranno individuato e scriveranno il titolo e il loro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Fra poco vi sveliamo tutto, linea alla viabilità, collegamento fra poco con Boris Sollazzo per un altro paio di novità in sala.
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Strade in diretta.
7: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. La notizia più importante giunge da Genova, dove sulla A12 Genova-Rosignano segnaliamo code in entrata allo svincolo di Genova Est da entrambe le carreggiate. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, torniamo più tardi, buon viaggio.
8: Scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
9: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
8: Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
9: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora questa roba dei luoghi comuni, Beppe, dai.
8: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è sempre estate.
9: Sì, ma è estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito e l'app di Radio 24. E lì è estate.
8: Ah, scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
9: Sì.
6: La Rosa Purpurea.
10: La voce di Gerusalemme.
11: Questa è Gerusalemme che chiama.
12: Perché vai così spesso a Gerusalemme?
13: Perché ho un lavoro in città. Ogni giorno perdiamo dei terreni, molti contadini sono stati sfrattati.
14: Perché vengono a vivere qui?
15: Perché i loro paesi non li vogliono.
16: Thomas Hopkins, segretario privato dell'Alto Commissario.
17: Youssef Bessawi.
18: È giusto che gli inglesi distribuiscano la terra come vogliono?
16: La registrazione delle terre serve a tutelarvi.
0: E allora, quello che avete sentito è una clip del film Palestina 36, film che arriva nelle sale in questo fine settimana, distribuito da Wanted, e che ha come protagonista peraltro Jeremy Irons, con la regia di Anne-Marie Jassir. Il cinema negli ultimi anni si sta molto orientando sulla storia anche del Medio Oriente, cioè sul cercare di capire, di raccontare come siamo arrivati al punto in cui siamo, a questa guerra infinita, eccetera, e quindi andando spesso a cercare le radici. L'aveva fatto un paio di stagioni fa Michael Winterbottom con Shoshana, era un thriller politico basato sugli eventi reali, abitato a Tel Aviv negli anni 30, e così come negli anni 30 si svolge questo film, questo Palestina 36. Il 36 è l'anno della rivolta araba che viene appunto raccontata. Io saluto Boris Sollazzo. Ciao Boris.
19: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Boris, un film che lavora ancora sulla ricerca di questo peccato originale.
19: Beh, in realtà lavora ancora fino a un certo punto, perché il peccato originale è stato tanto raccontato, tanto elemento di propaganda, ma al cinema non ha trovato strada. Effettivamente tanti cineasti arabi o palestinesi non hanno mai pensato di guardare quel momento, di fare un terra e libertà palestinese, per intenderci. La produzione di questo film è una fotografia esemplare di che cos'è fare un film in questo momento storico di questo tipo. Perché dico questo? Perché questo film inizia nelle terre palestinesi, inizia anche in parte in Israele. Dopo il 7 ottobre 2023 deve trasferirsi in Germania, subirà 4 stop di produzione fino a trovare altrove i colori, gli odori, i passi, il ritmo di un popolo che in fondo vive nella diaspora e che quindi la propria patria se la porta con sé. E forse questa è la cosa più straziante: raccontare l'origine di tutto con un popolo in cui tantissime persone sentono un'appartenenza verso un luogo in cui non hanno potuto abitare neanche un minuto. E probabilmente questo film è esemplare anche per questa produzione qui. Quando tu parli di peccato originale si parla in maniera brillante, nel caso il protagonista Jeremy Irons del ruolo ambiguo, scorretto, predatorio che ha avuto la Gran Bretagna nella regione, in cui sostanzialmente ha giocato su due tavoli barando su entrambi. Ma Yasir non racconta neanche questo, non vuole fare un film di propaganda, non vuole nemmeno in qualche modo convincere chi non si convincerà mai, vuole raccontare un pezzo di storia, un pezzo di memoria, perché il popolo palestinese è talmente martoriato e la terra palestinese è talmente negata che spesso e volentieri ci dimentichiamo che c'è una storia dietro, perché quello che è stato negato a questo

0: Questo popolo è stato anche il suo passato, e Yasir lo ricostruisce con una storia che è anche una sua poesia, una storia molto cinematografica, la storia di un uomo diviso a metà, no? Tra la raffinata Gerusalemme, che non è compromessa con il potere, ma sicuramente lo accoglie, e però con una grande consapevolezza, una grande cultura, una grande capacità di vedere la sofferenza del proprio popolo e soprattutto dei contadini a cui questa terra viene fisicamente tolta. E anche qui, diciamo, il riferimento al presente è chiarissimo. Yasir riesce a fare un'opera che ha una sua universalità, non senti il peso di una possibile propaganda, è davvero un film, un'origin story di un popolo, ma anche di una persona, ma anche di un'emotività collettiva. È probabilmente il film meno politico di un certo cinema, tra virgolette, palestinese, ma proprio per questo lo è molto di più. E questo è un regalo straordinario che solo i grandi film e i grandi registi, anzi, le grandi registe possono fare.
1: E allora, Palestina 36 nei cinema italiani, grazie Boris per avercelo raccontato, ci sentiamo fra 7 giorni.
0: Alla prossima settimana e buon cinema!
1: E allora, Boris Sollazzo ci ha raccontato Palestina 36, ma c'è un altro film che forse sarà anche uno di quelli che incasseranno di più in questo fine settimana, perché torna tanti anni dopo il sequel di una storia che aveva incantato il pubblico della commedia e anche molto il pubblico femminile, ricorderete Amori e incantesimi. Ebbene, Amori e incantesimi 2, con la regia di Suzanne Bier, con Sandra Bullock e Nicole Kidman protagoniste, ce lo racconta Chiara Pizzimenti.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens. Quella del Massachusetts. Di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai.
2: È di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo
4: No.
2: scriverei.
5: Sono Sandra Bullock e Nicole Kidman, difficile dimenticarle insieme in un film di quasi 30 anni fa, in cui sono streghe, una dai capelli corvini, l'altra dalla chioma rossa. La prima ha rinunciato ora a usare i suoi poteri e ha cresciuto le figlie senza che ne sapessero nulla. Succede però che una di loro trovi l'amore e subito la maledizione colpisca.
6: Allora è vero, sta per morire.
2: È vero, è vero. Siamo streghe e siamo maledette.
6: Non mi fiderò mai più di te. Kylie è scappata per spezzare la maledizione.
7: Finirà sulla via oscura. Se volete trovarla, dovete restare insieme.
2: Il mio sangue, il tuo sangue, il nostro sangue.
5: Per risolvere la situazione devono intervenire le sorelle streghe insieme a un esperto di magia nella brumosa Inghilterra. Vincerà la sorellanza, ma senza entusiasmo per lo spettatore. Per rinfrescare il ricordo abbiamo rivisto il primo Amore e incantesimi e la magia là c'era. Nel film di Suzanne Bier manca. Troppi tentativi di comicità per raccontare questa sorellanza non reggono in una sceneggiatura meno solida della precedente. Le attrici sono brave, da Bullock e Kidman alle zie, Diane West e Stockard Channing, ma troppo spesso ci sono scene una dopo l'altra, più che una storia ben congegnata.
1: È esaurita la lunga pagina dedicata alle novità in sala. Parliamo di un festival che, come sanno gli amici della Rosa Purpurea, è un festival che noi appoggiamo molto molto volentieri, perché è un festival che apre davvero una finestra sul mondo, anzi ci permette delle visioni dal mondo. Com'è il titolo di questo bellissimo festival che è arrivato alla sua 12ª edizione quest'anno, dal 16 al 20 settembre a Milano? A dirigerlo come direzione artistica c'è ancora una volta Maurizio Nichetti, che è in collegamento con noi. Ciao Maurizio.
8: Buongiorno, ciao, ciao, ciao. Vi aspettiamo tutti al Teatro Litta a Milano oppure su My Movies. Come sempre, i nostri film possono essere visti da chi non può venire a Milano sulla piattaforma.
1: Quest'anno avete scelto un tema, Maurizio, che è oltre il confine. Cosa c'è oltre il confine?
8: Ma diciamo, purtroppo sappiamo cosa c'è quando ci sono i confini. Quando ci sono i confini ci sono quelli che li vogliono travalicare, che li vogliono aggredire, che li vogliono difendere, che li vogliono combattere. I confini devono sempre nascondere qualche interesse privato, per cui la parola confine, muro, separazione, apartheid, mi ha sempre dato molto fastidio. Allora, andare oltre i confini, abbiamo pensato pensato che sarebbe stato interessante fare una selezione non ideologica su chi aggredisce e chi ha aggredito, lo sappiamo tutti, è inutile continuare a ripetercelo, ma pensare che dietro ogni confine ci sono delle persone, che quelli che arrivano, quelli che partono, quelli che vengono cacciati via, quelli che aggrediscono, quelli che combattono, però lo fanno tutto sulla testa di una popolazione che è vittima di tutto questo. Per cui il festival di quest'anno ha selezionato tanti bei film che parlano di storie umane che subiscono la conseguenza di questi confini che purtroppo sarebbe meglio non ci fossero.
1: Certo. Maurizio, poi ci sono i concorsi, decine di documentari dall'Italia, dal mondo, sempre questa finestra aperta, no? Per scoprire anche e andare in profondità sulle grandi storie del mondo. Ci sono un paio di titoli di cui sei particolarmente orgoglioso?
8: Ma guarda, prima abbiamo parlato di persone che subiscono. C'è un film che, come dire, non è un film sulla guerra Russia-Ucraina, perché ne abbiamo già sentite e sappiamo già tutto. È il film che si intitola My Dear Theo, che praticamente è stato la regista di questo film, è una soldatessa ucraina che lo dedica a suo figlio che è a casa per raccontargli cosa sta vivendo al fronte. Per cui c'è il fronte, c'è la guerra, ci sono i soldati, ma c'è anche una madre che ha un figlio a casa e che gli vuole raccontare quello che sta succedendo. Per cui è una visione del conflitto completamente diversa da quello che ci può raccontare qualsiasi telegiornale in qualsiasi serata. Come originalità, non so, segnalo Io di Anna Fitch, che racconta un'amicizia anomala tra due donne, amicizia anomala perché una era una ragazza e una era una signora già anziana, per cui un'amicizia vera, quasi madre e figlia, e questa figlia, questa giovane, è la regista del film, che ha seguito per 15 anni, gli ultimi 15 anni di vita, questa sua amica vicina di casa, un po' anziana, ma senza spoilerare il film, ne ha fatto del cinema. È un sentimento così forte che porta la regista addirittura, una volta scomparsa la sua amica, a ricostruire i loro dialoghi, le loro stanze dove hanno vissuto questa loro amicizia, la ricostruisce per sua figlia, non dico a grandezza naturale, ma quasi. Per cui di colpo un documentario sulla vita di una persona che ha avuto una vita molto ricca da raccontare, ovviamente, diventa cinema. Un cinema di favola, un cinema di amore, un cinema di affetti. Per cui sono film difficili da raccontare a parole, proprio per questo sono bei film.
1: Proprio per questo bisogna andarli a vedere. Al Teatro Litta di Milano dal 16 al 20 settembre, Festival Visioni dal Mondo. Tutte le informazioni le trovate su visionidalmondo.it. Grazie al direttore Maurizio Nichetti e in bocca al lupo.
8: Ciao, ciao, ciao.
1: E prima di chiudere questa nostra ora abbondante di cinema, a pochi minuti dall'assegnazione dei Leoni della Mostra del Cinema di Venezia, dobbiamo tornare indietro di 7 giorni e farvi riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
4: Di notte sogno di correre, di essere leggera e profumata, poi al mattino quando mi sveglio mi si chiede il respiro qua, mi dico perché un altro giorno, basta, per favore.
9: Ecco, bisogna avere fiducia, amore mio, tanta fiducia.
4: Sarà sempre peggio, tu lo sai, sarà orribile.
1: Un grande Valerio Mastandrea in 5 secondi di Paolo Virzì, il film che abbiamo messo in palio la scorsa settimana, che arriverà in versione on video ai nostri due ascoltatori che per primi lo hanno individuato, Enrico Stagliano di Pordenone e Franco Bonaga di Bologna. Ci facciamo raccontare questa edizione on video da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
10: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, Adriano, interpretato da Valerio Mastandrea, è un ex avvocato, vive isolato, burbero, nelle scuderie di Villa Guelfi in Toscana, ma l'arrivo di una ragazza, Matilde, una contessina, tra virgolette, con un gruppo di giovani e anche un processo da affrontare, costringono l'uomo a uscire dalla sua volontaria solitudine. Non c'è il Natale, come ha scritto giustamente Simone Emiliani su Film TV, ma il film ha i toni di una favola tratta da Dickens ed è cupo, ma anche pieno di un'improvvisa pazza gioia, con l'entusiasmo dei primi film del regista, sta mescolato a quell'amarezza del tempo perduto. Lo potete recuperare in un video, in DVD, con backstage come extra.
1: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
10: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
1: E siamo giunti alla conclusione della Rosa Purpurea di questa puntata che in me

0: Edilizia Design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo, in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo, in farmacia e parafarmacia.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
7: Le 19.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Il Cremlino risponde a muso duro a Zelensky: se vuole parlare con Putin venga a Mosca. La Lega all'attacco su strade sicure, subito 10.000 militari, inspiegabile rinviare ancora. Udine, dopo la condanna per lesioni, tenta di uccidere la ex in tribunale colpendola con un oggetto appuntito. Calcio, Serie A, all'Olimpico, Lazio avanti dopo il primo tempo. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. In apertura, il conflitto in Ucraina. Kiev apre a un incontro al vertice, ma Mosca pare chiudere. Sentiamo.
9: Volodymyr Zelensky si dice pronto ad incontrare Vladimir Putin al G20 di Miami a dicembre. Dobbiamo prendere decisioni, quel che conta sono i risultati, ha detto il presidente ucraino, secondo il quale nella guerra in corso non c'è uno scenario in cui tutti vincono. Gelo del Cremlino, la possibilità che il presidente Putin partecipi al G20 negli USA non è neanche ancora stata discussa, fa sapere. Che Zelensky venga a Mosca se proprio vuole incontrare Putin, la provocazione del ministro degli esteri russo Lavrov da Nuova Delhi, dove si trova per il vertice BRICS con Vladimir Putin. Quest'ultimo dall'India ha avvertito l'Europa: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro di noi, ha detto Putin, ribadendo che Mosca non minaccia l'Europa. 11 morti e 96 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev. Mosca afferma di aver distrutto nello stesso lasso di tempo quasi 700 droni ucraini. A Kiev si è svolta intanto la 22esima edizione della conferenza dei consiglieri per la sicurezza nazionale d'Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Ucraina. Presente per l'Italia il consigliere diplomatico di Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio, si è parlato, si apprende, del processo negoziale, ribadendo il ruolo imprescindibile dell'Europa. Roberta Pelligatta, Radio 24, il sole 24 ore.
7: E intanto il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i paesi BRICS a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio.

0: approccio per Xi a New Delhi, dove si sta tenendo il vertice, nessun colloquio con il leader russo Putin. Gli Houthi hanno smentito l'affermazione di Donald Trump secondo cui il gruppo avrebbe chiesto a Washington di non intervenire nel conflitto in corso nello Yemen, riferito dal presidente americano oggi a Dublino, e non è la sola affermazione di Trump ad aver scatenato reazioni.
1: Picchetto d'onore a Dublino all'arrivo del presidente Trump in Irlanda, per una due giorni in cui agli incontri politici con leader non troppo amati, come la presidente Connolly che lo aveva definito un bullo, è in programma anche l'impegno con il suo sport preferito, il golf. Prima di volare nel suo resort di Doonbeg per gli Irish Open, Trump questo pomeriggio ha tenuto una bilaterale con il premier irlandese Martin. Sul tavolo le relazioni tra i due paesi, commercio e la situazione in Iran. La guerra finirà probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. Gli Houthi, gli alleati yemeniti che ieri hanno conquistato punti strategici sul Mar Rosso, hanno chiesto a Washington di non intervenire, ha detto Trump, lasciandosi poi scappare una delle sue dichiarazioni esplosive.
2: Unification of Northern Ireland and Ireland. I said, oh, that's the next question.
1: Sarebbe fantastico se l'Irlanda fosse riunificata. Prima o poi succederà, tanto vale che accada adesso. L'eco raggiunge Londra. Non mi risulta che ci sia un sostegno maggioritario ad un altro referendum. Finché la situazione non cambierà, non ce ne sarà uno, ha detto il premier britannico Burnham, rivolto agli unionisti di Sinn Féin che premono da tempo. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha esortato a rallentare il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di esercitare un maggior controllo sulla sua evoluzione, richiamando anche l'incidente verificatosi a luglio in casa OpenAI. Il monito è arrivato a pochi giorni dall'annuncio del ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, di voler lasciare la startup californiana. Coxon ha accusato l'azienda di minimizzare il rischio che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare per l'umanità. Ieri inoltre era emerso anche che anche OpenAI sta valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi di IA più avanzati a fronte delle crescenti preoccupazioni sui rischi legati al suo controllo. E ora andiamo con le notizie in Italia, con la politica, tensioni dentro la maggioranza.
3: Superato lo scoglio delle preferenze, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, ma sulla sicurezza si apre un nuovo fronte interno. La Lega torna a chiedere di rafforzare la missione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. Rinviare ancora sarebbe inspiegabile, afferma il partito di Salvini, secondo cui la spesa potrebbe essere coperta dai profitti di soli 3 giorni di una grande banca italiana, una proposta destinata ad alimentare nuove tensioni con Forza Italia. Con un messaggio alla festa dell'UDC, la premier Meloni intanto ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
4: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo, che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese.
3: Le opposizioni restano invece all'attacco sulla legge elettorale e contestano l'emendamento voluto dalla maggioranza che porta a 6.000 le firme che le forze politiche non presenti in Parlamento dovranno raccogliere in ogni collegio per poter correre alle politiche. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Una scuola italiana su 3 oggi può dire di essere in regola grazie agli investimenti del PNRR, lo ha dichiarato il ministro per gli affari europei Foti, secondo cui si tratta di un risultato decisamente positivo. Con un investimento di quasi 4 miliardi di risorse PNRR, ha aggiunto Foti, abbiamo costruito 166 nuove scuole in tutta Italia, ne abbiamo messe a norma 1.400. Resta detenuto nel carcere di Udine Agostino Di Novo, il militare quarantenne arrestato dopo aver aggredito l'ex compagna all'interno del tribunale subito dopo il pronunciamento di una sentenza di condanna. La donna è stata soccorsa per ferita al collo e a una gamba. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Le accuse contestate sono tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa e interruzione di pubblico servizio.
5: 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza di condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco repentinamente, ha attraversato l'aula del tribunale di Udine ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D'Aversa, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito al

0: collo e alle gambe. Un carabiniere ed un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare di nuovo mentre la vittima è stata trasportata in ospedale. L'uomo ha continuato a inveire finché non è stato ammanettato. Arrestato in flagranza di reato, ora in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP. Il pubblico ministero Giorgio Milillo, da lesioni gravissime, ora procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Cristina Bonadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trieste.
1: Un grosso masso che si è distaccato improvvisamente da una parete rocciosa adiacente alla strada regionale 521 che collega Morro Reatino a Leonesse in provincia di Rieti ha travolto un'auto su cui viaggiava una famiglia al seguito di un carro funebre. Il masso avrebbe centrato in pieno il tettuccio del veicolo sfondando l'abitacolo e ferendo mortalmente un 66enne che si trovava all'interno. Il masso ha poi colpito anche altre vetture del corteo funebre causando il ferimento di almeno altre 7 persone. Scomparsa da 5 giorni e ritrovata viva a 70 anni dopo 5 notti al freddo nelle montagne cuneesi. Un'escursionista dispersa è stata individuata dai soccorritori tra il passo di Tesina e i bagni di Vinadio in Alta Valle Stura nel Cuneese.
2: Era partita per un'escursione nella zona di Sant'Anna di Vinadio, in provincia di Cuneo, e non è più tornata. E dopo 5 giorni di ricerca è stata ritrovata, viva e cosciente, la 70enne di Argentera e residente a Cuneo, donna della quale i familiari avevano denunciato la scomparsa dopo il mancato rientro nel pomeriggio di martedì. Da quel momento è cominciata una complessa operazione di ricerca che ha visto lavorare fianco a fianco soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri, con l'impiego di elicotteri, droni e unità cinofile e anche degli speleo sub, utilizzati per scandagliare alcuni laghi alpini presenti nell'area. A individuare l'escursionista è stata una squadra mista del soccorso alpino piemontese e della Guardia di Finanza tra il passo di Tesina e i bagni di Vinadio. I soccorritori hanno localizzato la donna in condizioni di ipotermia dopo aver trascorso 5 notti in montagna. Sul posto l'intervento di Azienda Zero Piemonte che ha raggiunto la 70enne provvedendo alla stabilizzazione e al successivo recupero e trasporto verso l'ospedale di Cuneo in codice verde per le cure necessarie. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura il sabato di sport con Dario Ricci.
3: Tanti temi, caro Marco. Partirei dal sabato della quarta di Serie A perché big match in corso all'Olimpico tra Lazio e Milan. Siamo praticamente al 50° di gioco. Il Lazio avanti meritatissimamente per 2-0. Prima occasione per il Milan, in realtà col colpo di testa di Chukwueze bloccato da Mandas. Poi solo i biancocelesti al 9° minuto in vantaggio con la deviazione di Cancellieri su assist di Zaccagni, al 39° il raddoppio in mischia di Noslin, nel mezzo almeno altre due grandi occasioni su cui Magnan ha detto di no, prima Zaccagni e poi a Frattesi. Lazio quindi in vantaggio per 2-0, già acquisito l'1-1 tra Genoa e Frosinone, alle 20:45 tocca ad Atalanta e Cagliari. Poi è stato un grande sabato per quanto riguarda i motori per la Formula 1 a Madrid, circuito inedito per il Circus, pole position per Lando Norris, il campione del mondo, su McLaren davanti a Kimi Antonelli, poi Verstappen, Hamilton, Leclerc e poi Russell e Piastri. Il Gran Premio scatterà domani alle 15, un'ora prima alle 14 avremo la MotoGP, Gran Premio di San Marino a Misano, con Marc Marquez che si è imposto nella gara sprint davanti a Bezzecchi e a Jorge Martin. Bezzecchi che partirà domani in pole. In classifica mondiale Marquez si fa sempre più vicino a Martin, appena 14 punti di distanza ora fra i due iberici, con Bezzecchi a 22 punti dalla vetta. Sarà anche una serata importante per la pallavolo. Alle 21 Italia di nuovo in campo dopo l'esordio vincente agli europei maschili con la Svezia. Sfidiamo questa volta la Grecia e poi occhio a New York, US Open, finale femminile dello slam del tennis tra Sabalenka e Rybakina a partire dalle 22 italiane.
1: Grazie a Dario Ricci e finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Filippo Aureggi. Prossimo GR24 alle 20.
4: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le

0: nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: Per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
8: Le porte sono sempre aperte per chi come voi è tornato ad ascoltare Leoni per Agnelli. Io sono puntillisticamente Manuel Agnelli e che peste mi colga se questa settimana non c'è un fenomeno dello sport nel mondo di Manuel.
9: Manuel.
10: Manuel.
9: Manuel.
10: Manuel. Manuel.
11: Il mondo di Manuel.
9: Manuel.
11: Il mondo perfetto.
9: Manuel.
11: Il mondo di Baduel.
10: Manuel.
11: Dove tutti sono Baduel.
8: La faccio breve, ma visto che l'ho corteggiato a lungo per farlo venire a Leoni per Agnelli, non voglio perdere l'occasione di pronunciare alcune frasi che riguardano lui e anche noi che siamo suoi tifosi. È stato il capitano della generazione di fenomeni della nazionale italiana di pallavolo degli anni 80 e 90, oggi è il commentatore immaginifico delle grandi partite delle nazionali italiane. Il fregio punk, sono parole sue, più famoso dello sport italiano, ladies and gentlemen, Andrea Lucchetta. Ciao Andrea.
12: Ciao Manuel, innanzitutto ti devo anche ricordare che per tanti, soprattutto per i bambini, sono lucky. Sono un ragazzo fortunato non perché mi hanno regalato un sogno, e mi fermo lì perché una cima di rap come me potrebbe ovviamente far cambiare completamente stazione i tuoi amici radioascoltatori, ma sono veramente contento, anche se come fa un sagittario come me a essere in un programma come il tuo che cerca solo leoni per Agnelli? Questa è la domanda marzulliana.
8: Ma io sono dei pesci, quindi alla fine se non si capisce niente è meglio, insomma.
12: Fantastico.
8: Senti Andrea, ma la tua pettinatura perché è un fregio e non una cresta? Cioè tecnicamente proprio spiegacelo.
12: Allora, tecnicamente mi è venuto in mente perché con la mia storica coiffeur, che è Carla Bergamaschi dell'Immagine di Modena, che ora è in pensione, siamo divertiti a creare delle sculture all'interno dei miei capelli, fondamentalmente per due aspetti. Il primo, essendo centrale, in mezzo alla rete, nessuno mi filava, perché i palloni arrivavano sempre in posto 4 allo schiacciatore, sempre dall'altra parte all'opposto, e detto, oh ragazzi, ma esisto anch'io. E quindi questo, diciamo, modo di catturare l'attenzione mi ha creato delle sculture interessanti. Ma il vero motivo, Manuel, è che essendo stato capitano della nazionale nel 1990 e avendo fatto il militare, ok, certo. Sai benissimo che i militari salutano con il pollice in linea, sì. E soprattutto salutano il fregio che hanno nel cappello. Pello. Io sono nel cappello, e quindi è un gioco di parole che a tutt'oggi, anche quando mi diverto a salutare i graduati, gli faccio questa battuta, ed è abbastanza uno scioglilingua difficile.
8: No, è arte concettuale pura, devo dire, complimenti. Senti, ma il personaggio di Crazy Lucky, no? Te lo sei inventato perché? Perché volevi essere irriverente, o forse per darti come con la cresta, con il fregio, per dare il modo di darti una personalità unica, visto che nello sport di squadra poi si divide tutto, però può essere anche frustrante a un certo punto, no? per la propria personalità.
12: Devi essere ben radicato all'interno dei binari che fortunatamente i nostri genitori ci hanno comunque dato, ci hanno creato, ci hanno dato l'umiltà per poter riconoscere i propri limiti e soprattutto per trovare anche dei modi per superare delle barriere. Io sono fondamentalmente un ragazzo molto timido, sono arrivato in quel di Modena, avevo i capelli a caschetto, avevo paura, no, di anche questo cambio, perché in Veneto a Treviso c'è una mentalità apertamente contadina, tutti quanti molto più chiusi. A Modena invece ho trovato il paese dei balocchi dal punto di vista anche dell'espansività. Il resto poi è venuto perché alla fine questa situazione mi ha aiutato creandomi un esoscheletro. Quindi entrava Lucky in campo e quando fischiava l'arbitro giocava Andrea Lucchetta. Andrea Lucky Lucchetta diventando tutt'uno, imparando a condividere questa voglia che quando fischiava l'arbitro, ti ricordi quando Sylvester Stallone over the top ruotava e prendeva l'impugnatura e a braccio di ferro praticamente tirava giù l'avversario. Quando fischiava l'arbitro per me era esattamente quel tipo di segnale, diventavo spietato, freddo, lucido, calcolatore, avevo una tridimensionalità. Sai che il centrale poi tra altre cose non è un camaleonte, ma deve guardare tutta quanta l'orizzontalità della rete, in più la tridimensionalità, perché deve guardare bene il palleggiatore. Quando la palla cadeva a terra diventavo Caresi, quindi mi divertivo con il palleggiatore, facevo gli sgambetti, tiravo la palla all'avversario, andavo dal raccattapalle, gli prendevo, gli tiravo via una scarpa, gli ristudivo la palla 3-4-5 volte finché magari gli schiacciavo addosso, cioè coinvolgevo e intrattenevo con la difficoltà però di tenere bene la barra al centro.
8: Certo, certo, ma per alcuni come McEnroe per esempio essere così un po' fuori dalle regole era anche un modo di concentrarsi, in realtà il contrario di quello che si dice di fare, però può essere, no? Che era un tuo modo per concentrarti ancora di più nel tuo ruolo, forse.
12: È corretto, ti vengo dietro e soprattutto c'è una similitudine che però mi discosta da John McEnroe. Lui spaccava le racchette perché le buttava a terra, ero molto incazzereccio. Io spaccavo le racchette perché smesciavo e le prendevo le palle al volo, per cui ero talmente potente che spaccava veramente il legno della racchetta. Il mio momento più forte era proprio quello di scatenare l'adrenalina, coinvolgere e soprattutto saper catalizzare il pubblico che ti spinge. Ok, quello è amico. Il pubblico dall'altra parte che invece ti molte volte ti insulta, certo, e ti prende in giro, andandolo però a convertire in adrenalina. Pensa che ogni volta che entravo, e entravo sempre per ultimo all'epoca perché non ero capitano nel campionato italiano, sentivo il boato del pubblico e alla fine c'è questo tipo di impulso che molte volte ti può schiacciare.
8: Sì.
12: Invece è come per te quando sei sul palco.
8: Sì.
12: Quando sei sul palco tu prendi l'energia, li vedi tutti, li senti tutti, al di là che poi c'hai la cuffia dove tu devi andare mentre al ritmo, devi iniziare a cantare, devi andare con la tua band, ma te li senti, un'energia che ti arriva, quindi non c'è più paura.
8: Certo.
12: C'è riconversione di questa volontà che tu hai di dare il meglio di te stesso all'interno della tua band, dove ognuno deve saper suonare bene gli strumenti, c'è chi deve percuotere, c'è chi deve veramente lavorare, d'arpeggio con le 5 dita, con le 10 dita del palleggiatore, e c'è il direttore d'orchestra dall'esterno, che è sempre dall'esterno del gruppo, però, perché chi suona, chi va sul palco, siamo noi due.
8: Sì. Guarda, mi riconosco in alcune cose, perché all'inizio noi eravamo belli disturbanti come band e il pubblico non sempre apprezzava, ma l'energia che ti arriva comunque è positiva, comunque ti spinge, anche quando senti le urla negative e la tensione negativa, in realtà stai facendo una cosa molto potente, no? Alle volte è addirittura più eccitante avere il pubblico contro, non più, perché poi se lo dico poi per farmi piacere lo fanno e mi rovinano i concerti. Una volta era anche più eccitante avere il pubblico, perché era una sfida in un modo o nell'altro, no? Ti metteva veramente davanti al fatto che tu avessi davvero la necessità di fare quello che stavi facendo, ed era una sfida vedere quanto eri disposto a pagare, no? Fino a dove eri disposto ad arrivare. Ma torniamo a quell'esperienza, secondo me, imprescindibile che hai fatto al Festival Bar. Che cosa ricordi di quell'esperienza lì?
12: Ricordo la faccia disintegrata del ragazzo che in prima fila ha acchiappato una pallonata in faccia dritto, perché mi sono presentato con una sacca di palloni, perché Gola Chigo narrava: batti, ricevi, alza schiaccia, copri mura, difendi la schiacciata, la partita è ancora dura. Quindi a ogni singola azione rap, sì, questo reggae maffi, sì, mi arrivava un pallone da dietro le quinte e io o facevo una coreana oppure schiacciavo il primo pallone, lo schiacciato, chiappato un faretto nel palco laterale, che c'è il faretto proprio, si è vista la luce che è andata verso il pubblico. Poi ovviamente mi sono fatto un'alzata, ho schiacciato, ho preso la parte dello spigolo di questa pedana, ho visto proprio il pallone che è arrivato in faccia a questo ragazzo, e poi dopo però contento se l'è fermato, ho detto: ho preso un pallone, mi ha
8: preso. Beh, la faccia è valida, pazzesca, giusto? Cioè è come
12: adesso sì, difendi con qualsiasi cosa, sei un introdotto anche la regola di puoi difendere anche di piede, molti sì, giocatori lo prendono anche di petto, di testa. E la cosa che ricordo però, ti giuro, questa qui è bellissima, è stacco dal collegiale, perché dovevamo andare a Barcellona, dove abbiamo fatto purtroppo un quinto posto, ci aspettavano tutti, perché abbiamo vinto 89 campionato europeo, 90 campionato del mondo, 91 argento contro la Russia, perso a Berlino, 92 dovevamo vincere le Olimpiadi. Arrivo lì con un permesso speciale dato da Velasco, entro dentro e dopo di me c'erano gli 883 e Max Pezzali che mi ha chiesto un autografo. Ho detto: ma sei rincoglionito, tu Max chiedi un autografo a me al Festival Bar? No, ma io ti venivo sempre a vedere il Fronda Sago, non hai idea, per me sei un mito. Sei un mito, me la canti per favore?
8: Ha fatto bene a chiederti l'autografo. Senti, siamo arrivati al primo brano della puntata, abbiamo scelto un personaggio completamente fuori dagli schemi, quasi mitico, per essere allergico a ogni forma di compromesso e di accondiscendenza. Si chiamava Captain Beefheart e questa è Observatory Crest.

0: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto.
2: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
8: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
12: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
13: Leoni per Agnelli.
14: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli. Io, che mi piaccia o no, sono sempre Emanuele Agnelli e sto parlando niente po' di meno che con Andrea Lucchetta. Andrea, tu attribuisci un valore quasi mistico al concetto del fare squadra, del lavoro collettivo. Non ti è un po' passato questo entusiasmo, visto come vanno le cose? Perché a parte la pallavolo, che va benissimo, non mi sembra che il resto intorno a noi stia andando bene.
15: Ed è per quello che sto continuando proprio nella direzione che stavi dicendo. Il saper fare squadra vuol dire accettare dei compromessi, ma senza perdere la tua identità. All'interno di uno sport di squadra, la pallavolo non è solamente perché sta vincendo, perché siamo diventate campionesse olimpiche,

0: l'anno scorso con le ragazze, quest'anno abbiamo vinto un doppio mondiale a distanza di un mese, abbiamo vinto due campionati europei di sitting volley consecutivi, per cui il saper fare squadra ti dà proprio questo tipo di immagine iconografica di quanto sia importante la crescita di ogni singolo individuo all'interno di un meccanismo che sia ripercorribile dove? Partendo da uno spogliatoio di condivisione dove ci possono essere tanti caratteri, ma però c'è anche la voglia di confrontarsi, dove alla fin fine ci sia un qualcuno che ti dà delle indicazioni che tu devi andare a recepire, che però la squadra dentro lo spogliatoio deve cercare di confrontarsi e poi dopo devi trasferire questo tipo di know-how di squadra all'interno di un campo da gioco per resistere a questa pressione. E questo lo sport e anche la musica libera però, no? La libera da sovrastrutture che sicuramente conosci molto meglio di me, che adesso mentre stanno anche magari soffocando molti artisti che vorrebbero avere un altro tipo di orizzonte. Il saper fare squadra, bisogna saper fare squadra anche nella vita. Una maestra di scuola dell'infanzia, una maestra della scuola primaria deve comunque trovare una chiave per ogni singolo suo giocatore, questo parallelismo con una squadra magari di pallavolo. Io non smetterò mai di fare squadra perché sono il capitano di qualsiasi tipo di squadra, che però è un capitano che non è invadente, un capitano che sa stare dietro le quinte. Molte volte il capitano è come il sergente Elia, che è il primo che esce dal mezzo di sbarco ed è l'ultimo che è stato abbandonato dall'elicottero, no? In platoon, se ti ricordi,
1: Sì.
0: perché alla fine le persone sono, se sono vere, sono sempre sotto tiro incrociato, no? E quindi le mie responsabilità me ne sono sempre prese. Però ora, da giocatore anziano, esperto, da animatore che esco dal cartone animato Super Spike Ball, per cui Lucky va nelle piazze a giocare con i bambini dai 3 fino ai 9 anni, io non insegno a fare squadra. Esco dall'animazione per creare un'azione, creare un'empatia, un rapporto, creando quei piccoli meccanismi, quelle piccole sinapsi che possono creare un collegamento. Soprattutto per dare anche un'energia positiva, proprio come giustamente dicevi, in un mondo dove si è affacciato il pericolo della guerra, la realtà della guerra, qualsiasi tipo di situazione che vede anche le nostre famiglie in grande difficoltà, oltre ovviamente confini italici, che poi dopo non ne parliamo perché entriamo in altri argomenti che sono abbastanza
1: Certo.
0: pesanti e duri.
1: Però mi interessa molto il tuo rapporto, il tuo impegno pazzesco con i giovani. Io ti seguo un po' anche sui social, vedo che sei sempre in giro, ti presti tantissimo e un po' devo dire che sto cercando di fare la stessa cosa perché c'è una nuova generazione di ragazzi che sta crescendo molto anche nel mondo della musica e sono, come dicevi tu prima, no, disinteressati non è giusto, però non mettono come priorità il successo, le vendite, i numeri, l'algoritmo e tutte queste cose. In realtà suonano perché vogliono stare bene, no? E quindi per loro
0: Bravo.
1: quella è una cosa sacra e la difendono perché è necessaria, no? Al loro benessere. E anche perché credo che tutta questa generazione che è nata in mezzo ai social finalmente stia cominciando a capire che l'uso tossico dei social li fa stare male, li procura malessere, quindi stanno cominciando a rifiutare anche questa dittatura, diciamo, dei social. Mi interessa molto capire da dove si comincia a entrare in sintonia con i giovani per te.
0: Ma è presente un comico? Il comico ha una preparazione incredibilmente vasta, trova i suoi personaggi, ne può trovare uno, due, tre, quattro, cinque, però utilizza l'empatia data non solo da un copione. Alex e Franz li ha trovati un evento benefico e mi hanno comunque dato proprio questo tipo di indicazione che per me è essenziale, l'improvvisazione, essere pronti ad abbandonare il canovaccio ed andare a ruota libera. È esattamente la stessa identica cosa che io cerco di portare avanti in ogni singola piazza quando vedo dei 1000-1500 bambini. Ho il mio canovaccio che però cambio continuamente perché cerco di entrare, stupire, mettermi al loro livello. C'ho un bimbo, una bimbetta di 4-5 anni, mi metto in ginocchio. Ma come Andrea Luchetta, 60 passa anni, si mette in ginocchio? Sì, c'ho un bimbo che mi arriva in carrozzina, non c'è un problema, blocco tutti e alla fine mi metto in condizione di fare in modo che la sua mano, anche se non riesce ad aprirla, tocchi quel pallone. C'ho un
1: Certo.
0: bimbo che mentalmente gira mentre c'ho i suoi compagni di squadra. Mi è successo una volta all'Arena di Verona, te la racconto, arrivo dagli campionati del mondo in Polonia, mi sono alzato alle 4:30.

0: al mattino per essere pronte alle 9:30 ad accogliere in quella mattinata 3.000 ragazzi delle scuole. Fila per due era proprio è presente una catena di montaggio perché erano tantissimi bimbi. Fila
1: Sì,
0: per
1: sì.
0: due mi arriva, vedo con la coda dell'occhio una maestra di sostegno con un bimbo in carrozzina. E ho detto, fermi tutti ragazzi, ma chi è? Francesco, state qui. Arrivo lì, fa, cosa sa Francesco? È un non vedente, un ipovedente, poi ha dei problemi motori perché deve stare in carrozzina. Ma quale problema? Me lo dia, gli strappo le mani, Francesco, lo porto, gli gincano, lo sbarello da una parte all'altra, arriva in mezzo alla classe, tiro giù praticamente la rete con l'avambraccio sinistro, gli metto la mano, sente la mia mano, Francesco, la sente, schiaccia, schiaccia, schiaccia, spacca, spacca, spacca, schiaccia, all'ultimo istante gli metto la palla, Francesco schiaccia, gli si aprono i denti, poi non contento, gli ho detto, bimbi, la prima fila, tutti in ginocchio, così potete guardare Francesco negli occhi e potete schiacciare con lui. Questa energia, questa voglia di stupire, questo modo di rendere tutti quanti partecipi di quel momento con il quale la classe deve vivere un'esperienza, dà la possibilità di essere veramente un animatore che improvvisa secondo quello che è il proprio bagaglio tecnico, che è
1: Certo.
0: stato sul campo per cercare di vincere. Perché è un modello difficilmente da raggiungere per tanti giovani, no? Adesso siamo dei campioni del mondo, campioni d'Europa, per carità, però anche un campione del mondo deve sapere essere un modello e soprattutto abbassarsi a comunicare verso le nuove generazioni. E sono sempre più difficoltose perché hanno paura anche della palla che adesso gli fa rimbalzare davanti, perché sono sempre più digitali. E
1: Sì.
0: quindi ecco la difficoltà. Dare
1: Sì.
0: facilitazioni, non creare barriere. Dare musicalità anche alla tua voce, cambiamento del ritmo anche durante le telecronache, cerca comunque di avere un voice
1: Poi infatti volevo parlare anche di questo, sì. Perché senti, ma tu come li diciamo difendi i ragazzi dai genitori invece super aggressivi che li torturano perché devono diventare dei campioni a tutti i costi?
0: Allora, ci sono ancora tanti figli d'arte, che soprattutto stranieri, che vanno a instradare i ragazzi e li mettono lì ad allenarsi perché giustamente è una proiezione importante per loro, perché diventare un giocatore che ora può girare diversi campionati vuol dire monetizzare e essere sicuramente distanti da tante altre difficoltà in un inserimento lavorativo. Per quanto mi riguarda, invece, ho utilizzato un altro tipo di stratagemma. Ho inventato il ruolo dello smart coach all'interno della Federazione Italiana Pallavolo, dove il gioco dello spike ball è un gioco innovativo dove abbassi la rete e tutti possono giocare come vogliono in qualsiasi modo. Lo smart coach chi è? È chiunque, può essere formato, è un genitore, un parente, un dirigente, un maestro, una suora, chiunque sa se viene quello che stiamo facendo. Quindi non c'è più ignoranza, quindi non c'è più prepotenza, quindi tutti devono sapere quello che realmente il proprio figlio sta facendo e alla fine avere anche la pazienza di capire e comprendere perché in questo meccanismo io devo dare delle facilitazioni non per poter vincere. Gli allenatori invece ora, le allenatrici soprattutto, vogliono subito il risultato. Faccio un esempio banale, no? Invece di far giocare i bambini e farli giocare con già il movimento del polso, immagina tu che quando c'è il plettro sulla chitarra, alla fin fine devi lavorare con il polso sciolto, giusto? Perché se no, come fai, no, a trovare le corde? Questi invece insegnano il polso rigido perché col polso rigido battono subito dall'alto e la battuta vince sulla ricezione. Nel gioco di sasso, carta, forbice. Battuta vince su ricezione, faccio punto, vinco per cui. E nessuno poi ha più la scioltezza del polso.
1: Certo.
0: Quindi bisogna far capire il perché, educare, andare nelle piazze. Costa tanta fatica, però il genitore ingastrito che vuole vedere suo figlio campione, quello non lo cambi. Lo devi lasciare lì ed eventualmente piano piano gli dai gli strumenti, ma se non lo capisce come fanno realmente i professori e le maestre poi a scuola, lo metti un attimino in disparte, ci pensi un attimo, rimani fuori dalla classe. E rimani fuori dal campo da gioco. Pensa che negli anni 90 facevo allenamento, all'epoca si chiamava mini volley, in una polisportiva qua di Modena con bambini di strada e il sabato mattina facevamo le feste. E ho chiuso la palestra, ho mandato fuori tutti, proprio per il motivo diseducativo dell'atteggiamento dei genitori che erano lì, che giocavano e volevano far giocare il proprio figlio come realmente loro. Nella loro testa, nella loro proiezione, no? Erano già dei campioni che dovevano vincere e giocare.
1: Sì, frustrazione pura questa, poi appunto proiettata sui figli, purtroppo. Senti, ascoltiamoci, alleggeriamo un attimo, ascoltiamoci un secondo brano, che è un brano

di un altro artista geniale fuori dagli schemi, si chiamava Tim Buckley, era il padre di Jeff Buckley, fra l'altro, e ascoltiamo uno dei suoi titoli più conosciuti che si chiama Song to the Siren.

0: L'armonia della logistica. Eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
1: Buon sabato sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Le due notizie giungono dall'autostrada del Sole, dove per due distinti incidenti si viaggia in coda in direzione Milano nel percorso emiliano tra Terre di Canossa e Parma, nel percorso campano, sempre per un incidente, rallentamenti in direzione Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 20.45. A più tardi, buon viaggio.
2: We are working to finally end America's longest war.
3: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
4: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Gianpaolo Musumeci e vi aspetto.

0: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
1: Leoni per Agnelli.
2: Siete ancora Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Andrea Lucchetta e ne approfitto perché in un mondo che usa sempre meno parole, praticamente abbrevia qualsiasi cosa, siamo pieni di crasi adesso, tu ti sei inventato un linguaggio immaginifico che per certi aspetti è il contrario della sintesi da social, no? Sei, approfondisci quando parli.
3: Ma guarda, l'indicazione che mi sono dato è: qual è il pubblico della pallavolo? Pubblico generalmente che va dai 7 anni, 9 anni fino ai 25-30, poi dopo ci sono i babbioni, sono quelli che hanno la mia età, che alla fin fine pensano di avere una telecronaca piatta, perché il vecchio stile dei media era: più sei piatto, più non prendi posizione e più teoricamente lo spettatore vede quello che succede in campo. Invece certo, sono stato folgorato da tempo con un voice over all'americana, all'NBA, al football americano, che mi hanno dato questo tipo di imprinting, ma soprattutto mi sono detto: ma se io devo andare a parlare a nuove generazioni, devo trovare uno storytelling di intrattenimento metaforico dove devo contestualizzare quello che il mio giornalista della RAI, in questo caso, commenta, accompagna. Io ho un momento sincopato tra il replay, e nel replay ho 35, 25, 28 secondi per andare a farti capire che cosa è successo e soprattutto che cosa sarebbe potuto succedere. Sì. Però devo sorprendere, non è che devo fare una lezione bocconiana, oppure devo dirti esattamente che cosa sta succedendo, come se parlassi a chi. Gli allenatori sanno esattamente, vedendo la partita, se la sanno leggere. I giocatori, mediamente, almeno il 40% riesce a leggersela, e il telespettatore comunque no, deve farlo. Se io devo parlare a 100.000 spettatori, perfetto, di questi 100.000 ce ne sono 25.000 che sono tecnici, sì, certo, per dirti. Se vado a parlare a 4 milioni e mezzo, 5 milioni, che percentuale è? E quindi ecco l'intrattenimento, ecco la metafora, ecco la storpiatura, ecco il muro dolomitico. Sì, il muro dolomitico, monster block, dolomiticamente doloroso per chi lo prende, no? C'è stato e continuo a farne, perché l'improvvisazione che ti dicevo mi dà questo tipo di collegamento, dove collegare un gesto tecnico ben preciso e spiegare stupendo, intrattenendo, perché poi anche il telespettatore medio-basso, quindi come target d'età, è sempre lì che ti aspetta che cosa dirà adesso Nachi, no? E quindi lo tieni un po' sulla corda, riavvivi delle partite che magari sono leggermente piatte, ma senza poi avere nessun tipo di pelo sulla lingua, perché se anche un campione del mondo mi sbaglia una posizione, mi sbaglia un colpo d'attacco, e glielo devi dire, e quindi io prendo posizione, cose che gli altri, molti miei colleghi, non fanno mai.
2: Beh, tu hai comunque la possibilità di farlo dall'alto di quello che sei, no? Di quello che hai fatto poi nello sport, quindi assolutamente hai il profilo per poterlo fare. Poi fra l'altro mi riconosco un po' in quello che dici, perché anche per me è importante non parlarci fra di noi, no? Anche con la musica, ma parlare a gente che magari non è esperta, e con loro è giusto usare un linguaggio che sia comprensibile, no? E che non sia noioso, possibilmente.
3: Guarda, è stato un anno che abbiamo fatto una campagna per segnalare, soprattutto avere i defibrillatori nelle scuole, nelle palestre, e quindi ho aderito assolutamente. Alla fine mi sono detto: bene, faccio la campagna dei defibrillatori, bene, allora mi sono inventato il pallone, bisogna allungarsi, difendere a terra prima che quel pallone muoia a terra, bisogna defibrillare quel pallone prima che quell'ultimo battito faccia morire quella palla a terra. Signori, mi raccomando, segnalate se per caso non ci sono i defibrillatori, perché è molto importante, può salvare una vita. Si sono imbestialiti tutti: no, bisogna dire difendere quella palla. Ma perché hai utilizzato defibrillare? Perché è ancora più importante l'azione di difesa, no? Tutte queste piccole cosettine sono quelli che magari la possono apprezzare, magari ogni tanto ne spari anche una al di fuori del, per amor di Dio, perché non è che sei perfetto, non ho gli autori autori di Fiorello che danno la possibilità a Fiorello poi di andare a metterci sopra del suo. Io faccio quello che posso, ma soprattutto ecco, cerco di intrattenere, perché nel divano di casa c'ho il bimbo di 3, 4, 5, 8 anni che sente Lucky con il suo modo scanzonato nel cartone animato, che lo vedono su replay, poi sentono Lucky che commenta con risporto con i genitori, i nonni presenti, che ha più o meno lo stesso tipo di voice over, e poi mi trovo nelle piazze e sono sempre io, nel senso alla fin fine sono vero, non sono costruito.
2: E fai benissimo, e fai benissimo. Senti Andrea, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, sei stato gentilissimo, è stata una bellissima chiacchierata, grazie.
3: Grazie Mane.
2: Speriamo di riavverti, fra non molto insomma, un'altra volta. Grazie mille Andrea, ciao.
3: A vederti in uno dei tuoi concerti.
2: Alla grande.
3: Ciao Mane, grazie.
2: Ciao. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. E anche questa puntata si conclude come di consueto con un brano di una band di carne fresca. Lui è Out, uno dei progetti più originali musicalmente, con un'estetica anche iconografica molto definita. One Man Band, cioè solo lui, tanto per capirci, partecipa alla compilation di Woodworm con questo pezzo chiamato Pink Goes First.

0: Veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Le 20.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Il Cremlino respinge al mittente la richiesta di Zelensky di incontrare Putin al G20. Impossibile, può venire a Mosca. Le big tech dell'intelligenza artificiale concordi, bisogna rallentarne lo sviluppo. Calcio all'Olimpico, il Milan riagguanta la Lazio con una doppietta di Diego Moreira. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Un incontro tra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky in occasione del G20 di Miami è impossibile. Lo ha dichiarato a Nuova Delhi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa. Elon Musk e Sam Altman, numero uno di OpenAI, condividono l'appello di Dario Amodei, a capo di Anthropic, sul rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ha ragione, ha scritto sui social il patron di SpaceX. Concordo sulla necessità di gestire i ritmi di sviluppo delle tecnologie di frontiera. È stato uno dei temi centrali delle discussioni che abbiamo avuto in OpenAI nelle ultime settimane, ha scritto Altman, aggiungendo che l'idea di avvalersi di valutatori indipendenti dotati di livello di accesso paragonabile a quelli dei dipendenti è ottima, adotteremo la stessa strategia. Accusato di omicidio stradale, è stato fermato l'uomo che avrebbe travolto e ucciso una donna nella notte di venerdì.
10: È rinchiuso nel carcere di Pistoia l'uomo moldavo che secondo gli investigatori ha travolto e ucciso nella notte fra giovedì e venerdì Linda Martinucci, 46 anni, che stava rincasando in bicicletta dopo una serata trascorsa al molo di Viareggio insieme al compagno. Il fermo è stato eseguito dai carabinieri e l'indiziato è accusato di omicidio stradale e fuga perché subito dopo aver ucciso la donna non si era fermato e aveva accelerato scappando. Oggi, dopo ore di interrogatorio, il 37enne è risultato alla guida di quel furgone pirata, mentre il connazionale a bordo con lui era sul lato passeggero ed è stato denunciato per omissione di soccorso. La targa del veicolo era stata presa e comunicata per le indagini dal fidanzato di Linda, che stava pedalando pochi metri avanti a lei e che è rimasto illeso nell'incidente. I carabinieri sono quindi risaliti al proprietario del mezzo, che risulta estraneo ai fatti e che avrebbe spiegato di aver dato in uso il furgone ai due uomini domiciliati a Viareggio. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
8: È finita dopo 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso.

0: di essere la mandante dell'attentato a Sigfrido Ranuccio, il conduttore di Report. La donna starebbe ricostruendo l'attività finanziaria dell'imprenditore e il suo rapporto con il giornalista. Festival del Cinema di Venezia, il premio nella sezione Orizzonti per la migliore interpretazione maschile va a Riccardo Scamarcio nel film I figli della scimmia di Tommaso Landucci, che si aggiudica il premio per la miglior sceneggiatura insieme con Damiano Fenfert. In chiusura gli aggiornamenti sul sabato sportivo a partire dal calcio e quindi linea che va a Dario Ricci.
1: Sì, partiamo Marco proprio dal sabato della Serie S, da poco concluso il big match attesissimo dell'Olimpico tra Lazio e Milan, 2-2, un tempo per parte mi viene da dire, il primo di chiara marca biancoceleste con la Lazio dominante in vantaggio al 10° minuto con Cancellieri su assist di Zaccagni, biancocelesti che hanno trovato il raddoppio anche al 39° con una rete in mischia di Noslin. A quel punto Amorim rivoluziona il suo opaco Milan dei primi 45 minuti, entrano Pulisic, Musa e soprattutto Diego Moreira che nel giro di 2 minuti nella ripresa al 65° e al 67° batte 2 volte Mandas e fissa il risultato sul 2-2, già acquisito l'1-1 tra Genoa e Frosinone questa sera dalle 20:45 Atalanta-Cagliari. Tutto questo nella giornata che ha visto per i motori il successo di Marc Marquez nella gara sprint nel Gran Premio di San Marino a Misano, e parliamo ovviamente di MotoGP, così come è stato invece il protagonista e poleman Lando Norris in Formula 1 sull'inedito circuito di Madrid. Scatterà il campione del mondo dal palo, appunto, alle sue spalle Kimi Raikkonen nel Gran Premio che domani prenderà il via dalle 15.
0: Grazie a Dario Ricci, tutto prossimo GR24 alle 21.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini.
1: Torna Radio Up and Down anche per questa stagione. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo sempre nel modo giusto.
2: Buonasera.
1: Sì. Federico Parlanti.
2: Buonasera, Paolo Ruffini.
1: Sì, grazie. Detto sì, sembra tipo, sai, quando c'è un annuncio in treno, c'è un dottore. Non puoi fare una cosa più radiofonica. Dai, uno slancio.
2: Paolo Ruffini.
1: Bravissimo, grazie. Questa è una trasmissione con un cromosoma in più. A trovare il cromosoma in più è stato Federico Parlanti, un uomo che è di sfattura praticamente, perché ti vedo decomporti piano piano di settimana dopo settimana. Con noi Lamberto Giannini, docente di storia e filosofia al liceo classico Niccolini Palli di Livorno, ben trovato.
3: Buonasera,
1: nonostante l'avversità di Federico Parlanti, sì, che cerca di escluderti.
3: Cioè questa ritrosità da parte sua nell'avermi qui è veramente infastidito.
1: Vogliamo dire una cosa bella anche. Qual è la tua radio preferita? Dillo.
2: Radio Subasio.
1: Ma non puoi dire Radio Subasio.
2: Perché?
1: Ma perché siamo su un'altra radio.
3: Sei sotto contratto.
1: Esatto. Ma mi dici un'altra radio ti viene in mente dopo Subasio?
2: RTL 5.
1: RTL 5, fra l'altro non so che cazzo di radio è. RTL 5, eh? Very Normal People, che è il tuo caso.
2: Sì.
1: Vogliamo dire anche One Nation, One Station, Radio DJ?
4: Radio DJ.
1: Benissimo, allora vi faccio capire subito che qui siamo nella catastrofe più assoluta. Questa è una trasmissione che cerca di sbagliare sempre nel modo giusto. Il numero di WhatsApp per mandarci i vostri messaggi vocali è 331 57 55 721. Ripeto, 331 57 55 72 1. Bravissimo. E le nostre ospiti sono già pronte, ma prima c'è una piccola clip per introdurre l'argomento di oggi.
5: Siamo gemelle, è ovvio che le persone ci compreranno un solo regalo dicendo che è per tutte e due. Siamo gemelle, è ovvio che se chiami il nome di mia sorella mi girerò anche io. Siamo gemelle, è ovvio che la gente dirà che una è il diavoletto e l'altra l'angioletto. Siamo gemelle, è ovvio che se mi direi un segreto lo dirò anche a mia sorella. Siamo gemelle, è ovvio che diciamo la stessa cosa nello stesso momento. Siamo gemelle, è ovvio che nessuno ci chiamerà mai per nome, ma diranno sempre le gemelle. Siamo gemelle, è ovvio che io sono la più intelligente delle due.
6: Come si scrive intelligente?
5: Con la I, intelligente.
1: Giulia e Silvia Provvedi, le Donatella.
7: Buonasera.
1: Senti già all'unisono, senti già all'unisono.
7: Perfetto. Buonasera, ecco.
1: Quelle che abbiamo ascoltato invece sono Marcella e Martina Cruccu, le conoscete? Conoscete altre gemelle, altri al di là di voi?
7: Sì.
1: Quante gemelle conoscete?
7: Ma io le conosco, ma chi? No, io le uniche gemelle che ho conosciuto erano elementari con me.
1: Sì?
7: Ma noi ultimamente non le conosciamo? No. Frequentiamo gemelle, cioè, no, vabbè, magari. Io mi ricordo di sì.
1: Cominciamo bene, vi vedo belle allineate.
7: Che è peggiorata ultimamente, sta sprofondando.
1: Sta sprofondando.
7: Sì, secondo me è un po' come quando raggiungi quella maturità, ma allo stesso tempo me ne freghismo, quindi è diventata sfacciatissima. Non si vergogna di assolutamente. Cioè, già non si vergognava, adesso proprio di nulla, dice qualsiasi cosa. Balla, sì. Canta in mezzo alle persone. Oggi, per esempio, ha fatto un video all'interno del centro di un. E niente, non si vergogna, cioè io vado in imbarazzo più completo, ma lei...
6: Io non mi sono mai vergognata, a differenza sua che diciamo è un po' più composta, io okay. Non conosco la vergogna, non so cosa vuol dire vergognarsi di qualcosa.
7: Però fa vergognare che è con
6: faccio
7: lei.
6: Vergognare, esatto, gli altri si vergognano, ma io continuo, mi sento lucente.
1: Ma che bello però, scusami, no?
6: Sì. Cioè... Pensa che io mangio le teste dei pesci, perché mi piacciono gli occhi. E anche
1: sì,
6: le
1: però
6: la
1: forse
6: parte...
1: no, hai ragione. Ha una deriva un po'
6: io
1: patologica.
6: Chiedo scusa,
1: tutto
6: però
1: ciò.
6: I pesci si mangiano, cioè a me piacciono. E quindi quando una volta ero andata a cena con un ragazzo che si vergognava tantissimo perché ha detto: scusa, puoi farlo a casa tua, questa cosa qua.
1: Ma cosa?
6: Di mangiare la testa del pesce.
1: Allora,
7: e di infilare la forchetta dentro l'occhio per mangiare l'occhietto.
1: Allora, andiamo con ordine. Giulia e Silvia, grazie di essere qui a Radio 24.
7: Grazie a voi per averci voluti.
1: Molto
7: volute.
1: Bene. Allora, prima cosa, quindi abbiamo capito che tu, Giulia, sei in una fase un po' come Ornella Vanoni a fine vita, cioè nel senso non hai filtri.
7: Io non ho nulla tra la Vanoni e la Zanicchi.
1: Ok, esatto.
6: Sì, comunque, io sono libera, dico tutto.
1: Esatto, che comunque di solito capita quando uno ha 90 anni e invece...
7: Un po' prematuramente.
6: Secondo me il mio processo sta andando molto rapido verso...
1: Ma io lo vedo anche nei social, cioè che comunque no, cioè con tua figlia, cioè lei è una zia totalmente fuori controllo.
7: Completamente fuori controllo. Mi raccontano le bugie. non mi fanno sapere le cose.
1: Ma come mai? Ma sei sempre, siete sempre state così? Cioè tu sei sempre stata quella che un po' la parava?
7: Beh, insomma, allora, diciamo che noi abbiamo sempre avuto questo rapporto di accordo, ok? Quindi siamo sempre spalleggiate molto, sia sulle cose positive, ma anche sulle cose magari un po' birichine. Però il fatto che io le dia carta bianca, perché comunque ho capito che Niki sa che sostanzialmente si scherza.
6: Allora,
7: e quindi
6: io sono una zia giusta, nel senso che do modesta, le giuste regole, modesta, perché lei è una bambina educatissima. Su tutta la parte di gestione io sono una zia libera, lei deve esprimersi. Solo che una volta sull'espressione avevo pitturato un muro, quindi a un certo punto ho detto facciamo un passo indietro, amore, perché altrimenti dobbiamo chiamare il imbianchino ogni 3x2. Però io sono una giocherellona, sì. sono così.
7: Ogni tanto litigano, ma è una discussione tra due bambine di quasi 6 anni. Cioè non si percepisce che lei...
6: Sì, Niki dice che io sono... Mi vorrebbe come compagna di classe. Ho detto, amore, io sono un po' più grande. Mi fa, ma sei più simpatica? Ha un gruppo di amiche bellissime. Però mi fa, ma tu saresti benissimo in mezzo alle mie amiche. Capisci che il
7: non
6: livello...
7: Non percepisce
6: Io amo i bambini.
1: Ma lo vedi come sono? Cioè, scusami, mi racconti, Lamberto, dal punto di vista filosofico, come vedi le gemelle?
6: Anche psicologico, se vuoi.
3: Esatto. Le gemelle è una cosa estremamente interessante. Uno che ha studiato un po' le gemelle, Fromm, non ha fatto uno studio specifico, però in avere o essere parte proprio dal fatto che alcuni soggetti hanno una tendenza più verso l'avere, che non c'è niente di male, però hanno una proiezione esterna verso il mondo, e molti invece hanno una profondità che li porta alla riflessione sull'essere. I fratelli, che sono educati dagli stessi genitori, prendono strade diverse, e qualcuno può dire però hanno età diverse, però lui qui ha fatto degli studi sui gemelli e ha visto che anche i gemelli prendono proprio un elemento di compensazione, cioè se una diventa esuberante, l'altra per compensazione diventa più riflessiva, come l'Apollino e il Dionisiaco che si toccano continuamente, no? Quindi il filtro diventi tu se lei non ha filtri. Poi non avere filtri non vuol dire avere 90 anni, ma visto che stai bene con i bambini non hanno filtri, quindi non è soltanto andare in alto ma anche andare in basso, non avere filtro, e quindi avere quella dimensione dionisiaca che probabilmente ti può consentire di più perché c'è lei, e come così lei si può consentire più riflessione perché ci sei tu, quindi diventa una...
6: Praticamente non ho neanche modo di scegliere, io sono arrivata come un fumo in piena da quando sono piccolina e quindi lei
3: quindi
6: si è dovuta adattare.
3: L'altra volta.
6: Ho travolto mia sorella.
1: Scusami, come funziona anche il discorso che quella che esce prima è la più giovane?
7: Io, lei.
1: Tu sei uscita prima, quindi tu sei la più vecchia.
6: Te l'ho detto.
1: Giusto? Dopo quanto?
7: Pochi minuti.
6: Pochi. Sono giusto il tempo di un soffio.
1: Giusto il tempo di un soffio. Però è incredibile questa cosa, che chi esce dopo comunque è vecchio, è più vecchio. No. Ma sapevi questa cosa?
3: Sì.
1: Sì.
2: Ma signore, non si dice così.
1: Ma più vecchia adesso.
6: Tu sì che sei un uomo d'altri tempi.
1: Levati dal cazzo.
7: Noi però
3: ha detto levati dal cazzo in diretta.
1: Vabbè. Dimmi.
7: No, noi per esempio a scuola?
1: Sì.
7: Siamo stati insieme alla materna, poi alle elementari, medie, superiori, dopo siamo stati insieme gli ultimi 2 o 3 anni alle superiori, perché c'era solo una sezione, e in realtà ci hanno diviso, e noi siamo rimaste molto contente perché eravamo con le nostre amiche, perché vivevamo malissimo le interrogazioni, cioè abbiamo avuto sempre questa apprensione l'una per l'altra, e questo in realtà è stato, secondo me, una cosa positiva, il fatto di andare con le proprie amiche in classe, non avere la sorella, perché comunque...
6: Sì. Noi facciamo anche un modo di sviluppare gemelle, la propria personalità. Non eravamo brave tutte e due, devo dire, eravamo allineate su quel punto.
7: Però adesso non è che ogni cosa che, per colpa sua, io adesso ogni cosa che dico puoi guardarmi con quella faccia, perché effettivamente...
6: Ma poi cosa gliene frega loro se noi siamo stati divisi in classe, le scuole, le amiche?
7: Era per parlare dello sviluppo della personalità di due gemelli, perché si influenzano particolarmente.
6: Noi abbiamo problemi, Silvia, li abbiamo questi problemi, inutile che cerchi di mascherare, siamo problematiche.
7: Comunque alle 5 devo chiamare lo psicologo.
1: Cerchiamo di capire qualcosa in più sui gemelli.
4: 3 cose che devi sapere assolutamente sui gemelli. 1. Il mio Face ID funziona anche con la sua faccia. Il mio telefono bloccato, lo sblocco.
8: Faccio io.
4: Bloccato.
8: Chiuso.
4: Sbloccato. Questo significa non avere segreti.
8: Vero.
4: 2. Esistono gemelli omozigoti e gemelli eterozigoti. Gli omozigoti sono uguali. Gli eterozigoti sono simili. 3. Abbiamo la stessa mamma.
8: Dai.
4: 3. I gemelli hanno molta probabilità di avere dei figli gemelli. Immaginatevi io 2 figli gemelli. Lui 2 figli gemelli. Quindi 4 bambini uguali.
1: Questi sono Marco e Mattia Munda. Voi vi sbloccate il telefono?
6: Sì. Prova a darmi un attimo il tuo.
1: No, proviamo.
7: Allora, c'è una teoria.
1: Ora provi.
6: Dai, ma non perché sei così prolissa? Vuoi darci il tuo telefono?
7: Ma stavo dicendo che da quando l'hai passata al chirurgo non si sblocca più.
6: Perché ho fatto due punture agli zigomi.
1: No, però non devi fare sta cosa, Giulia. Ma perché?
6: Ma era leggero o meno? Non mi trovano più la... Cosa stai facendo? Cosa fai tu? Chiudi. Vai. Ok.
1: Ok, sei sbloccato. E vediamo io? Il tuo. Corso?
6: Sbloccato.
1: L'hai sbloccato, cioè nonostante gli zigomi rifatti.
6: Non lo so rifatti, ho fatto due punturine per delineare un attimo.
1: Ho capito, nonostante queste due punturine per delineare un attimo.
6: Per delineare un attimo devo dirti come si è parto.
1: Comunque l'hai sbloccato uguale, quindi non avete segreti tra di voi?
7: No.
3: Proviamo a vedere se si sblocca anche col parlanti.
1: Proviamo. Vuoi vedere se ti si sblocca? Guarda un po' se ti si sblocca il mio, scusami. Nulla, non si sblocca. È strano.
3: Mi assomigliate.
1: Fra l'altro, io ho scritto un libro che si chiama Io sono perfetto, poi ve lo regalo. Dove ci sono due gemelli, di cui uno ha la sindrome di Down. Che è possibile?
7: Sì.
1: È possibile. Comunque, mi dicevate, vabbè, allora riprendiamoci un attimino. Faccio prima ascoltare una canzone che è dei gemelli diversi. Si chiama Anima Gemella. E ci sta bene, secondo me.

0: Erano le gemelle diversi con Anima Gemella. Siamo qui con le Donatella. E vuoi fare una domanda alle gemelle? No, non è scritta. Se ti viene bene, se ti viene non importa.
1: Sono belle tutte e due.
2: Amore, grazie.
1: Però tutti Giulia.
2: Amore, ti voglio bene.
0: Ma scusami, non è carino però, cioè, è scortese.
3: Mi preferisci. Sono abituata però che ci siano preferenze tra le gemelle.
0: Sì. Cioè, il tipo?
3: A lui piacciono per esempio le bionde. Ora, e poi comunque noi abbiamo due caratteri molto diversi, seppur non drasticamente diversi, però
0: siamo tutti. Come funziona in amore? Cioè, com'è andata la vostra vita?
2: Una catastrofe.
3: Parla tu, Giulia, ti prego.
2: Allora, lei era una paragnosta clamorosa da ragazzina, perché
3: non sa cosa vuol dire.
2: Io dico paragnosta per non dire paracula, però non so esattamente cosa significhi. Comunque, lei da ragazzina, a lei è sempre piaciuto il bello. Tutto bene. A me sono sempre piaciuti gli amici roiti, praticamente, dei suoi fidanzati belli.
3: Brutti.
2: Quindi praticamente perché noi uscendo sempre insieme, effettivamente il giro era quello. Quindi tipo lei con il figo della compagnia, io praticamente prendevo gli scarti.
0: Veramente.
2: Però a me sono sempre piaciuti a me sono sempre piaciuti non oggettivamente belli, perché io tipo quello troppo bello mi crea un'angoscia dentro, che si fissa, chi si sente troppo bello, che si pettina le ciglia, sopracciglia, si fa riflessione, addominale, mette l'ansia.
0: A te ti piacciono invece quei tipi lì?
2: No, però li ho avuti.
0: Ma perché non la fai rispondere? Ma scusami, perché non la fai rispondere?
3: No, non è una cosa che necessariamente io guardo. Però una cosa che guardo molto sono gli occhi, i denti. Quindi già sei bei denti, begli occhi, bruttissimo non dovresti essere in generale. Un bel sorriso, dei begli occhi. Gli addominali oggettivamente non è la priorità. Non è che ho frequentato persone per quello. Chiaro, mi piacciono le persone che si tengono dietro, non eccessivamente, ma se mi piaci, mi piaci anche con qualche chilo in più. Non è quello il mio. A me piacciono le persone interessanti, sono un po'.
2: Io prediligo chi mangia pasta asciutta, perché a me piace tipo il buon vino, chi mi fa mangiare le lasagne, cioè se mi fa mangiare il petto di pollo col riso bianco, perché sei nelle a detox. Francamente mi hai frantumato.
0: Ma è mai successo qualcuno che è stato prima con te e che poi è stato con.
2: No, perché le facciano tutti cagare quelli con cui andavo io.
0: Ah sì?
3: No, ma non è tanto
0: al contrario,
3: quello. No, non è tanto quello. Comunque mi farebbe abbastanza senso, ti dico la verità.
2: Sì, sì, certo.
3: Perché comunque le persone che hanno anche lontanamente avuto a che fare con lei, per me diventano completamente assessuati, uguale per lei.
2: Sì,
3: no,
2: certo. Sì,
3: no, ma poi che gioco è?
0: Ecco, c'è chi fa di peggio. Ascoltate che cosa è accaduto negli studi di questa incredibile radio con un pessimo che si chiama di cognome Cruciani e di nome Giuseppe.
2: Ok.
4: Ci baciamo.
5: Vi baciate, poi ma siete sorelle.
4: È naturale che dare un bacio a mia sorella.
5: Ma un bacio,
6: mi dispiace tantissimo.
4: Ma scusami, sarà meglio baciare mia sorella che uno sconosciuto.
5: Ho capito, ragazzi. Ho capito, ma
6: mi dispiace per tutta la famiglia.
4: Non è un incesto perché noi non c'è l'atto sessuale.
7: Mi dispiace molto.
4: Allora non dovresti dire che è un incesto.
7: Intanto sei molto aggressiva e anche maleducata, a mio avviso.
4: Ma perché ho sentito tutte le cavolate che hai detto prima?
7: Ecco, appunto, i vostri genitori non hanno fatto assolutamente.
4: Ma tu l'hai chiesto ai tuoi genitori cosa pensano?
7: Assolutamente, certo, tesoro.
4: Prima di pensare a me, pensa alla tua di famiglia, perché io la tua famiglia non l'ho ancora toccata e non la toccherò.
7: Maleducate, presuntuose, poco educate, e fondamentalmente a questo punto io dico: mio figlio non lo farebbe mai.
6: È una tragedia.
7: Probabilmente i vostri genitori non hanno saputo fare un cavolo di niente, non sono assolutamente stati bravi.
5: Qui c'è un attacco ai genitori,
7: no, assolutamente sì, è gravissimo.
4: Stai zitta, ma io non l'accetto.
7: No,
4: noi non abbiamo,
7: dici a tua sorella,
4: ma
7: che
4: non abbiamo
7: te,
4: toccato la tua famiglia. Ma io ho toccato la tua famiglia. Tu puoi insultare me, ma la mia famiglia no, perché

0: No, io ti sto,
1: non
0: ti sto
1: conosci. No, però
0: citando perché
1: scusate,
0: sei
1: scusate,
0: presuntuosa.
1: fermi tu. La gente vuole che
0: No,
1: voi vi toccate,
0: sì.
1: cioè, ma siete gemelle, siete sorelle, lo
0: Siamo
1: fate voi?
0: gemelle
1: Sì.
0: per
1: E lo
0: davvero,
1: fate? Ma che
0: davvero.
1: tipo, non mi
0: Certo, noi
1: mettete.
0: facciamo contenuti insieme,
1: Ma
0: nudi
1: di che
0: insieme.
2: tipo? Questo è un tipico momento della zanzara, i nostri
3: Sì,
2: dirimpettai, con Parenzo e Cruciani, e queste sono le sorelle Santa Rossa, molto attive su OnlyFans.
3: E loro cosa
0: ah,
3: fanno?
0: fa,
3: Si
0: fa,
3: baciano?
0: fa, fanno video, cioè fanno delle
2: fanno dei
0: hanno dei
2: contenuti hot che
0: rapporti?
2: non ho idea. No,
0: Scusami.
2: rapporti no, al massimo credo tra di loro si baciano e poi faranno cose.
0: Ah, io non giudico quello che fanno, ci mancherebbe altro. No, non voglio, se non si fanno del male, voglio dire, se due gemelle si vogliono baciare, io lo trovo innaturale, francamente. Preferisco baciare. Ho avuto, voglio dire, relazioni, posso dirlo, tanto non ci sono segreti, anche con delle ragazze. Io perché, no, devo dire, sono una ragazza libera, quindi sono stata libera tutti i me. Però non con mia sorella, posso dirvi la verità. Cioè, ho
3: Ecco.
0: scelto altre donne che non fossero, non avessero il nome di mia sorella. Poi,
4: Non è
0: questo.
4: naturale, però.
0: Per me diventa innaturale con mia sorella,
2: Perché non è
0: certo.
2: naturale?
4: Perché il fatto è un elemento culturale, no? Quello che sosteneva Protagora, se noi non si viene a sapere che l'altro è mio fratello o mia sorella, io proverei un'attrazione. E inoltre lui diceva
2: Ma è
4: che
2: incesto,
4: nelle,
2: però.
4: certo, però nelle comunità arcaiche l'incesto non soltanto non era vietato, ma era favorito perché si pensava che il rapporto sessuale fosse una cosa così delicata che lo dovevi iniziare con chi ti voleva bene. Quindi, quando Protagora sostiene che l'uomo è in misura di tutte le cose, oggi a noi fa oggettivamente schifo. Immediatamente ho pensato che a me fa schifo una
0: Sì.
4: cosa del genere, perché la nostra struttura culturale ha creato il tabù dell'incesto che poi Freud ha studiato in Totem e Tabù e lo diventa culturalmente. Perché se una cosa inizia a farti schifo, poi ti fa davvero schifo perché vivi in un meccanismo culturale, ma non è la natura. Nella natura dell'uomo tutto è
2: Ma
4: possibile.
2: poi nei rapporti tra consanguinei nascono anche.
4: Cosa nascono? Nei rapporti tra
5: Io
4: consanguinei.
5: ho avuto una questione con Giacomone nel
2: Cioè?
5: bacio.
4: Ma non sei
2: Ma te, ma no,
4: consanguigno,
2: no, ma
4: lì
2: non.
4: sei con
2: Voi sei.
4: cromosomico.
2: Cioè, ora il fatto
0: Amore.
2: che entrambi abbiate la sindrome di Down non vi
4: Non
2: rende
4: è che è
2: gemelli,
4: incestuoso.
2: capito? Cioè, non c'è incesto. Cioè, il fatto che tu ti sia baciato con un altro uomo con la sindrome di Down, hai capito? Questo ti rende soltanto
4: È come due
2: omosessuale.
4: biondi che si
5: Esatto.
4: baciano,
2: Quindi te sei gay?
5: No.
2: E beh, però è evidente, l'hai palesato.
5: No.
2: Sei omofobo?
5: Che vuol dire?
2: Ce l'hai coi gay?
5: No. Con i gay no.
2: Però ti sei baciato con un uomo.
5: Ahimè.
2: Down,
4: Ma siete che si è
2: oltretutto.
4: andato a cercare questa
2: Quindi,
4: questione,
2: cioè,
5: allora.
2: oltretutto è circonvenzione di incapace, quindi sei passibile anche
5: Ci sta.
2: di reato. Va bene, però non c'entra niente. Dimmi, Silvia, mi stavi dicendo, scusami. T'ho interrotto sull'innaturalità della cosa. Vabbè, ma è chiaro, però
0: No,
2: fa
0: voglio
2: senso,
0: dire.
4: A
2: dai. Oh.
4: me sì, però
2: Cioè, è
4: è
2: normale,
4: ovvio,
2: dai.
0: Sì, da
3: ma poi no,
0: evitare.
3: allora, se mi posso permettere, allora, io penso di essere una persona estremamente aperta ai confronti, non sono una persona rigida o bigotta, piuttosto che. Però bisogna anche cercare di capire che non è normalissimo,
2: Ma certo.
3: perdonatemi. Ora, poi è condivisibile come no, e c'è chi si scandalizza. È normale che ci sia qualcuno che si possa scandalizzare. Sono comunque atti sessuali, mettiamola così, tra persone che dovrebbero sostanzialmente
0: Volersi bene,
3: sì, bene,
0: abbracciarsi, so.
3: amichevolmente,
0: Però noi non
3: amorevolmente.
0: giudichiamo quello che fanno gli altri.
2: Brave. Te
0: Però l'hanno
2: stranellasti le
0: fatto.
2: tibie?
5: Eh?
2: Puppa, tra poco.
5: Boiaje!
6: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
7: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
6: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la
7: Ma
6: stagione!
7: questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui, escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
6: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Il sabato no, per esempio, la domenica no.
7: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
6: È fatto.
8: Uno.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, io sono Paolo Ruffini, qui con me c'è Federico Parlanti, Lamberto Giannini come sempre, siamo in compagnia delle Donatella che io ringrazio tantissimo di essere qua.
2: Grazie a te.
3: Grazie a te.
2: A voi.
1: Ci conosciamo da tanto, ci vediamo molto bene e ci vediamo troppo poco però.
2: Vero,
1: però siete sempre casinate, siete sempre... Io ho più rapporto con Giulia e quindi ho capito che cioè ce l'ho con quella meno organizzata. Cioè forse dovremmo tenere un ponte io e te, Silvia.
2: Un rapporto vorrebbe
1: cioè,
2: dire...
1: Cioè bisogna cominciare a trovare gli appuntamenti io e te, perché con lei è scotennata totalmente.
2: Sarà fatto.
1: Cioè, è difficilissimo. Allora, sentite, volevo ripartire e riavvolgere un attimo il nastro. Intanto capire, io sono molto affascinato dal tema del doppio, che poi affronteremo anche con Lamberto Giannini, però il concetto è che penso che averci un... Io ho due fratelli, però averci un fratello gemello è un'altra cosa, è un'altra partita. Penso che vi sentiate fortunate per questo.
2: Moltissimo, perché noi abbiamo sempre avuto veramente un rapporto che va molto oltre, quasi simbiotico, ma a tal punto da, vabbè, chiaramente rispettarci, perché non siamo mai state invadenti o pesanti, perché io ho conosciuto anche gemelli che effettivamente si vincolavano molto anche sotto l'aspetto privato. Invece noi siamo
3: molto libere.
2: Molto libere, poi è chiaro che ci confrontiamo, perché difficilmente se una gemella ti fa notare che magari hai trovato una persona non idonea. Non è così, quindi in realtà riponiamo molto, molta fiducia in quello che l'altra dice per il bene chiaramente della sorella. E allo stesso tempo però ho incontrato anche gemelli che in realtà proprio non si potevano tollerare. Quindi io penso che da un lato si state molto fortunate ad essere gemelle, ma anche fortunate ad avere due caratteri che vanno molto d'accordo.
3: Sì, però noi siamo proprio cresciute.
1: Se avete caratteri diversi.
3: Abbiamo caratteri però opposti, ma noi siamo assolutamente complementari. Noi non litighiamo mai, magari ci diciamo... Dopo 3 secondi è già finita. Non conosciamo il rancore, non conosciamo
2: competizione.
3: Se dicono che so, è stupenda lei, dico sì, è più bella di... Cioè, è proprio un rapporto. È come se fosse un corpo diviso in due. E non siamo neanche mai state sole, quindi la solitudine, che è un po' la mia paura, nel senso che io sono una persona estremamente sensibile, quindi a volte un pochettino soffro questa cosa di se non ho lei, sento proprio una mancanza.
1: Beh, la tua paura, però ti posso dire, è difficilissimo, penso, no, che tu ti possa sentire sola.
3: No, però per esempio se siamo lontane, sono io che martello di chiamate, allora sei arrivata in aeroporto, pensate, siamo andati via insieme, lei è andata via prima di me, doveva fare tratto questo luogo in taxi e aeroporto, io ho aspettato penso 6 minuti. Amore, sei arrivata tutto a posto, sei scesa dal taxi, sei dentro l'aeroporto, sei protetta, quindi ho diciamo questa tensione, ecco, non solitudine, no, perché comunque voglio dire non è il termine forse giusto, però la chiamo in continuazione, quindi se non c'è io questo controllo diciamo su
2: ogni tanto dico ma cosa ne dici venire a casa mia, così me lo dici, perché mi chiama talmente tante volte che effettivamente ha più senso vedersi.
3: Sì, faremo tipo 50 chiamate al giorno.
1: Madonna. Sentite, però voi non siete... Voi avete anche un fratello?
2: Sì.
1: Ok, che è più grande?
2: Sì, è più grande.
1: Voi siete del 93 e lui?
2: No, lui dell'87.
1: Ok. E come, sì. come si pone?
2: No, lui in grande forma, secondo me si è un po' anche arreso, nel senso che oggettivamente, sì. Sai, lui è il primo, abbiamo un bellissimo rapporto, però chiaramente per una grande parte della vita iniziale avevamo mondi chiaramente diversi, perché lui, sai, era un maschietto di 6 anni in più,
1: certo.
2: Quando avevamo 6 anni lui aveva già 12, iniziava già, capito, certo. Ad avere altri interessi in generale, e poi ci siamo ricongiunti proprio come amici appena
3: siamo
2: passata la fase dell'infanzia,
3: sì.
2: Ecco, però no, è molto contento. Chiaramente immagino, tornando indietro, che poverino, cioè parlavamo per 8 persone, non sarà stato facile per lui, però è contento.
1: Ecco, io forse ho un estratto di vostro fratello che magari corre in corridoio e a un certo punto vi incontra, sentiamolo.
4: Ciao Danny. Vieni a giocare con noi.
3: Siamo noi.
2: Ho paura solo a sentire l'audio.
3: Allora, mai mettersi contro due gemelle alleate.
1: Perché?
3: Perché difficilmente riusciresti a vincere. Perché c'è proprio un botta e risposta che due menti collegate da un filo invisibile è impossibile.
1: Quando una si sente male, l'altra un po' lo percepisce. O sono
3: allora,
1: cazzate,
3: questa secondo me è un po' una mezza cagata. Nel senso, avendo lo stesso organismo, se mangi il fagiolo fa cacare una,
2: parla bene.
3: Fa venire a dissenteria a una, l'altra corre in bagno perché siamo uguali. Quindi, tipo, il brufolo nasce. è normale che se mangi una pizza
1: che... non è che ora una la dissetteria ce l'ha anche là, cioè,
3: sì, perché se tu mangi le stesse cose, noi abbiamo anche lo stesso gusto negli alimenti, compriamo, facciamo la stessa spesa senza dircelo,
1: cioè
3: noi...
1: voi avete le stesse intolleranze, avete le stesse...
2: Ma noi abbiamo arredato le nostre due case praticamente uguali.
3: Allora abbiamo arredato le nostre case completamente uguali, ma senza dircelo, io sulla tonalità chiara, lei sul grigio, ma sui gusti del cibo noi abbiamo gli stessi gusti, quindi è normale che se noi prendiamo quella cosa e piace a tutte e due, la proviamo tutte e due, una fa la diarrea a casa e l'altra fa la diarrea dall'altra parte, ma diarrea fa.
1: Ho capito Giulia, però non è che adesso
3: ma te lo devo spiegare spiccia, come te lo spiego? No, lei ci mette 3 ore a raccontare, però... un concetto, dobbiamo stare stringate qua, altrimenti facciamo notte.
1: Sì, ho capito, però poi c'è anche la dinamica in base alla quale, cioè, voi non avete avuto un processo di assimilazione, cioè ci sono dei gemelli o delle gemelle che poi col tempo si vestono uguali, gli stessi capelli, lo stesso colore, voi avete sempre preso due strade diverse,
2: ma no? Noi anche da bambine,
1: dello stile, anche nel look,
2: noi anche da bambine, perché i nostri genitori non ci vestivano uguali e io poi giocavo a calcio, avevo tutti i miei gusti, io sono stata praticamente un maschietto fino ai 10 anni e quindi vestivo completamente da maschio, mia sorella invece era più elegante, era più femminile, quindi in realtà ci distinguevano solo per il look, l'abbigliamento. Visivamente eravamo veramente identici.
3: Sì, però amore, quello che è la realtà dei fatti è che noi abbiamo sempre avuto una nostra identità diversa, personalità diversa, ma nel concreto l'origine è la stessa. Quindi su tutti i gusti, ma anche tipo il mare, montagna, ogni cosa, ci piacciono le stesse cose.
1: Ho visto la foto dei vostri genitori.
2: Sì.
1: Bellissimi.
3: Sì.
1: E io volevo, se posso, toccare la cosa di vostro papà,
2: sì,
1: perché
2: certo,
1: penso che da femminucce abbiate sempre, cioè, questo legame molto
2: certo,
1: intenso, no?
3: Certo.
1: E volevo capire com'era il vostro papà, a parte se avete voglia di raccontarci,
3: certo,
1: anche qualcosa e del rapporto che avevate voi con lui.
2: Beh,
1: e che aveva lui con voi.
2: Allora, il rapporto era bellissimo. Mio padre, per esempio, aveva lo stesso carattere di mia sorella, quindi praticamente mio padre è sempre stato lei è sempre stata la fotocopia di nostro padre. E infatti racconto un aneddoto, cioè neanche un aneddoto, loro ogni tanto si battibeccavano, ma allo stesso modo. E effettivamente, essendo uno molto sportivo, un grande lavoratore, abbastanza matto, noi ci siamo sempre divertite tantissimo con lo sport. Non mi ricordo, faceva delle cose matte, noi da bambine veramente ci siamo divertite tantissimo. Una persona molto buona, perché anche mia sorella, adesso parlo di lei principalmente perché gli somigliava di più, una persona
3: genuina,
2: che non conosce la cattiveria, sì, genuino, semplice, di compagnia, anche lui aveva tantissimi amici, quindi diciamo che è stata una bellissima infanzia. Poi, non perché sia di parte, però in generale in Emilia Romagna comunque ci divertiamo, quindi tra agriturismi, bevute.
3: Sì, per noi c'è sempre la bottiglia di vino del contadino con il salame, il formaggio. Siamo andate a trovare nel nostro agriturismo, io dico di famiglia, non è nostro, ma di nostri amici del cuore, una cara amica. Siamo arrivate a trovare, siamo a Modena, veniamo. Siamo arrivati lì, tagliere.
2: 5 kg di salame.
3: 5 kg di salame.
2: Agriturismo del Papa, tra l'altro.
3: Esatto. E quindi i nostri genitori ci hanno sempre comunque trasmesso, sia la mamma che il papà, comunque la genuinità. E siamo sempre cresciute comunque come bimbe libere, con dei principi, dei valori, che sono appunto quello del lavoro, della bontà, dell'aiuto verso chi è meno fortunato di noi. Per esempio, adesso mi sono avvicinata moltissimo al volontariato, e questo, insomma, lo faceva sia mia mamma che mio papà, insomma, hanno sempre aiutato tanto le persone meno fortunate. Questo è un po' quello che hanno tramandato a noi nella crescita durante, insomma, i nostri anni.
5: Ma un qualcosa invece di negativo, no? Perché così è una fiaba, no? Tutto è andato
3: di
5: bene.
3: Di noi due?
5: No, nel senso che qualcosa che proprio digerite male l'una dell'altra.
3: No.
1: Beh, niente?
2: Oddio,
3: lei a volte è un po' acida. Per esempio, lei è un po' acida a volte, perché è molto vera, ma anche io lo sono, però io non ho filtri su di me. Lascio un po' andare, nel senso che non sempre, perché comunque, però sono una che è un po', è come se mutassi delle sensazioni nel gioco, quindi piuttosto ti prendo un po' in giro, ma non me la prendo più di tanto. Lei è molto giusta. È più dritta di me rispetto a me.
5: È l'Apollinio.
3: Esatto. Ma queste sono sfumature. E quindi ogni tanto la vedi che proprio io la conosco. Cambia faccia, fa.
2: Però io cambio faccia in poche occasioni. Però allora, il punto è questo: che io riesco a capire prima di lei, in alcuni casi, perché la trovo lei molto più ingenua, le persone limpide e le persone non limpide. E quindi quando io percepisco questo fastidio, cerco di farglielo notare. Lei ha molta più pazienza di me, io non ho tutta questa pazienza sociale. Cioè, seleziono, non è che io sia di una selezione, però, no, ci, però sono, sì, ci sono persone disturbanti per me. E io, se mi disturbi o
3: vabbè,
2: non...
3: quindi qual è il difetto?
2: Che dovrebbe essere meno paziente, dovrebbe selezionare di più.
3: Io senti,
1: torno un attimo al discorso del vostro papà, perché è mancato poco dopo il mio,
3: sì,
1: ti ricordi?
3: Sì, certo,
1: no?
3: Certo.
1: E volevo sapere come gestite adesso questa mancanza, come la vivete.
3: Ma allora io...
1: Beh, anche perché so che se ne è andato in un modo particolare,
3: sì,
1: no?
3: Allora, diciamo che l'immagine di mio nostro padre, io non beh, nessuno è pronto, diciamo, a prepararsi a questo. Per me è stato drammatico, perché è un'immagine che non riesco a spiegare. Nessuno si può immaginare una parte della tua, del tuo corpo, perché per me la famiglia è questo, se è come se ti togliessero un pezzo pian piano, in quelle condizioni. Quindi tu dici, ok, ora è finito, cioè tu non puoi più parlare, non puoi più avere contatto, non, è come se ti spogliassero di una parte, perché poi noi l'anno dopo abbiamo avuto l'emorragia cerebrale di nostra mamma, quindi tu puoi immaginare, noi ci guardavamo il muro bianco e dicevamo, cavolo, siamo orfane, perché di base questa è stata la sensazione che abbiamo avuto. E ammetto che poi ci siamo guardate mesi dopo, perché vabbè, io sono andata dallo psicologo, ci siamo date molta forza a vicenda, eravamo completamente distrutte, e però è stato nella, purtroppo, perché uno dice perché a me, ma perché non a me, ci sono tantissime persone purtroppo che vivono questi drammi, e, però devo dire che ci ha dato molta forza, perché siamo arrivate ad avere una consapevolezza della, ecco, questa era la solitudine, cioè io mi sono sentita tantissimo sola anche con lei, perché noi nasciamo e cresciamo e siamo sempre figli per sempre, come i nostri genitori saranno sempre, per loro saremo sempre i loro bimbi. È proprio innaturale la morte, certo. Vivere e vedere e sentire, io ho sentito proprio dentro un qualcosa di cui non ero, scusami, mi sto,
2: sì,
3: prolungando.
2: La nostra mamma adesso sta molto meglio,
3: sì, sì, sì, certo,
2: fortunatamente.
3: Però.
2: No, però quello che voglio dire, che è un po' il lato, diciamo, di mettiamole un'ancora di salvezza in quello che è un po' la metabolizzazione di un lutto, che inizialmente è scioccante, il dopo è un po' peggio, poi ci convivi. Però io quello che ho scoperto, dato che io ho sempre avuto moltissima paura della morte, non nominavo neanche la parola, ho sempre avuto paura, da quando è venuto a mancare, con la speranza che abbia una vita lunghissima, ho scoperto, mi sono successe delle cose molto sovrannaturali,

0: tantissime cose che adesso non vi sto a annoiare a raccontare.
1: No, mi interessa. Anzi, aspetta un attimo, ci fermiamo un secondo e poi ce lo dici.
2: Strade in diretta.
3: Buon sabato sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla direttissima dell'Autostrada del Sole si viaggia in coda per un incidente avvenuto tra Badia e la variante di Valico, disagi in direzione Bologna. Traffico sostanzialmente regolare sui principali percorsi della nostra nazione. Da Lorenzo Zappullo è quindi tutto. Strade in diretta tornerà alle 21.45. Buon viaggio.
4: A Nonne mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
5: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
6: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
7: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
8: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
9: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
4: Io sono Federico Taddia.
5: Io sono Matteo Bussola.
4: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
5: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
10: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
11: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.

0: Radio Up and Down.
1: Eccoci qui, siamo su Radio Up and Down e stiamo parlando di gemelli, di doppio, di specchi, che forse ognuno di noi lo è con qualcun altro, con la nostra anima gemella. Chissà se andremo anche a toccare questo aspetto, ma nel frattempo stiamo parlando con due gemelle che sono le Donatella, Silvia e Giulia. E Silvia mi stava raccontando di una dinamica particolare. Siamo partiti da vostro padre che è mancato, so anche in un modo abbastanza particolare, perché
2: in videochiamata ha avuto un infarto.
1: Mamma mia.
2: Sì, è caduto. Praticamente noi eravamo a Milano, lui stava facendo la chemio perché si stava curando da, avevano detto comunque sta andando bene. Pensa, il caso vuole che mi chiama la mattina, mi dice Giulia, lui era uno spirito libero, quindi lui veniva a Milano, era in cura a Milano, però lui voleva tornare a Castellarano, lui abitava, aveva tutti gli amici lì, quindi noi non volevamo vincolarlo, già stava attraversando un momento difficile, ho detto papà vai, stai tranquillo, e però mi aveva detto guarda settimana prossima con la chemio Giulia vieni con me, che è un po' d'ansietta sai, ho detto assolutamente sì, noi abbiamo sempre, siamo una famiglia comunque molto unita nonostante i nostri genitori non stessero più insieme, ma erano,
1: mi ricordo.
2: Esatto,
1: me lo dici.
2: E niente, praticamente noi pensavamo avesse un attacco di panico, quindi e a un certo punto il telefono vola poi abbiamo tutto il procedimento, sono volata io perché poverina aveva la bambina, la mamma era disintegrata giustamente, certo. E quindi sono volata io e poi l'ho trovato.
3: Beh, stavo dicendo, riassumendo, che non credevo molto oggettivamente, non è che io credessi, sì credevo che ci fosse qualcosa che potesse guardarci piuttosto che, però non mi sono mai fatto una grande idea che potesse dare a me sostegno, supporto, cosa che la fede solitamente fa, no? Tirarti su e darti un sollievo. E niente, io quando prima di salutarlo gli ho carezzato un braccio e poi sono andata via. E poi dentro di me ho detto scusa se non ti ho abbracciato, però io proprio non ce la facevo. Cioè penso che il corpo proprio sia andandosene, stavo già parlando con l'anima. Mi devi credere, per un mese poi gli ho detto quando mi vuoi abbracciare accarezzami. Per un mese ho avuto le braccia, ma talmente tanto mi prudevano, anche prima di andare a letto, ma mi davo la crema, assurdo. Poi lui era juventino, una settimana dopo era inverno, non era andata al mare, quindi mi è venuta una sorta di cicatrice col simbolo della Juventus sulla gamba, è andato via due giorni dopo, sì. Mi si accendeva la macchina. Queste cose mi hanno dato effettivamente la sensazione mia, poi non voglio condizionare chi non ci crede, no, per l'amor del cielo,
1: ma
3: mi ha dato un sacco
1: una cosa
3: che l'anima, come... l'energia, perché io penso che siamo energia, l'energia resta, si ricreerà, c'è e ti supporta e ti sostiene e c'è. Quindi io mi sento super, super, super.
2: Anche
3: supportata.
2: Io comunque mi sono avvicinata tantissimo
3: prima
2: alla fede dopo,
3: cose.
2: Ma perché io credo che la fede debba sia una scelta consapevole. Cioè l'imposizione non è mai giusta in qualsiasi religione, ovviamente ognuno creda, non è. Ma insomma, qualsiasi

0: scelta che tu prenda, che sia religiosa, di credo, deve venire da te stesso. Cioè, io tornassi indietro probabilmente magari non farei catechismo, ma perché non l'ho fatta, sì, come sì, l'avrei fatta. Scusate, non voglio più parlare.
1: Però ad oggi credo moltissimo
0: e per esempio, ma è un caso, sono passata una domenica a caso passeggiando, mi ferma una signora: guardi, io canto con questa chiesa, cioè mi succedono delle cose legate anche alla fede,
1: sì, sì,
0: e casuali, che vuol dire proprio che c'è un'attitudine.
2: Una... quello che provo è invidia per chi ha fede, e io non ce l'ho, e quindi è... sì, mi manca, no? Però non puoi inventartela,
0: certo,
2: non è che puoi dire certo, ce la devo avere.
1: Io volevo chiederti, volevo chiedervi, sì, perché prima tu parlavi un po' dell'apprensione, io la chiamo, dico se è arrivata, non sì, sei arrivata, eccetera, eccetera. Questa apprensione è legata anche al fatto che avete il terrore che possa accadere qualcosa all'altra? Chiedo questo perché, sì, perché io sono strasincero, apro il cuore e ve lo dico. È chiaro che io ho sempre avuto, già da piccolo, no, tu hai il terrore che possano morire i tuoi genitori. E è successo a voi, è successo a me, e ora c'ho anche la mia mamma che è anziana, eccetera, eccetera. Se io devo mettere, ed è una cosa orrenda quella che sto dicendo, non ho così tanta paura che possa morire un mio fratello, anche se sarebbe una tragedia ovviamente, sì, però per me la mia mamma è su un livello di terrore più alto. Mi domando se invece nel vostro caso, visto il rapporto, il vostro rapporto è uguale.
0: Io,
1: cioè, avete paura che una o l'altra abbia la possibilità che gli accada qualcosa?
0: Allora, io sono un po' ipocondriaca. Vabbè, io dono il sangue e sono tutte e due siamo in lista per donare il midollo osseo, perché è una cosa a cui teniamo moltissimo, quindi già l'aiuto verso gli altri non c'entra con l'essere ipocondriaco, però ecco, oltre a fare del bene, come dicevo, perché comunque quando nostra mamma era all'ospedale ho visto tutte queste sacche di sangue, ho detto è talmente importante donare che questa è una cosa che dobbiamo fare. Diciamo che da quello che è accaduto, io sono andata anche dalla psicologa per parlare di questo, perché comunque mi è capitato di avere questa angoscia di dovermi godere tutte le persone, sì, ancora di più. L'ho sempre fatto, ma era diventato a volte come se fosse un po' una paura, no? Che viviamo, perché dici, cavolo, e se non è abbastanza il tempo che dedico?
3: Tutti gli effetti comunque sono traumi che ti condizionano anche
0: e
3: sulle
0: paure.
3: E mi ha
0: spiegato la psicologa dove sono andata, che adesso insomma sto bene, ho superato determinate cose che dovevo superare. Mi ha detto, questi sono i traumi che ognuno di noi ha, si porta dietro e si ripercuotono. E quindi devi riaprire, come se riaprissi, devi riaprire una scatola, lavorarci e cercare di vivere con la serenità, ovviamente.
1: Comunque tanti gemelli nascono insieme e muoiono insieme. Io ho letto sta cosa anche.
0: Speriamo anche tardi.
1: Beh, minchia, tra 300
0: tardissimo,
1: anni
0: amore,
1: no, però questa è una cosa che volevo sapere, se temevate anche una dell'altra.
3: Io dirò una cosa, non ci avevo mai pensato a questa cosa qui, però effettivamente avendo una bambina mi augurerei che una delle due rimanga, non mi augurerei la fine insieme.
1: Federico Parlanti voleva farvi una domanda.
4: Sì, esatto. Vorrei capire, le Donatella,
3: sì,
4: veramente ve l'ha inventato Arisa?
3: Sì, sì, è stata una scelta di Arisa insieme ai tempi a Sony Music durante prima dopo l'ultimo nostro provino e prima dell'inizio della trasmissione X Factor, perché volevano un nome singolare, un nome abbastanza semplice, le ricordavamo molto Donatella Rettore, e quindi abbiamo detto va bene. E da lì poi non è più cambiato.
1: Madonna, ma poi avete fatto un sacco di cose. Avete vinto nel 2015 l'Isola dei Famosi. Sono, sì, passati, sì, 11 anni.
0: 11.
1: Mamma mia. X Factor l'avete fatto nel 2012. Poi, sì, Dance Dance Dance, il Grande Fratello VIP. Tu sei arrivata terza, sì. E poi Rido perché ti amo già,
3: certo,
1: è su Prime. Mamma mia, che dolcezza quel film, dove lei sfranellava con Herbert Ballerina.
3: Esatto, sì.
1: Pazzesca questa cosa, recuperatela.
2: Paolo ha scelto Herbert Ballerina, mi aveva detto forse volevo portare Federico Parlanti, e poi invece ha scelto,
1: esatto, Herbert. Vabbè, è un film a cui voglio molto bene, sì, e spero anche tu.
0: Sì, poi è
1: impegnata tantissimo come attrice. Ti ricordi quanto studiava
3: perché noi nel mentre stavamo facendo il Together Now. E quindi facevamo il programma e studiavo, ma tantissimo, non si fermava mai. Beh, molto molto professionista.
0: Sì, ma poi era un gruppo bellissimo, sì, no, stati proprio bene. Cioè, e poi l'energia che si respira sempre da... Sono stata benissimo.
3: Luisa, eri Luisa?
0: Luisa.
1: Allora non possiamo non citarle. Vai, sentiamo questa intervista doppia.
5: Avete detto che se mai uno di voi finirà in stato vegetativo, staccherete la spina e poi chi rimane si suicida.
6: Sì, perché una sola forse non vuole vivere e se fa qualcosa all'altra diventerà assassina, no? Poi quando arriverà questo momento non si sa come si reagisce, però è quello il nostro pensiero. Usciamo di scena tutti e due insieme.
1: Parlando appunto della fine, le Kessler insomma hanno fatto questa scelta pazzesca, no? Quando si parla di il tema del doppio, è un tema super affascinante anche in filosofia, è un tema meraviglioso, vi consiglio Inseparabili di Cronenberg. Vabbè Silvia, vuoi aggiungere qualcosa?
0: Tu sei dimagrito troppo, dopo dobbiamo parlare.
1: Non
0: perché
1: ti garbo
0: sei...
1: più?
0: No, sei bellissimo ma stai facendo una dieta che secondo me...
1: Non è vero. Ma sai che
0: stai mangiando, è il caldo?
1: Ho levato il gin tonic. Davvero?
0: E come hai potuto fare questo?
1: Solo vino, un po' di vino ogni tanto. Beh, prima ci davo un po'.
0: Appunto, ma quanto ci divertivamo con i gin tonic.
1: A tesoro, non usciamo più insieme, vediamoci.
0: Ho capito,
1: più
0: ma voglio
1: spesso.
0: Dire perché bevi il gin tonic solo adesso? Devo tornare a uscire con te.
1: Esatto,
0: stai passendo,
1: esatto,
0: ho capito.
1: Esatto,
0: fai
1: esatto.
0: Una piuma. Vabbè, dobbiamo tornare a uscire gin tonic perché questo qua mi sta diventando veramente una.
1: Silvia, vuoi dire qualcosa?
0: Una pelli piuma. Cosa vuol dire?
3: Godetevi la vita.
1: Bene, bene, bene. Allora, io non abbiamo citato una cosa importante, che sì. Gemelle sono anche le anime. Certo. Perché molto spesso, insomma, quando non si ha l'opportunità di nascere, come nel vostro caso, che è una fortuna di Dio, insieme, molto spesso uno cerca l'altra parte, il tema del grande doppio, che si cerca nell'amore, eh? Una cosa velocissima su questo.
2: Il simposio di Platone, appunto, che esiste un essere che è unico, che poi viene diviso da Zeus, perché quando è unico e unito non venera più Zeus. E lì nascono il maschio-maschio diviso due maschi, femmina-femmina diviso due femmine, e il maschio-femmina che passano tutta la vita a cercarsi. E
1: nel l'altra caso, parte della mela.
2: E nel caso dei gemelli c'è questo fatto di avere quantomeno o l'illusione o la forza o la sensazione di non essere separati.
1: Paolo Corleoni, mettimi una base delle tue, che ringrazio anche Vanna Di Biase, Romeo Alberto Fabbrica, Laura Faggin, Gianluca Papa, Veronica Serafini. Allora, le anime gemelle non si incontrano per caso, entrano nella tua vita come se fossero sempre state lì. La loro presenza ti è familiare come una casa in cui non sei mai stato, ma a cui sei sempre appartenuto. Non le incontri semplicemente, le riconosci, ma nessuno ti dice che le anime gemelle non restano sempre. A volte sono lì solo per insegnarti qualcosa, per mostrarti una parte di te che non sapevi esistesse, per accendere un fuoco dentro di te che continuerà a bruciare anche dopo la loro partenza. È straziante, eh? Amare qualcuno così profondamente solo per poi vederlo andare via. Ti dici che non era destino, ma nel profondo ti chiedi perché il destino te li abbia portati, solo per portarteli via. La verità è che le anime gemelle non riguardano il per sempre, riguardano l'impatto. Sono quelle che ti cambiano, che ti spezzano dentro, che ti mostrano cosa può essere l'amore anche se non dura. E forse non erano destinate a restare. Forse il loro scopo era prepararti al prossimo capitolo della tua storia, anche se non potevano farne parte.

0: grazie, grazie Silvia, grazie Giulia,
1: grazie a voi.
0: Vi voglio un bene dell'anima, grazie a Federico Parlanti che è rimasto sveglio e incantato dalle Donatella. Grazie, grazie, grazie a tutti quanti voi. Grazie infinite a tutti quanti voi. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Grazie ragazze,
1: grazie mille a tutti voi, grazie.

0: tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Per piacere,

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Colesterolo? O ti senti così?
3: Ah!
2: O ti senti ACT?
3: Ah.
1: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact

0: L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per le idee che fanno discutere.
4: No, la frase sono per la legalità.
3: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
5: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
3: Per allargare gli orizzonti.
6: La spesa per il PNRR. No.
3: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
7: Sono le 21.
8: GR24, il Sole 24 Ore.
7: La mostra del cinema di Venezia, Human and No, il Leone d'Oro, annazza il premio della giuria, Scamarcio vince nella sezione Orizzonti. Grazie al PNRR un terzo delle scuole italiane sono ora in regola, sottolinea il ministro Foti. Serie A, il Milan rimonta sul 2-2 all'Olimpico contro la Lazio, in campo Atalanta-Cagliari. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura, come sentivate dai titoli, il cinema, con la mostra dell'arte cinematografica di Venezia che ha segnato i suoi riconoscimenti. Allora, il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia va a Human and No di Mai El Tuki, l'unica regista in concorso, coproduzione danese, svedese e lettone. Annazza il premio speciale della giuria, John Malkovich e Arcel, premiati con la Coppa Volpi, a Scamarcio il premio nella sezione Orizzonti. Ma nonostante l'importante presenza nel concorso ufficiale, l'Italia resta fuori dai premi. A rappresentare il nostro paese, lo ricordiamo, 5 film: Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Age of Chamber di Andrea Pallaoro, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, L'estranea di Paolo Strippoli e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Un terzo delle scuole italiane oggi può dire di essere in regola grazie agli investimenti del PNRR, lo ha dichiarato il ministro per gli affari europei Foti, secondo cui con un investimento di 3,9 miliardi di risorse del PNRR sono state costruite 166 nuove scuole in tutta Italia e messe a norma 1.400. Resta detenuto nel carcere di Udine Agostino Di Novo il militare quarantenne arrestato dopo aver aggredito l'ex compagna all'interno del tribunale subito dopo il pronunciamento di una sentenza di condanna. La donna è stata soccorsa per ferite al collo e a una gamba. Il GIP ha convalidato quindi l'arresto e disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Le accuse contestate sono tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa e interruzione di servizio pubblico. Voltiamo decisamente pagina e chiudiamo con lo sport, col calcio. Nel sabato della Serie A in campo Atalanta e Cagliari, 18esimo di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0, nel pomeriggio 1-1 tra Genoa e Frosinone, mentre all'Olimpico si è chiusa sul 2-2 la sfida tra Lazio e Milan, coi biancocelesti avanti nel primo tempo per 2-0 con Cancellieri e Noslin, poi nella ripresa la doppietta nel giro di 3 minuti di Diego Moreira per il pareggio rossonero. Il difensore milanista ed ex laziale Ghila a DAZN.
9: Nel primo tempo siamo stati disastrosi, sinceramente non siamo stati il Milan che vogliamo. È stata una partita molto diversa dal secondo tempo, che invece abbiamo capito chi siamo, dove giochiamo e sicuramente abbiamo fatto molto di più. Penso che dopo il lavoro che abbiamo fatto nel secondo tempo abbiamo meritato qualcosa in più. Molto positivo il secondo tempo, comunque bisogna lavorare perché non si ripeta la situazione del primo tempo e ci dobbiamo rimanere con le sensazioni positive del secondo.
7: Questa la voce di Ghila, grazie a Filippo Aureggi in regia. GR24 torna alle 22.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Siamo tornati, non ve l'aspettavate, siamo tornati. Boh, sai questa cosa che si fa
2: scusa.
1: Alla fine, no, quando ricomincia una stagione nuova di una trasmissione radio, io ho sempre amato chi diceva siamo tornati.
2: Non vedevi l'ora di farlo, insomma.
1: Sì, perché un pochino a me sono mancati gli ascoltatori e le ascoltatrici di Off Topic, a te no?
2: Assolutamente no, sai, la mia misantropia è eccellente. Tra l'altro abbiamo tenuto compagnia agli ascoltatori e le ascoltatrici tutta l'estate, perché eravamo in onda ogni giorno, cioè praticamente peggio una malattia noi.
1: Quindi scusami, per chi in realtà, allora, se stiamo sulle scatole da qualcuno, sì, in realtà meglio, perché siamo tornati solo il fine settimana.
2: Solo il weekend,
1: quindi,
2: come
1: a
2: solito.
1: A voi che anche ci odiate, quindi siamo stati utili anche ai nostri haters.
2: Sì, noi siamo sempre utili. Tra l'altro ti sei anche divertito quest'estate a guardare un po' di commenti sotto i nostri reel.
1: Assolutamente.
2: E ti sei fatto due risate. Io non li guardo neanche, perché ormai gli haters fioccano. Tra l'altro dicendo cose anche tendenzialmente intelligenti, si spera.
1: Vero.
2: Noi. Gli haters non ci capiscono.
1: Che ne sai. Senti, cominciamo subito sul pezzo.
2: Sì.
1: Quest'anno ogni tanto abbiamo pensato di entrare e raccontare delle piccole storie personali all'interno di questa trasmissione.
2: Ho paura di entrare nel tuo cervello, Beppe.
1: No, non nella storia di famiglia.
2: Ah, okay,
1: quando ero piccolino, mia nonna mi diceva sempre che chi pianta datteri non mangia datteri.
2: Non mi è chiaro il concetto.
1: Bravissimo, anche a me non lo era. Io per tanto tempo ho sentito questa frase, l'ho ripetuta, come fanno i sapiens, no? Che noi ripetiamo delle cose che ci dicono quelli adulti. E poi a un certo punto ti svegli una mattina e fai: ma perché, cosa voleva dire? Ma perché mia nonna mi diceva
2: questa
1: cosa?
2: Scusa, era la Pierina?
1: No, nonna Marcella, che non hai mai conosciuto.
2: Non l'avevi conosciuto solo la
1: Pierina. Grande artista, nonna Marcella, la salutiamo. Lei che sta lassù, ma lassù
2: bene,
1: dove poi tra l'altro?
2: Beh, non lo so, lassù, dove? Non farti domande, tanto.
1: Dove?
2: Quindi chi
1: ora giù, bravissimo, Carmelo Lauricelli, la regia,
2: esatto. Ma non tirargli la nonna Marcella,
1: ma non c'è più la nonna Marcella.
2: Ho capito,
1: ma da tanto tempo si sa, è mai stata che archiviata in via delle rimembranze.
2: Senti, chi pianta datteri non mangia datteri, cosa vuol dire?
1: Bravissimo, vuol dire che se tu pianti una pianta di datteri oggi,
2: sì,
1: difficilmente godrai dei suoi frutti nel breve periodo. Questo però in realtà era parzialmente vero quando l'aspettativa di vita di moltissimi anni fa, immagino, era molto più bassa.
2: Sì.
1: Perché ho visto, poi ho googolato in queste ore, in realtà una pianta di datteri più o meno tra gli 8 e i 15 anni a darti dei frutti.
2: Minchia, scusami, mutuo un modo di dire del nostro ospite, visto che è siciliano.
1: E quindi a sto punto introduciamolo e chiediamogli se chi pianta datteri non mangia datteri.
3: È vero? Allora, guarda, io datteri non ne ho mai coltivati e non ne so niente.
1: Bellissimo. Avanti tu. Da qui riparte Off Topic. Questa è la trasmissione
2: dell'ignoranza. Allora, Marco Ippolito sui social, conosciuto come Passion Plant Lovers, forse riesco a dirlo anche
1: l'ha
2: in italiano,
1: però credo lui giusto, comunque lo trovate, se voi lo scrivete giusto lo trovate.
2: Lo ridico.
3: Passion Plant Lovers,
2: esatto. Ha scritto questo bel libro per On Edizioni, La felicità mette radici, prenditi cura delle piante per prenderti cura di te, che è un ottimo motto per chi non avesse come me il pollice nero, ma poi apriremo il tema perché chissà se esiste sto pollice nero. E la puntata di oggi è piantala.
1: Sì.
2: Beppe, piantala.
1: Che in realtà è un'esortazione che noi facciamo perché abbiamo vissuto delle estati molto calde.
2: Torride.
1: Perché il cambiamento climatico
2: esiste
1: ed è sotto ai nostri occhi.
2: Esatto.
3: No, ci dicono sempre che non esiste.
1: Ma secondo me sai che hanno smesso, alcune persone hanno smesso di dirlo perché forse si sono accorte persino loro.
2: Con quest'estate.
3: Esatto. Che sarà la più fresca dei prossimi anni.
1: Esatto. Sì, sono almeno un po' di anni, insomma, che ne parliamo off topic di questo tema, cioè per noi è un tema caldo. Per
2: sì,
1: dire,
2: direi proprio
1: no?
2: Di sì. Ecco, Marco,
1: piantiamole adesso.
2: Esatto, perché la gente non ha ancora capito che piantare una pianta o un albero è, diciamo, più utile che cementificare?

0: Bella domanda, io non riesco a farmela, cioè perché io per me è naturale piantare una pianta, io da quando ero piccolo che ero sono fissato con le piante, quindi mi metto lì, faccio, creo vasi, terra. Quando vedo la gente mi dice no, io non ne capisco niente, io ho il pollice nero, a parte che il pollice nero non
1: Ok,
0: esiste,
1: già sfatiamo un luogo comune. Non esiste il pollice
0: ma
1: nero.
0: no, è semplicemente pigrizia di mettersi a capire come curare una pianta, che non ci vuole la scienza, ma c'è
1: Ma ci
0: Dio
1: vuole un
0: libero.
1: libro,
2: Spesso anche
1: Esatto.
2: solo l'acqua, ho scoperto nella mia triste carriera di piantatore.
1: Ma troppa, non troppa. Ragazzi, quello è un
2: Devi
1: tema, eh.
2: mettere un dito, appunto, non un pollice, un indice, quello che hai dentro la terra, giusto?
0: Esatto, metti il ditino, senti se è asciutto e poi eventualmente bagni. Meglio ancora se utilizzi uno stecco di legno fino in fondo al vaso, perché potrebbe essere che i primi centimetri sono asciutti, ma sotto è ancora bagnato.
1: Sorpresa.
2: Questa non me l'aspettavo, eh.
0: Quindi, se fai questa cosa, poi lo tiri fuori, cioè, è ancora bagnato, può
2: Come con
0: stare
2: le
0: altri due
2: torte,
0: giorni.
2: quando tu fai
0: Bravo,
2: le torte che
0: bravissimo.
2: vedi se
1: Sei
2: dentro è cosa
1: umida ancora.
2: vera.
1: Perché una cosa che, di cui ci siamo resi conto, Marco, anche nel cosiddetto urbanismo tattico, cioè quelle che nelle città, quelle fighe tipo Milano, iniziano a piantare gli alberi e a togliere un po' di cemento, ti rendi conto che nelle estati torride effettivamente c'è più
0: Hai
1: fresco.
0: citato
2: Si sta
0: Milano, sei sicuro che
2: molto
0: l'hanno
2: meglio.
0: fatta
2: sta cosa a
1: Sì,
2: Milano?
1: l'hanno
2: Siamo
1: fatta,
2: sicuri?
1: anche vicino a casa mia l'hanno fatta. In
2: L'hanno
1: via
2: fatta?
1: Rovereto, ti dirò
2: Ah, ok.
1: persino un nome della via, hanno tolto un po' di cemento, hanno piantato gli alberi e quest'estate la gente,
2: The
1: the paving, si ritrovava lì
0: Perché
1: sotto.
0: gli alberi cosa fanno? Prendono l'acqua, i nutrienti, eccetera, eccetera, li lavorano, fanno la loro fotosintesi, ma fanno anche un processo che si chiama evotraspirazione, cioè
1: Attenzione.
0: l'acqua in eccesso va via dalle foglie per raffreddare loro stessi. Quest'acqua che si nebulizza nell'aria raffresca anche
1: Cioè,
0: l'aria.
1: praticamente sono come i nebulizzatori che ci sono fuori dai
0: Bravissimo.
1: negozi che dici, ma pianta un albero invece di mettere dei.
0: Tipo.
1: Esatto.
0: E dovremmo andare verso questa strada, cioè togliere cemento e mettere alberi, aiuole, anche per un benessere visivo. Noi ci siamo evoluti in un mondo in cui c'erano piante ovunque,
1: Certo.
0: quindi se
1: Eravamo
0: vedere sempre
1: minoranza e siamo
0: cemento,
1: ancora minoranza, tra l'altro, rispetto alle piante.
0: esatto, vedere sempre cemento, anche psicologicamente non va bene, ti intristisce, ti viene una specie di, a me viene una
2: Al di là che ha
0: depressione.
2: quel colore grigio, adesso me ne vorranno gli amanti del grigio,
1: No,
2: però
1: per carità,
2: no,
1: però
2: sai,
0: magari abbinato a un colore anche il
1: gli
0: grigio,
1: haters del
2: gli haters,
1: grigio.
2: gli amanti del grigio che ci scrivono: eh no, il grigio va difeso.
1: Senti, Marco, c'è una cosa molto bella nell'introduzione del libro in cui ti racconti, chi ti conosce sui social lo sa, tu hai viaggiato in tantissimi lavori, tra cui anche il macchinista, cioè delle cose meravigliose, tutti
2: Macchinista,
1: sono
2: scusami, di treni?
1: di
0: Di
1: treni,
2: treni, hai guidato dei
0: esatto.
2: treni?
0: Sì.
1: Ha guidato dei treni, succede.
2: Bellissima come cosa, scusami, stiamo
1: No, è
2: un attimo
1: stupendo.
2: qua, non abbandoniamo
0: Vabbè, è
2: tra l'altro
0: stato un
2: questa pista.
0: lavoro un po'. È uscito un po' così perché io lavoravo in una catena di fast food, non
2: Ok.
0: facciamo nomi per
1: No,
0: fare
1: ok.
0: pubblicità.
1: Adesso la connessione con i treni, voglio capire dove
0: Da dove
1: arriva.
0: arriva?
1: Vai, vai.
0: La mia amica mi fa, dice: Senti, mi accompagni e c'è un colloquio di lavoro a Venezia, andiamo. Poi mi fa: Sai, è uscito il bando di
1: Bando.
0: assunzione per Trenitalia, perché non lo fai? Ho detto: Ma ora te lo faccio, ma poi siamo in treno. Jesse, come fa? Sono riuscito a
1: Cioè, in
0: fare
1: treno hai fatto
0: la
1: l'applicazione.
0: candidatura sul
2: Bellissimo.
0: sito. Non sapevo neanche cosa facesse un macchinista, però io l'ho fatto.
1: Ma
0: Trenitalia,
1: vabbè, ma questo è
0: vabbè,
1: stupendo.
2: Imparerò,
0: buttala via.
2: bravo,
1: Esatto.
2: imparerò.
1: E questo però racconta molto della tua passione e vorrei capire come nasce una passione per le piante. Da persona, e
2: Poi
1: ribadisco,
2: torniamo sul treno, non ti
1: sì.
2: preoccupare.
1: dal pollice nero. Cioè, è una cosa che io non, cioè, non mi muove a nulla, se non, sono d'accordo con te, l'estetica di vedere una città o un fuori città in campagna o in montagna, tanto verde ti dà respiro. Questo è già un primo impatto. Però la tua passione come e dove nasce?
0: La mia passione nasce proprio da quando ero piccolino. Prima elementare conosco questo compagnetto che è diventato poi il mio migliore amico, Giuseppe, che saluto se mi
1: Hai capito?
0: sente.
1: Ognuno ha un suo Giuseppe migliore amico. Ma non parlavo di te io, eh?
2: No, hai detto sì, almeno non si intercalare generico,
1: Lo
2: mica ti do
1: so,
2: ragione.
1: cuore, hai ragione.
0: E poi niente, praticamente lui era vicino di casa mia, cioè proprio non la casa accanto, ma quella accanto ancora. Prima volta che vado a casa sua perché mi ha invitato, vedo che c'aveva un piccolo giardinetto che curava con sua madre, pieno, pieno, pieno di piantine grasse, succulente, di ogni tipo e genere.
1: Perché era
0: Faceva
1: giù a
0: la
1: Palermo,
0: collezione, sì,
1: giusto?
0: a Palermo.
1: Ok.
0: Faceva la collezione. Io mi sono tipo imbambolato, tant'è che sua madre faceva tutto a posto. Sì, ero felicissimo, contentissimo di questa cosa. Io ho detto: Ma dove le compri? In un negozio che si chiama Grande Migliore,
1: Grande migliore.
0: che c'era all'epoca a
1: Ragazzi,
0: Palermo, poi ha
1: stupendo.
0: chiuso,
1: Di
0: vabbè.
1: tutto un po', diciamo.
0: Esatto, di tutto un po' e vendevano queste piantine a 50 centesimi, adesso no, erano lire, quindi
1: 500
0: 500
1: lire,
0: lire, una
1: tipo.
0: cosa del genere.
1: Non ti pareva vero 500

0: 100 lire per una pianta, dici neanche soldi.
1: Io assicutavo mia madre, te lo dico in siciliano.
0: Assicutavo.
1: Sì, perché...
2: che, scusami, tradotto per
1: assillavo,
2: tutto il resto dello stivale.
1: Assillavo, esatto. Assillavo. Perché quando andavo lì a comprare, che ne so, la carta igienica, queste e queste, c'erano le piantine, io le facevo... queste cose 10, 15, basta, cioè, queste piante che poi pesavano pure sul budget familiare. E alla fine da lì avevo il balcone pieno, pieno, pieno. Ed è partita da lì la passione, non sono riuscito più a fermarmi, ma ha avuto degli stop durante la mia vita.
2: Cioè, scusami, mentre facevi il macchinista ti è mai capitato di portare con te una tua piantina di compagnia?
1: No, perché quello è stato un periodo molto buio della mia vita.
0: E quindi le piante non c'erano?
1: C'erano a casa, ma ero concentrato perché fondamentalmente, cosa mi si diceva quando ero piccolo? Ti devi impostare.
0: Devi fare un lavoro vero.
1: Devi trovare un bel lavoro vero, mm-hmm, a tempo indeterminato. Se è statale ancora meglio. Trenitalia non è più statale, però circa idea, quasi. Circa. Dice, perfetto, hai trovato il tuo mondo. Ed era quello il mio obiettivo. Quando ci sono entrato dentro, sono arrivati gli attacchi di panico.
0: Non era la tua passione, diciamo.
1: Assolutissimamente.
0: E infatti adesso arriviamo all'oggi, hai 300 piante in casa, presumo.
1: Anche di più.
2: Scusami, la prima domanda è come fai a ricordarti tutti i loro nomi? Perché immagino, ovviamente avranno dei nomi.
0: Nomi propri, dici, certo. Samantha, Giovanni,
2: ma
0: Francesca.
2: Ma cioè, le mie hanno tutte un nome. Cioè, ti presento, se verrai un giorno a casa mia, Omar la strelizia, che io però chiamo Omar il banano perché è un po' una foglia da banano.
1: Somiglia.
2: E mi piace un po'...
0: C'è un po' confuso, è gender fluid,
2: mi
0: dici?
2: Mi piace un po' così. Poi c'ho, Cinzia, che è una Kenzia.
1: Certo.
2: E tu come fai con questi 300 nomi?
1: Allora, guarda, ormai sono anni che li ripeto sui social, quindi vuoi o non vuoi l'ho memorizzato anch'io, ma ci sono volte che io faccio la storia e dico, allora guardate ragazzi, questa pianta bellissima, si chiama...
2: Maria Paola. No,
0: zero.
1: Blank page. Ragazzi, non mi ricordo.
0: È bellissima, cercatela.
1: Sì, più o meno va così. Però di norma, una volta che le ripeti più volte, certo, il punto. Genere,
2: però non
1: quanto
2: le chiami,
1: meno.
2: Non lo so, Luigi.
1: No, cioè,
2: non fai questa
1: quanti
2: cosa.
1: Quanti nomi gli dovrei dare?
2: 300?
0: Almeno 300.
2: Vabbè, scusa, si vede che non le ami abbastanza.
1: Se no, tipo Paolo 1, Paolo 2, Paolo 3. Paolo...
0: Allora, c'era una cosa che faceva mia mamma con le piante. Perché anche la mia mamma era appassionata di. È appassionata di piante, cara.
2: Non è ancora, come Marcello.
0: Non è ancora come Marcello.
1: Mi segue?
0: No, non ti segue, però non so neanche se abbia Instagram. Su Facebook sono sicuro che c'è, perché dialoga con personaggi.
1: Poi ti creo io il profilo di tua madre, mi metto
0: fantastico,
1: il segui da sua.
0: Va bene. E parla con le piante. Tu lo fai?
1: No, io non sono solito parlare con le piante. Forse qualche volta mi capita, ma... un po' inconsciamente con quella che mi dà più noia.
0: Ah, cioè tipo tu ti stai comportando
1: Non so se posso dire parolacce.
0: Sì.
1: Hai rotto il cazzo, riprenditi perché già sono un anno che ti sto dietro, cose del genere.
2: Guarda, mi hai aperto una ferita qualche mese fa. Sono tornato, sono entrato in casa e c'era Cinzia, la Kenzia, che era un po'
0: Cinzia,
2: aveva tipo una parte di Cinzia era così, era lasciata andare così per terra. Sono entrato, ma sono serio, ho aperto la porta, l'ho guardata e le faccio: Cinzia, non fare queste scenate, non mi sembra il caso. Sono stato via una settimana.
0: Ecco, non farla gelosa.
2: Questo l'ho fatto, però una volta sola, però tutto il resto.
1: Il risultato?
2: Niente.
0: Se ne è fregato.
2: Ho dovuto sradicare una piccola parte di Cinzia. E poi al resto. Adesso ho messo quelle cose di ceramica che gli danno l'acqua piano piano.
1: Ok.
2: È un vasetto di terracotta.
1: Di terracotta, che... tu ci metti l'acqua dentro e pian piano rilascia l'acqua. Bello.
0: Ma e questa domanda sul parlare alle piante, come dimostra anche Beppe, mi viene perché spesso noi da umani, antropomorfi, quello che non è umano, quindi che sia l'animale di compagnia oppure la pianta. Tu nel libro a un certo punto dici che noi umani poi non siamo così diversi dalle piante. Vorrei capire perché.
1: Non siamo così diversi dalle piante perché fondamentalmente le emozioni che noi proviamo diamo per assodato che le proviamo soltanto noi. Questa è una mia convinzione, non so se c'è una base scientifica, ma io ho la convinzione che le piante riescano non solo a sentire delle emozioni, magari non proprio come noi, ma proprio a viverle. Cioè, quando stanno bene, quando invece hanno una problematica, quindi producono magari degli ormoni avvisano che c'è un problema sulla pianta. Cioè, è proprio un organismo che comunica a modo suo. Non come facciamo noi, ma prova, secondo me, quasi
0: una sorta delle emozioni. Sì. Ok, potremmo definirli ovviamente degli esseri intelligenti. A tal proposito abbiamo un audio di Stefano Mancuso, che è un neuroscienziato che studia le piante da una vita, mm-hmm. e che è anche il sostenitore del fatto che le piante siano indubbiamente più intelligenti di noi, visto che vivono da più tempo di noi sulla faccia della terra e ad oggi non hanno neanche mai tentato di autodistruggersi, a differenza di noi.

0: che facciamo.
1: Ci stiamo provando.
0: Esatto.
1: Però c'è una grande speranza. Le piante resteranno qui molto probabilmente.
0: Noi
1: è tutto da vedere.
0: Lo sa.
2: Assolutissimamente sicuro.
0: Sentiamo Mancuso e poi lo commentiamo con Marco.
3: Io oggi studio per lo più il linguaggio delle piante, cioè come si scambiano informazioni. Ed è un argomento estremamente affascinante perché usano molecole chimiche che rilasciano nell'atmosfera e ognuna di queste molecole chimiche ha un messaggio preciso, è come se fossero degli ideogrammi, ognuno è un concetto. Ne conosciamo alcuni e abbiamo isolati alcuni, tipo aiuto, ho fame, non ho acqua, mi stanno mangiando. Hanno un vocabolario enorme, non fanno altro che scambiarsi informazioni perché sono ferme. Quando tu sei fermo, devi scambiarti tante informazioni.
1: Su mi stanno mangiando, io ho pensato alla volta che Simone Tempia mi ha portato a mangiare l'erba ostrica, era la prima volta nella mia vita, è un'erba.
0: Scrittore, per chi non lo conosce.
1: Scrittore, vita colloid, esatto. Eccetera, eccetera. Ha una foglia molto carnosa e mentre la addentavo sa di ostrica, sì. Buonissima.
0: Che hai pensato?
1: Ho detto, oh mio Dio, quando ho sentito Mancuso che diceva mi stanno mangiando, ho detto no, però almeno, cioè, lasciateci almeno le piante.
0: Ma è vero che le piante parlano tra di loro, secondo
2: Assolutamente
0: te?
2: Assolutamente sì. Questo è scientificamente provato.
0: Ok.
2: Come ha detto Mancuso, praticamente se una pianta viene attaccata da un parassita o mangiata da un erbivoro, cioè in maniera naturale, emette degli ormoni, delle sostanze per avvisare le altre che magari riescono a produrre delle altre sostanze che le rendono brutte da essere mangiate.
0: Ma pensa.
2: Magari la foglia anche diventa più amara e quindi poi l'altra pianta non viene attaccata o mangiata.
0: Fuori onda mi dicevi anche, Marco, che si avvertono se c'è un incendio in
2: anche
0: corso.
2: Anche un incendio, una situazione di pericolo.
1: Ma non possono spostarci, cioè la cosa
2: devono comunicare in questa maniera e agiscono con questi ormoni per cercare di salvare il salvabile, tutto l'organismo, perché è come se fosse un unico grande organismo che comunica fra loro.
0: Passiamo un attimo ai luoghi comuni del mondo del giardinaggio e delle piante in generale. Ti chiediamo un sì no molto veloce. Abbiamo già smentito che il pollice nero non esiste. No. Ci puoi dare una spigola? Cioè tutti possono diventare coltivatori?
2: Assolutissimamente sì, perché non stiamo parlando di scienza applicata allo spazio,
0: certo.
2: Ma semplicemente di accorgimenti. Capire quando una pianta ha bisogno d'acqua o ha bisogno di luce, sono quattro le regole fondamentali, 4-5. Luce, acqua, substrato e ventilazione.
1: Ecco, basta. Scusami, già substrato e ventilazione.
2: Io qua substrato cado, terriccio, mettiamola okay, terriccio, così, terriccio, che può essere composto in varie maniere, ma poi dipende molto dal tipo di pianta. Quindi il primo lavoro che uno deve fare è pensare, ok, è un cactus, da dove viene? Fammelo cercare, a me abbiamo Google.
0: Certo.
2: Deserto del Namibia, non so, una cosa a caso, ok, piove 100 mm ogni 7 anni, beh, vorrà poca acqua, benissimo, non gli posso dare il terriccio del supermercato, insomma uno fa questi ragionamenti e poi arriva magari anche con dei fallimenti ad avere la pianta in salute.
0: E i fallimenti se non lo fai, mi fanno paura, dopo ti farò vedere il mio davanzale.
1: Sì, infatti.
0: Allora, veloce Marco, taglio le foglie dei bulbi per farli rifiorire, vero o falso?
2: No.
0: Ok, no. Acquisto piante già grandi così guadagno tempo.
2: Ma allora, le piante grandi teoricamente sono più forti, ma se le tratti male non guadagni nessun tempo perché ti muore lo stesso.
0: Quindi fregati. Scavo una buca profonda così la pianta attecchisce meglio.
2: Assolutamente no. La pianta deve essere piantata a un certo livello dal colletto, da dove partono effettivamente le foglie, perché se la pianti troppo sotto, capace che fa marcescenza.
0: Quella parte, diciamo, del colletto.
2: Sì, la parte lì marcisce.
0: Non bisogna mai bagnare le piante quando c'è il sole. Questo mia mamma, quando andava in ferie, mi dice sempre, mi raccomando, la mattina presto e o la sera tardi. Vabbè, esatto. E che te devo dire?
2: Allora, teoricamente il momento migliore è la mattina presto. La sera è meglio evitare perché l'acqua ristagna un po' troppo e potrebbero arrivare funghi e altre cose. Di giorno, contrariamente a quello che si dice, se fa veramente troppo caldo come ha fatto quest'anno, una bagnata superficiale alle foglie la potete fare, non c'è nessun effetto, si dice che c'era l'effetto lente.
1: Col vaporizzatore?
2: No,
1: io ho comprato un vaporizzatore.
2: Io ti immagino in giardino, all'interno di casa non è necessario.
0: Lui ragiona col giardino, capito? Noi nei nostri monolocali
1: stiamo a Milano e in case strette.
2: Ok, capisco il vostro disagio a Milano.
1: Cioè, capito? E tra un po' le piante mi diranno, zio, cioè, non ti senti un po' di troppo?
2: Dentro casa, comunque di norma non abbiamo più di 30 gradi, cioè ormai abbiamo quasi tutta l'aria condizionata, bene o male, non arriviamo alle temperature.

0: temperature esterne, quindi la bagni al mattino e va bene.
1: Allora, vorrei sottoporre a Marco, bravo, facciamo questo piccolo esperimento, poi adesso lo vedrete in sovraimpressione se vedete il videocast. Ti vorrei far vedere, Marco, il mio davanzale attualmente in che condizioni versa. È esposto la sera, quindi cioè il pomeriggio dalle 2 inizia ad avere sole pieno. Okay. Questa è la situazione del mio davanzale.
2: Come mai è arrivato a questo livello, secondo te? E scusami, allora, sei ancora dell'idea che il pollice nero non esista?
1: Spieghiamo un attimo, c'è un vaso tristissimo, sì, con dentro quattro rami che escono fuori, ma rami secchi.
2: Ma non secchi, secchi.
1: Vabbè, secchissimi. Cioè, ecco, cosa possiamo fare, non per recuperare queste, che secondo me le devo salutare,
0: ormai
1: lasciare andare,
0: sono belle che morte, esatto, ma tu lì volevi essere un po' artistico, concettuale, il mondo che sarà fra 30 anni.
1: No, fa proprio schifo di suo, perché io sono un cane su queste cose, quindi tipo con esposizione al sole pieno. Cosa ci mettiamo qua, ad esempio?
0: Ma una bella lantana.
1: Una bella lantana.
2: Capito. E mettici una lantana.
1: E mettici una lantana.
2: Che te lo dico. In realtà, scusami,
0: resistente
2: tutto
0: al sole, alla siccità, quindi se ti dimentichi di bagnare va benissimo. Magari un vasetto un po' più grande, però.
1: Magari un
2: vasetto. Ne hai una con te o dei semi, tipo, alle portata da un viaggio?
0: Guarda, aspetta, fammi vedere.
1: No, non c'è. Però tu hai una pianta.
2: Io ho una pianta.
1: Allora, vorremmo farti fare questa cosa. Allora, ci piacerebbe con te fare cose fuori luogo.
2: Sì,
1: allora,
2: ho avuto un brivido. Rubrica di quest'anno, cose fuori luogo.
1: Esatto. Allora, abbiamo una pianta di plastica che penso che uno che è patito come te sia come dire la criptonite.
2: Intanto provo, scusami, a strusciargliela addosso. Guarda che roba! Guarda come gli sta succedendo.
0: Allergia, lo sfogo.
2: E allora, ti chiediamo però di potarla. Cioè, abbiamo pensato, qual è la cosa che potrebbe non aver mai fatto nella vita?
0: Potare una pianta di plastica.
1: Da che parte andiamo? Vediamo un attimino.
2: No, insegnaci a potare, tipo, non so, il potos. O a fare, scusami, ancora meglio,
1: La talea.
2: Beh, perché ormai siamo tutti appassionati di talea.
0: Facciamo finta
2: paese
0: che questo è un potos.
1: Esatto, è un potos.
2: Non è un potos. Scusami, non so cos'è.
1: Vabbè, facciamo finta.
2: Tanto che sia un potos. Tanto, scusami, è di Giampaolo Musumeci, di Nessun Luogo Lontano.
1: Vabbè,
2: che in questo momento
1: anche
2: scopre che sto tagliando un pezzo della sua pianta fina.
1: Non ce ne vorrà male.
0: Non fa niente.
1: No, esatto.
0: Allora, facciamo finta che è un potos, perché le potature non sono uguali per tutte le piante.
1: Certo.
0: Il potos è una pianta rampicante, quindi tu tagli più o meno qua.
1: Che è, scusa, spieghiamo anche chi ci ascolta.
2: Mi sono scordato, forse in effetti c'è
0: il metallo.
2: Ho portato
0: dentro
2: delle forbici, ma potrebbe esserci del metallo all'interno.
1: Vabbè, vediamo.
0: Va bene.
1: Praticamente tagliamo quasi alla base.
0: Tagliamo
1: della
0: con un pezzo di pianta che potrebbe essere anche senza la cima, perché il potos ha questa facoltà. Nel suo ramo centrale, dove sono attaccate, diciamo, le foglie, quello si chiama nodo, e da lì possono uscire nuove radici.
1: Quindi fa una talea cosiddetta.
0: Esatto, tu tagli un pezzo, lo metti in acqua e via. Dopo poco ti fa radici.
1: Ti era mai capitato di fare una potatura di una pianta di plastica?
0: No, e non ci sono manco riuscito.
1: Appunto, ti fa orrore.
2: Ma scusa, c'è dentro il ferro perché è più resistente. Mica come le piante vere. Questa qua mica la
1: sei un imbecille.
0: Guarda, io a casa in realtà c'ho una cosa di plastica che ai tempi comprai.
1: Attenzione.
0: In maniera un po', sì, devo fare mia colpa, perché nei video si vede, ogni tanto me lo scrivono e dico, cazzo, hanno ragione.
2: Proprio tu?
0: Sì.
1: E
0: avevo questo, viviamo in una casa in affitto, e cioè tutto questo cementato che a me non piaceva, ma non potevo fare niente, non ci buttare sopra la terra invece che coltivare, quindi ho preso il prato finto.
1: Qua ti becchiamo.
2: Aia.
1: Qua, guarda, pensa che la domanda dopo era una nuova rubrica che è successa ad un mio amico o a mio cugino, cioè le cose che non vogliamo rivelare.
0: Ma
1: l'hai rivelata tu. Però, cioè, proprio l'hai detto proprio.
0: Mi discolpo. Ne ho preso uno di ottima qualità, quindi difficilmente si degrada.
2: Certo.
0: Avevo anche pensato di toglierlo a un certo punto, perché ho detto, mamma mia, che schifo sto coso. Però mi sono detto, l'ho comprato, ormai è qui, se lo butto che fa? È sempre la stessa cosa.
2: Comunque, bravissimo. Scusi, a questo punto io ti regalo questa, se mi prometti di metterla sul tuo prato finto.
1: E fai un video in cui ci fai vedere come
2: dici,
1: pianti.
2: E qua, poi la settimana dopo puoi farne ciò che vuoi.
1: Esatto.
2: Però io te la regalo.
0: Va bene.
2: Tanto non è mia di Giampaolo Musumeci, che me
0: frega. La metto, vi taggo.
1: Grandissimo,
0: questo me l'hanno regalata loro.
1: Quelli di Off Topic, esatto, te lo lasciamo. Grazie mille, Marco, per essere stato con noi.
0: E
1: sui social Passion Plant Lovers, e il libro si chiama La felicità mette radici, con un sacco di consigli che a questo punto mi tocca veramente prendere in considerazione per rifare con la mia lantana il mio davanzaletto del monolocale.
0: Bellissimo.
3: Chiedergli una cosa: se ha mai ucciso una pianta per davvero?
1: No, volontariamente intende.
3: No, che proprio hai deciso.
0: Volontariamente non ce la faccio.
3: Che brava persona.
0: No, su questo non posso dirti di no. Non ce la fa, anche se vedo che sta per morire, dico, no, muori tu, perché devo essere io.
1: Io non voglio infliggere l'ultimo colpo.
0: No.
1: Grazie, Marco. Allora, vi ricordiamo.

0: che da quest'anno, l'ultimo martedì del mese,
1: sì?
0: saremo live a Dove? Gevensimi, che è un locale di Milano in piazza Morbegno, è una bellissima birreria in cui ci sarà la possibilità di seguire come pubblico live off topic, sì. registreremo delle puntate e potrete essere partecipi della nostra follia quotidiana.
1: Ma settimana. Solo a Milano, vabbè, c'è il treno che non lo guida più lui, esatto. però arriva in stazione centrale,
2: tranquilli.
1: E lì siete a un quarto d'ora a piedi circa.
0: Ma sì, ma dandone tanto, poi vi aspettiamo con una birra e ci facciamo due risate, dai, al Gevensimi ogni ultimo martedì del mese, da qui fino al prossimo anno. Vi aspettiamo.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori delle Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
3: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con...
8: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 13 settembre. Arriva l'anticiclone delle Azzorre, tempo in prevalenza soleggiato al centro-nord e su molte regioni del sud. Su Sicilia e Calabria invece l'atmosfera risulterà un pochino più instabile con la possibilità di qualche precipitazione irregolare. Ventilazione dei quadranti settentrionali, temperature diurne sotto i 30 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
12: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo, Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Si riparte. Prima puntata della nuova stagione, ci siamo replicati per bene ad agosto e adesso si ricomincia. Nuove storie e nuovi suoni come al solito e soprattutto grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Leggevo giorni fa, dopo la morte di Dolly Parton, dei regali fatti negli anni dai fan all'artista. Beh, uno in particolare è pura follia e questa dei regali insoliti è una roba che non riguarda solo lei e da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. E miele per tutti, Brother Wallace, Honey appunto.

Alone, il nuovo singolo di Brother Wallace, cantante e pianista americano. 3 mesi fa è uscito Electric Love, l'album con cui ha debuttato, e da lì ci siamo sentiti un sacco di cose. Un bel disco prodotto da Dan Taylor degli Heavy. Anche questo singolo non scherza, soul molto tirato, sicuramente un assaggio illuminante della direzione in cui andrà il nuovo album. Dicevo dei fan che per omaggiare gli artisti possono spingersi assolutamente oltre con regali davvero impensabili. Tra i più folli, uno fatto a Dolly Parton, scomparsa di recente, icona della musica popolare americana e del country in particolare, è stata la voce e l'autrice di Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 e ovviamente I Will Always Love You, che nella versione di Whitney Houston dal film Guardia del Corpo, The Bodyguard, sbancherà le classifiche a livello internazionale. Nel 74 esce Jolene, il suo brano più noto, non solo un classico del country, anche il pezzo che la trasformerà in una pop star. Quando esce il singolo, in quell'anno, l'artista torna a casa e davanti al cancello trova una scatola, la apre e sbianca, e poi ci torna i White Stripes, e questa è la loro versione di Jolene.

classico di Dolly Parton, secondo i White Stripes, pezzo che è stato rieseguito da un sacco di artisti. Questa è una delle versioni che preferisco e anche secondo Dolly Parton era una delle più riuscite. La cover è uscita nel 2000 come lato B del singolo Hello Operator e poi di nuovo nel 2004 in versione live. Peraltro molti millennial che seguono il rock hanno scoperto il pezzo di Dolly Parton proprio grazie al rifacimento dei White Stripes. Stesso testo racconta di una donna che implora Jolene di non portarle via il suo uomo, con Jack White però sparisce la pacatezza del country originario e viene fuori tutta la rabbia e la disperazione del blues. Nelle interviste White dirà di aver immaginato che la protagonista dai capelli rossi fosse la sua fidanzata e che lo tradiva con un amico. Torno alla scatola misteriosa che una fan aveva lasciato davanti al cancello di casa di Dolly Parton. Lei la apre e dentro cosa trova? Una neonata e un biglietto. Mi chiamo Jolene, la mia mamma mi ha lasciato qui e vuole che io resti con te. Puro shock. L'artista chiamerà subito i servizi sociali che si occuperanno della bimba di cui Parton non ha mai saputo più nulla. Senza parole. The Truth, il pezzo che dà il titolo al nuovo album di James Taylor, maestro dell'organo Hammond, stavolta non con il classico quartetto ma in trio. Dopo il brano una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop. L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
1: Buon sabato sera, bentrovati all'ultimo appuntamento per questa giornata con la viabilità dei percorsi italiani. In Lombardia, sul raccordo Bereguardo-Pavia, a causa di incidente con mezzi coinvolti che al momento stanno occupando tutta la carreggiata, il traffico è al momento bloccato in direzione della A7 Milano-Genova tra Villaggio dei Pioppi e Casottole. Per incidente inoltre si viaggia in coda sulla direttissima dell'Autostrada del Sole tra Badia e la variante di Valico in direzione Bologna. Da Lorenzo Zappullo per oggi è quindi tutto. Strade in diretta tornerà domattina alle 6.45. Buon sabato sera e buon viaggio.
2: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
3: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
0: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.

Soul Chancer, Andy Lewis con le Exciters, tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24. Gran pezzo. Le Exciters sono state un importante gruppo femminile vocale afroamericano anni 60, anche con un componente maschile aggiunto in seguito. Hanno ispirato cantanti come Dusty Springfield. Con il loro modo diretto di rappresentare la femminilità nella musica popolare, hanno aperto la strada a girl group come Shangri-La's o Ronettes, e soprattutto sono state uno dei gruppi di supporto dei Beatles durante il loro primo tour americano del 64. Non solo, quando il quartetto suonerà a Jacksonville in Florida, saranno anche le prime musiciste nere ad esibirsi al Gator Bowl, lo stadio cittadino, evento politicamente e culturalmente potentissimo, perché ai neri non era consentito suonare in quel luogo, peraltro totalmente segregato. I Beatles però, come si sa, avevano imposto in America che i loro concerti bianchi e neri non dovessero essere separati, altrimenti non sarebbero saliti sul palco, e quindi anche le Exciters potranno esibirsi. Diciamo che in questi Beatles hanno avuto una portata politica enorme. Torno a Dolly Parton. Certo, la storia della neonata lasciata nella scatola di fronte al cancello di casa dell'artista nel 74 è una storia incredibile, raccontata dalla cantante stessa al Windy City Times, il giornale di Chicago legato alla comunità LGBTQ+, a cui Parton ha sempre dato il suo appoggio. Un altro regalo forte, tanto per restare in tema, è quello fatto ad Alice Cooper da tre fan, e anche qui c'è di mezzo una scatola shock.

Welcome to My Nightmare, il classico di Alice Cooper, benvenuti nel mio incubo, e qui il titolo ci sta. Si chiamava così anche il disco con cui ha debuttato come solista nel 75, e quello è anche

Il primo album di Alice Cooper che ho comprato, mi ricordo esattamente tutto, dove ero in quel preciso momentino. Copertina spettacolare con tutti gli insettini disegnati che già prefiguravano per bene quello che ci sarebbe stato all'interno. E a proposito di interno, certo Alice Cooper non poteva neanche lontanamente immaginare quello che avrebbe trovato nella scatola che era stata lasciata davanti alla porta di casa sua anni fa. Un vero incubo. C'è questa intervista in rete in cui racconta che una mattina sente bussare alla porta, apre e vede una scatola per terra e tre ragazze vestite da streghette sedute sul prato davanti. Apre la scatola e chiede: ma cos'è questa cosa? E loro: è il cuore di un gatto. Anche qui niente da aggiungere. Cooper ovviamente sconvolto, una roba effettivamente assurda e folle anche per un artista che ha dato forma al cosiddetto shock rock, infittendo i suoi concerti di trucchi ed effetti scenici cruenti e Ranghignola. Adesso, senza bisogno di mettere in mezzo sociologia e dintorni, si capisce bene come regali, chiamiamoli così, del genere per i fan più estremi ed emotivamente oltre puntino a rinsaldare relazioni che nella realtà non esistono, per cui il regalo più è insolito, provocatorio e personale, più il fan tende a considerarlo una prova di massima ammirazione. E occhio ai denti e pure alle cipolle, appunto Green Onions di Booker T and the MGs, mescolata dal francese Drumman I Got You I Feel Good di James Brown. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Settembre, l'estate finisce, l'autunno si avvicina e 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
2: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
1: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
3: Dai! E alle 8:15 inizia il Mieli Time.
1: Naturalmente qui, su Radio 24.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia.

0: Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
1: Sono le 22.
2: GR24, il sole 24 ore.

0: La mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Unknown, nessun premio per i 5 film italiani in concorso. Il monito di Pechino, niente vertice tra Trump e Xi Jinping se Washington venderà altre armi a Taiwan. Calcio, il Milan rimonta sul 2-2 la Lazio all'Olimpico, in campo Atalanta-Cagliari. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Woman Unknown di May L. Tukey ha vinto il Leone d'Oro dell'83esima mostra del cinema di Venezia. La pellicola racconta la vicenda delle donne che in tutta Europa durante la Seconda Guerra Mondiale intrecciarono relazioni con soldati degli eserciti occupanti e che alla fine del conflitto furono punite con violenza e umiliazioni pubbliche. A convincere la giuria è stata anche l'interpretazione dell'attrice Matilde Arsenault, premiata con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Ad aggiudicarsi quella maschile è stato John Malkovich per Wild Horse 9 di Martin McDonagh. Tra i 21 film del concorso è stato inoltre premiato Possible Love di Lee Chang-dong, che ha ricevuto il Leone d'Argento Gran Premio della giuria, mentre a Dau di Ilya Krasnovsky è andato il Leone d'Argento Premio per la miglior regia. Nessun riconoscimento per le 5 pellicole italiane in concorso. La Cina ha informato gli Stati Uniti della sua intenzione di cancellare il summit tra il presidente Xi Jinping e Donald Trump alla Casa Bianca del 24 settembre, se gli Stati Uniti stessi dovessero approvare nel frattempo qualsiasi nuova e ulteriore vendita di armi a Taiwan, ricordando che l'isola è una linea rossa nelle relazioni bilaterali, notizia riportata dall'agenzia nipponica Kyodo. Chiudiamo col calcio. Nel sabato della quarta giornata di Serie A, attualmente in campo Atalanta e Cagliari, siamo intorno al 60° di gioco, risultato ancora fermo sull'1-1 con le reti di Mendy per il Cagliari e il pareggio di Scamacca per l'Atalanta. Nel pomeriggio 1-1 anche tra Genoa e Frosinone, mentre finisce 2-2 il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan. Biancocelesti avanti 2-0 nel primo tempo con Cancellieri e Noslin, nella ripresa la doppietta di Diego Moreira griffa la rimonta del diavolo. E allora sentiamo proprio il biancoceleste Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, a DAZN.
1: Abbiamo visto due partite differenti tra i due tempi. Il primo tempo abbiamo fatto un calcio veramente di alto livello, secondo me li abbiamo schiacciati, abbiamo avuto tante occasioni anche forse per chiudere definitivamente la partita, abbiamo avuto le occasioni. Secondo tempo forse ci siamo abbassati un po' troppo, anche perché forse eravamo anche un po' sulle gambe, avevamo andato un po' troppo nel primo tempo, però siamo soddisfatti, siamo contenti e logico brucia, perché stava 2-0 e è una partita che potevi benissimo portare a casa se stavamo più attenti in certe occasioni.
0: E nel frattempo a Bergamo Cagliari di nuovo in vantaggio quando siamo al 61esimo, anzi grazie a un calcio di rigore di Maldini, quindi Cagliari avanti a Bergamo per 2-1 sull'Atalanta. Grazie a Filippo Aureggi in regia. GR24 torna alle 23:00.

0: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno.

0: rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR. No.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

Psychedelic Soul, il nuovo singolo degli inglesi The Sound of Pop Art, una mutazione molto lounge del classico California Soul, ultima parte di Ultra Pop. Qui su Radio 24 si è detto di cosa può succedere quando i fan decidono di omaggiare i propri miti musicali con regali che spesso vanno oltre, scioccando letteralmente chi li riceve. È il caso di Dolly Parton o Alice Cooper, come si diceva. Ci sono poi casi come quello della cantante americana Kesha, a cui sono stati inviati da una fan, attenzione, i denti da latte del figlio. La cosa l'ha talmente coinvolta, eppure qui non ci si crede, che tramite social ha cominciato a chiedere lei stessa ai fan di inviare denti a pioggia. Te lo immagini? Ma quale le mando? Aspetta, meglio l'incisivo, no, vai col canino. In rete c'è lei che lo racconta e che ha raccolto più o meno 1000 denti, con cui ha fatto collane, bracciali e altro. Qui l'ossessione è evidentemente reciproca e si capisce come le parti del corpo inviate da un fan sono un po' il tentativo di superare simbolicamente la distanza abissale con la celebrità in questione. In pratica ti sto dando una parte di me, magari anche un orecchio, come è successo a Jared Leto, cantante dei 30 Seconds to Mars e attore che lo ha spesso raccontato nelle interviste. Un orecchio, capito? Un orecchio inviato da un fan con tanto di biglietto con sopra scritto "mi senti?" e Leto lo ha pure conservato

Gone In There Girl, il brano Northern Soul di Jesse Davis, cantante soul californiano con una serie di singoli tra gli anni 60 e 70, scomparso 2 anni fa. Davis ha anche una storia molto interessante, si è esibito a lungo a Las Vegas, apprezzatissimo da Frank Sinatra che lo ha spesso sponsorizzato ed è stato anche presente ad alcuni suoi provini. Il pezzo ancora oggi si balla tantissimo nelle serate dedicate al mondo Northern Soul. Con i fan quindi tutto è possibile e imprevedibile, oltre al contatto e all'intimità simbolica di cui sopra, che è sempre uno dei motori principali che muovono un fan, c'è anche il caso del regalo delle 3 ragazze ad Alice Cooper. Lì evidentemente la motivazione era di emulare gli ambiti iconografici truculenti del musicista, puntando a sorprenderlo con qualcosa di altrettanto trasgressivo, pensando che avrebbe apprezzato. Ovviamente parliamo di gesti che, per quanto strani e folli, alla fine restano comunque lì, se poi si accompagnano a violazioni o intrusioni nel personale, allora la questione diventa molto più seria. Lì si entra nel patologico, nell'invasivo e nel persecutorio e siamo in altri ambiti. Lonely in the Future, The Strokes.

Lonely in the Future da Reality Awaits, il nuovo album dei newyorkesi Strokes a 6 anni dal disco precedente. Questo è il pezzo che più rimanda al classico stile del gruppo, album uscito a fine luglio, molto diversificato in quanto a stili e sfumature sonore. Massimo voto alla voce di Casablanca, appesa tra falsetto, baritono e molto autotune. Restano i soliti testi altamente ironici, come forse la zucca di 19 kg che effettivamente non sono pochi, regalata da un fan ad Ariana Grande, non so se era metafora di qualcosa, estimatore che comunque non si è fermato, ha continuato con i regali inviando sassi, calendari, candele e altro. E a proposito di quanto detto prima, alla fine è stata emessa nei suoi confronti un'ordinanza restrittiva. Peraltro la cantante ha appena concluso il suo ultimo tour dichiarando che si prenderà una lunga pausa, stanca dei continui commenti e delle critiche sul suo aspetto ed eventuale stato di salute. Se ai Jonas Brothers è stato regalato un cucciolo di squalo morto, Ed Sheeran ha raccontato in TV in Inghilterra al Jonathan Ross Show che a inizio carriera una tipa gli aveva regalato un dolce, lui ne aveva preso un pezzo e si era accorto che dentro c'era una ciocca di capelli. Ovviamente erano della tipa che insisteva che Sheeran se li mangiasse. Per lei, come commenterà lo stesso artista, era un modo per poter dire adesso sono dentro di te, l'ennesima dimostrazione di come le parti del corpo, proprio perché hanno un valore altamente simbolico, ricorrono spesso tra i regali ideati dai fan più ossessionati. California Soli, Tamba 4.

California Soli, Tamba 4 tra le formazioni brasiliane anni 60 più note in ambito bossa nova, un'evoluzione ed estensione del Tamba Trio, Lack of Afro.

Loving Arms, Lakova from un classico di ultrapop con la voce di Greg Blackman. Tra i regali più belli che si possono fare a un artista c'è sicuramente quello di intitolargli un aeroporto. Purtroppo spesso succede quando i musicisti in questione o altri personaggi noti non ci sono più. È anche il caso di Dolly Parton e dell'aeroporto internazionale di Nashville, anche se già da un anno se ne parlava e lei lo sapeva. Tra l'altro la cosa divertente è che la cantante detestava volare, lo faceva solo se doveva attraversare ad esempio l'Atlantico per esibirsi in Europa. Non aveva un jet privato ma un tour bus attrezzatissimo, anche con una cabina armadio stracolma di parrucche e abiti di scena. Dovesse effettivamente avvenire, perché ancora le autorità locali non hanno deciso, sarebbe la prima volta per una donna in America e la seconda in ambito musicale. Il primo è stato Louis Armstrong con l'aeroporto di New Orleans. Succede ovviamente a Nashville, la capitale della musica country, dove Dolly Parton ha costruito la sua carriera e dove è sepolta.

Think I Will, Frank Deron, grande cantante e chitarrista jazz americano. Sempre parlando di aeroporti intitolati a musicisti e compositori classici, beh, ce ne sono diversi in giro per il mondo. A Parma c'è il Giuseppe Verdi, a Catania il Vincenzo Bellini, l'aeroporto di Liverpool è intitolato a John Lennon, quello di Salisburgo a Mozart. In Polonia ci sono 3 aeroporti intitolati a compositori, tra cui lo Chopin di Varsavia, a Budapest l'omaggio è a Franz Liszt, in Brasile l'aeroporto internazionale di Rio de Janeiro omaggio a Tom Jobim, tra i padri della bossa nova ad Astor Piazzolla è intitolato quello di Mar del Plata in Argentina, mentre l'aeroporto di Ostrava nella Repubblica Ceca porta il nome del compositore Leoš Janáček, e c'è anche quello di São Vicente a Capoverde intitolato a Cesaria Evora. Nel caso di Dolly Parton sarebbe veramente un omaggio dovuto, perché parliamo di una città, Nashville, diventata popolare anche grazie a lei, quindi vediamo cosa succede. Nel frattempo New York ha deciso di dedicare il prossimo 25 settembre all'artista, data che rimanda al film 9 to 5 e all'omonimo tema scritto dalla cantante per quello che è stato anche il suo debutto al cinema. 9 richiama settembre come mese, 2-5 alle 5 suona anche come tu, il numero che accanto al 5 fa 25. Idem in California, dove il governatore ha istituzionalizzato il 25 settembre, quindi ogni anno in quella data ci sarà un Dolly Parton Day. Barbara Keith, All Along the Water.

All Along the Watchtower, Barbara Keith, cantante folk americana, il classico di Bob Dylan legato in particolare alla versione di Jimi Hendrix, Grateful, lo Stavanger Gospel Choir, coro norvegese travolgente ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast come sempre a Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: così quando pensi al mercato dell'energia. Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita in

0: intorno a te.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi un ingegnere creativo, comunicativo, divertente, da 1 milione di follower. Lo vado a prendere. Eccolo qui, facciamo aprire la porta, ciao. Nicola, piacere. Ingegnere. Sì. Allora, di solito io guardo sul telefonino per ricordarmi il numero dei follower. Okay. Ma Nicola Grecu con 2K, e capiremo che non è un vezzo, ha 1 milione di follower, tondo.
2: Tondo, sì, abbastanza, esattamente.
1: Devi spiegarmi tutto, come si fa da ingegnere arrivare a 1 milione di follower, perché avrai sicuramente un metodo scientifico.
3: Ce l'ho, sono qua apposta.
1: Ah, vado a imparare tutto allora, andiamo.
4: Voi non sapete niente di quello che ho fatto l'ultimo anno e di quello che faccio ogni giorno.
5: Perché non ve l'ho mai detto?
4: E sono qua apposta.
6: Vi ricorderete il Nicola universitario, in ansia per i suoi esami e per la sua casetta da fuorisede.
4: 3 anni della mia vita stupendi.
5: Ora, all'orlo del quarto di secolo d'età, non ho smesso di avere ansie.
4: Anzi, stamattina, ad esempio, ho aggiornato il modello dati di un CRM. Poi ho fatto formazione di consulenza a un ragazzo. Poi ho fatto una call di discovery con un cliente.
7: Ma come, Nicola? Non facevi i video sui social? Sembra un lavoro vero questo.
4: Pensate, è da poco più di un anno che sono cofondatore di una startup. Da un mese prima della laurea avevo già programmato l'ansia dopo. Quindi ufficialmente ho 2 lavori.
1: Partiamo da cosa? Dai, partiamo dalle K. Dalle K perché sei di origine albanese, sei nato in Albania, è arrivato subito in Italia.
8: Sì.
1: Ti faccio la domanda che faccio a tutti.
8: Spara, vai.
1: Lo parli albanese?
8: Lo parlo.
1: Ah, ecco, sono tranquilla.
8: Sì.
1: No, perché se a me dispiace, se poi uno, perfetto. Arrivato in Italia e Veneto.
8: Veneto, sì. Sono arrivato a 3 anni in provincia di Venezia, che è dove sono cresciuto per tutta l'adolescenza, insomma, fino ai 20.
1: E poi a un certo punto hai cominciato a fare un po' il pendolare, un po' il fuorisede.
8: Corretto.
1: E questa cosa è abbastanza significativa poi in quella che è stata la costruzione della tua carriera, di questo milione pazzesco. Ingegnere.
8: Sì.
1: Allora, spiegami, perché tu poi sei estremamente comunicativo, creativo, vuoi che ti dica tutti i luoghi comuni e i cliché sugli ingegneri? No, li sai. Allora, raccontami come hai scelto ingegneria.
8: Beh, grazie alle belle parole intanto, non scontate affatto. Ma perché l'ho scelta? Perché ero ossessionato sin da quando ero piccolo. Facevo quelle osservazioni che dici, questo è un ragazzo un po' particolare, ha delle passioni un po' così, un po' esotiche. Quindi ho fatto l'ITIS, smontavo i computer a 13-14 anni, a 16 programmavo le prime cosucce. È stata un'evoluzione naturale.
1: Era un'evoluzione naturale. Università, tu sei uno di quelli che hanno beccato gli anni difficili della pandemia da studente.
8: Sì, li ho beccati. Quarta e quinta superiore li ho fatti per un buon 60-70% in DAD, sì.
1: Questa cosa ha cambiato molto la tua generazione con l'approccio, con gli studi, con la socialità e con i social?
8: Sì, secondo me sì, in modo netto, assolutamente netto. Tra l'altro è un argomento che non è più così vivo, ma perché diamo per scontato l'effetto che ci ha lasciato.
1: È vero, sai che però noi a TikTokers ne parliamo molto perché per molti la pandemia è stata una palestra di social.
8: Bellissimo.
1: Lo è stato anche per te, eri piccolino.
8: Sì, ero piccolino, però ti dirò questa cosa che si sa poco in giro, però si può andare a verificare. Io praticamente da febbraio 2021 fino a giugno 2021 mettevo sempre almeno un contenuto al giorno su TikTok. E insomma, sfruttavamo il fatto di essere sempre a casa, per lo più a casa, ecco.
1: Tu hai lasciato tutto, quindi non hai nascosto niente della tua minore età.
8: No. Oddio, qualcosina forse l'ho tolto, però il succo c'è.
1: Penso a volte alla fortuna della mia generazione che non ha lasciato prove di quello che ha fatto.
8: È una fortuna, brava, è una fortuna per molti.
1: E invece voi potete essere inchiodati in tutto. Però ho sempre stato quello che, l'hai raccontato in più di un'intervista, faceva divertire gli amici, voleva trascinare la compagnia, quindi questo fa parte del tuo carattere.
8: Sì, questo è intrinseco in me, assolutamente. Ho trovato, anche dopo un po' di anni di tentativi falliti in altre piattaforme, ma partendo dai 12 anni probabilmente,
1: mamma mia,
8: ai 19 ho trovato uno sfogo creativo e un pubblico, ed è rimasto.
1: Ecco, sfogo creativo e pubblico, ma anche idea.
8: Certo.
1: Com'è nata l'idea che ti ha fatto svoltare?
8: E l'idea inteso come format, inteso come
1: format,
8: di contenuti.
1: Sì.
8: Ma guarda, l'idea che mi ha fatto svoltare in senso netto è nata perché io ho detto ok, io qua sto studiando con la spaesatezza comune di uno studente che sta studiando ingegneria per la prima volta, sto portando questa passione che per me è importante, devo farle coesistere in qualche modo, devo creare un ecosistema che faccia in modo che una alimenti l'altra. E quindi ho cominciato a raccontare la vita universitaria, gli esami, le gioie, le ansie, anche le case degli studenti, insomma. Ho cercato di dargli ovviamente un taglio unico, secondo me una peculiarità che non viene praticamente mai evidenziato al lato immobiliare. Quanti metri quadri hai, quanto paghi, dove vivi, non ci interessa. Io voglio raccontare la tua storia partendo dalla tua abitazione.
9: In parte
8: me.
9: Horror.
8: In parte horror, sì.
2: Da dov'è che sei scesa, scusa?
10: Da qua, abito nella reception.
2: Abiti nella reception? Sì. Cioè, cosa vuol dire che abiti nella reception?
10: È la reception.
2: Partiamo dal cesso a sto punto.
10: Sei sicuro?
11: Guarda, ci vuole un po' di tempo,
2: Quando è stata l'ultima volta che avete tirato fuori quel ferro da stiro?
10: Mai.
2: Il bagno. Doccia lassù. Gabinetto qua giù, lavandino qua.
8: È da aereo.
10: Questa finestra continua a cadere la tenda, quindi noi ci abbiamo rinunciato e facciamo la doccia al pubblico.
11: Perché l'abbiamo attaccato con lo scotch.
2: Grazie al cazzo che cada allora. Ma raga, ma cos'è? Ma questa non è una scala. Ma avete un'imbragatura, tipo?
12: Noi abbiamo visto Cassonetti.
1: Racconto della vita da studente, della vita da fuori sede e come hai conciliato tutto, perché appunto un'altra cosa che noi immaginiamo dello studente di ingegneria, ed è vero, è che comunque sia una vita tosta quella dello studente.
8: Sì, penso che sia abbastanza tosta. Secondo me è semplicemente questione di capire quando dare priorità a una cosa e quando all'altra, di rimanere coerenti con i propri obiettivi, di accettare che se in quel periodo stai studiando parecchio, è una sessione, è normale che tu sia un po' asciutto a livello creativo, e viceversa che se hai progetti, opportunità, stimoli, ispirazione dall'altra parte, dovrai magari rimandare qualcosa. Infatti non bisogna essere troppo severi con se stessi, ecco, secondo
1: me. Ottimo, anche se tu ti sei laureato presto, sei stato bravissimo. Come ti hanno visto i tuoi compagni di università? Perché in effetti, cioè, non è proprio normale avere un compagno che diventa super famoso in rete.
8: Ah dai, super famoso forse è un po' un'iperbole.
1: Diciamo così, sai, sono un milione di follower. Solo.
8: Come l'hanno vista? Beh, l'hanno vista come un fenomeno. Si sono interessati, ovviamente, piano piano hanno capito che questa cosa stava prendendo piede anche all'interno della città stessa, con l'università stessa.
1: Padova non è proprio una metropoli, cioè è una città bellissima con tantissimi studenti che ovviamente poi alla fine un po' si conoscono tra di loro.
8: Sì, assolutamente. E quindi no, supportivi sempre comunque, però quello che condividevamo quotidianamente era la parte didattica, quindi non è cambiato in modo troppo significativo quello.
1: Comunque quello era. E a casa?
8: A casa, come dirti, i miei genitori, mio fratello ha sempre seguito da Gen Z, sì, ha sempre seguito il fenomeno da vicino e l'ha compreso da subito. I miei l'hanno seguito e supportato da vicino anche loro da subito, ma comprendendolo un po' di meno. Ma col tempo sono diventati bravissimi.
1: Con gli over 50 ce l'hai, un po' troppo, su questo ti devo un po' cazziare, un po' troppo.
8: Sì, hai ragione,
1: ragione. Però dai, alla fine l'hanno capito anche loro.
8: Sì.
1: Sei laureato, non avevo niente da dirti, cioè il tempo non l'hai perso, quindi hai fatto anche il bravo ragazzo.
8: Ho fatto del mio meglio.
1: Tra l'altro, bravo ragazzo che viene anche preso in qualche modo a esempio, perché ho visto che la tua università, gli alunni ti hanno intervistato, hai fatto dei TED Talk per parlare con i ragazzi.
8: Sì.
1: Questa cosa tu l'hai percepita, che comunque, adesso non voglio dire che tu sia stato eletto a modello, però in tanti ti hanno poi coinvolto per dare consigli ai tuoi coetanei, anche quelli più giovani.
8: Allora, sì, sto entrando un po' in una sfera che, se vogliamo, riguarda l'orientamento, il fatto di settare un esempio, un consiglio per un coetaneo. E un po' questa cosa mi fa piacere, un po' non mi sento questo grande

0: riferimento, ti dico la verità.
1: Davvero?
0: Sì, dipende da cosa a cosa. Sicuramente su un qualcosa che io ho terminato e finito posso consigliarti, okay, darti un'opinione, però a volte sì, a volte mi sento quasi addossata a questa grande autorevolezza, in realtà non ho. Ci sto provando anche io. Forse questa è la chiave che funziona. Che ammetto apertamente che ci sto provando anche io sulle cose che sperimento e su cui mi butto, e, ed è quello che attrae.
1: Ma io direi che è perfetto, funziona benissimo, io ci credo, sì, non è mai convinto, quindi funziona.
2: Io sono sempre disposto a mettere di mezzo i cazzi miei per intrattenere. Ma non importa se ti conosco da 5 anni o 5 minuti. Per fare conversazione, io ti parlerò di come ieri sera ho distrutto il bagno per colpa di uno yogurt scaduto. Cioè, se vedo che sei dell'energia giusta, saprai nell'arco di 22 minuti tutta la mia vita relazionale e sessuale. E voglio essere chiaro, io non esigo che tu faccia lo stesso. Sono io che esagero. A volte le persone si stradiniscono. Oddio, l'ha detto davvero? Sì, sì, l'ho detto davvero. Se no, stiamo qua 2 ore a parlare del meteo, della crisi e di lavoro, e ripensandoci era meglio se stavo a casa.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: TikTokers.
1: Dire tutto, dire tante cose. A me ha fatto sorridere in particolare un TikTok in cui tu dicevi: io sono uno che le sue cose le racconta, sì, anche per compagnia. Sì. Posso anche raccontarvi di una notte in cui ho distrutto il bagno per colpa di uno yogurt scaduto.
0: Sì.
1: Quindi, ecco, dove sono i tuoi confini? Cioè, io ti capisco, perché per amore di battuta,
0: sì,
1: non ho confini. Cioè, io tengo più alla battuta che alla mia dignità.
0: Guarda, il mio confine è molto semplice. Io tiro un amo coraggioso per capire se la persona che ho davanti lo ricambia, matcha l'energia. Se la matcha, i confini lasciano un po' il tempo che trovano. Se non la matcha, poi è giusto mettersi.
1: Lo capisco, come dice, read the room, no? Esatto. La reazione della stanza.
0: Esatto.
1: Vai.
0: Correttissimo, correttissimo.
1: Hai ansia da prestazione sui numeri?
0: Ho aspettativa sulle cose che a me soddisfano particolarmente, quindi spero che vengano apprezzate a loro volta, però non ho più l'ansia da prestazione su che avevo i primi 2-3 anni, ecco, impari anche un po' a modellarla, a contenerla, capisci che questo è un settore dove fluttuano i numeri, dipendono da 1000 fattori, non tutti sotto il tuo controllo, quindi no, l'ansia da prestazione ce l'hai nel mio caso solo quando porti qualcosa di nuovo che ci tieni parecchio, che è un esperimento per te in primis, che è diverso da quello che hai fatto in passato, e quindi
1: certo,
0: vediamo come va.
1: Riesci, sei arrivato a prevedere, oppure a volte ti stupisci, dici pensavo che questo non funzionasse e invece funziona, e al contrario io andavo sul sicuro e invece mi ha stupito.
0: Beh, caspita, riesci a prevedere il fatto che certe cose non si possono prevedere, perdonami un gioco di parole,
1: okay,
0: quindi certi meccanismi li leggi, impari a padroneggiarli, e dopo secondo me la competenza sta anche nel fatto di pensare, think out of the box, no? Pensare fuori dal tuo schema di pensieri, perché io dico sempre che le cose più fighe, più innovative, non puoi costruirle leggendo il passato, quindi ogni tanto devi sperimentare, tirare a caso.
1: E questa è la parte bella dell'ingegnere, con tutti i cliché che dicevamo prima. Prima di chiederti della cosa bella che hai costruito, oltre alla tua attività di creator, perché sei anche un imprenditore,
0: sì,
1: voglio chiederti qualcosa di questo milione, perché io lo ripeto perché insomma, è altisonante, fa impressione, ma conta qualcosa? Cioè, ti fa impressione anche proprio umanamente, sentimentalmente dentro, vedere che a un certo punto quel numerino scatta?
0: Quando è scattato sì, assolutamente, ma
1: perché
0: è simbolico, insomma, è simbolico.
1: Come succede?
0: Ma guarda,
1: non con i palloncini come il milionesimo cliente degli americani.
0: No. Io ero in aula studio, sì, ero in aula studio in buona compagnia, stavo vedendo il counter in live. E c'era questo momento dove niente, tra amici.

0: ci siamo abbracciati e quant'altro. Però ti dico la verità, secondo me, specie adesso, in un account che ha 6 anni di, insomma, di passato, di storico, è un numero un po' fuorviante. Ti dirò fuorviante.
1: Spiegami.
0: Ma perché sostanzialmente il primo 500.000 l'ho costruito nel primo anno di attività. Già qua una crescita non esattamente lineare, se vedi lo storico di 6 anni, dove c'erano dinamiche comunicative diverse, dove c'era un sistema di raccomandazione modulato in un certo modo, dove gli utenti ti seguivano per certi motivi. È molto più difficile da fare adesso. La qualità, sia per il pubblico, sia a livello commerciale, sia di valori che porti sui tuoi contenuti, non è correlata al numero di follower che hai. Potresti raggiungere 1 milione di views, 5 milioni di views, averne 30.000, come potrei io avere un video che fa 5.000 views, che quindi ipoteticamente è sproporzionato. Quindi
1: si naviga a vista.
0: Si naviga a vista, ovviamente, è, come dire, un indicatore che tiene conto del fatto che in questi 6 anni tu comunque certe persone le hai raggiunte in un certo modo, ed è una soddisfazione enorme. Però non può essere, come dire, sempre una barriera per dire ho fatto questo, continuerò ad avere questo. No, non puoi poggiarti sulle allori perché hai 1 milione.
2: Signori, buongiorno. Ho appena finito la mia discussione di tesi e qua accanto a me ho il mio relatore.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Intanto perché si è prestato a fare questa cosa?
3: Ah, perché mi pareva una cosa divertente.
2: Okay. Oggi ci sarà, insomma, la proclamazione, tutto quanto. Per me è un momento molto importante. Immagino che per lei adesso una connotazione molto lavorativa questa cosa.
3: Beh, sì, certo. Anche se si può dire, poi noi ci vestiremo in maschera e consegneremo con la maschera veneziana. Però dai, è divertente.
2: È divertente, è divertente. Sì. Io oggi farò parte dei festeggiamenti, ma sabato farò festeggiamento vero e proprio. Cosa devo assolutamente fare sabato per incoronare bene questo percorso?
3: Divertirti.
1: Ecco, a proposito di poggiarsi sugli allori, tu ti sei laureato, sei un creator di successo, però niente allori, bisogna costruire qualcos'altro.
0: Sì, sì,
1: e quindi
0: sì,
1: tu
0: sì,
1: cosa hai costruito?
0: Allora, io con il mio co-founder, nonché mio ex coinquilino a Padova, compagno di università a Padova.
1: Questa cosa è bellissima,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: cose che restano per sempre.
0: Assolutamente, assolutamente. Ho costruito una boutique di consulenza e sviluppo informatico, specializzata in intelligenza artificiale. Quindi sostanzialmente abbiamo preso anche il percorso imprenditoriale come sfida personale. Stiamo costruendo a tutti gli effetti un'azienda con tutto quello che ne deriva, dalla parte commerciale al recruiting, alla validazione di mercato, all'amministrazione, al provare a capire se si riesce a far sopravvivere, a tutto, tutto. Adesso stiamo sperimentando fronti ancora nuovi e a me è una cosa che stimola molto, insomma.
1: L'intelligenza artificiale invece nel tuo lavoro da creator entra?
0: Diciamo che dipende da come la usi, ovviamente, dipende da quale parte del processo di creazione entra e occupa. In generale ti posso dare 2 estremi. Il supporto, il fatto di fare brainstorming, magari mettendo dentro materiale passato su di te o magari per darti la battutina in più collegata a quelle che hai già scritto, è una cosa che uso abitualmente. Avere la pretesa che possa creare al posto tuo è qualcosa che funziona, ma che ha un risultato, secondo me, scadente. Perché? Perché a livello di principio sono modelli costruiti per avvicinarsi e simulare il risultato ottimale. Ma non esiste l'ottimale nel campo artistico, nell'intrattenimento. Anzi, le cose più belle nascono da un errore. E l'errore è qualcosa di intrinseco all'umano, all'uomo.
1: Nella costruzione del tuo Nicola con la K, quanto ha contato la fisicità di Nicola, bravo ragazzo, un po' Clark Kent, pronto a trasformarsi in Superman sì, da un momento sì, all'altro,
0: sì,
1: questa voce molto adulta che
0: adulta,
1: ti fa più dei tuoi 24 anni, quanto ha contato il tuo essere Nicola così?
0: Beh, caspita, ha contato, sicuramente, sicuramente, dopo per ogni, come dire, creator nel mio ambito, tu ti scegli un po' di tasselli che usi come leve per interfacciarti col mondo. E io questa è una cosa, dalla voce al Clark Kent, insomma, usa le etichette che vuoi, sono strumenti che tu decidi di usare e io li ho usati cercando di...
1: E pensa che ti è venuto bene.
0: È venuto bene,
1: secondo me è venuto bene.
0: Sono contento, sono molto contento.
1: Sai che io spesso concludo dicendo agli intervistati, no, allora non è quella cosa del colloquio di lavoro come ti vedi tra 5 anni, però è abbastanza...

0: curioso capire, visto proprio che questo mestiere è così nuovo e anche così soggetto a mille fluttuazioni, lo dicevamo prima,
1: Sì.
0: come vi immaginate il vostro futuro? Io a te non so come chiederlo, perché hai talmente tanti futuri, hai aperto talmente tanti futuri
1: Sì.
0: che magari tu, cioè l'anno prossimo fai un'altra cosa ancora, fai l'attore, fai il surfista,
1: Bello
0: cioè
1: il
0: la...
1: surfista,
0: eh?
1: molto bello, non farmi venire idee.
0: Ecco, non bastano già le tue.
1: Non lo so, io sicuramente un po' il mio caposaldo è che vorrei cadere da qualche parte dove comunicazione e tecnologia si intrecciano.
0: Sarà mica il futuro questo?
1: Magari il mio futuro, non so se il futuro sarà fatto solo ed esclusivamente di questo, ma io penso che ci sia valore in quella cosa, che in generale dove c'è tecnicismo, dove c'è tecnologia, ci sono persone affascinate da questa cosa che però non hanno eccellenti doti comunicative, mettiamola così, e
0: Appoggio.
1: io vorrei mettere un contributo in questo campo e del resto, insomma, continuare a raccontare quello che sto facendo e continuare con la content creation, con la comunicazione, cercandomi sempre comunque un'ansia che mi stia là accanto, che mi dia altri
0: Ah,
1: sprovi di
0: quella che ti
1: miglioramento,
0: pungola.
1: quella che mi pungola,
0: Ah, sarà mica questo il
1: che è
0: segreto.
1: la cosa che ho avuto, insomma, per gli ultimi 4 anni e mezzo. Vediamo se continuerà questo pattern.
0: Funziona. Allora, qualche segreto te l'ho rubato, sicuramente un sacco di cliché sugli ingegneri me li hai sfatati, e quindi continua così, fai un sacco di cose bellissime. Grazie, Nicola.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
2: Oh, una cosa figa di quando cresci sono le responsabilità. Le desideri proprio perché ti senti di contare qualcosa. Poi però succede che vai avanti, fai le tue tappe e le responsabilità cominciano ad accumularsi. Ma all'inizio è bello, eh? Ti senti più grande, più capace, più dentro al mondo. Piano piano poi le responsabilità si sommano e a un certo punto ti accorgi che non stai più giocando a fare l'adulto, stai davvero gestendo delle cose, scelte, scadenze, persone, relazioni, aspettative, rischi e non è più solo stimolante, inizia ad essere pesante.
3: Nicola, grazie davvero per averci raccontato tutto e per
1: Grazie
3: aver capito un po' come si arriva a 1 milione di follower.
1: a te. Ho fatto del mio meglio, grazie dell'invito.
3: Cercherò di ispirarmi, grazie Nicola, presto, in bocca al lupo per tutto.
1: Alla prossima.
3: Ciao,
1: Ciao.
3: grazie, ciao.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.it.

0: Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Dopo 11 giorni di grande spettacolo si è chiusa con i premi la mostra del cinema di Venezia. Sentiamo.
1: Va a Woman Unknown di Meyel Tuki il Leone d'Oro per il miglior film della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Rompendo una tradizione, il film conquista due premi, anche la Coppa Volpi femminile per l'attrice protagonista Mathilde Arcel. La Coppa Volpi maschile va a John Malkovich per Wild Horse 9 di Martin McDonagh. Il premio per la miglior sceneggiatura al film Un bon petit soldat di Stéphane Brisé. Il Leone d'Argento premio per la miglior regia a Ilya Krzyżanowski per il monumentale Dao. Leone d'Argento gran premio della giuria a un altro bellissimo film, Possible Love di Lee Chang-dong. Quello che alla vigilia sembrava il vincitore annunciato, il documentario NASA, ha ricevuto il premio speciale della giuria. Per l'Italia, il premio nella sezione Orizzonti per la miglior interpretazione maschile a Riccardo Scamarcio per il film I figli della scimmia. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Elon Musk e Sam Altman, numero uno di OpenAI, condividono l'appello di Dario Amodei, a capo di Anthropic, sul rallentamento necessario dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ragione, ha scritto sui social il patron di SpaceX. Concordo sulla necessità di gestire i ritmi di sviluppo delle tecnologie di frontiera. È stato uno dei temi centrali delle discussioni che abbiamo avuto in OpenAI nelle ultime settimane, ha scritto Altman. L'idea di avvalersi di valutatori indipendenti dotati di livello di accesso paragonabili a quelli dei dipendenti è ottima. Adotteremo la stessa strategia. Presto ulteriori novità da condividere, ha aggiunto. Andiamo col calcio. Nel sabato della Serie A il Cagliari passa a sorpresa a Bergamo 2-1 per i sardi sull'Atalanta. Sardi avanti con Mendy, poi raggiunti da Scamacca nel primo tempo. Nella ripresa decide il rigore dell'ex nerazzurro Daniel Maldini. In precedenza, lo ricordiamo, 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2 all'Olimpico tra Lazio e Milan. Grazie a Filippo Aureggi in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
4: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
6: Non mi capisci.

0: E cominciamo oggi con la nostra nuova sigla, Crescere, di marzo, e noi siamo ancora qua con Non mi capisci, il nostro appuntamento settimanale, ormai lo sapete, per esplorare il mondo delle ragazze e dei ragazzi, per raccontare e prima ancora cercare di scoprire le nuove generazioni con i loro modelli, i loro obiettivi, le loro difficoltà, le loro piccole o grandi rivoluzioni. Io sono Matteo Bussola e oggi questo sarà un viaggio in parte a distanza perché il mio socio ed io non siamo insieme in studio, dato che io sono qui, mentre Federico Taddia è in collegamento. Ciao Fede!
1: Eccoci qua, ciao Matteo, sì, in collegamento, ma prontissimo per raccogliere tante storie di oggi. Come sempre, le voci delle ragazze e dei ragazzi, viaggeremo molto, tanti stimoli, tanti spunti, e anzi, fra pochissimo partiremo anche con una proposta che mi piace un sacco, proprio perché tra l'altro è arrivata dai ragazzi stessi, ma ne parliamo tra un attimo.
0: Un tema caldissimo. Radio24.it, come al solito, il sito da cui potrete scaricare il podcast di questa e tutte le altre puntate, e Non mi capisci at radio24.it se volete contattare la nostra redazione. Ma adesso appunto cominciamo con la nostra puntata, andremo a toccare tanti temi diversi, ma oggi appunto cominciamo parlando di divieto di social, ma ancora prima partiamo come sempre dalla musica.
2: Oggi comincio a fumare,

0: Lo dicevamo in apertura, è un tema del quale negli ultimi mesi si sta parlando molto, moltissimo, il divieto, il famigerato tentativo di vietare i social agli under 14, perché a quanto pare, insomma, si è dimostrato o si è ipotizzato che l'esposizione precoce a determinati contenuti possa causare danni addirittura a livello cognitivo, no? E siamo abituati a sentire parlare di questi temi i pedagogisti, gli psicologi, i genitori, e invece oggi ne parliamo con uno studente, con Alessandro Gianesini, 18enne, presidente del coordinamento regionale delle consulte degli studenti del Veneto, perché a quanto pare questo tema sta particolarmente a cuore anche ai ragazzi stessi. È così, Alessandro?
1: Sì, buongiorno, buongiorno. Noi abbiamo cominciato a parlarne durante le assemblee d'istituto in tutta la regione, perché c'era questo fenomeno diffuso che notavamo di disagio profondo. Abbiamo analizzato questo fenomeno e abbiamo notato che il problema era appunto l'isolamento, e le motivazioni sono centinaia, le abbiamo approfondite tutte, però abbiamo notato che uno dei principali motivi sono appunto i social, che sono una delle principali cause di isolamento dai nostri coetanei.
0: Ma fra l'altro c'è una rappresentanza, leggevo Alessandro, di quasi 700.000 studenti che ha promosso una proposta di legge per appunto vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni, no? Poi affiancata da un percorso obbligatorio di educazione digitale fin dalle scuole elementari. E ci parli meglio di questo percorso di educazione digitale, come si dovrebbe svolgere, chi la dovrebbe fare, quali obiettivi sperate di poter raggiungere attraverso di essa?
1: Sì, appunto, la nostra proposta nasce da un confronto tra tutti i 700.000 studenti della regione Veneto, perché nasce dall'assemblea d'istituto e poi viene la loro voce viene incanalata da quelli che sono i rappresentanti d'istituto. E appunto durante l'assemblea abbiamo notato che ok vietare, però il limite senza un'adeguata formazione non ha senso. Perché? Perché l'età da sola porta una maturità strutturale maggiore, però non sufficiente, perché la maturità e l'esperienza per usare oggetti di questa portata, questi strumenti, deve arrivare da un'adeguata esperienza e formazione che non è garantita soltanto da un numero qual è l'età. Quindi abbiamo richiesto appunto al Ministero che faccia iniziare questi corsi che partono dalle elementari e proseguono alle medie, per educarne ad un uso consapevole di questi potentissimi strumenti che usati nel modo corretto possono portare anche incredibili benefici.
2: Alessandro, ma tu hai 18 anni, giusto?
1: Sì.
2: Se ti guardi indietro, cosa vedi del tuo rapporto con lo smartphone, col cellulare? Cioè, ti ha rubato molto? Nel senso che tu adesso... È vero che sei il coordinatore regionale, ti sto facendo una domanda molto personale, però insomma, se tu oggi avessi 14 anni o 13 anni o 12 anni, lo vorresti, immagino, il cellulare. Quindi dall'esperienza di te 18enne invece cosa diresti a un 12enne?
1: Allora, io direi ad un 12enne di evitare di passare ore e ore sul telefono, perché anche a me, anche adesso succede, perché l'algoritmo è fatto apposta, anche l'infinito scroll è fatto apposta per tenerti incollato là. Gli direi: lascia giù quel telefono e vai a giocare a calcio con i tuoi amici, vai a giocare a basket, esci di casa e divertiti. Mi ricordo che quando io ero piccolo erano due le cose: i miei genitori mi vietavano di usarlo, e fino a che non ho avuto 14 anni circa, e loro sembravano i cattivi, quindi io magari uscivo di casa ed ero quello là un pochettino escluso, perché non avevo i social, perché non riuscivo ad arrivare molte notizie, ero fuori da tutti i trend e sembravo io quello strano e diverso dagli altri, e questo mi ha portato molta esclusione nella mia vita, mi ha portato ad essere escluso, e allo stesso tempo ha portato molti miei amici invece a non uscire di casa, e che la fascia praticamente quella dai 12 ai 15 anni è la fascia dove esci di casa, ti fai nuove amicizie, impari anche un pochettino ad essere anche un po' autonomo, a vivere la vita di comunità. Invece molti miei ragazzi si sono trovati adesso a 18 anni che escono per le prime volte da casa, perché tutta quella fascia di età la passavano tornando a casa da scuola, mangiavano, dormivano, usavano quelle 4-5 ore il telefono, mangiavano e tornavano a letto e forse facevano i compiti per casa. Quindi mi ha rubato anche molti amici, perché potevo avere molti più amici, invece loro stavano a casa passando le giornate con il telefono e si sono ritrovati oggi che che non sono incapaci di socializzare e fare una normale vita, rapportarsi con le emozioni, diciamo, perché quello che rubano i social è il tempo. È il tempo, non lo recuperi più.
2: Il fatto che la proposta di questo divieto arrivi da dei diciottenni invece che dai genitori, invece che dagli educatori, invece che dai professori, tu pensi che possa avere un peso diverso, un peso maggiore nei confronti delle nuove generazioni?
1: Secondo me sì, perché oltretutto la proposta è stata votata con veramente una maggioranza larghissima. È passata con il 97% di voti favorevoli e solo il 3% di voti astenuti, neanche contrari. E questo è veramente una grande presa di consapevolezza. Cioè non è che siamo andati là e abbiamo fatto la votazione così. Ne abbiamo discusso ore e ore e ore su questo divieto. E alla fine si è raggiunti questa consapevolezza ed è veramente una cosa incredibile, perché in altri paesi l'obbligo veniva imposto da chi governava e diceva questo va bene per te e questo te lo prendi. Invece questa è una consapevolezza che abbiamo veramente maturato noi stessi, in quanto siamo la prima generazione che veramente è stata influenzata ogni giorno della propria vita, sin da quando eravamo piccoli, i social hanno caratterizzato ogni nostro giorno, diciamo. E quindi veramente è una presa di consapevolezza la nostra.
0: Alessandro, ma tra l'altro, come sottolineava Federico, no, è un bene, è una cosa positiva che questa presa di coscienza arrivi da parte vostra, da parte dei nativi digitali, perché bisogna anche dire che quando questi divieti vengono calati dall'alto, dal mondo educativo, dal mondo degli adulti, suonano sempre un po' ipocriti, no? In fondo loro sono coloro che hanno creato il problema regalando gli smartphone ai figli di 9 anni, 10 anni e poi pretendono di vietare. Alessandro, grazie davvero per la tua testimonianza, grazie per questa vostra proposta, grazie per questa vostra presa di coscienza. Insomma, magari ci terrai aggiornato in futuro sullo sviluppo di questo vostro obiettivo. Grazie per essere stato con noi.
1: Certamente, grazie mille.

0: Tell Me Wise, musica veloce, fa parte come sempre delle nostre selezioni, delle nostre proposte musicali di queste nuove generazioni. Come diciamo spesso, no? Vi facciamo ascoltare la musica che dalle altre parti non ascoltate o forse ascoltate di meno, e proprio attraverso questo brano presentiamo la nuova storia di oggi, una storia delicata, una storia potente allo stesso tempo, una storia dolorosa, ma una storia che parla anche di prendersi cura, di relazione, di un rapporto speciale tra un padre e un figlio. Lorenzo Boccucci, 24 anni, è uno studente universitario e 2 anni fa ha accompagnato il padre negli ultimi giorni di vita all'Hospice Faro di Torino e dopo la sua scomparsa ha proseguito un percorso psicologico con la Fondazione Faro. E la sua storia ci è interessato subito perché è una storia che parla, oltre che di relazione, parla anche del valore delle cure palliative anche per i familiari e come a volte dal dolore possa nascere un nuovo sguardo sul futuro. Lorenzo oggi è qua con noi. Benvenuto Lorenzo.
1: Ciao, ciao a tutti, è un grande piacere essere qui.
0: Lorenzo, senti, insomma, dicevamo in apertura, la tua è una storia delicata, è una storia nella quale cerchiamo di entrare in punta di piedi. Tu hai attraversato il prima e il dopo di tuo padre, no? Hai scelto di stargli accanto negli ultimi giorni di questa malattia, e nel momento del passaggio proprio. Cosa ricordi più del resto di quei giorni?
1: Ma allora, sicuramente tante cose, una grande domanda, una domandona direi, perché sia parlando del prima che mio papà mancasse, ci sarebbe, penso, se dovessi dire tutte le cose che avevo in mente in quel periodo, potrei andare avanti per un sacco di tempo. E sicuramente le varie fasi della malattia di mio papà hanno avuto tutte la loro peculiarità, la loro importanza e anche la loro difficoltà. In particolare nell'ultimo periodo, poco prima che mio papà mancasse, quando ho conosciuto anche la Fondazione Faro, è stato un periodo che ricordo da una parte sicuramente come un periodo veramente veramente tosto, cioè a livello di presenza, anche solo nello stare, in cui stare, ma un periodo in realtà che è quello di cui tutto il percorso di malattia di mio papà è stato il periodo che ricordo con più gratitudine in realtà e con più affetto. Perché è anche il periodo in cui abbiamo vissuto, abbiamo parlato e siamo stati assieme abbiamo avuto degli spazi per stare assieme che prima non avevamo mai avuto, ecco. Poi anche qua ci sarebbe da potrei fare un discorso veramente veramente lungo solo su questo pezzo qua.
2: Sì. San Lorenzo, quando ho letto la tua storia, insomma, in parte l'ho vissuta anch'io, ero un po' più grandicello di te, però insomma ho avuto un'esperienza simile. Ti parlo però di più di 20 anni fa, no? E ricordo bene quel periodo, era con la mia mamma, non con il mio papà, ma era con la mamma dentro un hospice, con la consapevolezza un po' che sono gli ultimi minuti, le ultime ore, gli ultimi giorni. Sai anche che stai facendo la cosa giusta, sai anche che è il posto giusto. Io provo una gran rabbia anche dentro, ma anche tu hai passato quella fase della rabbia o sei stato più bravo di me?
1: Ma allora, non direi, non mi verrebbe da dire più bravo, nel senso che io per la mia esperienza personale tutta quella rabbia l'ho provata dopo, quando subito nel primissimo periodo in cui è mancato mio papà, perché quando andavo lì mi ricordo che il mio pensiero era godermi il più possibile lo spazio, i momenti che avevo con lui, sapendo che comunque era come mi sentivo che ogni giorno era un po' un dono alla fine, non sapevo quanto spazio avrei avuto ancora. Però sì, sicuramente la rabbia è un sentimento che ho sentito, cioè comunque molto forte nella mia esperienza personale, non so se allo stesso modo appunto dell'esperienza che hai vissuto tu, ma penso che comunque queste esperienze si portino tante, cioè in qualche modo uniscano anche a livello di sensazioni e di esperienze vissute persone anche molto diverse, Io quella rabbia l'ho provata perché un po' mi sentivo all'inizio come se mi avessero strappato via qualcosa a cui in realtà io che volevo ancora, cioè a cui io volevo essere ancora aggrappato, a cui ero ancora aggrappato, no? In qualche modo, che ovviamente in questo caso era mio papà, ecco.
0: Lorenzo, uno degli aspetti così particolari di questa storia, lo dicevamo in apertura, no? Fra l'altro, è che è una storia che parla anche di cure palliative, grazie alla Fondazione Faro, ma non tanto cure palliative rivolte al malato o solo al malato, ma rivolte anche alla famiglia, rivolte a chi resta. E come funzionano queste cure? Di cosa si tratta? Cioè di un percorso psicologico, di un percorso di metabolizzazione, di accompagnamento? Come funziona?
1: Allora, nella mia esperienza personale che ho avuto appunto con la Fondazione Faro qui a Torino, praticamente la mia esperienza è che ancora prima che mancasse mio papà ho incontrato una psicologa all'hospice dove era ricoverato, che mi aveva già parlato, anticipato di questo servizio di supporto al lutto dopo, diciamo, post lutto. E per me in realtà questo, diciamo, inizialmente era una informazione tenuta lì, perché ovviamente, diciamo, l'ho rimandata un po' a quando poi effettivamente è mancato mio papà. Però quello che è successo è che poi quando mio papà è mancato io, diciamo, mi sono subito lanciato, devo dire, in maniera molto naturale nel contattare questa persona che fa parte della Fondazione Faro. E le cure palliative per me sono state un percorso di accompagnamento, di supporto, di sostegno, di confronto con una psicologa, nel mio caso, che è durato più di un anno, ma non solo, perché appunto ho anche partecipato a un corso di scrittura emotiva con un gruppo con cui ho potuto, cioè, condividere la mia esperienza, ed eravamo tutte persone che bene o male avevano vissuto esperienze simili, e anche in qualche modo esprimere in un gruppo è stata una forza molto e un sostegno molto forte, che ha tirato fuori tantissime cose e tanta sofferenza, ovviamente, perché comunque la sofferenza c'è, cioè, è quella, almeno io l'ho vissuta molto profondamente, però l'ho vissuta, diciamo, la persona che è stata sostenuta, ecco, che comunque ha avuto un sostegno per riuscire a comunque a stare in quella sofferenza senza farsi travolgere, sbandare chissà dove.
2: Chi è Cuore?
1: Cuore, allora, Cuore è il protagonista di un racconto che è nato prima che mancasse mio papà, in realtà per tutt'altri motivi, ma poi si è trasformato in un personaggio che ha vissuto una storia che parla un po' della mia esperienza, alla fine, poi ovviamente in modo molto velato, perché è il protagonista di una storia per bambini. Cuore con la Q perché, diciamo, è un personaggio che inizia questo racconto sentendosi un po' come una lettera fuori posto, appunto, come se non si accettasse al 100%, sente che comunque c'è qualcosa che vorrebbe cambiare. E Cuore, io penso, uno di quegli errori grammaticali che si fanno da piccoli e che su cui si viene molto bacchettati, Cuore con la Q, un po' come Quadro con la C. E poi, però, in realtà questa storia, se parlando del corpo umano, perché Cuore va a finire per fare un viaggio all'interno del corpo umano, poi parla anche molto dell'esperienza che ho vissuto in vari modi metaforici, pensati, però parla tanto della mia esperienza, ecco.
0: Lorenzo, diamo un paio di coordinate, i social della Fondazione Faro, che sono chiocciola Fondazione Faro, quindi insomma li trovate sui social tranquillamente. E Lorenzo, grazie davvero per il tuo racconto, per le tue parole, per aver condiviso la tua storia con noi. Un abbraccio.
1: È stato un piacere, grazie a voi, grazie mille.
0: Noi ci fermiamo un attimo e poi fra un minuto ancora qua con Non mi capisci.
3: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 13 settembre. Arriva l'anticiclone delle Azzorre, tempo in prevalenza soleggiato al centro-nord e su molte regioni del sud. Su Sicilia e Calabria invece l'atmosfera risulterà un pochino più instabile, con la possibilità di qualche precipitazione irregolare. Ventilazione dei quadranti settentrionali, temperature diurne sotto i 30 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
12: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign.
11: Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign.
12: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
13: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
14: Non mi capisci.

parlano solo di te. Madre di tutte le cose che hanno ragione di esistere. Petali bianchi, rallegri, passanti, regali la luce ad un mondo di mamma.

0: Rientriamo in trasmissione dopo l'ascolto di questo stralcio di questa bellissima canzone Armonia della bellezza di Renato Torre, che racconta la bellezza semplice e complessa che esiste in tutte le cose. Fra l'altro, Fede, so che tu Renato lo hai conosciuto, no?
1: Ma sì, guarda, è stato un incontro bellissimo. Ero all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove appunto si teneva un bellissimo festival, e c'è stata una sorta di anteprima, di preview a Bibbiena, nel giardino della Fondazione Baracchi, dove appunto ho conosciuto Renato, ma soprattutto ho conosciuto il progetto di Renato. Renato è un giovanissimo cantautore, è stato anche a X Factor. C'era proprio il direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che stranamente stava guardando quella puntata di X Factor. Si chiama Andrea Gennaia, un grande, perché uno di quelli che ci crede nella conservazione della natura. E Andrea ha iniziato ad ascoltare le canzoni di Renato, così incuriosito, e vabbè, è finito nell'algoritmo, quindi ha ascoltato i suoi pezzi. Ma la cosa strana è che qualche tempo dopo Renato, che insegna all'università, si è trovato tra i suoi studenti, no scusa, Andrea, che appunto insegna all'università, si è trovato Renato tra i suoi studenti e dice: ma io ti ho visto a X Factor. E lì è nata un'amicizia, ma soprattutto è nata un'idea, quella di utilizzare la musica, utilizzare la scienza per fare comunicazione scientifica, cercando di farla emozionando e quindi trovando nella canzone forse uno strumento nuovo per parlare di scienza. E così è nato questo progetto. Ho avuto la fortuna di assistere alla prima, dove appunto Renato, molto emozionato, era su quel palco con quelle canzoni. Ciao Renato, benvenuto.
2: Ciao a tutti, come state?
0: Ciao Renato, bene bene. Tu come stai?
2: Io benissimo, come stare meglio?
0: Renato, ma quindi è vero, la storia di questo progetto è prima di tutto la storia di un incontro?
2: Assolutamente, io ho conosciuto il prof Gennai durante appunto questo corso di laurea magistrale, e io mi sono laureato in biologia nel 2023 e poi ho deciso di seguire, parallelamente alla musica, un percorso di specializzazione in evoluzione e conservazione della natura. All'Università di Pisa un giorno ho incontrato il professor Gennai, che si dà il caso sia anche il direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e lì è nato questo progetto, o almeno un abbozzo all'inizio, un'idea. Proviamo a fare qualcosa, mettiamo la musica e utilizziamola come strumento di comunicazione di questi valori naturali.
0: E così è nata questa figura, diciamo così, dello scienziato musicista, no? E la vostra ambizione è quella di riuscire in qualche modo a raccontare la natura, la biodiversità, l'ambiente attraverso la musica, attraverso le canzoni. Mi verrebbe, se non fosse una domanda forse troppo ingenua, da chiederti: come si fa?
2: Non è una domanda ingenua, è una domanda che all'inizio mi ponevo sempre, spesso anch'io, no? Di fronte alla pagina bianca, che cosa scrivo? Non l'ha mai fatto nessuno, non l'ha mai fatto almeno in questa modalità. Tu hai detto benissimo, no? Parliamo di biodiversità, si parla di dettagli naturali, ma non solo. Si parla anche del rapporto che l'uomo può avere con la natura. Ci sono degli appelli, ci sono dei brani che sono un appello alla speranza, al futuro. Io dico sempre, ho 26 anni, se non ho speranza io nel futuro, chi ce la deve avere? Quindi mi metto in prima linea, soprattutto con la mia musica e con quello che fino ad ora ho imparato, no? Percorso di studio che fino ad ora ho seguito nell'università, nelle scienze della vita, lo metto al servizio, no, di questa conservazione della natura. E finché io posso scrivere dei brani che aiutano e possono contribuire proprio alla sua conservazione, non posso che essere più soddisfatto, perché se la musica ha un obiettivo e quello è salvare il nostro mondo, allora mi faccio forza con questo e so che è la direzione giusta.
1: Renato, io ti ho visto molto emozionato su quel palco, no? Perché comunque portavi

0: la tua musica, la tua arte, il tuo messaggio, però portavi soprattutto mesi e mesi passati all'interno di quel parco. Come sono nate queste canzoni?
1: Ah beh, allora i brani chiaramente possono nascere in diversi modi. A volte li scrivo di getto, quando faccio delle esperienze in foresta, magari scopro delle cose nuove, dei luoghi incredibili che non credevo esistessero. A volte perché sperimento delle emozioni durante dei momenti nel parco, come per esempio il censimento al bramito del cervo. Ti ricordi, Federico, durante il mio concerto ho fatto ascoltare il bramito. Il bramito è il verso che fa il cervo maschio durante la stagione degli accoppiamenti, e attraverso questo suono il Parco Nazionale organizza appunto questo evento che è il censimento al bramito e chiama da tutta Italia cacciatori, studenti, volontari, insomma di tutto e di più, e 700-800 persone si riuniscono proprio per contribuire attraverso l'ascolto di questi suoni alla stima quindi di queste popolazioni, di questi grandi mammiferi. È un evento incredibile e attraverso questo evento a cui ho partecipato è nato uno dei brani che si chiama Stagioni, che ascolterete prossimamente.
2: Allora Renato, adesso entriamo dentro al progetto, proviamo a entrare nella sua atmosfera, nelle sue sonorità, con un altro brano, Che strano scoprirti vita, che cos'è?
1: È uno dei primi pezzi che ho scritto, uno dei primi esperimenti, no? Di scrittura di questa musica che parla di natura. Che strano scoprirti vita è quel momento in cui io da bambino andavo magari vicino ai tronchi morti degli alberi, guardavo sotto e attento e curioso trovavo tantissime forme di vita, piccolissime, nascoste magari ai più, che brulicano, no? Dentro un tronco morto. E io in questa canzone appunto spiego quanto sia importante non solo il cervo, non solo il lupo, ma questa canzone parlo anche di quel tronco morto, no? Di quanto è importante per gli ecosistemi, di come possa essere casa di migliaia di organismi, di migliaia di viventi e quindi quanto sia importante per i flussi di energia degli ecosistemi naturali, per esempio quelli forestali. Ecco, questa è Che strano scoprirti vita, la meraviglia di fronte a qualcosa che magari non è in primo luogo bello in modo diretto, no? Oggettivamente, però se lo scopriamo ce ne innamoriamo perché capiamo anche il suo significato biologico.
3: Che strano scoprirti vita.

0: così bello.
1: Ma che meraviglia, Renato, che meraviglia. Ma fra l'altro questo progetto leggevo che troverà compimento nella primavera del 2027 con la pubblicazione proprio di un album che sarà distribuito sulle principali piattaforme digitali anche in formato fisico.
2: Bravissimo, esatto, andrà così. Ad ora stanno uscendo i primi brani, no? Questi primi esperimenti. Avete ascoltato L'armonia della bellezza, Che strano scoprirti vita, un altro brano che si chiama Dialogo, e i prossimi, che sono poi in totale 11, usciranno durante le prossime stagioni, chiaramente legati alle stagioni perché hanno dei significati che appunto ritornano anche al cambiamento di queste stagioni, no? Durante l'anno la natura muta e mutano anche le emozioni che la natura ci regala, e quindi le mie canzoni che prendono spunto proprio da lì. L'anno prossimo un nuovo album, in realtà il mio primo album, e quindi sono emozionatissimo, non vedo l'ora, e ci saranno tanti altri brani che tutti i giorni nascono grazie a queste foreste, e io le ringrazio tantissimo.
3: Renato, su quel palco tu

0: Suoni praticamente tutti gli strumenti e racconti di quanto la curiosità, appunto, tu ti abbia accompagnato fin da bambino, no? La curiosità nei confronti dell'ambiente, della natura. Quindi queste tue grandi passioni, quasi totalizzanti, la musica e l'ambiente, le hai messe insieme, le hai unite in questo progetto. E, c'è stato un momento nello spettacolo in cui hai detto che sei stato anche tormentato però in queste settimane, no? In questi mesi, chiedendoti: ma sto facendo la cosa giusta? Servirà tutto questo? Sei giovanissima, hai 26 anni e te lo chiedi ancora, servirà tutto questo?
1: Allora, io mi emoziono tanto quando porto queste anime, no, sul palco, perché sono, diciamo, tutta la mia vita, c'è dietro tanto lavoro. E come dicevo, a volte mi domando: ma servirà quello che tutto questo, no? Servirà non solo la musica, ma servirà quello che ognuno di noi fa anche nel suo piccolo per il mondo. Però alla fine lo spettacolo l'ho concluso con un messaggio di speranza, no? Speranza per il futuro, e la speranza è importante quando noi ci impegniamo per dare un nostro contributo a questo mondo. Se non avessimo la speranza non potremmo creare anche appunto l'arte, no? La musica e le composizioni che io porto sul palco, come hai detto tu, con tutti gli strumenti poi che mi accompagnano, sono un simbolo della mia speranza e di quanto ci credo. Chiaramente è tanto difficile oggi, anche solo pensare al domani, con tutto quello che sentiamo quest'estate, episodi anche estremi, il clima ci mette di fronte, no? La natura ci mette di fronte, ci stanno mettendo alla prova, e noi a volte non possiamo fare altro che assistere e sentirci piccoli di fronte a tutto questo. Dall'altra parte, la paura però genera anche a volte la voglia di cambiare le cose, no? E sì, come artista a volte questi tormenti li ho, devo combattere con questo nuovo, con questa idea, no, del domani, perché è una sfida, questo progetto è una sfida, però tutto sommato vorrei anche un po' riprendere quelle parole e trasformarle adesso in questa intervista, dicendo che qualche dubbio c'è stato, qualche dubbio magari rimane ancora, ma sicuramente l'obiettivo per me è sicuro. Con la mia musica io voglio cambiare le cose e almeno dare un contributo al cambiamento, e sono sicuro che qualcosa io possa fare. I brani non parlano solo non sono un capitolo di biologia, avrete ormai capito, sono brani pop veri e propri, che però appunto hanno un'attenzione su dei valori naturali e del rapporto che l'uomo ha con la natura.
2: Renato, grazie di cuore per essere stato con noi, per la tua storia, per la tua passione, per essere riuscito a trasmettercela, direi, soprattutto. Ciao!
1: Ciao, grazie mille, a presto.

0: E anche oggi il tempo è scaduto, è il momento dei saluti. Quindi un grazie oggi a Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, Marco Santoro, come sempre con noi dietro al vetro, Giulia Morini che ha scritto con noi la puntata. Ricordiamo i contatti, radio24.it, il nostro sito per scaricare il podcast di questa e tutte le altre puntate. Non mi capisci, è radio24.it per scriverci, ma potete contattarci anche attraverso la nostra pagina Facebook. Fede, qui si attende il tuo ritorno, nel frattempo buona settimana.
1: Buona settimana a te, intanto per l'appuntamento a sabato prossimo. Ciao!
0: Come sempre, a partire dalle 14:30. Ciao!

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: Nel nostro primo appuntamento dopo la pausa estiva, torniamo questa sera, cari ascoltatori, a parlare di un tema molto rilevante che è stato riproposto alla nostra attenzione in occasione delle cerimonie di rievocazione lo scorso 8 agosto in Belgio, a Marcinelle, della più grave tragedia della nostra emigrazione. 70 anni fa l'incendio che scoppiò alle 8:10 del mattino nella miniera di carbone del Bois du Cazier, Pozzo Saint-Charles, provocò la morte di 262 minatori, 136 dei quali italiani. Ecco, ma per parlare di Marcinelle, più in generale della nostra emigrazione dal secondo dopoguerra in poi, abbiamo questa sera ospite con noi in studio Tony Ricciardi, che è storico delle emigrazioni presso l'Università di Ginevra e attuale parlamentare del Partito Democratico, autore del libro pubblicato da Donzelli dal titolo Una Repubblica fondata sull'emigrazione, Marcinelle, storia e simbolo. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera, buonasera.
3: Stando ai dati ufficiali, dal secondo dopoguerra al 1960 l'emigrazione permanente ha registrato oltre 2.600.000 espatri, di cui 1.628.000 verso i paesi transoceanici e circa 990.000 verso i paesi europei. Al primo posto spicca la Francia con oltre 516.000 italiani emigrati. Seguono Argentina, Stati Uniti, Canada, Venezuela, Australia, Belgio, Brasile, Inghilterra e Germania. Da questi stessi paesi sono rimpatriati nello stesso periodo circa 425.000 emigrati. L'emigrazione stagionale, rivolta unicamente verso i paesi europei, ha registrato dal 1953 al 60 complessivamente oltre 1.356.000 espatri. In totale, le rimesse effettuate attraverso canali ufficiali dal 1945 al 60 sono state pari a oltre 2 miliardi di dollari. Ma sfuggono a queste rilevazioni ufficiali le rimesse inviate alle famiglie con i mezzi più disparati e i risparmi che gli emigranti che rimpatriavano portavano con loro.
1: Bene, allora, onorevole Ricciardi, nelle conclusioni del libro lei sostiene che la storia della nostra Repubblica non può essere raccontata solo entro i suoi confini. Una parte decisiva si è svolta nelle miniere belghe, nelle fabbriche tedesche, nei cantieri della Svizzera, nelle campagne francesi, nei porti australiani e nelle città delle Americhe. Dunque, una Repubblica fondata sull'emigrazione, come suggerisce il titolo del libro?
2: Ma guardi, a prima acchito potrebbe sembrare una provocazione, ma in realtà non lo è. Perché? Il 2 giugno del 1946 le italiane per la prima volta, gli italiani, si scelsero Repubblica. 21 giorni dopo, esattamente 2 giorni prima alla prima seduta dell'Assemblea Costituente, la politica italiana tutta sottoscrisse l'accordo minatore in cambio di carbone. Guardi, è l'unico accordo. L'Italia in questo è stato il paese occidentale, si direbbe con un vocabolario di un tempo, è stata antisignana. Quando si siglò l'accordo con il Belgio?
1: Il 23 giugno del
2: 1946. Il 23 giugno del 1946, quando fu siglato l'accordo con il Belgio, non fu il primo accordo, è il 150esimo. Perché c'è una perfetta continuità tra la fase liberale, l'epoca fascista e la neonata Repubblica, che

0: vedeva a fondamento di una strategia economica e geopolitica l'immigrazione, gli accordi di immigrazione. Quello con il Belgio fu l'unico accordo dove si scambiavano esseri umani in cambio di carbone. Per ricordarlo a noi stessi, 200 kg di carbone valeva il lavoro di un minatore, carbone che poi di fatto non arrivò mai. E aggiungo e chiudo, non è un caso, noi siamo probabilmente l'unica costituzione che lo scrive in questa maniera, altre costituzioni la menzionano ma in una maniera diversa, che avvertì l'esigenza di sancire la libertà di emigrazione all'articolo 35 della propria carta costituzionale. E in quale parte della Costituzione lo fa? Terza parte, rapporti economici.
1: Ecco, scorrendo le pagine del libro si ha la conferma che quella dell'emigrazione di milioni di italiani fu in quegli anni, stiamo parlando degli anni del secondo dopoguerra, una scelta politica ben precisa da parte della classe politica che governò il paese. Ma gli obiettivi quali erano? Solo quelli di far fronte a una disoccupazione che era
0: Ma no,
1: notevole?
0: guardi, non è proprio così. Allora, dal punto di vista geopolitico, l'Italia è un paese che ha perso la guerra e in qualche modo doveva pagare qualcosa. Prendiamo i due parallelismi. Gli alleati in Germania decidono che l'emigrazione si ferma. I tedeschi erano un paese di grande, di forte emigrazione. Sarebbe bello ripoterlo ricordare in questi periodi storici. Parallelamente, l'Italia fa la stessa cosa, con la differenza però che l'Italia viene, come dire, assoldata a pagare il dazio di quello che ha combinato durante le fasi della guerra con le proprie braccia. Tant'è che è sintomatica una battuta di Alcide De Gasperi nel 1949 al terzo congresso della Democrazia Cristiana a Venezia, dove dice: guardate, ho detto agli americani, nel 48 si era votato in Italia, ormai l'Italia aveva scelto la propria collocazione internazionale, quindi il patto atlantico. Dice: ho detto agli americani, sono disposto a rinunciare al piano Marshall purché ci facciano riemigrare con forze i nostri. Perché? Perché i soldi del piano Marshall non si sa quando arrivano, i soldi delle rimesse dei nostri arrivano subito. La modernizzazione di questo paese non è solo il triangolo industriale, il vero miracolo economico in questo paese le hanno fatte le rimesse degli emigranti nella provincia italiana. Cioè, noi ci siamo concentrati anche dal punto di vista storiografico sempre su un triangolo ben preciso, il triangolo industriale. In realtà la modernizzazione del paese, l'introduzione della società dei consumi, avviene attraverso le rimesse degli emigranti e soprattutto attraverso una narrazione che il cinema neorealista ci rappresenta con forza e che io utilizzo molto nelle pagine del libro per spiegare il momento in cui non bastava avere un serbatoio di manodopera. Serviva una grande narrazione che spingesse queste persone a vedere nell'emigrazione una soluzione possibile.
1: Sì, però poi c'è un tema che riguarda, nel libro viene più volte sottolineato, è le condizioni di lavoro dei nostri minatori, che erano terribili. Cioè, ci sono delle pagine del libro molto eloquenti da questo punto di vista.
0: Guardi, quando gli alleati tra il 45 e il 46 ripristinano il Ministero del Lavoro della Massima Occupazione, che cosa fanno? Noi all'epoca non esistevano le regioni, abbiamo una organizzazione territoriale provinciale. Tappezzano tutta l'Italia col famoso Manifesto Rosa, e che se qualcuno oggi lo prendesse, si trova facilmente su internet, legge tutte le condizioni, puoi venire con la famiglia, hai lo stipendio, hai lo straordinario, hai i buoni pasto, hai quello, hai quell'altro, che chi partiva dalla provincia italiana senza una certezza, nel precariato più totale e assoluto, sembrava la panacea risolutiva. In realtà questi arrivano e improvvisamente c'era un minuscolo gruppo che faceva i minatori in Italia, tutto il resto erano persone che avevano
1: Improvvisato.
0: lasciato la zappa nei campi e si ritrovavano un chilometro sottoterra. Questo è. Ma perché accettarono queste condizioni di vivere nei baracche che erano gli ex campi di concentramento? Perché ancora negli anni 60, nella provincia, nelle contrade della provincia italiana, l'acqua corrente nelle case non c'era e l'elettrificazione avveniva esattamente in quegli anni.
1: Certo. Poi, vabbè, poi c'è la tragedia di Marcinelle, che come sappiamo è la tragedia che poi è stata assunta anche come simbolo della nostra immigrazione. Ecco, nel libro, ma anche in altri precedenti suoi saggi, si parla di Marcinelle come uno spartiacque

0: Cioè, cosa accade dopo, prima e dopo Marcinelle?
1: Allora, fino a Marcinelle l'Italia era un paese di straccioni e morti di fame che si rappresentava come obbligatoria e necessaria la risoluzione dei problemi attraverso l'emigrazione. Dopo Marcinelle, la risposta è il Trattato di Roma l'anno dopo, l'inizio della libera circolazione, ma soprattutto dal punto di vista storiografico, lei lo sa meglio di me, nel 1958 formalmente si apre la stagione del boom economico, del miracolo economico. 1960 viene ancora oggi ricordato come l'anno chiave, il miglior anno della nostra vita, per parafrasare una canzone. In realtà l'Italia cambia la narrazione. La dolce vita, quel film, cambia la narrazione estetica interna ed esteriore del paese, non più un paese di morti di fame, di emigranti, ma un paese che siede al tavolo con le superpotenze.
0: Beh, certo, quello fu un film molto indicativo, ma infine, ancora qualche secondo abbiamo, perché il tema delle rimesse degli emigranti non è mai stato nel nostro paese esaminato nella sua, come dire, valenza economica?
1: Allora, perché uno ci sono i canali, fin quando gestiva il Banco di Napoli la questione, allora le tratte transoceaniche erano più facili, perché tu puoi fotografare qualcosa che vedi, quello che non vedi non puoi fotografare. Nel secondo dopoguerra i treni speciali dell'Europa, dal Belgio alla Francia, alla Svizzera, alla Germania, erano pieni di emigranti che si cucivano sotto le canottiere. Queste sacche dove dentro transitavano i soldi contanti. Il bancomat viene inventato nel 1984. Allora, lo strumento digitale della transizione economica non c'era. Ogni paese aveva la propria valuta, le lascio vagamente immaginare, e molti emigranti riuscirono anche a giocare, diciamo, col cambio valuta, perché la lira è sempre stata altalenante, col cambio valuta riuscivano di fatto a costruirsi poi sostanzialmente la casa, a comprarsi l'appezzamento di terreno.
0: Bene, allora grazie Tony Ricciardi per essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato di questo interessante libro, Una Repubblica fondata sull'emigrazione, Marcinelle, storia e simbolo, Donzelli editore. Allora io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, cari ascoltatori, a risentirci alla settimana prossima. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: È mezzanotte.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Il Cremlino a Zelensky: se vuole parlare con Putin venga a Mosca. La Lega all'attacco su strade sicure, subito 10.000 militari, inspiegabile rinviare ancora. La mostra del cinema di Venezia a Woman Unknown, il Leone d'Oro, nessun premio ai film italiani. Lo sport: il Milan rimonta e strappa il 2-2 alla Lazio, oggi esami per

0: Quest'ultimo dall'India ha avvertito l'Europa. Qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro di noi, mentre, ha ribadito Putin, Mosca non minaccia l'Europa. Da Lavrov un'altra precisazione. Siamo pronti ai negoziati con l'Ucraina, ma non a interrompere durante i colloqui le operazioni militari. A Kiev si è svolta intanto la 22esima edizione della conferenza dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Ucraina. Presente per l'Italia il consigliere diplomatico di Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio, si è parlato si apprende il processo negoziale ribadendo il ruolo imprescindibile dell'Europa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i paesi BRICS a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio. Per Xi, a New Delhi, dove si sta tenendo il vertice dei BRICS, appunto, nessun colloquio con il leader russo Putin. Nel frattempo gli UTI hanno smentito l'affermazione di Donald Trump secondo cui il gruppo avrebbe chiesto a Washington di non intervenire nel conflitto in corso nello Yemen, riferito dal presidente americano ieri a Dublino. E non è stata questa la sola affermazione di Trump ad aver scatenato reazioni.
2: Picchetto d'onore a Dublino all'arrivo del presidente Trump in Irlanda, per una due giorni in cui agli incontri politici con leader non troppo amati, come la presidente Connolly che lo aveva definito un bullo, è in programma anche l'impegno con il suo sport preferito, il golf. Prima di volare nel suo resort di Doonbeg per gli Irish Open, Trump questo pomeriggio ha tenuto una bilaterale con il premier irlandese Martin. Sul tavolo le relazioni tra i due paesi, commercio e la situazione in Iran. La guerra finirà probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. Gli Houthi, gli alleati yemeniti che ieri hanno conquistato punti strategici sul Mar Rosso, hanno chiesto a Washington di non intervenire, ha detto Trump, lasciandosi poi scappare una delle sue dichiarazioni esplosive.
3: Unification of Northern Ireland and Ireland. That's the next question.
2: Sarebbe fantastico se l'Irlanda fosse riunificata. Prima o poi succederà, tanto vale che accada adesso. L'eco raggiunge Londra. Non mi risulta che ci sia un sostegno maggioritario ad un altro referendum. Finché la situazione non cambierà, non ce ne sarà uno, ha detto il premier britannico Burnham, rivolto agli unionisti di Sinn Féin che premono da tempo. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha esortato a rallentare il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di esercitare un maggiore controllo sulla sua evoluzione e richiamando anche l'incidente verificatosi a luglio in casa OpenAI. Il monito è arrivato a pochi giorni dall'annuncio del ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, di voler lasciare la startup californiana. Coxon aveva accusato l'azienda di minimizzare il rischio che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare per l'umanità. In Italia ora con la politica, tensioni ancora dentro la maggioranza.
4: Superato lo scoglio delle preferenze, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, ma sulla sicurezza si apre un nuovo fronte interno. La Lega torna a chiedere di rafforzare la missione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. Rinviare ancora sarebbe inspiegabile, afferma il partito di Salvini, secondo cui la spesa potrebbe essere coperta dai profitti di soli 3 giorni di una grande banca italiana, una proposta destinata ad alimentare nuove tensioni con Forza Italia. Con un messaggio alla festa dell'UDC, la premier Meloni intanto ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
5: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese.
4: Le opposizioni restano invece all'attacco sulla legge elettorale e contestano l'emendamento voluto dalla maggioranza che porta a 6.000 le firme che le forze politiche non presenti in Parlamento dovranno raccogliere in ogni collegio per poter correre alle politiche. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Dopo 11 giorni di grandi emozioni sul grande schermo, assegnati i premi alla Mostra del Cinema di Venezia. Sentiamo.
6: Va a Woman Unknown di Meyel Tuki, il leone d'oro per il miglior film della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Rompendo una tradizione, il film conquista 2 premi, anche la Coppa Volpi femminile per l'attrice protagonista Mathilde Arcel. La Coppa Volpi maschile va a John Malkovich per Wild Horse 9 di Martin McDonagh. Il premio per la miglior sceneggiatura al film Un bon petit soldat di Stéphane Brisé. Il Leone d'Argento, premio per la miglior regia,

0: A Ilia Krzyżanowski per il monumentale Dau, Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria, a un altro bellissimo film, Possible Love di Lee Chang-dong. Quello che alla vigilia sembrava il vincitore annunciato, il documentario NASA, ha ricevuto il premio speciale della giuria. Per l'Italia, il premio nella sezione Orizzonti per la migliore interpretazione maschile a Riccardo Scamarcio per il film I figli della scimmia. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora lo sport per la Formula 1 al Mad Ring di Madrid. Lando Norris conquista la pole del Gran Premio di Spagna 2026, la prima storica su questo tracciato inedito del Circus. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc, Russell con l'altra Mercedes è sesto davanti a Piastri. Il Gran Premio scatta alle 15. In MotoGP Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di San Marino a Misano. La Ducati di Marquez ha preceduto le due Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin. In classifica mondiale, in testa sempre proprio Martin, con 14 punti su Marc Marquez e 22 sullo stesso Bezzecchi. Oggi alle 14 il Gran Premio, proprio con Bezzecchi in pole davanti allo stesso Marquez e ad Aldeguer. E allora sentiamolo, Marc Marquez a Sky Sport.
2: Ti devi fidare del team, ti devi fidare di quello che ti dicono. Ma alla fine l'ultima scelta è sempre del pilota, perché se il pilota è convinto di una cosa o di un'altra, qualcuna volta fa più la differenza che i numeri. Ma comunque abbiamo visto che con tutte e due gomme il passo era molto simile. È vero che mi ha dato questo extra per essere un po' più forte di Marco. Penso che Marco è quello più forte perché si è visto, sono due medie al podio e una soft. Cosa vuol dire? Che la media andava meglio. E Marco con la media andrà molto forte, è andato molto forte tutto il weekend e vediamo.
1: Nel sabato della quarta giornata di Serie A, parliamo ovviamente di calcio, finisce 2-2 il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan. Biancocelesti avanti 2-0 nel primo tempo con Cancellieri e Noslin. Nella ripresa la doppietta di Diego Moreira griffa la rimonta del diavolo. Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, da Zon.
3: Abbiamo visto due partite differenti tra i due tempi. Il primo tempo abbiamo fatto un calcio veramente di alto livello, secondo me, li abbiamo schiacciati, abbiamo avuto tante occasioni, anche forse per chiudere definitivamente la partita abbiamo avuto le occasioni. Secondo tempo forse ci siamo abbassati un po' troppo, anche perché forse eravamo anche un po' sulle gambe, avevamo andato un po' troppo nel primo tempo, però siamo soddisfatti, siamo contenti e logico brucia perché stava 2-0 e è una partita che potevi benissimo portare a casa se stavamo più attenti in certe occasioni.
1: Il Cagliari passa a sorpresa Bergamo contro l'Atalanta, 2-1 per i sardi grazie al decisivo rigore di Daniel Maldini. A Marassi è 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Domani, lunedì, alle 18.30 Como-Parma e Torino-Roma e alle 20.45 Inter-Udinese. Grazie a Filippo Aureggi in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di Si può fare che riprende con una nuova stagione. Iniziamo oggi, proprio la prima puntata per così dire dell'anno, almeno per l'anno di Radio 24, che non è neanche l'anno accademico e non è neanche l'anno scolastico, è il nostro, inizia

0: oggi, almeno per si può fare, è iniziato nella settimana per tutti i colleghi della radio. Da cosa ripartiamo? Beh, abbiamo preso ispirazione dal titolo di un volume che è uscito da poco. Tra l'altro la sua autrice sarà anche ospite della puntata. Questo libro, questo saggio, si intitola Guerra e Clima. E ci è parso uno spunto importante, ecco, dal quale partire, perché sappiamo che le guerre ci sono, sappiamo che le loro conseguenze ci sono sulle popolazioni civili, sappiamo delle conseguenze che ci sono economiche, sappiamo un po' meno delle conseguenze ambientali, sappiamo ancora meno di quanto accade a livello di emissioni. Però abbiamo detto, iniziamo da un passo indietro. Prima di arrivare alle emissioni delle guerre e dell'industria bellica, vediamo come ci stiamo comportando nel nostro continente, più in generale sul pianeta, non tanto bene, a giudicare dall'estate che abbiamo avuto, che ha dimostrato che non ci sia solo un riscaldamento ma un surriscaldamento ben chiaro in corso. Però insomma, lo chiediamo agli esperti, e con noi è tornato a trovarci, lo ringraziamo per questo, Stefano Caserini, che è professore di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale alla Università di Parma. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno e bentornato professore. Allora, io da quello che ho letto dagli articoli del corso dell'estate che sono usciti, almeno per quello che riguarda l'Unione Europea, vedo una segnalazione di un aumento dello 0,3% delle emissioni nel primo trimestre del 2026. Vedo una serie di studi che ci dicono che comunque le emissioni europee sono anche state esternalizzate, che se ce le mettessimo insomma in capo, ecco, questo 0,3 sarebbe assai di più se andassimo a considerare tutto ciò che viene prodotto fuori dai confini della Unione Europea. Insomma, vedo dei dati che non mi fanno, come dire, immaginare un percorso senza inciampi, ecco, per la riduzione delle nostre emissioni, almeno sulla Unione Europea, figuriamoci fuori poi.
1: Sì, allora va detto appunto che questi dati mostrano un aumento del primo quadrimestre di quest'anno rispetto a quello precedente, però ricordiamoci sempre, nel campo del cambiamento climatico bisogna sempre cercare di guardare un po' la tendenza con un periodo superiore. E se guardiamo appunto la tendenza superiore, al di là di questi due confronti fra due trimestri e con un quadrimestre, vediamo che comunque l'Europa dal 1990, che è il punto di riferimento da quando si è cominciato a valutare le emissioni un po' di tutti i paesi, ha ridotto del 40% le emissioni europee. Poi è vero quanto diceva, che una parte di questa riduzione può anche essere dovuta al fatto che alcune lavorazioni sono state prodotte all'estero, sono state spostate all'estero, e quindi noi quando importiamo questi beni in realtà importiamo un po' di CO2 che però è stata prodotta in quei paesi. Quindi però questo effetto non è sicuramente determinante rispetto a una riduzione così consistente. Quindi c'è una politica europea sul clima che sta funzionando, certo non è abbastanza veloce rispetto a quelli che sono gli obiettivi che l'Unione Europea si è data.
0: Ecco, quindi diciamo che se complessivamente possiamo comunque essere soddisfatti, ora andando più verso il tema poi dopo che caratterizza la puntata, che è quello anche delle guerre, lì ci abbiamo di che invece preoccuparsi, da una parte perché le emissioni di un conflitto in corso sono evidentemente enormi, e dall'altra parte perché c'è tutta una produzione che riparte di armamenti che assolutamente ha delle emissioni forse non abbattibili, meno credo.
1: Sì, certamente c'è un enorme spreco di risorse e di emissioni legate alle attività militari, che sono anche difficilmente conteggiabili perché molti dei dati sono coperti da segreti militari, quindi fare un inventario delle emissioni accurato dell'apparato militare è un qualcosa che non è così semplice rispetto a fare invece le emissioni dei paesi, degli stati. Quindi questo, le stime che sono girate sulle emissioni dell'apparato militare parlano di diversi punti percentuali delle emissioni globali, quindi parliamo veramente di molti centinaia di milioni di tonnellate di CO2, che potrebbero essere a volte ridotte anche semplicemente con un minimo di efficienza energetica, ma sicuramente poi evitando di fare le guerre, questo sarebbe il metodo migliore. Sono emissioni, ricordate, non soltanto

0: Tanto pensiamo al, diciamo, ai combustibili bruciati degli aerei, delle navi, ma anche quelli legati a tutto l'apparato militare, quindi la costruzione delle bombe, l'acciaio che serve. Quindi poi se aggiungono questi componenti, la stima cresce ancora. Quindi sicuramente poi il danno principale che danno questi conflitti è anche indebolire il negoziato multilaterale sul clima, che permette di poi a tutti i paesi di impegnarsi per fare obiettivi maggiori. Quindi c'è anche tutta una conseguenza politica devastante di questi conflitti su quelle che sono le azioni globali che devono essere invece all'interno di un contesto multilaterale di fiducia. Quando invece i paesi si guardano appunto in modo, diciamo, come si vedono come nemici, sicuramente non sono portati a cooperare sulla diffusione delle energie rinnovabili, delle migliori pratiche per ridurre le emissioni.
1: No, infatti tra l'altro c'è a questo proposito un articolo su clima alteranti, vero? Che riguarda proprio questo doppio effetto, per cui c'è un effetto immediato che è quello del conflitto, c'è un effetto che nelle emissioni dei gas clima alteranti che riguarda tutta l'industria legata alle guerre, e c'è anche questo effetto negativo sulla fiducia che si può avere, riporre nei negoziati, perché se diciamo non si riesce a fare nessun tipo di negoziato, ovviamente nell'ambito magari di un negoziato di pace, di una qualche tipo di trattativa, non si riuscirà a farlo neanche sull'aspetto climatico, e quindi la sfiducia fa sì che si ritorni sempre al punto di partenza. Adesso noi abbiamo davanti, professore, l'ennesima COP, dico l'ennesima COP, io ci tengo molto, mi piace, spero di poter andare anch'io ad Antalya a seguire la 31ª COP, ma ho sentito dire l'altro giorno, mi ha fatto un po' di tristezza, però insomma da un analista geopolitico, dire se siamo arrivati a 31 di COP, di quindi di conferenze che riguardano i negoziati sul clima, forse c'è qualcosa che non va. Perché forse ci si doveva mettere d'accordo molto prima.
0: Ma in realtà, diciamo, questo mettersi d'accordo non è mettersi d'accordo su una cosa semplice, quindi io trovo del tutto comprensibile che per cambiare il sistema energetico mondiale, che si è sviluppato nell'ultimo secolo e mezzo, un sistema energetico molto potente, con interessi consolidati enormi, ci debbano essere, cioè, che non sia una cosa facile cambiare completamente direzione a questo sistema energetico. Quindi la complessità era insita nel problema stesso del cambiamento climatico. Ricordiamoci che i gas serra, il consumo di energia fossile riguarda praticamente tutti i settori socio-economici, mentre quando abbiamo affrontato il tema dell'impoverimento dell'ozono stratosferico, il cosiddetto buco dell'ozono, l'abbiamo affrontato, sono arrivate delle politiche rigorose, si è anche parzialmente risolto, si sta andando verso la soluzione di questo problema, ma perché erano lavorazioni industriali limitate, con i refrigeranti, gli spray delle bombolette e così via. Quindi mettere mano a cambiare radicalmente le attività in quei settori non aveva grandi impatti sulla società. Qui oggettivamente non è facile cambiare un sistema energetico quando ci sono anche magari un paio di miliardi di persone che ne vogliono molta più energia. Quindi la complessità c'è e non va sottovalutata, ecco, quindi è legittimo. Poi è chiaro, ci sono tantissime forze che remano contro, che stanno ostacolando, soprattutto in questo periodo, l'azione sul clima, ma di per sé non dobbiamo sottovalutarlo come se ci bastavano un paio di riunioni per risolvere un problema di questo tipo.
1: No, no, un paio di riunioni senz'altro no, 31, insomma stiamo andando lunghi, anche perché alcune sono state un po' effettivamente scarse sui risultati, sono state molto importanti per il confronto, perché comunque vedersi in faccia è sempre meglio che scriversi i messaggini o mandarsi le email, questo succede anche nella nostra vita, no? Andare lì, confrontarsi
0: Certo,
1: con realtà e
0: però
1: paesi, insomma.
0: ricordiamo che dopo l'accordo di Parigi adesso non è legittimo aspettarsi da queste COP delle grandissime decisioni, ormai l'accordo di Parigi ha previsto che ogni 5 anni i paesi devono rilanciare i loro obiettivi di riduzione delle emissioni all'interno comunque di un accordo che deve durare diversi decenni. Quindi non dobbiamo aspettarci da ogni COP delle soluzioni drammatiche, ossia dal punto di vista positivo, che sconvolgono tutto. È un lento lavoro incrementale, passo dopo passo, che adesso qualcuno sta cercando di mettere in discussione, perché comunque va detto che alcuni risultati l'accordo di Parigi li sta portando a casa. Cioè, va detto che molto lentamente, troppo lentamente, però anche il mondo della finanza pian piano sta cominciando a spostare i capitali dal fossile verso le rinnovabili. Certo, ci vorrebbe una velocità.

0: molto diversa, ma non si può dire che non sta funzionando questo sistema. È per questo forse anche che è molto sotto attacco ultimamente.
1: Ah, sì. Allora, mi viene in mente, partecipando per l'appunto, stavo dicendo nell'essere, incontrare le persone all'interno di un tipo di conferenza di quel tipo si scoprono tanti punti di vista. Mi ricordo di aver parlato con una attivista nigeriana che è preoccupata, mi pare fosse nigeriana, ma sicuramente c'è, insomma, dell'Africa subsahariana, che diceva che loro sono preoccupati di una sorta di neocolonialismo che riguarda. No, l'installazione di impianti per la generazione di energia rinnovabile, cioè bisogna anche mettersi nei panni degli altri e capire come mai ci sono magari delle resistenze, come mai ti vengono fatte certe domande. Bisogna appunto confrontarsi. Una delle grandi domande qui che rimane prima di salutarci, professore, è quella di che cosa sta facendo la Cina, che è sempre stata no, il punto sul quale tutti dicevano: sì, ma noi possiamo in Unione Europea tagliare quello che vogliamo, tanto i cinesi però fanno quello che vogliono. A me non pare che siano così allo sbaraglio, cioè mi pare che abbiano un obiettivo che ha un interesse strategico per il paese, ma che avrà delle ricadute sicuramente anche su una riduzione, un taglio delle emissioni. Però lei è l'esperto.
0: Sì, tutti i dati disponibili su diversi appunto siti mostrano come lo sviluppo delle energie rinnovabili che sta avvenendo in Cina è qualcosa che va al di là di quelle anche le più rose prospettive, le più rose proiezioni che erano state fatte nel passato. C'è un aumento dell'energia rinnovabile solare e eolica che sta anche dando dei grandi contraccolpi a livello appunto di tutta la dinamica dei sistemi energetici. Loro da soli installano metà di tutto quello che è installato a livello mondiale, cioè in un anno hanno installato quantità di solare pari a quello che avevano installato gli Stati Uniti nel corso della loro, in tutti gli anni precedenti, cioè per dire c'è veramente uno sconvolgimento, stanno costruendo ancora qualche centrale a carbone, ma hanno abbandonato i progetti che avevano di costruzione di decine di centrali a carbone. Quindi la potenza appunto che adesso hanno rinnovabili ha superato quella fossile, poi l'energia no, perché probabilmente una centrale a carbone lavora per più ore. Ecco, sta avvenendo veramente la transizione sull'energia. Poi naturalmente non c'è soltanto il settore energetico, ci sono altri settori, però adesso aspetteremo i dati che arriveranno fra non tanto. Insomma, secondo molti analisti è probabile che il 2025, se non già fosse il 2024, potrebbero essere stati gli anni del picco delle emissioni cinesi. E questo è un qualcosa che ci si aspettava verso il 2030, quindi adesso stiamo a vedere, i dati non sono ancora definitivi, però ecco, loro hanno cominciato a lavorare seriamente su questa partita, questo va riconosciuto.
1: Certo, per tanti tipi di motivi, ma non è detto che uno debba esclusivamente lavorare per un bene superiore, guarderà anche al portafoglio e alle sue disponibilità. L'importante
0: Certo, lo
1: poi
0: fanno per questo, alla fine il loro
1: però
0: motivo sono molto nazionalisti e quindi stanno investendo nel settore in cui vedono più
1: sono anche stati
0: prospettive.
1: strategici, hanno fatto la loro tattica via via, cioè hanno capito anche che quanto fosse importante essere indipendenti. Questo forse anche noi dovremmo impararlo, abbiamo gli strumenti per renderci più indipendenti, grazie anche alle energie rinnovabili. Poi c'è l'altro capitolo, India, che però è un capitolo enorme e non so se riusciamo magari a dire due parole anche su quello, perché se la Cina è, come dire, matura sulle energie rinnovabili e quindi ha investito lì, ha una popolazione che però è stabile, l'India al contrario è una popolazione in crescita e ma sei meno propensa, direi, alle rinnovabili e all'energia che quindi è più meno emissiva.
0: Sicuramente è un paese molto, con dei problemi molto maggiori anche dal punto di vista della disuguaglianza e questo è insomma, qualcosa che sicuramente ha a che fare con la possibilità di sviluppo anche dell'energia, di dare energia anche alle persone molto povere. Quindi anche poi non c'è un governo come quello cinese in grado di poi di implementare così in modo rapido le politiche. Questo ci sarebbe da aprire un discorso su come, appunto sugli aspetti democratici di questa capacità appunto, di essere molto rapidi nell'implementare le politiche che c'è in Cina. Però il discorso che riguarda l'India riguarda forse anche l'Africa, riguarda anche tanti altri paesi che devono essere aiutati. Oggi la questione climatica è anche una questione che interroga alla base il problema della disuguaglianza su questo pianeta. Questi paesi non hanno loro le risorse per avviare una transizione nei tempi che tutti abbiamo bisogno. Quindi

0: quello che ci chiedono anche alle coop è quello di aiutarli, anche semplicemente non facendogli pagare dei costi dei brevetti, insomma, sulle tecnologie magari che vengono sviluppate in Occidente. E quindi se non si mette mano a questo tema di un aiuto, di una solidarietà nell'aiutarli a non seguire la nostra strada sporca, noi per più di un secolo abbiamo usato tutti i combustibili fossili che volevamo. E quindi se vogliamo aiutarli a non fare la stessa cosa, se non li aiutiamo, è chiaro che loro saranno molto più in difficoltà in questa transizione. Questo vale per l'India, ma vale anche poi per tanti altri paesi o in via di sviluppo, anche magari emergenti.
1: Ah, sì. Decisamente. Allora, professore, io le darei appuntamento per magari il periodo della famosa COP di Antalya in Turchia, come dice Guido Scotti. Abbiamo fatto 30, facciamo anche 31, magari facciamo anche 32, 33, se servono a, come dire, complessivamente raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a Parigi. E spero che abbia piacere, insomma, di collegarsi con noi. Intanto la ringrazio e la saluto.
0: Buona giornata.
1: Grazie Stefano Caserini, professore di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale alla Università di Parma. A questo punto ci ha raggiunto Stefania Di Vertito, giornalista d'inchiesta specializzata in tematiche ambientali, autrice del libro di cui vi dicevo all'inizio, Guerra e clima, l'ecocidio che distrugge la Terra. L'editore è Il Saggiatore. Stefania, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, mi fa molto piacere, insomma, aver iniziato quest'anno parlando, piacere e dispiacere insieme, per carità, però mi sono contenta, ecco, di aver iniziato l'anno di Si può fare con un tema così importante e complesso che fa capire, ecco, quanto sia importante impegnarsi su tutti i
2: Pronto?
1: fronti. Pronto, mi senti, Stefania? Mi sa che non mi sente più. Sarà caduta la linea, dovrete provare a richiamarla. Dicevo, è importante iniziare l'anno con un tema come questo della guerra e del clima, che ci consente di capire quanto sia importante impegnarsi su tutti i fronti, diplomatico, quotidiano, per evitare che si raggiungano certe crisi e che queste si trasformino addirittura in guerre. Stefania, adesso ci senti?
2: Sì, vi sento benissimo,
1: Perfetto.
2: grazie.
1: Allora, innanzitutto, vabbè, la domanda magari per introdurre il tuo libro è quando hai cominciato a elaborarlo, perché qui è proprio una carrellata su tutta una serie di battaglie o conflitti e sui lasciti che questi hanno, appunto, per l'appunto, lasciato dietro di sé. Da dove hai cominciato a lavorare?
2: In verità io ho cominciato dall'uranio impoverito, ho cominciato molti anni fa, era il 2000, quando mi sono occupata di questa tematica per la prima volta, l'ho seguita per anni, sto continuando a seguirla, però è un po' la prospettiva che è cambiata, nel senso che inizialmente io mi occupavo di uranio impoverito in riferimento alle malattie dei nostri soldati, che provenivano dai Balcani, si ammalavano, morivano, quindi è una questione fondamentalmente di salute umana. Ma con lo scorso libro ho fatto proprio una sorta di cambio di punto di vista, perché con lo scorso libro ho messo al centro la natura, l'ambiente, e di conseguenza è stato questo, diciamo, un po' una sorta di rivoluzione copernicana al contrario, nel senso che invece di mettere l'uomo al centro ho messo l'ambiente. Mi sono accorta che tutti gli anni di ricerca che ho fatto su queste tematiche, ossia sull'inquinamento bellico, avevano un aspetto molto più, diciamo, strutturato, interessante, per le generazioni future, che è quello di proteggere la natura.
1: Ok, quindi da lì, dalla Bosnia, poi hai transitato, diciamo, su tutta una serie di altri, campi di battaglia per raccogliere informazioni e testimonianze, perché comunque e anche informazioni scientifiche, su quello che era, rimasto e su quali erano ancora le conseguenze. Qui addirittura in alcune pagine tu parli della prima guerra mondiale. Adesso io non riesco mai a dirlo bene. Verdun si dice, Verdun, come si
2: Sì,
1: dice?
2: Verdun,
1: Io e il
2: sì, anche
1: francese
2: ho una
1: siamo due
2: pronuncia un
1: cose
2: po'
1: diverse. Ecco,
2: rivedibile, anche la mia.
1: rivedibile, però del resto loro sono un po' complessi nelle pronunce. Però ciò che è altrettanto complesso è quello che è rimasto sul terreno. lì, dalla prima guerra mondiale in poi, si racconta, appunto, non si racconta, cioè ci sono ancora proiettili, ci sono le buche delle bombe, ci sono, no, danni sul suolo, sulle falde acquifere che ancora oggi costringono a dichiarare quest'area come area rossa.
2: Sì, Verden è la, diciamo, è la prima area rossa da inquinamento bellico nel mondo. Mi ha colpito moltissimo conoscere questa storia, perché la prima cosa che ho fatto è inquadrare la zona con un banale sistema di mappatura satellitare, e dall'alto mi dice, ho pensato, la prima cosa che ho pensato è stato, beh, è un posto bellissimo perché c'è una foresta, è verde, c'è questa strada che passa al centro di questa enorme foresta, quasi un posto dove ti viene voglia di andare. Poi però leggi, ascolti i gendarmi e ti rendi conto che quello è un monumento a cielo aperto all'inquinamento bellico. È una delle battaglie più cruente che si studia nella storia della prima guerra mondiale, che ha lasciato sul terreno soprattutto inquinamento chimico che ha perforato lo strato di suolo e è arrivato in profondità fino alle falde acquifere. Di conseguenza è una zona dove non è possibile coltivare, dove non è possibile allevare, non è possibile vivere, ed è un vero e proprio monumento all'inquinamento da guerra. Mi è sembrato interessante perché a distanza di oltre 100 anni noi vediamo i risultati di quello che accade e ci fa immaginare facilmente quali sarà l'eredità delle guerre che noi oggi raccontiamo con la cronaca di tutti i giorni sulle generazioni future.
3: Lei ha una qualche ambizione?
4: Ma...
3: E allora vada via. Se ne vado dall'Italia, vado a studiare a Londra, a Parigi, vado in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta, vada via.
4: E lei allora, professore, perché rimane?
3: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
5: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
6: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
7: Si può fare.

0: E siamo sempre in collegamento con Stefania Divertito. Siamo partite dal libro, dal saggio che ha scritto Guerra e clima, l'ecocidio che distrugge la terra. Stefania, ti vorrei far portare un altro paio di esempi, insomma, delle conseguenze che hai descritto nel libro sul l'esito e l'ascito di battaglie e conflitti. Prima di arrivare vorrei anticipare anche una piccola pars construens, cioè quella parte che ci dice che si può fare qualcosa. Tu dicevi, abbiamo parlato prima della prima guerra mondiale, dei campi di battaglia in Francia, evito di ridire la battaglia specifica. Andando più avanti nel tempo possiamo senz'altro immaginare qual è il lascito, per esempio, del Vietnam o quello che sarà quello dell'Ucraina. Sono situazioni che stentiamo a immaginare, ma che in realtà, insomma, ci sono ancora adesso, e come, a parte l'Ucraina ancora in corso, quindi.
1: Hai citato proprio due situazioni che sono collegate anche alla pars construens, mi spiego meglio. Nel Vietnam ricordiamo tutti l'immagine delle persone che urlavano scappando dalla giungla colpite dal napalm e poi dalla gente arancio. Proprio l'agente arancio è un'arma chimica sperimentata in Vietnam dagli Stati Uniti, che nasce dalla formula creata da un biologo, Arthur Galston, a cui questa formula è stata rubata. Lui se ne accorge quando l'arma è stata già creata e arrivavano già le prime notizie sull'uso di questa arma, e quindi lui, in un convegno pubblico in Svezia, utilizza questa espressione ecocidio. Dice: hanno rubato la mia formula per creare un'arma che sta producendo un ecocidio. Ecocidio è un'espressione che significa, dal punto di vista proprio etimologico, l'uccisione del nostro pianeta, cioè l'uccisione della casa comune. E da quel momento, da quando Gazzomo fa questa denuncia, questa parola diventa però qualche altra cosa. Diventa un concetto intorno al quale si riuniscono giuristi di tutto il mondo per formulare l'ipotesi di un nuovo reato penale internazionale. Qui facciamo un salto di molti anni e arriviamo qualche anno fa, nel 2019, all'ONU, dove alcuni paesi, piccolissimi paesi, isole del Pacifico, riescono a far aprire un dossier affinché questo reato venga creato. Perché è importante che nasca un reato penale internazionale al pari, con la stessa dignità, per dire, del genocidio, il reato di ecocidio? Perché potrebbe avere un ruolo importante nel prevenire, nel senso che un ruolo deterrente, nel senso che industrie di Stato, paesi che si possono macchiare dell'accusa di ecocidio in una corte penale internazionale potrebbero essere, portati ad agire in maniera diversa, soprattutto, mi rendo conto, non tanto i paesi, ma anche, per esempio, aziende di Stato che potrebbero avere un documento nelle azioni in borsa, perché poi alla fine gira il termine è sempre economico.
0: Però se c'è un qualche deterrente, qualcosa che può funzionare, che può comunque almeno far esitare, sì, un'azione rispetto ad un'azione così nociva, sicuramente va messa in campo, va spinta. Abbiamo visto purtroppo come non ci si fermi davanti alle persone, davanti agli animali, però insistere, far capire quanto sia il danno e quanto sia lungo nel tempo il danno che si porta, è sicuramente molto importante. Perché dicevi che anche l'Ucraina si collega a una pars construens?
1: Perché l'Ucraina è uno dei paesi che ha nel proprio ordinamento una legge che punisce l'ecocidio. In realtà anche la Russia ce l'ha questa legge comunque. In virtù però di questa legge, all'indomani dell'aggressione russa, l'Ucraina ha istituito una procura specifica sul danno, una procura ambientale sul danno ambientale della guerra, e ha creato un database che si chiama Ecozagrosa, dove i cittadini possono registrarsi con l'equivalente del nostro SPID, e registrare i danni ambientali che loro vedono causati dagli attacchi, dalla guerra. Che cosa se ne fanno poi di queste denunce documentate? E tra l'altro sono anche formati i cittadini per poter fare questo tipo di denuncia, quindi è nato proprio, diciamo, un movimento che ha coinvolto più di 18.000 persone, ad esempio, perché chiaramente è difficile mandare un ricercatore, un procuratore quando c'è un attacco bellico, però lì ci sono le persone che ci vivono, quindi quelle persone, mentre provano a sopravvivere, stanno anche documentando il danno ambientale. Io già in questa attivazione trovo una risorsa vitale importantissima, però questi danni, questa raccolta, stanno facendo parte di un database che il Consiglio europeo ha creato per risarcire i danni della guerra in Ucraina. Quindi ci sono varie categorie di danni, dall'infrastruttura agli edifici pubblici, nel sistema viario, eccetera, e poi c'è anche la categoria del danno ambientale. Quelle specie animali che sono scomparse, il terreno che non è più coltivabile, il fiume deviato, la diga crollata, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo elenco di danni farà parte di una richiesta di risarcimento, e l'Ucraina ha presentato questo piano, questo progetto alla COP, quindi alla conferenza delle parti sui cambiamenti climatici, l'anno scorso a Belem, e sta andando avanti tutta questa azione risarcitoria. È la prima volta che accade.
0: È molto interessante, però mi fa venire in mente una cosa, che questo l'Ucraina riesce a farlo anche perché ha un governo, ha un'Unione Europea dietro che probabilmente su certi aspetti può essere non solo solidale ma anche di aiuto nella compilazione di certi report. C'è un'altra guerra ancora in atto, non mi riferisco all'Iran ma alla striscia di Gaza, dove l'ecocidio è, direi, conclamato, e va, come dire, va a detrimento anche degli stessi israeliani, comunque, perché poi dopo, se insomma, le terre sono contigue, le falde acquifere probabilmente anche, e lì non credo si possa portare avanti alcun tipo di discorso, ma anche solo di citizen science, cioè di raccolta dati. Lì è proprio.
1: Allora, in realtà il citizen science, anche se poi lì parlano di civilian science, perché poi c'è anche il diritto alla cittadinanza, è tutto un tema complesso, e quindi loro, gli scienziati, preferiscono parlare di civilian, perché sono civili che vanno a prendere queste prove. E in realtà lì si sta facendo grazie a un po' quello che è nato in Ucraina, che ha fatto scuola, e che quindi è stato preso da un professore, un docente universitario che vive in Inghilterra, ma è tra l'altro un ebreo newyorkese di origine, quindi questo anche è molto significativo. Lui è riuscito a modellizzare il modo di poter fare questa raccolta prove, ha una rete, cioè esiste una rete di volontari, di persone, di sfollati. Anche qui, appunto, proprio per questo è difficile parlare di cittadino che fa qualcosa, ma è un civile, sono i civili che stanno facendo questa raccolta dati, e per esempio grazie a loro abbiamo saputo della sostituzione di colture in alcune parti della striscia di Gaza, perché anche questo poi è un ecocidio, laddove c'erano delle colture autoctone, sono state sostituite da colture diverse, importanti, in questo caso dagli israeliani, e quindi anche questo è stato documentato. Per esempio sull'agricoltura invece ci sono i dati della FAO che ci dicono che soltanto l'1,5% dei terreni agricoli palestinesi oggi sono utilizzabili e sono produttivi per produrre cibo. Sono dei dati che si riescono ad ottenere grazie a questo movimento, e anche grazie ad un progetto, questa volta europeo, ma che guarda tutto il resto del mondo, coordinato tra l'altro da una ricercatrice italiana, Anna Bertisuman, una giovane avvocatessa, che con Doug Weir, che è il presidente dell'Osservatorio dei conflitti ambientali da guerra, che ha sede in UK, insieme hanno fatto questo gruppo di lavoro all'interno di un progetto europeo che si è riunito in Finlandia per la prima volta a marzo, e hanno volontari da tutte le parti del mondo che stanno raccogliendo non soltanto le prove ma anche la memoria, perché una cosa che Anna mi ha raccontato, che devo dire mi ha fatto riflettere perché non ci avevo mai pensato, è che Quello quando arriva un attacco bellico, la prima cosa che accade è la distruzione del paesaggio e di quello che c'è, quello che c'era. Se nessuno lo ricorda, quel paesaggio, se nessuno ricorda lo status quo, quello smette di esistere. E semplicemente anche il racconto di quello che c'era prima è fondamentale tenerlo
0: Cioè,
1: presente.
0: mi fai venire in mente i piani del Board of Peace di trasformarlo in resort in casino, come dicevano, e quindi proprio di cambiare completamente il profilo della striscia con una ricostruzione completamente diversa. Adesso ti ho interrotto, Stefania, anche perché ti devo salutare, più o meno siamo giunti al termine, però c'è un altro aspetto che vorrei ricordare, di cui tu parli, che è quello della rimozione delle macerie e della ricostruzione, poiché noi siamo partiti dalle emissioni, le emissioni della guerra, dell'industria bellica, aggiungiamo anche le emissioni necessarie per la rimozione e la ricostruzione di tutto ciò che viene distrutto, oltre alla memoria, di cui dicevi tu poco fa. Grazie davvero per essere stata con noi, Stefania.
1: Grazie Laura, grazie a tutte e tutti.
0: Stefania Di Vertito, giornalista, autrice, abbiamo detto, di Guerra e Clima, l'ecocidio che distrugge la terra, editore è Il Saggiatore. A questo punto noi siamo pronti per dare il benvenuto al nostro terzo ospite di questa puntata, con il quale vogliamo fare un altro passo, no? Qualcosa ci ha detto all'inizio il professor Caserini. C'è anche una distruzione in tutto questo, un'ulteriore distruzione delle relazioni internazionali e della fiducia nella diplomazia e nelle relazioni internazionali per la risoluzione, ma non solo dei conflitti armati, ma di qualunque conflitto e diatriba. Con noi c'è Grammenos Mastroianni, diplomatico italiano, esperto di cooperazione internazionale, politiche ambientali, già vice segretario generale della Unione per il Mediterraneo. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno e ben ritrovato. Allora, tanti fronti, cominciamo ad affrontarne qualcuno prima delle informazioni sul traffico. Le chiedo, vorrei magari la questione delle guerre per clima, la spostiamo a dopo. Quale chiedo un parere su questa questione della distruzione della capacità di negoziare, di aver fiducia nel negoziato per risolvere le questioni?
2: Ma guardi, non si può capire soltanto come un improvviso cambiamento di mentalità. È un po' il frutto di quella che si può definire una policrisi, di cui un pilastro è anche quello ambientale. Alla fine il problema è che abbiamo adottato un sistema che porta a una distribuzione estremamente iniqua delle risorse, che è allo stesso tempo la vera causa del degrado ambientale, ma anche la causa di tutta una serie di dinamiche che costringono gli apparati, ma anche le persone, ad adottare un atteggiamento un po' più muscolare in tutto quello che deve essere risolto. Noi speriamo a un certo punto che anche un po' più di razionalità prevalga. C'è comunque in tutto questo mondo professionale una ricerca delle modalità per far prevalere il metodo multilaterale, il metodo pacifico.
0: Sì, a me pare che purtroppo ci sia chi è in pace che non ha il coraggio di alzare troppo la voce e chi è in guerra che urla forte, come quei genitori che non riescono a farsi ad ascoltare però dal figlio che gli risponde a male parole. Cioè ci sia da una parte un'escalation e dall'altra tanta gente che fa, tanti che fanno gli spettatori.
2: Ancora una volta, io so che a volte ho delle risposte che non sono quelle considerate simpatiche. Dove sta l'origine del problema? Perché improvvisamente sorgono dei caratteri, di individui un po' speciali. La realtà è sempre in quello che dicevo prima. Se abbiamo una società che si frammenta e che ha dei divari di reddito molto forti, e poi è normale anche da parte dell'elettore cercare la risposta forte. All'elettore si cerca di dare una soddisfazione. E da qui nasce tutto. Quindi una cosa è dirsi consapevolmente che sì, vorremmo un mondo più razionale, più giusto, eccetera, un'altra cosa è affrontare le vere cause profonde.

0: E siamo di nuovo e sempre in collegamento con Granmenos Mastroianni. Stavamo dicendo poco fa appunto della necessità a volte di insomma farsi carico e di avere coraggio, tra l'altro coraggio è il tema del Festival della Comunicazione di cui parleremo successivamente. Comunque avere il coraggio di affrontare le cose e prendersi oneri e onori. E stavamo anche dicendo che di guerre nel mondo ce ne sono tante, alcune guerre guerreggiate con le armi, con i carri armati, gli aeroplani, i droni e quant'altro, ce ne sono altre che scoppiano e in maniera silente poi fino ad esplodere, che dipendono da altre questioni, magari dalla scarsità di acqua, da terreni che diventano meno fertili e che però sono altrettanto pericolose, vero?
1: Sì, allora voi stavate parlando del nesso fra guerre ed emissioni, che è una parte obiettiva del problema che abbiamo da risolvere oggi. Però vorrei sottolineare due cose. La prima è che non è solo un nesso da A a B, ma crea un loop, un circuito vizioso. Perché più si degrada l'ambiente, più ci sono spinte al conflitto, più ci sono spinte al conflitto, più si degrada l'ambiente e allora si va in un circolo vizioso che tende ad autoalimentarsi. Ma poi l'altro punto, giustamente lo toccava, i grandi conflitti internazionali sono la parte visibile, quella a cui appuntiamo la nostra attenzione, ma né quantitativamente né qualitativamente sono i più pericolosi. In realtà un ambiente che si sregola introduce una conflittualità endemica che può essere quella magari un po' più riconosciuta, quella ad esempio fra pastori, agricoltori nel Sahel o intorno al lago Chad, che poi fomenta la crescita di Boko Haram, ma anche delle altre conflittualità che non sono guerreggiate, ma che disorganizzano la società e anche la sua capacità quindi di riprendere in mano il controllo del territorio, dell'ambiente. Ad esempio, si stanno creando delle conflittualità che non sono certo con le armi, fra il settore assicurativo e tutto il settore produttivo, perché di fronte all'ipotesi di eventi catastrofici che da ipotesi diventa certezza, come fa il settore assicurativo, che per definizione si occupa di alea, a coprire la certezza? Tante, tante cose di questo tipo stanno introducendo una conflittualità che crea emissioni, crea disorganizzazione, crea discordia, ed è forse più su questo che dobbiamo concentrarci.
0: Anche perché queste poi dopo rischiano di trasformarsi nel conflitto armato di cui dicevamo, magari partono in quel modo, ma poi nel tempo si trasformano.
1: Certamente, dipende un po' dal livello di coesione e ancora una volta dall'equilibrio nella distribuzione del reddito. Nel senso, prende il 2011, iniziano le primavere arabe. Una delle cause delle primavere arabe è anche legata ai cambiamenti climatici, che hanno fatto diminuire la produzione cerealicola mondiale, ma non ha colpito loro direttamente, se non in alcune parti. Facendo diminuire la produzione cerealicola sono aumentati i prezzi, quelli portavano moltissime derrate alimentari e si è creata tutta la tensione sociale che poi è sfociata nelle primavere arabe. Però è anche importante riflettere: i paesi colpiti, ad esempio l'Australia, non sono andati loro in conflitto e conflitto armato perché avevano una società più equa, oltre che meglio organizzata e via dicendo, una società dove il reddito era distribuito in maniera più equa. Ancora una volta, forse vi porto un po' fuori tema, ma attenzione, la soluzione a tutto quanto, risolve sia i conflitti che l'ambiente che tutto il resto, è un'iniezione di giustizia.
0: Infatti c'era il famoso, adesso oggi abbiamo ricordato Emma Bonino, non c'è pace senza giustizia. Adesso mi ricollego a chi è.
1: Dirò di più, il benessere vero della persona è per definizione sostenibile, ma la sostenibilità per definizione porta a redistribuzione delle ricchezze e giustizia, ma se c'è la giustizia ci sono anche le condizioni per la pace. Noi dobbiamo fare una cosa sola e poi risolve tutto il resto.
0: Cioè riportare e redistribuire la ricchezza, ottenere la giustizia, non è un percorso, però ecco, avere un obiettivo e invece di pensare solo al singolo conflitto in maniera separata da tutto il resto, sicuramente può aiutare.
1: Lei mi diceva appunto, mica facile, cioè da quando esistiamo che cerchiamo di portare la giustizia, e se ci fosse il trucco? Noi siamo obbligati da una dinamica che può diventare catastrofica con accelerazioni esponenziali a fare quello che dobbiamo fare per proteggere l'ambiente. Ma fare quel che dobbiamo fare per proteggere l'ambiente non significa che noi dobbiamo sostituirlo con nuove tecnologie, significa che dobbiamo rivitalizzarlo. Tecnicamente si dice nature-based approaches, far riprendere all'ambiente la condizione di dare tutti quei servizi che poi ci rendono il pianeta vivibile. Solo che economicamente questo tipo di operazione, questo accento, ridistribuisce il reddito e crea giustizia senza che dobbiamo imbarcarci in quei discorsi difficilissimi sul come costruire la giustizia, ma cosa deve essere, una giustizia socialista, una giustizia liberista, una giustizia così o cos'ha? Lì non ne usciamo più, lo sappiamo. Però il solo fatto di riconoscere che l'unica misura veramente efficace e possibile è rinaturalizzare, riportare la natura nelle condizioni di darci i suoi servizi, gli alberi

0: posto dei condizionatori, per essere semplici, ha come effetto di redistribuire potentemente il reddito. Perché? Perché se uno si affida alla grande infrastruttura, ad esempio per contrastare il livello del mare che si alza, si affida alla grande impresa, che va pure bene. Ma se uno si affida alle mangrovie, come hanno deciso di fare molte isole del Pacifico, si passa ad un'attività che è distribuita socialmente, che ha una partecipazione sociale che è anche più democratica. Se uno si rende conto che per
1: Ma sai, io
0: difendere
1: sono perfettamente d'accordo, mi
0: l'intensificazione.
1: perdoni, visto che abbiamo solo 2 minuti circa. Io sono perfettamente d'accordo, però bisogna anche che qualcuno sia un po' meno avido e non voglia per forza vendere il condizionatore, non voglia poi di conseguenza vendergli l'energia che arriva dal pozzo di petrolio. C'è tutta una catena che va messa fuori uso, però. No,
0: Allora,
1: io,
0: dobbiamo
1: cioè, ci
0: essere
1: sto,
0: realisti.
1: però dobbiamo
0: Sì,
1: essere realistici
0: dobbiamo
1: anche in
0: essere realisti.
1: questo.
0: Per essere realistici anche in questo, dobbiamo dimostrare una cosa. Questo tipo di attività non sono, oh Dio mio, devo fare un sacrificio nella mia bella qualità della vita perché altrimenti il mondo esplode, ma sono una maniera per diventare tutti più ricchi. Ma dico non ricchi nel cuore, dico ricchi nel portafoglio. Sono delle politiche espansive del PIL. Certo, lo redistribuiscono un po', nel senso che portano meno a creare pochi super ricchi e tanti poveri, ma portano l'economia a crescere. Uso questa parolaccia che non piace agli ambientalisti, ma comunque portano anche il vituperato PIL a crescere. Allora, nel momento in cui queste politiche semplicemente dimostrano di essere co più concorrenziali, più competitive, e lo sono, a questo punto anche quella battaglia realisticamente l'abbiamo vinta, senza bisogno di conversioni dei cuori che sono nelle mani di Dio.
1: Sì, anche lì ci vuole il coraggio di dire no a certe proposte, ecco, che giudichiamo a quel punto indecenti. Diciamo no, io questa cosa qua non la voglio più fare, non voglio più comprartelo, voglio mettere giù gli alberi nelle mie città. Non ti
0: E lo
1: voglio
0: stanno facendo.
1: più. Dove?
0: Sta
1: Noi?
0: succedendo, sta iniziando. Diamo una nota di ottimismo.
1: Va bene, va bene, vabbè, siamo contenti. Nella prima puntata di questa stagione diamo una nota di ottimismo, almeno una. Grazie davvero per essere stato ancora con noi, Grammenos Mastroianni, come abbiamo
0: Grazie a
1: sentito.
0: voi.
1: Grazie, diplomatico ma non troppo, che dice le cose come stanno e come le pensa, esperto di cooperazione internazionale, politiche ambientali. Noi l'abbiamo conosciuto come vice segretario generale della Unione per il Mediterraneo, lo ospitiamo sempre volentieri. Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare. In redazione grazie a Silvia Bandelloni, in assistenza oggi c'era Guido Scotti, in regia Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini, appuntamento a domani alle 9.

0: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
1: In collaborazione con
2: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Il Cremlino a Zelensky: se vuole parlare con Putin venga a Mosca. La Lega all'attacco su strade sicure, subito 10.000 militari, inspiegabile rinviare ancora. La mostra del cinema di Venezia a Woman and No, il Leone d'Oro, nessun premio ai film italiani. Lo sport: il Milan rimonta e strappa il 2-2 alla Lazio, oggi esami per Napoli e Juventus, Bezzecchi e Antonelli, protagonisti attesi tra MotoGP e Formula 1. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Subito in apertura, il conflitto in Ucraina al servizio.
5: Volodymyr Zelensky si è detto pronto ad incontrare Vladimir Putin al G20 di Miami a dicembre. Dobbiamo

0: consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Ucraina. Presente per l'Italia il consigliere diplomatico di Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio, si è parlato, si apprende del processo negoziale, ribadendo il ruolo imprescindibile dell'Europa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i paesi BRICS a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio. Per Xi, a New Delhi, dove si sta tenendo il vertice dei BRICS, appunto, nessun colloquio con il leader russo Putin. Nel frattempo gli Houthi hanno smentito l'affermazione di Donald Trump secondo cui il gruppo avrebbe chiesto a Washington di non intervenire nel conflitto in corso nello Yemen, riferito dal presidente americano ieri a Dublino. E non è stata questa la sola affermazione di Trump ad aver scatenato reazioni.
2: Picchetto d'onore a Dublino all'arrivo del presidente Trump in Irlanda, per una due giorni in cui agli incontri politici con leader non troppo amati, come la presidente Connolly che lo aveva definito un bullo, è in programma anche l'impegno con il suo sport preferito, il golf. Prima di volare nel suo resort di Doonbeg per gli Irish Open, Trump questo pomeriggio ha tenuto una bilaterale con il premier irlandese Martin. Sul tavolo le relazioni tra i due paesi, commercio e la situazione in Iran. La guerra finirà probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. Gli Houthi, gli alleati yemeniti che ieri hanno conquistato punti strategici sul Mar Rosso, hanno chiesto a Washington di non intervenire, ha detto Trump, lasciandosi poi scappare una delle sue dichiarazioni esplosive.
3: Unification of Northern Ireland and Ireland. That's the next question.
2: Sarebbe fantastico se l'Irlanda fosse riunificata. Prima o poi succederà, tanto vale che accada adesso. L'eco raggiunge Londra. Non mi risulta che ci sia un sostegno maggioritario ad un altro referendum. Finché la situazione non cambierà, non ce ne sarà uno, ha detto il premier britannico Burnham, rivolto agli unionisti di Sinn Féin che premono da tempo. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha esortato a rallentare il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di esercitare un maggiore controllo sulla sua evoluzione e richiamando anche l'incidente verificatosi a luglio in casa OpenAI. Il monito è arrivato a pochi giorni dall'annuncio del ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, di voler lasciare la startup californiana. Coxon aveva accusato l'azienda di minimizzare il rischio che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare per l'umanità. In Italia ora con la politica, tensioni ancora dentro la maggioranza.
4: Superato lo scoglio delle preferenze, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, ma sulla sicurezza si apre un nuovo fronte interno. La Lega torna a chiedere di rafforzare la missione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. Rinviare ancora sarebbe inspiegabile, afferma il partito di Salvini, secondo cui la spesa potrebbe essere coperta dai profitti di soli 3 giorni di una grande banca italiana, una proposta destinata ad alimentare nuove tensioni con Forza Italia. Con un messaggio alla festa dell'UDC, la premier Meloni intanto ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
5: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese.
4: Le opposizioni restano invece all'attacco sulla legge elettorale e contestano l'emendamento voluto dalla maggioranza che porta a 6.000 le firme che le forze politiche non presenti in Parlamento dovranno raccogliere in ogni collegio per poter correre alle politiche. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Dopo 11 giorni di grandi emozioni sul grande schermo, assegnati i premi alla Mostra del Cinema di Venezia. Sentiamo.
6: Va a Woman Unknown di Meyel Tuki, il Leone d'Oro per il miglior film della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Rompendo una tradizione, il film conquista 2 premi, anche la Coppa Volpi femminile per l'attrice protagonista Mathilde Arcel. La Coppa Volpi maschile va a John Malkovich per Wild Horse 9 di Martin McDonagh. Il premio per la miglior sceneggiatura al film Un bon petit soldat di Stéphane Brisé. Il Leone d'Argento premio per la miglior regia a Ilya Krzyżanowski per il monumentale Dao. Leone d'Argento gran premio della giuria a un altro bellissimo film, Possible Love di Lee Chang-dong. Quello che alla vigilia sembrava il vincitore annunciato, il documentario NASA, ha ricevuto il premio speciale della giuria. Per l'Italia, il premio nella sezione Orizzonti per la miglior interpretazione.

0: Interpretazione maschile a Riccardo Scamarcio per il film I figli della scimmia. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora lo sport per la Formula 1 al Med Ring di Madrid. Lando Norris conquista la pole del Gran Premio di Spagna 2026, la prima storica su questo tracciato inedito del Circus. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e Ferrari di Hamilton e Leclerc, Russell con l'altra Mercedes è sesto davanti a Piastri. Il Gran Premio scatta alle 15. In MotoGP Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di San Marino a Misano. La Ducati di Marquez ha preceduto le due Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin. In classifica mondiale in testa sempre proprio Martin con 14 punti su Marc Marquez e 22 sullo stesso Bezzecchi. Oggi alle 14 il Gran Premio proprio con Bezzecchi in pole davanti allo stesso Marquez e ad Aldeguer. Allora sentiamolo Marc Marquez a Sky Sport.
2: Ti devi fidare del team, ti devi fidare di quello che ti dicono. Ma alla fine l'ultima scelta è sempre del pilota, perché se il pilota è convinto di una cosa o di un'altra, una volta fa più la differenza che i numeri. Ma comunque abbiamo visto che con tutte e due gomme il passo era molto simile. È vero che mi ha dato questo extra per essere un po' più forte di Marco. Penso che Marco è quello più forte perché si è visto, sono due medie al podio e una soft. Cosa vuol dire? Che la media andava meglio. E Marco con la media andrà molto forte, è andato molto forte tutto il weekend e vediamo.
1: Nel sabato della quarta giornata di Serie A, parliamo ovviamente di calcio, finisce 2-2 il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan, biancocelesti avanti 2-0 nel primo tempo con Cancellieri e Noslin, nella ripresa la doppietta di Diego Moreira griffa la rimonta del diavolo, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni da Zon.
3: Abbiamo visto due partite differenti tra i due tempi. Primo tempo abbiamo fatto un calcio veramente di alto livello, secondo me, li abbiamo schiacciati, abbiamo avuto tante occasioni, anche forse per chiudere definitivamente la partita abbiamo avuto le occasioni. Secondo tempo forse ci siamo abbassati un po' troppo, anche perché forse eravamo anche un po' sulle gambe, avevamo andato un po' troppo nel primo tempo, però siamo soddisfatti, siamo contenti e logico brucia perché stava 2-0 e è una partita che potevi benissimo portare a casa se stavamo più attenti in certe occasioni.
1: Il Cagliari passa a sorpresa a Bergamo contro l'Atalanta, 2-1 per i sardi grazie al decisivo rigore di Daniel Maldini. A Marassi è 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Domani, lunedì, alle 18:30 Como-Parma e Torino-Roma e alle 20:45 Inter-Udinese. Grazie a Filippo Aureggi in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
4: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
5: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
6: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
5: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
6: Ma questo... è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
5: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
6: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori, noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
5: È fatto. Uno, nessuno,
7: nessuno, 100.000. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
8: Ben ritrovati amici purpurei dal Lido di Venezia. Un saluto da Franco D'Assisi, mostra del cinema di Venezia che volge ormai al termine, che è sicuramente l'argomento più importante di questi ultimi 10 giorni di cinema in Italia. Se ne è parlato tanto, avete visto già anche sui giornali, in radio, in televisione, servizi, recensioni, commenti, e forse anche qualcosa che ha stimolato la vostra curiosità per segnarvi sul taccuino i film da andare a vedere nelle prossime settimane, già a partire tra l'altro da questa settimana, quando già un paio di film veneziani arrivano nelle sale italiane, anzi ci sono già arrivati proprio da giovedì. Quindi sarà una puntata di bilancio del festival, anche di Toto Leone, per capire, a pochi minuti ormai posso dire dall'inizio della cerimonia che sarà condotta da Greta Scarano, chi potrà vincere, quali sono i film favoriti, e poi però parleremo anche di tutte le novità in sala di questa settimana che non c'entrano con Venezia ma comunque sono arrivate al cinema, e avremo anche tante voci che abbiamo raccolto qui durante le mattinate nelle interviste qui al Lido di Venezia con i protagonisti della mostra del cinema, da Riccardo Scamarcio a Valeria Bruni Tedeschi, da Andrea Pallauro a Rosa Palasciano, Miglia Marigliano, insomma abbiamo davvero portato a casa nel carniere parecchia roba. Cominciamo però con l'inquadrare un po' quello che è stato questa 83esima edizione della mostra del cinema di Venezia con un amico, un collega che spesso ci fa compagnia in queste puntate speciali che riguardano i grandi festival, Andrea Chimento, Long Take, Sole 24 Ore. Ciao Andrea, ben ritrovato.
9: Ciao Franco, grazie, ciao a tutte, ciao a tutti.
8: Siamo a pochi metri di distanza ma siamo in collegamento telefonico, questo è abbastanza bizzarro, ma qui al Lido bisogna un po' dividersi e spargersi lungo tutto il litorale.
9: Dei movimenti della mostra.
8: Assolutamente.
9: Sì,
8: allora Andrea, manca poco al Leone di questa edizione, le cronache, i colleghi che abbiamo sentito dicono Possible Love di Lee Chang-dong, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, oppure Woman Unknown, oppure il nuovo Koreeda. Chi potrebbe aver fatto breccia, secondo te, nel cuore della giuria presieduta da Maggie Gyllenhaal?
9: Ma guarda, questi nomi che hai fatto sono tutti giusti, appropriati, tutti film tra l'altro molto belli. Io te ne aggiungo due. Uno è il film che ha un po' scombussolato, secondo me, le carte in questi ultimissimi giorni della Mostra del Cinema, che è Nazza, questo documentario che parla in qualche modo dei metodi con cui l'esercito israeliano uccide i palestinesi, che è stata davvero una visione, secondo me, sconvolgente, un film che vedo molto molto forte anche poi sul tema della stagione dei premi, degli Oscar. Insomma, due dei registi sono quelli che hanno già fatto Motherland, e mi sembra un film che per forza dovrà andare nel palmarès, che se lo merita anche. L'altro film che ti aggiungo è il film che forse io amo di più a livello così personale e soggettivo, che è il film di Stéphane Brisé, Un buon petit soldat, con un Alba Rohrwacher stratosferica. Io spero sia un po' anche lei lizza per la Coppa Volpi, un quarto film di Brisé sul mondo del lavoro, molto toccante, delicato, davvero una bella lezione di regia.
8: Hai detto titoli, io voglio entrare un po' nelle possibilità di premi alternativi, non laterali, perché sono comunque importanti, però se il Toto Leone se lo giocano questi, tu hai detto il tuo del cuore, io tifo sfegatatamente, non so se si può dire, per Martin McDonagh e Wild Horse 9, però da quel film voglio tirare fuori quello che secondo me è una Coppa Volpi maschile che non può essere persa, cioè un John Malkovich monumentale.
9: Incredibile la sua prova, cioè John Malkovich lo conosciamo bene, però qui a me ha davvero stupito.

0: rimasto sorpreso per come riesce a trovare delle sfumature tra una commedia molto acida, molto cinica, anche se vogliamo, un aspetto drammatico estremamente malinconico. Anche qui io penso che Venezia sia soltanto l'antipasto, ecco, dei premi che potrebbe vincere Malkovich in un film assolutamente splendido, scritto benissimo, in cui è molto bravo anche Sam Rockwell, il suo partner, però diciamo che Malkovich è veramente di un altro pianeta.
1: Assolutamente, hai detto di Alba Rohrwacher, fra le attrici voglio sottolineare anche la prova delle due sorelle Mara nel film di Werner Herzog, Rooney e Kate, e anche la prova di Vanessa Scalera nel film, in uno dei film italiani in concorso, il film di De Angelis, Il fuoco che ti porti dentro, che è davvero un'altra prova attoriale fortissima da parte di Vanessa Scalera. Voglio anche però dirti che per me il premio alla regia è e deve andare a Dau, questo esperimento incredibile cinematografico, 20 anni di lavoro per far vivere le persone dentro un villaggio ricostruito che ricorda l'Unione Sovietica degli anni tra gli anni 40 e 60, e dove la troupe ogni tanto andava a girare senza preavviso. Loro erano lì che facevano la loro vita, lo avevano accettato, eccetera, e ogni tanto arrivavano quelli della troupe a girare, e quindi vediamo il passaggio del tempo in questo arco temporale importante, e vediamo anche un grande ragionamento sul ruolo della scienza e su come il potere avversi la scienza quando ne ha paura e vuole controllarla. Un tema estremamente attuale. Però ecco, Andrea, è a livello di regia che soprattutto le prime due ore, il film dura 4 ore, le prime 2 ore del film hanno lasciato tutti a bocca aperta.
0: Sì, sono davvero bellissime. È un altro bel film di questa Venezia che, diciamo, cioè, è stata davvero, a mio parere, straordinaria, forse il miglior concorso da anni e anni a questa parte. E Dao è un film importante di un progetto ancora più importante, come tu dicevi, un progetto multidisciplinare tra installazioni, film, serie che forse arriveranno, c'è, cioè, qualcosa di molto ampio. Questo, diciamo, è un po' un film in cui si torna all'origine del progetto, quindi raccontare un po' questa sorta di biografia di Lev Landau, chiaramente molto romanzata, con tanti passaggi, diciamo così, che non c'entrano con l'aspetto del biopic tradizionale. Da lì poi si sviluppa una sorta, nella seconda parte del film, di sintesi, diciamo così, delle tante cose viste in Dao in precedenza, tra il 2019 e il 2020. È un film di ampio respiro, c'è alcune sequenze che sembrano ovvio richiamare, direi, anche il cinema di Tarkovsky in alcuni passaggi, qualche altro momento magari un po' più ridondante nella seconda parte, però insomma, avercene, ecco, di fantasy.
1: Assolutamente. Senti, gli italiani, Andrea, abbiamo detto di De Angelis, bene direi anche tutto sommato Paolo Strippoli con il suo L'Estranea, tra l'altro fra poco sentiremo Valeria Bruni Tedeschi, che guarda molto al pubblico, è un film di genere, un thriller psicologico con Jasmine Trinca, con Adriano Giannini, Nini, eccetera, però tutti si chiedevano come sarebbe stato il nuovo film di Nanni Moretti.
0: Ma il film di Nanni Moretti, secondo me, è un bel film, cioè un film, come dire, in cui Moretti riesce a riprendere chiaramente degli aspetti delle relazioni umane che aveva già toccato in precedenza, ma riesce in qualche modo a essere anche abbastanza originale, a mio parere, nel come tratta il tema del melodramma. È un film in cui io personalmente all'inizio ci ho messo un attimo a farlo carburare dentro di me, cioè parte magari un pochino in sordina, ma poi esplode molto nella seconda parte e diventa un film, a mio parere, assolutamente riuscito, con una bravissima Jasmine Trinca, che tra l'altro presente anche nelle strane di Strippoli, altro film di cui si parlerà molto nelle prossime settimane, visto poi anche l'uscita in sala. Quindi io direi la compagine italiana è andata piuttosto bene. Ecco, diciamo che in concorso c'erano dei film talmente colossali che magari rischiano di mettere così un pochino in ombra i film italiani dal punto di vista della resa, però io sono abbastanza convinto anche che Moretti entrerà nel palmarès e che comunque abbiamo fatto una bella figura, assolutamente.
1: E allora ricordiamo che proprio il film di Nanni Moretti uscirà il 3 dicembre, quindi un film che ha grande potenziale con il pubblico ed esce secondo me in un periodo in cui può funzionare molto. Questo è un po' il bilancio per il momento, a pochi minuti dall'assegnazione dei Leoni, che chiaramente seguiremo poi nel corso dei giornali radio. Io ringrazio Andrea Chimento, a presto Andrea.
0: Grazie a te Franco, è stato un piacere.
2: Potrebbe peggiorare domani, potrebbe non essere permanente. Vediamo come si evolve.
3: Lui è mio zio, Dario.
4: Piacere. Ciao, piacere.
5: È che Giacomo non sta andando tanto bene. Rischia di essere bocciato.
6: Hanno bocciato anche me le superiori. Non si muore.
7: Poi quando sei 18 anni, la birra.
1: Puff! E quella che avete sentito era una clip tratta dal film I figli della scimmia di Tommaso Landucci, opera prima, presentata nella sezione Orizzonti qui a Venezia, in uscita il 17 di settembre. Poi ne riparleremo proprio settimana prossima un po' più compiutamente, però è un film che racconta una storia del padre, che è Riccardo Scamarcio, un intenso Riccardo Scamarcio, di un bambino disabile al quale dedica tutto il suo amore, tutte le sue cure, ma che ha un rapporto molto forte anche col figlio adolescente di suo fratello, con suo nipote. E chiaramente nel figlio di suo fratello vede quelle possibilità che i problemi di salute e fisici di suo figlio non gli danno modo di sviluppare. Il ragazzino, il nipotino, va in moto, gioca e piano piano il suo senso di paternità sembra quasi trasferirsi da suo figlio a suo nipote. Questo è un po' il plot di questa storia molto intensa, come dicevo. Abbiamo incontrato a Venezia Riccardo Scamarcio e gli abbiamo chiesto com'è stato lavorare con questo straordinario bambino disabile che però nel film davvero recita dall'inizio alla fine. Sentiamo.
3: Ma Andrea Agio è un bambino formidabile, è una forza della natura. La prima volta che l'ho incontrato è stato a fine ottobre dell'anno scorso a casa sua. E la prima cosa che ha fatto, mi ha preso la mano, perché lui c'ha questa carrozzella che muove con un joystick col piede sinistro, che è l'unico che riesce veramente a controllare, e mi ha preso la mano, mi ha portato davanti alla televisione e ha detto al padre: accendi un attimo, bello perentorio, perché Andrea c'ha il caratterino, non è... E ha messo questo film che avevo fatto, Svaniti nella notte, che lui aveva visto tipo 18 volte su Netflix, e voleva guardare il film con me, e mi guardava e rideva, guardava il film, poi guardava me e rideva. Cioè, è stato lavorare con Andrea un'esperienza straordinaria, veramente meravigliosa, perché lui arrivava tutte le mattine sul set con questi sorrisoni, poi a un certo punto ha capito che bisognava anche, insomma, far sul serio, perché comunque fare un film, noi eravamo tutti preoccupati che lui si potesse stancare, fare un film è faticoso, no? Invece lui ha capito che doveva stare concentrato, e poi a un certo punto non se ne voleva più andare, cioè anche nelle scene degli altri, lui è rimasto lì al monitor a guardare le scene, oppure sulle sue scene ne voleva fare un'altra, e a volte proprio si offendeva se ne facevamo un'altra, capito? Quindi noi abbiamo, come dire, ha dovuto, come si fa con gli altri colleghi, con gli attori, assecondare il suo desiderio anche perché non era soddisfatto. Per cui poi anche lui è molto fisico, ovviamente, no? Vuole questo contatto fisico. Io sono una persona ipertattile, non ho questa, sai, ci sono le persone che sono fisicamente rigide, a me, io abbraccio tutti, non sono del sud. E quindi con lui abbiamo da subito trovato, chiaramente con il papà, con Luca, mi hanno dato delle informazioni più tecniche di come prenderlo, chiaramente questo è stato un po' una piccola difficoltà, ma al netto di questo devo dire grandissima complicità e quindi grande fiducia che ci ha consentito di essere complici veramente.
1: Riccardo Scamarcio quindi ha raccontato un po' il suo lavoro con I figli della scimmia. Alla sezione delle giornate degli autori, che è una sezione autonoma del festival, un film che è piaciuto molto, un altro film italiano di Giuseppe Bonito, è Fame d'aria. Anche qui siamo dalle parti di una storia di paternità. Guarda caso, come vi dicevo, è un tema molto ricorrente, il viaggio di Pietro, che è uno straordinario e intensissimo Paolo Piero Bon, che viaggia verso la Puglia con suo figlio autistico Jacopo. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da un meccanico del posto, trovano ospitalità dalla proprietaria di un bar che un tempo era anche una pensione. Questa donna, Agata, è aiutata da una giovane, Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. Insomma, questi due, padre e figlio, si trovano dentro una comunità, che è un valore che pensavano non fosse più facile da trovare. E lì si sviluppa poi tutto il film. A interpretare le due donne ci sono Milvia Marigliano, che avete apprezzato, amato nei panni di Coco Valori nella Grazia di Paolo Sorrentino, e Rosa Palasciano. Rosa Palasciano, che è stata lanciata dai film di Ciro De Caro, come Giulia, per esempio, Taxi Mon Amour. E allora le abbiamo incontrate, tra l'altro, piccolo così, sottolineatura personale orgogliosa, due attrici premiate nel festival che dirigo, il Garda Cinema, che una volta era il Bardonio Film Festival. Quindi le abbiamo incontrate tutte e due e abbiamo chiesto loro di raccontarci un pochino come è andata sul set e che cosa hanno capito e anche magari un po' preso l'una dall'altra. Sentiamo.
4: Se ogni uomo e donna di questa terra si dicesse veramente
3: Quanto è difficile fare figli normali, nessuno ne farebbe più.
4: Vaffanculo!
3: Mio figlio è la prova provata che non esiste un cazzo di niente. Solo la natura che ogni tanto si

0: Rosa, ti chiedo una cosa che sul set hai rubato a Milvia Marigliano.
1: Io sul set, soprattutto quando ero dietro le quinte in attesa di entrare, ascoltavo Milvia ed ero ammiratissima, perché attraverso la voce riesce a trasmettere delle emozioni molto precise, molto specifiche e piene di tantissime sfumature. Quindi quello che mi porto a casa è questo, e poi anche la semplicità, la concretezza con cui affronta le cose. È stato un grandissimo dono lavorare assieme.
0: Milvia, invece, è una cosa che ti ha colpito di questa brava attrice?
2: Mi ha colpito questo, un po' la maltrattavo, ma la cosa che mi ha dato è un ricordarmi com'ero io, ansiosa, più profonda, più dubbiosa nell'affrontare le cose. È chiaro che l'esperienza un po' di sicumera
0: te la dà.
2: E quindi mi ha portato a dire: è così, ricordati che tutta quell'ansia, quelle conferme con i colleghi, con le cose, adesso tu vai un po' per la mia strada. A parte che abbiamo avuto la fortuna di un regista straordinario, capace di lavorare con gli attori di teatro, straordinario.
3: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
0: Lei è un personaggio, Valeria Bruni Tedeschi, straordinario. 8 ottobre, data di uscita nei cinema italiani di L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, 33 anni, enfant prodige, ormai non più enfant, comunque sicuramente prodige del cinema di genere e fino adesso veramente horror italiano, ma che in questo film lascia proprio gli stilemi del genere per andare verso il thriller psicologico. Tutto comincia con la frase che avete sentito all'inizio: tutta la storia che sai della tua famiglia è una menzogna. E questa frase la dice Anna Colonna, interpretata da Jasmine Trinca, a sua figlia Alice, Romana Maggiora Vergano, la va a trovare, siamo ai giorni nostri, le dice questa cosa e parte un racconto che rivoluziona, ribalta e manda in frantumi anche l'idea di famiglia che fino a quel momento c'era. Scopriremo che i destini di questa famiglia sono stati segnati dalla presenza di un'estranea, l'estranea del titolo, che è Valeria Bruni Tedeschi, che ha un ruolo abbastanza diabolico, quello di fatto di poter cambiare le sorti delle vite, ma chiedendo sempre un prezzo in cambio. Abbiamo sentito Valeria Bruni Tedeschi a Venezia raccontarci un po' così questo suo ruolo.
2: Ma il ruolo, appunto, mi è sembrato una voce interiore che ben conoscevo, di qualcuno dentro di me che mi faceva come delle proposte, dei commerci, poneva dei dilemmi. Ecco, questa è una cosa che conosco molto bene. Però poi quello che è successo tra di noi, quello non lo sapevo. Cioè, potevo immaginarlo, avevo molta voglia di lavorare con Jasmine, però abbiamo lasciato l'imprevisto di quello che succede tra due attrici. Qui l'abbiamo veramente lasciato aperto, senza dircelo, però c'era per me quel piacere lì di dire: vedremo cosa succede tra di noi, vedremo che tipo di chimica ci sarà. C'è stato un momento in cui ho avuto voglia di baciarla. Questo non è che l'ho deciso prima, o questa cosa un po' fisica che c'è stata tra di noi, non l'abbiamo decisa al tavolino, l'abbiamo sperimentata sul momento e siamo divertite anche. Però per divertirsi non si può deciderlo prima, per divertirsi anche due bambini che si divertono devono lasciarsi improvvisare, nel più bel senso della parola.
0: Ti chiedo se te lo saresti aspettato di fare una diavolessa in un film.
2: Non lo so, però da un po' di tempo che mi propongono dei ruoli di cattiva e di sadica, perciò forse c'è qualcosa col tempo che passa, che della mia verità che trasparisce, che prima non si vedeva, che adesso si vede, non lo so. Ma a me mi diverte moltissimo, perché nella vita non me lo permetto, però lo sono.
0: Valeria Bruni Tedeschi, protagonista o coprotagonista, insomma, del film L'Estranea di Paolo Strippoli, in concorso, uno dei 5 film italiani in concorso. Tra poco sentiremo anche Andrea Pallauro, che è regista di Echo Chamber, altro film italiano in concorso, che peraltro arriva invece

0: Le sale già in questo fine settimana. Prima però voglio farvi ascoltare un minuto di Greta Scarano. Greta Scarano, che lo scorso anno ha avuto una stagione straordinaria perché ha esordito alla regia con La vita da grandi, che ha fatto incetta di premi nei festival fino a essere premiata anche con il premio del pubblico giovane agli EFA, gli European Film Award, gli Oscar europei. Quindi davvero un grande esordio alla regia per Greta Scarano, che si diceva madrina una volta, diciamo più lei si definisce conduttrice di questa mostra del cinema. L'abbiamo vista presentare il 2 settembre la cerimonia d'apertura, fra un'oretta la vedremo presentare la cerimonia di chiusura e quindi sarà sul palco ad annunciare gli ospiti e i leoni. L'abbiamo incontrata perché è stata una settimana molto intensa per Greta Scarano, tanti red carpet ma anche tanti momenti di rappresentanza importante. Il suo segno rosso contro i femminicidi è stato fotografato e immortalato in tutto il mondo. Insomma, abbiamo chiesto a Greta Scarano un po' come ha interpretato e che cosa le lascia questa esperienza da, come si diceva una volta, madrina della Mostra del Cinema di Venezia.
1: A me personalmente serve nella misura in cui vedo delle cose che mi ispirano. Ti dico una cosa, forse questa mostra la sto guardando più da autrice, perché questo ruolo mi permette di avere un punto di vista laterale che non avrei mai potuto avere diversamente. Quindi vedo delle cose che mi incuriosiscono, mi interessano, soprattutto di backstage, di cose che le persone non hanno certo normalmente accesso. E questo mi incuriosisce, perché sono una persona molto curiosa e perché ho capito che raccontare storie in quel senso mi piace tantissimo. Certo. Mi sto anche perdendo del tempo per capire dov'è il cinema, che cos'è il cinema italiano certo in questo periodo e dove anche mi posiziono io in tutto questo. E sono sempre discorsi poi che si rischia di semplificare, di rendere tutto un po' banale, ma perché poi questa mostra è stata vissuta molto dai ragazzi, ho visto un sacco di ragazzi, molto più che negli anni passati, e quindi io penso che servano degli autori giovani.
0: Greta Scarano, che condurrà fra poco la serata finale della Mostra del Cinema di Venezia. Prima di dare la linea alla regia è arrivato il momento però di giocare insieme. Non ci dimentichiamo di voi, anche in questa puntata speciale. Due copie di un film in Blu-ray in alta definizione che dovete indovinare è questo.
2: L'abbiamo preso?
3: Non ancora, signore, ma ci siamo.
2: Mancato! È sotto di noi!
4: Ce l'abbiamo! Fuoco!
0: Insomma, si spara un po', però se avete già indovinato di che film si tratta, era uno dei film più attesi della stagione che si è appena chiusa e volete provare a ricevere uno dei due Blu-ray 4K ad alta definizione che sono qui con noi e che vi spediremo, dovete dirci il titolo del film, mi raccomando preciso, e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due copie di questo Blu-ray 4K che vi aspettano, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
5: Questo cazzo di mal di schiena non mi dà tregua. Every
6: non hai avuto miglioramenti dopo l'intervento?
5: Mi sembra stia peggiorando. Ti va un bicchiere di vino?
6: Ho dei pazienti che mi aspettano.
5: Ma anch'io sono un paziente.
7: Da quanto state insieme?
6: Ma io non so se stiamo insieme. Mm-hmm. Sarebbe confortante sapere che siamo noi a scegliere tutte le nostre sfortune.
5: E tu, quali sfortune ti sei scelta?
0: Di Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, da Venezia ai cinema italiani. E questo è il primo dei film che qui dal Lido è già balzato nelle nostre sale cinematografiche. È un film importante, al di là poi del giudizio critico che se ne può dare, ha molto diviso a Venezia, qualcuno l'ha amato, molti di più l'hanno un po' criticato per una eleganza formale che magari non riesce mai a diventare calda, non riesce mai ad avvolgere lo spettatore, in certi momenti sembra un po' fine a se stessa, ma al di là di questo è un film importante, dicevo, perché è l'ultima sceneggiatura scritta da Bernardo Bertolucci. Poi Bertolucci venne a mancare, si svolge tutto in una stanza, è la storia di un produttore musicale che ha un rapporto con una cantante e icona che è appunto Ava, interpretata da Susan Sarandon, e che in qualche modo crea una dipendenza, forse anche un innamoramento, con l'infermiera che viene a visitarlo per il suo mal di schiena. Ecco, tutto si svolge, dicevo, dentro questo appartamento. Il film è diretto da Andrea Pallauro, che ci aveva abituato a un cinema elegante ma algido, anche con Monica, ricorderete, o Anna, i suoi film precedenti, costruito Anna soprattutto sul volto di Charlotte Rampling. Insomma, abbiamo

0: Ho intervistato Andrea Pallauro e gli abbiamo chiesto un po' di raccontarci il rapporto con questo script, con questa sceneggiatura che era firmata da uno dei più grandi nomi della storia del cinema, appunto quello di Bernardo Bertolucci.
1: Conoscete la parabola del porco spino? Più si avvicinano e più si feriscono. La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
2: Allora, Andrea, che responsabilità che ti sei preso di portare sullo schermo l'ultimo pensiero cinematografico di Bernardo Bertolucci, di un gigante, tra l'altro nel cinquantenario di Novecento, in un anno importante. Cosa hai pensato quando te l'hanno proposto? Cosa ci hai messo di tuo? Cosa è rimasto di suo?
3: Beh, sicuramente è una grandissima responsabilità. È stata fin dal primo momento, prima ancora di leggere la sceneggiatura, proprio quando Nicola Giuliano, il produttore, mi ha chiesto di leggerla, è arrivata proprio con questa grande responsabilità, appunto. Una responsabilità però non proprio di riprodurre o cercare di riproporre il suo linguaggio cinematografico, la sua visione, la sua sensibilità, ma quella di dare onore il più possibile all'essenza del materiale. E l'unico modo per farlo con sincerità, questo, era proprio quello di lasciarla filtrare attraverso le mie esperienze, il mio vissuto, il mio modo di vedere e la mia sensibilità.
2: E la cosa che senti più sua che è rimasta nel film qual è?
3: Penso che sia proprio il rapporto con il dolore, sia fisico che emotivo, che psicologico, e come il dolore distorce il modo in cui, come esseri umani, noi cerchiamo l'intimità gli uni con gli altri. Credo che questa sia una delle caratteristiche di questo progetto che sia proprio sua.
2: Grazie.
3: Grazie.
4: Forgiveness is hard. It costs us something. One of the biggest moments of our lives, right?
5: I feel like I'm exercising demons, getting it all out, the rage. Just pure anger. I need to calm the

0: E Don't Look Back in Anger, il film che è rimbalzato già nelle sale italiane dalla Mostra del Cinema di Venezia ed è rimbalzato anche in testa alla classifica degli incassi già dal primo giorno di programmazione. Un'altra delle proposte veneziane è stata una delle serate più incredibili, quella di sabato col red carpet con i fratelli Gallagher. C'è ancora tanto amore per questa band che si era sciolta e a un certo punto si è rimessa insieme dopo una quindicina d'anni in cui i due fratelli Gallagher si sono letteralmente odiati, non parlati e se possibile anche menati. E però il film ci racconta un riavvicinamento che anche sa molto di presa di coscienza. Don't Look Back in Anger è un bel film, è un film dove ci sono tanto le canzoni degli Oasis cantate dal vivo in questa lunga tournée della Reunion in giro per il mondo, Brasile, Giappone, Stati Uniti, davvero dappertutto. Ma è anche un grande film sul perdono che un fratello deve all'altro, sul lasciarsi andare alle spalle le cose. E questa forse è la funzione più universale di questo bel documentario che è in oltre 300 sale in tutta Italia. Noi ne vogliamo parlare con l'amico Enzo Gentile, che scomodiamo tutte le volte che il cinema incontra la musica. Ciao Enzo!
1: Ciao Franco, buongiorno a tutti.
0: Allora, ti è piaciuto e perché ti è piaciuto?
1: Sì, è un buonissimo documentario, tra l'altro con un montaggio delle riprese anche sporche, quali sono poi i protagonisti, le loro canzoni, la loro musica. Gli Oasis non hanno mai fatto della raffinatezza e dell'eleganza la loro cifra stilistica. Quando hanno iniziato col primo album nel 94 vennero avvicinati impropriamente, magari esageratamente, ai Beatles, che però rimangono la loro ispirazione maggiore. Nel documentario ci sono tutte le canzoni importanti, ma secondo me la parte più interessante, forse anche più stimolante per chi vi assiste, è la dimensione delle prove, proprio il contrasto evidente che rimane, ma che poi porterà a una riconciliazione. Mai avrei pensato che gli Oasis sarebbero stati poi un esempio di positività, anche di bonomia, visto che le loro canzoni e i loro atteggiamenti paravano altrove. È un film da record, qualcuno ha avuto anche la bontà di calcolare quanto

0: volte viene citata, pronunciata la parola fuck, che è il loro idioma preferito, 179, quindi è veramente una densità che la dice lunga poi sugli atteggiamenti, no, che gli Oasis hanno avuto sul palco. Peraltro il pubblico li ha amati e secondo me li riscopre grazie a una sequenza di hit formidabili, dove magari non c'è l'originalità, ma c'è l'energia, c'è una grande carica sia di Liam sia di Noel, che è quello che ha scritto la gran parte, quasi la totalità dei brani. L'ultimo loro album, peraltro, risale al 2008, Dig Out Your Soul, non era neanche un capolavoro, quindi quando loro smettono, lasciano orfani gli appassionati, non perché chiudono in bellezza, ma perché chiudono malamente, chiudono con quella rissa nei camerini di Parigi che lasciano a bocca asciutta il pubblico convenuto per un loro concerto, che si sente dire: la band si scioglie in questo momento, i due fratelli si sono scazzottati, andate in pace e tornate a casa. Quindi è un percorso un po' di redenzione. Al rock piacciono queste storie. Per fortuna sono ancora tutti vivi e hanno alle spalle una band che ci sa fare. Questo viene dimostrato nel film. C'è quel tipo di rock aspro, spigoloso, ma anche carico di melodia e alla fine di buoni sentimenti, perché le loro canzoni sono orecchiabili e si possono seguire col palpito del cuore. E il pubblico li troverà anche in Europa nel 2027, tornano a fare dei concerti, quindi la loro storia è tutt'altro che finita.
1: Enzo Gentile ci ha raccontato Oasis, Don't Look Back in Anger, nei cinema italiani, il film primo in classifica nel primo giorno della sua programmazione qui dalla Mostra del Cinema di Venezia. Grazie Enzo, alla prossima!
0: A te!
1: È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: Sarai ripudiato perché il nemico ha visto la tua faccia.
3: Non se sarete morti.
4: Sarà per noi un'estasi guardare il tuo forte spirito spezzarsi.
1: Qui, al di là delle voci, c'è, se le avete notate, le note musicali che dicono molto di questo film, dicono il titolo, perché è una delle serie più amate. Mi ricordo dell'epoca del Covid, eravamo tutti chiusi in casa, ma arrivò su Disney Plus questa nuova serie che ebbe un grandissimo successo. E adesso è arrivato un altro film nelle sale l'anno scorso, finito in Blu-ray 4K, due copie delle quali sono qua con noi per i due ascoltatori che per primi l'avranno individuato e scriveranno il titolo e il loro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it.
5: La voce di Gerusalemme.
6: Questa è Gerusalemme che chiama.
7: Perché vai così spesso a Gerusalemme?
8: Perché ho un lavoro in città. Ogni giorno perdiamo dei terreni, molti contadini sono stati sfrattati.
9: Perché vengono a vivere qui?
10: Perché i loro paesi non li vogliono.
11: Thomas Hopkins, segretario privato dell'Alto Commissario.
12: Youssef Bessawi.
13: È giusto che gli inglesi distribuiscano la terra come vogliono?
11: La registrazione delle terre serve a tutelarvi.
1: E allora, quella che avete sentito è una clip del film Palestina 36, film che arriva nelle sale in questo fine settimana, distribuito da Wanted, e che ha come protagonista peraltro Jeremy Irons, con la regia di Anne-Marie Jassir. Il cinema negli ultimi anni si sta molto orientando sulla storia anche del Medio Oriente, cioè sul cercare di capire, di raccontare come siamo arrivati al punto in cui siamo, a questa guerra infinita, eccetera, e quindi andando spesso a cercare le radici. L'aveva fatto un paio di stagioni fa Michael Winterbottom con Shoshana, era un thriller politico basato sugli eventi reali, abitato a Tel Aviv negli anni 30. E così come negli anni 30 si svolge questo film, questo Palestina 36, il 36 è l'anno della rivolta araba che viene appunto raccontata. Io saluto Boris Sollazzo. Ciao Boris.
14: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Boris, un film che lavora ancora sulla ricerca di questo peccato originale.
14: Beh, in realtà lavora ancora fino a un certo punto, perché il peccato originale è stato tanto raccontato, tanto elemento di propaganda, ma al cinema non ha trovato strada. Effettivamente tanti cineasti arabi o palestinesi non hanno mai pensato di guardare quel momento, di fare un terra e libertà palestinese, per intenderci. La produzione di questo film è una fotografia esemplare di che cos'è fare un film in questo momento storico di questo tipo. Perché dico questo? Perché questo film inizia nelle terre palestinesi, inizia anche in parte in Israele, dopo il 7 ottobre 2023 deve trasferirsi in Germania, subirà 4 stop di produzione fino a trovare altrove i colori, gli odori, i passi, il ritmo di un popolo che in fondo vive nella diaspora e che quindi la propria patria se la porta con sé. E forse questa è la cosa più straziante, raccontare l'origine di tutto con un popolo in cui tantissime persone sentono un'appartenenza verso un luogo in cui non hanno potuto abitare neanche un minuto. E probabilmente questo film è esemplare anche per questa produzione qui. Quando tu parli di peccato originale si parla in maniera brillante, il protagonista Jeremy Irons, del ruolo ambiguo, scorretto, predatorio che ha avuto la Gran Bretagna nella regione, in cui sostanzialmente ha giocato su due tavoli barando su entrambi. Ma Yassir non racconta neanche questo, non vuole fare un film di propaganda, non vuole nemmeno in qualche modo convincere chi non si convincerà mai, vuole raccontare un pezzo di storia, un pezzo di memoria, perché il popolo palestinese è talmente martoriato e la terra palestinese è talmente negata che spesso e volentieri ci dimentichiamo che c'è una storia dietro, perché quello che è stato negato a questo popolo è stato anche il suo passato, e Yassir lo ricostruisce con una storia che ha anche una sua poesia, una storia molto cinematografica, la storia di un uomo diviso a metà, no? Tra la raffinata Gerusalemme, che non è compromessa con il potere, ma sicuramente lo accoglie, e però con una grande consapevolezza, una grande cultura, una grande capacità di vedere la sofferenza del proprio popolo e soprattutto dei contadini a cui questa terra viene fisicamente tolta. E anche qui, diciamo, il riferimento al presente è chiarissimo. Yassir riesce a fare un'opera che ha una sua universalità, non senti il peso di una possibile propaganda, è davvero un film, un origin story di un popolo, ma anche di una persona, ma anche di un'emotività collettiva. È probabilmente il film meno politico di un certo cinema, tra virgolette, palestinese, ma proprio per questo lo è molto di più. E questo è un regalo straordinario che solo i grandi film e i grandi registi, anzi le grandi registe, possono fare.
1: E allora, Palestina 36 nei cinema italiani, grazie Boris per avercelo raccontato, ci sentiamo fra 7 giorni.
14: Alla prossima settimana e buon cinema!
1: E allora, Boris Solazzo ci ha raccontato Palestina 36, ma c'è un altro film che forse sarà anche uno di quelli che incasseranno di più in questo fine settimana, perché torna tanti anni dopo il sequel di una storia che aveva incantato il pubblico della commedia e anche molto il pubblico femminile. Ricorderete Amori e Incantesimi? Ebbene, Amori e Incantesimi 2, con la regia di Suzanne Bier, con Sandra Bullock e Nicole Kidman protagoniste, ce lo racconta Chiara Pizzimenti.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens. Quella del Massachusetts.
15: Ciao!
12: Di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai.
12: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei.
17: Sono Sandra Bullock e Nicole Kidman, difficile dimenticarle insieme, in un film di quasi 30 anni fa, in cui sono streghe. Una dai capelli corvini, l'altra dalla chioma rossa. La prima ha rinunciato ora a usare i suoi poteri e ha cresciuto le figlie senza che ne sapessero nulla. Succede però che una di loro trovi l'amore e subito la maledizione colpisca.
18: Allora è vero, sta per morire.
12: È vero, è vero. Siamo streghe e siamo maledette.
18: Non mi fiderò mai più di te.
19: Kylie è scappata per spezzare la maledizione.
20: Finirà sulla via oscura. Se volete trovarla, dovete restare insieme.
19: Il mio sangue, il tuo sangue,
21: il nostro sangue.
17: Per risolvere la situazione devono intervenire le sorelle streghe insieme a un esperto di magia nella brumosa Inghilterra. Vincerà la sorellanza, ma senza entusiasmo per lo spettatore. Per rinfrescare il ricordo abbiamo rivisto il primo Amore e Incantesimi e la magia là c'era nel film di Suzanne Bier, manca. Troppi tentativi di comicità per raccontare questa sorellanza non reggono in una sceneggiatura meno solida della precedente. Le attrici sono brave, da Bullock e Kidman alle zie Diane West e Stockard Channing, ma troppo spesso ci sono scene una dopo l'altra più che una storia ben congegnata.
1: Ed è esaurita la lunga pagina dedicata alle novità in sala. Parliamo di un festival che, come sanno gli amici della Rosa Purpurea, è un festival che noi appoggiamo molto molto volentieri, perché è un festival che apre davvero una finestra sul mondo, anzi ci permette delle visioni dal mondo, com'è il titolo di questo bellissimo festival che è arrivato alla sua 12ª edizione quest'anno, dal 16 al 20 settembre a Milano. A dirigerlo come direzione artistica c'è ancora una volta Maurizio Nichetti, che è in collegamento con noi. Ciao Maurizio.
15: Buongiorno, ciao, vi aspettiamo tutti al Teatro Litta a Milano, oppure su My Movies. Come sempre, i nostri film possono essere visti da chi non può venire a Milano sulla piattaforma.
1: Quest'anno avete scelto un tema, Maurizio, che è oltre il confine. Cosa c'è oltre il confine?
15: Ma diciamo, purtroppo sappiamo cosa c'è quando ci sono i confini. Quando ci sono i confini ci sono quelli che li vogliono travalicare, che li vogliono aggredire, che li vogliono difendere, che li vogliono combattere. I confini devono sempre nascondere qualche interesse privato, per cui la parola confine, muro, separazione, apartheid, mi ha sempre dato molto fastidio. Allora, andare oltre i confini, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante fare una selezione non ideologica su chi aggredisce e chi aggredito, lo sappiamo tutti, è inutile continuare a ripetercelo, ma pensare che dietro ogni confine ci sono delle persone, che quelli che arrivano, quelli che partono, quelli che vengono cacciati via, quelli che aggrediscono, quelli che combattono, però lo fanno tutto sulla testa di una popolazione che è vittima di tutto questo. Per cui il festival di quest'anno ha selezionato tanti bei film che parlano di storie umane che subiscono la conseguenza di questi confini, che purtroppo sarebbe meglio non ci fossero.
1: Certo. Maurizio, poi ci sono i concorsi, decine di documentari dall'Italia, dal mondo, sempre questa finestra aperta, no? Per scoprire anche e andare in profondità sulle grandi storie del mondo. Ci sono un paio di titoli di cui sei particolarmente orgoglioso?
15: Ma guarda, prima abbiamo parlato di persone che subiscono. C'è un film che, come dire, non è un film sulla guerra Russia-Ucraina, perché ne abbiamo già sentite e sappiamo già tutto. È il film che si intitola My Dear Theo, che praticamente è stato la regista di questo film, è una soldatessa ucraina che lo dedica a suo figlio che è a casa, per raccontargli cosa sta vivendo al fronte. Per cui c'è il fronte, c'è la guerra, ci sono i soldati, ma c'è anche una madre che ha un figlio a casa e che gli vuole raccontare quello che sta succedendo. Per cui è una visione del conflitto completamente diversa da quello che ci può raccontare qualsiasi telegiornale in qualsiasi serata. Come originalità, non so, segnalo Io di Anna Fitch, che racconta un'amicizia anomala tra due donne, amicizia anomala perché una era una ragazza e una era una signora già anziana, per cui un'amicizia vera, quasi madre e figlia, e questa figlia, questa giovane, è la regista del film, che ha seguito per 15 anni, gli ultimi 15 anni di vita, questa sua amica vicina di casa, un po' anziana, ma senza spoilerare il film, ne ha fatto del cinema. È un sentimento così forte che porta la regista addirittura, una volta scomparsa la sua amica, a ricostruire i loro dialoghi, le loro stanze dove hanno vissuto questa loro amicizia, la ricostruisce per sua figlia, non dico a grandezza naturale, ma quasi. Per cui di colpo un documentario sulla vita di una persona che ha avuto una vita molto ricca da raccontare, ovviamente, diventa cinema. Un cinema di favola, un cinema di amore, un cinema di affetti. Per cui sono film difficili da raccontare a parole, proprio per questo sono bei film.
1: Proprio per questo bisogna andarli a vedere. Al Teatro Litta di Milano dal 16 al 20 settembre, Festival Visioni dal Mondo. Tutte le informazioni le trovate su visionidalmondo.it. Grazie al direttore Maurizio Nichetti, in bocca al lupo.
15: Ciao.
1: E prima di chiudere questa nostra ora abbondante di cinema, a pochi minuti dall'assegnazione dei Leoni della Mostra del Cinema di Venezia, dobbiamo tornare indietro di 7 giorni e farvi riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
0: Di notte sogno di correre, di essere leggera e profumata, poi a mattino quando mi sveglio mi si chiude il respiro qua, mi dico perché un altro giorno, basta, per favore.
21: Ecco, bisogna avere fiducia, amore mio, tanta fiducia.
0: Sarà sempre peggio, tu lo sai, sarà orribile.
1: Un grande Valerio Mastandrea in 5 secondi di Paolo Virzì, il film che abbiamo messo in palio la scorsa settimana, che arriverà in versione un video ai nostri due ascoltatori che per primi lo hanno individuato, Enrico Stagliano di Pordenone e Franco Bonaga di Bologna. Ci facciamo raccontare questa edizione un video da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
22: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, Adriano, interpretato da Valerio Mastandrea, è un ex avvocato, vive isolato, burbero, nelle scuderie di Villa Guelfi in Toscana. Ma l'arrivo di una ragazza, Matilde, una contessina, tra virgolette, con un gruppo di giovani e anche un processo da affrontare, costringono l'uomo a uscire dalla sua volontaria solitudine. Non c'è il Natale, come ha scritto giustamente Simone Emiliani su Film TV, ma il film ha i toni di una favola tratta da Dickens ed è cupo ma anche pieno di un'improvvisa pazza gioia, con l'entusiasmo dei primi film del regista mescolato a quell'amarezza del tempo perduto. Lo potete recuperare in un video in DVD con backstage come extra.
1: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
22: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
1: E siamo giunti alla conclusione della Rosa Purpurea di questa puntata che immette nella consegna dei Leoni dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Non ci resta che raccontarvi e svelarvi il film con il quale avete giocato oggi. Si trattava di Mandalorian and Grogu, versione Blu-ray 4K, che arriverà ai primi due ascoltatori che lo avranno individuato. Sveleremo tutto la prossima settimana, quando ci risentiremo sabato alle 18, a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: GR 24 di mezzanotte.
9: Il Cremlino a Zelensky: se vuole parlare con Putin venga a Mosca. La Lega all'attacco su strade sicure, subito 10.000 militari, inspiegabile rinviare ancora. La mostra del cinema di Venezia a Woman Unknown, il Leone d'Oro, nessun premio ai film italiani. Lo sport: il Milan rimonta e strappa il 2-2 alla Lazio, oggi esami per Napoli e Juventus, Bezzecchi e Antonelli, protagonisti attesi tra MotoGP e Formula 1. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Subito in apertura, il conflitto in Ucraina al servizio.
10: Volodymyr Zelensky si è detto pronto ad incontrare Vladimir Putin al G20 di Miami a dicembre. Dobbiamo prendere decisioni, quel che conta sono i risultati, ha detto il presidente ucraino. Gelo di Mosca. A stretto giro sia il ministro degli esteri russo Lavrov sia il portavoce del Cremlino Peskov hanno definito impossibile l'incontro ai massimi livelli auspicato da Zelensky a Miami. Entrambi hanno dichiarato provocatoriamente che un eventuale colloquio potrebbe invece tenersi a Mosca. Lavrov e Peskov hanno parlato da New Delhi, dove si trovano per il vertice BRICS insieme al presidente Putin. Quest'ultimo dall'India ha avvertito l'Europa: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro di noi, mentre, ha ribadito Putin, Mosca non minaccia l'Europa. Da Lavrov un'altra precisazione: siamo pronti ai negoziati con l'Ucraina, ma non a interrompere durante i colloqui le operazioni militari. A Kiev si è svolta intanto la 22esima edizione della conferenza dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Ucraina. Presente per l'Italia il consigliere diplomatico di Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio, si è parlato si apprende il processo negoziale, ribadendo il ruolo imprescindibile dell'Europa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.